0: e sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità, ma oggi c'è ancora un ulteriore problema che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente è passato nel Mediterraneo, ed è, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
1: È tolto dal mare.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure, quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore, perché
0: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
2: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
0: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
2: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
3: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi l'abbiamo fatto andare un po' in forno, poi l'abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligori, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
2: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
3: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi, è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
2: ecco,
3: qua.
2: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
3: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
2: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e

0: creare un piatto indimenticabile?
1: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
0: Ma il Branda non passerà mai di moda?
1: Il Branda è sempre il Branda, noi a Genova lo facciamo il Branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
0: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva, ma è possibile 2 anni, 3 anni, arriva in Imperia. So è very important because lionfish pesce è delizioso.
0: È un pesce delizioso. Come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce. È molto buono fry, ceviche, crudo, le forno. Tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
0: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto. Il problema è pescare.
0: Pescarlo?
2: Pescarlo.
0: Perché?
2: Perché è dangeroso.
0: È pericoloso?
2: Sì, sì, sì. Troppo for the dog. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo on a market, if you see the lionfish, it's a bon fish.
0: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, sì, cucina a Monte Carlo, non a my restaurant, ma in a palace, okay, with the chef for the prince, lavora, sì, together to pratica la lionfish cooking.
0: Grazie, grazie Didier, insomma...
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
0: Tu devi fare pratica.
2: Yeah. I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra Ricò, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì, partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica...

0: da 2 lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50.
1: Degli anni 50.
0: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia piano. Oh, guarda qua, guarda che cos'è, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo! Ciao presidente, vieni qua! Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti

0: bambini che rimangano affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei Presidente Operaio.
1: Presidente Operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al Presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, e pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
3: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, Angela ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
3: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche, per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
0: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
4: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use
0: università senza
4: età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altre.
0: Vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate il pisello di San Cipriano, sindaca.
2: Allora, proprio per la comunità del cibo, che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona cabannina, che per noi è un punto di forza,
0: che adesso andremo
2: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi,

0: che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, sì, che è l'istituto che scientifico, sì, con Giovanni, okay, Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, andiamo. Sindaco, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
0: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
2: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qual è.
2: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Senti, queste. Questi tanti quanti anni hanno?
2: Indichino? No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno.
2: Okay. Del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
2: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con, certo, le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, okay, neanche carne, però sono gli unici, okay, che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo al foraggio. Quindi avere questi animali, okay, sul territorio di Serra a Serra abbiamo un centinaio di capi, certo, tra cabannine, certo, e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba, quindi, e sono centinaio di capi.
1: Sono sei servi, se si
2: mangiano, mangiano ettari. Quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale, certo, sia questo il vero prodotto, non la carne, non il latte. Ma l'ambiente, presidio del territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio, grazie. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e dovesoso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti tanti bambini, vero?
0: Sì, sì, tanti tanti bambini, è veramente un bel evento,
1: allora,
0: devo dire.
1: Guido, andiamo, vai!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene, bene, bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, sì, bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
5: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia, buonissimi.
6: Buonissimi.
0: Perché?

0: Le trofi al pesto sono le trofi al pesto, ma i ravioli...
1: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli otuku?
1: Sì, otuku. Rigorosamente otuku.
0: Grazie signore. Guarda, guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha... Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia
2: chi che i bugie?
0: Mamma mia,
2: chi che i bugie, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate signore, guarda. Questo è quello che ci piace, guarda. A noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
2: Guarda, eh? Guarda, guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
2: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
2: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
0: vabbè.
2: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
2: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
3: Ben.
0: È tanti anni che viene qua lei.
3: Tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
3: Salsa verde.
0: Salsa verde.
3: Maionese.
4: Io sono la new entry, conosco ancora poco. Però
0: allora, un po' di salsa verde, vero?
2: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Ti me fai mui, grazie di tutto, caro.
2: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
5: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
6: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
6: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
6: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
6: No, certo che no, certo.
0: Ormai
6: che
0: è una tradizione.
6: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sperare.
6: Sì.
0: Ragazzi,
6: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
7: Benissimo.
0: Tu sei alla?
7: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
7: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
8: Tante.
0: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più... Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
2: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
2: Salsiccia.
0: Poi.
2: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
2: Apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
2: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
7: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
9: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
10: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè,
0: ma hanno
10: anziani...
0: detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto. Non lo so.
10: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
10: E c'è mio figlio.
0: Ai, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
11: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
11: Va bene.
0: Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
12: Torta della nonna, e tris di dolcetti.
0: E poi?
12: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto.
12: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
12: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo. Grazie.
12: Questa parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
12: E le freccette,
0: cosa
12: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
12: Deve prendere la mira e
0: no, questo, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
12: Allora.
0: 6?
12: 5? Sì. Quante ne vuole?
0: 6. Quelle
12: 6.
0: Che sono. E devo ovviamente centrare.
12: Sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
12: Per un bel premio almeno 100, 100 o 40.
0: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
13: Un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa ragazzi. È meglio che

0: Continua a fare il conduttore televisivo, c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete, vincerete un meraviglioso premio, che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli, perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo, ovviamente, della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste, si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non l'ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci faccio.
0: Allora facciamo un tiro solo o due? Un tiro, no. Dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una. Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai, via. La sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
3: Adesso vediamo vai. Nativo cosa vai. Fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
3: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro, che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno.
1: Davvero. grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti, e oggi pomeriggio saranno ancora di più, e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio, che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, soprattutto per le due genovesi, ma anche per il Vado, uscite sconfitte. Bene invece Entella e Spezia, rispettivamente in Serie B e in Serie C. Ma è stato un pomeriggio horror per la Sampdoria, che ha perso 2-0 a Mantova, e stasera, per la prima volta, ma non nella storia, solo per questo campionato, è ultima in classifica. Cominciamo alla mia sinistra. Buonasera Giovanni Filippone.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Elio Signorelli.
2: Buonasera.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera Matteo, Gabriele, sono furente.
0: Sei furente. Sono intanto furente. Subito un giudizio su questa sconfitta.
3: Sono furente perché
0: insomma, dopo Palermo 2-3-4.000 passi indietro per la Samp.
3: Sì, vabbè, non è che a Palermo, ora a Palermo sentito, abbiamo mister, giocato bene. Ragazzi, abbiamo preso 3 pappine a Palermo, bisogna anche considerare un attimo quello che è avvenuto.
0: Giocando però una gara
3: indiscreta. Perché il Palermo è una squadra

0: squadra che gioca a viso aperto, quindi magari ti permette anche di giocare. Oggi, quello che abbiamo visto oggi, è qualcosa di inenarrabile, inquietante, orribile, schifoso. Schifoso perché tu sei andato a giocare una partita dove il primo tempo praticamente hai solamente giocato oltre la loro linea della palla cercando di difenderti. Al secondo tempo, al primo rinvio lungo, hai preso un gol con un portiere che è inguardabile, perché è inguardabile, perché è un palo. Mi sembra di vedere, avete presente quegli alberi magic che mettevano negli anni 90 sugli specchietti delle macchine, quelli che dondolavano? Ecco, uguale, un alberi magic vestito di verde fluo, che non si muove, che è impalato, una punta che è imbarazzante, mi riferisco a Tutino, perché è un giocatore che non tiene palla, non tira, non aiuta i compagni, no? Non c'è un sistema di gioco, c'è una cozzaglia di giocatori. Ho visto qualcosa di veramente inquietante, aberrante, e poi io questa cosa qua veramente non mi va giù. Cioè, calcio di rigore può essere l'1-1, quindi è un'occasione veramente colossale. Chi lo tira? Lorenzen. Ma chi è Lorenzen? Ma scusatemi, ma chi è Lorenzen? C'ho Insigne in campo, che è campione d'Europa, ha giocato nel Napoli, ha fatto gol al Bernabeu di Real Madrid giocando la Champions. Tira a rigore Lorenzen. Ma chi è Lorenzen? E tira fuori.
1: Ma Lorenzen dovrebbe essere il tuo
0: quindi colpevole
1: attaccante,
0: sì,
1: Matteo, secondo le attese.
0: doveva essere quindi colpevole Corradi di far continuamente giocare Vindal in porta, che è un portiere impresentabile, e il peggio del peggio del peggio del peggio è società e dirigenti.
1: Perché
0: siamo di nuovo ultimi dopo 4 partite, ne hai giocate 5 gare ufficiali, ne hai perse 4, ne hai pareggiata una, perché hai giocato un tempo, più di un tempo, in 10 contro 11 hai pareggiato di faccia, perché questa è la realtà di fondo. Hai subito 10 gol, quindi fanno media 2 a partita, ne hai fatti 3, hai preso una marea di svincolati, gente che non giocava da 7 mesi, 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi, quindi vuol dire che gente che non voleva nessuno, non lo voleva nessuno, e ti ritrovi nuovamente come l'anno scorso. Dopo 4 giornate l'anno scorso hai fatto 0 punti, perché erano 4 sconfitte, quest'anno sei un punto, ultimo in classifica.
1: Giovanni, se non li voleva nessuno, ora capiamo un po' forse anche perché.
2: Vabbè, certo, se gli svincolati non li vuole nessuno, li abbiamo presi noi perché avevamo bisogno di gente nuova, e quindi, però sono giocatori, come diceva Matteo, che 6 mesi di inattività.
3: Buio profondo.
2: Ma no, è buio, qua sono tenebre, qua sono tenebre, è tenebre.
4: Come diceva Nieratini, mala tempora curum, sì. Corrono brutti
2: qui,
4: tempi.
2: Qui, ecco. Io dico solo una cosa, sintetizzo, perché tutto quello che ha detto Matteo concordo pienamente, e finché non cambierà la società vedremo sempre queste schifezze. Io le chiamo schifezze perché non sono partite di calcio. Ha fatto una prestazione veramente inguardabile oggi la Sampdoria, un primo tempo che non siamo scesi in campo, l'unica a salvare un po' la faccia, perché ha giocato leggermente un po' meglio delle altre, o meno peggio, è Abelgaard, come ha ammesso anche il mister. Ora voglio vedere cosa dice, se ha visto di nuovo una buona partita.
1: C'è grande arrabbiatura, ha detto tecnico della Samp, non si può sbagliare atteggiamento come abbiamo fatto nel primo tempo e poi commettere così tanti errori su situazioni provate in allenamento.
2: Ma l'atteggiamento lo devi trasmettere anche tu come mister, eh? Perché se l'atteggiamento di una squadra è quello, vuol dire che tu
0: ma
2: non
0: Giovanni, trasmetti. Ma
2: Giovanni,
0: scusatemi.
1: Intanto guardate come fa pena la classifica.
0: La Samp
1: è ultima, non per questioni, diciamo, di ordine alfabetico, ma per la differenza reti, certo, che è drammatica.
0: È umiliante, ma non perché è qualcosa di nuovo, perché è qualcosa a cui ormai purtroppo siamo abituati.
2: Siamo abituati
0: a vedere una Samp nei bassi fondi della classifica. Cioè, io veramente sono quattro anni che facciamo
2: io
0: ridere.
2: Qualche settimana
0: 5.
2: Fa, quando dissi in questi studi, non capisco perché la gente continua ad andare allo stadio per la maglia, però è finita. Per me la tifoseria deve dare un segnale importante alla società. Qui devi desertare lo stadio, perché qui siamo continuamente presi in giro da questa proprietà.
1: Elio, ti faccio una domanda proprio da professionista del settore. Molti avevano parlato e parlano anche di una squadra con buone individualità, con diversi giocatori importanti. Quest'anno la vedevano meglio, c'era più entusiasmo anche prima della partita. Sento buone sensazioni, diceva anche lo stesso Corradi. Ma si costruisce così una squadra di calcio che deve puntare come minimo alla parte altissima della classifica, anche se non subito la Serie A, perché non è nei programmi oggettivamente 2028. Della società, però insomma, allora, la Sampdoria in Serie B non può fare così, no?
3: Però se ricordate

0: Il Carpi?
1: Sì, però,
0: però Carpi. Con Castori, che dalla B è andata in Serie A,
1: sì.
0: Era una squadra che però, è stata fatta in una settimana. Sì,
1: sì, sono cose che puoi fare a Carpi.
0: No, non è paragonabile, non è paragonabile Carpi con Genova.
1: Arrivi
0: però,
1: con una pressione
0: però,
1: tale.
0: Non per giustificare il
1: l'aveva
0: direttore.
1: L'aveva fatta Giuntoli con la squadra.
0: Sì, l'aveva fatta Giuntoli. Non per giustificare il direttore. Non,

0: in precedenza ha comprato 10 giocatori a 1,5 milioni che sono impiazzabili. La Sampdoria in questo modo non può fare mercato.
1: Ma anche quelli di adesso continuano a comprare giocatori impiazzabili, perché Ferri, Cuche e gli altri sono giocatori comprati da Arro, Ciuni.
0: Però ora io parlo di questa stagione. Questi sono giocatori che chi è venuto oggi a fare la squadra, io parlo del direttore sportivo, se li è trovati questi 10 giocatori, questi 12 giocatori, e tu sistemarli non è semplice, come lo stesso al Genoa. Al Genoa dice la rosa è numerosa, e lavorare con una rosa numerosa non è semplice, perché l'allenatore va al campo a giro, è normale che uno possa fare la settimana importante. Quindi te che sei allenatore, invece di concentrarti su 24 giocatori, su 23 giocatori, ne vedi 30, ti viene il dubbio, dici ma sarà mica che questa settimana se faccio giocare Signorelli va meglio di Matteo.
1: Però, quindi un po' di Gabriele, più invece te, visto che tu guardi le partite di ogni tipo, anche il campionato femminile dilettantistico della Cina, che insomma so che tu hai assolutamente tra l'altro Gabriele ha una giornata di 50 ore perché è solo la quantità di partite che riesce a vedere. Ma per esempio io sono contrario a comprare Lauritsen, per esempio, no? Perché sono contrario? Perché secondo me un attaccante che segna tanto in certi campionati rischia di avere un adattamento difficilissimo in Italia. Non voglio minimamente bocciare Lauritsen, l'errore è stato fargli tirare il calcio di rigore appena entrato, è tanto che non giocava, aveva peso su quella palla, insomma è lì l'errore, non è questo. Però in generale il portiere Vindal, ora io ho un'analisi diversa rispetto a quella di Matteo, nel senso che oggi diamo la colpa a Vindal per il gol di Ruocco solo perché è, diciamo, nell'occhio del ciclone, perché altrimenti è un errore difensivo grave. La Sampdoria l'ha messa malissimo in quella ripartenza, Ruocco è partito sul filo del gioco, è andato solo.
2: Bravissimo.
1: Lì il portiere poteva uscire ma fare anche una bruttissima figura facendosi scartare, ha cercato di tenere la posizione, coprire il più possibile la porta, ha toccato la palla, si è infilata all'angolo, non vedo questo errore enorme. Però prendere un portiere che non è abituato al nostro calcio, perché lo devi fare? Perché?
3: Assolutamente concordo, ma io vado a monte, la dirigenza ci ha messo 1,5 mesi per scegliere un portiere, e non è che tu hai preso un portiere esperto che ha già giocato in Serie A la categoria, Pigliacelli, Turati, Montipò, hai preso un portiere fermo da un brutto infortunio al piede da febbraio, quindi qua 1,5 mesi per scegliere un portiere, sei arrivato tardi e hai fatto una brutta scelta. Stessa cosa per la punta, che tu ti sei ridotto all'ultimo per cercare un vice Loris, quindi un giocatore che conosce la Serie B, se non hai fatto i nomi di Di Nardo, Sendi, tu non l'hai presi, ma soprattutto Di Nardo è andato alla Juve Stabia, non parliamo di 10 milioni di euro, l'ha presa la Juve Stabia con tutto rispetto a 4 milioni. Stessa cosa anche Artistico in uscita, che ha fatto bene l'anno scorso a Spezia, l'ha preso il Padova 2 milioni, quindi comunque sia un giocatore di categoria in sostituzione di Loris lo dovevi prendere e non l'hai preso. E chi hai preso con tutto rispetto? Caramò, che è tutto altro che una prima punta, quindi gli errori ci sono da parte della dirigenza blucerchiata per il terzo anno di fila.
1: Una carriera in giù, no?
3: Assolutamente.
1: Caramò, cioè uno che ultimamente non stava più giocando.
2: Ragazzi, ma se sono svincolati,
3: fermo da gennaio,
4: iniziamo dalla base. Allora, tu per la quinta volta consecutiva hai preso un allenatore debuttante.
2: Esatto.
4: Quello che chiedeva la piazza era ottenere Lombardo.
1: Sì.
4: E quindi non c'erano pretese di Guardiola, Mourinho, Lombardo, ma perché aveva portato in porto comunque alla salvezza ampiamente, con, diciamo, anche con semplicità, tranquillità. Con tranquillità.
2: Okay.
4: Se non mi tieni Lombardo, mi prendi un allenatore di categoria, un allenatore di esperienza. Cioè, voglio dire, io si vedono le partite, tu vedi le squadre che lottano comunque per la promozione, per i playoff, hanno tutti allenatori sgamati per la categoria. Cioè, vecchi volponi, gente che comunque conosce la... Hai preso per l'ennesima volta un debuttante che non ha mai allenato se non nelle nazionali giovanili. Improvvisazione, ragazzi.
1: Hai preso un debuttante, l'hai riempito di vecchi.
4: Bravissimo.
1: Perché se tu fai una scelta diversa, prendi Galloppa, per esempio, no? Metti dentro 10 ragazzi che dici: guarda, che questi non sono pronti per la Serie A quest'anno. Però stiamo creando un perché
4: c'è un progetto.
1: Io contesto la Serie A nel 2028, Elio. Perché se tu mi dici: io sto creando una squadra che non è ancora pronta, la stiamo formando, magari l'anno prossimo mettiamo altri 2 o 3 pezzi, però intanto creiamo un gruppo, io ti dico

0: Ok, ma se mi prendi Insigne, che è un ottimo giocatore, cioè, voglio dire, ma non è questo. Ma così, però ci devono essere 10 ragazzi di 22, 23, 21, 19
1: per fare un percorso.
0: Certo. E invece questo non è
2: niente. Abbiamo visto prima la classifica, no? Che c'è anche il sorprendente su Tirocca che ha messo direttore sportivo e mister, tra l'altro è andato Possanzini che era in orbita Samp, ha cambiato molto, ci sono tanti giovani eppure lì in classifica lo vediamo in maniera sorprendente al terzo posto.
0: Sì,
2: ma anche
0: presto, ovviamente,
2: che è un ottimo allenatore come Modesto, ha creato una base Brigantini e Ruocco che c'erano già, se non erro, l'anno scorso, e ci sono tanti altri giovani.
3: Comunque,
2: ma se vediamo anche le squadre retrocesse,
0: no, ma infatti non è la classifica,
4: siamo alla quarta, tu hai ragione, ma è il terzo anno di seguito che tu sei in queste condizioni, quindi vuol dire che una volta può capitare, due volte lo posso accettare, ma il terzo anno no.
3: Poi Genova,
4: ma il terzo anno no,
3: che sia Genova che sia Sampdoria, siamo esigenti.
4: Ma ci mancherebbe
3: quindi,
4: altro.
3: Quindi a vedere le nostre squadre.
4: Ha maggior ragione la Samp
3: in Serie B, cosa deve
4: fare? Scusami.
3: In quella situazione lì ci dà molta difficoltà.
5: Il mister quest'anno te l'ha data oggi sul calcio di rigore, perché un mister d'esperienza, logicamente quando prepari una partita fai la lista dei rigoristi, giusto? In primis devi mettere Insigne, ok? Insigne doveva andare lì, fare spostare Lauritsen e dire spostati che lo tiro io. Qui hai già capito che c'è qualcosa che non funziona, perché uno come Insigne che permette di tirare il rigore a Lauritsen vuol dire che non ci siamo.
4: Sì.
5: Non ci siamo.
2: Sì,
5: e l'allenatore non dice niente?
4: No, no,
5: cioè, hai Insigne in campo e tu e fai tirare il rigore a quell'altro.
3: Anche qua noi discutiamo di qualcosa che non sappiamo. Magari Insigne era quello che doveva batterlo, in quel momento lì non si sentiva bene. Però la comunicazione.
4: Sei Insigne, devi tirare.
0: Secondo grande episodio dal dischetto per Insigne.
2: Insigne anche
0: se così fosse. Se così fosse.
4: Io faccio un esempio, Quagliarella. Perché
3: sì,
4: il valore dei giocatori si possono mettere vicino. Quagliarella quando ci va a tirare rigore prendeva il pallone
3: certo,
4: con le mani, lo metteva sul dischetto,
3: ma non ti faceva neanche avvicinare l'attaccante.
4: Vero, Quagliarella non è che faceva tirare tirava Quagliarella, quello deve fare
3: tutti gli attaccanti.
0: Ma aspetta, tirare a Lauritsen se sei sopra di due gol e vuoi fargli fare il gol,
4: ma un giocatore di quella
3: penultima di campionato siamo sul 3-0,
4: ma sì,
3: ho già fatto due gol, faccio
5: per capire l'incidenza che ha l'allenatore su questo gruppo squadra, perché anche il mister a quel punto lì poteva alzarsi e dire oh, togliti di lì, batti insieme.
4: Quindi Giovanni, l'allenatore chi ce l'ha messo? Dei presuntuosi e arroganti che si chiamano Fredberg, Walker, ammesso che ci sia ancora perché non so se si è scomparso o meno, perché ragazzi, se tu continui imperterrito a commettere gli stessi errori e a parlarmi di mercato ambizioso, perché ha parlato di questo, alziamo l'asticella, mi prendi per il culo, scusate termine, ma è questo,
3: scusa,
4: io da tifoso mi sento preso per il
3: culo. E noi da genuani che abbiamo 30.000 abbonati ci sentiamo dire ogni anno e tutti gli anni facciamo le prime 10 partite, facciamo le prime 10 partite e che siamo ultimi in classifica, penultimi, dobbiamo vedere poi un cambio di allenatore, perché alla fine anche quest'anno ci sarà un certo mister De Rossi che magari alla decima verrà cacciato via, che alla fine è evidente, no, che se tu tutti gli anni fai queste
4: quindi
3: partite,
4: mi dirai
3: qualcosa di mercato,
4: il problema è alla base perché è logico che io non, a Corradi cosa gli posso dire?
3: Nulla,
4: cosa gli posso dire? Debuttanti, un'esperienza.
3: La Sampdoria cosa fa?
4: È uguale a Donati l'anno scorso, cioè cosa gli... non è che ho preso Mourinho e dico caspita Mourinho mi fa è un allenatore che non va bene,
3: però
4: è la base il problema. Finché ci sarà questa proprietà e l'unico regalo che ci possono fare è quello di andarsene, dovete andarvene, dovete abbandonare per KO tecnico, perché questo dopo 4 anni è una vergogna, sono 4 anni di vergogna. La Samp questo sarà il terzo anno, spero di no, che lotterà per salvarsi, ragazzi, in Serie B. E c'è Tai che spende 50 milioni all'anno. 50 milioni di euro all'anno.
3: Ecco,
4: per che cosa? Per lottare per la retrocessione.
0: Ma dai, ragazzi, ma altro che prese per i fondelli. Su, grazie. Ci fermiamo un istante, tra poco apriamo il capitolo Genoa, ma sulla Sampdoria torneremo naturalmente.

0: quel pezzo lì.
1: Allora, non è che se Atene piange, Sparta rida. Certo, certo, c'è un tema. C'è un tema che tutti gli anni è vero che il Genoa fa delle partenze shock, ma è anche vero che poi più o meno la sistema, è anche vero che poi la sua situazione la trova e comunque è in Serie A, che è tutto sommato già di per sé una situazione più normale.
0: Sicuramente hai ragione, in Serie A ci sono squadre fortissime, squadre importantissime, però noi le prime tre settimane abbiamo detto va bene, abbiamo giocato con Napoli, abbiamo giocato col Como, abbiamo giocato con la Lazio,
1: E ci stavano risultati negativi,
0: abbiamo giocato mezz'ora prima, viene in casa il Frosinone, quando a me la settimana prima mi veniva detto che ero pessimista per quello che avevo raccontato, e lo scenario è stato lo stesso: il Frosinone che tiene il pallino del gioco e il Genoa che si era fatta.
1: Ma perché? Io lo ricordo bene il Genoa l'anno scorso, era una squadra che andava piuttosto bene, no?
2: Sì, Gabriele? Matteo andava bene, avevi a centrocampo un giocatore che quest'anno purtroppo non ce l'hai, Ruslan Marinovskij, ti mancano le punizioni, i tiri da fuori area, la potenza nei momenti di difficoltà, e ti manca comunque sì anche qualcosa nel reparto avanzato, dove hai dato via il giovane Kator e anche Ekuban, che tutto sommato in queste partite sporche contro avversari di tuo pari valore poteva fare il suo. È chiaro che ci sono delle grosse falle tecniche a centrocampo, dove non c'è il collegamento tra il centrocampo e l'attacco. Baldanzi, che doveva essere l'acquisto principe, 8 milioni di euro per il riscatto, è stato tolto da De Rossi a fine primo tempo perché ha fatto una brutta partita, al di là del gol che poi è stato annullato anche qua per una dubbia posizione di fuorigioco. È chiaro che ad oggi il mercato fatto dalla dirigenza del Genoa possiamo dire che è insufficiente per quello che è visto sul campo. Poi possiamo dire è vero, deve recuperare Traoré e El Shaarawy, che ieri ha giocato 20 minuti, però con i se e i ma non vai da nessuna parte. Vediamo la classifica: il Genoa è penultimo e sta facendo peggio dell'anno scorso. Vettun, 4 giornate hai un punto, e oggi c'è stato un altro risultato a tuo sfavore con la vittoria del Lecce sul Monza, dove Lecce in 4 partite ha vinto 2 scontri diretti, il primo col Venezia e poi con il Monza. Il Lecce che ha speso poco meno di 5 milioni di euro è davanti a te 5 punti,
3: anche il Cagliari.
2: E anche il Cagliari, la classifica inizia a essere preoccupante. C'è la partita col Parma domenica, dove devi per forza vincere, altrimenti il mister è in discussione.
0: Ma non è il problema della
2: classifica,
0: e non ci
2: sono scusanti,
0: perché siamo alla quarta.
2: Scusami, 3-2 anni fa c'erano problemi economici della società con i 777 e va bene, hai venduto Reteghi, Gudmundsson e Martinez. L'anno scorso con Vieira qualche giocatore andava d'accordo, dopo la partita con Lazio c'è stato un tracollo, è cambiato mister. Però non vorrei che accadesse di nuovo per il terzo anno.
0: Il problema
2: sbagliare va bene, ma errare.
0: Il problema è quello che hai detto prima, cioè tutti i giocatori che tu hai acquistato non ti fanno fare la differenza. Tu hai speso soldi per Baldanzi e non sta facendo quello che tu ti aspettavi. Speravi. Colombo, che secondo me è un bel profilo, però non ti sta dando quello che dovrebbe darti. Hai comprato Vitigna, 18 milioni, e sta in panchina. Entra e incide,
1: non cambia le partite,
0: e incide ben poco.
2: C'è un altro
0: Amorin in panchina, cioè tutti i nuovi che sono arrivati quest'anno non ce n'è uno che gioca a parte lo svizzero.
2: Uno meriterebbe di giocare, che anche il mister ieri la domanda, Mesitri quando entra è sempre determinante, la qualità al tiro, perché è andato subito
0: fa vedere belle cose,
2: mi sta mettendo in difficoltà, potrebbe avere sicuramente
0: però questo torna al discorso di prima, Matteo, cioè ci sono troppi giocatori per De Rossi, e quando tu vai al campo una settimana fa bene Metrino, una settimana fa bene l'altra punta, una settimana Colombo, tu vai in difficoltà, non riesci a tenere l'equilibrio, non riesci a essere sereno, avere tranquillità e fare le tue scelte con serenità, e quindi poi vedi queste cose qua.
4: Io però c'è una cosa che non capisco. Allora, quando l'allenatore la stagione prima fa molto bene, perché Gilardino ha fatto molto bene, Vieira ha fatto molto bene, De Rossi ha fatto benissimo, io non capisco perché poi l'anno dopo fanno molto male,
1: perché?
4: O malissimo,
1: no,
4: e poi
1: Giovanni,
4: chi subentra fa bene.
1: Perché noi abbiamo passato

0: E domenica sera, qui, quando diciamo si parlava del Genoa, a parlare benissimo di Daniele De Rossi, certo. E diciamo in chiave sampdoriana si invidiava la capacità anche dialettica di tenere, no, ecco, sì, perché De Rossi, perché quello che mi sembra mancare nel Genoa, non è che l'anno scorso fosse il Real Madrid, però avevi la certezza che anche contro l'avversario più forte il Genoa avrebbe fatto una partita intensa, di squadra.
1: Io in questi studi dicevo questa cosa anche gli anni prima. Prima ti abbiamo detto che Gilardino aveva fatto bene, che Viera aveva fatto bene. Il vero De Rossi lo vedremo l'anno dopo.
2: C'è la novità.
1: Ma non è solo la novità. Ma Viera non lo potevano vedere. Bisogna avere il coraggio di dire le cose.
2: Anche De Rossi.
1: Perché i giocatori, quando Viera ha preso la macchina e è andato via da Pegli, alla fine si sono dovuti schierare per forza con De Rossi e ripartono. Il vero De Rossi lo vedi oggi.
0: Ha qualche problema con De Rossi?
1: No, assolutamente no.
2: Hanno cambiato anche molti giocatori. L'anno scorso aveva una squadra, quest'anno ne ha un'altra. E quindi l'adattamento dei giocatori è diverso.
1: Quando
2: ti trovi.
1: Sostituire,
2: esatto,
1: sostituire.
2: Sei già tu in squadra e arriva l'allenatore.
1: Ho tutto il bene che posso volere ad Amorin, ma se l'allenatore, se De Rossi deve mettere davanti alla difesa Amorin, oggi non è pronto.
2: Non può.
1: Oggi non è pronto.
0: Un limite di De Rossi, Gabriele, perché se guardiamo la sua ancora breve carriera, alla Roma è successa una cosa analoga. Quando è arrivato ha fatto benissimo e ha ottenuto la riconferma, dopo l'hanno cacciato un po' presto.
1: Ma quando gli allenatori subentrano non sono loro,
2: esatto.
1: Quando subentrano è lo spogliatore,
0: però insomma dai,
1: perché
0: visto
1: tu, sì, va bene,
2: ma è emblematica una cosa, la Fiorentina, ok, è palese che giocavano contro il Mister, è palese, quindi
1: è entrato
2: questo, la bacchetta magica, l'allenatore nuovo ha portato un po' di armonia, si sono tolti quello che dava,
0: però lui, però De Rossi ha tenuto tutta la stagione,
1: mi piacerebbe
0: tutta la stagione.
1: Avere i tabulati di Vanoli, secondo me c'erano 15 giocatori nello spogliatoio
0: che scrivevano a Vanoli
1: fine della partita.
3: Abbiamo
1: parlato con
3: meme, quante colpe ha De Rossi, sicuramente con le scelte di qualche giocatore ci sono, vedi Mektri che gioca soltanto 10 minuti, un quarto d'ora, e quei 15 minuti che gioca li gioca bene. A sinistra non si è più visto Mitai, reduce da un piccolo infortunio, però un altro acquisto, non gioca, lo stessa cosa Pučka, che comunque sia un giocatore giovane, a gamba, a tiro e potenza.
4: Anche
3: il modulo,
4: perché non saranno, io non penso che De Rossi sia un pirla,
3: però chi ha giocato adesso, però chi ha giocato,
4: anzi uno che ha giocato a quei livelli come lui, penso che se non fa giocare un terzino Pučka è perché non saranno meritevoli di giocare.
1: Perché
4: se fosse un fenomeno giocherebbe,
3: allora probabilmente questi acquisti non sono stati avallati dal mister, allora dobbiamo dire
4: questo. Questa è una risposta. Sicuramente quei calciatori che tu hai citato sono calciatori che lui non voleva, però, o che comunque si aspettava di meglio.
2: Il contesto spirito giusto, io l'ho vista la partita del Genoa ieri, non era uno spirito da Genoa, assolutamente no.
0: Quello in è casa e con la necessità di fare
2: perché
0: un grande
2: De Rossi
0: risultato.
2: Per me la sua più grande dote è quella di motivare la squadra, di dare fiducia alla squadra, di dare temperamento alla squadra, è stimolante. Ieri io non ho visto, era un Genoa atipico, sotto l'aspetto dell'intensità del comportamento in campo.
1: Era il Genoa che abbiamo visto nelle ultime stagioni, le prime 10 partite.
2: E quindi magari anche svanita, è anche un po' svanita, perché quando un giocatore poi fa anche l'abitudine a un allenatore, che come lo vede entrare negli spogliatoi sa già quello che dice, un attimino si siede. Qui c'è qualche giocatore nuovo che magari deve ancora entrare un attimino in gol organico bene, però dopo l'allenatore deve essere bravo a tenere sempre sulla corda i giocatori e avere sempre lo stesso stimolo da dargli. Questo è per me. De Rossi adesso per me è in difficoltà anche sotto questo aspetto.
3: Potrebbe essere anche un modulo che De Rossi potrebbe cambiare adesso con l'imminente magari arrivo, ingresso in campo di Touré. Speriamo che acquisisca sempre più minutaggio anche al Sharawi, perché secondo me questo modulo 3-5-2 l'anno scorso ci potevi giocare perché avevi Martin da una parte e Norton che ti mettevano tanti cross, tanti palloni in mezzo per le punte. Quest'anno le punte è difficoltà, ma soprattutto è in grande difficoltà anche la difesa. Marcandali ieri un altro errore, anche Ostiga non è stato perfetto, Vasquez ha rimediato alla prestazione negativa col Como, ha segnato un gol, poi si è fatto espellere. Secondo me con Sharawi e Traoré potrebbe cambiare modulo, quindi qualche colpa secondo me continuare in testa di lista sul 3-5-2 potrebbe esserci. Poi
2: però,
3: il mister sicuramente
2: quando,
3: è intelligente, è un campione del mondo, sa proprio
2: difesa,
3: come schierarsi.
2: Quando una difesa subisce, non è solo colpa della difesa.

0: Dobbiamo guardare anche come si muovono in fase di non possesso palla anche gli attaccanti. Adesso Genoa ha preso un attaccante di peso che la fase difensiva doveva iniziare da lì, e lui è lento, è macchinoso, quindi perdi già un uomo lì in mezzo. Quindi se tu non rinforzi un po' il centrocampo,
1: c'è però una frase, rivediamo quel pezzettino delle dichiarazioni di De Rossi, che secondo me, Elio, non fa piacere ai tifosi del Genoa, perché è uno di quegli argomenti che abbiamo toccato tanto anche l'anno scorso. Non dimentichiamoci che la società del Genoa non parlava apertamente di salvezze, ma di consolidarsi per guardare i modelli, l'ho detto mille volte, Atalanta, Bologna,
2: uno step in più. Distanti anni luce,
1: ma al di là che sei distanti anni luce, l'obiettivo dichiarato dopo la partita col Frosinone è la salvezza, perché De Rossi dice: sono sicuro che ci salveremo. Certo. Ma questo il tifoso del Genoa sperava di poterlo dare per scontato. Poi nel calcio di scontato non c'è niente, ma l'obiettivo societario doveva essere quel passo in più. Quello non mi pare che ci sia né nel mercato né quello che si vede in campo.
3: Perché ce l'hanno fatto credere, perché ce l'hanno venduto, perché ce l'hanno comunicato, ce l'hanno detto.
0: Però
3: perché
0: non dimentichiamoci
3: le ultime giornate della passata stagione, il direttore sportivo si è presentato dicendo: abbiamo come obiettivo Atalanta, Bologna, e noi qua abbiamo commentato dicendo
1: abbiamo fatto i conti di quello che mancava.
3: A nostro avviso non era semplice arrivare, e oggi le risposte
0: nel frattempo è successa una cosa che nessuno non la ricorda, forse, che Genoa deve un po' di 8 milioni a Preziosi adesso, e quindi è cambiata anche un attimino la dinamica del mercato, io penso, anche quello è successo anche quello.
2: Ma anche un'altra cosa,
4: soldi ne ha speso, scusatemi,
2: ha speso 40 milioni,
4: l'ha comprato, capito, Colombo l'ha comprato,
2: sono stati spesi male,
0: dopo è successo l'udienza che ha condannato
4: se
0: Genoa,
4: Colombo non è capace di dare un rigore, quindi, perché poi ragazzi bisogna anche andare un po' dunque, se Colombo c'ha una porta che è come Lorenzen, 7 metri e mezzo di porta, tu tiri fuori, cioè voglio dire, il Genoa negli ultimi 10 rigori ha sbagliato 5.
1: Ha tirato
4: Cornet, ha tirato Stancio, ha tirato Colombo. L'unico che si fa tirare era Marinotti.
3: E perdonatemi, se tu c'hai in tribunale una pratica.
4: Non sono stato, ma un rigore, almeno
3: tocca a me. Il mister giustamente diceva il fatto del mercato di Preziosi, capito? Ma se una società, scusa, è in un tribunale, c'è una vertenza,
0: si prepara
3: perché tu quando sei davanti a un tribunale puoi vincere, puoi perdere, devi sapere, se tu blocchi il mercato perché arriva la notizia,
0: non blocchi il mercato, lo filtri, se tu arrivi dei propositi
3: di fare certe operazioni, ho capito, ma non va bene,
0: devi dire,
3: cioè io non posso giustificare,
0: non siamo il Como,
3: ho capito, ma io sono Genoa, ora tutto rispetto per il Como, io sono Genoa, se il Genoa non ha la possibilità di dare 8 milioni a Preziosi, che gli ha venduto la società, è stato scritto che se un domani vince la causa gli verranno riconosciuti, lo sai, quindi a bilancio ci dovrà essere una voce dove dice: in caso di 8 milioni sono per Preziosi,
0: perché se no
3: si rischia di andare lì anche a giustificare per quelli che è stato il mercato, loro hanno speso male i soldi, la verità,
0: in più
3: è questa
0: aggravante, questa spesa che magari era prevedibile, ma speravano magari non ci fosse.
2: Avevi l'uscita prevedibili, due giocatori, Ecator e poi Norton Caffi, che ha dato via l'ultima giornata, ma soprattutto io vado anche a ritroso: il Genoa non vince in campionato, tenendo conto anche la stagione 25-26, da 9 turni, l'ultima vittoria a Pisa, guarda caso con il gol segnato questa volta da Colombo su rigore, che toglie la palla a Ostigar che doveva battere il rigore. Sono 9 partite, va bene le ultime 5 che il mister ha fatto degli esperimenti con dei giovani, ma assolutamente non va bene l'atteggiamento della squadra che c'è stato ieri con la partita col Frosinone. L'unica nota positiva, e concludo, è stato Baillo, che finalmente ha fatto due parate di rilievo, soprattutto l'ultima, che ha salvato il risultato. Per il resto visto con i piedi anche ieri un disastro ad ogni rinvio, che dovrebbe essere il suo appoggio.
4: Daniele De Rossi deve essere esonerato.
2: Non dico che deve essere esonerato, però allora, devo dire che deve esserci.
1: È molto pericoloso, bisogna stare molto attenti.
2: Bisogna, assolutamente.
4: Se tu mi dici non vince giustamente
1: la stagione in modo clamoroso,
4: non vince da 9 turni, mille problematiche, quindi la colpa è dell'allenatore, mi stai dicendo.
2: La colpa sicuramente viene a monte, che dove il mister non è stato accontentato in qualche scelta. È chiaro, mi auguro di no, che se nel prossimo mese

0: se non riesci a vincere due partite, qualche riflessione io la potrei
1: però
0: fare.
1: È strano, però,
0: perché non puoi ritrovarti come l'anno scorso a novembre senza una vittoria.
2: Il fatto che hai detto di De Rossi che si è accontentato, con questo mi farebbe dispiacere.
1: No,
2: perché
1: non solo,
2: io,
1: no,
2: io ho sempre detto che la mia garanzia da Genuano, certo, era De Rossi.
1: Solo,
2: perché
1: Elio,
2: io pensavo
1: Elio,
2: battesse
1: questo,
2: i pugni.
1: Aggiungi questo aspetto. Perché batti i pugni? Perché se sei Corradi non mi aspetto che batti i pugni. Sei stato chiamato. Ma se sei De Rossi,
2: certo,
1: che sei sulla bocca e sei nel taccuino di diversi dirigenti importanti,
2: sì,
1: perché hai fatto una grande stagione, perché sai parlare bene, quindi questa cosa comunque nel calcio di oggi,
2: perché
1: conta.
2: Perché a Genova la tifoseria gli vuole bene.
1: Gli vuole bene,
2: anche,
1: non c'è dubbio.
2: Anche l'altra sera
1: mi aspettavo, in effetti,
2: al compleanno gli è stato
3: era tra i papabili della nazionale,
1: appunto,
3: cioè è stato preso in considerazione per andare
2: perché,
3: a fare il cecchino, quindi
4: non è che stiamo parlando di dichiarazione De Rossi di mal di pancia tempo fa, non molto tempo fa, ha avuto un po' di mal di pancia, l'ha detto chiaro, io non vorrei ritrovarmi
0: la
4: poi
0: la fine del sorcio, l'ha detto l'anno scorso a maggio,
1: però poi ha fatto una trattativa estiva e credo che quella trattativa
3: perché non
1: lascialo
3: prima,
1: soprattutto il progetto,
3: perché non la, cioè nel senso questa, ma questa è una domanda Gilardino, Vieira, sì, perché comunque Gilardino, vabbè, l'ultimo giorno di mercato gli è venduto Gudmundsson
2: comunque giocatori di spessore, campioni di spessore,
3: sta parlando di campioni del mondo,
2: perché poi
3: non è che stiamo parlando di Corradi, Donati e Semplici,
2: perché poi non è difficile, comunque
3: stiamo parlando di Gilardino campione del mondo, Vieira campione del mondo e De Rossi campione del mondo,
2: perché comunque
3: se non mi accontenta lo lascio lì, lascio lì, ragazzi,
2: però non è
3: basta.
2: Difficile lasciare una panchina, parlo del Genoa, parlo,
1: non è facile,
2: non è facile lasciarla, non è facile,
3: ma poi rischi di essere esonerato,
2: certo,
3: perché poi la colpa
2: comunque,
3: è tua,
2: speri di poter dare qualcosa, speri di riuscire alla squadra a sistemarla, e invece poi le difficoltà ci sono e
0: soprattutto io un'ultima cosa e concludo, c'era la possibilità del mister di rinnovare il contratto, non è stato rinnovato, o meglio è stato rinnovato ovviamente per la salvezza, ma non sono state poste le basi per un rinnovo 2027-2028, ricordiamocelo, poi magari possono essere dettagli, per carità, però questo ti fa riflettere
2: anche
0: sul
2: anche
0: futuro,
2: non è una bella cosa,
0: infatti,
2: perché se l'allenatore voleva sposare la causa rossoblù e vuole rinnovare un contratto, ma allungaglielo, se realmente credi, se realmente
3: potrebbe essere De Rossi che ti dice no aspetta, guardiamo com'è la situazione, poi
2: allora,
3: a rinnovare c'è tempo,
2: allora se non accetti, allora se il mercato
3: conscio,
2: non ti piace,
3: conscio,
2: alzi la mano,
3: certo,
0: vediamo se la dirigenza mi accontenta per alzare l'asticella, visto che si è parlato in 3 anni di modelli Atalanta e Bologna, ma siamo distanti anni luce, cioè l'anno scorso c'erano 18 punti di distacco,
1: esatto,
0: dalla zona,
1: e quei punti lì li fai con un certo tipo di giocatori, non con quelli che sono arrivati,
4: della Samp, il nostro che stai tranquillo,
1: sì,
4: che
0: i due non ne facciamo uno,
1: ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ci sono le altre di B, le altre di C e poi naturalmente le pagelle sia della Samp che del Genoa, ci torniamo tra poco.

0: Allora, beh, come detto, da una parte all'altra andò cogli male, anche se, caro Matteo Cesari, non soltanto il Genoa è in Serie A agli stessi punti,
1: non poco,
0: della Samp,
1: c'è una bella differenza,
0: e comunque viene da un pareggio, non da una sconfitta.
1: Sì, no,
0: la Sampdoria ha perso a Mantova, che è in testa alla classifica, ma è una classifica alla quarta giornata.
1: Matteo, infatti, secondo me c'è il mondo di differenza. Cioè, io capisco il rossoblù, i tifosi rossoblù che siano arrabbiatissimi, probabilmente lo sarei anch'io nelle condizioni,
0: certo.
1: Però logicamente stiamo parlando che il Genoa affronta un campionato di Serie A,
2: ma forse non
1: che
2: sono
1: comunque
2: arrabbiatissimi.
1: Adesso
2: Mugugno, ma non siamo
1: io credo che sia una,
2: come dicevo la settimana scorsa, bisogna,
3: c'è il timore di
2: bisogna
3: fare
2: cambiare qualcosa,
3: questo è il timore, bisogna, c'è anche una preoccupazione,
2: perché poi forza. Dai,
1: se fosse come le ultime due stagioni ce la metterci la firma, cambia allenatore, subentra uno
3: non sempre ti può andare bene. È andato bene due volte,
1: scusatemi, onestamente. Analizzando la rosa del Genoa, è una rosa da ultimo posto, penultimo posto?
2: No.
1: Io vedo almeno
2: sì,
1: 4-5
2: sì,
1: squadre più scarse del
2: questi
1: Genoa.
2: Ragionamenti
1: hai ragione,
2: in questi studi qua, specialmente ora

0: prendo l'esempio vostro, sì, perché in questi anni
1: noi siamo più scarsi.
0: Forti
1: no,
0: no, Elio, chi gli anni scorsi si diceva il mercato
2: sulla tutino, carta,
0: sulla carta siamo più forti, sì, siamo la maglietta, abbiamo la Sampdoria, siamo
1: un grande
0: e tutti si trovano quando sempre. Poi le stagioni prendono una piega sbagliata, anche se ti chiami Genoa, anche se ti chiami Sampdoria, anche se ti chiami Fiorentina,
1: vero,
0: tu rimani in fondo.
1: Però ti faccio un esempio,
0: rimani in fondo.
1: Giocatori come Østergaard, Vasquez,
0: le altre Frendrup, squadre molto probabilmente non ce
1: le hanno. Quelle sono certezze,
0: sì,
1: se da lì poi logicamente bisogna vedere, magari Vasquez e Ossica hanno fatto i mondiali, hanno una condizione fisica pietosa,
0: possono aver pagato,
2: è tutto organico, perché individualmente i giocatori sono tutti di categoria, anche bravi, però poi messi in un organico con un allenatore che magari in questo momento non li fa funzionare, è lì la crisi, perché poi se Østergaard lo dai alla Juventus è un buon giocatore.
0: È come Mercandagli oggi viene giudicato in modo errato. L'anno scorso era il più bravo del mondo. Mercandagli è un giocatore forte,
1: molto forte,
0: strutturato, per il calcio moderno è perfetto. E oggi, avendo gli stessi due personaggi che l'anno scorso funzionavano al mille, Mercandagli ha fatto una grande stagione. Quest'anno Østergaard e Vasquez, non so se per il mondiale, se sono arrivati affaticati, se sono stanchi, se non hanno potuto staccare la spina, oggi stanno pagando qualcosa.
2: È emblematico il gol che ha preso ieri Genoa. Come ha preso ieri gol di Genoa? Tutti sono andati a valutare il difensore che si è fatto spostare, ma l'errore originale è prima di Østergaard. Hanno fatto fare una ripartenza a campo aperto che non c'era una marcatura preventiva.
3: Ecco, a me
1: la cosa che fa sorridere, quello, in senso ironico, attenzione, è che se io davanti ho Messias, Shaarawy, Osmaic, Vitigna, Colombo, Baldanzi, o diventa qualcuno, fa gol Vasquez.
2: Esatto.
1: Fa gol Vasquez, un grandissimo gol Vasquez, ma di questi voi ditemi quanti tiri hanno fatto. Allora, Colombo ha sbagliato rigore, Vitigna ha fatto un mezzo tiro a fine partita, Baldanzi ne ha fatto una, cioè ragazzi, ma quando tu hai un parco attaccante di questo tipo,
0: se vado ad analizzare quello che hai detto te, mi viene da pensare che forse qualcosa a livello
1: tecnico-tattico,
0: qualcosa
2: hai capito, quanti giocatori offensivi ha da centrocampo in su?
3: Tantissimi.
2: Allora, un allenatore che vede che non sta funzionando, cosa fa? Cambia modulo.
3: Cambia modulo.
4: Questo momento è un po' confusione. Comunque ci torneremo sul Genoa, perché vedremo le pagelle, ci aiuteranno a capire anche, diciamo, come la squadra ha giocato. Ma sulla Sampdoria, che è reduce dalla partita di questo pomeriggio, Matteo Cesari è andato giù pesante.
1: No, neanche troppo.
4: Allora, io devo dirti, ribadisco che secondo me Vindal prende, diciamo, il cartellino per somma di falli, non perché ha fatto qualcosa di clamorosamente sbagliato. Ripeto, sul gol di Ruocco,
1: vabbè, non siamo d'accordo,
4: comunque la
1: diverse.
4: Difesa della Sampdoria è messa molto
1: malissimo.
4: Puoi essere in quell'occasione, se stai facendo una partita di quelle super offensive,
1: 50 metri di lancio, è impossibile che sia davanti al portiere.
2: Non diciamo la difesa, la fase difensiva,
4: certo, perché il lancio parte dalla tre quarti offensiva della Samp,
2: è un blocco,
4: lui rimane fermo, quello è l'errore, poi non riesce a coprire.
1: Allora, da un portiere
4: riesce col piede a metterla sul fondo, fa
1: da un portiere che, come dice Fredberg, ha giocato la Champions League, è un portiere di grandissima esperienza, mi aspetto che quella palla la legga in anticipo e quantomeno quando l'ala, l'attaccante sia davanti, si ritrovi molto vicino, non che temporeggi e si pianti lì in una posizione nella terra di nessuno. Ruocco ha avuto anche vita facile, però questo qua purtroppo va sommato ai gravissimi errori che Vindal ha commesso fino ad oggi.
4: Ragazzi,
1: hai un portiere inaffidabile, perché poi la realtà di fondo è questo.
0: E poi la difesa l'avverte.
1: La difesa l'avverte, bravissimo. Gartman sa benissimo che se lo lascia sfuggire Ruocco, ha hai un portiere che non para, perché non para, questa è la realtà quindi, di fondo, e quindi tu sei in affanno come difensore, di la squadra è in affanno e ogni volta che tirano, è successo a Palermo il primo gol di Strefezza, è successo,
0: e tu puoi avere anche i nomi, e tu puoi avere anche i nomi in squadra, puoi avere anche i nomi in squadra che la barcano,
1: vai in affanno, questo è io, infatti continuo a non capire

0: Il fatto di non far giocare Krastev.
1: Ah, okay.
0: Attenzione, non stiamo parlando di Buffon, attenzione,
2: ma
0: quantomeno un giocatore
1: è un
0: tuo
1: patrimonio, che vuoi buttare nel cesso, tirare la catena.
0: Ma ragazzi, ho capito, ma Vindal non l'abbiamo già tirata, Matte, mi viene da dire.
1: Sì, però
0: mi
1: viene già
3: ora voglio fare una provocazione.
1: Ma tu lo fai giocare, ragazzino?
3: No, una provocazione studio lato Genoa. No, ma Fini Baldanzi. Fini era tuo.
2: Sì.
3: Baldanzi l'hai pagato 8 milioni.
4: Ieri ti ha fatto girare la testa.
3: Cioè, onestamente, ma non si poteva puntare direttamente.
0: E Calvani?
3: Su Fini.
0: Calvani ha giocato bene.
3: Quindi qualche errore. Poi, per carità, non è che ora con loro ti salvavi. Però sono giovani.
4: Hanno voglia di
3: nazionali. Nazionali, ma perché il Genoa di un capitale proprio deve privarsene, quando se tu magari gli fai fare 20 partite qua li puoi vendere a 20 milioni?
0: Hai ragione.
3: Cioè, non...
0: ma cos'è, perché non ti piacevano le pagine della Samp?
3: No, lì le pagine della Samp.
1: Guardiamo l'unico 6. C'è un 6.
3: Cosa vuoi valutare? Io non so chi le date, ma c'è solo un 6. Un 6 è di uno che magari è tanto mezz'ora.
0: No, è entrato secondo tempo. Con lo spirito giusto. Si è procurato calcio di rigore.
3: Però capisci che come fai?
0: E col colpo di testa ha preso palo.
3: Capisci bene come fai? Come fai? Se tu vedi delle quotazioni del genere, dei voti del genere.
0: È quello che
3: cioè, come puoi pensare di vincere un campionato?
0: Ma infatti, ma non lo potrai mai vincere. Infatti denota il fatto che sei ultimo.
3: Quantomeno
4: nei prime
3: fare nelle prime otto.
0: Ma infatti sei ultimo in classifica, mi viene da dire. Infatti, cioè, voglio dire.
4: Sì, ma quando sei in difficoltà.
1: Lauritsen perché 4?
0: Lauritsen è 4 per il calcio di rigore. Matteo, voglio dire.
1: Non è mica da questi particolari che si giudicano.
0: Sono particolari importanti. Allora, partiamo dal presupposto che il 4 a Corradi nasce dalla prestazione imbarazzante di oggi, ma dalla scelta del rigorista.
4: Bravo.
0: Perché quel calcio di rigore lo deve tirare Insigne. Prima di tutto, se non lo tira Insigne, lo tira Verskaren. Uno dei due. Primo Insigne ha giocato in nazionale, ha vinto l'europeo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
1: Di un calciatore.
3: Ma dai,
1: poi lo
0: sbaglia Insigne, lo concepisco, lo posso accettare. Ma mi tira Lauritsen, che è entrato da 5 minuti, è stato fermo un mese. Ma mi viene a dire: ma chi è Lauritsen? Non può tirarlo. E tu Corradi, che sei stato anche un grande attaccante, comunque uno. Non è una cosa inammissibile. Hai giocato nella Lazio con dei fuori classe. Chi è che lo tira? Ma chi è che lo tirava?
3: Io voglio pensare
0: di
3: Insigne non gli batteva neanche il cuore.
0: Giocavi con Mihajlovic, con Veron, lo tiravi tu, lo tirava Veron o Mihajlovic, calcio di rigore. Ragazzi, chi è che lo tirava? Lo tirava Mihajlovic, o lo tirava Salas, prima di arrivare a Corradi, con tutto il rispetto, lo tiravano 10 persone. Certo. E Lauritsen è uguale.
1: Scusa, prima che venga fatto un cambiamento nelle pagelle. Posso farti dire che la Sampdoria c'è un giocatore amico di Insigne che viene da Napoli, che è Caramò. È un bel giocatore, ma ci tenevo che lo vedeste, perché mi sembra
2: è
1: di Fratta Maggiore, amico.
4: Comunque,
1: di Lorenzo.
4: Abbiamo dato via un giocatore forte,
1: chi sarebbe?
4: Forte.
1: Ti piaceva Forte?
4: Era solo sulla maglia Forte.
1: Vabbè, però almeno ne avevi uno forte, almeno quello ce l'avevo. Senti, Corradi gli diamo 4. Perché? Perché non ha la squadra in mano? Perché nonostante...
0: Ma perché è inesperto.
1: Però capisci, delle due l'una, se sono scarsi i giocatori, capito?
0: Però Matteo, cioè, tu hai firmato un contratto, conscio del fatto che ti abbiano promesso Mari e Monti, la squadra, prima c'era l'alibi degli infortunati, e va bene gli alibi degli infortunati, poi a Palermo abbiamo giocato bene ma abbiamo perso, e in casa vincevi 1-0 e hai perso 2-1 perché hai un portiere che
3: un casino,
0: palo.
3: Ma anche quando
0: ragazzi, ho capito. Perché però oggi, a me la goccia che fa traboccare è il calcio di rigore. È il calcio di rigore, ragazzi.
4: Io deduco.
0: Oltre alla partita vergognosa,
3: lo stesso.
4: Io posso dire una cosa.
0: Però intanto magari ti resti 1-1, poi perdi 2-1.
4: Però
0: ti posso dire
4: nelle conferenze stampa che fa post gara, deduci i suoi limiti che ha, perché lui è un continuo tirare fuori sempre complimenti, apprezzamenti alla squadra, a trovare delle positività dove non ci sono. Quindi tu, se tu parli sempre che hai visto una buona prestazione, che questa ha fatto bene, vuol dire che tu non vuoi mettere sul piatto quello che hai, perché non hai le alternative, non hai un'idea di
0: come
4: risolvere questo problema.
0: Ma non è colpa sua, cioè è colpa sua, ma non è colpa sua. Cercate di capirmi.
4: Responsabilità.
1: Ti leggo la dichiarazione di Corradi sul calcio di rigore tirato da

0: Lauritsen ha detto: lasciate, ha tirato lui perché è rigorista. In carriera, bene, credo.
1: Pensa un po', mi viene a dire gli altri.
0: Credo è un.
2: Gli altri sono proprio. Cioè,
0: non ne abbia mai sbagliato mai uno. Mi sembra eccessivo.
2: Nessuno ha mai sbagliato. Nessuno ha mai sbagliato un rigore.
3: Sono tutti.
2: Cioè, volete dirmi che Insigne uh-huh non è rigorista in questa squadra?
0: Il dato è quasi esatto, quasi esatto, perché Lauritsen ne ha tirato 18 rigori in carriera e con quello di oggi è il secondo che sbaglia, quindi è vero, ha ragione, li tira 2 su 18.
3: Però quello che mi
0: l'ultimo
3: preoccupa...
0: sbagliato l'aveva tirato nel 2022 con l'Oz BK.
3: Matteo, quello che mi preoccupa è che non c'è una gerarchia, perché uno come Insigne doveva tirarlo lui.
2: No, ma a maggior ragione è quello... questo è appena entrato dopo un mese di infortunio. Sì. Si è entrato da 4
4: posso
2: minuti.
4: Aggiungere una cosa? Posso aggiungere una
2: non
4: cosa?
2: Non esiste che lo tira lui.
4: Poi deve crede di poter recuperare questo giocatore. No. Crede che questo giocatore possa essere importante per fare il salto in qualità.
2: Quindi lo devo far diventare
4: un leader. Lo devo far diventare nello spogliatoio forte, credibile. Quindi il rigore, il gol gli darebbe solo che morale.
3: Ora, messo da parte, non è una bella cosa nei suoi confronti, perché uno come Insigne che non gli fai tirare il rigore, anche i compagni dicono: perché non te l'ha fatto tirare?
1: Teoricamente è il giocatore più forte che tu, non hai solo in attacco.
4: No, teoricamente è il giocatore
3: di calcio, non ne abbiamo altri.
4: Forse non avere la condizione.
2: Si può anche dire che Insigne poteva andarsi a prendere il pallone e metterlo sul dischetto,
4: però, Insigne magari anche l'anno scorso
2: c'è stata
4: una discussione attorno che non aveva avuto la personalità o non stava bene, non l'hanno mai chiarita questa situazione.
2: Rigore,
4: perciò può darsi anche che magari non sia uno che in questo momento
3: era un rigore, non dico decisivo, ma era un rigore che ti realizzava la partita.
0: Però se capisci un conto è che non possa fidarmi di Insigne nel senso atletico del termine, perché giustamente
4: tecnicamente
0: sei fermo, tiri un rigore e io faccio battere
2: anche perché le punizioni tira Insigne, quella punizione la tirata Insigne, da dove scaturisce quel calcio di rigore. Come fa a non essere rigore, cioè quantomeno no, ma poi secondo me anche un allenatore deve capire la dinamica. Cioè Lauritsen è appena entrato, è l'esordio assoluto in Serie B, non ha mai messo un piede in campo in Serie B, è stato fermo un mese da 5 minuti. Cioè,
0: sei ancora freddo.
2: Dai, sei a freddo, sei sotto la tua curva, sei 1-0 sotto, c'è un'occasione d'oro. Io rischio, ma faccio tirare Insigne.
0: Sì,
2: faccio tirare, gli dico: magnifico, dai, vai, prendi il pallone, tiralo. Se lo sbagli, colpa mia, me ne assumo la responsabilità.
0: Sì, certo.
2: Ci penso io, ce la metto io la faccia poi in conferenza stampa. Certo. È troppo facile dire: ma Lauritsen è il rigorista. Ma che caspita vuol dire?
0: Ma anche perché comunque se avesse sbagliato Insigne sarebbe stato più giustificabile anche per Corrado.
2: Bravo,
0: insomma,
2: ha sbagliato Insigne.
0: Un giocatore tecnicamente così forte che nessuno può pensare che sbagli il rigore.
4: Non poteva che calciarlo lui.
2: Doveva calciarlo.
1: Manca anche la personalità di altri compagni da andare sul dischetto a prendere il pallone e tirarlo, perché la circostanza, è giocato male il primo tempo, quello non è un pallone, è una palla medica, come è capitato anche a Colombo ieri.
2: Ma Vinda a tirarlo.
1: Per Schallen, poi
4: tornando al discorso di prima, l'attaccante. Ci sta che questo ragazzo ha preso la palla, ha detto: lo calcio io, me la sento io, lo calcio io.
0: Sì.
4: Da attaccante.
0: In che lingua l'avrà detto?
4: Prima.
0: No, poi,
4: e poi
2: non è stato proprio così, perché comunque non è stata una roba che lui ha messo il pallone.
0: Ma poi avete capito perché alla fine c'è stato tutto quel nervosismo al 90esimo? Cioè, la Sampdoria doveva andare a leccarsi le ferite. Non
2: bisogna metterlo in campo il nervosismo. Ai 95, 98, 100 minuti per metterlo alla fine della partita, ragazzi.
4: È il nervosismo dovuto che tu sai che sei ultimo in classifica. E sai che vesti la maglietta della Sampdoria, sai che la prossima partita avrai Catanzaro, e lì se non fai risultato
1: pesa, potrebbe arrivare la prima grossa contestazione in casa.
4: A quel punto lì saresti ultimo, ma proprio ultimo.
0: Delle prossime parleremo dopo. Tra poco vediamo le pagelle del Genoa, torniamo in Serie A cercando di capire cosa non ha funzionato nella squadra di De Rossi, nome per nome. Tra poco.

0: Allora, il Genoa che pareggia in casa col Frosinone, che lascia molta, molto amaro in bocca. Abbiamo parlato male, nel senso, io ne parlo sempre bene perché secondo me è un ottimo allenatore, però diciamo in questo momento c'è Maretta attorno anche al nome di Daniele De Rossi. Vediamo anche il voto che gli è stato attribuito, visto il... E sono di Danani le pagelle? Può darsi. No, sono di Matteo Angeli, quindi va bene, diamo la colpa al direttore. Vediamo cosa 5,5, è stato prudente. Prudente, tutto sommato.
1: È un voto da direttore.
0: E non si sa mai. È piaciuto anche lui, Bulo? O come Bailo, diavolo Bailo, si chiama?
2: Ha fatto due belle parate alla fine.
0: Il Bailo di Costantinopoli, chi è questo?
2: Finalmente possiamo dire due parate decisive che hanno permesso a Gina di portare a casa il risultato.
3: Però sono voti positivi, tutto sommato. No?
0: Sì, però tu pensi. Marcandalli, brutto.
3: Io già non pensavo di vedere questi voti per quello
1: più
3: che
1: li vedevi.
3: Sì, pensa più perché,
0: dite la vostra,
3: siamo qua apposta.
0: Siamo qua apposta per stroncarli questi voti.
3: Che dice non deve perdere il Genoa negli scontri diretti in casa, ho sempre detto questo, no?
0: Sì.
3: Però secondo me dopo tre partite e zero punti era la prima volta
0: che
3: il Genoa doveva provare a vincere, e a mio avviso,
0: cioè, puoi pareggiare ma con una partita diversa,
3: provando a vincere. Invece secondo me il Genoa ieri non ha provato a vincere, ha giocato molto di più il Frosinone, quindi secondo me
1: Il voto a Colombo 5,5,
3: onestamente,
1: cioè, un rigore che pesa tantissimo, abbiamo dato 4 a Lorenzen.
0: Io
2: avrei dato 4,
0: hai spaccato una bottiglia di birra e tentato di ferirlo.
2: È un attaccante e dicono che il rigorista deve far gol, o quantomeno prendeva la porta, ragazzi, la porta è grossa.
0: Manca
2: Messias, se gli avrei dato 6, perché quando è entrato per un quarto d'ora 20 minuti ha portato qualità e intensità di uomini dietro. Vogliamo dare 6,5. Poi, come dice il mister, ha una certa autonomia, 90 minuti, e soprattutto dall'inizio non può giocare, però finché hanno retto le gambe e la benzina per Messias, il Genoa comunque davanti qualcosa ha creato. Poi dopo gli ultimi 20 minuti, insomma, ha faticato parecchio il Genoa a proporsi. Sì, ha avuto due occasioni, una con Colombo e una con Vitigna, poi basta, poi è rischiato nel finale, anche perché avevi Vasquez che è stato poi espulso per doppia munizione.
4: Ostigard 6,5.
0: Vabbè, gli abbiamo dato 6,5 a Messias, seguendoli, quindi è in collaborazione tra Angeli e Lepri, perché il 6,5 è di Lepri. Angelo ha dato 6.
2: Nessuno deve essere responsabile. Messias. È chiaro che comunque sia, a mio modo di vedere, con tutto rispetto, non può un giocatore classe 1991, quindi 35 anni, prendere in mano il Genoa e dare quel brio in più, quella qualità. Io me l'aspetto dei nuovi arrivati che devono dimostrare.
0: Tipo chi è che ti delude in particolare? Tipo, fammi dei nomi di delusioni.
2: Ti direi Baldanzi, per quello che l'hai pagato, dove la Roma, ricordiamolo, non ti ha fatto sconti, l'hai pagato 8 milioni di euro. Mi sarei aspettato più luce, più palloni filtranti. Prima dicevamo l'attacco fa fatica, davanti potesse avere anche Harry Kane e Haaland, ma se non arrivano palloni puliti e dei cross, neanche questi.
0: Garantisco che sia Harry Kane e Haaland cambiano le cose.
2: Se non arrivano i palloni,
3: oggi fai fatica a fare gol.
4: Baldanzi, il suo lato negativo è la fisicità. Baldanzi è 30 kg. Giochi in una categoria che se non c'hai fisicità, e in un ruolo che se non salti l'uomo e vai via anche di forza, gioca in punta di piedi. Ha una buona tecnica, una buona visione di gioco, ma giochi contro gente di 1,90 che ti massacra.
2: Soprattutto ieri ha avuto una bella occasione in contropiede, ha fatto una bella respinta a Palmisani.
4: Aveva fatto un bel gol. Però nell'economia dei 95 minuti lo vedi poco, cioè non è dirompente, non è un trascinatore, non è uno che salta l'uomo, fa le ripartenze e va via di prepotenza, no, è un giocatore compassato, un giocatore che se ci metti due mediani vicino magari fisici, magari può anche rendere di più, che ha più copertura. Però se lui deve fare sia la fase offensiva sia la fase difensiva. poi va in difficoltà.
0: Prima parlava il voto a doveva essere in teoria un bel pezzo,
2: esperienza, giocato nel Siviglia,
0: ha vinto l'Europa League,
2: è stato tanti anni, ti aspetti quel qualcosa in più. Soprattutto sono delle ultime tre partite che ha preso il posto di Amorim. Vediamo che esce 75esimo, 80esimo per far posto ad Amori, quindi secondo me De Rossi gli ha affidato le chiavi del centrocampo, ti aspetti qualcosa in più. Vero, ieri ha fatto quel bel corner tese forte dove è nato

0: Poi il bel pareggio da Vasquez, però ti aspetti qualcosa in più. Prima parlavamo il Genoa, difficoltà a segnare, e beh, date le mani, Genoa, signori, 4 partite, 2 gol fatti al peggior attacco della Serie A, se non sbaglio, insieme al Bologna.
1: E ha tanti centrocampisti offensivi. Per quello che io dico, il mister dovrebbe rendersene conto e cambiare modulo. Perché anche Baldanzi e Amorin non possono giocare insieme. Sono in due, fanno 70 kg.
0: E soprattutto con il Sharawi.
1: Io faccio la battuta.
2: Sostanzialmente
1: ma il peso, no,
3: c'è una cosa che non capisco.
1: Allora, non puoi avere...
2: fanno le elementari.
3: Ho visto Messias e Sharawi in campo, vedi proprio a livello tecnico.
1: La differenza.
3: La cosa che non c'entra nulla con
2: tutto. Ho timore però che siano tutti e due giocatori su cui non puoi costruire, diciamo,
3: non capisco questo. Cioè, Messias gioca 10 minuti a partita. Com'è possibile che un professionista giochi 10 partite? O meglio, ragazzi, mi viene da dire, imprestate, date Messias a Gasperini, glielo date un paio di mesi, perché Dybala era un giocatore come Messias, poteva giocare 10, 15, 20 minuti, no, attenzione, non fatelo giocare, perché se... gioca sempre. Da quando è arrivato Gasperini, Dybala gioca sempre, notte, giorno, mattina, pomeriggio, merenda, colazione, sempre. Com'è possibile che Messias possa giocare 15 minuti a partita? Ma che giocatore c'è?
0: Davvero? Anche vero, ci sono due cose da considerare. Dybala ha iniziato a fare professionista da 18-19 anni. Messias fino a 25, fino al 25-26 anni giocava nel Casale in Serie D. Ha iniziato a Crotone da 26 anni.
3: Ma non è vero.
0: È anche vero,
3: non è vero.
0: E poi
3: Moreno, Torricelli, e tanti non lo sanno perché magari i ragazzi giovani non lo conoscono. Moreno, Torricelli giocava nei dilettanti, ha giocato nella Juventus, ha vinto la Coppa Intercontinentale e faceva avanti e indietro sulla fascia. Ma che caspita vuol dire che giocava nei dilettanti?
1: Hai menzionato Gasperini.
3: Anzi, meglio ancora, si è risparmiato.
0: Fisicamente rispetto a Torricelli è molto più basso.
3: Ha molti infortuni. Quello pesa poco, quello è male. Quello lì è senza cappelli.
4: Si torna al discorso di prima della tua squadra.
3: E quello lì si allena poco, quello si allena
4: male. Se tu fai le squadre cercando di alzare la qualità, però devi cercare di tenere basso il monteringaggio. Quindi qualcosa devi andare a rischiare. Quindi vai a prendere Messias. Però, che fisicamente
3: sì, ma riusciranno a fargli fare una preparazione ad hoc? Una preparazione ad hoc,
1: scusa, allora
3: non può giocare 15 minuti.
1: L'esempio di Gasperini,
4: ma i rischi ci sono.
1: Gasperini fa un calcio totale. Io ho visto
3: infatti,
1: degli allenamenti.
3: Devi correre,
1: attenzione, sì,
3: perché corrono con Gasperini?
1: Tutti, è più facile per uno come Dybala giocare nel
3: ma non è vero
1: che Messias nel Genoa, hai capito? Messias nel Genoa deve farsi un mazzo tanto, come dicono, perché deve fare anche le due.
3: Ragazzi, io ricordo, allora, Ilicic era un giocatore che passeggiava per il campo, era svogliato, non giocava, giocava 10. È andato Gasperini, è diventato una belva, da quasi da pallone d'oro.
1: Dybala
3: era un giocatore da 10 minuti. Ma come posso? Allora, scusatemi, allora è troppo bravo Gasperini e gli altri sono incapaci?
0: Dybala adesso Gasperini che gioca.
3: Cosa? Ha un preparatore atletico che arriva da Marte, arriva, non lo so, mi viene da dire. Com'è possibile?
4: Un'organizzazione di gioco. Corrono,
3: ma anche preparazione. Ma Dybala corre, ragazzi, corre Dybala. Messias gioca 10 minuti.
4: Nel calcio bisogna correre.
1: Guarda, allora,
3: ma perché Messias deve giocare 10 minuti?
4: Per esempio, Vialli, Ravanelli, Vialli.
2: Correndo si era ventrone.
1: Allora, te lo dico perché ho visto io. Gasperini al giovedì fa la partita a tutto campo 6 contro 11, ok? E pretende che i 6 non prendano gol e che arrivano a tirare in porta.
3: Ma Giovanni, okay. Non è Gasperini il problema. Voglio capire
1: diverso.
3: Perché le altre squadre quello non può giocare più di 10 minuti, l'altro più di 20.
1: Diverso.
3: No, ma quello teniamolo fermo.
1: Nell'Atalanta se non correvi, non giocavi con Gasperini.
3: Ma correvano tutti, perché?
4: Ma anche sta storia va cancellata, ragazzi. Ma scusa, ma allora Gasperini è l'unico allenatore in grado di
3: gli altri sono incapaci. Sono incapaci.
4: Aspetta,
2: magari
3: Io non valuto l'aspetto tecnico, sull'aspetto fisico. Perché Dybala fino a ieri mattina era fatto di cartone, faceva una corsa, si strappava, gioca sempre.
4: Abbiamo giocato bene per mezz'ora.
3: Ma come mezz'ora? Ci sono 100 minuti le partite. È questo che anche a me fa incazzare questo.
4: Io li devo allenare per far sì che i giocatori reggano 100
0: bravo, 100 poi, bravo.
4: Poi, il corpo,
0: poi ti fa, ma, poi ti fai male, ma poi ti fai male, esci dal campo, ma devi allora, giocare, non 10 minuti, non 10 minuti.
1: Vi faccio un altro paragone. Basta. I giocatori che sono stati 1, 2, 3 anni con Gasperini.

0: Quando cambiano squadra non li riconosci più. Perché?
1: Perché lì scoppia.
0: Un anno di Gasperini sotto l'aspetto fisico sono due anni in una.
2: Ma a me non me ne frega una mazza se poi vai in un'altra squadra in Orlando.
0: No.
2: Io voglio
0: io
2: che corrono
0: fatto,
2: nella mia squadra,
0: ti ho fatto
2: Giovanni.
0: L'espressione inversa per farti capire cosa pretende Gasperini. Io ho allenato la Berretti del Genoa e ho lavorato con Gasperini. Io ho visto. Gasperini è totale, un calcio totale, uomo contro uomo. Cioè Gasperini non lascia niente al caso.
2: Ma lo sappiamo,
0: okay?
2: Giovanni.
0: È minuzioso.
2: Ma pretende
0: in tutto.
2: E ottiene.
0: Se hai un'intelaiatura di squadra che è a favore del Milan e tutti si sacrificano. È una squadra.
3: Aspetta, scusate un attimo, Matte, vieni un secondo qua.
2: Eccomi.
3: Chi glielo dice a Lepri e a Signorelli che l'hanno cacciato loro? Gasperini. Chi glielo dice?
2: Dovrebbero sapere.
3: A Gasperini
4: l'ha cacciato il precedente proprietario del Genoa, proprietario, presidente, con tutto rispetto,
3: no,
4: per
3: no,
4: me sono stati
3: non
4: per
3: sono noto
4: proprietario.
3: Per la mia memoria di ferro, ma ricordo che non è che fosse amatissimo alla fine, diciamo.
4: Però è stato fatto un autogol in maniera clamorosa, quello che ha fatto l'Atalanta si poteva benissimo fare in questa piazza,
3: sì,
4: bastava avere della serietà in più e consegnare le chiavi, non dello spogliatoio, di tutta Villarossa direttamente a Gasperini.
3: Esattamente quello che ha fatto l'Atalanta per un po'
4: e che sta facendo la Roma,
3: ha fatto esattamente
4: guarda, io ero nero quando vedevo l'Atalanta vincere e quando ha vinto l'Europa League, contentissimo per Bergamo, ma si poteva benissimo fare qua quello che è stato fatto a Bergamo in 10 anni da Gasperini.
2: Io non volevo ci volevano anche per vorrei solo capire come mai io sento parlare sempre di giocatori che possono giocare 10 minuti, poi la prossima no, teniamolo fermo perché man in man poi si fa male e poi un professionista deve giocare 100 minuti a partita. Se tu non sei in grado di giocare 100 minuti a partita,
3: casa. Poi, senti, casa, ultima chance per le pagelle, lo faccio vedere a Elio così perché magari voleva fare qualche altro commento, qualche altra correzione, non ti preoccupare.
5: Ripeto, mi sembrano voti
3: a
5: alti.
3: Colombo dai 5?
5: Perché secondo sì, almeno 5.
0: Io non abbasserei uno.
5: Cioè l'attaccante.
3: L'attaccante
5: che sbaglia sbaglia il rigore,
0: io
5: cioè non può essere un 5 e mezzo.
0: Perché in fase difensiva sì, è stato, però ha sbagliato molti
5: passaggi. Ma tu ho capito, ma Ostiga la Genova.
0: Ostiga la Genova
5: c'ha il mezzo punto in più. Perché intanto oramai
3: Ostiga per lui è come Andrea Mancini, ci sono quei due casi.
5: Ma non è così.
3: C'è Andrea Mancini e Ostiga.
5: Non è così. È che voglio dire, bisogna essere corretti. Cioè Mercandagni ieri ha fatto male e Vasquez invece Ostiga il bene. Secondo me la difesa
3: hanno fatto male tutti.
5: Mercandagni perché è di Genova, perché è del settore giovanile, perché non ha fatto
3: Nemo profeta
5: in
3: padre. Va bene,
4: Mercandagni già due errori in 4 partite, ricordiamoci a Roma
3: vedi Mercandagni.
5: Ostiga non ne ha fatti.
3: Ostiga non li ricorda. Ci fermiamo un attimo, abbiamo le altre squadre della Liguria, vediamo i risultati e poi avremo anche le prossime partite che sono piuttosto importantine per entrambe. Tra poco.
0: Sassuolo 1

0: Allora, le altre squadre della Liguria, Luca Vaccaro, lo Spezia batte 2-0 il Livorno, c'è anche Marco Bianchi che invece vabbè, ha spazzato via il Pisa, facendo peraltro anche un certo piacere sia a me che a Luca Vaccaro, ma tengo la mano sulla spalla di Lucarelli qua, perché giustamente lui diciamo, conosce abbastanza bene, no Lucarelli, non ho sbagliato, ho sbagliato apposta.
1: Cioè, lo
0: no,
1: so, di
0: ho sbagliato apposta.
1: No, tornando a Lucarelli, perché le dichiarazioni che ha fatto.
0: Adesso poi c'entriamo, però prima parliamo con Luca Vaccaro della partita, perché ha i minuti contati. Non è che lo Spezia abbia diciamo distrutto l'avversario, come magari il risultato potrebbe far pensare, però è stata una partita ben giocata, lo Spezia davanti a questo Mazzocchi che è veramente un bel giocatore.

0: Quindi oggettivamente in testa alla classifica, so, tutto bene per ora.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Matteo, avete fatto bene a sottolineare intanto Di Lucarelli, anzi mi fa piacere che ne parliate perché si è dimostrato un signore anche nel post partita, raccontando anche degli aneddoti interessanti e sottolineando quanto va già.

0: è uscito con una battuta velocemente per chiudere e ha detto: ho pagato più di avvocati in tutta la mia carriera di quanto in realtà abbia guadagnato. Quindi questo fa capire Lucarelli che persona sia, e veramente bisogna fare i complimenti.
1: Non è vero.
0: Bisogna fare i complimenti per l'onestà intellettuale che ha avuto. Venendo allo Spezia, assolutamente sì, è uno Spezia che sicuramente, almeno a livello di gioco e di proposta, ha fatto un passo indietro rispetto alla vittoria di una settimana fa con la San Benedettese, però dà continuità, ed è questo il segnale più importante, perché è uno Spezia che evidentemente è ancora in costruendo, la squadra sta ancora cercando la dimensione giusta, però i risultati si vedono, e si vedono anche sul campo. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti, che arrivano bene, arrivano ancora una volta con una bella vittoria, questa volta contro il Livorno, in un avversario che sostanzialmente sottolineava un po' l'alzarsi dell'asticella, perché è forse l'avversario più forte fin qui incontrato dallo Spezia, ed è una partita, poi lo sappiamo, anche molto sentita, per cui ben venga questa vittoria, un'altra vittoria, arriva la terza vittoria consecutiva, lo Spezia sale a 10 punti da solo in testa alla classifica, è chiaro, piedi per terra, inutile guardare adesso la graduatoria, però intanto lo Spezia, mattoncino dopo mattoncino, si sta ritagliando il suo spazio in questo girone B di Serie C, nella speranza ovviamente che questa classifica poi venga confermata anche all'ultima giornata di campionato.
2: Ultima battuta, la prossima partita contro il Perugia, che ha perso a Ravenna, ma che comunque resta un avversario importante, che peraltro Alcuri ha sempre vinto finora.
0: Assolutamente sì, sono tante avversarie in questo girone molto interessanti e sicuramente di alto livello. Il Perugia è una di queste, può fare bene, poi ecco, vediamo le prossime partite dello Spezia. Io credo che Perugia, Vispesaro adesso siano sicuramente due partite in cui lo Spezia dovrà dare il massimo della continuità, per poi arrivare al vero e proprio tour de force che vedrà lo Spezia affrontare Pescara, Reggiana, e in grafica non compare, ma arriverà anche Ravenna, che è l'altra grande favorita, diciamo, di questa stagione. Per arrivare a quel periodo lì al massimo dell'entusiasmo. Ecco, entusiasmo, ci tengo a sottolinearlo anche come chiosa finale, che sembra proprio ritrovato anche a livello di sinergia che si è creata tra la squadra in campo e il pubblico, perché è stato bellissimo vedere i giocatori andare a esultare sotto la curva, è stato bellissimo vedere questo legame ricrearsi, ecco, questa sorta di simbiosi che era venuta meno, era mancata, è mancata soprattutto nella scorsa stagione, e direi è inevitabile che sia così quando in campo scendevano sostanzialmente dei morti, con tutto rispetto per i defunti, però ecco, in questo caso bisogna dire la verità, è uno Spezia che scende in campo, che diverte, si diverte e fa divertire anche il pubblico, e soprattutto riesce anche a trascinarlo, e questa è la notizia secondo me più importante di questo avvio di stagione.
2: Vero, grazie Luca Vaccaro, che citava le dichiarazioni, grazie Luca, che citava le dichiarazioni di Lucarelli prima della partita, si riferiva al fatto che i tifosi del Livorno avevano visto la trasferta di a Spezia, e lui ha detto: se rinasco nella vita voglio fare il questore o il prefetto, certo. Così io non faccio andare i tifosi, dormo fatto. Sonni tranquilli,
3: deferito.
2: Sì, tra l'altro ho fatto anche l'esempio: se faccio il presidente dell'ACI e c'è un incidente tolgo le macchine e il camion dalle strade, no? Come dire, erano battute, certo. Il deferimento
4: ci potevano stare,
2: si commenta da solo il deferimento, no? Cioè, non è che ha mancato di rispetto a nessuno, ha fatto
3: permalosi,
2: no. Sono permalosi. Sì, ma nemmeno, non credo che un prefetto, un questore abbia chiamato la Procura federale, gli ho detto: procuratore, deferisci Lucarelli. Cioè,
5: no, ma come dicono adesso, è stato un atto dovuto.
2: Sì, va bene, un atto dovuto che spero che sia chiuso, perché insomma, comunque, al di là di tutto, il calcio senza tifosi non è divertente. Poi i tifosi dovrebbero essere un po' più furbi in generale, sì. Perché poi sì. Anche fare sempre casino, cioè, ogni
3: ce
2: volta
3: n'è per
2: che ti muovi,
3: certo.
2: Non è sicuramente qualcosa di buono. Invece vado da Marco Bianchi, perché ora il calcio, no? Tu dici Pisa Entella, è una bella gatta da pelare, un avversario importante, ha cominciato benissimo il campionato, vengono dalla Serie A, ci vogliono tornare, noi siamo una piccola squadra, tic e tac, li spazi via. Com'è stato possibile questo risultato così incredibile, Marco?
4: Ma da parte nostra, sicuramente, intanto buonasera a tutti, da parte nostra è stata a mio avviso una preparazione perfetta da parte del mister, che ancora una volta ha snaturato la squadra da quelle che sono le sue, diciamo, idee calcistiche, perché come dicevamo giovedì sera ha qualche problema al momento in alcune zone del campo dove ha perso giocatori importanti come Mezzoni, Bariti e Karic, e deve fare, diciamo, buon viso a cattiva sorte, quindi ha rivisto la squadra probabilmente, anzi senza probabilmente, assolutamente in funzione di quello che è il valore del Pisa e dell'assetto tattico del Pisa, che effettivamente è un po' particolare. Io mi sono meravigliato ieri che giocatori come Caracciolo e come Carissoni partissero

0: dalla panchina, giocatori che credo che abbiano un'esperienza mondiale a livello di Serie B, eppure sono partiti dalla panchina. Caraccio è entrato nel secondo tempo, ha fatto vedere la personalità e la capacità che ha di guidare la difesa, cosa che non ha fatto vedere purtroppo Canestrelli, senza dare la croce addosso a qualcuno. E Lentella dal suo ci ha messo, sicuramente agevolata dal gol a freddo, che come sappiamo è sempre un modo per così dare un altro tipo di impostazione alla partita. Però, come dicevate voi, una rosa come quella del Pisa, che se non sbaglio costa qualcosa attorno ai 67 milioni, contro quella dell'Entella, che potete immaginare quanto ne costa, probabilmente il 10%, voglio dire, non poteva essere un gol preso a freddo a cambiare i valori in campo. L'Estella è stata brava perché ha ribattuto colpo su colpo a quella che è stata la reazione del Pisa, che subito c'è stata, anche se ha prodotto un'unica occasione importante con Petagna, sul quale è stato molto bravo Del Frate a deviare in angolo. Dopodiché c'è stato il gol del raddoppio con un'azione molto simile a quella del primo gol, perché loro dietro si facevano trovare spesso e volentieri scoperti, hanno provato due volte questi filtranti che sono passati e hanno mandato in porta prima Guiu e poi Cuppone. E poi c'è stata questa scellerata espulsione di Ieris, che veramente non riesco a capire come un giocatore della sua esperienza, un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti, a metà del primo tempo possa compiere un fallo da dietro di quella gravità ai danni di Di Mario.
1: Ho sentito che Ana sulle risse, il tuo peana sulle risse non è piaciuto a Matteo Cesari, che non lo ritiene così forte.
2: No, dai,
3: palcoscenici importanti. Marco, ti dico una cosa. Io ho visto un'Entella clamorosa, ragazzi. Guardate il primo gol di Guiu, ha fatto una verticalizzazione, un'azione che dovrebbero farla vedere a Coverciano. Chiappella sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, con una rosa che sa che deve salvarsi, quindi non ci sono fuori classe. Vedo persino Benedetti, che è quello che giocava nella Sampdoria, che faceva schifo, ha fatto un'ottima prestazione. Allora mi viene da dire, allora vedi che quando sei in un contesto, quando sei un allenatore capace, tutto funziona bene. Perché Lentella ha fatto una partita veramente clamorosa, perché andare a Pisa, vincere 4-1 nonostante l'espulsione, ma vinceva 2-0 quando è stato espulso Leris. Da quant'è che non vinceva fuori casa Lentella, Marco?
0: Sì, è da Bolzano l'anno scorso.
3: Quindi. Penso che abbia vinta una l'anno scorso.
0: Gabriele, unica vittoria al trasferto.
3: Oltre a Chiappella.
0: Però, come dicevi giustamente tu,
1: cioè, se lo chiedevi a Chiappella, non se lo ricordava. Lei
4: Lentella non faceva 4 gol fuori casa, ecco, da 6 anni fa, quando vinse 4-2 a Lempoli, se non erro, giusto, Marco? 4 gol da 6 anni fuori
3: non
4: casa.
3: Non lo sa neanche Marco questo.
0: No. Non ho capito, 4-2?
4: 4 gol Lentella non li faceva da 6 anni, 4-2 a Empoli, luglio 2020, quando riprese il campionato, sì, durante il Covid.
1: C'era, tra l'altro.
0: Ma era un'altra squadra che in trasferta spesso e volentieri riusciva a ottenere delle vittorie, ma per come era stata costruita in
4: maniera
0: squadra
4: egregia.
1: C'erano 23 gradi e una brezza leggera, tra l'altro, se non ricordo male. Senti, come ha giocato il nostro fante de spesa Luca Vignali? Ha giocato bene, ha fatto una buona partita.
0: Luca Vignali, secondo me, sì, è stato uno dei giocatori, come citava già Matteo su Benedetti, sono d'accordo, perché anche col Vicenza aveva fatto bene nella mezz'ora in cui è stato impiegato. È un giocatore che è sicuramente tecnico, da spessore anche fisicamente. Ieri le mosse vincenti probabilmente sono state quelle di non dare alcun riferimento al Pisa. In avanti, con la coppia Guia Cuppone, che scambiava continuamente la posizione e non dava riferimento ai centrali del Pisa, che infatti sono andati in difficoltà. In mezzo, con Benedetti e appunto Vignali, che spesso e volentieri anche loro si scambiavano le zone di competenza. E ripeto, il sunto è stato che questa squadra qui, che poi ha messo anche ovviamente del suo sotto l'aspetto agonistico, perché il pareggio col Vicenza comunque non era stato accettato bene dallo spogliatoio, perché si sapeva che si voleva fare 3 punti davanti al nostro pubblico, invece è andata bene che ne abbiamo fatto uno alla fine. Però ripeto, la voglia e la determinazione si era già vista domenica scorsa, ieri è stata unita a questa, a mio avviso, bellissima scelta tattica del mister, che ha deciso di giocare a 4, snaturando oltretutto, dovendo rinunciare all'ultimo anche a Tiritiello, che voi sapete l'importanza che che ha, perché comunque aveva preso una botta domenica, si è provato tutta la settimana a recuperarlo, ma si è deciso di non rischiarlo per non avere altri problemi poi in futuro. Pertanto Marconi, che ha 37 anni, ma l'aveste visto ieri, sembrava un ragazzino, non ha fatto toccare palla a Petagna, e lo stesso Alborghetti, che si conferma un giocatore

0: outsider ma di grandissimo livello.
1: Insomma, una bella squadra, dai, una bella entella che ha fatto sicuramente un buon lavoro. Grazie Marco, siamo in chiusura, grazie Marco Bianchi per essere stato con noi, complimenti ovviamente ancora una volta a Chiappella. Poi posso dire una cosa in chiusura: genoani e sampdoriani, le classifiche fanno schifo in questo momento, sì, però
2: ma c'è ancora tempo.
3: Sì, sì. Okay, c'è ancora tempo
1: per entrambe le squadre. La Sampdoria ha veramente comprato alcuni giocatori che potrebbero, entrando a regime, farle fare il salto di qualità? Lo vedremo, a cominciare al Catanzaro. Sul Catanzaro ho letto Corradi che ha detto è fondamentale
3: per lui,
1: dovrebbe abbastanza esserlo. Il Genoa gioca a Parma e comunque è un'altra partita con un avversario diretto, e lì vedremo se De Rossi avrà un po' ripreso in mano anche con i suoi metodi lo spogliatoio, la squadra l'avrà caricata.
4: Partite da dentro o da fuori? Già al prossimo weekend?
1: Sì.
4: Anche perché poi il calendario del Genoa dopo Parma non è così semplice. C'è la Fiorentina, hai la sosta, Fiorentina, Venezia, Roma e Juventus.
5: La sosta per cambiare allenatore.
1: Sì, perché un mese.
2: Oppure speri di poter
1: fargli fare una seconda preparazione.
5: Sperando che facciano risultati positivi. Certo.
1: Va bene ragazzi, ci vediamo domani. Domani a pranzo il solito calcio e pepe del lunedì, e naturalmente sul nostro sito e sui nostri social tutte le notizie di Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia e Vado, che ha perso 1-0 contro il Campobasso.
4: E anche lì c'è stato un rigore sbagliato, un pin recupero dal Vado che ha avuto l'occasione per pareggiare. Vita, la punta del Vado, si è visto parare il rigore dal portiere del Campobasso, dove il Vado ha giocato per tutto il secondo tempo con un uomo in più, ma non è bastato per pareggiare.
2: E con questa lezione,
3: è la Trecani lui.
1: Adesso, dopo la sigla di chiusura, comincia lo spazio di Gabriele Lepri, sarà realizzata un'analisi sulla Serie B maltese, quindi tra poco potete seguirla, perché è sicuramente molto interessante. Ci vediamo domenica prossima, ciao.
2: Buonanotte.
6: Fondazione Carige presenta

ricordi, Franco, scoppia tutto poco dopo Natale del 1971, annus horribilis peraltro, quando la banda 22 ottobre, che era il prodromo delle Brigate Rosse, uccise il fattorino dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari in pieno centro di Genova, Alessandro Floris. Tutto partì da un articolo pubblicato il 28 dicembre sul Secolo XIX, scritto da Camillo Manzitti, giovane e brillante storico dell'arte. Manzitti aveva negato l'autenticità di 12 quadri che erano esposti nel Museo di Palazzo Bianco in Via Garibaldi. Si trattava niente di meno che di 3 Rubens e 9 Van Dyck, per la prima volta alla vista del pubblico genovese, non solo nella massima pinacoteca.

0: biblioteca della città nel luglio del 1970. I quadri erano stati scoperti e riconosciuti dalla professoressa Caterina Marcenaro, che dirigeva con una ferrea autorità e decisionismo le gallerie comunali. Era la Marcenaro una signora aristocratica nell'atteggiamento e orgogliosa, che non gradiva scendere in polemica in prima persona. Camillo Manzitti, dalle pagine del XIX, lanciò i suoi strali polemici contro la professoressa, chiamata la zarina proprio per il suo carattere, diciamo così, spigoloso. Per il giovane studioso, insomma, i quadri erano tutti falsi o quasi.
1: Mario, certo che me la ricordo, quella polemica scatenò una bagarre senza precedenti tra l'esercito di sostenitori della storica dell'arte, che aveva inventato con Franco Albini i musei del dopoguerra, e l'altro nutrito esercito, quello dei critici. «Ho sempre avuto l'arte di farmi odiare», rispose la Marcenaro al giornalista dell'agenzia ANSA, che le chiedeva una dichiarazione. Il perché non lo so dire. C'è gente che mi odia senza conoscermi. È il caso di questo signor Manzitti, non l'ho mai visto. E ribadì la sua scoperta con poche parole. La mia risposta è nel cartellino che ho messo sotto ogni quadro. Manzitti aveva invece scritto che i 12 dipinti erano copie eseguite dalla Bottega Piola, famiglia di altrettanto grandi pittori genovesi del XVII e XVIII secolo, che non disdegnavano di copiare i grandi maestri.
0: Era assessore alle belle arti la professoressa Maria Patrone Bugiardini, democristiana. Non voleva parlare, ma sollecitata insistentemente dai giornalisti, dichiarò che l'autorità culturale della professoressa Marcenaro è fuori da ogni dubbio. Ma come andò a finire? Ebbene, abbiamo con noi qua oggi proprio quel giovane, coraggioso storico dell'arte che si permise di contestare niente meno che la zarina Caterina Marcenaro. Camillo Manzitti, grazie di essere qui. Allora, che cosa successe quel giorno davanti a quei quadri?
2: Successe anzitutto che alla vista era evidente che i quadri non appartenevano. Tra l'altro si trattava di 9 opere attribuite a Van Dyck, 3 a Rubens e una a Tiziano, il famoso Tiziano di Casa Balbi, storico come opera, che oggi, che allora cioè già, era stato acquistato dai Balbi da Antonio Magnani, il diciamo musicologo, no? Diciamo,
0: sì.
2: E nella sua collezione a Reggio Emilia, una grande collezione che oggi è un museo praticamente. Si trattava di opere cospicue, molto pesanti come attribuzioni, e a vederle era evidente che si trattava di copie. Tra l'altro, poi andando alla ricerca più o meno di approfondire la cosa, avevo scoperto, grazie a, diciamo, avendolo direttamente chiesto alla Tagliaferro, che era diciamo il braccio destro della Marcenaro, la quale mi aveva aperto l'archivio dove c'era il documento di Orlando Grosso, che già aveva giudicato queste opere come copie sulla base di inventari provenienti dalla casa Geno De Simoni, che era gli ultimi eredi di Casa Piola, che l'avevano fatto poi il lascito al comune, e risultavano così, quindi non era poi questa grande scoperta.
1: Ma
2: e di colpo la Marcenaro aveva deciso che
0: quelli lì erano buoni,
2: che erano tutti autografi. Le ragioni di questo,
0: ecco,
2: si pensa che fossero dovute alla mostra fatta nel 1969 sulla pittura genovese, che nascondeva una quarantina di attribuzioni sbagliate. I quadri tutti poi comunque belli, ma per esempio, non so, invece che Castiglione era dato al vassallo, invece
0: sì,
2: che
0: c'era...
2: Guido Bon era dato a Piero. Cioè,
0: esatto.
2: Errori, ecco.
1: Ecco, ma poteva... Buccio,
2: sì.
1: Quale... Per la bagarre è scoppiata perché è uscito un tuo articolo sul secolo XIX.
2: Sì.
1: Come hai convinto, con quale autorevolezza tua hai convinto il secolo XIX, che tra l'altro allora era, era

0: diretto non da uno qualsiasi, ma da grazie. Piero Ottone, sì. A pubblicare con tanto spazio un colpo di scena come quello.
1: Una pagina intera, sì, del secolo, sì, una terza del secolo.
2: È una cosa che ha sorpreso anche a me, non immaginavo una cosa del genere.
0: Era lo spirito di Ottone.
2: No, io ero molto amico di Attilio Podestà.
1: Attilio Podestà, grande.
2: Esatto, una gran persona.
1: Grande.
2: Eravamo molto amici ed è stato lui e, diciamo, mi avvalevo anche, aveva una bella collezione di quadri perché aveva diretto lui la campagna fotografica delle opere del comune, quindi aveva, insomma, si collaborava molto. E lui ha parlato
0: con Ottone,
2: per Orlando, dicendo: guarda che questo non dice delle stupidaggini, è la verità. Ecco. E Ottone gli ha creduto.
0: E quindi fu un gesto di coraggio anche di Ottone rispetto all'establishment, sì, genovese.
2: Sì, teoricamente, Ottone sapeva quel che diceva. Cioè, Ottone
0: sapeva,
2: no,
0: fare il giornale, diciamo.
2: Pardon, sì, esatto, Podestà. Perciò, più che coraggio, era una consapevolezza. Ecco.
1: Anche coraggio, perché insomma, andava contro un bel potere, perché
2: ma lui era fuori da tutto.
1: Però tu mi raccontavi che Caterina Marcenaro era, cioè, perché era così potente? C'era una sorta di triade di potenti allora.
2: La triade famosa che allora si diceva era Angelo Costa, Cardinale Siri e Caterina Marcenaro.
0: Non Taviani, ma
2: questa è la ragione per cui oggi esce fuori un libro così, bello, a capostipite, certo, di sé, Caterina Marcenaro. Perché così famosa?
1: Ecco, ma per chiudere questo tema, come mai? Cioè, lei perché era così potente?
2: Lo era diventato, perché? Dunque, anzitutto, grazie a appropriandosi di scoperte non sue, per la verità, come spesso succede. Viceversa, io, più versato verso il 600, sì, diciamo, ho conosciuto con facilità come era andata. Lei passava per la scopritrice di un Caravaggio,
1: sì,
2: tra le opere abbandonate nei depositi come roba di poco conto e spesso prestate alle vari uffici comunali. Da poco entrata al Palazzo Rosso come direttrice, vede questo quadro e si rende conto che è uguale, identico, a uno pubblicato ed esposto alla grande mostra di Caravaggio nel 1951 a Milano, organizzata da Roberto Longhi, dove veniva presentata una copia identica di questo quadro, con la dicitura però copia da un originale perduto di Caravaggio. Si capiva che doveva essere riferirsi a un Caravaggio, ma non aveva la qualità del Museo di Messina, come ho detto. Era lì pubblicato sul catalogo. E la Marcenaro si trova di fronte a questo quadro e dice: potrebbe essere questo, l'avrebbe fatto chiunque,
1: certo,
2: no? Esatto. L'originale perduto. Non si vedeva bene perché era molto, sì, sporco, sì, in pessime condizioni. Conclusione che chiama Roberto Longhi e gli presenta la cosa. E Roberto Longhi dice: sì, è Caravaggio. Poi ribadito il concetto dopo che è stato il quadro restaurato da,
1: certo,
2: da Podio, dal restauratore di allora, è venuto fuori un quadro splendido.

andava d'accordo con democristiani e comunisti, con tutti. Tutti gli riconoscevano questa enorme capacità, autorità, questo valore di studioso.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo, dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato. Proprio era quasi impossibile trovare un lacino che colpito da botritis, lacino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo Sciacchetrà.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da Sciacchetrà?
2: Sì, è un anno da Sciacchetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello Sciacchetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
2: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per mallevarsi da quelle ansie che

0: e fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. Il piccolo viticoltore, quello che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo. Ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: L'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
2: Tutte le famiglie vengono.

0: una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi, siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato? Come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
0: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
0: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
0: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, è un apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al fratello, moglie, figlio, insomma,

0: Si occupa della gestione.
1: Sebastian Milva.
0: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
1: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta delle Zedra, una delle tante ville.
0: Quella lì sotto, grande, chiara?
1: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
0: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
1: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri sì. In linea d'aria, che è la Granaccia.
0: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati, sì, filari?
1: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori della manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
0: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, granaccia. Che caratteristiche ha?
1: La caratteristica è proprio di un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
0: adesso molto, ne parliamo.
1: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così: nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso. Quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
0: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
1: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante. Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
0: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
1: Sì, hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci vuole un po' far ripartire le piante con le foglioline nuove.
0: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate, e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
0: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
1: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine. Purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto. Qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so, cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua, come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la

0: pianta di grappoli.
1: Cioè, perché?
0: Non lo sappiamo, okay. Chiaramente. È un dare avere della natura, no?
1: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, no, voi che vivete con la natura, e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
0: no,
1: è la natura decide.
0: Non è governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto,
1: okay,
0: della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non usiamo... Non forziamo la, okay, produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
1: Ecco, vediamo un po', ecco, analizziamo un po' i grappoli.
0: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
0: Sì, no, beh, il sano lo vedi che sono grappoli che sono
1: regaggiti, sì, come si dice in dialetto. Oh.
0: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini,
1: ah,
0: per
1: sì?
0: Capire, sì,
1: allora
0: per...
1: fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla,
1: non davanti
0: o in fondo,
1: okay,
0: mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: sì,
0: fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi,
1: ah,
0: il
1: quindi
0: grado zucchero,
1: spezzi, lo, sì, spezzi, sì, e poi, sì, metti un reagente,
0: no, è un binocolo, guardi, traguardi dentro me, se hai voglia di andarla a prendere,
1: sì,
0: sembra te lo facciamo
1: volentieri
0: vedere.
1: Sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
0: Ma sì, sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo...
1: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
0: Tranquillamente.
1: Tipo.
0: Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo... Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
1: Rame e zolfo a cosa servono?
0: Rame è antiperonospora, okay, e lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno
0: anche
1: sono stati bravi per
0: sono stati bravi, perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro, quindi.
1: Allora diciamo che un lato positivo, sì, c'è stato invece questo secco, è proprio
0: che sono difficoltà della pianta,
1: difficoltà proprio della pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
1: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
0: No, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo, tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio, tutto quello che è la base spumante,
1: okay,
0: o vini frizzanti,
1: sì,
0: diciamo come vuoi.
1: Lì si possono raccogliere prima senza strada.
0: Loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima. Noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.
1: E comunque abbiamo detto che è comunque prima, almeno di due
0: per
1: settimane
0: noi,
1: rispetto alla nostra.
0: Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
1: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Abbiamo forse... siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo, perché sono molto curiosa di vedere come si misura la...
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
1: Benissimo.
0: Quindi devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che è
0: coloniche.
1: vive, nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora...

0: ai primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni mi ha detto Daniele che vendemmiate così presto.
1: Sì, sì, sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
0: Serve per misurare?
1: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
0: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
1: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
0: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso...
0: Quindi qua hai misurato se è giusto.
1: Siamo a zero.
0: Perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente
0: ci sarà
1: facciamo
0: un po' di sudore, un po',
1: esatto,
0: di salino. Ma...
1: Prendiamo un acino.
0: Un acino d'uva.
1: Questo ce l'avevo già in mano. Ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: okay.
1: Mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente, lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
0: Zac.
1: E con questo, diciamo, sono sicuro che l'acqua
0: lo schiacci un po',
1: sì, sì, lo schiaccio un po',
0: in modo che esca la polpa e finisca qua dentro,
1: no, si rimane lì sopra,
0: sì.
1: E specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché,
0: cioè, vuol dire un 26 di...
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di zuccherino.
1: Zucchero potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche fare.
0: Sì, ti tengo questo.
1: Grazie. E andiamo
0: che
1: a
0: forte,
1: capire.
0: Io guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza vi dico
0: si
1: che è una montagna.
0: Proprio un termometro con i gradi.
1: Una montagna.
0: Allora, 26 di Brix che misura la zuccherinità,
1: sì,
0: degli acini di uva. E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto,
1: sì,
0: dovrebbe essere invece
1: io,
0: e perché invece
1: lo faccio,
0: è così tanto.
1: Lo faccio con la calcolatrice, naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi alcolici,
0: ah, sì?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi.
0: E tu invece con quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a 14 circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui...
0: Andava troppo.
1: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera... Per ottenere un vino rosso diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenze.
0: Avete dato la precedenza al vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e quindi...
1: Sì, l'appassimento però...
0: Poi, facciamo,
1: poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
0: Quindi dovete fare presto adesso,
1: dobbiamo, sì, adesso
0: perché altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia, non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quale accortezze si devono prendere.
1: Ci vuole cura sicuramente, questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia, che
0: sono
1: diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Lì. Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
1: Sì. Poi come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
0: Ecco, perché di solito per agevolare...
1: La zona grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
0: avete dovuto correre per evitare...
1: L'abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente... dura.
0: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
1: Allora, su queste io ho stabilito che quest'anno, su più o meno spannometricamente parlando, sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
0: E gli altri anni quando va bene quanti quintali
1: siamo
0: puoi fare?
1: Infatti anche a 15 in più, eccetera.
0: Ah, sì.
1: Sì. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo come, tra virgolette.
0: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi state...
1: Questo è quello che noi, diciamo, stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...

0: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
1: Vista l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato nel Tigurio, lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che è previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
0: Ce la fate in qualche giorno?
1: Non credo, non prima di mercoledì sarà
0: durissimo. E quindi si guarda al cielo e si spera, no?
1: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino...
0: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue, è una vita dura questa, mi sembra, no?
1: Sì.
0: Perché poi bisogna...
1: Lui lo sta
0: assaggiando,
1: sta stando sulla sua pelle.
0: Come ti chiami?
2: Sebastian,
0: allora, quanti anni hai?
2: 25.
0: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
0: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di far questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
0: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
0: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
0: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
0: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
0: tramandato di generazione. Esatto. In generazione, allora cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi...
0: Ecco, come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche il clima. Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27.
0: Sì.
2: Dipende molto proprio dalla temperatura.
0: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
0: corretta.
2: Sì, esattamente.
0: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
0: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
0: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
0: dopo la fermentazione, diciamo che questo lavoro è più semplice,
2: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
0: E dopo l'estrazione come si va avanti?
2: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande è questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
0: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
1: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
0: Che vita dura però, soprattutto con questi climi.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per 2 settimane.
1: Il tempo che ci mette.
0: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
1: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
0: Poi la schiacciate?
1: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che e ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
0: okay,
1: in un torchio verticale.
0: Sì.
1: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino.

0: Come 100 anni fa, facciamo vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
0: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi come ti dicevo prima abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette

0: si aggiungesse
1: no,
0: nel
1: no,
0: vino.
1: No, abbiamo tenuto la fermentazione,
0: appunto,
1: quindi lo zucchero
0: trasformato. Sarà un bel 14%.
1: Quest'anno,
0: anche.
1: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
0: Mamma mia, e da sì. Quando entrate in cantina con queste sì. Cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
1: due
0: passerà?
1: Anni. Noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare pazienza. La pazienza.
0: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
1: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
0: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche grazie. Il nostro, diciamo, la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa, perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
1: No, io ringrazio voi, veramente.
0: In bocca
1: grazie.
0: Al lupo, e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
1: Certamente, mio fratello è un
0: sempre...
1: pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
0: Grazie mille per il viaggio in Liguria,
1: grazie,
0: Francesco Righi.
1: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono

0: elementi che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
0: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
0: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, e questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
0: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il palio in borgata, una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio. Quella borgata è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vita

0: vittoria è una vittoria di una borgata che hai dovuto partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
1: Capo, sono 49 anni che non vincevate
2: ancora non ci credevo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. Ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, Giuseppe, ragazzi, chiedo scusa. Però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può. Sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un plauso ai ragazzi, un plauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
3: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già da tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare, mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio

0: Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene, bene, bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: Ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: E viva, San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti, tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda, e poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno.
5: Ha ragione.
0: Poi mia chi? Mia
6: chi? Chi che i bugi?
0: Mamma mia!
6: Chi che i bugi? Guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate, signori, questo è quello che ci piace a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
6: Guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore! Abbondanti!
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
0: vabbè.
6: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde.
0: Poi?
4: Insalata russa.
0: Ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
8: dire. Sì,
0: ragazzi, senza. Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
6: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
6: Salsiccia.
0: Poi.
6: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
6: Apri.
0: Pollo.
6: Pollo.
0: E? Costine.
6: No, ma bistecche di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
10: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
10: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
8: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua! Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo, tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei
2: presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà a tirare fuori la spada della roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, certo. E soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il birra.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervista?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
4: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concicina nana.
4: La concicina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
4: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
1: sono buone, sono commestibili.
4: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
4: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
4: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
3: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
5: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcare ma di tutta la Valbormida e oserei dire

0: di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenario, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180 e 190 anni, e saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000, è già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
2: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
3: Che bello.
2: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
3: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
2: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
3: Anche professionale?
2: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
3: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
2: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
3: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
2: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
3: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
2: gufo africano.
3: Quanto può vivere?
2: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
3: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
2: Dietro di me c'è un Barbagianni, che è anche lei.
3: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
2: Ma allora, un'etimologia
3: particolare,
2: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
3: popolazioni. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
2: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
3: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
2: È una civetta europea, non è un giovane, perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
3: Ma rimane così come tanto?
2: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no? Non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazioni

0: generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
1: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcare, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
2: 1, 2, 3!
1: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
3: Lo si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
1: Ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcare, e terminiamo, tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcare, che bello, grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, va bene, arrivederci, salve!

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri portanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calatanselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green e Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu, che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema.

0: prima, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez sicuramente è passato nel Mediterraneo, ed è, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
1: È tolto dal mare.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore, perché
0: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
2: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
0: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
2: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Fisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
3: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io poi un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi l'abbiamo fatto andare un po' in forno, poi l'abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe liguri, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
2: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
3: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vede uno chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
2: ecco,
3: qua.
2: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
3: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
2: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
3: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso

0: bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
0: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva. Ma è possibile 2 anni, 3 anni, arriva in Imperia. So è very important, because lionfish, il pesce è delizioso.
1: È un pesce delizioso. Come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce. È molto buono fry, ceviche, crudo, le forno. Tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto. Il problema è pesciare.
1: Pescarlo?
2: Pescarlo.
1: Perché?
2: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso?
2: Sì, sì, sì. Troppo for the dog. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo on a market, if you see the lionfish, is a bon fish.
1: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, sì, cucina a Monte Carlo, non a my restaurant, ma in a palace, okay, with the chef for the prince, lavori, sì, together to pratica la lionfish cooking.
1: Grazie Didier, insomma.
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
2: Yeah. I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farlo.

0: crescerà per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
0: Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza. Tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
2: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
0: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
2: Allora, il nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
0: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
2: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
0: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
2: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
0: lui ha la TV in camera. Dire,
2: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social.

hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti,

0: Quando è che avete iniziato a rivolgersi? A rivolgere al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi no, sociali dell'anno?
1: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid, con il lockdown, quindi era difficile.
0: Covid?
1: Sicuramente sì. Sicuramente è stato un colpo forte.
0: Ma già prima aveva dei problemi?
1: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
0: Cioè, per persone fragili può avere ancora di più?
1: Sicuramente.
0: Come ha vissuto il Covid lui?
1: Lui l'ha superato molto, come in casa, l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente. La tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè, l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad. Quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
0: Che lavoro fai tu?
1: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche.
0: E la moglie?
1: Mia moglie è farmacista.
0: Ah, perciò.
1: E lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma, confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi, appunto,
0: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa? Non c'erano problemi di quel tipo?
1: No.
0: L'avete affrontato?
1: Sì, quello è stato affrontato. Io l'ho anche preso il Covid, ma insomma c'ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però dopo questa situazione, insomma, si andava che appunto con ritorno alla normalità.
0: Ora tutti
1: anche lui,
0: gli anti-vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva
1: aveva le sue difficoltà.
0: Ecco.
1: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco. Cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma, le assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
0: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
1: Sì, quello che frequentiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
0: Cosa avete scoperto confrontandovi?
1: Forse
0: è il motivo per cui siamo qui, no?
1: Sì. Devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore vedi.
0: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che
1: forse magari... sì, forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo.

0: abbiamo chiesto al nostro figlio di più di quello
1: che senza chiedere, da, però a
0: sì,
1: volte
0: non è una richiesta esplicita, no, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che
1: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volutamente, era più un appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare,
1: aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare
1: un po' più lenti
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, perché funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta,
1: ma in tutto il mondo vedo più
0: poco,
1: o meno
0: forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
0: Sì, sì.
1: Possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: Non parlano con fratelli, sorelle.
1: Non escono dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime,
1: no?
0: Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però
0: per
1: vanno,
0: mangiare. No?
1: I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire. Quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
1: Mangiano con
0: la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata
1: per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro? Cosa
0: il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a rimettere
1: dei
0: limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva, questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo, sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'
1: comunque.
0: A secondarlo non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui.

0: Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: paura delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto per un genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? No. L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito
0: certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire, certo. E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo, sì. L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, se a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: l'importanza
0: me quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo.
0: Il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, mi sta aiutando.
0: A noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp, non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza.
0: Bisogna avere
1: affidarsi
0: pazienza.
1: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare.

0: cantare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
1: Il raggio di sole
0: per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, soprattutto per le due genovesi, ma anche per il Vado, uscite sconfitte. Bene invece Entella e Spezia, rispettivamente in Serie B e in Serie C. Ma è stato un pomeriggio horror per la Sampdoria, che ha perso 2-0 a Mantova e stasera, per la prima volta, ma non nella storia, solo per questo campionato, è ultima in classifica. Cominciamo alla mia sinistra. Buonasera Giovanni Filippone.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Elio Signorelli.
2: Buonasera.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera Matteo, Gabriele, sono furente.
0: Sei furente, sono intanto furente. Subito un giudizio su questa sconfitta.
3: Sono furente
0: che,
3: perché
0: insomma, dopo Palermo 2, 3, 4 mila passi indietro per la Samp.
3: Sì, vabbè, non è che a Palermo, ora a Palermo sentito, abbiamo giocato bene. Ragazzi, abbiamo preso tre pappine a Palermo, bisogna anche considerare un attimo quello che è avvenuto.
0: Giocando però una gara discreta.
3: Perché il Palermo è una squadra che gioca a viso aperto, quindi magari ti permette anche di giocare. Oggi quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di inenarrabile, inquietante, orribile, schifoso, perché tu sei andato a giocare una partita dove il primo tempo praticamente hai solamente giocato oltre la loro linea della palla cercando di difenderti. Al secondo tempo, al primo rinvio lungo, hai preso un gol con un portiere che è inguardabile, perché è un palo. Mi sembra di vedere, avete presente quegli alberi magic che mettevano negli anni 90 sugli specchietti delle macchine, quelli che dondolavano? No, ecco, uguale, un Abre Magic vestito di verde fluo che non si muove, che è impalato, una punta che è imbarazzante, mi riferisco a Tutino, perché è un giocatore che non tiene palla, non tira, non aiuta i compagni, non c'è un sistema di gioco, c'è una cozzaglia di giocatori. Ho visto qualcosa di veramente inquietante, aberrante, e poi io questa cosa qua veramente non mi va giù. Cioè, calcio di rigore può essere l'1-1, quindi è un'occasione veramente colossale. Chi lo tira? Lorenzen. Ma chi è Lorenzen? Ma scusatemi, ma chi è Lorenzen? C'ho Insigne in campo, che è campione d'Europa, ha giocato nel Napoli, ha fatto gol al Bernabeu di Real Madrid giocando la Champions. Tira rigore Lorenzen, ma chi è Lorenzen? E tira fuori.
0: Beh, Lorenzen dovrebbe essere il tuo
3: quindi
0: attaccante.
3: Colpevole,
0: il tuo attaccante,
3: sì,
0: Matteo, secondo doveva essere
3: quindi colpevole Corradi di far continuamente giocare Vindal in porta, che è un portiere impresentabile, e il peggio del peggio del peggio del peggio è società e dirigenti.
0: Perché
3: siamo di nuovo ultimi dopo 4 partite, ne hai giocate 5 gare ufficiali, ne hai perse 4, ne hai pareggiata una, perché hai giocato un tempo, più di un tempo, in 10 contro 11 hai pareggiato di faccia, perché questa è la realtà di fondo. Hai subito 10 gol, quindi fanno media 2 a partita, ne hai fatti 3, hai preso una marea di svincolati, gente che non giocava da 7 mesi, 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi, quindi vuol dire che gente che non voleva nessuno, non lo voleva nessuno, e ti ritrovi nuovamente come l'anno scorso. Dopo 4 giornate l'anno scorso hai fatto 0 punti, perché erano 4 sconfitte, quest'anno sei un punto, ultimo in classifica.
0: Giovanni, se non li voleva nessuno, ora capiamo un po' forse anche perché.
1: Vabbè, certo, se gli svincolati non li vuole nessuno, li abbiamo presi noi perché avevamo bisogno di gente nuova, e quindi, però sono giocatori, come diceva Matteo, che 6 mesi di inattività.
2: Buio profondo.
1: Ma no, è buio, qua sono tenebre, qua sono tenebre, è tenebre.
4: Come dicevano i latini, mala tempora curum, sì. Corrono brutti
1: qui,
4: tempi.
1: Qui, ecco. Io dico solo una cosa, sintetizzo, perché tutto quello che ha detto Matteo concordo pienamente, e finché non cambierà la società vedremo sempre queste schifezze. Io le chiamo schifezze perché non sono partite di calcio. Ha fatto una prestazione veramente inguardabile oggi la Sampdoria, un primo tempo che non siamo scesi in campo, l'unica a salvare un po' la faccia, perché ha giocato leggermente un po' meglio delle altre, o meno peggio, è Abelgaard, come ha ammesso anche il mister. Ora allora voglio vedere cosa dice, se ha visto di nuovo una buona partita.
0: C'è grande arrabbiatura, ha detto il tecnico della Samp, non si può sbagliare atteggiamento come abbiamo fatto

0: nel primo tempo e poi commettere così tanti errori su situazioni provate in allenamento.
1: Ma l'atteggiamento lo devi trasmettere anche tu come mister, eh? Perché se l'atteggiamento di una squadra è quello, vuol dire che tu non
2: trasmetti. Giovanni, ma se, ma scusatemi,
0: intanto guardate come fa pena la classifica,
2: la classifica è
0: Samp è ultima, non per questioni diciamo di ordine alfabetico, ma per la differenza reti, che è drammatica.
3: È umiliante, ma non perché è qualcosa di nuovo, perché è qualcosa a cui ormai purtroppo siamo abituati. Abituati a vedere una Samp nei bassi fondi della classifica. Cioè io veramente sono quattro anni che facciamo
1: io
3: ridere.
1: Qualche settimana
3: Cinque.
1: Fa quando dissi in questi studi non capisco perché la gente continua ad andare allo stadio per la maglia, però è finita. Per me la tifoseria deve dare un segnale importante alla società. Qui devi desertare lo stadio, perché qui siamo continuamente presi in giro da questa proprietà.
0: Elio, ti faccio una domanda proprio da professionista del settore. Molti avevano parlato e parlano anche di una squadra con buone individualità, con diversi giocatori importanti. Quest'anno la vedevano meglio, c'era più entusiasmo anche prima della partita. Sento buone sensazioni, diceva anche lo stesso Corradi, ma si costruisce così una squadra di calcio che deve puntare come minimo alla parte altissima della classifica, anche se non subito la Serie A, perché non è nei programmi oggettivamente 2028. Della società, però insomma la Sampdoria in Serie B non può fare così, no?
4: Però se ricordate il Carpi,
0: sì, però,
4: però Carpi. Con Castori che dalla B è andata in Serie A, sì. Era una squadra che però, è stata fatta in una settimana, sì.
0: Sì, sono cose che non puoi fare a Carpi,
4: no, non è paragonabile, Carpi con Genova.
0: Arrivi però, con una pressione
4: però,
0: tale con...
4: Io non per giustificare il
0: l'aveva fatta Giuntoli con la squadra,
4: sì, l'aveva fatta Giuntoli. Non per giustificare il direttore, bisognerebbe capire all'interno i numeri, però la problematica secondo me è che queste società non vanno e raccontano le cose, perché se raccontassero che magari chi c'era prima in precedenza ha comprato 10 giocatori a 1,5 milioni che sono impiazzabili, la Sampdoria in questo modo non può fare mercato.
0: Ma anche quelli di adesso continuano a comprare giocatori impiazzabili, perché Ferri, Cuche e gli altri sono giocatori comprati da Arro, Ciuni.
4: Però ora io parlo di questa stagione, questi sono giocatori che chi è venuto oggi a fare la squadra, io parlo del direttore sportivo, se li è trovati questi 10 giocatori, questi 12 giocatori, e tu sistemarli non è semplice, come lo stesso al Genoa dice la rosa è numerosa, e lavorare con una rosa numerosa non è semplice, perché l'allenatore va al campo a giro, è normale che uno possa fare la settimana importante, quindi te che sei allenatore, invece di concentrarti su 24 giocatori, su 23 giocatori, ne vedi 30, ti viene il dubbio, dici ma sarà mica che questa settimana se faccio giocare Signorelli va meglio di Matteo.
0: Però, quindi un po' di Gabriele, più invece di te, visto che tu guardi il partito di ogni tipo, anche il campionato femminile dilettantistico della Cina, che insomma so che tu hai assolutamente tra l'altro Gabriele ha una giornata di 50 ore perché è solo la quantità di partite che riesce a vedere. Ma per esempio io sono contrario a comprare l'Oritzen, per esempio, no? Perché sono contrario? Perché secondo me un attaccante che segna tanto in certi campionati rischia di avere un adattamento difficilissimo in Italia. Non voglio minimamente bocciare l'Oritzen, l'errore è stato fargli tirare il calcio di rigore appena entrato, è tanto che non giocava, aveva peso su quella palla, insomma è lì l'errore, non è questo. Però in generale il portiere Vindal, ora io ho un'analisi diversa rispetto a quella di Matteo, nel senso che oggi diamo la colpa a Vindal per il gol di Ruocco solo perché è diciamo nell'occhio del ciclone, perché altrimenti è un errore difensivo grave, la Sampdoria l'ha messa malissimo in quella ripartenza, Ruocco è partito sul filo del fuorigioco, è andato solo,
1: bravissimo.
0: Lì il portiere poteva uscire ma fare anche una bruttissima figura facendosi scartare, ha cercato di tenere la posizione, coprire il più possibile la porta, ha toccato la palla, si è infilata all'angolo, non vedo questo errore enorme, però prendere un portiere che non è abituato al nostro calcio, perché lo devi fare? Perché?
5: Assolutamente concordo, ma io vado a monte, la dirigenza ci ha messo 1,5 mesi per scegliere un portiere, e non è che tu hai preso un portiere esperto che ha già giocato in Serie A la categoria, Pigliacelli, Turati, Montipò, hai preso un portiere fermo da un brutto infortunio al piede da febbraio, quindi qua 1,5 mesi per scegliere un portiere, sei arrivato tardi e hai fatto una brutta scelta. Stessa cosa per la punta,

0: che tu ti sei ridotto all'ultimo per cercare un Vince Loris, quindi un giocatore che conosce la Serie B, si erano fatti i nomi di Di Nardo, Sendi, tu non l'hai presi, ma soprattutto Di Nardo è andato alla Juve Stabia, non parliamo di 10 milioni di euro, l'ha preso alla Juve Stabia con tutto rispetto a 4 milioni, stessa cosa anche Artistico in uscita che ha fatto bene l'anno scorso a Spezia, l'ha preso al Padova 2 milioni, quindi comunque sia un giocatore di categoria in sostituzione di Loris lo dovevi prendere e non l'hai preso. E chi hai preso con tutto rispetto? Caramo, che è tutto altro che una prima punta, quindi gli errori ci sono da parte della dirigenza blucerchiata per il terzo anno di fila.
1: Una carriera in giù, no?
0: Assolutamente,
1: Caramo, cioè uno
0: assolutamente
1: che ultimamente non stava più giocando.
2: Ragazzi, ma se sono svincolati
0: da gennaio,
3: iniziamo dalla base. Allora, tu per la quinta volta consecutiva hai preso un allenatore debuttante.
2: Esatto.
3: Quello che chiedeva la piazza era ottenere Lombardo,
1: sì,
3: e quindi, non c'erano pretese di Guardiola, Mourinho, Lombardo, ma perché aveva portato in porto comunque alla salvezza ampiamente, con, diciamo, anche con semplicità, con tranquillità.
2: Okay,
3: se non mi tieni Lombardo, mi prendi un allenatore di categoria, un allenatore di esperienza, cioè voglio dire, io vedo, si vedono le partite, tu vedi le squadre che lottano comunque per la promozione, per i playoff, hanno tutti allenatori sgamati per la categoria, cioè vecchi volponi, gente che comunque conosce la... Hai preso per l'ennesima volta un debuttante che non ha mai allenato se non nelle nazionali giovanili. Ma questa è la Serie B. La Serie B non è improvvisazione,
1: preso,
3: ragazzi.
1: Hai preso un debuttante, l'hai riempito di vecchi.
3: Bravissimo.
1: Perché se tu fai una scelta diversa, prendi Galloppa, per esempio, no? E poi metti dentro 10 ragazzi che dici: guarda, che questi non sono pronti per la Serie A quest'anno, però stiamo creando un... Perché io contesto la Serie A nel 2028, Elio? Perché se tu mi dici: io sto creando una squadra che non è ancora pronta, la stiamo formando, magari l'anno prossimo mettiamo altri due o tre pezzi, però intanto creiamo un gruppo, io ti dico ok, ma se mi prendi Insigne, che è un ottimo giocatore, cioè, dire, ma non è questo, ma così, ci devono essere 10 ragazzi di 22, 23, 21, 19,
3: per fare un percorso.
1: Certo. E invece questo non è...
0: Abbiamo visto prima la classifica, no, che c'è anche il sorprendente su Tirocca che ha cambiato direttore sportivo e mister, tra l'altro è andato Possanzini che era in orbita Samp, ha cambiato molto, ci sono tanti giovani, eppure lì in classifica lo vediamo in maniera sorprendente al terzo posto,
1: sì,
0: ma anche
1: è presto,
0: Mantova,
1: ovviamente,
0: che è un ottimo allenatore come Modesto, ha creato una base, Brigantini e Ruocco che c'erano già se non erro l'anno scorso, e ci sono tanti altri giovani.
2: Comunque,
0: ma se vediamo anche le squadre retrocesse,
1: no, ma infatti non era la classifica,
3: siamo alla quarta, tu hai ragione, ma il terzo anno di seguito che tu sei in queste condizioni, quindi vuol dire che una volta può capitare, due volte lo posso accettare,
2: anche perché, come dicevamo,
3: ma il terzo
2: prima,
3: anno no,
2: poi Genova,
3: ma il terzo
2: Genova,
3: anno no,
2: che sia a Genova che sia a Sampdoria siamo esigenti,
3: ma ci mancherebbe,
2: quindi,
3: altro,
2: quindi a vedere le nostre squadre,
3: ha maggior ragione la Samp,
2: a vedere le nostre squadre in quella situazione lì
4: del mister,
2: ci dà molta difficoltà
4: il mister quest'anno. Te l'ha data oggi sul calcio di rigore, perché un mister d'esperienza, logicamente, quando prepari una partita fai la lista dei rigoristi, giusto? In primis devi mettere Insigne, ok? Insigne doveva andare lì, fare spostare Lauritsen e dire: spostati che lo tiro io. Qui hai già capito che c'è qualcosa che non funziona, perché uno come Insigne che permette di dare il rigore a Lauritsen vuol dire che non ci siamo,
2: sì.
4: Non ci siamo.
2: Giovanni,
4: e l'allenatore non dice niente?
3: No,
4: cioè
3: certo.
4: Hai Insigne in campo e tu e fai tirare il rigore a quell'altro.
2: Anche qua noi discutiamo di qualcosa che non sappiamo, magari Insigne era quello che doveva batterlo in quel momento lì, però la comunicazione.
3: Sei Insigne, devi tirare.
1: Il secondo grande episodio dal dischetto per Insigne.
0: Insigne anche
1: se così fosse.
3: Io faccio un esempio, Quagliarella. Perché il valore dei giocatori si possono mettere vicino. Quagliarella, quando ci la tirava il rigore, prendeva il pallone con le mani, lo metteva sul dischetto.
2: Ma non ti faceva neanche avvicinare. L'attaccante è vero.
3: Quagliarella non è che faceva tirare tirava Quagliarella. Quello deve fare
2: tutti gli attaccanti.
3: Ma aspetta,
1: tirare a Lauritsen se sei sopra di due gol e vuoi fargli fare il primo gol.
2: Ma di quella penultima di campionato siamo sul 3 2-0.
3: Ma sì,
2: dice, ho già fatto due gol, gli faccio
4: far capire l'incidenza che ha l'allenatore su questo gruppo squadra, perché anche il mister a quel punto lì poteva alzarsi e dire: oh, togliti lì, batti insieme.
3: Quindi Giovanni, l'allenatore chi ce l'ha messo? Dei presuntuosi e arroganti, che si chiamano

0: Fredberg. Walker, ammesso che ci sia ancora, perché non so se sia scomparso o meno, perché ragazzi, se tu continui imperterrito a commettere gli stessi errori e a parlarmi, aspetta, io e a parlarmi di mercato ambizioso, perché ha parlato di questo, alziamo l'asticella, mi prendi per il culo, scusate, ma è questo,
1: scusa,
0: io da tifoso mi sento preso per
1: e noi da genuani che abbiamo 30.000 abbonati, ci sentiamo dire ogni anno e tutti gli anni facciamo le prime 10 partite, facciamo le prime 10 partite e che siamo ultimi in classifica, penultimi, dobbiamo vedere poi un cambio di allenatore, perché alla fine anche quest'anno alla fine ci sarà un certo mister De Rossi che magari alla decima verrà cacciato via, che alla fine è evidente, no, che se tu tutti gli anni fai queste
0: quindi bandiere, mi dirai
1: qualcosa di mercato,
0: il problema è alla base, perché è logico che io non, a Corradi cosa gli posso dire?
1: Nulla,
0: cosa gli posso dire? Cioè, è un debuttante,
1: Corradi,
0: un'esperienza,
1: la Sampdoria, cosa fa?
0: È uguale a Donati l'anno scorso, cioè cosa gli, non è che ho preso Mourinho e dico caspita Mourinho mi fa,
1: però,
0: è un allenatore che non va bene, è la base il problema. Finché ci sarà questa proprietà e l'unico regalo che ci possono fare è quello di andarsene, dovete andarvene, dovete abbandonare per KO tecnico, perché questo dopo 4 anni è una vergogna, sono 4 anni di vergogna. La Samp è questo sarà il terzo anno, spero di no, che lotterà per salvarsi, ragazzi, in Serie B. E c'è Tai che spende 50 milioni all'anno, 50 milioni di euro all'anno, perché cosa? Per lottare per la retrocessione.
2: Ma dai, ma ragazzi, ma altro che prese per i fondelli, su.
3: Grazie, ci fermiamo un istante, tra poco apriamo il capitolo Genoa, ma sulla Sampdoria torneremo naturalmente.

0: quel pezzo lì.
1: Allora, non è che se Atene piange, Sparta rida. Certo, certo, c'è un tema. C'è un tema che tutti gli anni è vero che il Genoa fa delle partenze shock, ma è anche vero che poi più o meno la sistema, è anche vero che poi la sua situazione la trova e comunque è in Serie A, che è tutto sommato già di per sé una situazione più normale.
0: Sicuramente hai ragione, in Serie A ci sono squadre fortissime, squadre importantissime, però noi le prime tre settimane abbiamo detto va bene, abbiamo giocato con Napoli, abbiamo giocato col Como, abbiamo giocato con la Lazio,
1: E ci stavano risultati negativi,
0: abbiamo giocato mezz'ora prima, viene in casa il Frosinone, quando a me la settimana prima mi veniva detto che ero pessimista per quello che avevo raccontato, e lo scenario è stato lo stesso: il Frosinone che tiene il pallino del gioco e il Genoa che si era batta.
1: Ma perché? Io lo ricordo bene il Genoa l'anno scorso, era una squadra che andava piuttosto bene, no?
2: Sì, Gabriele. Matteo andava bene, avevi a centrocampo un giocatore che quest'anno purtroppo non ce l'hai, Ruslan Marinovskij, ti mancano le punizioni, i tiri da fuori area, la potenza nei momenti di difficoltà, e ti manca comunque sì anche qualcosa nel reparto avanzato, dove hai dato via il giovane Kator e anche Ekuban, che tutto sommato in queste partite sporche contro avversari di tuo pari valore poteva fare il suo. È chiaro che ci sono delle grosse falle tecniche a centrocampo, dove non c'è il collegamento tra il centrocampo e l'attacco. Baldanzi, che doveva essere l'acquisto principe, 8 milioni di euro per il riscatto, è stato tolto da De Rossi a fine primo tempo perché ha fatto una brutta partita, al di là del gol che poi è stato annullato anche qua per una dubbia posizione di fuorigioco. È chiaro che ad oggi il mercato fatto dalla dirigenza del Genoa possiamo dire che è insufficiente per quello che è visto sul campo. Poi possiamo dire è vero, deve recuperare Traoré e El Shaarawy, che ieri ha giocato 20 minuti, però con i se e i ma non vai da nessuna parte. Vediamo la classifica: il Genoa è penultimo e sta facendo peggio dell'anno scorso. Vettun, 4 giornate hai un punto, e oggi c'è stato un altro risultato a tuo sfavore con la vittoria del Lecce sul Monza, dove Lecce in 4 partite ha vinto 2 scontri diretti, il primo col Venezia e poi con il Monza. Il Lecce che ha speso poco meno di 5 milioni di euro è davanti a te 5 punti,
3: anche il Cagliari.
2: La classifica inizia a essere preoccupante, c'è la partita

0: col Parma domenica, dove devi per forza vincere, altrimenti il mister è in discussione.
1: Ma non è il problema della classifica, perché siamo alla quarta.
0: Scusami, 3-2 anni fa c'erano problemi economici della società con i 777 e va bene, hai venduto Leteghi, Gudmundsson e Martinez. L'anno scorso con Vieira qualche giocatore andava d'accordo, dopo la partita con Lazio c'è stato un tracollo, è cambiato mister. Però non vorrei che accadesse di nuovo per il terzo anno.
1: Il problema
0: va bene, ma errare.
1: Il problema è quello che hai detto prima, cioè tutti i giocatori che tu hai acquistato non ti fanno fare la differenza. Tu hai speso soldi per Baldanzi e non sta facendo quello che tu ti aspettavi. Speravi. Colombo, che secondo me è un bel profilo, però non ti sta dando quello che dovrebbe darti. Hai comprato Vitinha 18 milioni e sta in panchina, entra e incide,
2: non cambia le partite,
1: e incide ben poco.
0: C'è un altro Amorin
1: in panchina, cioè tutti i nuovi che sono arrivati quest'anno non ce n'è uno che gioca a parte lo svizzero.
0: Uno meriterebbe di giocare, che anche il mister ieri la domanda, Mescitri quando entra sempre determinante, la qualità al tiro, perché è andato subito
1: fa vedere belle cose,
0: mi sta mettendo in difficoltà, potrebbe avere sicuramente
1: però questo torna al discorso di prima, Matteo, cioè ci sono troppi giocatori per De Rossi, e quando tu vai al campo una settimana fa bene Metri, una settimana fa bene l'altra punta, una settimana Colombo, tu vai in difficoltà, non riesci a tenere l'equilibrio, non riesci a essere sereno, avere tranquillità e fare le tue scelte con serenità. E no, quindi poi vedi queste cose qua.
3: Io però c'è una cosa che non capisco. Allora, quando l'allenatore la stagione prima fa molto bene, perché Gilardino ha fatto molto bene, Vieira ha fatto molto bene, De Rossi ha fatto benissimo. Io non capisco perché poi l'anno dopo fanno molto male, perché? O malissimo, no, e poi
2: Giovanni,
3: chi subentra fa bene.
2: Perché noi abbiamo passato le domeniche sera qui, quando diciamo si parlava del Genoa, a parlare benissimo di Daniele De Rossi, e diciamo in chiave sampdoriana si invidia la capacità anche dialettica di tenere perché De Rossi, perché quello che mi sembra mancare nel Genoa, il Genoa non è che l'anno scorso fosse il Real Madrid, però avevi la certezza che anche contro l'avversario più forte il Genoa avrebbe fatto una partita intensa di squadra.
1: Io in questi studi dicevo questa cosa anche gli anni prima, abbiamo detto che Gilardino aveva fatto bene, che Vieira aveva fatto bene, però De Rossi lo vedremo l'anno dopo,
4: c'è la novità,
1: non lo potevano vedere, bisogna avere il coraggio di dire cose
4: anche De Rossi.
1: Perché i giocatori quando Vieira ha preso la macchina e è andato via da Pegli, alla fine si sono dovuti schierare per forza con De Rossi e ripartono. Il vero De Rossi lo vedi
2: adesso,
1: oggi
2: adesso. Qualche problema con De Rossi?
1: No, assolutamente
4: hanno,
1: no,
4: hanno cambiato,
1: non credo,
4: quello i giocatori. L'anno scorso aveva una squadra, quest'anno ne ha un'altra, e quindi l'adattamento dei giocatori
1: devi,
4: è diverso
1: quando
4: ti trovi, esatto, sei già tu in squadra e arriva l'allenatore.
1: Ho tutto il bene che posso volere ad Amorin, ma se l'allenatore, se De Rossi deve mettere davanti alla difesa Amorin, oggi non è pronto.
2: Un limite di De Rossi, Gabriele, perché se guardiamo la sua ancora breve carriera alla Roma è successa una cosa analoga. Quando è arrivato ha fatto benissimo e ha ottenuto la riconferma, dopo
1: quando gli allenatori subentrano non sono loro,
4: esatto.
1: Quando subentrano è lo spogliatoio,
2: ma
4: è emblematica una cosa, la Fiorentina, ok, è palese che giocavano contro il mister, è palese, quindi è entrato questo, la bacchetta magica, l'allenatore nuovo ha portato un po' di armonia, si sono tolti
2: però De Rossi ha tenuto tutta la stagione,
1: i tabulati di Vanoli, secondo me c'erano 15 giocatori nello spogliatoio
2: che scrivevano a Vanoli
1: fine della partita.
0: Abbiamo il meme. Quante colpe ha De Rossi? Sicuramente con le scelte di qualche giocatore ci sono, vedi Make 3 che gioca soltanto 10 minuti, un quarto d'ora, e poi 15 minuti che gioca li gioca bene. A sinistra non si è più visto Mitai, riduce da un piccolo infortunio, però un altro acquisto non gioca. Lo stessa cosa Pučka, che comunque sia un giocatore giovane, a gamba, a tiro, però, e scusi, potenza.
2: Se
0: e poi anche,
2: se
0: e poi anche il modulo,
2: perché non saranno, io penso che De Rossi sia un pirla,
0: però chi ha giocato adesso, però chi
2: ha giocato, anzi uno che ha giocato a quei livelli come lui, penso che se non fa giocare Terzino, Pučka, è perché non saranno meritevoli di giocare.

0: Giulio Sabelli
1: se fosse
0: meglio.
1: Un fenomeno giocherebbe,
2: allora
1: penso,
2: probabilmente
1: presumo.
2: Questi acquisti non sono stati avallati dal mister,
1: certo,
2: allora dobbiamo dire
1: certo, questo sì, questo questa è una risposta, ecco. Questa è una risposta, sicuramente quei calciatori che tu hai citato sono calciatori che lui non voleva, però, o che comunque si aspettava di
3: qui
1: meglio.
3: Il contesto spirito giusto, io l'ho vista la partita del Genoa ieri, non era uno spirito da Genoa, assolutamente no, assolutamente. No. Quello
4: in
3: è mancato,
4: casa e con la necessità di fare
3: perché
4: un grande
3: De Rossi
4: risultato.
3: Per me la sua più grande dote è quella di motivare la squadra, di dare fiducia alla squadra, di dare temperamento alla squadra, è stimolante. Ieri io non ho visto, era un Genoa atipico, sì, sotto l'aspetto dell'intensità e del comportamento in campo.
0: Era il Genoa che abbiamo visto nelle ultime stagioni, le prime 10 partite.
3: E quindi magari anche svanita, è anche un po' svanita, perché quando un giocatore poi fa anche l'abitudine a un allenatore, che come lo vede entrare negli spogliatoi sa già quello che dice, un attimino si siede, e si siede. Qui c'è qualche giocatore nuovo che magari deve ancora entrare un attimino in gol organico bene, però dopo l'allenatore deve essere bravo a tenere sempre sulla corda i giocatori e avere sempre lo stesso stimolo da dargli. Questo è per me. De Rossi adesso per me è in difficoltà anche sotto questo aspetto.
2: Potrebbe
3: qui
2: essere anche un modulo che De Rossi potrebbe cambiare adesso con l'imminente magari arrivo, ingresso in campo di Touré. Speriamo che acquisisca sempre più minutaggio anche a Sharawy, perché secondo me questo modulo 3-5-2 l'anno scorso ci potevi giocare perché avevi Martin da una parte e Norton che ti mettevano tanti cross, tanti i palloni in mezzo per le punte. Quest'anno le punte è difficoltà, ma soprattutto è in grande difficoltà anche la difesa. Marcandali ieri un altro errore, anche Ostiga non è stato perfetto, Vasquez ha rimediato alla prestazione negativa col Como, ha segnato un gol, poi si è fatto espellere. Secondo me con Sharawy e Traoré potrebbe cambiare modulo, quindi qualche colpa secondo me continuare in testa di sul 3-5-2 potrebbe esserci. Poi
3: però,
2: il mister sicuramente è intelligente, è un campione del mondo, sa proprio come schierarsi.
3: Quando una difesa subisce, non è solo colpa della difesa, dobbiamo guardare anche come si muovono in fase di non possesso palla anche gli attaccanti. Adesso Genoa ha preso un attaccante di peso che la fase difensiva doveva iniziare da lì, e lui è lento, è macchinoso, quindi perdi già un uomo lì in mezzo. Quindi se tu non rinforzi un po' il centrocampo,
4: c'è però
3: tutta
4: una frase, rivediamo quel pezzettino delle dichiarazioni di De Rossi, che secondo me, Elio, non fa piacere ai tifosi del Genoa, perché è uno di quegli argomenti che abbiamo toccato tanto anche l'anno scorso. Non dimentichiamoci che la società del Genoa non parlava apertamente di salvezze, ma di consolidarsi per guardare i modelli, l'ho detto mille volte, Atalanta, Bologna,
3: uno step in più.
2: Distanti anni luce,
4: ma al di là che sei distanti anni luce, l'obiettivo dichiarato dopo la partita col Frosinone è la salvezza, perché De Rossi dice sono sicuro che ci salveremo, ma questo il tifoso del Genoa sperava di poterlo dare per scontato, poi nel calcio di scontato non c'è niente, ma l'obiettivo societario doveva essere quel passo in più. Quello non
0: perché,
4: mi pare che ci sia né nel mercato né quello che si vede in campo.
0: Perché ce l'hanno fatto credere, perché ce l'hanno venduto, perché ce l'hanno comunicato, ce l'hanno detto,
3: però
0: perché
3: non dimentichiamoci
0: le ultime giornate della passata stagione il direttore sportivo si è presentato dicendo abbiamo come obiettivo Atalanta Bologna, e noi qua abbiamo commentato dicendo
4: bene
0: ma a nostro avviso
4: abbiamo fatto i conti di quello che mancava,
0: a nostro avviso non era semplice arrivare, e oggi le risposte
3: nel frattempo
0: è
3: successa una cosa che nessuno non la ricorda forse, che Genoa deve un po' di 8 milioni a Preziosi adesso e quindi è cambiata anche un attimino la dinamica del mercato, io penso anche quello è successo anche quello.
2: Speriamo anche un'altra cosa,
1: soldi ne ha speso
2: 40 milioni,
1: l'ha comprato Colombo, l'ha comprato,
2: sono stati spesi male,
3: dopo è successo, dopo è successo l'udienza che ha condannato
1: se
3: Genoa,
1: Colombo non è capace di tirare un rigore, quindi, perché poi ragazzi bisogna anche andare un po' dunque, se Colombo c'ha una porta che è come Lorenzen, 7 metri e mezzo di porta, tu tiri fuori, cioè voglio dire il Genoa negli ultimi 10 rigori ha sbagliato 5, ha tirato Cornet, ha tirato Stancio, ha tirato Colombo, l'unico che si fa tirare era Marinovski,
0: e perdonatemi se tu c'hai in tribunale una pratica,
1: non puoi tirare fuori, calciatore professionale non lo sono stato, ma un rigore almeno la porta tocca
0: il mister giustamente diceva al fatto del mercato di Preziosi, capito? Ma se una società, scusa, è in un tribunale, c'è una vertenza,
3: si prepara,
0: si prepara perché

0: Tu quando sei davanti a un tribunale puoi vincere, puoi perdere, sì, devi sapere, no, cioè se tu blocchi il mercato perché arriva la notizia,
1: non blocchi il mercato, lo filtri, poi sì, se, tu arrivi dei propositi
0: di fare dirci, certe operazioni, ho capito, ma certo non va bene, devi dire, cioè io non posso giustificare,
1: non siamo il Como,
0: ho capito, ma io sono il Genoa, ora tutto rispetto per il Como, io sono il Genoa,
1: no, io
0: se, il Genoa non ha la possibilità di dare 8 milioni a Preziosi, che gli ha venduto la società, è stato scritto che se un domani vince la causa gli verranno riconosciuti, lo sai, quindi a bilancio ci dovrà essere una voce dove dice in caso di 8 milioni sono per Preziosi, quindi
1: non è che non ce li ha,
0: no, perché sennò si rischia di andarli anche a giustificare per quelli che è stato il mercato, loro hanno speso male i soldi, la verità è questa,
1: aggravante di questa spesa che magari era prevedibile, ma speravano magari non ci fosse.
2: Avevi le uscite prevedibili, due giocatori e Cator e poi Norton Caffin che ha dato via l'ultima giornata. Ma soprattutto io vado anche a ritroso: il Genoa non vince in campionato, tenendo conto anche la stagione 25-26, da 9 turni. L'ultima vittoria a Pisa, guarda caso con il gol segnato questa volta da Colombo su rigore, che toglie la palla a Ostigar che doveva battere il rigore. Sono 9 partite, va bene le ultime 5 che il mister ha fatto degli esperimenti con dei giovani, ma assolutamente non va bene l'atteggiamento della squadra che c'è stato ieri con la partita col Frosinone. L'unica nota positiva, e concludo, è stato Baiolo, che finalmente ha fatto due parate di rilievo, soprattutto l'ultima, che ha salvato il risultato. Per il resto con i piedi anche ieri un disastro ad ogni rinvio, che dovrebbe essere il suo appoggio.
3: Daniele De Rossi deve essere esonerato.
2: Non dico che deve essere esonerato, però allora, devo dire che deve esserci,
4: è molto pericoloso, bisogna stare molto attenti, assolutamente.
3: Se tu mi dici non vince giustamente
4: la stagione in modo clamoroso,
3: non vince da 9 turni, mille problematiche, quindi la colpa è dell'allenatore, mi stai dicendo.
2: La colpa sicuramente viene a monte, che dove il mister non è stato accontentato in qualche scelta. È chiaro, mi auguro di no, che se nel prossimo mese non riesce a vincere due partite, qualche riflessione io la potrei
4: però
2: fare.
4: È strano, però,
2: perché non puoi ritrovarti come l'anno scorso a novembre senza una vittoria.
0: Il fatto che hai detto di De Rossi, che si è accontentato, con questo mi farebbe dispiacere.
4: No,
0: perché
4: non solo,
0: io,
4: no,
0: io ho sempre detto che la mia garanzia da genuano, certo, era De Rossi. Pensavo battesse i pugni.
4: Aggiungi questo aspetto: perché batti i pugni? Perché se sei Corradi non mi aspetto che batti i pugni, sei stato chiamato, ma se sei De Rossi,
0: certo,
4: che sei sulla bocca e sei nel taccuino di diversi dirigenti importanti, perché hai fatto una grande stagione, perché sai parlare bene, quindi questa cosa comunque nel calcio di oggi
0: perché
4: conta.
0: Perché a Genova la tifoseria gli vuole bene,
4: non c'è dubbio.
0: Anche l'altra sera
4: mi aspettavo, in effetti,
0: al compleanno gli è stato
3: era tra i papabili della nazionale, è stato preso in considerazione per andare
0: perché,
3: a fare
0: una figura
1: De Rossi di mal di pancia tempo fa, non molto tempo fa, ha avuto un po' di mal di pancia, l'ha detto chiaro, io non vorrei ritrovarmi
2: da
1: poi
2: fare la fine del sorcio, l'ha detto l'anno scorso a maggio,
4: però poi ha fatto una trattativa estiva e credo che quella trattativa
3: perché non
4: contemplare
3: prima,
4: soprattutto il progetto,
3: perché non la, cioè nel senso questa, ma questa è una domanda Gilardino, Vierà, perché comunque Gilardino l'ultimo giorno di mercato gli è venduto Gudmundsson
0: comunque giocatori di spessore, campioni di spessore,
3: cazzo, stiamo parlando di campioni del mondo,
0: perché poi,
3: cioè, non è che stiamo parlando di Corradi, Donati, Semplici,
0: perché poi non è difficile,
3: e Gregucci,
0: comunque
3: stiamo parlando di Gilardino campione del mondo, Vierà campione del mondo e
4: scordato
3: fuori del mondo,
0: perché comunque
3: se non mi accontenta lo lascio lì ragazzi,
0: però non è difficile lasciare una panchina, parlo del Genoa,
4: non è facile,
0: non è facile lasciarla, non è facile,
3: ma poi rischi di essere esonerato,
0: certo,
3: perché poi la colpa è tua.
0: Speri di poter dare qualcosa, speri di riuscire alla squadra a sistemarla, e invece poi le difficoltà ci sono e
2: soprattutto io un'ultima cosa e concludo: c'era la possibilità del mister di rinnovare il contratto, non è stato rinnovato, o meglio è stato rinnovato ovviamente per la salvezza, ma non sono state poste le basi per un rinnovo 2027-2028, ricordiamocelo, poi magari possono essere dettagli, per carità, però questo ti fa riflettere sul
0: futuro. Anche quello non è una bella cosa, perché se l'allenatore voleva sposare la causa rossoblù e vuole rinnovare un contratto, ma allungaglielo se realmente credi
3: potrebbe essere del rapito che ti dice no aspetta, guardiamo com'è la situazione, poi a rinnovare c'è tempo,
0: se non accetti, allora se il mercato non ti piace alzi la mano,
2: vediamo se la dirigenza mi accontenta per alzare l'asticella, visto che è separato preparato in 3 anni di modalità.

0: Belli, Atalanta e Bologna, ma siamo distanti anni luce, cioè l'anno scorso c'erano 18 punti di distacco,
1: esatto,
0: dalla zona.
1: E quei punti lì li fai con un certo tipo di giocatori, non con quelli che sono arrivati.
2: Il modello della Samp, il nostro, che stai tranquillo.
1: Sì, funziona,
0: di due non ne facciamo uno.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ci sono le altre di B, le altre di C e poi naturalmente le pagelle sia della Samp che del Genoa, ci torniamo tra poco.

0: Allora, beh, come detto, da una parte all'altra, andò cogli male, anche se, caro Matteo Cesari, non soltanto il Genoa è in Serie A agli stessi punti,
1: non poco,
0: della Samp,
1: c'è una bella differenza,
0: e comunque viene da un pareggio, non da una sconfitta.
1: Sì, no,
0: la Sampdoria ha perso a Mantova, che è in testa alla classifica, ma è una classifica alla quarta giornata.
1: Matteo, infatti, secondo me c'è il mondo di differenza. Cioè, io capisco il rossoblù, i tifosi rossoblù che siano arrabbiatissimi, probabilmente lo sarei anch'io nelle condizioni,
0: certo.
1: Però logicamente stiamo parlando che il Genoa affronta un campionato di Serie A,
2: ma forse non
1: che
2: sono
1: comunque
2: arrabbiatissimi.
1: Adesso
2: Mugugno, ma non siamo
1: io credo che sia una,
2: come dicevo la settimana scorsa, bisogna,
3: c'è il timore di
2: bisogna
3: fare
2: cambiare qualcosa,
3: questo è il timore, bisogna, c'è anche una preoccupazione,
2: perché poi forza. Dai,
1: se fosse come le ultime due stagioni ce la metterci la firma, cambia allenatore, subentra uno
3: ma non sempre
1: nella parte sinistra,
3: non sempre ti può andare bene. È andato bene due volte,
1: scusatemi, onestamente, analizzando la rosa del Genoa, è una rosa da ultimo posto, penultimo posto?
2: No.
1: Io vedo almeno
2: sì,
1: 4-5
2: sì,
1: squadre più scarse del
2: questi
1: Genoa.
2: Ragionamenti qua,
1: hai ragione,
2: in questi studi qua, specialmente ora prendo l'esempio vostro, perché in questi anni
1: siamo più forti, gli anni scorsi
2: si diceva il mercato
4: sulla carta
2: siamo più forti, siamo la maglietta, abbiamo la Sampdoria, siamo un grande e tutti si trovano. Quando
1: sempre
2: poi le stagioni prendono una piega sbagliata, anche se ti chiami Genoa, anche se ti chiami Sampdoria, anche se ti chiami Fiorentina, tu rimani in fondo.
1: Però ti faccio un esempio:
2: rimani in fondo.
1: Giocatori come Ostigard, Vasquez,
2: le altre Frendrup, squadre molto probabilmente non ce
1: le hanno. Quelle sono certezze.
2: Sì,
1: se da lì poi logicamente bisogna vedere, magari Vasquez e Ostigard hanno fatto i mondiali, hanno una condizione fisica pietosa,
2: possono aver pagato.
4: Perché individualmente i giocatori sono tutti di categoria, anche bravi, però poi messi in un organico con un allenatore che magari in questo momento non li fa funzionare, è lì la crisi. Perché poi se Ostigar lo dai alla Juventus è un buon giocatore,
2: è come Mercandagli oggi viene giudicato in modo errato. L'anno scorso era il più bravo del mondo. Mercandagli è un giocatore forte,
1: molto forte,
2: strutturato per il calcio moderno, è perfetto. E oggi, avendo gli stessi due personaggi che l'anno scorso funzionavano al mille, Mercandagli ha fatto una grande stagione. Quest'anno Ostigar e Vasquez, non so se per il mondiale, se sono arrivati affaticati, se sono stanchi, hanno potuto staccare la spina, oggi stanno pagando
4: qualcosa. Il gol che ha preso
2: ieri,
4: come ha preso ieri il gol di Genoa, tutti sono andati a valutare il difensore che si è fatto spostare, ma l'errore originale è prima, hanno fatto fare una ripartenza a campo aperto che non c'era una marcatura preventiva.
3: Ecco,
1: a me la cosa che fa sorridere, quello, in senso ironico, attenzione, è che se io davanti ho Messias, Shaarawy, Osmaic, Vitigna, Colombo, Baldanzi, o dimentico qualcheduno, fa gol Vasquez.
4: Esatto.
1: Fa gol Vasquez, un grandissimo gol Vasquez. Ma di questi, voi ditemi quanti tiri hanno fatto. Colombo ha sbagliato rigore, Vitigna ha fatto un mezzo tiro fine partita, Baldanzi ne ha fatto una. Tu hai un parco attaccante di questo tipo.
2: Ma se vado ad analizzare quello che hai detto te, mi viene da pensare che forse qualcosa a livello.
1: E Shaarawy, a livello tecnico-tattico,
2: qualcosa,
1: capito?
4: Quanti giocatori offensivi ha da centrocampo in suggerito?
3: Tantissimi.
4: Allora, un allenatore che vede che non sta funzionando, cosa fa? Cambia modulo.
3: Quello che
4: cambia modulo.
3: Prima,
4: ma deve cambiare modulo.
0: Questo momento è un po' confuso. Comunque ci torneremo sul

0: perché vedremo le pagelle, ci aiuteranno a capire anche, diciamo, come la squadra ha giocato. Ma sulla Sampdoria, che è reduce dalla partita di questo pomeriggio, Matteo Cesari è andato giù pesante.
1: No, neanche troppo. Guarda.
0: Allora, io devo dirti, ribadisco che secondo me Vindal prende, diciamo, il cartellino per somma di falli, non perché ha fatto qualcosa di clamorosamente sbagliato. Ripeto, sul gol di Ruocco.
1: Vabbè, non siamo d'accordo.
0: Siamo d'accordo, nel senso che comunque la difesa della Sampdoria è messa molto
2: malissimo.
0: Puoi essere in quell'occasione, se stai facendo una partita di quelle super offensive,
1: 50 metri di lancio, è impossibile, impossibile che sia davanti al portiere.
3: Non diciamo la difesa, la fase difensiva,
0: certo, perché il lancio parte dalla tre quarti offensiva della Samp,
3: cioè è un blocco,
0: lui rimane fermo, quello è l'errore, poi non riesce a coprire.
2: Allora, da un portiere
0: esce col piede a metterla sul fondo, fa
2: da un portiere che, come dice Fredberg, ha giocato la Champions League, è un portiere di grandissima esperienza, mi aspetto che quella palla la legga in anticipo e quantomeno quando l'ala, l'attaccante sia davanti, si ritrovi molto vicino, non che temporeggi e si pianti lì in una posizione nella terra di nessuno. Ruocco ha avuto anche vita facile, però questo qua purtroppo va sommato ai gravissimi errori che Vindal ha commesso fino ad oggi.
0: Sì, certo.
2: Cioè, ragazzi, hai un portiere inaffidabile, perché poi la realtà di fondo è questo.
4: E poi la difesa l'avverte.
2: Bravissimo. Gartman sa benissimo che se lo lascia sfuggire Ruocco, hai un portiere che non para, perché non para. Questa è la realtà di fondo. E quindi tu sei in affanno come difensore. La squadra è in affanno. Ogni volta che tirano, è successo a Palermo il primo gol di Strefezza. È successo.
4: E tu puoi avere anche i nomi. Puoi avere anche i nomi in squadra.
2: Vai in affanno. Questo è io perché infatti continuo a non capire il fatto di non far giocare Krastev. Attenzione, non stiamo parlando di Buffon, attenzione, ma quantomeno un giocatore
0: è tuo. Nel cesso, tirare la
2: ma ragazzi, ho capito, ma Vindal non l'abbiamo già tirata, Matte,
4: ora voglio fare una provocazione.
0: Ma tu lo fai giocare, ragazzino?
4: Una provocazione in studio lato Genoa. No, ma Fini Baldanzi. Fini era tuo.
1: Sì.
4: Baldanzi l'hai pagato 8 milioni.
3: Ieri ti ha fatto girare la testa.
4: Cioè, onestamente, ma non si poteva puntare direttamente
2: Calvani?
4: Su Fini.
2: Calvani ha fatto un'estrema partita,
4: quindi,
2: giocato bene.
4: Quindi qualche errore, poi per carità, non è che ora con loro ti salvavi, però sono giovani.
3: Hanno voglia
4: nazionali,
3: di
4: nazionali, ma perché il Genoa di un capitale proprio deve privarsene quando se tu magari gli fai fare 20 partite qua li puoi vendere a 20 milioni?
2: Hai ragione.
4: Cioè,
2: ma cos'è, perché gioco? Non ti piacevano le pagine della Samp?
4: Le pagine della Samp
0: l'unico 6
4: io non so chi la date, ma c'è solo un 6 di uno che magari è tanto mezz'ora,
2: no, è entrato secondo tempo con lo spirito giusto, si è procurato calcio.
4: Però capisci che come fai?
2: E col colpo di testa ha preso palo.
4: Capisci bene come fai? Come fai? Se tu vedi delle quotazioni del genere, dei voti del genere,
2: è quello che
4: come puoi pensare di vincere un campionato?
2: Ma non lo potrai mai vincere. Infatti denota il fatto che sei ultimo.
4: Quantomeno
3: nelle prime otto.
2: Infatti sei ultimo in classifica, mi viene da dire.
3: Sì, ma quando sei in difficoltà.
0: Lauritzen perché 4?
2: Lauritzen è 4 per il calcio di rigore. Matteo, voglio dire,
0: non è mica da questi particolari che si giudicano.
2: Sono particolari importanti. Allora, partiamo dal presupposto che il 4 a Corradi nasce dalla prestazione imbarazzante di oggi, ma dalla scelta del rigorista.
3: Bravo.
2: Perché quel calcio di rigore lo deve tirare Insigne. Prima di tutto, se non lo tira Insigne, lo tira Verskaren. Uno dei due. Primo Insigne ha giocato in nazionale, ha vinto l'europeo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
0: Di un calciatore.
4: Ma dai,
0: poi lo
2: sbaglia Insigne. Lo concepisco, lo posso accettare. Ma mi tira Lauritzen, che è entrato da 5 minuti, è stato fermo un mese. Ma mi viene a dire: "Ma chi è Lauritzen? Non può tirarlo". E tu Corradi, che sei stato anche un grande attaccante, comunque uno non è una cosa inammissibile. Hai giocato nella Lazio con dei fuori classe. Chi è che lo tira?
1: ma chi è che non tirava calcio di rigore?
4: Insigne non gli batteva neanche il cuore,
1: cioè, magari giocavi con Mihajlovic, con Veron, lo tiravi tu.

0: tirava Verona Mihajlovic il calcio di rigore? Ragazzi, chi è che lo tirava? Lo tirava Mihajlovic, certo. O lo tirava Salas, o lo tirava... Prima di arrivare a Corradi, con tutto il rispetto, lo tiravano 10 persone, certo. E Loris, scusa, era uguale.
1: Scusa, posso, prima, uguale, prima, ragazzi, prima che venga fatto un cambiamento nelle pagelle, posso farti vedere che la Sampdoria c'è un giocatore amico di Insigne che viene da Napoli, che è Caramò. È Caramò, è un bel giocatore, ma ci tenevo che lo vedeste, perché mi sembra
0: è Caramò.
1: È di Frattamaggiore, amico.
2: Comunque,
1: di Lorenzo
2: ha dato via un giocatore forte, anche noi.
1: Chi sarebbe?
2: Forte.
1: Forte.
2: È proprio di nome.

0: maglia forte.
1: Vabbè, però almeno ne avevi uno forte, sì. Almeno quello ce l'avevo. Senti, Corradi gli diamo 4. Perché? Perché non ha la squadra in mano, perché nonostante...
2: Ma perché è inesperto.
1: Però capisci, cioè, delle due l'una, se sono scarsi i giocatori, capito? Lui
3: Però Matteo, cioè, tu hai firmato un contratto, conscio del fatto che ti abbiano promesso Mari e Monti, la squadra, prima c'era l'alibi degli infortunati, e va bene gli alibi degli infortunati, poi a Palermo abbiamo giocato bene ma abbiamo perso, e in casa vincevi 1-0 e hai perso 2-1 perché hai un portiere che ha un palo.
4: Ma anche quando si inizia, lo so,
3: ho capito, però oggi, a me la goccia che fa traboccare è il calcio di rigore.
0: Guarda,
3: è il calcio di rigore, ragazzi.
0: Io deduco.
3: Oltre alla partita vergognosa,
4: prendi lo stesso.
0: Io posso dire una cosa.
3: Però intanto magari ti resti 1-1, poi perdi 2-1.
0: Io ti posso dire nelle conferenze stampa che fa post gara, deduci i suoi limiti che ha, perché lui è un continuo tirare fuori sempre complimenti, apprezzamenti alla squadra, a trovare
2: Giovanni,
0: delle positività dove non ci sono. Quindi tu, se tu parli sempre che hai visto una buona prestazione, che questa ha fatto bene, vuol dire che tu non vuoi mettere sul piatto quello che hai, perché non hai le alternative, non hai un'idea di
2: Giovanni,
0: come risolvere questo problema.
2: Ma non è colpa sua, cioè è colpa sua, ma non è colpa sua. Cercate di capire.
0: Sì, responsabilità.
1: Allora, ti leggo, Matteo, ti leggo la dichiarazione di Corradi sul calcio di rigore tirato da Lauritsen. Ha detto: lasciate, ha tirato lui, perché è rigorista in carriera.
3: Bene.
1: Credo,
3: pensa un po', viene a dire gli altri,
1: credo è un,
3: gli altri sono proprio, cioè,
1: non ne abbia mai sbagliato
3: mai.
1: Uno mi sembra eccessivo,
3: nessuno ha mai sbagliato, nessuno ha mai sbagliato rigore,
0: sono tutti che gioca,
2: cioè voi volete dirmi che Insigne non è rigorista in questa squadra?
1: Il dato è quasi esatto, quasi esatto, perché Lauritsen ne ha tirato 18 rigori in carriera e con quello di oggi è il secondo che sbaglia, quindi è vero, ha ragione, li tira 2 su 18.
0: Però quello che mi
1: l'ultimo
0: preoccupa...
1: sbagliato l'aveva tirato nel 2022 con Lodz,
0: sì,
1: BK.
0: Sì. Matteo, quello che mi preoccupa è che non c'è una gerarchia, perché uno come Insigne doveva tirarlo lui.
2: No, ma a maggior ragione, questo è appena entrato dopo un mese di infortunio. Sì. Si è entrato da 4
4: minuti. Posso aggiungere una cosa?
2: Non esiste che lo tira lui.
4: Poi deve crede di poter recuperare questo giocatore. No. Crede che questo giocatore possa essere importante per fare il salto in qualità.
2: Quindi lo devo far diventare
4: un leader. Lo devo far diventare nello spogliatoio forte, credibile. Quindi il rigore, il gol,
0: messo da parte, gli
4: darebbe solo che morale.
0: Ora, messo da parte, non è una bella cosa nei suoi confronti, perché uno come Insigne che non gli fai tirare il rigore, anche i compagni dicono: perché non te l'ha fatto tirare?
2: Teoricamente è il giocatore più forte che tu, non hai solo in attacco.
4: No, teoricamente è il giocatore
0: di calcio, non ne abbiamo altri.
4: Forse non avere la condizione,
3: si può anche dire che Insigne poteva andarsi a prendere il pallone e metterlo sul dischetto,
4: però, Insigne magari anche l'anno scorso
3: c'è stata
4: una discussione attorno che non aveva avuto la personalità o non stava bene, non l'hanno mai chiarita questa situazione, perciò può darsi anche che magari non sia uno che in questo momento
0: era un rigore, non dico decisivo, ma era un rigore che ti realizzava la partita.
1: Però se capisci un conto è che non possa fidarmi di Insigne nel senso atletico del termine, perché giustamente
4: tecnicamente
1: sei fermo, tiri un rigore e io faccio battere,
3: anche perché le punizioni tira Insigne, quella punizione la tirata Insigne, da dove scaturisce quel calcio di rigore, come fa a non essere rigore, cioè quantomeno. No, ma poi, cioè, secondo me anche un allenatore deve capire la dinamica, cioè Lauritsen è appena entrato, è l'esordio assoluto in Serie B, non ha mai messo un piede in campo in Serie B, è stato fermo un mese, da 5 minuti, cioè
1: sei ancora freddo,
3: dai, sei a freddo, sei sotto la tua curva, sei 1-0 sotto, c'è un'occasione d'oro, io rischio, ma faccio tirare Insigne, magnifico,
1: dai,
3: vai, prendi il pallone, tiralo, se lo sbagli colpa mia, me ne assumo la responsabilità, ci penso io, ce la metto io la faccia poi in conferenza stampa, è troppo facile dire ma Lauritsen è il rigorista, ma che caspita vuol dire,
1: ma anche perché comunque se avesse sbagliato Insigne sarebbe stato più giustificabile anche per Corrado,
3: ha sbagliato Insigne,
1: un giocatore tecnicamente così forte che nessuno può pensare che sbagli il rigore.
4: Poteva che calciarlo lui,
2: doveva calciarlo. Manca anche la personalità di altri compagni da andare sul dischetto a prendere il pallone e tirarlo, perché la circostanza, è giocato male il primo tempo, quello non è un pallone, è una palla medica, come è capitato anche Colombo ieri.
3: Ma chi ci va Vindal a tirarlo?
4: Ma non,

0: Schalen.
1: Poi tornando al discorso di prima, l'attaccante, magari è bravo coi piedi. Ci sta che questo ragazzo ha preso la palla, ha detto lo calcio io, me la sento io, lo calcio io.
2: Sì.
1: Da attaccante.
2: In che lingua l'avrà detto?
1: Prima.
2: No, in poi...
1: E poi
0: non è stato è proprio rimasto... così. Perché comunque non è stata una roba che lui ha messo pallone.
1: Ok.
2: Ma poi avete capito perché alla fine c'è stato tutto quel nervosismo al 90esimo? Cioè la Sampdoria deve andare a leccarsi le ferite, non
0: bisogna metterlo in campo il nervosismo ai 95, sì. 98, 100 ma minuti per metterlo alla fine della partita, ragazzi.
1: Ma comunque quel nervosismo,
0: ma cosa puoi
2: quello? È la domanda
1: è che è nervosismo dovuto che tu sai che sei ultimo in classifica e sai che vesti la maglietta della Sampdoria, sai che la prossima partita avrai Catanzaro e lì se non fai risultato
3: pesa, potrebbe arrivare la prima grossa contestazione in casa.
1: E poi aspetta
2: a quel punto, a prescindere.
1: Lì, a quel punto lì saresti ultimo, ma proprio ultimo.
2: Delle prossime parleremo dopo. Tra poco vediamo le pagelle del Genoa. Torniamo in Serie A cercando di capire cosa non ha funzionato nella squadra di De Rossi, nome per nome. Tra poco.

0: Allora, il Genoa che pareggia in casa col Frosinone che lascia molto amaro in bocca. Abbiamo parlato male, nel senso, io ne parlo sempre bene perché secondo me è un ottimo allenatore, però diciamo in questo momento c'è Maretta attorno anche al nome di Daniele De Rossi. Vediamo anche il voto che gli è stato attribuito, visto il... E sono di Danani le pagelle? Può darsi. No, sono di Matteo Angeli, quindi va bene, diamo la colpa al direttore. Vediamo cosa 5,5, è stato prudente. Prudente, tutto sommato.
1: Un voto da direttore.
0: Non si sa mai. È piaciuto anche lui Bulov? O come Bailo, diavolo si
2: ha
0: chiama?
2: Ha fatto due belle parate alla
0: il
2: fine.
0: Il Bailo di Costantinopoli, chi è questo?
2: Finalmente possiamo dire due parate decisive che hanno permesso al Genoa di portare a casa il risultato.
3: Però sono voti positivi, tutto sommato. No?
0: Sì, però Marcandalli è brutto.
3: Io già non pensavo di vedere questi voti per quello
1: più
3: che
1: bassi li vedevi.
3: Sì, pensa più
0: dite la vostra, siamo qua apposta.
3: Sono uno che dice non deve perdere il Genoa negli scontri diretti in casa, ho sempre detto questo, no?
0: Sì.
3: Però secondo me dopo tre partite 0 punti era la prima volta
0: che
3: il Genoa doveva provare a vincere, e a mio avviso,
0: cioè, puoi pareggiare ma con una partita diversa,
3: provando a vincere. Invece secondo me il Genoa ieri non ha provato a vincere, ha giocato molto di più il Frosinone, quindi secondo me questi,
1: il voto a Colombo 5,5,
3: onestamente,
1: cioè, un rigore che pesa tantissimo,
0: rigore
1: fuori, cioè, abbiamo dato 4 a Lorenzen.
2: Io avrei dato 4
0: a Colombo, hai spaccato una bottiglia di birra e tentato di ferirlo,
2: è un attaccante e dicono che il rigorista deve fare gol o quantomeno prendere la porta, ragazzi, la porta è grossa.
0: Manca
2: Messias, se gli avrei dato 6 perché no, quando è entrato per un quarto d'ora 20 minuti ha portato qualità e intensità di uomini dietro, vogliamo dare 6,5. Poi, come dice il mister, ha una certa autonomia, 90 minuti e soprattutto dall'inizio non può giocare, però finché hanno retto le gambe e la benzina per Messias, il Genoa comunque davanti qualcosa ha creato. Poi dopo gli ultimi 20 minuti, insomma, ha faticato parecchio il Genoa a proporsi, sì, ha avuto due occasioni, una con Colombo e una con Vitigna, poi basta, poi è rischiato nel finale anche perché avevi Vasquez che è stato poi espulso per doppia munizione.
4: Ostigar 6,5.
0: Vabbè, gli abbiamo dato 6,5 a Messias seguendoli, quindi è in collaborazione tra Angeli e Lepri, perché il 6,5 è di Lepri, Angelo ha dato 6.
2: Mi assumo le mie responsabilità, Messias.
0: Sempre.
2: È chiaro che comunque sia, a mio modo di vedere, con tutto rispetto, non può un giocatore classe 1991, quindi 35 anni, prendere in mano il Genoa e dare quel brio in più, quella qualità. Io me l'aspetto dei nuovi arrivati che devono dimostrare.
0: Tipo chi è che ti delude in particolare? Tipo, fammi dei nomi di delusioni speciali.
2: Ti direi Baldanzi, per quello che l'hai pagato, dove la Roma, ricordiamolo, non ti ha fatto sconti, l'hai pagato 8 milioni di euro, mi sarei aspettato più luce, più palloni filtranti. Prima dicevamo l'attacco fa fatica, davanti potesse avere anche Harry Kane e Haaland, ma se non arrivano palloni puliti e dei cross, neanche
0: oggi,
2: questi.
0: Oggi, garantisco che sia.

0: Che Holland cambiano le cose,
1: sono arrivati i palloni, però
2: oggi fai fatica a fare gol.
3: Baldanzi, la sua, sì, il suo lato negativo è la fisicità. Baldanzi è 30 kg. Giochi in una categoria che se non c'hai fisicità e in un ruolo che se non salti l'uomo e vai via anche di forza, gioca in punta di piedi. Ha una buona tecnica, una buona visione di gioco, ma giochi contro gente di 1,90 che ti massacra.
1: Soprattutto ieri ha avuto una bella occasione in contropiede, ha fatto una bella respinta a Palmisani,
3: anche però il gol annullato, aveva fatto un bel gol. Però nell'economia dei 95 minuti lo vedi poco, cioè non è dirompente, non è un trascinatore, non è uno che salta l'uomo, fa le ripartenze e va via di prepotenza. No, è un giocatore compassato, un giocatore che se ci metti due mediani vicino magari fisici, magari può anche rendere di più, che ha più copertura. Però se lui deve fare sia la fase offensiva sia la fase difensiva, poi va in difficoltà.
0: Prima parlava il voto a Sow, che doveva essere in teoria un bel pezzo.
1: Esperienza, ha giocato nel Siviglia,
0: ha vinto l'Europa League.
1: Direi che l'Europa League è stato tanti anni, ti aspetti quel qualcosa in più. Soprattutto sono delle ultime tre partite che ha preso il posto di Amorim. Sow, vediamo che esce 75esimo, 80esimo per far posto ad Amorim. Quindi secondo me De Rossi gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Ti aspetti qualcosa in più, vero? Ieri ha fatto quel bel corner tese forte dove è nato poi il bel pareggio da Vasquez, però ti aspetti qualcosa in più. Prima parlavamo il Genoa ha difficoltà a segnare e beh, date le mani Genoa, signori, 4 partite, 2 gol fatti al peggior attacco della Serie A se non sbaglio insieme al Bologna
3: e a tanti centrocampisti offensivi. Per quello che io dico, il mister dovrebbe rendersene conto e cambiare modulo, perché anche Baldanzi e Amorim non possono giocare insieme, sono in due, fanno 70 kg
1: e soprattutto con El Shaarawy
3: io faccio la battuta
0: sostanzialmente.
4: Fanno le elementari.
5: Ho visto Messias e Shaarawy in campo, vedi proprio a livello tecnico
3: la differenza.
5: La cosa che non c'entra nulla con tutto il resto.
0: Ho timore però che siano tutti due giocatori su cui non puoi costruire, diciamo,
5: non capisco
0: la stagione.
5: Non capisco questo. Cioè, Messias gioca 10 minuti a partita. Com'è possibile che un professionista giochi 10 partite? O meglio, ragazzi, mi viene da dire, in prestate date Messias a Gasperini, glielo date un paio di mesi, perché Dybala era un giocatore come Messias, poteva giocare 10, 15, 20 minuti, no, attenzione, non fatelo giocare perché se gioca sempre. Da quando è arrivato Gasperini, Dybala gioca sempre, notte, giorno, mattina, pomeriggio, a merenda, a colazione, sempre. Com'è possibile che Messias possa giocare 15 minuti a partita? Ma che giocare ci
1: vedo? È anche vero, ci sono due cose da considerare. Dybala ha iniziato a fare professionista da 18-19 anni. Messias fino a 25-26 anni giocava nel Casale in Serie D. Ha iniziato a Crotone da 26 anni.
6: Ma non è vero.
1: È anche vero.
6: Non è vero.
1: E poi
6: Moreno Torricelli, e tanti non lo sanno perché magari i ragazzi giovani non lo conoscono. Moreno Torricelli giocava nei dilettanti, ha giocato nella Juventus, ha vinto la Coppa Intercontinentale e faceva avanti e indietro sulla fascia. Ma che caspita vuol dire che giocava nei dilettanti?
3: Hai menzionato Gasperini.
6: Anzi, meglio ancora, si è risparmiato
1: fisicamente rispetto a Torricelli, è molto più basso e ha molti infortuni.
6: Quello pesa poco, quello è male, quello lì è senza capelli.
2: Si torna al discorso di prima, della tua squadra.
5: E quello lì si allena poco, quello si allena
2: male. Se tu fai le squadre cercando di alzare la qualità, però devi cercare di tenere basso il monte l'ingaggio, quindi qualcosa devi andare a rischiare, quindi vai a prendere Messias. Però, che fisicamente
5: sì, ma riusciranno a fargli fare una preparazione ad hoc? Una preparazione ad hoc,
3: scusa, allora
5: non può giocare 15 minuti.
3: L'esempio di Gasperini,
2: ma i rischi ci sono.
3: Gasperini fa un calcio totale. Io ho visto
5: gli
3: allenamenti di
5: Gasperini. Devi correre,
3: attenzione, sì,
5: perché corrono con Gasperini?
3: Tutti, è più facile per uno come Dybala giocare nel
5: ma non è vero
3: che Messias nel Genoa, hai capito? Messias nel Genoa deve farsi un mazzo tanto, come dicono, perché deve fare anche le due.
5: Ragazzi, io ricordo, allora, Ilicic era un giocatore che passeggiava per il campo, era svogliato, non giocava, giocava 10. È andato Gasperini, è diventato una belva, da quasi da pallone d'oro.
3: Ma è tutta
5: Dybala
3: la squadra una
5: era
3: belva.
5: Un giocatore da 10 minuti. Ma come possiamo? Allora, scusatemi, allora è troppo bravo Gasperini e gli altri sono incapaci? Cosa ha un preparatore atletico che arriva da Marte, arriva, non lo so, mi viene da dire. Com'è possibile?
2: C'è un'organizzazione di
3: organizzazione di gioco,
2: corrano,
5: ma anche preparazione. Ma Dybala corre, ragazzi, corre Dybala. Messias gioca 10 minuti.
2: Calcio, bisogna correre.
3: Guarda, allora,
5: ma perché Messias deve giocare 10 minuti?
2: Vialli, Ravanelli, Vialli.

0: Correndo
1: sia la ventrone.
2: Allora, te lo dico perché ho visto io. Gasperini al giovedì fa la partita a tutto campo 6 contro 11, ok? E pretende che i 6 non prendano gol e che arrivano a tirare in porta.
3: Ma Giovanni, okay. No, ma aspetta, non è Gasperini il problema, voglio capire
2: diverso.
3: Perché le altre squadre quello non può giocare più di 10
2: sì,
3: minuti, l'altro più di 20
2: diverso.
3: No, ma quello teniamolo fermo.
2: Nell'Atalanta se non correvi non giocavi con Gasperini.
3: Ma correvano
2: sì.
3: Tutti,
4: ma anche,
3: perché
4: sta storia va cancellata, ragazzi. Ma scusa, ma allora Gasperini è l'unico allenatore
3: esatto.
4: In grado di
3: gli altri sono incapaci. Sono incapaci.
4: Aspetta,
1: magari Messi
3: attenzione, no, ma io non valuto l'aspetto perché l'aspetto tecnico, sull'aspetto fisico. Perché Dybala fino a ieri mattina era fatto di cartone, faceva una corsa, si strappava, gioca sempre,
4: hai capito? Abbiamo giocato bene per mezz'ora.
3: Ma come mezz'ora? Ci sono 100 minuti le partite. È questo che mi anche a me fa incazzare questo.
4: Io li devo allenare per far sì che i giocatori reggano 100%.
3: Bravo, poi ti fai male, esci dal campo. Ma devi giocare, non 10 minuti.
2: Vi faccio un altro paragone. Basta. I giocatori che sono stati 1, 2, 3 anni con Gasperini, quando cambiano squadra non li riconosci più. Perché?
4: Perché lì
2: un anno di Gasperini sotto l'aspetto fisico sono 2 anni in una.
3: Ma a me non me ne frega una mazza se poi vai in un'altra squadra e non vendono. Io voglio che corrono nella mia squadra. Giovanni,
2: l'espressione inversa per farti capire cosa pretende Gasperini. Io ho allenato la Berretti del Genoa e ho lavorato con Gasperini. Io ho visto Gasperini è totale, un calcio totale, uomo contro uomo. Cioè Gasperini non lascia niente al caso.
3: Ma lo sappiamo,
2: okay?
3: Giovanni.
2: È minuzioso.
3: Ma pretende
2: in tutto.
3: E ottiene.
2: Se hai un'intelaiatura di squadra che è a favore del Milan e tutti si sacrificano. La squadra.
1: Aspetta, scusate un attimo, Matte, vieni un secondo qua.
3: Eccomi.
1: Chi glielo dice a Lepri e a Signorelli che l'hanno cacciato loro? Gasperini.
5: Chi glielo dice a
1: Gasperini?
6: L'ha cacciato il precedente proprietario del Genoa. Proprietario, presidente, con tutto rispetto,
1: no,
6: per
1: no,
6: me sono stati
1: non
6: per
1: sono noto
6: proprietario.
1: Per la memoria di ferro, ma ricordo che non è che fosse amatissimo alla fine, diciamo.
6: Però è stato fatto un 8 gol in maniera clamorosa. Quello che ha fatto l'Atalanta si poteva benissimo fare in questa piazza, sì, bastava avere della serietà in più e consegnare le chiavi non dello spogliatoio, di tutta Villarossa direttamente a Gasperini.
1: Esattamente quello che ha fatto l'Atalanta per un po'
3: e l'ha fatto la Roma.
6: Guarda, io ero nero quando vedevo l'Atalanta vincere e quando ha vinto l'Europa League, contentissimo per Bergamo, ma si poteva benissimo fare qua quello che è stato fatto a Bergamo in 10 anni da Gasperini.
3: Io non volevo
1: vorrei solo capire come mai
3: io sento parlare sempre di giocatori che possono giocare 10 minuti, poi la prossima no, teniamolo fermo perché man in man poi si fa male e
1: Matteo,
3: un professionista deve giocare 100 minuti a partita. Se tu non sei in grado di giocare 100 minuti a partita
1: ultima chance per le pagelle, le faccio vedere Elio così perché magari voleva fare qualche altro commento, qualche altra correzione, non ti preoccupare.
4: No, ripeto, mi sembrano voti
1: a
4: alti.
1: Colombo dai 5?
4: Perché secondo sì, almeno 5.
2: Io non abbasserei uno.
4: Cioè l'attaccante.
1: L'attaccante
4: che sbaglia sbaglia il rigore, cioè non può essere un 5 e mezzo.
2: Perché in fase difensiva sì è stato, però ha sbagliato molti
4: passaggi. Ma tu ho capito, ma Ostiga la Genova.
2: Ostiga la Genova c'ha
4: il mezzo punto in più. Perché intanto oramai
1: Ostiga per lui è come Andrea Mancini.
4: Ci sono quei due casi. Ma non è così.
1: C'è Andrea Mancini e Ostiga.
4: Non è così, voglio dire, bisogna essere corretti. Cioè Mercandagni ieri ha fatto male e Vasquez invece Ostiga il bene. Secondo me la difesa
1: hanno fatto male tutti.
4: Mercandagni perché è di Genova, perché è del settore giovanile, perché non ha fatto
1: Nemo profeta
4: in
1: padre. Va bene,
6: Mercandagni già due errori in 4 partite. Ricordiamoci a Roma
1: vedi Mercandagni.
4: Ostiga non ne ha fatti.
6: Ostiga anche Osimhen. Perché

0: però di Ostica non li ricorda.
1: Ostica però non lo dice.
0: Non li ricorda.
1: Ostica non li ricorda.
0: Non li ricorda. No, ci fermiamo un attimo. Abbiamo le altre squadre della Liguria, vediamo i risultati. E poi avremo anche le prossime partite che sono piuttosto importantine per entrambe. Tra poco.
2: Sassuolo 1.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Allora, le altre squadre della Liguria, Luca Vaccaro, lo Spezia batte 2-0 il Livorno, c'è anche Marco Bianchi che invece ha spazzato via il Pisa, facendo peraltro anche un certo piacere sia a me che a Luca Vaccaro, ma tengo la mano sulla spalla di Lucarelli qua, perché giustamente lui, diciamo, conosce abbastanza bene, no, Lucarelli, non ho sbagliato, ho sbagliato apposta.
1: Cioè, lo so, no,
0: ho sbagliato apposta.
1: No, tornando a Lucarelli, perché le dichiarazioni che ha fatto.
0: Adesso poi c'entriamo, però prima parliamo con Luca Vaccaro della partita, perché ha i minuti contati. Non è che lo Spezia abbia, diciamo, distrutto l'avversario come magari il risultato potrebbe far pensare, però è stata una partita ben giocata, lo Spezia davanti a questo Mazzocchi che è veramente un bel giocatore, quindi oggettivamente in testa alla classifica, tutto bene per ora.
2: Buonasera a tutti, ciao Matteo, avete fatto bene a sottolineare intanto di Lucarelli, anzi mi fa piacere che ne parliate perché si è dimostrato un signore anche nel post partita, raccontando anche degli aneddoti interessanti e sottolineando quanto ha già detto prima e evidenziando come in Italia l'Italia sia un paese di permalosi. Effettivamente è così, se pensate che è stato deferito dopo le dichiarazioni che ha rilasciato, ma se ne è uscito con una battuta velocemente per chiudere e ha detto: ho pagato più di avvocati in tutta la mia carriera di quanto in realtà abbia guadagnato, quindi questo fa capire Lucarelli che persona sia, e veramente bisogna fare i complimenti.
0: Non è vero.
2: Bisogna fare i complimenti per l'onestà intellettuale che ha avuto. Venendo allo Spezia, assolutamente sì, è uno Spezia che sicuramente, almeno a livello di gioco e di proposta, ha fatto un passo indietro rispetto alla vittoria di una settimana fa con la San Benedettese, però dà continuità, ed è questo il segnale più importante, perché è uno Spezia che evidentemente è ancora in costruendo, la squadra sta ancora cercando la dimensione giusta, però i risultati si vedono, e si vedono anche sul campo. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti, che arrivano bene, arrivano ancora una volta con una bella vittoria, questa volta contro il Livorno, in un avversario che sostanzialmente sottolineava un po' l'alzarsi dell'asticella, perché è forse l'avversario più forte fin qui incontrato dallo Spezia, ed è una partita, poi lo sappiamo, anche molto sentita, per cui ben venga questa vittoria, un'altra vittoria, arriva la terza vittoria consecutiva, lo Spezia sale a 10 punti da solo in testa alla classifica. È chiaro, piedi per terra, inutile guardare adesso la graduatoria, però intanto lo Spezia, mattoncino dopo mattoncino, si sta ritagliando il suo spazio in questo girone B di Serie C, nella speranza ovviamente che questa classifica poi venga confermata anche all'ultima giornata di campionato.
0: Ultima battuta, la prossima partita contro il Perugia, che ha perso a Ravenna, ma che comunque resta un avversario importante, che peraltro al Curi ha sempre vinto finora.
2: Assolutamente sì, sono tanti avversari in questo girone molto interessanti e sicuramente di alto livello. Il Perugia è una di queste, può fare bene, poi ecco, vediamo le prossime partite dello Spezia. Io credo che Perugia, Vispesaro adesso siano sicuramente due partite in cui lo Spezia dovrà dare il massimo della continuità per poi arrivare al vero e proprio tour de force che vedrà lo Spezia affrontare Pescara, Reggiana, e in grafica non comp-

0: pare, ma arriverà anche il Ravenna, che è l'altra grande favorita, diciamo, di questa stagione, per arrivare a quel periodo lì al massimo dell'entusiasmo. Ecco, entusiasmo, ci tengo a sottolinearlo anche come chiosa finale, che sembra proprio ritrovato anche a livello di sinergia che si è creata tra la squadra in campo e il pubblico, perché è stato bellissimo vedere i giocatori andare a esultare sotto la curva, è stato bellissimo vedere questo, questo legame ricrearsi, ecco, questa sorta di simbiosi che era venuta meno, era mancata, è mancata soprattutto nella scorsa stagione, e direi è inevitabile che sia così quando in campo scendevano sostanzialmente dei morti, con tutto rispetto per i defunti, però ecco, in questo caso bisogna dire la verità, è uno Spezia che scende in campo, che diverte, si diverte, fa divertire anche il pubblico e soprattutto riesce anche a trascinarlo, e questa è la notizia secondo me più importante di questo avvio di stagione.
1: Vero, grazie Luca Vaccaro che citava le dichiarazioni, grazie Luca che citava le dichiarazioni di Lucarelli prima della partita, si riferiva al fatto che i tifosi del Livorno avevano visto la trasferta vietata a Spezia e lui ha detto: se rinasco nella vita voglio fare il questore, il prefetto, esatto. Così io non faccio andare i tifosi, dormo sonni tranquilli.
2: Deferito.
1: Sì, tra l'altro ho fatto anche l'esempio: se faccio il presidente dell'ACI e c'è un incidente, tolgo le macchine e il camion dalle strade, no? Come dire, erano battute, certo. Il deferimento.
3: Ci potevano stare.
1: Si commenta da solo il deferimento, no? Cioè, non è che ha mancato di rispetto a nessuno.
2: Sono per malosi.
1: No, sono per malosi. Ma nemmeno, non credo che un prefetto, un questore, abbia chiamato la Procura Federale e gli ha detto: procuratore, deferisci Lucarelli. Cioè,
4: no, ma come dicono adesso, è stato un atto dovuto.
1: Sì, va bene, è stato dovuto, che spero che sia chiuso, perché insomma, comunque, al di là di tutto, il calcio senza tifosi non è divertente. Poi i tifosi dovrebbero essere un po' più furbi in generale, perché poi anche fare sempre casino ogni volta che ti muovi, certo, non è sicuramente qualcosa di buono. Invece vado da Marco Bianchi, perché ora il calcio, no? Tu dici Pisa-Entella, è una bella gatta da pelare, un avversario importante, ha cominciato benissimo il campionato, vengono dalla Serie A, ci vogliono tornare, noi siamo una piccola squadra, tic e tac, li spazi via. Com'è stato possibile questo risultato così incredibile, Marco?
3: Ma da parte nostra, sicuramente, intanto buonasera a tutti, da parte nostra è stata a mio avviso una preparazione perfetta da parte del mister, che ancora una volta ha snaturato la squadra da quelle che sono le sue, diciamo, idee calcistiche, perché come dicevamo giovedì sera ha qualche problema al momento in alcune zone del campo dove ha perso giocatori importanti come Mezzoni, Bariti e Karic, e deve fare, diciamo, buon viso a cattiva sorte, quindi ha rivisto la squadra probabilmente, anzi senza probabilmente, assolutamente in funzione di quello che è il valore del Pisa e dell'assetto tattico del Pisa, che effettivamente è un po' particolare. Io mi sono meravigliato ieri che giocatori come Caracciolo e come Carissoni partissero dalla panchina, giocatori che credo che abbiano un'esperienza mondiale a livello di Serie B, eppure sono partiti dalla panchina. Caracciolo è entrato nel secondo tempo, ha fatto vedere la personalità e la capacità che ha di guidare la difesa, cosa che non ha fatto vedere purtroppo Canestrelli, senza dare la croce addosso a qualcuno, e l'Entella dal suo ci ha messo, sicuramente agevolata dal gol a freddo, che come sappiamo è sempre un modo per così dare un altro tipo di impostazione alla partita, però come dicevate voi, una rosa come quella del Pisa, che se non sbaglio costa qualcosa attorno ai 67 milioni, contro quella dell'Entella, che potete immaginare quanto ne costa, probabilmente il 10%, voglio dire, non poteva essere un gol preso a freddo a cambiare i valori in campo. L'Estella è stata brava, perché ha ribattuto colpo su colpo a quella che è stata la reazione del Pisa, che subito c'è stata, anche se ha prodotto un'unica occasione importante con Petagna, sul quale è stato molto bravo Del Frata a deviare in angolo. Dopodiché c'è stato il gol del raddoppio con un'azione molto simile a quella del primo gol, perché loro dietro si facevano trovare spesso e volentieri scoperti, hanno provato due volte questi filtranti che sono passati e hanno mandato in porta prima Guiu e poi Cuppone, e poi c'è stata questa scellerata espulsione di Ieris, che veramente non riesco a capire come un giocatore della sua esperienza, un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti, a metà del primo tempo possa compiere un fallo da dietro di quella gravità ai danni di Di Mario.
1: Ho sentito che il tuo peana sulle ris non è piaciuto a Matteo Cesari, che non lo ritiene così forte.
5: No, dai, palcoscenici importanti, Marco, ti dico una cosa. Io ho visto
2: messo un'entella clamorosa. Ragazzi, guardate il primo gol di Giu, ha fatto una verticalizzazione, un'azione che dovrebbero farla vedere a Coverciano.

0: Chiappella sta dimostrando di essere un ottimo allenatore con una rosa che sa che deve salvarsi, quindi non ci sono fuori classe. Vedo persino Benedetti, che è quello che giocava nella Sampdoria, che faceva schifo, ha fatto un'ottima prestazione. Allora mi viene da dire, allora vedi che quando sei in un contesto, quando sei un allenatore capace, tutto funziona bene. Perché l'Inter ha fatto una partita veramente clamorosa, perché andare a Pisa, vincere 4-1 nonostante l'espulsione, ma vinceva 2-0 quando è stato espulso Leris. Da quant'è che non vinceva fuori casa l'Entella, Marco?
1: Sì, è da Bolzano l'anno scorso. Quindi.
0: Penso che abbia vinta una l'anno scorso.
1: Unica vittoria l'anno scorso.
0: Oltre a Chiappella.
1: Però come dicevi giustamente tu.
2: Cioè, se lo chiedevi a Chiappella non se lo ricordava.
3: Chiappella non faceva 4 gol fuori casa da 6 anni fa, quando vinse 4-2 a Empoli, se non erro. Giusto, Marco? 4 gol da 6 anni fuori casa.
0: Non lo sa neanche Marco questo.
2: No.
1: Non ho capito, 4-2, eh?
3: 4 gol l'Entella non li faceva da 6 anni, 4-2 a Empoli, luglio 2020, quando riprese il campionato durante il Covid.
2: C'era, tra l'altro.
1: Ma era un'altra squadra che in trasferta spesso e volentieri riusciva a ottenere delle vittorie, ma per come era stata costruita
3: in maniera egregia.
2: C'erano 23 gradi e una brezza leggera, tra l'altro, se non ricordo male. Senti, come ha giocato il nostro fante de spesa, Luca Vignali? Ha giocato bene, ha fatto una buona partita.
1: Luca Vignali, secondo me, sì, è stato uno dei giocatori, come citava già Matteo su Benedetti, sono d'accordo, perché anche col Vicenza aveva fatto bene nella mezz'ora in cui è stato impiegato. È un giocatore che è sicuramente tecnico, da spessore anche fisicamente. Ieri le mosse vincenti probabilmente sono state quelle di non dare alcun riferimento al Pisa. In avanti, con la coppia Guia Cuppone che scambiava continuamente la posizione e non dava riferimento ai centrali del Pisa, che infatti sono andati in difficoltà. In mezzo, con Benedetti e appunto Vignali, che spesso e volentieri anche loro si scambiavano le zone di competenza. E ripeto, il sunto è stato che questa squadra qui, che poi ha messo anche ovviamente del suo sotto l'aspetto agonistico, perché il pareggio col Vicenza comunque non era stato accettato bene dallo spogliatoio, perché si sapeva che si voleva fare 3 punti davanti al nostro pubblico, e invece è andata bene che ne abbiamo fatto 1 alla fine. Però ripeto, la voglia e la determinazione si era già vista domenica scorsa. Ieri è stata unita a questa, a mio avviso, bellissima scelta tattica del mister, che ha deciso di giocare a 4, snaturando oltretutto, dovendo rinunciare all'ultimo anche a Tiritiello, che voi sapete l'importanza che ha, perché comunque aveva preso una botta domenica, si è provato tutta la settimana a recuperarlo, ma si è deciso di non rischiarlo per non avere altri problemi poi in futuro. Pertanto Marconi, che ha 37 anni, ma l'aveste visto ieri, sembrava un ragazzino, non ha fatto toccare palla a Petagna, e lo stesso Alborghetti, che si conferma un giocatore outsider ma di grandissimo livello.
2: Insomma, una bella squadra, dai, una bella Entella che ha fatto sicuramente un buon lavoro. Grazie Marco, siamo in chiusura, grazie Marco Bianchi per essere stato con noi, complimenti ovviamente ancora una volta a Chiappella. Poi posso dire una cosa in chiusura: genoani e sampdoriani, le classifiche fanno schifo in questo momento, sì, però
4: ma c'è ancora tempo.
5: Sì, sì. Okay. C'è ancora tempo
2: sì, per entrambe le squadre. La Sampdoria ha veramente comprato alcuni giocatori che potrebbero, entrando a regime, farle fare il salto di qualità? Lo vedremo, a cominciare al Catanzaro. Sul Catanzaro ho letto Corradi che ha detto è fondamentale
5: per lui
2: credo lui dovrebbe abbastanza, certo, essere il Genoa gioca a Parma, e comunque è un'altra partita con un avversario diretto, e lì vedremo se De Rossi avrà un po' ripreso in mano anche con i suoi metodi lo spogliatoio, la squadra l'avrà caricata.
3: Partita da dentro e da fuori, già il prossimo weekend,
2: sì.
3: Anche perché poi il calendario del Genoa dopo Parma non è così semplice, c'è la Fiorentina, hai la sosta, Fiorentina, Venezia, Roma e Juventus.
6: La sosta è per cambiare allenatore,
2: sì, perché un mese
4: è giusto, oppure speri di poter
2: fargli fare una seconda preparazione,
6: sperando che facciano risultati positivi, certo.
2: Va bene, certo. Ragazzi, ci vediamo domani a pranzo, il solito calcio e pepe del lunedì, e naturalmente sul nostro sito e sui nostri social tutte le notizie di Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia e Vado, che ha perso 1-0 contro il Campobasso.
3: E anche lì c'è stato un rigore sbagliato, un pin e recupero dal Vado, che ha avuto l'occasione per pareggiare. Vita, la punta del Vado, si è visto parare il rigore dal portiere del Campobasso, dove il Vado ha giocato per tutto il secondo tempo con un uomo in più, ma non è bastato per pareggiare.
4: E con questa lezione,
5: è la Treccani lui.
2: Adesso, dopo la sigla di chiusura,

0: Comincia lo spazio di Gabriele Lepri, sarà realizzata un'analisi sulla Serie B maltese, quindi tra poco potete seguirla perché è sicuramente molto interessante. Ci vediamo domenica prossima, ciao.
1: Buonanotte.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato
1: un rapporto
0: positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo, trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaff e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo sì, in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda.
0: Perché e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici.
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai, tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente me lo
0: in mente.
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente,
1: esatto, quindi il buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro,
1: assolutamente
0: forse.
1: Sì, assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che si riesce a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi

0: prima giusto, che questo potesse capitare. E questo gioco per ora sembra che stia funzionando molto bene, speriamo che poi bene, anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora ecuadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
1: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte,

0: certe volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
1: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
2: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
1: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
3: Il 24 dicembre del 2009. E eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso, e siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno da retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
1: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, e il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana. Perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
4: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. È Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
5: Andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove vai? Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì, era... non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
4: Non sono da meno Cody, della scuola cani da ricerca di Trento, e Rocky, che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 chilometri.
6: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosci dopo 3 anni? Uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e fersomi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino ora mi fiata. È ritornata la sua papo.
4: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
7: Vado spesso in vacanze in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada, oppure maltrattati, oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
8: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese, e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere

0: delle storie interessanti per vedere cosa i cani fanno per gli uomini e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno dei disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
1: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
2: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
1: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
2: Esattamente, noi come cani hanno girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
3: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene. E insomma, Bianca mi ha salvato.
4: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma, Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
5: Io credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
4: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
3: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, il suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
4: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
6: Eh sì, proprio dirlo.
4: Cos'è successo?
6: In tutti i sensi, sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché il mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
4: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
6: No, ero su una banchina esterna, giù di strada, e un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla, mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
4: E dopo quanto?
6: Penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto, siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che

0: Avevo lui a fianco, meno male.
1: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
0: Si è rinforzato ancora di più. Era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
1: E poi gli altri.
0: E poi c'è sì, il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
1: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
0: Sì. Vuol dirlo forte.
1: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
0: In tutti i sensi.

0: Per risparmiare in bollette in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with all sea.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

lunedì 14 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È il primo giorno di scuola in Liguria per circa 160.000

0: Studenti e studentesse, l'ultimo giorno sarà martedì 8 giugno 2026-27. Scusate, oggi in Liguria ci sarà anche il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, arriverà nel comune di Andorra per presenziare alla cerimonia di chiusura dei lavori dell'edificio di Via Cavour che ospita il nuovo istituto tecnico superiore a indirizzo turistico, il primo in assoluto del comune. E iniziano anche gli orari invernali di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale della città metropolitana genovese. Proprio da quest'oggi c'è un calo del 10% delle corse, ma secondo l'analisi di un'associazione degli utenti in realtà il taglio sarebbe del 26,7%. Sul nostro sito trovate la notizia dei fischi per la sindaca di Genova Silvia Salis durante la cerimonia conclusiva della On Challenger di Genova, andata in scena sui campi di Valletta Cambiaso con la partecipazione di oltre 2000 spettatori. Il momento si è verificato durante la premiazione finale del torneo che si è aggiudicato il brasiliano Thiago Seibot Wild, che ha conquistato la vittoria superando lo spagnolo Pedro Martinez. Dalla notte trovate sul nostro sito la notizia di un incendio di un appartamento a Quinto in via Maiorana. Due anziani sono stati salvati, si erano rifugiati sul balcone, entrambi sono stati portati all'ospedale. L'inizio della scuola, sentiamo il servizio in che modo la Liguria riapre le classi, le sue aule, con Carlotta Nicoletti.
1: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni, materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
0: Restate con noi perché questa mattina dalle 8:15 in poi saremo davanti a una scuola, Liceo Colombo di Genova, per raccontarvi le emozioni del primo giorno di scuola. E adesso la situazione del traffico a Genova con la Polizia Locale.

0: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico già intenso in zona centro, Bassa Valbisagno, Foce e sulla strada Aldo Moro in entrambe le direzioni. Segnaliamo che in direzione ponente è anche presente un veicolo in avaria. Possibili rallentamenti per incidenti in corso di rilevazione in via Milano e in piazzale Ghiglione. Segnaliamo e ricordiamo che causa cantiere non è consentita la svolta a destra da via Montaldo su via Bobbio direzione mare. Limitazioni al transito e alla sosta in piazza della Vittoria e un restringimento di carreggiata in via Gramsci direzione ponente. Per quanto riguarda gli orari serali notturni, dalle 21 alle 6 avremo modifica alla viabilità in via di Francia per lavori per un cantiere stradale. Chiudiamo ricordando che dalle 14 alle 18 in piazza De Ferrari sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, dammi buongiorno a Elisa Ricci, il traffico è in autostrada.
2: Buongiorno a te Eva e buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo subito a vedere come è il traffico, la situazione del traffico sulla tratta genovese. Al momento due segnalazioni, la prima in A7 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7, A12 Genova Livorno a causa del traffico intenso, e poi in A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10, A7 Milano Genova.

0: Va sempre per traffico intenso. Queste le uniche due segnalazioni che vediamo sulle nostre autostrade. Al momento le due direttrici costiere A10 e A12, Ponente Levante, sono scorrevoli, il traffico è scorrevole, sono al momento le carreggiate libere, quindi non ritroviamo traffico e code. Questa quindi è la situazione a Teva.
1: Grazie Elisa, intanto avete visto le immagini dalle telecamere. Che tempo fa quest'oggi? Un lunedì di cieli sereni o al poco più nuvolosi questa mattina, addensamenti poi più compatti nel corso del pomeriggio, soprattutto sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, associati a rovesci a ciclo diurno al più di moderata intensità. Sereno o poco nuvoloso poi in serata. Temperature minime con variazioni locali, le massime in aumento, 19 la minima, 29 la massima quest'oggi, umidità su valori medio-alti, venti deboli, sono venti variabili con delle brezze sulla costa, il mare è tra poco mosso e quasi calmo per l'intera giornata. E come sempre tempo del nostro almanacco, oggi si venera l'esaltazione della Santa Croce, ma anche Sant'Alberto di Gerusalemme. Come leggete nella nostra grafica, la luna è crescente, illuminata al 12%, andiamo verso una luna piena, che è quella che avremo il 26 di settembre. Il sole è sorto alle 7.01, tramonterà questa sera alle 19.42. E oggi è la giornata mondiale del primo soccorso, proprio per celebrare chi ci supporta ogni giorno. Accadde oggi nel 1886, venne brevettato il nastro della macchina per scrivere, mentre nel 1951 uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il film Alice nel Paese della Meraviglia. Era già il 13° dei classici Disney. I nati oggi, buon compleanno a Franco Califano, era nato nel 38, morì nel 2013, e anche il compleanno del nostro Papa Leone XIV, Papa Prevost, nato nel 55, Renzo Piano, quest'oggi, nato nel 1937, festeggia i suoi 89 anni, dunque tanti auguri da tutti noi. E adesso torniamo alle notizie, parliamo degli orari di MT, perché oggi parte l'orario invernale, meno autobus, più attese, e soprattutto il sabato su molte linee dell'entroterra, che rischia di assomigliare sempre più a una giornata festiva. Ecco l'analisi del nuovo piano che appunto entra in vigore quest'oggi.
2: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio, Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti, mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta, e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di una questione ancora aperta dopo le elezioni nella giornata di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione, arretra l'ultradestra, record di affluenza nel paese. Mentre Donald Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani del settore, che chiedono di frenare la crescita della tecnologia per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza in sé

0: 12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic. Elly Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista. Prima si vota, meglio è, siamo pronti, dice la segretaria Dem. Mentre prosegue oggi in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone, domani ci saranno i funerali di Stato. Riprenderanno invece stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera, costato la vita al marito 25enne, aperto un fascicolo per omicidio nautico. E ancora la scuola, lo abbiamo detto, quest'oggi ritornano in classe tutti gli studenti della Liguria, ma in tutta Italia questa settimana si riprende, 8 milioni gli studenti in tutto ad andare in classe. Da oggi si torna a scuola in Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni in altre 10 regioni. Val di Tara, che sarà, lo ricordiamo, quest'oggi ad Andorra, saremo collegati proprio da lì con la nostra Alessandra Boero per raccontarlo. Dicevo, il ministro assicura che si riparte con tutti i docenti in cattedra, i sindacati però parlano di 200.000 precari. Chiudo con lo sport: nella quarta giornata della Serie A di calcio la Juve perde 3-1 in casa dal Sassuolo, il Napoli vince al Maradona contro il Bologna, Lecce Monza 3-2, oggi in campo Torino, Roma, Como, Parma, poi Inter Udinese alle 20.45. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale a Milano, la Formula 1 invece Kimi Antonelli vince in Spagna. Io vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 9.30 il medico risponde, sarà il dottor Carlo Ambruosi, urologo, parleremo di cistite e di calcoli, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, mentre alle 12.30 ci sarà Newsroom 28 con Tiziana Oberti con tutte le notizie in diretta. È lunedì, alle 13 c'è Calcio e Pepe, si parla delle partite del weekend e dei prossimi step per le nostre liguri, alle 18 il primo giornale, alle 21 ci sarà un convegno Terrazza Colombo che diventa il centro della Blue Economy italiana, la suggestiva cornice, la nostra terrazza che ospita il mare, motore di crescita. È un convegno realizzato dall'Economia del Corriere della Sera in coproduzione con Primo Canale, prodotto da Primo Canale Production. L'appuntamento sarà trasmesso alle 18 in streaming su Corriere.it, alle 21 in TV su Primo Canale. Io do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, è tempo del caffè, il primo della giornata, e poi torniamo subito insieme.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Cioè, chi è già entrato, chi sta aspettando fuori dalla sua scuola, chi magari entrerà un pochino più tardi il primo giorno, ne parliamo con Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Guardate alle mie spalle l'entrata del liceo classico linguistico Colombo. Beh, primo giorno di scuola, anzi per loro che sono ragazzi di quinta è il loro primo, ultimo giorno di scuola. Allora ragazzi, la domanda sorge spontanea: come la prenderete quest'anno? Siete contenti di tornare primo giorno?
2: Ma sì, allora sicuramente sono carica per questo ultimo anno. Però mi manca già, diciamo, i momenti con i miei compagni. Sicuramente mi cercherò di godere quest'anno al massimo e comunque mi impegnerò perché abbiamo un appuntamento importante.
1: Ragazzi, per voi primo, ultimo giorno di scuola.
3: Anch'io sono molto carico, non molto contento.

0: contento, però bisogna cercare di godersi quest'ultimo anno al meglio e soprattutto studiare per la maturità che adesso è molto vicina.
1: Preoccupato, emozionato?
2: Allora, non tanto preoccupato, abbastanza emozionato, perché diciamo che il primo giorno di scuola non è il giorno più atteso, diciamo, dell'anno, però col fatto che siamo in quinta mi vengono in mente tutti i ricordi che ci siamo fatti comunque in questa scuola, cioè tutti i miei compagni, tutti i miei amici, quindi è diciamo emozionante da quel punto di vista, perché non succederà più, cioè non ci sarà più un giorno come questo. Questa è l'unica cosa emozionante.
1: Primo giorno di scuola, siete più emozionati per quello che la maturità o quello che ci sarà dopo, insomma?
3: Ma in realtà la maturità è un passo importante, però io non vedo l'ora di studiare quello che più mi piace, quello per cui più sono portata, e quindi diciamo che non vedo l'ora di arrivare al dopo.
1: Oggi l'incontro con i professori, com'è? Come vi sentite?
0: Ah, speriamo bene, perché conosceremo la nostra nuova prof di matematica, quindi avremo 2 ore con lei, speriamo sia una brava prof che ci prepari bene comunque in vista dell'esame di Stato.
2: Per me invece il momento che aspetto di più, diciamo, che è la maturità, perché sono abbastanza fermo su quello che voglio fare dopo la scuola, però prima devo passare pur sempre l'esame, quindi è quella l'unica difficoltà, però speriamo vada tutto bene.
1: Rispetto al primo giorno di scuola, del primo anno, insomma, siete cambiati, siete maturati, ancora non formalmente, ma come vi sentite?
3: Beh, sicuramente sì, sono cambiata molto, sono più consapevole, sono più pronta a quello che ci sarà dopo e niente, sono veramente contenta e comunque però anche nostalgica di tutto quello che è stato.
1: Rivedere i propri compagni dopo un'estate, questi 3 mesi come sono andati?
0: Ah, a me sono andati molto bene, quindi diciamo sono anche carico appunto di tornare a scuola per questo e sono contento anche di rivedere i miei compagni, anche perché sarà l'ultimo anno insieme.
2: Diciamo che non è che non ci vediamo proprio durante l'estate, abbiamo fatto anche un viaggio insieme di una settimana a Valencia a metà luglio, quindi ci siamo comunque visti, e poi noi siamo proprio, facciamo parte di un gruppo di amici della nostra scuola abbastanza importante, quindi ci vediamo abbastanza spesso, però è sempre un'emozione unica vederli a scuola, perché diciamo è un po' diverso.
1: Date d'accordo?
3: Sì,
0: siamo una bella classe.
1: Beh, allora ragazzi, parliamo adesso anche del trasporto, perché per venire qua so che alcuni di voi si spostano proprio con il trasporto pubblico. Come siete venuti questa mattina?
3: Allora, stamattina sono venuta col bus, io devo prendere 2 bus per arrivare a scuola. Purtroppo le prime 2 corse sono saltate, e quelle sotto casa mia diciamo, e ultimamente è proprio così, nel senso che spesso le corse saltano, ci sono vari ritardi, però alla fine sono riuscita ad arrivare, quindi bene così.
1: Quest'anno però si prospetta con oggi il nuovo orario invernale MT, insomma, ti prepari un po' prima? Quali sono?
3: Sicuramente devo per forza mettermi in testa di partire 5 minuti prima, comunque svegliarmi prima per controllare al meglio l'applicazione, comunque i vari orari, e io spero sempre che vada tutto al meglio, perché diciamo che i ritardi a me danno proprio fastidio, mi costano, e quindi preferisco ovviamente svegliarmi prima e adattarmi.
1: Riesci a venire insieme alle tue compagne? Anche loro vivono questa situazione. Tu da dove vieni? Quale quartiere?
3: Io vengo da Marassi Alta, quindi ci metto un po' di tempo ad arrivare. Sì, alcune compagne vengono con me, ma non di classe, non della mia classe, vengono da scuole diverse, però diciamo il primo mezzo che prendo lo prendo insieme a loro, e quindi anche loro riscontrano i miei stessi problemi.
1: Quindi oggi sei uscita quanto prima?
3: Oggi sono uscita un quarto d'ora prima, ma appunto quella corsa lì è saltata, quella dopo anche, per fortuna sono qua, però diciamo che ho fatto un po' di corsa.
1: Totale 40 minuti, mezz'ora?
3: 45 minuti ci metto più o meno.
1: Ecco, anche questo da Marassi al centro, all'Annunziata. Anche tu so che vieni da Pieve, Matteo, Pieve Ligure, insomma, bus, corriera, che cosa prendi tu?
2: Io prendo la corriera, che per me è comoda perché ho la fermata davanti a casa, però molto spesso diciamo che nell'orario in cui la prendo io passano di base 4 corriere, perché ci sono molti studenti che devono andare verso il centro e la corriera la prendono tutti da Recco fino a Bogliasco, quindi sono abbastanza ragazzi, e anche oggi mi è successo a me che la prima corriera fosse saltata perché era al completo, e ho preso la seconda che ha fatto a sua volta ritardo, quindi non sono riuscito a prendere la prima meta.

0: metro da Brignole, ma ho dovuto prendere la seconda alle 7.57.
1: In totale quanto ci hai messo per arrivare qua?
0: Quasi un'ora, più o meno. Il mio viaggio dura quasi un'ora.
1: Disagi anche quando hai finito la quarta, quindi l'anno scolastico scorso, oppure no, riuscivi ad essere in orario, insomma?
0: No, riesco ad arrangiarmi abbastanza bene sull'orario, infatti io prendo la corriera mezz'ora prima del dovuto, perché se dovesse saltare quella corsa, quella dopo arriva solo mezz'ora dopo, quindi per noi che siamo, diciamo, fuori dal comune di Genova è più difficile, perché passa a meno mezzi. Anche i treni si fermano molto, soprattutto a Genova Quarto, quindi a me non conviene. Ci sarebbe un treno che mi farebbe arrivare in perfetto orario qua, ma molto spesso fa ritardo, quindi non mi converrebbe. Quindi mi trovo bene con corriera più metro.
1: Mezzi poco affidabili.
0: Sì, posso dire un po', sì, onestamente.
1: Ecco, mezzi poco affidabili, allora ha scelto, Luca,
2: sì,
1: ha scelto di venire in moto, lui giustamente forse il più fortunato di tutti.
2: Sì, io comunque abito a Staglieno, vengo in moto, se non c'è traffico ci metto 5 minuti anche, oggi c'era molto traffico, ci ho messo più di 10 minuti, però penso sia dovuto al primo giorno di scuola, al fatto che tutto ricomincia, però per me non è un problema, mi sposto velocemente, in fretta e sono contento così.
1: Ultima domanda, aspettative per questo anno?
3: Allora, sono un po' colta di sorpresa, però aspettative, ma mi aspetto di creare ancora tanti ricordi con i miei compagni, spero di vivermi al meglio quest'anno e niente, aspettativa, voglio fare una bella maturità, spero che vada tutto bene.
2: Anch'io spero di vivere un bell'anno scolastico, soprattutto di uscire con un buon punteggio dalla maturità, e quindi dovrò impegnarmi molto affinché ciò accada.
1: Obiettivo, si punta al 70, 80, 100?
0: L'importante è uscire, io punto più a fare ricordi quest'anno, perché tanto, cioè, siamo consapevoli delle nostre capacità, siamo tutti in grado di uscire, li conosco tutti, i 24 miei compagni, quindi sono sicuro che non ci sarà nessuno che verrà bocciato, speriamo che questa persona sia io in primis, però principalmente punto a fare tanti ricordi e a studiare il più possibile, ovviamente.
1: Grazie, grazie ragazzi Matteo, Carlotta e Luca, grazie di essere stati qui con noi. Preoccupazione, emozione, ci sta tutta, è il loro primo, ultimo giorno di scuola. A te, Eva.
4: Grazie Chiara, grazie a tutti questi meravigliosi ragazzi, buon ultimo anno di liceo. E adesso vado da Aurora Bottino, le notizie del giorno.
5: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere quali notizie trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al ritorno a scuola di circa 160.000 studenti in Liguria, con tutti i dettagli, tutti i numeri di quest'anno scolastico e anche tutte le date, le prime vacanze e l'ultimo giorno di scuola, che è sempre importante saperlo. Continuiamo poi con l'altro grande tema di quest'oggi. Oggi AMT, da oggi infatti scattano i tagli, il primo test con l'inizio della scuola, ne abbiamo parlato in questi giorni, parliamo di un tagli che erano stati descritti e promessi al 10%, ma che secondo diverse analisi sarebbero superiori, intorno al 25%. E poi la On Challenger, fischi per Silvia Salis alla premiazione, il torneo intanto va a Save of Wild. Continuiamo, Salis, i giri di parole, non corre alle primarie ma resta a Genova, questa la domanda nell'articolo del nostro editore Maurizio Rossi. E poi la cronaca, un incendio in un appartamento nel quartiere genovese di Quinto, due anziani sono stati salvati sul balcone dove si erano rifugiati per scampare alle fiamme, sono stati salvati dai vigili del fuoco con l'autoscala, entrambi però hanno inalato molto fumo, quindi sono stati portati all'ospedale, uno in codice giallo, l'altro in codice rosso. Continuiamo con quello che sta accadendo in centro storico, sono stati infatti è stato annunciato controlli, nuovi controlli H24 proprio nella zona del centro storico, nella zona dei vicoli. Finalmente se n'è accorto anche Palazzo Tursi, che mette più controlli, questo l'articolo. E poi non ce l'ha fatta l'anziano caduto in bici in galleria a Genova, è morto all'ospedale, aveva 88 anni, una caduta che sembrerebbe autonoma, che però è stata devastante, infatti le ferite riportate erano importanti, era stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale, è morto dopo qualche giorno. Per chiudere, Orlando e PD, rilinterrogazione contro Primo Canale.

0: ma sbagliano cifre e contratti. E poi l'appuntamento questa sera alle 21 su Primo Canale Blue Economy, il Corriere sceglie Terrazza Colombo per l'evento dell'anno. Queste le notizie evate.
1: Grazie Aurora Bottino, lunedì mattina alle 8.26 è tempo di aggiornarci sulle previsioni del tempo per questa settimana che sta iniziando.

0: Buongiorno e buon lunedì, Elisabetta del Ponte di Arpal.
1: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i telespettatori e alle telespettatrici.
0: E allora, che settimana sarà? Com'è questo lunedì? Un lunedì speciale, insomma, inizia la scuola, abbiamo visto ancora un po' di sole, come andrà?
1: Allora, ne veniamo da un weekend che è stato decisamente caldo, con temperature estive che si avvicinano ancora a quelle a cui tipicamente siamo abituati d'estate, e però devo dire che nella notte, anche se sulla costa e nelle città principali le temperature sono state ancora più alte dei 20 gradi e quindi abbiamo registrato ancora delle notti definite come tropicali, all'interno abbiamo iniziato a vedere anche qualche cifra minore del 10 per poco, perché a Prato Mollo abbiamo registrato un 9,9 gradi. E il tempo per i prossimi giorni sarà all'insegna per oggi e domani, sicuramente ancora bel tempo, quindi soleggiato. Si iniziano a intravedere delle velature che potranno portare sui rilievi a qualche accumulo di nubi, che porterà quindi a qualche rovescio sparso, ma di intensità molto moderata. Ma per il mercoledì si prevede un nuovo passaggio perturbato, sul quale per ora non abbiamo ancora tutti i dettagli che potremo poi ottenere dai modelli, ma si intravede questa saccatura che dovrebbe arrivare di nuovo sulla nostra regione e che porterà tempo perturbato con un ulteriore abbassamento delle temperature.
0: Temperature, Elisabetta, che stanno già cambiando, comunque, vero, giornate molto calde, lo abbiamo avvertito tutti durante il weekend, però la sera poi comunque si inizia a sentire un po' di escursione termica.
1: Un pochino, diciamo di sì, come vi dicevo, le temperature continuano a salire ancora nel giorno, perché per oggi sono previste ancora massime che si avvicineranno ai 28-29 gradi e anche ai 30 nell'interno della nostra regione, specialmente nelle conche dove si può accumulare più calore e l'irraggiamento sarà ancora forte. Però di notte abbiamo iniziato ad avvertire una diminuzione delle temperature che sicuramente ha portato sollievo.
0: È vero, è proprio così. Allora, in attesa, ahimè, di una prima perturbazione a metà settimana, come ci hai annunciato, naturalmente un po' presto per dirlo, direi che ci risentiamo nei prossimi giorni.
1: Volentieri, buona giornata, ancora buon primo giorno di scuola a tutte e a tutti.
0: Grazie Elisabetta del Ponte di Arpal, a risentirci. 8:29, facciamo una piccola pausa, poi ci aggiorniamo. Il traffico, le notizie di giornata. Restate con noi.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Alle 8.31 di questo lunedì mattina il focus quest'oggi, lo avrete capito, è l'inizio della scuola in Liguria per circa 160.000 studenti e studentesse, ma anche l'inizio dell'orario invernale di AMT, l'azienda di trasporto pubblico locale della città metropolitana genovese, perché come da tempo vi stiamo raccontando, seguendo passo passo quel che stava accadendo, la crisi dell'azienda ha portato tra le varie scelte anche a quello dei tagli delle corse che si sentono prepotentemente proprio a partire da oggi, quando tutto riprende a marciare, chi al lavoro, chi a scuola appunto, e quindi le città, la città di Genova e i comuni limitrofi hanno bisogno del trasporto pubblico. Il taglio è il 10%, sarebbero di più secondo le associazioni degli utenti, e allora andremo a verificare tra qualche minuto, saremo ancora in diretta con Chiara Orru che ci racconterà come va quest'oggi, quali sono state le difficoltà. Avete sentito le voci degli studenti che stavano entrando a scuola per il primo giorno, che hanno detto corse saltate anche quest'oggi, il primo giorno di scuola, quindi proprio all'avvio dell'orario invernale, bisogna alzarsi prima, uscire prima per riuscire ad arrivare a scuola puntuali, e così sarà purtroppo anche nei prossimi giorni, ve lo racconteremo giorno dopo giorno. Come va il traffico? Un flash in questa giornata speciale, perché è una giornata in cui il traffico è più intenso sia a Genova sia in autostrada. Elisa, te.
1: Ed eccoci Eva di nuovo insieme proprio per vedere la situazione, e andiamo subito nella tratta genovese, tratta autostradale naturalmente, e abbiamo al momento solo una segnalazione che riguarda la A7 direzione Genova. Abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio, A7 A12 Genova Livorno, a causa del traffico intenso. Invece spostandoci in A10 vediamo la prima segnalazione nella tratta proprio di Ponente, una segnalazione che riguarda un oggetto sulla strada tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, questo in direzione Genova. Queste le uniche segnalazioni che vediamo al momento, ma naturalmente noi continuiamo a monitorare la situazione. A te Eva.
0: Grazie Elisa Ricci, torniamo in centro a Genova, AMT, parte l'orario invernale. Chiara Orru, a te. Ok, torniamo dopo da Chiara e cerchiamo di recuperare la linea, appunto perché stiamo andando con Chiara Orru, le immagini di Roberto Gnecco, a cercare di capire come sta andando. I bus passano, non passano, cosa ne pensano le persone, gli utenti delle linee AMT. Allora cerchiamo di capire, regia, ditemi voi se andare avanti o se riusciamo a recuperare il collegamento. Ok, d'accordo. Parliamo invece del meteo che ha portato un fenomeno curioso che è stato registrato da tanti video. È normale in realtà, però grandi quantitativi non lo è, cioè i rami e i tronchi che si sono trovati incredibilmente ad arrivare sulle spiagge della Liguria, in particolare la spiaggia di Vernazzola, ma anche Boccadasse, sono stati maggiormente colpiti dalle correnti, che hanno portato quindi davvero degli ingenti quantitativi di legname sulle spiagge. Sentiamo.
2: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti. Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14

0: A settembre partiranno le operazioni di rimozioni con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi, prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
1: Un appuntamento molto sentito che torna ogni anno è quello della benedizione dei caschi. È successo ieri la 34esima edizione a Genova di questo raduno di motori con i motociclisti, che erano centinaia, e hanno fatto un corteo da De Ferrari, hanno raggiunto il santuario della Madonna della Guardia e poi lì si è svolta la tradizionale cerimonia. Sentiamo.
2: Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale benedizione dei caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza De Ferrari, per poi muoversi in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figonia e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del Comune di Ceranesi è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
1: La scuola di cui stiamo parlando quest'oggi inizia l'anno scolastico. Nelle settimane precedenti è stato il momento per le famiglie per affrontare le spese di inizio anno. Quanto costa un inizio di anno scolastico? Ci sono circa 1.300 euro a studente, 600 per i libri, 600 per tutto il corredo. Sentiamo.
4: Preoccupati, perché anche quest'anno ci sono dei rincari che sommati tra di loro poi pesano nello zaino, oltre che della ragazza o del ragazzo che va a scuola, della famiglia. Sono rincari che in valori assoluti per chi inizia la scuola siamo oltre i 600 euro, ecco. Di conseguenza il tema per noi è quello di richiamare un po' tutti, in particolare le istituzioni, a prendere delle adeguate contromisure sul caro scuola, perché ogni anno c'è questo tormentone importante per le famiglie e ogni anno vediamo poche iniziative che vanno nella direzione o di libri collettivi a scuola o quella più radicale. E ne approfitto per lanciare dai vostri microfoni, dalla vostra emittente, un appello al Ministro dell'Istruzione, che è quello di trasferire anche nella scuola media, cosiddetta scuola media, che poi sarebbe la scuola attualmente la scuola secondaria di primo grado, la gratuità dei libri di testo, ecco.
1: Torniamo da Chiara Orru, siamo in centro a Genova, la zona dell'Annunziata. Come sta andando, come va con l'arrivo dei nuovi orari di AMT? A te, Chiara.
5: Eccoci di nuovo insieme Eva, siamo proprio qui alla fermata del bus all'Annunziata, guardate la cattedrale più proprio qui dietro di me, per cercare di capire questo nuovo orario invernale di AMT. Cerchiamo di capire insieme a chi prende il bus quotidianamente. Allora, proviamo a farlo in diretta, non è sempre facile, ma proviamo. Buongiorno, siamo in diretta su Primo Canale, stiamo raccontando del nuovo piano invernale, nuovi orari, insomma questa mattina è da tanto che aspetta il bus lei?
6: No, guardi, dovrebbe arrivare a breve, eccolo.
5: Cosa
6: qua,
5: deve,
6: infatti,
5: 30... da dove arriva?
6: Io sono qua vicino, abito in via Lomellini, dovrei prendere l'autobus.
5: Prego, prego, prego. Buongiorno, la disturbiamo un attimo, lei prende quotidianamente il bus qui a Genova, da che quartiere arriva?
7: Io vengo da Righi.
5: Righi, questa mattina ha trovato il bus per arrivare qua?
7: Ne sono passati due mentre stavo arrivando. Due di quelli che dovevo prendere io me li sono visti passare così mentre venivo da là.
5: Oggi prende il via appunto il nuovo orario invernale, frequenze abbassate. Insomma, lei ha già avuto modo appunto, che cosa cambierà?

0: farebbe concretamente nella sua giornata?
1: Guarda, è questo qui, finalmente lo riesco a prendere, stavo aspettando da circa, penso, 6 minuti.
0: Grazie.
1: Ciao, buona
0: grazie, giornata. Grazie anche a te. In diretta non è facile, anche perché come potete vedere i bus sono affollati, anche perché i bus si riempono. Cerchiamo di prendere un'altra voce. Buongiorno, lei prende quotidianamente il bus?
2: Purtroppo sì.
0: Dove viene? Da quale quartiere?
2: Da Regina.
0: Trovato questa mattina il bus per arrivare qui?
2: No, sono venuto a piedi. Adesso lo prendo, ma da qui, perché dovevo consegnare un pacco.
0: Preferisce a piedi piuttosto che magari aspettare il bus tanto?
2: Ho visto che ci sono dei servizi a pagamento di biciclette elettriche e sto usando molto quelli finché c'è bel tempo.
0: Quindi opta per quelli piuttosto,
2: sì,
0: che il bus?
2: Decisamente, perché per tornare a Regina ormai il 35 o è super affollato, addirittura la gente ti fa segno di non entrare, oppure non passa.
0: Quanto ci mette lei solitamente per arrivare da Regina fino al centro?
2: No, in discesa a piedi un quarto d'ora, 20 minuti, anche in salita, solo che col caldo è un po' più faticoso.
0: Con il bus?
2: Con il bus, se passa, ci metto 10 minuti, un quarto d'ora, tra le attese e i bus pieni, quindi prendi quello dopo, a volte vado a piedi, rinuncio, purtroppo, ultimamente, perché non era così.
0: Significa un disagio per lei, meno corse, diciamo, più ritardi, bus affollati?
2: Sì, sono dei disagi soprattutto per chi ha dei bambini, soprattutto per chi viaggia con le carrozzine, vengono discriminati. Il bus è un po' un condensato della società e della rabbia della società. A me capita molto spesso di sentire delle cose orribili sul bus, gente che se la prende con altre persone in difficoltà. Giustamente il nervosismo è alto e credo che bisognerà prima o poi occuparsi della società, delle persone invece che solamente dei soldi e delle convenienze politiche, ecco.
0: Ecco, allora, se qual è la cosa che chiederebbe oggi? MT, più corse, meno corse, un servizio più affidabile?
2: Sicuramente più corse, per esempio, dove c'è un utilizzo maggiore. Per esempio a Regina c'è tantissima gente, anziani, bambini che abitano, e poche corse rispetto alla popolazione, anche notturne. Per esempio dopo un certo orario è difficilissimo trovare un autobus che ti porti su, cioè sono molto pochi.
0: Ecco, con i tagli appunto che partono proprio da oggi, il meno 10%, si parla, il nuovo orario invernale MT, insomma, quale sarà, diciamo, secondo lei lo scenario?
2: Non lo so, io mi auguro che non si arrivi a impazzire, perché la rabbia delle persone diventa sempre più forte e purtroppo non viene sfogata contro chi ha la responsabilità, ma tra noi stessi diventa un disagio doppio. Io invece credo nell'umanità e con grande amore spero che si possa risolvere tutto.
0: Lei da quanto sta aspettando il bus adesso? Cosa deve prendere?
2: Da 2 minuti, prendo il 20, ma sta arrivando.
0: Grazie, grazie, grazie ancora per la sua testimonianza. Eva, proviamo ancora una persona, poi ti restituisco la linea. Buongiorno signora, siamo in diretta per parlare un po' di questo nuovo orario invernale. Lei sta aspettando tanto il bus?
3: No, no, grazie, veramente.
0: Niente, non è così, quando si fa tutto in diretta può succedere anche questo. Ti restituisco la linea, Eva.
4: Certo, grazie, grazie a Chiara Ru, un po' di testimonianze raccolte naturalmente. Non tutti hanno voglia di parlare davanti alla telecamera, normale. E ritorneremo poi dopo con Chiara per continuare a parlare di questo tema, ma adesso andiamo alla Spezia. Buongiorno e buon primo giorno di scuola anche alla Spezia con Emanuela Cavallo.
0: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. 24.000 studenti spezzini al primo giorno di scuola, oggi lunedì 14 settembre, e quindi si ritorna appunto sui banchi, si ritorna a studiare, si ritorna anche un po' alla normalità, diciamo, dell'anno scolastico. Le problematiche per quel che riguarda il personale docente, ci siamo, almeno questo è il conto del provveditorato agli studi. Mancano però dei docenti di sostegno, del personale ATA. Le scuole come stanno? Diversi gli istituti che grazie al PNRR sono stati rinnovati, sono i più fortunati, insomma c'è da fare una mappatura per quel che riguarda anche le strutture scolastiche e alcuni tagli anche alle linee dei trasporti anche nel territorio spezzino. Ma noi torniamo a ieri, si è conclusa ieri all'Erici Mitiliade, un'edizione veramente speciale con tantissimi chef, tantissimi cuochi, un'occasione per fare il punto anche sulla produzione, perché anche i muscoli risentono soprattutto dell'allazzamento.

0: delle temperature del mare. E allora noi ci sentiamo il direttore dei Mitivicoltori Spezzini, Federico Pinza. A voi.
1: Comune di Erici, naturalmente sempre vicino alla mitivicoltura da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene, e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il proseguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono stati invitati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto

0: invitati produttori da altre regioni, è un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e quel che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito in tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo, anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinestare il prodotto, trovare un po' di seme e per lavorare la prossima stagione.
1: Una piccola pausa, poi parleremo di calcio, ancora di MT e le notizie di questo inizio settimana.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Bentornati alle 8.50, il calcio, lo sport, intanto vi ricordo l'appuntamento di quest'oggi alle 13 con Calcio e Pepe e invece apriamo il nostro angolo social per parlare proprio di questo con Elisa Ricci.
3: Esattamente Eva, eccoci di nuovo insieme e apriamo la nostra pagina social, oggi dedicata un po' al calcio, allo sport, e proprio perché questo weekend naturalmente hanno giocato Genoa e Sampdoria, Genoa contro il Frosinone finita con un pareggio 1-1 e la Sampdoria a Mantova sconfitta 2-0. C'è una cosa che accomuna le due partite, ossia un rigore sbagliato, questo sia appunto per quanto riguarda il Genoa con Colombo e poi per quanto riguarda la Sampdoria con Lauritsen. Allora andiamo a vedere quello che è il commento di Graziano Cesare proprio su questo, sulla partita, sugli errori commessi, andiamola a vedere insieme.
4: Poveri tifosi rosso-blu cicchiati, gli arbitri ti fischiano i rigori a favore e già questa è una notizia e tu li sbagli. Basta sentire la solita scusa, se non li tiri non li sbagli, ma almeno li vogliamo sparare in porta? No, Colombo e Lauritsen li calciano fuori in momenti super delicati delle partite,

0: penalti che valevano il pari col Frosinone e col Mantova. Ah, ma in allenamento sono super cecchini. E certo, non c'è pressione, non c'è pathos, non c'è ansia. Poi nei momenti clou, dove ci vogliono, sì, lo avete capito, si indossa il pannolino. E intanto noi tutti schiumiamo rabbia, il fegato si ingrossa, il sangue si fa amaro e le classifiche piangono e fanno piangere. Poveri tifosi rosso-blu.
1: Trovate tutto sui nostri social. Buongiorno ad Alessandra Boero, che si trova ad Andorra perché è attesa la visita al primo giorno di scuola del ministro dell'istruzione Valditara. Ciao Ale.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori e ai ragazzi in regia. Sì, qui è un po' di più, diciamo, del suono della prima campanella, perché verrà inaugurato il nuovo istituto superiore con indirizzo turistico. Questo è un po' un sogno per Andorra, perché non ha mai avuto un istituto superiore, quindi in questo plesso che vi sto facendo vedere ci saranno quindi elementari, medie e finalmente le superiori. C'è anche il presidente della regione Bucci, chiaramente il sindaco, stiamo aspettando il ministro Valditara, e quindi è un po' una festa, è una festa per il comune, per le famiglie, perché tante famiglie, tanti studenti di Andorra sono sempre arrivati ad Imperia proprio per studiare, e quindi questo io penso che sia uno dei successi più importanti. Adesso mi avvicino al sindaco. Eva, se mi lasci ancora un minuto. Sindaco, finalmente.
3: Una scuola superiore, la prima nella storia di Andorra, un momento importante di festa. Noi abbiamo sempre investito sulle scuole di Andorra, gli operatori economici ci chiedevano una certa professionalità e siamo lieti che ci abbiano assegnato questa scuola superiore.
2: Uno studio chirurgico proprio del territorio, soprattutto delle sue esigenze.
3: Istituto tecnico economico con indirizzo turistico, che serve proprio a questo, all'economia del territorio, ai ragazzi, alle famiglie, e poi è un grande piacere che ad Andorra si può andare dalla materna fino alla maturità.
2: Una scommessa vinta.
3: Una scommessa vinta, ma la scommessa l'ha vinta il territorio.
2: Ecco Eva, questo per farti capire quanto proprio l'amministrazione comunale tenesse a questo cambio di passo, perché di fatto si può proprio paragonare a un importante cambio di passo, una comodità per le famiglie, perché abbiamo spiegato prima al sindaco quante famiglie di Andorra dovessero per forza raggiungere altre città, anche fuori provincia, per studiare, per far studiare i loro ragazzi.
3: Noi siamo comune a Ponente della provincia di Savona, quindi siamo baricentrici fra Savona e Imperia, c'era uno spazio per la professionalità, la crescita dei nostri ragazzi, abbiamo fatto questa proposta, ce l'hanno accettata, siamo veramente felici.
2: Taglio del nastro col ministro.
3: Certamente, ministro Valditara.
2: Ecco Eva, questo per insomma rendervi partecipi dell'atmosfera che si sta respirando qui ad Andorra. Ora... E io ti ripasserei la linea, la riprendo una volta che ci raggiunge il ministro. A meno che tu non voglia farmi ulteriori domande, non troppo sul dettaglio.
1: Grazie Alessandra, ci vediamo, ci sentiamo poi dopo, ti lasciamo lì in attesa del ministro, buon lavoro a te. Adesso invece torniamo da Chiara Orru, torniamo a Genova, AMT, la prova del 9 in questa giornata in cui iniziano gli orari invernali.
4: Ritorno alla quotidianità, Eva, quindi tantissime persone qui alla fermata del bus. Proviamo a chiedere a chi vive quotidianamente il trasporto pubblico. E allora, buongiorno signora, stiamo raccogliendo un po' di voci per quanto riguarda il bus. Lei questa mattina come sta andando? Nuovo orario invernale?
5: Io lo prendo, ho preso il metro e adesso prendo il bus, quindi non...
4: Sta aspettando da tanto?
5: Ma no, 5 minuti.
4: Bene. Grazie, allora proviamo ad andare a chiedere, vediamo un po', anche perché qui c'è chi viene, c'è chi va, c'è chi prende il bus, e allora niente, purtroppo dobbiamo aspettare la prossima corsa. Eccoci, buongiorno, lei prende il bus quotidianamente?
6: Non capisco.
4: Niente, abbiamo preso uno straniero, proviamo a... Niente, sta ripartendo anche il 34, vediamo se c'è qualcuno pronto a parlare, eccoci. Buongiorno, ho visto che avete appena acquistato il biglietto, quindi oggi prenderete il bus, voi quotidianamente li prendete?
7: Scusi, non ho capito.
4: Quotidianamente prendete il bus,
7: no,
4: vivete
7: no,
4: bus?
7: No, prendiamo a volte, io ho anche l'abbonamento degli over 70, ma parte alle 9.40, quindi...
4: Oggi avete in previsione di andare lontano?
7: No, non andiamo lontano. Non andiamo.
4: State aspettando da tanto?
7: No, siamo appena arrivati.
4: Appena arrivati, niente Eva, questa è al momento la situazione. Cercheremo di raccogliere più voci possibili.

0: per capire questo nuovo orario invernale AMT. A te.
1: Grazie Chiara, alle 8.56 la linea Val TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione di AMT, l'azienda del trasporto pubblico di Genova. Oggi entra in vigore l'orario invernale con i tagli promessi dal comune di Genova. Il comune parla di una riduzione di circa il 10%, ma i nuovi orari invece raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno proprio a partire da questa mattina con il ritorno a scuola di tanti ragazzi. Sentiamo.
1: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni e materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media, il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
0: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e AMT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1.575 a 1.154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno, il 26,5%. La linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Valbisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%. A Levante il taglio complessivo è del 21,6%, con 126 corse in meno. La linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente. Non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate. E ora la cronaca è di due persone intossicate, il bilancio dell'incendio divampato nella notte in via Maiorana nel quartiere genovese di Quinto. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia e la polizia locale ad andare in fiamme. Un appartamento del civico 4, due residenti, marito e moglie di circa 70 anni, si sono rifugiati sul balcone in attesa dei soccorsi, mentre all'interno della

0: casa le fiamme diventavano sempre più importanti. Le squadre dei pompieri sono riusciti a recuperarli con l'autoscala e consegnarli alle cure dei sanitari. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per il fumo inalato, uno in codice giallo e l'altro in codice rosso. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono continuate per più di 2 ore, fino alle 4:30 circa, quando la polizia locale ha poi riaperto la strada. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
2: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
2: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
1: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
0: Quest'oggi l'inaugurazione di un nuovo istituto tecnico ad Andora, il taglio del nastro insieme al ministro Valditara. Allora ci colleghiamo con la nostra Alessandra Boero. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno a te Aurora, è presente anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, un traguardo importantissimo soprattutto per questa realtà che da sempre sogna un istituto superiore.
4: È molto importante ovviamente per la città di Andora, è importante anche per il fatto che ci esiste un istituto superiore tecnico a indirizzo turistico, è una cosa che noi vogliamo che sia in quest'area e soprattutto perché il turismo oggi non è più soltanto il turismo deve andare alla spiaggia, ma è un turismo dove è necessario conoscere le lingue, quindi insegneranno 3 lingue, è necessario conoscere l'economia, è necessario conoscere come si approccia al cliente e come si mantiene la struttura turistica. Oltretutto è molto collegato al diporto nautico e alla blue economy, quindi sono tutte considerazioni importanti perché sono le filiere di sviluppo del futuro della nostra regione e delle nostre città, quindi sono molto contento di questo.
3: Ecco Presidente, un iter però importante anche sotto l'aspetto burocratico, perché sono anni che effettivamente questo comune aspetta questo risultato.
4: Beh, certamente fare nuove scuole non è facile oggigiorno, pensate solo oggi pomeriggio inaugureremo il liceo tecnologico, partiremo col liceo tecnologico a Genova e stiamo preparando la scuola delle professioni del mare, quindi sono tutte cose assolutamente critiche e importanti che noi vogliamo che siano portate avanti e soprattutto la Liguria può dare un grande segno per quelle che sono tutte le professioni collegate al mare. Per noi è assolutamente critico e costruiamo in questo modo il futuro della nostra regione con le future generazioni. È stato bellissimo stamattina vedere i giovani che entrano in classe, ho anche fatto l'appello a una classe, quindi ero molto emozionato.
3: Grazie Presidente. Bene Aurora, ti ripasso a questo punto la linea, prossima volta la richiederò quando ci raggiungerà il Ministro Valditara pronto per il taglio del nastro.
0: Grazie Alessandra Boero da Andora, per questo TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
5: Andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
6: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi.

0: grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene.

0: Le 9.07, primo mattino, le notizie della mattina dalla Liguria, come sempre dalle 8 insieme. Com'è la situazione del traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico ancora sostenuto sulle strade cittadine, ma al momento non si segnalano particolari criticità. Ricordiamo che per i veicoli provenienti da Via Montaldo non è possibile la svolta a destra su Via Bobbio, direzione mare, causa cantiere. Ricordiamo limitazioni al transito e alla sosta in Piazza della Vittoria, restringimento di carreggiata in Via Granci di direzione ponente. Per gli orari serali notturni, dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domani, modifiche alla viabilità su Via di Francia. Chiudiamo informando che dalle 14 alle 18 in Piazza De Ferrari sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, ritorno da Risa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Sì Eva, partiamo subito dalla tratta genovese dove al momento permane una segnalazione, la vediamo infatti, siamo in A7 direzione Genova e abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno a causa del traffico intenso e questa è l'unica segnalazione che vediamo nella tratta genovese. Allora noi ci spostiamo e ci spostiamo proprio in A10, la tratta di Ponente, dove vediamo un chilometro di coda tra Savona e Spotorno, questo in direzione Ventimiglia a causa di lavori. E poi un'altra segnalazione su questa tratta, oggetti sulla strada a Tarma di Taggia in uscita in direzione Ventimiglia. Queste sono quindi le segnalazioni che riguardano al momento le nostre autostrade, ma naturalmente noi continuiamo ad aggiornarci e a monitorare la situazione. A te Eva.
0: Grazie, vediamo anche le previsioni meteo della giornata di oggi con le nostre telecamere, la nostra finestra sulla città da Terrazza Colombo, questo è il borgo di Portofino, lo sapete, ogni giorno vi mostriamo la Liguria da varie angolazioni con immagini in tempo reale. In questa giornata serena o al più poco nuvolosa al mattino ci sono degli addensamenti più compatti nel corso del pomeriggio, intanto qui vedete la vista da Castello Brauno che si apre sul Golfo del Tiguglio in questa mattinata assolata. Attenzione però perché nel corso del pomeriggio sono previsti più nuvole soprattutto sulle Alpi Ligure e sull'Appennino di Levante e potrebbero esserci delle piogge di moderata intensità, però ecco la vista da Terrazza Colombo in tempo reale, sereno o poco nuvoloso invece questa sera con le temperature che sono nelle minime con delle variazioni locali mentre aumentano le massime ancora, 19 la minima, la media dei valori minimi in Liguria, 29 la massima con lo scorcio del porto di Genova visto da Terrazza Colombo. I venti sono deboli, variabili, ci sono delle brezze sulla costa, il mare è tra poco mosso e quasi calmo invece per l'intera giornata e questo insomma un bel inizio di questa settimana. In questo lunedì ecco il monte di Portofino con questo scorcio sempre da Terrazza Colombo con le nostre telecamere. A brevissimo dovremo tornare dalla nostra Alessandra Boero che si trova ad Andorra, lo ricordiamo, oggi primo giorno di scuola in Liguria, il ministro dell'istruzione Valditara.

0: Sta per arrivare, arriva proprio in questi minuti a inaugurare un nuovo istituto tecnico del turismo nel comune di Andorra. Siamo dunque nella costa del Savonese, stiamo attendendo dunque a brevissimo. Andiamo da Alessandra, ditemi regia se è pronta. Sei pronta Alessandra per raccontarci che cosa sta accadendo? Avete sentito gli auguri di inizio anno del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, sono circa 160.000, 158.600 gli studenti che entrano in classe quest'oggi. A te Alessandra d'Andorra, provincia di Savona.
1: Ecco, quindi a breve Eva cambierà proprio la targa, perché qua abbiamo scuola elementare statale Novaro e, come abbiamo detto, adesso proprio in questa palazzina color ocra saranno ospitati i ragazzi che vorranno intraprendere la carriera legata al turismo. Come ha spiegato poc'anzi il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, una scelta anche chirurgica basata proprio sulle esigenze del territorio. Andorra è una città con un porto che sta lavorando, il presidente Bucci ha fatto chiaramente riferimento alla blue economy, all'esigenza comunque di imparare le lingue, lui parlava di tre lingue, quindi diciamo c'è una vivacità importante in questa piccola realtà, perché di fatto Andorra è piccola, ma ecco i ragazzi che ci stavano salutando, perché anche loro stanno giustamente aspettando il ministro, dovrebbe arrivare a minuti, guarda Eva, quindi insomma aspettiamo, e come dicevo prima vi chiederò immediatamente la linea, sarà sicuramente una cerimonia molto sentita, ci sono i ragazzi ma soprattutto la soddisfazione di un comune di poter garantire agli studenti uno studio e comunque un percorso formativo fondamentale. Sappiamo, come abbiamo detto prima, che tanti ragazzi di Andorra raggiungono le città di Imperia piuttosto che Alassio per studiare. Questa volta chi ama, chi vuole intraprendere, ripeto, la carriera legata al turismo può tranquillamente studiare a casa.
0: Grazie ad Alessandra Boero, ci sentiamo dopo con l'arrivo del ministro Valditar, seguiteci durante la giornata, ne parleremo anche nel corso della programmazione con Enrico Cirone, poi con Tiziano Berti con Newsroom 28 nel nostro telegiornale. Dovremo avere ancora Chiaro Ru che sta chiedendo alle persone a Genova come sta andando con il cambio degli orari di AMT con l'orario invernale, sentiamo.
2: È già mezz'ora che sono arrivata qua. Io adesso vado a Staglieno, poi devo tornare indietro, devo andare a prendere mia nipote con un biglietto, speriamo di farcela, ma ho forti dubbi. Il biglietto è sempre uguale, i disagi credo che siano molti, anche per il traffico che c'è ad andare verso San Pier d'Arena.
3: Quindi in totale San Pier d'Arena a Staglieno quando ci vorrà?
2: Non lo so, un'ora forse, perché...
4: Però lo prende mia figlia, che è anche abbonata, e si lamenta molto.
3: Come mai?
4: Perché tempi lunghi e niente, è così.
5: Io lo prendo praticamente tutti i giorni, adesso vedremo che cosa succederà, perché ovviamente l'orario invernale farà la differenza. Noto che sono qua a prendere il 34 da diversi minuti e il 34 non arriva. Dovrò necessariamente organizzarmi, ho la fortuna di non abitare lontano dal posto di lavoro, quindi ovviamente il cavallo di San Francesco, come lo si chiamava una volta, è un'ottima opzione, come è un'ottima opzione quella di non rinnovare l'abbonamento alla scadenza.
0: E 9:15, una piccola pausa e poi il punto su questo lunedì 14 settembre in Liguria.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Le 9.16, ancora buongiorno, buon primo mattino. Siamo ad Andorra, da un lato, con Alessandra Boero, ditemi regia quando è pronta, in provincia di Savona, per appunto per l'arrivo del ministro Valditara, che inaugurerà il nuovo istituto tecnico a indirizzo turistico e che così saluterà gli studenti italiani proprio dalla nostra regione per fare gli auguri di buon anno scolastico. E allora andiamo da Alessandra Boero.
1: Ecco Eva, sta arrivando in questo momento il ministro Valditara, precisissimo negli orari. Ad accoglierlo il presidente di Regione Marco Bucci e il sindaco di Andorra Mauro Michelis. Il punto stampa subito dopo il taglio del nastro, questo è il protocollo che si è deciso di seguire. Nel frattempo, stretta delle mani, e aveva una chicca, il presidente Bucci, preso da entusiasmo, ha visto la colonna priva di targa, la colonna all'ingresso della scuola, e ha detto: lì ci sarà la targa con su scritto istituto superiore. Questo perché lì abbiamo la scuola elementare e nell'altra colonna la scuola media, quindi Bucci ha fatto subito ordine. Adesso nel frattempo continuano i saluti chiaramente istituzionali, le forze dell'ordine, e adesso il ministro che fa il suo ingresso accolto dai ragazzi, le bandierine dell'Europa, dell'Italia. Abbiamo detto che è un momento vivacissimo per questa cittadina che sono anni che tra virgolette lotta per avere un istituto superiore, quindi la foto, le riprese di rito. Un ministro sorridente, come si può vedere, e soprattutto tanta, ripeto, la soddisfazione di questa comunità che finalmente ha in casa, tra virgolette, un corso di un istituto di formazione improntato sul turismo e quindi su tutto quello che è legato anche all'economia del territorio, come dicevo, Blue Economy, come ha ricordato giustamente il presidente Bucci, dal momento in cui il porto è particolarmente vivace, così come proprio le iniziative e soprattutto gli obiettivi di questa comunità a cavallo, diciamo, tra le province di Imperia e Savona. Quindi ancora le foto di rito, saranno foto che rimarranno nella storia di questa comunità. Quella è la scuola, il nuovo plesso che ospiterà l'istituto superiore, il color ocra, l'abbiamo detto poc'anzi, e quindi entriamo. Anche il sindaco di Alassio, chiaramente, dei comuni.
0: Grazie Alessandra, noi continuiamo a tenere le tue immagini, così ti diamo modo intanto di spostarti e di camminare insieme a tutte le istituzioni che stanno andando verso il momento del taglio del nastro, che cercheremo di seguire, ma comunque poi ci sarà il punto stampa, avremo modo di sentire poi più tardi naturalmente le parole del ministro Valditara. Intanto che ti diamo queste immagini, in regia direi andiamo da Aurora Bottino, che così ci racconta le notizie di giornata, fatto tenendo sempre il focus appunto sull'inaugurazione della nuova scuola e del primo giorno di scuola in Liguria.
2: Eccoci Eva, eccoci di nuovo. Sì, le notizie questa mattina si concentrano principalmente su due temi, ovvero il ritorno a scuola per 160.000 studenti liguri a Genova e in provincia, l'entrata in vigore dell'orario invernale di MT, un tema che si lega a quello della scuola perché si parla proprio di una prova del 9, di uno stress test in questa giornata per il nuovo orario. Un orario che è stato tagliuzzato, se così si può definire, in varie parti, su molte linee, con un taglio che era stato promesso di circa il 10%, ma che secondo diverse analisi invece parla di un taglio del 26,70%. Quindi bisognerà vedere, abbiamo sentito anche con Chiara Orru le parole di molti cittadini che si spostano questa mattina, bisognerà vedere però come avranno reagito i cittadini e come sarà andata in questa giornata, anche perché avevamo sentito anche dall'amministrazione la promessa o perlomeno il tentativo di corse più puntuali, seppur meno, comunque più puntuali, quando

0: negli ultimi mesi avevamo visto molto spesso corse che saltavano completamente, quindi vedremo poi alla fine giornata un primo bilancio. Continuiamo con quella che è invece la l'altra notizia, a un challenger, fischi per Silvia Salis alla premiazione. Il torneo va a Save of Wild, questa è la notizia che arriva da ieri sera con il video che sta facendo un po' il giro dei social di Silvia Salis fischiata mentre entra in campo. Continuiamo con l'articolo dell'editore Maurizio Rossi: Salis e i suoi giri di parole, non corro alle primarie ma resta a Genova, questa la domanda. E la cronaca: un incendio in un appartamento di via Maiorana nel quartiere di Quinto questa notte intorno alle 2, due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco, si erano rifugiati sul balcone che però è stato raggiunto dalle fiamme, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso, uno in codice giallo, l'altro in codice rosso per il fumo inalato. E continuiamo con altre due notizie che riguardano il centro storico: più controlli nella zona dei vicoli, e poi la cronaca: non ce l'ha fatta l'anziano caduto in bici in galleria a Genova, è morto all'ospedale, questa la tragica notizia. A te.
1: Grazie, e noi torniamo subito da Alessandra Boero. Intanto abbiamo continuato a vedere le immagini in diretta in attesa del taglio del nastro, l'inaugurazione di una nuova scuola, l'apertura dell'anno scolastico. Alessandra.
2: Sì, allora il ministro Valditara ha appena optato per un'inaugurazione all'aperto. Inizialmente si voleva tagliare il nastro all'interno di quest'aula, solo che poi si è preferito farlo all'aperto insieme ai ragazzi, questo per condividere il momento al di là delle personalità presenti, quindi un passo assolutamente in avanti verso proprio il futuro, quello che sarà il futuro, e far vedere anche, a far capire ai ragazzi l'importanza di questo taglio del nastro. Quindi Eva, posticipiamo solo di qualche minuto, giusto il tempo di raggiungere il cortile d'ingresso e quindi proseguire poi con la cerimonia. Eva, adesso mi sto spostando perché stiamo scendendo le scale, nel frattempo ne approfittiamo perché abbiamo visto anche parte del nuovo istituto. Adesso riscendiamo, Eva, tempo fai conto 4 minuti e richiederò la linea.
1: Grazie ad Alessandra Boero. Intanto appunto vediamo la discesa dalle scale e qui siamo, insomma vi stiamo raccontando l'inizio dell'anno scolastico in Liguria, 158.600 gli studenti che iniziano quest'oggi, e il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, ha scelto proprio la Liguria per questo inizio dell'anno, proprio perché simbolicamente l'arrivo di un nuovo istituto scolastico che mancava al turismo e commercio nella provincia savonese è appunto un momento da ricordare, anche un po' un simbolo appunto di quello che si muove nel mondo della scuola, un anno scolastico che inizia ancora naturalmente con alcune reggenze, con alcune nomine di docenti da fare, che vede ancora il precariato, ma che appunto si appresta in realtà in Liguria soprattutto ad aver nominato quasi tutti i docenti, e anche il personale ATA, e anche i dirigenti sono poche, infatti le reggenze, c'è qualche istituto che rimane accorpato naturalmente, ma ne sono arrivati ben 8 quest'anno di nuovi dirigenti nella nostra regione. Ecco, riposizionati, Alessandra, ditemi voi quando Alessandra Boero è pronta, così ci vediamo il taglio del nastro, dunque tornerei da lei, grazie. Alessandra.
2: Eccoci qui, Eva, stiamo ancora aspettando che tutti i presenti raggiungano l'ingresso della scuola, che tra l'altro non vi ho detto è comunque operativa, perché in quell'aula dove siamo andati prima c'erano degli astucci, probabilmente i ragazzi hanno lasciato l'aula giusto per dare spazio a questo taglio del nastro che, come ho detto prima, si è spostato dall'interno all'esterno. Adesso penso che davvero, ecco, ha raggiunto anche il nastro tricolore del presidente di regione Marco Bucci, ecco lì ci siamo. Consegna delle forbici, esigenze dei vari colleghi, come è ovvio che sia. Siamo pronti a questo storico taglio del nastro per la città di Andorra, che adesso potrà contare sulla presenza di un istituto con indirizzo turistico. Questo è l'istituto e questa qua è proprio l'ala dedicata a questo nuovo format-

0: situazione. Adesso ci si sposta a breve e va il punto stampa, che a questo punto immagino si farà all'esterno. Un attimo che proviamo ad avvicinarci.
1: No, scusate.
2: Quando siamo posizionati diamo la parola al parroco per la benedizione.
0: Un clima assolutamente vivace e partecipato. Adesso la benedizione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: Dio fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore, e lo Spirito di verità sia con tutti voi.
5: La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Gesù è il maestro dell'umanità. In lui ogni educatore trova un punto di riferimento esemplare. Egli dunque ha un dono e una parola per tutti, nel momento in cui la scuola riapre i battenti. Chi si propone di saldare la scuola e la vita, i valori dell'umanesimo cristiano e le nuove acquisizioni della scienza e della tecnica, non può non invocare lo Spirito del Signore, sorgente di grazia e di luce.
6: Dal Vangelo secondo Luca. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime, e così lo buttano via. Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Parola del Signore.
7: Lode a te, o Cristo.
3: La parola del Signore è sapienza per la nostra vita, ci illumina il cuore e apre sentieri e percorsi di novità. In questa parola del Signore allora ci mettiamo nella preghiera, affidando a Dio questo inizio di anno scolastico e di questa nuova opera. All'inizio del nuovo anno scolastico invochiamo Dio nostro Padre per intercessione di Maria, sede della sapienza, perché illumini e sostenga tutti i membri della comunità educante in uno spirito di generosa solidarietà. Diciamo insieme: guidaci con il tuo spirito, Signore.
7: Guidaci con il tuo spirito, Signore.
8: Salgono verso un mondo nuovo. Preghiamo.
7: Guidaci con il tuo spirito, Signore.
9: Per gli alunni, perché impegnandosi quotidianamente nei laboratori del sapere, si attrezzino per affrontare la costruzione della vita familiare e sociale e creino le premesse per un solido avvenire. Preghiamo.
7: Guidaci con il tuo spirito, Signore.
9: Per i dirigenti della scuola e i loro collaboratori, perché abbiano la gioia di raccogliere il frutto di una paziente semina a servizio dei giovani. Preghiamo.
7: Guidaci con il tuo spirito, Signore.
9: Per i ragazzi di ogni lingua e nazione, perché si sentano la mano al fine di promuovere un mondo più armonioso e fraterno di abitare la terra.
7: Guidaci con il tuo spirito, Signore.
9: Per le famiglie e l'intera società, perché sperimentano giorno per giorno i benefici effetti di una collaborazione aperta e responsabile per i beni dei propri figli. Preghiamo.
3: E ora invochiamo Dio nostro Padre. Padre nostro,
7: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: dal mare. Amen. O Dio, che ci dai la gioia di inaugurare quest'opera destinata alla crescita culturale delle nuove generazioni, fa che quanti vi converranno come maestri e discepoli ricerchino sempre il vero bene, riconoscano in te l'unica sorgente di verità e di vita. A te gloria, onore e benedizione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo Signore, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: E via.
3: Andiamo? Sì, ma... sì. Ora. C'erano i colleghi che volevano se si poteva intervistare, dire una
4: alla
3: parola.
4: Fine magari. Ah,
5: sì, alla fine,
4: alla fine,
3: alla fine, dopo.
4: Dura poco.
3: Sì, sì, perfetto, benissimo, a dopo allora.
6: Eccoci, continuiamo a vedere le immagini della nostra Alessandra Boero. Siamo ad Andora, lo ricordiamo ancora, siamo in provincia di Savona, dove il ministro dell'istruzione e del merito Valditara è arrivato questa mattina poco prima delle 9.30 per l'inaugurazione dell'anno scolastico e anche di questo plesso di cui vediamo le immagini in diretta, l'Istituto Tecnico del Turismo appena insomma nato proprio quest'oggi, che apre, entra in classe con questa novità proprio all'inizio di questo anno scolastico. Quest'oggi, 14 settembre, inizia la scuola, non solo in Liguria, tante le regioni italiane che iniziano. Adesso ci sarà un punto stampa, dunque diamo modo agli ospiti di accomodarsi. Intanto vedete il governatore di Regione Liguria Marco Bucci, accanto al ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, accanto il sindaco Mauro De Michelis, il sindaco di Andora. Abbiamo sentito prima la sua voce, anche l'emozione per un piccolo comune della costa del Savonese avere la presenza del ministro. Ebbene, il ministro ha scelto proprio la Liguria per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico 2026-2027. Avanti da quest'oggi, tanti auguri a tutti gli studenti fino al prossimo mese di giugno. Insomma, è un anno scolastico importante. Abbiamo sentito anche le voci degli studenti questa mattina con la nostra Chiara Orru al Liceo Colombo di Genova, quelli che si apprestano a fare la maturità, dunque neomaggiorenni, e anche le aspettative per il futuro. Una mattina in cui, lo ricordo ancora, mentre continuiamo a tenere fisse le immagini, in cui sono anche ricominciati con gli orari invernali il trasporto pubblico locale nella città di Genova con AMT, e anche lì siamo andati a sentire le voci di chi ci ha raccontato che anche questa mattina, per esempio, per andare a scuola, restando sul mondo scolastico, si è dovuto attendere il passaggio di più bus che appunto non sono arrivati. Dunque i primi ritardi già dal primo giorno di scuola, con un taglio delle corse, lo abbiamo raccontato, di circa il 10%, che secondo le associazioni degli utenti del trasporto pubblico potrebbero essere anche oltre, perlomeno nella città di Genova. Vedete in seconda fila, subito dietro, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, che è stato ospite nostro da poco. Adesso poi lo rinquadreremo. Diamo la linea, Alessandra.

0: A nome dell'amministrazione comunale di Andorra, do il benvenuto alle prestigiose autorità presenti, che siamo onorati di accogliere in questo giorno così significativo per la comunità di Andorra. E per quanti credono nella scuola come una comunità educante, inclusiva, capace di offrire formazione, cultura e possibilità di scoperta e sviluppo di conoscenze, per ognuno per le sue capacità e attitudini. In apertura di questa cerimonia istituzionale prende ora la parola il sindaco di Andorra, Mauro Di Michelis.
1: In nome della comunità di Andorra porgo il benvenuto al signor Ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, al Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, al Viceprefetto Alessandra Lazzari, a tutte le autorità militari, civili, religiose, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai ragazzi delle scuole di Andorra Legueglia e naturalmente agli ragazzi dell'Istituto Giancarlo Galilei. Parto naturalmente con questi saluti e con i ringraziamenti che certamente sono diritto, ma sono ringraziamenti di cuore, perché il lavoro che è stato fatto oggi è un lavoro davvero importante. Mi sono appuntato un po' di cose da dire perché non vorrei dimenticare nulla, metterò poco, però consentitemi di leggere qualche appunto perché è importante. Stiamo vivendo con particolare emozione questa giornata perché segna un importante traguardo realizzato per la nostra comunità che ha richiesto massimo impegno e grande volontà. Si chiudono ufficialmente oggi i lavori del presso scolastico di Via Cavour, che proprio da oggi può accogliere gli studenti del primo istituto superiore di Andorra, istituto tecnico economico a indirizzo turistico. Un grandissimo risultato. Vorrei condividere questo importante momento anche con la mia maggioranza, chiederei alla mia maggioranza velocemente di venire qua, a partire dal vice sindaco Daniele Martino, che era dell'istruzione e che si è dato molto da fare in questi anni per raggiungere questo risultato, dalla storica dirigente di Andorra Maria Teresa Nasi, che ora in pensione.
2: State sentendo e vedendo le immagini della visita del ministro Valditara ad Andorra all'inaugurazione di un istituto superiore di secondo grado. Sta parlando il sindaco di Andorra e dopo le 10 ci ricollegheremo con Alessandra Boero per appunto continuare il racconto di questa giornata. Buon primo giorno, il primo giorno di scuola che il ministro Valditara ha scelto a livello nazionale di passare proprio in Liguria ad Andorra. Primo mattino si chiude qui, noi ci vediamo puntuali domani invece alle ore 8.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese

0: Gli orologi si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Carlo Ambrosi, direttore dell'urologia dell'azienda ospedaliera metropolitana Ospedale Villa Scassi di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Parliamo oggi di che cosa succede con il caldo e quindi con l'estate alle nostre vie urinarie. Ci sono dei problemi che aumentano di più. È così? Quali sono i disturbi più frequenti? Cistite, calcoli?
1: Esatto, entrambe le problematiche aumentano di incidenza durante il periodo estivo, quindi col caldo, con uno squilibrio tra introito idrico e perdite con la sudorazione, con l'evaporazione e quant'altro. Per cui diciamo che nel periodo estivo aumenta più frequentemente le cistiti come tipo di patologia. Le persone più colpite sono le donne di età compresa fra i 16 e i 40 anni e la fascia di età dove d'estate hanno una maggiore incidenza di cistiti. Anche i calcoli in entrambi i sessi aumentano come sintomatologia di coliche durante l'estate per un problema essenzialmente anche in questo caso di squilibrio, diciamo, tra le entrate dei liquidi e l'eliminazione col sudore. E tra le due sono più frequenti comunque le cistiti. Diciamo che dal
0: scusa. Prego.
1: Sicuramente le donne sono più soggette a questo problema per un fatto prevalentemente anatomico. Infatti l'uretra femminile è più corta di quella maschile ed è in una posizione che è appunto l'introito vaginale che diciamo, consente una maggiore contaminazione da parte di batteri. E ci sono dei fattori favorenti come appunto l'umidità, il caldo, l'utilizzo di indumenti sintetici che favoriscono un ambiente idoneo per i batteri per proliferare e crescere con maggiore facilità.
0: Quali sono i sintomi da non sottovalutare per la cistite e anche i comportamenti che possono aiutare a prevenirla?
1: I sintomi essenzialmente sono quelli legati ai disturbi della fase escretiva dell'urina, quindi alla minzione, e sono dolore, fastidio, bruciore eventualmente, anche stimolo frequente a far la pipì. Con un senso di incompleto svuotamento. Questi sono i sintomi iniziali. A questi possono associarsi invece sintomi più antipatici, segni più antipatici, tipo la febbre, tipo il sanguinamento, l'ematuria. Spesso le urine in questi casi sono

0: anche maleodoranti. E la cistite in questi casi molto spesso è secondaria a un'infezione batterica e il germe più frequentemente coinvolto è l'Escherichia coli, poi ce ne sono anche altri, ma statisticamente quello più frequente è poi appunto l'Escherichia coli.
1: Sentiamo che è in linea con noi, dottor Ambrosi, all'800 640 771. Pronto, buongiorno.

0: tanti anni che sono incontinente. Sì. Io tanti anni che sono incontinente, ho fatto di tutto, dottore, ho fatto ginnastica tante volte, poi sono andata a Savona, ho fatto l'intervento per alzare un po' la vescica, niente. Io sono sempre incontinente, ho fatto esame e tutto, ma anche se sono anziana, però guarda, ho una seccatura tremenda.
1: Allora vuole un po' sapere se c'è qualche cosa di nuovo che si può fare per l'incontinenza. Intanto grazie, colgo l'occasione per ricordarvi che quando ci chiamate dovete abbassare, anzi togliere completamente l'audio dalla televisione, se no ci sentiamo con difficoltà. Prego Ambrosi.
2: Allora sì, sicuramente l'incontinenza è un problema estremamente invalidante che riguarda più frequentemente le donne e molto spesso si associa anche a un problema ginecologico esistente, quindi di prolasso o di instabilità del pavimento pelvico. Ci sono diversi tipi di incontinenza, quindi per poter rispondere correttamente alla signora sarebbe opportuno conoscere anche il tipo di incontinenza, se da urgenza, se da sforzo, cioè quella che si ha quando si hanno perdite di urina con i colpi di tosse. Quello che si può fare per la signora per capire e inquadrarla correttamente, eventualmente, ma immagino che l'abbia già fatto, però eventualmente ripetere se non è stata fatta recentemente una visita uroginecologica completata con un esame urodinamico. Da questo noi possiamo capire non solo la severità dell'incontinenza, ma anche e soprattutto il tipo di incontinenza ed eventualmente utilizzare un farmaco o nel caso estremo un intervento che può in qualche modo, se non correggere completamente, ridurre il problema della signora.
1: Buongiorno, avere batteri nelle urine senza sintomi ma con cattivo odore è giusto curare con dimannosio senza antibiotico? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta in generale, ovviamente, perché non vi visitano, non vi conoscono, non hanno le vostre analisi sott'occhio, ma vediamo se questa può essere una domanda, diciamo, che ci può dare una risposta generale.
2: No, questa è una domanda estremamente importante perché solleva un tema, quello dell'abuso di antibiotici e quello della resistenza agli antibiotici. Noi siamo in un'epoca dove abbiamo nel corso dei decenni passati probabilmente abusato della terapia antibiotica creando ceppi di batteri resistenti per i quali con i colleghi infettivologi ci troviamo a volte in difficoltà nel trovare il farmaco più corretto per il trattamento. Questa premessa è doverosa perché in effetti una batteruria, cioè la presenza di batteri nelle urine senza un sintomo specifico quale la febbre, il dolore, l'ematuria, non prevede da linea guida un trattamento antibiotico di prima linea, cioè prima si prova con approcci diversi tipo modificazioni dello stile di vita, aumentare l'apporto idrico, delle abitudini anche igieniche personali e anche l'utilizzo di integratori a base di dimannosio, perché questo dimannosio è uno zucchero che si lega alla superficie dell'urotelio, cioè della parete che tappezza all'interno della vescica, rendendola, lo dico in maniera magari poco corretta scientificamente, ma rende l'idea più scivolosa al fatto che il batterio possa aggrapparsi con le sue fimbrie, che sono poi delle zampette, per cui non riesce ad aggrapparsi bene, scivola via e noi con le urine, bevendo tanto, laviamo questa vescica e riduciamo la carica batterica. Per cui la risposta è sì, in linea generale, in assenza di sintomi specifici, correggere, trattare la batteruria senza antibiotici è la scelta più corretta.
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Margherita. Volevo chiedere al professore se i reni abbassati possono portare a più problemi di cistite, pielite, così. Grazie, buongiorno.
1: Grazie. Reni allora, abbassati, non so cosa.
2: Sì, è un problema, diciamo, che può essere sia primario, cioè dalla nascita, sia acquisito per forti dimagramenti. Praticamente il rene è avvolto da una capsula adiposa che lo tiene sospeso e in posizione corretta, che è quella che vediamo nella figura esposta. E in casi particolari, o per motivi, ripeto, congeniti o per motivi acquisiti, il rene può scendere, si chiama ptosi renale, cioè il rene scivola giù verso il basso. Questo può creare in alcuni casi un'angolatura

0: chiamato kinking dell'uretere e creare delle difficoltà al corretto svuotamento. È estremamente raro che si arrivi a questo, però può capitare in linea teorica, creando non tanto la cistite quanto eventualmente una sintomo tipo colica, perché il rene scarica male l'urina e quindi l'uretere piegato va in contrazione per vincere la resistenza e innesca quindi una colica renale più o meno evidente e in casi particolari anche una pielite, cioè un'infiammazione del rene, perché il ristagno di urina determina la proliferazione di batteri. Per cui la domanda della signora, la risposta è sì, potrebbe creare problemi, non è detto, il più delle volte non lo dà perché la laptosi è minima, però in casi particolari potrebbe capitare.
1: Allora, andiamo avanti con il messaggio 347-6766-291. Buongiorno, uomo, 79 anni, ad agosto, episodio con febbre a 39, gonfio e dolore ad un testicolo, poi risolto con antibiotico su post da urologo. Ma questo episodio ha a che fare con cistite?
0: Allora, questo episodio ha a che fare più genericamente con un'infezione delle vie urinarie. Nell'uomo sopra, diciamo, dopo i 60 anni, statisticamente, possono aumentare i disturbi legati al problema prostatico, cioè all'ostruzione prostatica. Questo può innescare fenomeni infiammatori, anche infettivi, di prostatiti, e che è un po' l'equivalente della cistite della donna. E i batteri, per via discendente, migrano tramite la prostata ai dotti deferenti all'epididimo, che è una struttura annessa al testicolo. Tutto ciò crea quel dolore, febbre, tumefazione dello scroto, che è per definizione un'epididimite. Molto spesso è batterica in questa fascia d'età, per cui in genere si fa una visita, eventualmente un'urinocoltura, si trova il batterio responsabile e la terapia antibiotica in questi casi è corretta.
1: Allora, sentiamo l'ultima velocissima telefonata. Pronto, buongiorno. Allora, qualche istante, vi ricordo che dovete togliere l'audio dalla televisione. Pronto, buongiorno.
2: Allora, buongiorno. Mia madre ha la creatinina a 1,05, che c'è un H davanti.
1: Sì.
2: E niente, e poi anche praticamente delle cellule epitali sguamose. Sì. Batteri.
1: Bene, allora, grazie. Signora, adesso ci facciamo dire velocemente che cosa indica la creatinina, poi mi raccomando, dovete portare i vostri esami o quelli della sua mamma dal vostro medico di famiglia. Prego, Ambrosi.
0: Esatto, allora la creatinina leggermente mossa valuta la funzionalità renale, presa come valore assoluto singolarmente ha poco valore, va contestualizzata col filtrato glomerulare, con l'età della paziente, eventuali comorbilità associate tipo il diabete, pressione alta, sovrappeso. Il valore in sé 1,05 non è particolarmente alto, anzi ai limiti della norma. La presenza invece di batteri nelle urine non necessariamente implica un'infezione urinaria. Come dicevamo prima, potrebbe essere una contaminazione batterica, e quindi questi esami qua sono d'accordo che vanno contestualizzati, vanno fatti valutare anche dal collega di medicina generale, che avendo un quadro più completo della paziente può eventualmente valutare se è il caso di farla vedere da un collega nefrologo, urologo, oppure ripeterli dopo un adeguato trattamento, magari anche alimentare, e idratando e quant'altro.
1: Dicevamo della cistite, ma anche i calcoli renali aumentano, giusto, con il caldo. Perché? E che cosa
0: I calcoli renali aumentano perché, come dicevamo prima, può capitare che un basso introito di liquidi in pazienti comunque anche predisposti permettano una precipitazione dei sali di calcio, e questo la formazione di cristalli e quindi di calcoli. È un processo che avviene comunque lentamente, non avviene in maniera acuta, ma il calcolo magari preesistente può muoversi, scivolare lungo l'uretere e innescare la colica renale. I trattamenti sono di due tipi. In acuto, quando c'è la colica in atto, i trattamenti sono fondamentalmente per limitare il dolore, far stare meglio il paziente, quindi antinfiammatori non steroidei quando possono essere prescritti, antidolorifici, eventualmente in casi particolari anche farmaci steroidei, e un trattamento combinato per cercare di favorire l'espulsione dell'eventuale calcolo. Invece,

0: quello che è molto importante è la prevenzione dei calcoli, quindi lavorare sulle abitudini alimentari, eventualmente associando degli integratori di citrati, di potassio e magnesio, a seconda del tipo di calcolo, perché per i calcoli di ossalato di calcio, che sono quelle più frequenti, si fa un tipo di prevenzione. Per quelli di acido urico, che sono, diciamo, sono più bassi in percentuali, ma possono capitare, si fa un tipo diverso di prevenzione. Quindi è importante contestualizzare il tipo di calcolo in base agli esami del paziente, allo stile di vita. Si può prevedere quale tipo di calcolo può avere il paziente, e anche in base agli esami strumentali, in base alla durezza del calcolo. E il trattamento importante è la prevenzione del calcolo. In acuto, come dicevamo prima, si lavora nelle emergenze del momento per farlo star meglio. In casi estremi si rimuove il calcolo in maniera, diciamo, endurologica, quindi con un ricovero in sala operatoria.
1: Ambrosi, 30 secondi per dirci quali sono i campanelli d'allarme che un semplice magari disturbo che noi riteniamo semplice urinario questa estate ci deve invece spingere a dire devo andare a fare una visita dall'urologo.
0: Sicuramente, a parte i disturbi sopracitati che abbiamo discusso prima, quali il fastidio urinario, il bruciore e la frequenza, la presenza di febbre oppure di sanguinamento ed ematuria necessitano un passaggio dal collega urologo per un approfondimento.
1: Grazie, grazie a Carlo Ambrosi, direttore dell'urologia della OM Ospedale Villa Scassi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto.
1: Arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 2 minuti, 32 secondi, quando riparte la servizio del pubblico, linea diretta, buon lunedì, oggi è lunedì 14 settembre, non è una giornata come tante altre, è una giornata molto particolare, direbbe lui, 150.000 bimbi, bimbe, ragazzi, ragazze, giovani, questo è maschile e femminile, giovani, oggi ritorneranno sui banchi che non sono a rotelle, non credo siano più a rotelle del nostro sistema scolastico, sto parlando della Liguria, in una giornata in cui riparte peraltro a Sena l'orario invernale degli autobus e vedremo anche nel corso della mattinata se ci saranno dei colli di bottiglia, se ci saranno, dovrebbero esserci una riduzione delle corse, un'affluenza maggiore sui bus, perché se i bus sono di meno e gli autisti sono di meno, probabilmente i bus saranno più affollati. Insomma, questo è non solo, dici cosa, e non solo tratteremo del corso della mattinata, anche perché è prevista la visita del ministro della pubblica istruzione e del merito. Tante volte si dimentica, no, questa unificazione, perché c'è anche il merito. Giuseppe si chiama Valditara, ad Andorra, sarà accompagnato dal presidente della regione e dovremo collegarci con, insomma, primo canale, va dove può andare, no? Va dove può essere, con la nostra Alessandra Boero. Non vi ho detto, io sono Enrico Cirone, questo è il primo canale, canale 10 del televisore, con Rocchiccioli e Bocuni possiamo ripartire, redazione al lavoro, non vedo l'ora di sentirvi, ma mi sembra già di aver sentito il telefono, giusto? 800 680 771. Sentiamo con chi cominciare questa mattina. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta,
0: buongiorno.
1: Volevo fare una domanda, però vorrei avere anche una risposta.
0: Sì.
1: Ecco, volevo parlare dei parcheggi del waterfront.
0: Sì.
1: Ecco, perché è veramente una cosa, secondo me, imbarazzante.
0: Sì.
1: Ecco. Perché sono cominciati con facendo pagare il posteggio, il parcheggio,
0: sì,
1: 2,50 euro l'ora, e sono partiti così, che già mi sembra una cosa allucinante, perché in tutti i centri commerciali in Italia non si paga,
0: sì,
1: ma qui si pagava, va bene.
0: Sì.
1: Poi dopo alcune proteste si è cominciato a dire che si doveva almeno prendere un caffè, fare un acquisto per avere un po' di...
0: Sì.
1: Ma ci sono state proteste, e poi oltretutto i negozi sono super lusso, ecco, perciò diciamo va la gente invece che è di Genova tutta, che insomma non c'è tutto questo lusso.
0: Sì.
1: Ecco. Adesso si è arrivato invece a che hanno detto che danno 3 ore gratuite almeno se si prende un caffè.
0: Sì.
1: Ecco, e ho saputo da fonti certe che chi lavora lì deve pagare il parcheggio.
0: Sì.
1: E le fanno a questi dipendenti, fanno
0: un abbonamento,
1: piacere con 100 euro al mese, ma pagano i dipendenti il posteggio.
0: Sì.
1: Ecco, secondo me questa cosa di 3 ore, basta prendere un caffè, secondo me è una cosa umiliante, imbarazzante veramente.
0: Sì.
1: Uno deve prendere un caffè per avere 3 ore da poter girare, cioè è veramente una cosa vergognosa. La domanda è questa: vorrei sapere chi ha messo la firma per avere questa, diciamo, questo regolamento.
0: Certo,
1: ecco.
0: certo. Ok, grazie. Mi sono occupato personalmente di questa vicenda sabato scorso. Cara, le rispondo. Siamo in diretta e abbiamo visto come la tariffazione ha cambiato nel corso di questi ultimi 6 mesi, perché era ha esordito in maniera clamorosa con dei costi pazzeschi. Confermo che i dipendenti hanno questo trattamento di favore, vai a lavorare, paghi 100 euro, va bene, però stanno tornando indietro sui propri passi. Chi ha avuto quest'idea, mentre stabilizziamo l'immagine sul ministro Giuseppe Valditara, ministro della pubblica istruzione,

0: e del merito. Ricordo, siamo ad Andorra, stiamo stabilizzando con lo stabilizzatore, con la bolla, qui c'è la bolla, la telecamera, e Alessandra Boero, la nostra Alessandra Boero, è lì per noi nel primo giorno di scuola. Alessandra, se mi senti, naturalmente a te la linea, vediamo il sindaco di Andorra con la fascia tricolore, insomma a te la linea per quello che succede. Alessandra.
1: Assolutamente sì Enrico, stiamo solo aspettando il punto stampa, adesso chiaramente le foto di rito con le istituzioni, un'inaugurazione particolarmente sentita, questo perché si è trattato di un traguardo importantissimo per la città di Andorra, il primo istituto superiore. Ha trovato spazio nel plesso scolastico che già ospita elementari e medie, quindi insomma la soddisfazione è tanta, il sindaco Mauro De Michelis ha ricordato anche l'iter importante burocratico, così come il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha sottolineato l'importanza della formazione, andando poi a insistere su quanto sia fondamentale adesso imparare almeno tre lingue e nel caso specifico di Andorra incentrarsi molto su tutto quello che è il comparto della Blue Economy, complice anche un porticciolo turistico particolarmente vivace che è cresciuto negli ultimi anni. E ancora il ministro invece si è soffermato sulla scuola come comunità, come occasione di formazione, condivisione e socializzazione. Abbiamo visto poi, e lo chiederemo nello specifico, quelle che sono poi le nuove linee guida a partire anche dall'approfondimento delle lingue straniere. Adesso noi ci avviciniamo al ministro. Adesso appunto sto seguendolo in maniera... dovremmo avvicinarci al di là delle foto, ancora è capibilissimo questo perché è una giornata storica per Andorra. Primo istituto, abbiamo anche parlato dell'importanza per le famiglie, perché tanti studenti di Andorra da sempre sono stati, tra virgolette, costretti chiaramente a spostarsi o a Imperia o ad Alassio per frequentare la scuola. Nello specifico si tratta di un indirizzo turistico, quindi anche in questo caso studiato chirurgicamente per lo sviluppo del territorio e tutte quelle che sono le caratteristiche di questa cittadina. Adesso dovrebbe essere arrivato il momento, siamo stati un po' più lunghi rispetto a quello che era il protocollo, adesso vedremo di raggiungere il posto. Ministro,
2: un attimo solo, vediamo di fare.
1: Ci mettiamo tutti. Eccoci qua Enrico, ancora un attimo di pazienza.
3: Scusate, un attimo.
1: Ministro, l'importanza della formazione, lei tra l'altro insiste anche sulla lingua e soprattutto sul bilanciare quella che è l'intelligenza umana e quella artificiale.
4: Sì, fra l'altro quest'anno partirà un grande progetto che ha visto un investimento di 420 milioni di euro per mandare gli studenti delle quarte superiori, saranno circa un terzo, 150.000 giovani all'estero, a imparare, a potenziare la conoscenza delle lingue. Detto questo, il fatto che qui ad Andorra si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale.
3: Primo giorno di scuola, dove sta andando la scuola e quali saranno i prossimi cambiamenti importanti per lei?
4: Beh, è una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali, cioè con i nuovi programmi scolastici. Intanto voglio dire con orgoglio, voglio ringraziare tutta la scuola italiana per quegli straordinari risultati che abbiamo registrato la scorsa settimana. L'OCSE, in un contesto di crollo generalizzato delle competenze, ha registrato un sistema solido, quello italiano appunto, del sistema scolastico italiano, Questo è un risultato che

0: che credo per molti, non per me, non per chi conosce la scuola italiana, ma per molti è sembrato quasi inaspettato, no? Siamo sempre stati abituati al cosiddetto, quello che è con neologismo ho detto, l'ultimismo, no? Siamo gli ultimi, siamo i peggiori, siamo. E invece la scuola italiana è una scuola che in un contesto molto difficile ha saputo reggere molto bene e ora è ben oltre la media della classifica OCSE. Questo significa i nuovi programmi scolastici, un'attenzione particolare al potenziamento della nostra lingua, grammatica, sintassi, ma sapete anche le poesie a memoria, i riassunti, il corsivo, la calligrafia e poi la rivoluzione della matematica. Anche qua è importante proprio perché non ci accontentiamo di quei risultati, ma vogliamo migliorarli sensibilmente. E poi appunto l'Occidente, la storia, l'importanza di conoscere le nostre radici, insomma tante novità da questo punto di vista. Una novità per 1.200.000 lavoratori, l'assicurazione sanitaria gratuita e sottolineo con fondi aggiuntivi, è molto squallido che qualcuno faccia polemica dicendo falsità, sono fondi aggiuntivi che sono stati previsti specificamente per questo, più la estensione a tutti i docenti precari che ha utilizzato qualche risparmio di spesa. Il sostegno psicologico per tanti ragazzi di terza media, dei primi due anni dei licei, anche questa è una novità importante. Insomma, tante novità per una scuola che sta cambiando, che ha visto raggiungere dei risultati molto significativi, gli obiettivi PNRR sono stati tutti raggiunti, in particolare uno di cui sono particolarmente orgoglioso, quello relativo ai posti negli asili nido. Abbiamo superato il target, abbiamo superato di gran lunga il target anche per quanto riguarda l'iscrizione agli ITS e tanti altri target, ma questo è particolarmente importante per noi e quindi ringrazio anche i comuni, ringrazio anche gli enti locali per il grande lavoro che hanno fatto insieme con il Ministero, nel coordinamento del Ministero, grazie anche alle nuove norme che hanno consentito di velocizzare i lavori.
1: Istituti tecnici e professionali sono molto importanti, molto collegati al lavoro. Quando si chiameranno licei?
0: Stiamo preparando un decreto legge, in questo decreto legge ci sarà anche questo cambiamento di nome, quindi istituti tecnici e professionali si chiameranno licei. Perché si chiameranno licei? Attenzione, non perché la formazione sarà di tipo liceale, ma perché la qualità del percorso formativo, grazie anche alle riforme che stiamo mettendo in atto, è assolutamente pari a quella del sistema liceale. Non ha più senso distinguere fra percorsi, è offensivo verso le tante intelligenze coinvolte che hanno tutte pari dignità coinvolte in questi percorsi e quindi non è assolutamente più giustificabile distinguere fra un liceo e un istituto, che anche dal punto di vista della terminologia, della definizione, della denominazione, sembra quasi alludere ad un percorso secondario di serie B.
2: Un'attenzione anche alla gestione del registro elettronico, più che altro un monito anche ai docenti e soprattutto il non caricare in un unico giorno più verifiche.
0: Sì, ribadiremo con maggiore forza la circolare che già avevamo inviato lo scorso anno, ritengo che proprio in quel percorso di forte collaborazione fra scuola e famiglia sia necessaria una attenzione alle esigenze dei giovani e quindi no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani. Bisogna, e lo ribadisco, al termine delle lezioni scriverli sul diario cartaceo, dettarli perché vengano scritti sul diario cartaceo, e poi invece un invito a non concentrare le prove in uno stesso giorno proprio per

0: consentire agli studenti di affrontare con maggiore serenità e anche con maggiore come dire, serietà i compiti in classe. Ok?
1: Grazie a voi. Che messaggio dare ai giovani nel loro primo giorno di scuola?
2: Studio? Però sentiamo, torniamo dal ministro Giuseppe Valditara ad Andorra.
0: Credere in se stessi, nelle straordinarie potenzialità che ogni giovane ha dentro di sé, nell'impegno, un altro sostantivo particolarmente importante, impegno, ed è un concetto a cui tengo molto, e poi appunto, ripeto, il rispetto verso gli altri e verso se stessi. Quest'anno sarà un anno dedicato proprio alla cultura del rispetto.
3: Grazie,
0: grazie a voi.
3: Grazie ministro.
2: Allora, grazie ministro Valditara. Andorra, ricordiamo, è l'ultimo comune della provincia di Savona verso il ponente, verso la Francia, no? L'ultimo comune al confine con la provincia di Imperia, giusto? Corretto. 10:18, c'è la telefonata, pronto, buongiorno? No, c'è adesso. Allora, vanni in regia, mentre sta arrivando la pubblicità, mentre sta arrivando la telefonata, ritorniamo, state con noi, buongiorno, buona mattinata, inizia una settimana, penso, molto molto particolare, grazie per essere sul primo canale, a tra poco!
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
5: tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra?
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Bene, allora sentiamo la nuova telefonata, insomma abbiamo un ministro in casa, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, sono Angelo da Regina.
0: Sì Angelo, buongiorno.
1: Allora, io ho sentito l'intervista al ministro Valditara, parole sante, assolutamente, teoria meravigliosa, però qual è il genere esatto? Se non diamo la possibilità ai ragazzi di andare a scuola, come fanno a fare tutte queste cose? Cioè, ieri ho sentito interviste di ragazzi di Montoggio che da 20 km dall'università, dal liceo, sono costretti ad alzarsi alle 5 e non sanno a che ora arriva.
0: Certo.
1: Ora purtroppo abbiamo una giunta che c'è una signora meravigliosa che ha sempre lanciato palle di ferro, però non so se è capace a gestire una città. Cioè, c'è una bella differenza ad essere sportivi e essere sindaci. Cioè, tante belle parole ai ragazzi, il nostro futuro e tutto, poi però non ci diamo la possibilità di andare a scuola, senza mezzi, senza autobus, saltano le cose. Si alza alle 5 del mattino e arriva alle 8 di sera a casa, ma è possibile? Ma non se ne rendono conto. Cioè, penso che non siano proprio sprovveduti, ignoranti, analfabeti. Sono avvocati, ingegneri.
0: Assolutamente, sì, poi avvocati è pieno di avvocati. Oggi per entrare in politica, se non sei almeno avvocato, non sei nessuno, perché è un mondo difficile e complicato quello dell'avvocato. Hai capito? Però è chiaro che quelle del ministro sono parole universali, dice quello che noi ci aspettiamo da un ministro. Peraltro abbiamo, con tutta la convinzione che l'Italia faccia schifo, che sia al fallimento, 4 anni buttati via, perché io sento, mi rendo conto, è così, no? Quello che dice l'opposizione, dico è vero, no? Siamo allo stremo delle forze, neanche il continente subsahariano, però curiosamente i ragazzi italiani sono quelli che nella media europea sono sopra la media per quanto riguarda la lettura e l'interpretazione dei testi.

0: Per carità, poca roba, ci mancherebbe altro, però senz'altro sarà qualche cosa di cui parlerà probabilmente il ministro Valditara. Ma quello del ministro Valditara è un discorso universale, dall'universale dobbiamo andare al particolare. Il ministro Valditara è ad Andorra, può anche non sapere dei problemi di AMT Genova, ereditati dal vergoso passato, perché sappiamo che un'eredità che si è trovata, un cerino acceso, un fiammifero acceso, una palla infuocata che si è ereditato dalla, che a sua volta è ereditato dalla. E quindi il ministro fa un discorso che è generale, può essere giustamente farlo, può farlo in Liguria, può farlo in Basilicata, può farlo in Val d'Aosta, direi che insomma ci siamo. L'importante è tenere conto dei valori italiani. Poi al ministro conta meno sapere, lui può auspicare che le famiglie non si dissanguino con i libri di testo, soprattutto quando poi vedete a fine anno che certi libri di testo ordinati dai professori, che non sono, sono professori, hanno studiato per insegnare a chi deve imparare, quindi sono professori che hanno famiglia probabilmente, avranno famiglia, se hanno famiglia hanno nipoti, se sono senza famiglia la avranno, ma capiranno che tante volte è inutile far spendere ai genitori 25 euro di un libro che poi rimane intonso fino alla fine dell'anno. Perché ci sono, credo, nelle librerie dei vostri ragazzi, ci saranno almeno 3 libri/4 che ordinati, sono un 100 euro, rimarranno intonsi fino alla fine dell'anno. Evito la replica delle Divine Commedie, evito la replica dell'Odissea tanto di moda, evito ricomprare i Canti di Leopardi, ricomprare la Divina Commedia, ho già detto, i Promessi Sposi, evito, però dobbiamo farci carico di questo e capire quanto è intricata la nostra vita. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho aspettato tutto.
0: La signora del mal. Sì, sì, le rispondo.
1: Ho aspettato tutta l'intervista, tutte le chiacchiere che fanno.
0: Sì.
1: Va bene. E mi aspettavo poi, dato sì, che è il servizio pubblico, io ho fatto una domanda, chi ha messo
0: sì,
1: la firma
0: sì, signora, signora,
1: questi posteggi sì, pagamento, non ho sentito nessuna risposta.
0: Sì, adesso arriva, signora, adesso arriva. Si calmi. Adesso arriva. Cioè non è che dice 5 euro, rispondo, adesso arrivo, non siamo delle macchine, non sono una macchina gettone, cioè non sono una macchina gettone, no? Che metti il gettone e senti un disco. Allora, la vicenda del wall, come si chiama wall? Quello della Foce, eh? Sì, il super magazzino, centro commerciale, già dall'inizio. Allora, io non sono un giornalista, io ho studiato la pratica, questa pratica del wall, come si chiama? Sabato scorso, era così del waterfront di Levante, era così intricata, perché ci sono almeno 3 combinazioni diverse per avere l'ora gratuita, 2 ore gratuite, che alla fine mi sono fermato. La mia intelligenza si è fermata, signora, e le chiedo scusa. Sabato ho cercato accuratamente di capire, posso solo dirle che mi rendo conto che sia un pasticcio e non so da che menti sia arrivato, da che manager, i quali dopo una call con Milano, con Roma, hanno effettuato un rendering e un lavoro d'equipe francese, per venire, per studiare un meccanismo di pagamento che è assurdo, tant'è vero che mi sembra che negli ultimi 6 mesi sia cambiato almeno 3 volte. Signora, è stato un errore a monte, lo si capisce, ripeto, dai cambiamenti in corso d'opera che sono avvenuti sulle modalità di pagamento. Tant'è vero che la municipalità ha scoperto, non ci vuole il genio di Pico de Paperis e né di Archimede Pitagorico, ma quello di Walt Disney, non quello di Siracusa, per capire che c'è un affollamento di parcheggi al di fuori dove non si paga, che è enorme rispetto a quello che dovrebbe essere. Cioè è un pasticcio, signora, non sono io, cioè non devo spiegarle, ripeto, io ho provato a studiare sabato, mi creda, ho letto, riletto 3 volte l'articolo, hanno definito 3 modalità, prima ora gratis, se vado a caso, prendi il caffè, se ne prendi, addirittura c'è un qualche cosa che non è cumulabile, non so se c'è una palestra, però se tu vai lì non puoi cumularla col caffè, tu dici ho il caffè, ho preso il caffè, bene, mi sento sveglio,

0: sto bene. Caffè, caffè, neanche decaffeinato, l'ho preso proprio strong, una bomba dello stomaco. Faccio l'ipotesi, non ci sono ancora andato, non è molto attrattivo, devo dire. Viva la COP che è lì, sempre viva la COP, sono socio COP. Un'ora, però non è cumulabile se vai a comprare da Ferragamo, che ti dà un'altra ora, ma non puoi cumularla col caffè. Cioè, è un pasticcio. Non è che vado nei guai, Rocchiccioli? A mio modestissimo avviso, è un grosso pasticcio. Lo dimostra il fatto che tu hai preso la multa, lo dimostra il fatto che, signora, non so se le do soddisfazione. A me personalmente non ha generato quell'attrattiva che mi porta che mi porterà lì. Mi dispiace, me ne dolgo, chiedo scusa alla società che eccetera eccetera eccetera, ma non succede. Poi sentendo queste spadine di Damocle, il caffè, se bevi il caffè, se non lo bevi, se compri la COP hai 2 ore, se compri da Armani ne hai 3, però non le cumuli col caffè. Cioè, sinceramente, disincentiva, no? Disincentiva la visita, no? Questo sì, signora. Allora, il gettone è finito, no? Passo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone, sono Rosa. Buongiorno. Io volevo tornare alla scuola, perché tanto i pasticci che fanno in comune, si sa, non ne facessero una giusta.
0: Vabbè.
1: Volevo tornare a scuola. Io ho avuto 3 figli, l'ultimo a 30 anni, per fortuna è uscito dalla scuola perché era un incubo. Allora, chi crea la spesa grossa per ogni genitore sono proprio i professori e le maestre. Perché, come diceva lei, io ho 2 promessi sposi in casa.
0: Sì.
1: Perché alla professoressa non andava bene l'edizione e me l'ha fatta comprare un'altra. Poi i miei nipoti, quando inizieranno a studiare nelle superiori, gliene faranno comprare un'altra.
0: Certo.
1: Poi parliamo delle penne, la penna verde, la penna rossa, la penna gialla. E questi bambini non fanno altro che tirare su un colore, metti giù un colore, tirare su. Ma noi abbiamo studiato con una penna nera, blu e una rossa. E mi sembra che le cose le abbiamo imparate molto bene. Questa è una dispersione per i ragazzi, tira su, metti giù, prendi il colore, cioè, che crea un caos enorme. E poi vogliono i quadernoni così, quello, cioè sono loro loro poi hanno le agevolazioni, parliamoci chiaro, sull'acquisto di libri da lettura, su libri, questo, quell'altro. Perché se si tornasse un pochino indietro alle cose essenziali veramente, ma non che fai comprare dei libri doppi, che tanto la storia è quella, cosa cambia?
0: Non cambia.
1: Vuol dire che c'hai delle agevolazioni da quell'editore se tu insisti su il cambio di libro.
0: Si presume, non ci credo neanche se lo vedessi, Rosa. Però poi ci sta che magari l'editore a Natale ti mandi il calendario, no? Ti mandi la strenna, ti mandi l'ultimo libro del premio Strega, il vincitore del premio Strega, che è un libro orrendo, non compratelo, è una cosa incredibile. Allora, qui siamo al liceo Colombo, dove ha studiato De André, dove ha studiato Natta, premio Nobel, Natta ha fatto il classico, da Imperia, amici di Imperia, chiamatemi, no? Ha inventato la plastica, per dire, parla un cretino, no? E ha studiato qui, vedi, saliva anche lui, Natta, questa lieve salita pietra, di lastricato, di pietra, per andare a studiare al Colombo. Poi mi direte, quel ramo del lago di Como, quel ramo del lago di Como che dove volge? A mezzanotte? Probabilmente in un altro libro di testo è quel ramo del lago di Viverone. Non credo che Manzoni, no, abbia scritto quel ramo del lago del Trasimeno. Dovrebbe essere in tutti i testi quel ramo, no, del lago di Como, che volge a mezzanotte, a mezzogiorno, perché e quant'altro. Cioè, non credo, è lo stesso. Però alla maestra, all'insegnante, non andavano quelle note, non le piaceva. Poi i libri di storia, in effetti, ok? I libri di storia possono essere anche di tendenza. Nei nostri libri di storia, per esempio, ai tempi... Vabbè, chiudo. non si parlava di una certa cosa, però poi se ne parlava.

0: fatto nei tempi recenti, dei titini, delle foibe, eccetera, eccetera. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh, Flaviana, buongiorno, dimmi Flaviana.
1: Tutto a posto? Sì.
0: Certo, ma se sono qua, a postissimo.
1: Sì, però si è alzata alle 5 per prendere la corriera per venire a lavorare.
0: Scusami? Ah sì, no, mi sono svegliato sì alle 5 sì per leggere i giornali, sì, non per, però per leggere, ho letto anche il Corriere Adriatico.
1: Ah, ho capito.
0: Ho letto anche il Corriere Adriatico e ci sono dei problemi ad Ancona tra la maggioranza e l'opposizione in comune, però non so se sono di destra, degli scampolari, però ci sono dei problemi, hai capito, ad Ancona. Va bene, Flaviana.
1: Gli auto sono tutti in ritardo oggi, mi sono iniziato a
0: ritardo. Sì, allora avete visto, e concludo, ti saluto Flaviana, proprio perché tu sei, ascoltami, a San Pier d'Arena. Sei a San Pier d'Arena, possiamo vedere il video, Mario? Allora, chi arriva da Via Landi, attenzione, San Pier d'Arena. Poi abbiamo due ospiti importantissimi, carinissimi, state con noi perché diranno delle cose molto importanti, ok? Allora, vediamo questi, che cosa succede? È un nostro ascoltatore di Via Landi, Via dei Landi. Questa è la situazione con l'inizio della scuola, mi chiedo una cosa, se al mattino una persona sta male, i mezzi di soccorso non riescono ad arrivare con un'ambulanza, per non parlare se scoppia un incendio, per carità. I vigili del fuoco si dovrebbero fermare dal bar perché non riescono a passare. Ho provato a chiamare i vigili, ma non riesco a comunicare con loro. Spero che voi almeno riusciate a fare qualche cosa. Ok, super affollamento. Beh, il primo giorno di scuola, poi per carità, speriamo non succeda. Strano che i vigili non rispondano. No, nel senso, ci sarà, avranno un call center, no? In Albania magari. Magari Via dei Landi, arrivo subito. Italia, Via dei Landi. Sono Veronica, Via dei Landi, San Pier d'Arena. Arriviamo subito. Regia, state con noi, arrivano due ospiti, ho detto, importantissimi, in diretta, non perdiamoli e poi ripartiamo.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione.

0: Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Allora, possiamo ripartire. Stanno, penso siano in ascensore i nostri ospiti. Aspettate, vi mando una foto telegiornale. Allora, è una foto. Datemi il tempo di arrivare. Si fa per scherzare, si fa per sorridere. Questa intanto è Portofino. Buongiorno Portofino. Chiamateci. Un tempo c'era una signora, Paola si chiamava, no? Che chiamava da Portofino. Non ha lasciato eredi. Allora, è una foto, quando arriva ditemelo, vi faccio vedere una foto del 1995 ed è la mandata la nostra cara Matilde. Ha scoperto che su un giornale, su un magazine, ma non c'è solo quello, c'è un titolo che racconta una notizia al suo tempo provocatoria, penso si possa far vedere perché è caduta in prescrizione, nel 1995, non ricordo il giornale, la Liguria Magazine. Sentiamo prima la telefonata? Allora, sì, sentiamo. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico, sono Marco di Genova.
2: Marco, buongiorno Marco.
3: Ciao. Voglio sapere, se ne sapete qualcosa dei 132 licenziati dell'Erison, sì, che questa mattina si dovevano vedere in azienda e poi scendere in piazza a bloccare, certo, il traffico. Sapete qualcosa se fanno questa manifestazione?
2: Allora sì.
3: No?
2: Allora sì, senz'altro la manifestazione si farà. Sono 131, sono stati licenziati dalla Ericsson multinazionale svedese dopo che alla Ericsson sono stati fatti stesi tappeti d'oro perché venissero a Genova, perché salissero sul cocuzzolo degli Erzelli. Ma non solo tappeti d'oro, incentivi in milioni di euro. Questi signori svedesi, poi uno dice parla di noi, parla degli italiani, parla dei genovesi, parla dei napoletani, parla dei palermitani, hanno preso questi signori, poi dite la mafia italiana, ma noi italiani abbiamo la mafia, noi italiani abbiamo la mafia, che schifo, che vergogna, gli altri no, non è mafia. Hanno preso soldi in maniera legale, cosa che riesce a fare anche la nostra mafia, e nessuno mi tocchi la nostra mafia, quindi hanno preso milioni, milioni, milioni di incentivi per portare personale agli Erzelli, e adesso la situazione è così, hanno deciso di tagliare il ramo dell'ottica, che è paradossale in un mondo in cui saremo più governati dall'ottica, e quindi l'ottica che governa i droni, l'ottica che governa i puntatori, quindi la scienza che c'è alla Ericsson, per chiudere, prendere gli incentivi, queste sono le immagini, e tornarsene nella civile e pulita Svezia, magari con una bella Volvo, hai capito? È chiaro che le cose non vanno bene, è chiaro che adesso spetterà ai sindacati, ci mancherebbe altro, al presidente della regione, ma anche, credo, alla nostra sindaca, sindacare questo trapasso. Allora vogliamo vedere, noi cittadini, come si comporteranno le istituzioni, soprattutto adesso che c'è una nuova sindaca, che ha le idee molto chiare, che le esibisce con molta chiarezza, lei infatti dice spesso sarò chiara, tutti noi siamo chiari, non dobbiamo ribadirlo, ma lei lo ribadisce, bene. Vediamo che cosa combineranno tutti insieme. Vi ricordo che il licenziamento è arrivato attraverso una mail, credo addirittura in inglese, poi dite che bisogna conoscere le lingue, poi dite che noi dobbiamo parlare, ci vuole senza mediatore culturale, perché l'inglese, chi è che non sa l'inglese, però è di cattivo gusto a 131 lavoratori italiani esprimersi in inglese, scusatemi, quando questi entravano e gli auguriamo di tornare per secoli alla Ericsson, entrano il portiere e mica gli parla in inglese, giusto? Il portiere che si chiamerà Parodi,

0: si chiamerà rabbino, mica gli parla in inglese. Bene, la mail è arrivata in inglese. E tutto questo dimostra una sciatteria, un menefreghismo assoluto che va al di là del becero capitalismo di una volta, va al di là del becero capitalismo, va al di là nel definire persone che non sono persone, ma anche l'intelligenza artificiale magari ti scrive grazie e ti scrive qualcosina. Questi sono peggio degli automi, sono peggio dei robot che costruiscono in Cina, in Giappone o dove volete voi. Ok? È chiaro? L'avvertenza parte così. L'avvertenza parte così. Non possiamo pensare a due mesi, siamo a metà settembre, a due mesi dalle scadenze dell'anno, a due mesi dal Natale, perdonatemi se divento patetico, che oggi 131 famiglie tremino per il proprio presente, per il proprio futuro. Non ci posso pensare, no? In una città sempre più ricca, in una città capoluogo del Mediterraneo, in una città porta, non voglio farla tirarla alle lunghe, pensare che questi simpatici svedesi si comportino così, perché non è, ripeto, in un mondo che sviluppa sull'ottica, perché la concentrazione era questa, che ci sia questa porta chiusa, no? Questa X rossa sulla porta di Ericsson, non ci posso pensare, però starà presidente, sai, i sindacati che non vedono l'ora di battagliare, alla sindaca dire, oh, andare da Fazio, sarà la sindaca, andare da Floris, andare da Fazio e dire, sarò chiara, questi svedesi che con le loro Volvo ci hanno rotto le scatole, è indegno, tutta l'Italia, lo dico perché sono molto chiara, e quindi gli svedesi con le pive nel sacco no, torneranno sulle proprie, immagino che sarà così, ok? Quando vedremo appunto nelle grandi major, nelle sette chiese televisive. No? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Allora giuro sì. Che adesso questa telefonata poi basta, perché veramente la mia domanda era provocatoria, diciamo, quella lì dei posteggi. Speravo in una risposta, ma sapevo già che non sarebbe arrivata. Ecco, perché un giornalista che non sa neanche il nome di un centro, così come Fucci, la Liguria, che parlava di questo,
0: cioè a lei basta che io non sappia il nome di un polo che per me non è attrattivo per giudicare un giornalista. Io direi di chiudere la telefonata, perché queste provocazioni, cioè, amici, perdonatemi, ma cioè una persona inizia, parte dal posteggio, se io sapevo il conteggio del parcheggio, ho speso un quarto d'ora della mia vita sabato per studiare questa pratica, vi ho detto che per la mia intelligenza mi sono fermato, ve l'ho detto, ma non dovete dirmelo voi, scusate, entro in casa mia e mi dici sei scemo, ci sta, se me lo dice il mio povero gatto buonanima ci sta, se me lo dice il vicino di casa ma ci sta, ma una che deve trovare il pelo nell'uovo, e se non era quello era il mio papà, e se non era il mio papà era mio nonno. Cioè, ma queste non sono provocazioni, cioè scusatevi, le provocazioni sono belle se sono anche allegre, se sono ironiche, cironiche, ma non so neanche come si chiama, mi interessa poco, vi ho detto che non ci sono andato, vi descrivo la situazione di Ericsson, allora lì sono intelligentissimo, mi sembra più importante sapere il destino di 131 operai, no? Operai, 131 addetti, ingegneri, che non come si chiami sto cavolo di centro, no? Ma su, ragazzi, ma io me ne vado, ma chi ci sto a fare qua? Io me ne vado. Me ne vado? Ah, un'altra telefonata. Sì. Come si chiama sto centro? anche tu sei Rocchiccioli. Ho capito, sei andato una volta e hai preso la multa. Vado al Palasport. Rocchiccioli in casa sua dice vado al Palasport. I suoi genitori, che figlio abbiamo, non sai come si chiama, vado sui suoi genitori, suo papà lo vesta, no? Ah, vedrà che domani Genoa perde perché tu non sai. Vabbè. Io non stento a capirvi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Gironi.
0: Mario, buongiorno.
2: Sì, non permetteva andare, guai. È da fastidio che uno dica le cose vere. Dunque, ho telefonato perché ho letto i titoli di sovraimpressione, sì, che passano su, dove mi fa piacere leggere

sono stati stanziati soldi per costruire case e asili per anziani e per persone bisognose. Sì. Un po' quello che ho sempre detto dei comunisti che le hanno tolte. Finalmente devono andarsene, perché loro vivono nella miseria, nel degrado, prosperano. Devono andarsene, li conosco, sono stato comunista.

0: Italiano, no, viva il comunismo e la libertà, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa trionferà, viva il comunismo e la libertà, e proprio di quello, non so, è di quelli, purtroppo come le delusioni d'amore, da che amai, perché lì è amore, da che amavi, amava, poi ha avuto una delusione, adesso è completamente al di là di vannacci, per carità, Allora, e tra l'altro vi ho detto che sapevo, ho premesso che sapevo di non sapere, vi ho raccontato di questo papocchio del costo dei parcheggi, dei non parcheggi, del caffè, ma amici, più di fare un romanzetto sopra, voglio dire, no. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, chi è?
1: Allora, sono Lucia da San Pier d'Arena.
0: Ah, Lucia, buongiorno, Lucia, ti prego non mettermi in difficoltà perché già avete scoperto la mia profonda ignoranza.
1: Neanche. Allora, prima di tutto mi faccio una domanda, una mia curiosità. Come fa quella signora a prendere in poco tempo 3 volte la linea?
0: Vuol dire
1: che una si indestardisce lì e sta delle mezz'ore attaccata al telefono per dire, delle stupidaggini che non stanno in piedi. Vabbè, me ne assumo la responsabilità, perché quando c'è un'ideologia così incancrenita, tu puoi fare quel che vuoi, ma tanto non va bene niente lo stesso. Io volevo semplicemente ricondurre la mia opinione su quello che invece è successo, che ho letto, di quel documento che il PD, schieratissimo in regione, con il segretario, ex ministro Orlando,
0: sì,
1: ha non presentato a firma di tutti i consiglieri, sì, o buona parte del PD, sì, contro, io uso questo termine perché non ce n'è un altro, quello che è l'emittente, la vostra.
0: Ah, sì. Ok. Va bene. Allora, io ti dico che, eccolo qua, dunque Lucia da San Pier d'Arena, no, contesta, no, trova, non so, inopportuno questo documento. Questo documento, con tutto rispetto per Orlando, ministro, cioè, del Partito Democratico, tanta roba, no? Però lo trovo incompleto, inopportuno, perché per fare i paragoni, cioè per arrivare a dire, bisogna fare dei paragoni, no? Bisogna fare delle compensazioni, dire Primo Canale prende questo, Telesud prende quello, Tele Rocchiccioli prende quello, Tele Cornicione prende quell'altro, in realtà punta il faro solo su Primo Canale. Io non so a farla lunga, sono qua a Primo Canale, cosa volete che dica? Non so a farla lunga, però vieni un attimo su di me. Si è scatenato, c'è una signora, una ragazza, che sui social, immaginate cosa è successo sui social, è una cosa seria quella che vi dico, se volete cambiare canale, non so se c'è già la Panicucci, l'avvocato De Rensis, c'è già di là, non lo so se ci sono, però è una cosa seria quella che vi dico. Una provocazione del genere ha scatenato un putiferio su Facebook, ok, c'è chi ci vuole bene, c'è chi ci odia. C'è una signora, una tizia, ho scoperto che insegna, non so cosa insegni, forse una parte della storia, perché è una tosta, donna non bellissima, ma no, molto intelligente, ci chiama Ultimo Canale, va bene, ok, non c'è problema, benvenuti sull'Ultimo Canale, abbiamo 100.000 spettatori in questo momento, è l'Ultimo Canale, pensate Telesud che ne ha uno, però noi siamo l'Ultimo Canale, ok. Si è messa in moto e una campagna gigantesca, chi a favore, chi dice no, viva Primo Canale, se non ci fossero, chi ci augura di chiudere, chi ci augura di perdere il lavoro. Ovviamente che parte è quella che ci, ovviamente dico, quella che si augura che noi perdiamo il lavoro, non è una cosa bella, no? Tremiamo, peraltro mi state dicendo che sono in corteo i 131 operai di Ericsson, noi siamo dietro tutte le vertenze augurando che tutti possano avere lavoro e una parte democratica della nostra città, della nostra regione si augura che noi perdiamo il lavoro. Non è bello, no? In un momento in cui ci commuoviamo, se mettiamo un gattino, mettiamo i cuoricini, quello bisogna lavorare, dobbiamo lavorare tutti, ripeto per la terza volta che si augura a Cirone, Rocchiccioli, Oberti,

0: perdere il lavoro. Non è una cosa bella, anche perché arriva da una parte politica che in teoria al lavoro dovrebbe tenere, no? Giusto? Ma noi non abbiamo sindacati di riferimento, chi se ne importa. La cosa un po' più brutta, scusatemi se la sto facendo lunga, seguitemi, la cosa un po' più lunga, e ripeto, scusatemi se la sto facendo più brutta, se la sto facendo lunga, è che poi diventano ad persona, cioè ci sono persone, ma non amiche, che ci conoscono appena appena, che leggendo questi social, ok, mi incontrano e mi dicono, ma tu lavori per un giornale fascista? Cioè, si monta sta cosa, hai capito? È brutto. Dice, ma voi lavorate per una TV che è al di là di Vannacci? La deriva? Ma no! Cioè, si monta questa roba qua, hai capito? E quindi veniamo automaticamente etichettati come quello che non siamo né mai vorremmo essere. Vai! Pubblicità.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con AMT, una vera e propria prova del 9 per il nuovo orario invernale. Il debutto del piano porta con sé questa mattina lunghe attese e un ritorno pesante del traffico cittadino tra riapertura delle e riduzione delle corse. Ma allora andiamo a sentire le voci che ha raccolto per noi Chiara Orru.
1: Stamattina ha trovato il bus per arrivare qua?
2: Ne sono passati due mentre stavo arrivando. Due di quelli che dovevo prendere io me li sono visti passare così mentre venivo da là.
1: Oggi prende il via appunto il nuovo orario invernale, frequenze abbassate. Insomma, lei ha già avuto modo appunto, che cosa cambierebbe concretamente nella sua giornata?
2: Guarda, è questo qui, finalmente lo riesco a prendere. Stavo aspettando da circa, penso, 6 minuti.
1: Grazie,
2: ciao,
1: grazie, grazie anche a te. In diretta non è facile, anche perché come potete vedere i bus sono affollati, anche perché meno corse passano ovviamente più i bus si riempono. Cerchiamo di prendere un'altra voce. Buongiorno, lei prende quotidianamente il bus?
3: Purtroppo sì.
1: Dove viene? Da quale quartiere?
3: Da Regina.
1: Trovato questa mattina il bus per arrivare qui?
3: No, sono venuto a piedi. Adesso lo prendo, ma da qui, perché dovevo consegnare un pacco.
1: Preferisce a piedi piuttosto che magari aspettare il bus tanto?
3: Ho visto che ci sono dei servizi a pagamento di biciclette elettriche e sto usando molto quelli finché c'è bel tempo.
1: Quindi opta per quelli piuttosto,
3: sì,
1: che il bus?
3: Decisamente, perché per tornare a Regina ormai il 35 o è super affollato, addirittura la gente ti fa segno di non entrare, oppure non passa.
1: Quanto ci mette lei solitamente per arrivare da Regina fino al centro?
3: No, in discesa a piedi un quarto.

0: quarto d'ora, 20 minuti, anche in salita, solo che col caldo è un po' più faticoso.
1: Con il bus?
0: Con il bus, se passa, ci metto 10 minuti, un quarto d'ora, tra le attese e i bus pieni, quindi prendi quello dopo, a volte vado a piedi, rinuncio, purtroppo, ultimamente, perché non era così.
2: E ora ci spostiamo in provincia di Savona perché questa mattina il ministro all'istruzione Valditara era presente ad Andora per la chiusura dei lavori nell'edificio di via Cavour che ospita la prima scuola superiore della città. Sentiamo.
3: Quest'anno partirà un grande progetto che ha visto un investimento di 420 milioni di euro per mandare gli studenti delle quarte superiori, saranno circa un terzo, 150.000 giovani all'estero a imparare, a potenziare la conoscenza delle lingue. Detto questo, il fatto che qui ad Andora si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale. Una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali, cioè con i nuovi programmi scolastici. Intanto voglio dire con orgoglio, voglio ringraziare tutta la scuola italiana per quegli straordinari risultati che abbiamo registrato la scorsa settimana all'OCSE in un contesto di crollo generalizzato delle competenze, ha registrato un sistema solido, quello italiano appunto, del sistema scolastico.
2: E ora la sanità, sono 434 i giovani pronti a iniziare il percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono più di 700 e proprio per questo l'Ordine ha chiesto alla Regione di bandire un concorso. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
4: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure che continua però a fare i conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
5: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
4: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
5: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
4: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
2: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Iren Utility Cup torna protagonista alle mille vele, ce lo racconta Lucrezia Marini.
6: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor, chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
7: La nona edizione
1: vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Utility Cup, è una regata

0: perché prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Allora, ripartiamo alle 11:06, polemiche, quante belle cose abbiamo sentito questa mattina. Buongiorno, buon rientro a scuola da parte dei nostri, vostri ragazzi, dei vostri nipoti, nipotastri, e problemi anche per l'affollamento sulle linee di AMT. Ne parleremo tra poco con un esperto di traffici di AMT, monitorano da anni, anche prima, quando c'era lui, anche prima che ci fosse lui, prima, lui non era ancora nato, del precedente, il precedente, monitorano il servizio di AMT sul territorio. 11:06, non vedo l'ora di sentirvi, intanto cambio della guardia, direi, no? In console. Allora, dunque, a questa vera, Paola vuole chiedere se è possibile salutare la signora Giuliana di Albaro, che ci segue sempre, grazie mille. Paola era la sua badante amica e le vuole tanto bene. Quindi un caro saluto, se la signora Giuliana di Albaro è ancora con noi, la saluta questa Paola, che ha iniziato con lei il suo percorso da badante, ma poi in realtà Paola ci ha scritto più volte, è diventata amica, amica di Giuliana da Albaro. Grazie Paola, grazie Giuliana. Pronto, buongiorno, questa la metto dietro. Pronto, buongiorno.
1: Sono Pinuccia di Gattorna.
0: Pinuccia, buongiorno Pinuccia. Allora, buongiorno.
1: Non ci siamo più sentiti perché, guarda, i telefoni che non funzionavano, la televisione che non prendeva primo canale, guarda,
0: sì,
1: una cosa allucinante.
0: Sì,
1: comunque qua siamo stati 2 giorni e mezzo allagati con l'alluvione, senza acqua.

0: qua anche due giorni, eh?
1: Sì.
0: Due giorni.
1: Sì.
0: Vabbè, io comunque volevo sapere anche te, bentornato.
1: Sì, grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Andati appena posto, vengo in giù.
1: Okay? Va bene, ti aspetto con tanta gioia.
0: Okay. Perché... Va bene, ti saluto e ti auguro una buona giornata.
1: Grazie, ciao. Ricambio di cuore Pinuccia da Gattona. Con tanta gioia perché Pinuccia, non so, se, però non arriva mai a mani vuote. Hai capito? Esatto, una mina, ma e da Gattona le freschezze dell'entroterra possono passare dai canestrelli ai funghi, per dire, insomma, generi di conforto, e che conforto, e che conforto. Allora, grazie, grazie Pinuccia. Dunque Giuliana, la signora Giuliana abbiamo salutata, buongiorno, a sinistra si dà del fascista, io li leggo tutti, non è che me li scrivo da me, so che alla signora, la prima che ha chiamato, può dar fastidio questo, ma è il pluralismo, la pluralità, scrivetemi quello che volete, se stanno al di qua della decenza, li leggo, no? Si dà del fascista che io la pensi come loro, dimenticando che i violenti squadristi, eccetera, eccetera, saluti Luigi, che peraltro è figlio di un comandante partigiano. Poi... dai laghi di Osiglia ci salutano Maria Grazia e Doriano, e abbiamo sei paperelle ai laghi di Osiglia. A proposito di funghi, trovato un fungaiolo disperso, succede ad ogni stagione. Poi dunque, perché non dare, Sergio da Quarto dice, perché non dare dalla prima superiore un tablet in dotazione a tutti gli studenti? Ogni anno si possono scaricare tutti i testi aggiornati senza sprecare carta e rompere la schiena ai ragazzi, soprattutto facendo risparmiare i genitori. Sì, sì, è vero, vi dirò comunque che nulla è più formativo della lettura sulla carta stampata, della sulla carta, niente più formativo di quello, ok? Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Buongiorno, oh, pronto.
2: Ciao, sono Angelo da Genova.
1: Angelo dal Genova Centro, Angelo, buongiorno.
2: Genova Centro, bravo. Dunque, io mi dico bene, la Salis che come entrata ha detto che basta cantieri, grazie, quelli vecchi non ci potono essere, ma questa città è tutto un cantiere.
1: Sì.
2: Ieri scendendo, proprio dopo la partita,
1: sì,
2: venendo giù da Corso Montegrappa, gli aggruppato, ma lì c'è una guerra.
1: Sì.
2: C'è tutto un cantiere, ogni angolo che vedi è un cantiere iniziato mai terminato, ma questa qui è arrivata qua con la storia che tutti i cantieri lei li ha fermati, li ha ripresi dopo, è un disastro, è una cosa orribile. E poi un'altra cosa, ma quella bella Rambla che ha promesso un momento, c'è stato un momento che
1: è vero, che fine ha fatto
2: quella Rambla, ma io ho visto ancora rifare l'asfalto in via 20 settembre,
1: sì,
2: con tutte le sue piste, tutte le sue indicazioni, tutta la sua,
1: sì,
2: però se io vi dico, se questa ha promesso la Rambla, che cavolo fa l'asfalto nuovo? Domanda.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ma questa è, ma io dico, peggio di così non si muore.
1: Certo.
2: Io sinceramente ho scelto questa città prima della Salis perché andava, mi è sembrata carina e ospitale,
1: sì,
2: ma adesso come adesso non la sceglierei più.
1: Uh-huh.
2: Perché sta veramente andando male.
1: Ma tu, scusami, cosa allora, diciamo, cosa sceglieresti, o da dove vieni, ritorneresti al passato, dove andresti?
2: Cosa
1: c'è nella tua mente?
2: Io sono venuto da Pavia,
1: sì,
2: e ho girato un po' di città, e questa sinceramente parlo di 5 anni fa, 4 anni fa,
1: sì,
2: ho cominciato a girare le città. E questa mi è sembrata una città ospitale, quando c'era Bucci, e le cose funzionavano bene. È arrivata questa qua, purtroppo ero già residente, ma è peggiorato tutto. Promesse, questa qui ieri andava sui giardini, la Ferrari, ma questa non so che mondo vive. Questo è veramente male. Comunque vediamo, io spero e aspetto ancora la Rambla dalla signora Salis, che l'ha promessa, ha fatto tanto di trasmissione, si è fatta paonate con sta cosa. Ma questa dove sta, dove vive? Grazie,
1: Enrico. Ok, grazie. E qui spezziamo una lancia e quant'altro, sai, per la sindaca, cioè Genova è un cantiere da sempre, qui sto spezzando una prima lancia per la sindaca. Poi mi dite che siamo di Bucci, che siamo di... Genova è un cantiere da sempre. Il problema è che quando il cantiere lo erediti, no? Perché la giunta precedente allora è un disastro, quando lo fai tu invece è la città che cresce.

0: Cioè, ma non parlo di Salis, parlo di tutti, è sempre così. Se poi una giunta succede a se stessa, bene, bene, bene, bene, il cantiere c'era, perché il lavoro va avanti, si dimostra che va avanti. Se la giunta cambia, a prescindere dal colore del cambiamento della giunta, la colpa è sempre di quello prima. Genova è sempre stato un cantiere, io ricordo dal 90, agli anni 90, dal caricamento, il porto antico rivisto dalla grande matita, il pennarello verde, ci avete fatto caso, no? Che il grande architetto, l'archistar Renzo Piano, disegna solo con un tratto pen verde. Avrete anche visto, si celebreranno i suoi 90 anni al Ducale, con questo bozzetto del Ducale, sono due schizzi fatti anche quelli col pennarello verde, no? L'avete visto? Sì. E quindi è sempre un cantiere, sempre un cantiere. Poi, tornando alla Salis, sì, dei tempi, intanto aspettiamo la funivia sul... non ci vuole scomodare, cioè non ci vuole questo Politecnico di Milano, va bene... La funivia, abbiamo visto che ha dei punti positivi, altri punti negativi, quando la Rambla di Via 20 Settembre, non ci vuole Renzo Piano, siamo in una carreggiata di 40 metri, in piano, sì che in discesa, ma trasversalmente un piano, e restringiamo sti benedetti marciapiedi, non ci vuole una roba pazzesca, no? Poi è chiaro però, caro amico, che se abbiamo dovuto affogare il cavodotto per i bus, è chiaro che poi dobbiamo sopra rimettere l'asfalto, se no cadremmo magari in bicicletta, come quel signore di 89 anni che forse ha incocciato una buca nella galleria Garibaldi e sapete com'è purtroppo finita. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Daniela, buongiorno. Allora, buongiorno Daniela.
1: Allora, affronto un piccolo problema, per me grande, che io per fortuna ho risolto grazie all'umanità del patronato che frequento, veramente li ringrazio. Io vorrei sapere chi inventa queste cose, perché ora parliamo di intelligenza artificiale, ma secondo me sta sopravvalendo la deficienza naturale. Scusa.
0: Però ti rivolgi alla persona sbagliata, perché ecco. Se hai sentito l'inizio della trasmissione... poiché mi sfuggiva il nome del centro commerciale del Waterfront di Levante, tu sai che sono stato duramente ripreso e è stato giustamente messo in dubbio la mia capacità cognitiva. Quindi attenzione Daniela, ti leggo i tuoi diritti.
1: Certo, tranquillo, io non ho problemi perché va bene, ecco. Allora praticamente cosa succede? Che come tutti gli anni faccio il 7:30 e come tantissime persone ho una mamma che tu sai che è disabile e non può uscire. Mm-hmm. Da quest'anno, per poterlo ritirare, la persona disabile deve andare direttamente nel patronato a firmare, ok? Oh. Ecco, no. Io l'ho risolta perché ho trovato delle persone veramente umane. Allora, disabile, io mia mamma da sola non la posso portare fuori, io devo spendere 80 euro di Croce Verde per far portare mia mamma al patronato a mettere una firma, che poi non è che prendo i milioni, non so, non è che vada... Cioè, ma io vorrei sapere, posso dire una parolaccia, chi è quella persona imbecille che ha inventato questa regola nuova? Uh-huh. Ecco, una persona che è allettato, è in carrozzella, ma come fa ad andare a un patronato? Magari uno non ce l'ha sotto caso, ce l'ha, ma dimmi te, cioè, non so che cosa, che grave cosa, ma cioè, bisogna essere scemi, fai una delega, manda un figlio, una figlia, tutti certo. Per esso, certo. Non è che vai a prendere dei soldi, dei miliardi, delle cose, che dice, certo. Appa con i soldi, sono fogli da firmare che uno poi riporta al patronato, consegna, ecco. Io trovo che veramente qui invece di andare avanti con l'intelligenza normale, stiamo andando indietro come i gamberi. Sì. E non parlo per me che l'ho risolto, ma parlo perché non credo di essere l'unica in tutta l'Italia con questo problema, ecco.
0: Scusami Daniela, ma mi sembra tanto stupido questa norma? E ti domando se sei sicura, cioè mi sembra, se una persona non può, è allettata, non si muove, come può andare al sindacato a prendere il modulo, cioè come fa? Se non può, non può, non sei sicura? Dico, mi sembra così assurda, più che assurda, è assurda sì, ma è stupida, sciocca, sei sicura Daniela?
1: Sicurissima, io posso fare tutto, ma nel momento in cui la persona malata lo deve ritirare, perché io non lavoro, si fa a nome di mia mamma, deve andare di persona, la persona in carrozzella, la persona che ha problemi. Ora non tutti pesano...

0: 40 kg, non tutti sono in grado di portarla. Mia mamma non può andare in macchina perché non riesce a salire in macchina.
1: Ma sì, ma a prescindere se non si può, non si può, non è il peso, non è la religione, l'appartenenza. Uno non può uscire di casa, non esce. Come fa ad andare se non può uscire? Cioè è un controsenso, ripeto, se sei sicura, perché io credo neanche, ogni tanto lo rievoco, poverino, è mancato 4 anni fa, la buonanima del mio povero gatto Pancio, io penso che sarebbe stato un po' più, cioè l'avrebbe risolto questa cosa qua. Quindi ripeto, se sei sicura, è la prima segnalazione che mi arriva, quindi amici, se siete, ci seguite, grazie a Dio, per tutta la vita, però siete allettati, dovete immaginare che per andare a ritirare il 3730 dovete andare voi col letto, con l'ambulanza e giù soldi, non è, veramente è incredibile, però se lo dice Daniela, di Daniela mi fido, ed è, abbiamo, siamo stati edotti di qualche cosa di clamoroso, no? Daniela, grazie, grazie, non riesco veramente, tante volte abbiamo fatica con la nostra intelligenza, no? Immaginate con quella artificiale. Però ditemelo, a tra poco.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

Allora, tra poco parleremo di AMT, avremo, e dopo avremo questi ospiti che ci racconteranno di un'iniziativa bella, insomma divertente, in cui si parla però di aiuto a bambini malati di tumore. Quindi continuate a stare con noi perché tra poco parleremo di AMT. Eccolo qua, scatta in Italia, AMT, riduzioni a Genova e nell'entroterra. Tra poco sentiremo il punto di vista di un'associazione di utenti di AMT, un'associazione che monitora da tempi non sospetti, neanche quando c'era lui, prima di lui, il movimento di AMT, e sempre, direi, dal punto di vista degli utenti, critico, da quando smisero i tram, da quando smettemmo i tram, alle biglietterie, al QR code, ai biglietti più o meno automatici, alla volontà, perché è una volontà di non voler far controllare il biglietto all'autista controllore, come in tutto il mondo, per evitare l'evasione, punto, no? E quindi loro monitorano questo. Sentiamo oggi, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, come sono le cose. Allora, il telefono abbiamo liberato, Mario? Sì, perché volevo dirvi questo. E dunque, via, allora, sì, poi Vialdo Manuzio è messa male come avvallamenti. Chi la attraversa con lo scooter, è impossibile evitare questi avvallamenti fatti a Cuneo, sono

0: botte per la schiena. Ciao Roberto, fallo presente in TV. Grazie. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia. Lucia breve, eh?
1: Oggi, sì, voglio dire che la Salis è consigliata male, è andata alla premiazione lì alla Valletta, ma non ci doveva andare, cioè andare lì a prendere gli insulti, la gente dal baro si sa, figurati, non vedeva l'ora.
0: Allora, poi anche di sinistra,
1: di chiudere lì via Caprera, ma chi glielo fa fare? Ma chi glielo fa fare? E poi altre cose,
0: sì.
1: Non è una bella situazione quella di Zelensky, che tra poco pigliava il drone quando era tornato dal funerale della Norvegia, che adesso a 2 chilometri le hanno fatto vedere le cose come vanno. Lui non vuole andare da Putin, ma sarebbe la soluzione di tante cose andare da Putin, almeno far vedere che veramente ha la volontà di chiudere,
0: certo,
1: non di continuare a pensare che allora vuol dire che si sottomette, perché tra poco ci sottomettiamo tutti. Cioè,
0: alla Russia,
1: questo è molto pericoloso.
0: Sì, alla Russia. Vabbè. Grazie. Allora, il tema è: vado io dal mio acerrimo nemico, voi andreste in casa, avete una lite, ma pesante lite col vostro vicino di casa. Il vicino di casa è più grosso di voi, vi può scardinare in qualsiasi momento, può scardinarvi anche la porta, cosa che ha fatto. Dice: ma se facciamo la pace, devi venire a casa mia. Per la logica delle cose, banalmente, visto che io, sapete, avete sentito la prima signora che ha chiamato, non ho una capacità mentale pazzesca, e voi andreste a casa sua? O se no, guarda, vediamoci in casa di quello di sopra, che è un neutrale, non tiene per me né per te, che non a casa tua. O se no vieni tu a casa mia. Ma secondo voi Putin va a Kiev? Non credo. Perché? Potrebbe andare. Perché non va? Vuole la pace? E chi scatena una guerra per poi dire basta se non dopo che l'ha vinta? Giusto? Quindi cosa fareste voi? Tutto qua, abbiamo banalizzato. Prendiamo l'ultima e poi parleremo di MT con un grande esperto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Cristina.
0: Sì, Cristina, buongiorno.
2: Allora, stamattina mezz'ora per aspettare due autobus, cioè il 47 e l'82. Poi per fortuna è arrivato il 37 pienissimo come una scatoletta di sardine.
0: Sì.
2: A parte questo, io ho sentito Bucci che ha finito la sua pena e ha detto due parole che le ha dispiaciuto per quello che è successo, che comunque povero Cristo ha fatto tanto in quegli anni, stato sotto controllo per 4 anni per trovare un'inezia. E lui ha detto: mi dispiace, io il mio lavoro ce l'ho, ma mi dispiace per Genova. E ha ragione, perché per quello che ha fatto c'è gente che è lì, i 5 Stelle, il signore del 5 Stelle ha una pena sopra il capo enorme dei soldi che hanno lavorato male col Covid.
0: Okay.
2: E lui per un'inezia 4 anni di controlli, e quello è stato il risultato.
0: Ok, grazie. Allora, regia, un secondo, poi agevoliamo i primi ospiti e continuate a stare con noi, vi aspettiamo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi.

0: Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsi.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di sei fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di tre giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bene, telespettatori, ritorna con noi Fiorenzo Pampolini. Chi è Fiorenzo Pampolini? Fiorenzo Pampolini fa parte da tempi non sospetti dell'associazione Utenti Trasporto Pubblico Genovese, direi. Pampolini, grazie per essere, sì, grazie per essere con noi. Da tempi non sospetti, insomma.
1: Sì, è una nostra associazione dell'82, quindi sono anni che ci si occupa.
0: Quindi anche di... prima non è siete, certo, nuovi da questo. Certo. Allora, il 14 settembre Genova è partito l'orario invernale. Ci sono, attenzione a quelli che erano le linee prima, quelli sono i tagli oggi. Qual è la vostra osservazione sul nuovo orario?
1: Ma l'osservazione, intanto ringrazio te, ringrazio Primo Canale per l'ospitalità, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. La prima osservazione che ci viene in mente è quella di una bugia raccontata da questa amministrazione, perché la nostra sindaca ha detto che l'orario invernale, il nuovo orario invernale, sarebbe stato ridotto del 10%.
0: Sì,
1: noi abbiamo provato proprio come col pallottoliere proprio, sì, a mettere a confronto i due orari, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, sono venute fuori delle cose allucinanti, soprattutto su quelle che sono le linee più importanti della rete, perché noi abbiamo fatto un confronto sulle quattro direttrici cittadine, Ponente, Levante, Valpolcevera e Valbisagno. Allora, la Valpolcevera ne
0: esce... Ma lei parla di bugia, Pampolini?
1: Sì, perché
0: cioè,
1: quando...
0: Forse magari hanno espresso male un concetto.
1: Ma quando mi si parla del 10%,
0: sì, il 10%,
1: e poi la realtà è quella che, non so se si vede, ma la realtà è quella che si vede in questa tabella, e beh, dico,
0: cioè, 10%
1: o è stata...
0: sono 1000 su...
1: O è stata male informata o ci ha raccontato una bugia.

0: I casi sono due, perché la realtà in Valpolcevera addirittura abbiamo un taglio del 36,8%, che mi sembra un pochino diverso dal 10%.
1: Ma magari compenserà, io devo fare l'avvocato della sindaca, cioè magari compenserà.
0: Sì, però tieni conto che queste qua sono le quattro direttrici, quindi il grosso delle corse è proprio su queste linee qua. Quindi arrivare al medio del 10% bisognerebbe che ci fossero delle linee che hanno addirittura aumentato. Invece non, questo assolutamente non esiste. Il servizio serale, viva Dio, è rimasto invariato, però su queste direttrici è veramente un'apocalisse. E poi c'è un'altra cosa che ha dichiarato la nostra sindaca, sulla quale per ora non mi esprimo, ma che mi riservo di valutare nei prossimi giorni.
1: Cos'è?
0: Perché ha detto che comunque questo orario sarà ridotto, ma non ci saranno più soppressioni di corse come avviene da 15 mesi a questa parte. Lo verificheremo nei prossimi giorni, perché l'orario è partito da poco, quindi vedremo se almeno questa, diciamo, è giusta e l'ha azzeccata. C'è un'altra cosa che la nostra sindaca ha detto e che mi ha lasciato un po' perplesso, perché si parla ormai da anni di questo benedetto progetto Assi, che dovrebbe migliorare il
1: questo
0: trasporto
1: progetto
0: pubblico.
1: Precedente, le colpe, diciamo, io lo dico subito.
0: Certo.
1: Non insista. Io dico subito, le colpe
0: sono precedenti. Diciamo che
1: quando c'era lui.
0: Hanno ereditato questo progetto Assi, che sul quale ci sarebbe da fare una trasmissione solo per verificarlo nel dettaglio e vedere quali sono le critiche, ma lasciamo stare. Questo progetto Assi è stato finanziato con 497 milioni di euro dal governo centrale e sulla base di questo finanziamento sono già arrivati a Genova 112 filobus, ma siccome nessuno si preoccupa di mettere la rete aerea, cioè si chiamano filobus perché hanno bisogno di fili, mi pare. E quindi se nessuno si preoccupa di mettere la rete aerea, questi filobus continueranno a rimanere accantonati in eterno. L'unico che si è mosso in questo senso è stato l'assessore Ferrante, al quale va dato atto, che si è messo di buona lena e ha realizzato tutti i cavidotti sotterranei che serviranno per questi filobus, però bisogna anche mettere i fili. Al momento abbiamo i fili soltanto sulla linea 20, che è una parte del progetto centro dei quattro assi, però
1: c'era già.
0: Ma la cosa assurda è che da almeno un anno, dalla Foce a De Ferrari, pur essendoci i fili, non c'è corrente. Quindi, cioè, io dico, ma è possibile che in un anno non si riesca a dare corrente a 2 chilometri di linea? Cioè, è una roba.
1: Forse è aumentata l'energia elettrica, la bolletta è aumentata, forse per quello.
0: Però se consideriamo che diciamo che saranno 112 poi i mezzi che dovranno viaggiare con questo sistema, è vero che hanno anche una marcia a batteria di emergenza, cioè possono percorrere alcuni tratti senza fili, però il fatto che non ci sia un metro ancora di nuovo bifilare messo, qui andiamo a finire le calende greche. E questo rientra nel discorso dei tagli, si collega al discorso dei tagli, perché i 497 milioni di euro che sono arrivati per questo progetto, se questo progetto prende corpo e va avanti, noi almeno sulle linee interessate dal progetto Assi riusciamo ad evitare le catombe che c'è stata di tagli con l'orario invernale. E mi sembra importante. Invece sembra che dall'amministrazione, dall'assessore ai trasporti, tutto tace. Cioè il progetto Assi non se ne parla più, ormai si taglia, si prendono le forbici e basta. Io credo che in 15 mesi, perché sono 15 e quasi 16 mesi ormai che c'è la nuova amministrazione, si sarebbero dovute trovare delle risorse, perché questa è un'emergenza. Cioè lasciare decine di migliaia di persone ad aspettare l'autobus per delle mezz'ore al freddo d'inverno e sotto il sole d'estate è un'emergenza, e quindi come tale va gestita, cioè si deve trovare qualche risorsa. Io non voglio mettere in discussione che la colpa sia di quelli di prima, perché questo è un disco rotto che sentiamo da quando ci sono, e colpa è di quelli di prima, e va bene, non lo voglio mettere in discussione, però se c'è un'emergenza bisogna darsi da fare. Cioè a me è meravigliato anche che la sindaca 15 giorni fa, quando i sindaci dei comuni dell'entroterra hanno fatto un po' di rimostranze, lei ha detto: sono insoddisfatta di AMT. Ragazzi, ci ha messo 15 mesi però a dirsi insoddisfatta di AMT. Cioè, è un problema. La mobilità, io dico sempre, la mobilità è un problema che riguarda tutti, paradossalmente.

0: anche chi sta a letto infermo, perché la sua assistenza è garantita grazie a chi si muove in città per andarlo ad assistere. Quindi la mobilità riguarda tutti i cittadini e anche quelli che
1: sono
0: i turisti.
1: Visto che siete così critici, non vi ameranno molto.
0: Ma io credo di no, però ecco, anche questo, noi avevamo delle, mentre siamo sempre stati come dire, ricevuti, ascoltati da amministrazioni sia di sinistra che
1: ricordo,
0: di destra, perché io qui non ne faccio una questione politica, io ne faccio una questione tecnica, assolutamente. Però voglio dire, invece, con questa associazione, con questa amministrazione, i rapporti si sono interrotti. Abbiamo provato a chiedere qualche incontro anche con le altre associazioni ambientaliste, dei consumatori, eccetera, ma sembra che loro si siano chiusi nel loro fortino d'avorio e con noi non vogliono parlare.
1: Senta, Mavolin, banalmente lei parla di tagli in maniera superiore a quella che è l'indicazione, le osservazioni dell'amministrazione, ma meno bus significa bus più carichi di persone.
0: E certo, ora lo vedremo in questi giorni in cui appunto sta partendo l'orario invernale, però c'è anche da ricordare che questo l'entrata in vigore di questo orario coincide con l'apertura delle scuole, quindi si potrebbe anche verificare il fenomeno che alcuni genitori, sapendo che i figli hanno dei problemi a tornare a casa da scuola, si mettano in macchina e vadano a parcheggiare in doppia fila davanti alle scuole, sappiamo benissimo. E io questo da una, cioè veramente per me è una cosa intollerabile. E ripeto, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, su questo siamo tutti d'accordo, però io non vedo l'impegno che ci dovrebbe essere. Io in 15 mesi non ho visto nuove corsie riservate, non ho visto asservimenti semaforici, non ho visto far rispettare quelle che ci sono di corsie riservate, perché sono sistematicamente invase. Adesso, venendo in qua, in via 25 aprile l'autobus ha fatto molta fatica a passare perché c'erano le macchine parcheggiate in mezzo alle fioriere. Per cui voglio dire, se non c'è attenzione su questo, non si potrà mai avere un trasporto pubblico di qualità.
1: Quindi il primo passo è capire quali siano veramente i tagli, perché da 10, voi parlate di una media che può essere di 30,
0: arrivato 26, a 40. Diciamo 26. La media è 26 sulle direttrici.
1: E quindi vorremmo capire, anche perché 10 su 100 significa 100 su 1000, no? Quindi esatto. Le posizioni sono queste, bus sempre pieni, e quindi reclamate anche semplicemente un'attenzione doverosa ai percorsi.
0: Certo.
1: La soppressione, ha detto, staremo a vedere.
0: Le soppressioni adesso lo valuteremo, noi infatti monitoreremo nei prossimi giorni che cosa succede, se è vero che le corse, almeno quello, visto che sono già poche, almeno che quelle corse riescano ad essere garantite. Però l'azienda ha anche un problema di personale, perché molti autisti se ne sono andati, avendo tra l'altro questo problema di crisi, non riesce nemmeno ad assumere, per cui c'è anche questo problema.
1: È un capitolo enorme. Sul capitolo evasione, cavallo di battaglia, noi non potremo mai, unica città al mondo, salire sul bus mostrando il biglietto.
0: No,
1: noi non potremo mai.
0: Perdonami,
1: siamo in sigla, Pappolini.
0: Perdonami, è un'utopia, perché ci sono delle fermate dove ci sono 100 persone che salgono, se controllassimo uno alla volta ci staremmo mezz'ora su quella fermata.
1: Sì.
0: Altrove lo fanno perché gli autobus in tutto il mondo sono mezzi di adduzione, le linee principali sono fatte con tram e metropolitane.
1: Certo.
0: Invece da noi, caso strano, abbiamo l'autobus e quindi è un po' difficile riuscire a controllare.
1: Fiorenzo Pampolini, grazie, penso
0: grazie
1: che ci ritroveremo, grazie per questo ritorno sul primo canale, grazie a voi per l'attenzione, penso che ci ritroveremo su questi temi, attenzione appunto all'associazione utenti trasporto pubblico a Genova. Grazie Pampolini,
0: grazie a voi, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Valfontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio.

0: territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con mar ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese: il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio: sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Ben ritrovati cari telespettatori, a voi che ci seguite ma anche ai nostri ospiti. È un piacere avere con noi e parlare di Lilt con il presidente di Lilt Genova, il dottor Paolo Sala.
1: Grazie,
0: grazie per essere con noi. E con Carlotta Ribeca, che è presidente di un'associazione, la Casa di Giulia. Carlotta, con la quale, con il Lilt, stiamo per raccontarvi qualche cosa di bellissimo e anche di commovente. Dottor Sala, che cos'è Lilt? Brevemente, la Lilt?
1: Sì, la nostra associazione è la più antica associazione in Italia per la lotta contro i tumori, siamo più che centenari e facciamo lotta contro i tumori con lo strumento della prevenzione. Prevenzione in tutti i sensi, la prevenzione nelle scuole per i corretti stili di vita, la prevenzione secondaria con la diagnosi precoce dei tumori, la prevenzione terziaria per cercare di difendere chi purtroppo ha già incontrato la malattia da quelle disabilità che possono essere secondaria alla patologia tumorale.
0: Carlotta Ribeca, che cos'è? Com'è nata la Casa di Giulia? Io ricordo che da quando su Primo Canale c'è una trasmissione curata da Tiziano Berti, abbiamo conosciuto questa realtà bellissima che ci fa anche piangere, insomma, tante volte, però meravigliosa, che merita di essere ricordata. Il programma è People, quello di Tiziano Berti, che va in onda il martedì sera.
2: Grazie. Allora, la Casa di Giulia è un'associazione che nasce nel 2024 e prende il nome dalla mia bimba Giulia, che è mancata nel 2019 per una patologia congenita. E, diciamo che per in memoria della sua vita e per cercare di tirar fuori qualche cosa di bello da questa tragedia, abbiamo pensato di fondare questa associazione.

Che nel 2025 ha acquistato una casa che ora viene gestita in comodato d'uso gratuito da ABEO, che è l'associazione che si occupa dei bambini ematoncologici. Si trova esattamente davanti all'ingresso dell'ospedale di giorno e quindi ospita le famiglie dei bimbi che sono in cura al Gaslini.

0: ovviamente quello di comprarne un'altra.
1: Dottor Sala, la ricerca che passi avanti ha fatto?
2: Ha fatto dei passi avanti fortunatamente enormi, basti pensare target therapy per la terapia di molte patologie tumorali, strumenti chirurgici sempre più fini come la chirurgia robotica, ma anche poi tutta l'attenzione che oggi probabilmente di più rispetto al passato mettiamo nella prevenzione della disabilità, nella prevenzione di quella distanza che alle volte si può creare fra gli ammalati e il resto della società, cioè cercare di riuscire a sostenere e a prevenire quei problemi che le famiglie dei malati oncologici e innanzitutto gli stessi malati oncologici possono andare a incontrare. Quindi ci muoviamo in questo ambito che fortunatamente ha sempre più sensibilità, basti pensare alle adesioni che abbiamo già raccolto per l'edizione di quest'anno della Pigiama Run.
1: Ecco, parlare di tumore, parlare di bambini, possiamo dire che non è più un tabù, se ne può parlare, possiamo parlarne normalmente. Possiamo anche abbinare a questo delle idee che poi diventano simpatiche, veicolano il vostro lavoro, la vostra attenzione, così come il pigiama run. Uno dice, ma come il pigiama, la corsa, cosa c'entra, perché? Però si tratta anche di rinnovare un'offerta, un'attenzione di tutti attraverso un mezzo simpatico, bello, divertente per avvicinarci poi alla malattia.
2: Sì, però, esatto.
0: Allora, diciamo che si cerca di, da un lato, di rendere meno drammatica quella che è una situazione drammatica, nel senso che l'idea di correre in pigiama nasce dal fatto che i bambini in ospedale ovviamente hanno il pigiama. Questa è una cosa in realtà che viene fatta nelle altre nazioni d'Europa da tanto tempo, perché io ricordo, ho vissuto a Barcellona un anno, lì c'era tutta la questione delle camisette del Barcellona e del Real Madrid che venivano donate ai bambini ricoverati proprio per cercare di rendere più piacevole questa cosa. E devo dire che questa cosa, correggimi Paolo se sbaglio, ma è una cosa che affascina molto tutti quelli che si iscrivono la prima volta che arrivano, non ci credono. Io mi ricordo la prima edizione, i turisti ci fermavano nel centro storico chiedendoci perché mai ci fosse tutta questa gente che camminava e correva appunto con tutti questi pigiami super colorati.
1: Il medico, penso, dottor Sala, che accolga con piacere, no, con favore questo mix, no?
2: Assolutamente,
1: che poi
2: sì.
1: Ci porta alla malattia, insomma.
2: Sì, è un qualcosa che alleggerisce
1: psicologicamente, è
2: sì.
1: Pazzesco.
2: Riuscire a alleggerire l'ambiente, tanto per i malati innanzitutto, ma anche per gli operatori sanitari, sicuramente è un'ottima idea. Poi l'immagine è veramente pittoresca, tanto che come tutti gli anni noi promuoviamo ovviamente la partecipazione il 18 di settembre, questo venerdì, appunto alla Pigiama Run da Piazza Matteotti a partire dalle 17 con partenza alle 19, così intanto l'abbiamo ripetuto, ma noi lo promuoviamo anche in modalità cosiddetta anywhere, cioè chiunque volesse partecipare ovunque si trovasse in Italia in questo momento, al di là delle altre sedi italiane che partecipano a questa 7ª edizione nazionale della Pigiama Run, può fare questa passeggiata, questa corsa, secondo le proprie possibilità, in pigiama, possibilmente scattare una fotografia o fare un breve video e poi inviarlo e caricarlo appunto nelle nostre pagine social per partecipare tutti quanti a questa bella iniziativa.
1: Allora, io penso che siano molto interessati i nostri, insomma, chi ci segue con affetto, con amore, e peraltro Carlotta Ribecca ha portato con sé una borsina gialla, l'ILT,
0: esatto.
1: E ci domandiamo cosa ci sia all'insegna del pigiama run, cosa ci sia nella borsina. Allora facciamo così, Carlotta, provi ad alzare la borsina.
0: Ad altezza.
1: Ecco così.
0: Questo
1: guardi,
0: è il nostro,
1: guardi.
0: È il pacco gara.
1: Ecco,
0: pacco gara che viene
1: più,
0: dato
1: un po' più alto, appena più alto.
0: Ecco, il pacco gara che viene dato
1: quindi
0: ai
1: viene
0: primi
1: dato...
0: mille, i primi mille che
1: ai primi
0: si scrivono.
1: Mille, eh?
0: Allora attenzione, perché siamo già 950 iscritti, quindi come pacchi gara ne mancano soltanto 50.
1: Ah, 50
0: esatto. Quest'anno ci sono delle novità, perché pagando un piccolo contributo in più abbiamo Pigi, che è la nostra mascotte, che è sia in versione orsetto che in versione portachiavi.
1: Non c'è solo Pigi.
0: Ecco qua, questo è
1: bello,
0: molto
1: orsetto
0: bello, fatto dalla Trudy, è molto molto
1: sì,
0: bello.
1: Sì, sì, sono di Trudy.
0: Poi la cosa importante sono i pettorali, chiaramente questi sono i pettorali che sono all'interno della sacca insieme con tutti gli omaggi dati dai nostri sponsor.
1: Allora, intanto torniamo da io. Non so cosa dite, portachiavi? Io di portachiavi avrei bisogno, nel senso. Portachiavi?
0: Quindi
1: la regia per il portachiavi.
0: Perfetto, avete ancora 50 posti disponibili per prendere.

0: pigiama run, ho pigiama run. Ma guarda, è solo della Trudy, che
1: solo della Trudy.
0: Insomma, è un marchio. Poi abbiamo il pettorale.
1: Poi abbiamo il pettorale, dentro esatto, ognuno ha il suo numero, e poi ci sono tutti gli sponsor che hanno dato una,
0: sì, un
1: gadget,
0: insomma.
1: Esatto, quindi dalla Lego, questo lo possiamo far vedere perché è il sponsor,
0: diciamo.
1: Sì, sì, nazionale, e poi ognuno ha gli sponsor locali che hanno partecipato.
0: Dottor Sala, lei correrà?
2: Certo, ho già provveduto insieme a tutta la famiglia.
0: Gli autori mi hanno dato questa domanda, non sapevo se fargliela perché...
2: assolutamente, anzi, me lo sono aggiudicato insomma, per tempo, perché altrimenti i miei familiari non me l'avrebbero perdonata, quindi me lo sono aggiudicato per tempo, e certamente correremo tutti con Carlotta, con i rispettivi coniugi, e ormai appunto la quarta edizione genovese, e devo dire che siamo andati sempre in crescendo come adesioni. Questa volta parteciperanno anche degli amici, anche nuovi amici, perché avremo il nuovo direttore dell'unità operativa di oncologia del Gaslini, Filippo Spriafico, avremo il professor Dufour, che invece è il direttore del dipartimento emato-oncologico del Gaslini, quindi insomma la nostra famiglia abbiamo sempre forze fresche che si vanno a rinnovare con rinnovato entusiasmo, e quindi il nostro invito è quello di insomma sostenerci questo venerdì e partecipare con noi a questa corsa camminata che appunto da Matteotti partirà alla volta del Porto Antico, saranno circa 4 chilometri molto variopinti, ognuno può mettere insomma, il pigiama che più preferisce, il dress code però appunto è obbligatorio, e quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Ecco, immagino che, cioè immagino, mi sembra che non sia competitiva, però lei mi sa, dottore, che ha già provato il percorso, ha già pensato qualche suo collega di lasciarli indietro, non lo so, è questa...
2: Sì, sì, noi abbiamo poi un gruppo, abbiamo un gruppo che parte per primo e che insomma tende a fare il passo, poi normalmente noi con la scusa dei bambini piccoli arranchiamo in fondo la
0: cosa siete oncologi?
2: Un po' di tutto. Non solo medici,
0: certo.
2: Non solo medici, devo dire che è aperto veramente a tutti.
0: Carlotta, dopo un evento del genere, no? Cosa succede? Cioè dopo? Siamo tutti invitati a pensare all'ILT, siamo tutti invitati a pensare che sono bambini che soffrono di malattie curabili. E dopo che succede? L'attenzione sull'ILT, aumentano gli iscritti, riconoscono la casa di Giulia, partecipano di più a queste cose?
1: Allora, già secondo me è bellissimo quando arrivano le persone che partecipano alla Pigiama Run che salutano, perché io ho trovato veramente tantissimi amici, conoscenti, pazienti, parenti, amici dei figli, di tutto, quindi già questo è bellissimo, il riconoscimento che viene da questa cosa qua. E poi dopo sicuramente aumenta l'attenzione, aumenta il focus, aumentano le donazioni, abbiamo persone che sostengono, magari che ci vengono a chiedere, che partecipano ai nostri eventi, e quindi sicuramente le donazioni, ecco il 5 per 1000 che è una cosa di cui non abbiamo parlato, che è un qualche cosa di cui ovviamente che serve alle nostre associazioni per sopravvivere, si impennano, questo è sicuramente il risultato, quello diciamo a lungo termine di un evento di questo genere.
0: Questa è la cosa poi direi più bella, poi dell'evento cosa succede dopo. Allora mancano però non che solo 50, ai primi 1000 e ne mancano 50 verrà regalata insomma, certo, questa borsina bellissima, ne mancano 50 per arrivare a 1000, ma 2000, 3000, no? Un percorso di 4 km, anch'io posso farlo, grazie al cielo. Guarda il come si chiama? Il
1: Pigi.
0: Ah, Pigi. Guarda un po' l'orsetto che vi aspetta. Questo abbiamo detto, contestualizziamolo, venerdì giusto?
2: Esatto, parte 18. Allora, la partenza alle ore 19.
0: Ah, 19, bene.
2: Ma il village apre a partire dalle 17, si possono già ritirare i pacchi gara.
0: Bene.
2: E poi a partire dalle 17.30 ci sarà un laboratorio per i piccoli. E a partire dalle 18 un riscaldamento con dei nostri atleti che cureranno il riscaldamento un po' di tutti i partecipanti.
0: Bene.
2: E ai 19 il via.
0: Bene, dottor Sala, dottoressa Ribeca, grazie, è stato un piacere parlare di queste cose con
2: grazie
0: il nostro pubblico, grazie a voi
1: grazie.
0: E per l'impegno che ci mettete.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci.
2: Grazie, arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con AMT, una vera e propria prova

0: del 9 per il nuovo orario invernale. Il debutto del piano porta con sé questa mattina lunghe attese e un ritorno pesante del traffico cittadino tra riapertura delle scuole e riduzione delle corse. Ma allora andiamo a sentire le voci che ha raccolto per noi Chiara Orru.
1: Stamattina ha trovato il bus per arrivare qua?
2: Ne sono passati due mentre stavo arrivando. Due di quelli che dovevo prendere io me li sono visti passare così mentre venivo da là.
1: Oggi prende il via appunto il nuovo orario invernale, frequenze abbassate. Insomma, lei ha già avuto modo appunto, che cosa cambierebbe concretamente nella sua giornata?
2: Guarda, è questo qui, finalmente lo riesco a prendere. Stavo aspettando da circa, penso, 6 minuti.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: grazie, tornare. Grazie anche a te. In diretta non è facile, anche perché come potete vedere i bus sono affollati, anche perché meno corse passano, ovviamente più i bus si riempono. Cerchiamo di prendere un'altra voce. Buongiorno, lei prende quotidianamente il bus?
3: Purtroppo sì.
1: Dove viene? Da quale quartiere?
3: Da Regina.
1: Trovato questa mattina il bus per arrivare qui?
3: No, sono venuto a piedi. Adesso lo prendo, ma da qui, perché dovevo consegnare un pacco.
1: Preferisce a piedi piuttosto che magari aspettare il bus tanto?
3: Ho visto che ci sono dei servizi a pagamento di biciclette elettriche e sto usando molto quelli finché c'è bel tempo.
1: Quindi opta per quelli piuttosto,
3: sì,
1: che il bus?
3: Decisamente, perché per tornare a Regina ormai il 35 o è super affollato, addirittura la gente ti fa segno di non entrare, oppure non passa.
1: Quanto ci mette lei solitamente per arrivare da Regina fino al centro?
3: No, in discesa a piedi un quarto d'ora, 20 minuti, anche in salita, solo che col caldo è un po' più faticoso.
1: Con il bus?
3: Con il bus, se passa, ci metto 10 minuti, un quarto d'ora, tra le attese e i bus pieni, quindi prendi quello dopo, a volte vado a piedi, rinuncio, purtroppo, ultimamente, perché non era così.
0: E ora ci spostiamo in provincia di Savona, perché questa mattina il ministro all'istruzione Valditara era presente ad Andorra per la chiusura dei lavori nell'edificio di via Cavour, che ospita la prima scuola superiore della città. Sentiamo.
4: Quest'anno partirà un grande progetto che ha visto un investimento di 420 milioni di euro per mandare gli studenti delle quarte superiori, saranno circa un terzo, 150.000 giovani, all'estero a imparare, a potenziare la conoscenza delle lingue. Detto questo, il fatto che qui ad Andorra si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale. Una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali, cioè con i nuovi programmi scolastici. Intanto voglio dire con orgoglio, voglio ringraziare tutta la scuola italiana per quegli straordinari risultati che abbiamo registrato la scorsa settimana all'OCSE, in un contesto di crollo generalizzato delle competenze, ha registrato un sistema solido, quello italiano appunto, del sistema scolastico.
0: E ora la sanità, sono 434 i giovani pronti a iniziare il percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono più di 700 e proprio per questo l'Ordine ha chiesto alla Regione di bandire un concorso. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
5: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare i conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
6: dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in

0: tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
0: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
1: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
2: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Iren Utility Cup torna protagonista alle mille vele, ce lo racconta Lucrezia Marini.
3: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte è anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor, chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
4: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziari, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre

0: con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Allora, 12 e 10, oggi è il 14, siamo sempre stati in diretta, avete visto che valangata di ospiti, tutti per dialogare con voi, per rendervi, per insomma dirvi tante cose che accadono nella nostra regione, insomma è stato bello averli incontrati. Siamo passati dal Gala di Danza questa sera al Carlo Felice, al Runner, il Pigiama Runner, mi raccomando, per i bambini un po' malati, e venerdì c'è questa corsa che ci avvicina, no, a questo mondo, soprattutto di chi si occupa di loro, no? Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, Giamba?
1: Ah, buongiorno, sì, sono Giamba.
0: Sì, Giamba, buongiorno, Giamba, dica, abbassi la TV.
1: È già poco, non telefono.
0: Sì, infatti, lei pone sempre degli interrogativi interessanti.
1: Io, la vostra trasmissione fa bene perché fa telefonare, fa parlare tutti,
0: sì.
1: tutti,
0: anche chi ci
1: ama. Per quanto riguarda le mie telefonate che ho sempre fatto, la maggioranza purtroppo non ho digerito la risposta, e vabbè, è il suo lavoro quello di giustificare, e lo fa bene, io non voglio, con rispetto, però tante risposte non ho digerito.
0: Okay.
1: Continuerò a vedere la trasmissione perché serve, anche se fate parlare tutti.
0: Vabbè, mi faccia questa domanda, Giamba. Lo so, ascolta la TV. Giamba, mi senta dal telefono, ci tengo a lei.
1: Domande le ho fatte tutte quelle che volevo fare, però purtroppo.
0: Giamba,
1: purtroppo io seguo sempre, però
0: ho capito.
1: Tante sue risposte, per dirla francamente, non le ho digerite. Vabbè,
0: mi dica, cercherò di spiegarmi meglio. Ci mancherebbe altro, non sono un guru, no? Mi dica che cosa non l'ha soddisfatta, magari mi sono spiegato male.
1: Sono troppe, non mi ricordo più. No, avrò fatto la trentina di telefonate. No, ma uno risponde secondo la convenienza, quello che conviene.
0: Io ne ricordo una quando lei disse: ma se io guardo l'Atlante geografico di 30 anni fa, l'Ucraina era con la Russia, no? È vero?
1: No, ma tante altre.
0: Io ricordo quella, per dire che vi ascolto con i miei limiti. Ha sentito la prima signora che ha chiamato oggi, che ha evidenziato.

0: un mio limite, io direi abissale, mostruoso, no?
1: Ma se ti abbia torto, io praticamente Zelensky ha dato a svegliare loro se che dormiva.
0: Ma direi più che altro Trump ha risvegliato gli Houthi, ha risvegliato gli iraniani, non ce n'era bisogno, mi sembra che se parliamo del risveglio, mi sembra che Trump abbia risvegliato i peggiori istinti degli amici dell'Oman, ma non so se era di questo che voleva parlare.
1: È una ribellione, se lei è colto, molto colto, la guerra civile americana, gli stati del sud si sono ribellati a quelli del nord, ci sono state migliaia di chi aveva torto la ragione, se questi gli stati del sud non sono stati bravi e non sarebbe successo niente, perché chi va sotto, migliaia e migliaia di giovani. Perché io ho fatto militare, non so cosa vuol dire, se sei sotto le armi non puoi andare da una casa a dire io non sono d'accordo,
0: Sì, e cosa, cioè, devo entrare nel merito della guerra civile americana? Non lo so, se crede entro, ma io rimarrei, no, se dobbiamo scoperchiare il vaso di Pandora.
1: Faccio un paragone con l'Ucraina, perché gli Stati Uniti erano tutti Stati Uniti, e la Russia, l'Ucraina, secondo me, leggendo la storia che io l'ho letta parecchia, è sempre stato un territorio che ha fatto parte della Russia, come la Sardegna che è un territorio che fa parte dell'Italia, scusi, certo. No? O no?
0: Sì, sì, certo, sì, però... Veda, se noi andiamo ad aprire un Atlante di 2000 anni fa, scopriamo che la Gallia era nostra, che la Spagna era nostra, e addirittura Londra era nostro, però 2000 anni fa, adesso non è più nostro per tante ragioni, e ce la facciamo noi questa ragione. Quando si è dissolto l'impero russo, tante regioni sono diventate degli stati autonomi con le loro amministrazioni, e una di queste è l'Ucraina. Lei pensi cosa è successo nella ex Jugoslavia? Se lei prende l'Atlante di 30 anni fa, troverà un po' di più di 30 anni, troverà la Jugoslavia tutta intera. Adesso trova la Jugoslavia spezzettata, addirittura c'è stato il macellaio Mladic, il macellaio di Srebrenica, che perché è serbo, perché è generale, il macellaio di Srebrenica, che al confronto il macellaio di via è una santerellina, lui che stende i vitelli con un pugno, il macellaio di Srebrenica è stato accompagnato all'ultima dimora con tutti gli onori di un generale, perché era generale, ed è una cosa abominevole. Ma se lei guarda la cartina della Jugoslavia di 30 anni fa, trova ancora la Jugoslavia intera, adesso è spezzettata, la stessa cosa è avvenuta in Russia. Ha capito? Che ci possiamo fare? Lo so, mi ascolti dal telefono, Giamba, la prego.
1: E le foibe?
0: Sì, le foibe nei nostri libri di scuola non c'erano, abbiamo capito solo dopo che delle foibe finalmente si è potuto parlare in tempi recenti. Non capiamo come mai le foibe e tutti quei poverini, poverine, uccisi dai titini, straziati dai titini, legati insieme, parliamo di partigiani, non parliamo di pericolosi fascisti, parliamo di pacifici uomini, donne, italiani, neanche partigiani, venivano legati insieme vivi, gettati nelle foibe. Tra questi lo zio di Francesco De Gregori e il cugino di Pierpaolo Pasolini. Quindi non lo so, però la storia la scrive chi vince, e normalmente chi vince, e lo sa anche lei Giamba, la storia chi la vince, chi la scrive, chi perde, no? La storia la scrivono i vincitori. Sui libri di storia delle foibe ne abbiamo saputo solo in epoca recente. Ripeto, non so come mai, forse è sfuggito ai relatori della storia. Ok? Grazie Giamba, mi ascolti dal telefono la prossima volta, Giamba. 12:17, pubblicità.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

Allora, Erika da Sesti Levante dice: ma un'intelligenza artificiale potrà mai scrivere una poesia che ci faccia piangere? Ma anche sorridere, però sapete che uno dei limiti dell'intelligenza artificiale è non poter adoperare l'ironia, non può adoperarla. Cioè, se voi chiedete all'intelligenza artificiale di farvi ridere, l'intelligenza artificiale vi propone una barzelletta, no? La barzelletta fa ridere, ma non vi propone un insieme di cose che tutte insieme vi faranno ridere. Così come l'ironia non potrà mai, per forza di cose, adoperare l'ironia. Non lo so. Ragazzi, sì, sono le 12:19. Oggi il programma è stato un po' stravolto da tanti ospiti che hanno raccontato tante belle cose. Per primo Fiorenzo Pampolini, Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, e mi è sembrato molto critico verso questa. Ma ricordo che l'associazione, i politici di oggi, quelli che comandavano ieri e comandano oggi, dovevano ancora nascere. L'associazione ha 40 anni e ce l'ha sempre avuta su quando AMT aveva e purtroppo ha sempre avuto delle cose che non andavano. Quindi sentirete oggi degli strali contro chi c'è adesso, ma prima c'erano contro Bucci, contro Doria, contro Vincenzi, contro Pertusio e contro i sindaci, ok? Per sgombrare il campo, perché poi c'è quella che sui social ci chiama Ultimo Canale, c'è quella poi che dice meritate di chiudere, dovete perdere il lavoro, che, ripeto, lo ripeterò per qualche giorno ancora, finché non mi scaricherò, che non è una cosa bella, no? In un mondo in cui siamo tutti buoni, vogliamo la pace, cioè voi che volete la pace, a proposito di giamba Ucraina, Russia, adesso abbiamo gli Houthi che chiudono l'oleodotto, il petrolodotto dell'Arabia, e poi c'è quel signore lì, Trump, no? Si chiama Trump. Poi c'è Putin, volete la pace nel mondo, poi augurate che Primo Canale chiuda e perda il lavoro. A seguito di, ma non so, non sono provocazioni, o forse sì, di una parte della politica che adesso non so perché ce l'ho su con Primo Canale, ma sbagliando la competizione, cioè non mettendo Primo Canale come competitore di qualcos'altro. Dice, ma quanto hanno speso, quanto la regione ha speso, Primo Canale, non lo so, andate a vedere, ma quanto ha speso da quell'altro, da quell'altro, da quell'altro, allora si mettono insieme. Tenete conto che se tu spendi, se sei un buon padre di famiglia, amministri denaro pubblico e hai 1.000 euro di denaro pubblico, non il tuo, sei il tuo, tu puoi darli a Telecornicione, Telecornicione la vede una persona, ma io sono contento di aver dato 1.000 euro a Telecornicione, perché la vede una persona? È il tuo denaro. Se il denaro pubblico e tu hai 1.000 euro, ma scusami, li vai a dare a chi lo vede una persona o 1.000 euro lo vai a dare a chi ti vede in 100.000? È abbastanza banale, no? Cosa dici? Per forza che Primo Canale è vincente. Poi c'è quella sui social che ci chiama Ultimo Canale. Vabbè, che vi devo dire? 22, ma Mario, non è che fai la prova, Non è che l'hacker, sai che si sveglia alle 12. Faccio la prova io? Allora, intelligenza artificiale. Dunque, io scrivo poesie ironiche. Berto Damarassi, sì, infatti. Però Berto, l'intelligenza artificiale non potrà mai scrivere le poesie che scrivi tu. Hai capito? Perché non può avere, per forza di cose, il senso dell'ironia. Hai capito? Caro Berto, anzi aspetto la tua poesia del giorno. Aspetto la tua poesia del giorno. Poi abbiamo la piscina di Pra. Vediamo un attimo. Sì, sentite? Sentite, c'è l'hacker? C'è l'hacker? Allora, ripeto, lo dico all'editore Rossi, lo dico al producer, lo dico anche a Toselli, lo dico agli sponsor. Non sono io a produrmi in un monologo, ne farei volentieri a meno, ma devo farlo perché la linea è di nuovo occupata dall'hacker, ok? Vado avanti.

0: ne ho ancora per 4 minuti, se avete bontà di stare con noi vi racconterò alcune cose. Ah, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo la piscina di Pra, ok, abbiamo piscina di Pra, pronto, buongiorno.
1: No, non è primo canale.
0: Sì, è primo canale, non ultimo canale, primo canale. Era occupato, no, prima?
1: Sì, ma dico...
0: Eh sì, è stato occupato purtroppo mezz'ora, sa com'è, no? Che c'è qualcuno che ci... Vabbè, insomma, dica.
1: Ah, no, salve, buongiorno Cirone.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno, no, perché stavo sentito dalla televisione. Salve, buongiorno, sono Gianluigi da Campomorone. Buongiorno,
0: sì,
1: volevo
0: buongiorno.
1: Fare una segnalazione. Buongiorno. Allora, noi siamo ostaggio in Alta Valpolcevera del traffico.
0: Ah, yeah.
1: Faccio un esempio stamattina, no? Io faccio un po' di volontariato con la Croce Rossa, sono partito tranquillamente col paziente, allora via Campomorone, che fa già parte di Genova, mm-hmm. non è più comune di Campomorone,
0: no.
1: C'era in fondo, noi ci diciamo dal perdone, dalla società operaia cattolica, un bello scavo, senso unico alternato con i due signori che ci facevano andare avanti e indietro, benissimo. La strada di San Quirico, dove passano i mezzi pubblici, il 7, il 63 passa da un'altra parte, c'è uno scavo che penso di era paleolitica, che stanno cercando anche gli scavi romani e tutto, che stanno facendo questo scavo qua, c'è il semaforo, una coda esagerata. Dall'altra parte, via Romeirone, dove c'è l'Ipercop, altro scavo, altra coda. Ma non è questo, io premetto una cosa, io le multe che ho preso me le meritavo tutte, cioè non ce n'è una che non mi meritavo, divieto di sosta, velocità, tutto
0: okay,
1: quello.
0: Ok, ok, certo.
1: Però poi dopo, appena finito, uno che è esaurito, che non ce la fa più, che per fare Campomorone, Bolzaneto ci mette 50 minuti, andiamo, indipendentemente dal paziente poverino che avevo sopra, arriviamo dopo l'Ipercop altezza metro, chi c'è? I Cantonè con l'autovelox. Cioè, capisce com'è?
0: Sì.
1: Io non metto in dubbio il lavoro del Cantonè, vulgo vigile urbano, però chi ce li manda? Bisognerebbe prenderlo per un orecchio con tanto amore, portarlo alle 7 del mattino qua da noi e fargli, fare un giro.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: le spiego, c'è il semaforo dell'attraversamento dall'Ipercop, dove c'è il ponte che attraversa il Polcevera, no? Che se ci fossero due vigili lì, ti fanno andare un po' più veloce, magari, cioè non c'è nessuno, c'è il semaforo, e sai, potete segnalare questa cosa qua, perché la gente è esaurita, poi magari passa questa coda, dà una brandata, fai 65-70,
0: ovvio.
1: Poi con tanto amore ti mandano la multa.
0: Grazie Gianluigi. Allora Gianluigi chiede non solo la punizione, no? Però l'aiuto, l'ausilio, cioè non punirmi solo, sei sulla strada, io sbaglio, anche perché c'è la ciclabile, va benissimo, però mi fa rallentare, c'è il coso rallento, appena trovo un pezzettino di rettilineo, accelero, certo magari sto andando un po' di più, ma prima andavo a zero, quindi l'automobilista, sapete come siamo, no? Dici nella media ho fatto i 50, però non stare lì solo per punirmi, è giusto, ho sbagliato, poi voi date la colpa ai ciclisti, vabbè. Però, ho sbagliato, però chiede l'aiuto del vigile, della polizia municipale, dice aiutami anche quando puoi aiutarmi e siamo nelle canne, cioè aiutami a velocizzare il traffico, a uscire dagli ingorghi, non è che non sia solo punitivo, siamo grandi, le punizioni sì, le davamo ai bambini per capire, e invece l'automobilista non capisce perché sia solo punitivo, il grande, il papà, la mamma, il regalino poi te lo fanno, no? Ti puniscono, poi la caramellina te la danno, invece paghi, devi pagare, paghi e il coso è solo lì per punirti, e dici ma aiutami quando ho bisogno, no? È un fatto umano, è una cosa molto bella. Grazie per essere stati con noi, non perdete l'importantissima pagina informativa, adesso mezz'ora con la redazione con Tiziano Berti, poi tutto il cacio e pe, tutto il cacio minuto per minuto. Io vi ringrazio, se Dio vuole domani saremo qui in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime.

0: anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Primo giorno di scuola anche in Liguria con il ministro dell'istruzione Valditara ad Andorra, ma anche il primo giorno degli orari invernali di AMT. Come sta andando? Quali sono le prime segnalazioni? E abbiamo insomma raccolto la voce dei genovesi, non solo, ma anche di chi si muove con il trasporto extraurbano. E poi l'assemblea questa mattina dei lavoratori di Ericsson. I lavoratori sono usciti in corteo contro i 131 licenziamenti. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con il primo giorno di scuola per 160.000 liguri oggi ad Andorra. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara

0: inaugurato l'indirizzo turistico.
1: Quest'anno partirà un grande progetto che ha visto un investimento di 420 milioni di euro per mandare gli studenti delle quarte superiori, saranno circa un terzo, 150.000 giovani, all'estero a imparare, a potenziare la conoscenza delle lingue. Detto questo, il fatto che qui ad Andorra si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale. Una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali, cioè con i nuovi programmi scolastici. Intanto voglio dire con orgoglio, voglio ringraziare tutta la scuola italiana per quegli straordinari risultati che abbiamo registrato la scorsa settimana all'OCSE, in un contesto di crollo generalizzato delle competenze, ha registrato un sistema solido, quello italiano appunto, del sistema scolastico italiano.
0: E oggi è stato anche il primo giorno dell'orario invernale di AMT, le preoccupazioni di chi si sposta, di chi fa il pendolare con l'entroterra, ma non solo, e anche insomma di chi si deve spostare in città, le abbiamo raccontate facendo proprio insomma il paragone anche degli orari che sono stati pubblicati nella giornata di venerdì pomeriggio. Ebbene, dati alla mano, orari alla mano, i tagli sono ben superiori del 10% che era stato annunciato. Ma come sta andando in città? Allora vado a collegarmi e dare il mio buongiorno a Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
2: Prende il via il nuovo orario invernale AMT, primo test con l'inizio della scuola, tanti ritardi, meno 10% per quanto riguarda le frequenze su alcune linee, ma tagli che non riguardano solamente l'entroterra, ma anche alcune linee urbane come il 18, il 42 e il 35. Allora andiamo ad ascoltare chi vive quotidianamente la situazione.
3: Lì a Uscio c'è un disastro perché ne saltano tante,
4: Le corriere poi sono strapiene, che non bisogna viaggiare in piedi, a parte quello, però è un caso. Stamattina io l'ho presa alle 7:10, ma era piccolina la corriera, che i ragazzi andavano a scuola, al mattino le mettono sempre piccole, cioè poi magari alle 10 mettono i corrieroni grossi, cioè non ha senso.
5: No comment.
6: È già mezz'ora che sono arrivata qua. Io adesso vado a Staglieno, poi devo tornare indietro, devo andare a prendere mia nipote con un biglietto, speriamo di farcela, ma ho forti dubbi.
2: Quindi in totale San Pier d'Arena a Staglieno quando ci vorrà?
6: Non lo so, un'ora forse.
7: Adesso vedremo cosa succederà, perché ovviamente l'orario invernale farà la differenza. Noto che sono qua a prendere il 34 da diversi minuti e il 34 non arriva.
8: Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro, 36 e 43. Da Castelletto a via Biamonte Zovetto mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
9: Disastro, guardi, disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè è una cosa allucinante.
2: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
9: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari il 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri, sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.
10: Ritardi, bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone. Però intanto quando uno deve andare a pagare i 350 euro di abbonamento, lì va tutto bene, no?
2: Avete l'abbonamento?
10: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
0: E questa mattina assemblea dei dipendenti Ericsson, vado a salutare Aurora Bottino. Aurora, buongiorno.
11: Buongiorno Tiziana, sì, un'assemblea che è iniziata alle 9:30, si è conclusa

0: intorno alle 11 e proprio in quel momento i dipendenti hanno deciso di scendere in corteo e poi un piccolo presidio per manifestare la loro rabbia, la loro preoccupazione rispetto alla sorte di 131 dipendenti di Ericsson, una sorte che al momento risulta ancora incerta dopo che è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo, una procedura di licenziamento collettivo che rischia di dimezzare l'organico del polo genovese. Allora andiamo a sentire le parole di Sonia Montaldo, la segretaria generale della SCL CGL Genova. Sentiamo.
1: Sonia Montaldo, segretaria generale SCL Genova, questa mattina una manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori Ericsson per protestare contro 131 licenziamenti. Qual è la situazione?
2: La situazione è molto preoccupante. I lavoratori al momento in forza sono circa 310. 131 esuberi significa il 40% della forza lavoro. Abbiamo fatto un'assemblea e poi siamo scesi per fare un presidio e un piccolo corteo proprio per cercare di esprimere la rabbia e il malessere, la grande preoccupazione che provano questi lavoratori, dietro a cui ovviamente ci sono delle famiglie, perché 131 famiglie sono, non solo 131 esuberi.
1: Quali saranno le prossime iniziative sindacali?
2: Andiamo domani in Consiglio regionale e mercoledì ci ha convocato la sindaca di Genova per un incontro a Palazzo Tursi. Cercheremo in tutti i modi di sollecitare l'attenzione delle istituzioni locali e anche del governo, perché comunque l'azienda ha ricevuto contributi pubblici nel corso degli anni e nonostante questo continua a licenziare.
1: Di quali lavoratori si tratta e cosa fai?
2: Si tratta di 131 lavoratori di due reparti che si occupano prevalentemente di ricerca e sviluppo. Ericsson si occupa di trasformazione delle tecnologie, infrastrutture di rete, apparati, software. È un'azienda, una grande azienda di telecomunicazione che ha sede in Svezia, una multinazionale. Da quello che abbiamo potuto capire, il mercato italiano è in contrazione, non lo ritengono competitivo e quindi probabilmente porteranno il lavoro all'estero.
3: C'è da parlare, così intanto do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli, dei fischi che la sindaca Silvia Salis ha ricevuto ieri sera, direi primi fischi in un avvenimento pubblico, in un evento pubblico.
4: Assolutamente sì, un inedito, insomma ha sorpreso ovviamente anche lei, insomma chi era lì ha raccontato proprio di un viso anche un po' contratto da parte proprio del sindaco e naturalmente ha sorpreso anche molte delle persone che erano lì, tra l'altro c'erano più di 2000 persone, insomma questa attesa finale molto, molto anche spettacolare come sempre la ON Challenger del Memorial Messina tutti gli anni regala, quindi insomma un appuntamento tra i più importanti della nostra regione dell'anno. E c'è stato questo colpo a sorpresa, tra l'altro mi ricordavano anche molti appassionati di tennis che erano presenti anche l'anno scorso, mentre a distanza di 12 mesi, mentre lo scorso anno era stata applaudita a più riprese, quest'anno invece ha avuto dopo un anno un'accoglienza totalmente opposta, quindi c'è anche questa cosa, l'anno scorso anno era stata applaudita e molto quando aveva preso la parola e dopo un anno c'è stato questi fischi che hanno, ripeto, un po' anche sorpreso tutti, perché insomma intanto perché arrivano dal mondo dello sport, no? Quindi insomma il suo mondo. Lei tra l'altro ha la delega proprio allo sport anche in comune, non c'è un assessore ma c'è lei che ha la delega allo sport e poi quindi insomma il suo mondo che l'ha fischiato, poi ognuno può avere, naturalmente può dare la lettura che vuole a questo successo, però come fatto di cronaca va riportato.
3: E allora vediamo proprio il momento di ieri sera quando sono arrivati questi fischi, primi fischi per Silvia Salis.
5: Da in rappresentanza del comune di Genova la sindaca Silvia Salis.
3: E questo appunto è
4: un pezzettino,
3: stato il
4: ci sono anche
3: momento.
4: Altri, abbiamo caricato anche sul nostro sito primocanale.it anche altri video, sui nostri canali social naturalmente, un altro video preso da angolazione differente, questo è quello che è accaduto ieri sera.
3: Grazie a Matteo Angeli, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, Newsroom 28.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Eccoci ancora insieme Newsroom 28, andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani, già al lavoro per la puntata di Viaggio Liguria di mercoledì. Elisabetta, dove ti trovi?
1: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, guardate che vista meravigliosa che vi regaliamo. Mi trovo con Francesco Righi sulle alture di Rapallo. Nelle immagini vedete la costa rocciosa e promontori da Chiavari, Zoagli e poi Rapallo. Appunto, io sto realizzando il materiale per la puntata di Viaggio in Liguria che vedrete in onda mercoledì alle 21. Alessandra Rotta, storica paesaggista, diciamo, architetto paesaggista, dove ci porti in questa puntata?
2: Oggi vi porto a scoprire un itinerario molto particolare, il sentiero dei sestieri, un sentiero che ci siamo inventati collegando varie tracce di percorso alla scoperta e alla, possiamo dire, celebrazione di quelli che sono i sestieri che ormai da quasi 500 anni tengono viva la tradizione delle feste di luglio. Ognuno ha una propria cappelletta, un proprio santo e fanno di tutto perché questo sia sempre vivo nel cuore di tutti quanti.
1: Dove siamo qua nella cartina noi?
2: Noi qui siamo sestiere Costa Guta e stiamo per arrivare alla chiesetta di San Gervasio e Protasio.
1: E poi quale?
2: Poi andremo a vedere quella di San Michele, andremo a vedere Seglio, Borzoli, Cerisola e Cappelletta, ciascuno col proprio santo e la propria o la santa di riferimento e ciascuno con i propri tesori, perché è un sentiero che nasconde, nonostante sia tra città e montagna, moltissimi tesori anche di arte.
1: Ideali per le passeggiate di fine estate e inizio autunno?
2: Sicuramente sì, perché non fa più troppo caldo e non fa neanche tanto freddo, quindi si può passare dal bosco alla città senza grossi problemi.
1: Sono sentieri impegnativi o li può fare anche chi non è proprio abituato?
2: Li può fare chiunque, il sentiero di per sé è lungo 13 km se fatto complessivamente, ma lo si può fare anche per piccoli pezzi, perché ovviamente sono molto collegati alla città, vedrete che non ci perderemo mai e quindi lo potete fare anche una sola cappelletta al giorno, tutti i giorni, per 7 giorni, e sapete che cosa fare.
1: Grazie mille, Viaggio in Liguria alle 21 di mercoledì su Primo Canale, lì nello studio.
0: Grazie, grazie Elisabetta. E ieri a Lavagna si è tenuta la quarta giornata, il quarto raduno dedicato ai volontari di protezione civile proprio del territorio. Vediamo le voci raccolte da Michele Vari.
3: Io studio ancora.
4: Io sono pensionato, facevo il preside a Ricco.
5: E le verifiche dei contatori dell'acqua.
6: La mia adesso sono in pensione.
7: Al momento sono uno studente.
8: Lavoravo in Costa Crociere.
9: Operaio metalmeccanico.
10: Nel falegname.
11: Avvocato.
12: Lavoravo al terminal portuale.
13: Comandante sulle navi.
14: Cameriere.
15: Studente universitario.
16: Sono impiegato dell'ASL.
17: Riparo navi.
18: Eugenio Caropresi, sono uno degli organizzatori di questo raduno di Lavagna, il quarto raduno dei volontari di protezione civile della provincia di Genova. Insieme ai colleghi

0: Colleghi delle squadre locali e di tutte le altre 25 organizzazioni che oggi hanno aderito, siamo qui a rappresentare quella che è un po' la nostra attività sul territorio e è un momento di incontro al di fuori delle emergenze.
1: Ecco, chi c'è qui?
0: Qui ci sono i rappresentanti di tutte le associazioni e organizzazioni che sul territorio intervengono quando le persone si chiudono in casa perché c'è brutto tempo, perché ci sono delle altre tipi di problematiche e sono quelli che escono di casa per andare ad aiutare e a collaborare con le amministrazioni per cercare di risolvere

0: Sindaco, l'importanza della protezione civile per una città come la Lavagna.
1: Mai per gli ambienti in cui viviamo diventa indispensabile l'aiuto che queste persone portano ai nostri territori. È un'iniziativa stupenda perché dà modo alle associazioni di confrontarsi e al tempo stesso alla popolazione di toccare con mano chi sono questi angeli che mettono una mano sulle loro teste e li difendono sulle ormai tanto ripetitive azioni di disturbo che il maltempo e le necessità ci danno.
2: E vado a salutare Graziano Cesare, come tutti i lunedì. Buongiorno Graziano.
3: Ciao Tiziano, buongiorno ai telespettatori.
2: Allora, com'è andata?
3: Ci si aspettava molto di più. Ci si aspettava la svolta, sia in casa Genoa che in casa Sampdoria, parziale quella del Genoa, ma chiaramente i tifosi sono delusi perché si aspettavano i 3 punti, una partita assolutamente accessibile come quella col Frosinone, e poi quando si sbagliano i calci di rigore è chiaro che il momento diventa ancora più negativo. La Samp, dopo la buona prova col Palermo, abbiamo detto che ha giocato bene, si è rimangiata di nuovo tutto e a Mantova purtroppo ha perso per 2-0, anche lei sbagliando un calcio di rigore che poteva portarlo sull'1-1, quindi due risultati che non convincono assolutamente e che lasciano problemi in tutte e due le squadre. Chissà se l'ultima partita prima della sosta sarà decisiva anche per i due allenatori De Rossi e Corradi. Tutto molto bello invece in casa Spezia. Ho visto la partita con Livorno, è stata bellissima, 8.000 spettatori al picco, 2-0, tantissimi che non ammette repliche. Il Vado invece si fa male da solo, sbaglia un rigore al 103esimo, ha giocato in superiorità numerica per quasi un tempo e perde col campo basso. Peccato, veramente molto peccato. E poi partita perfetta dell'Entella. L'Entella va al Pisa, vince 4-1, è stata una partita meravigliosa per gli uomini di Chiappella. La salvezza è l'obiettivo, forse anche qualche cosa di più, chissà.
2: Vedremo, vedremo. Grazie a Graziano Cesare. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
1: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna, è ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
2: Innanzitutto voglio ringraziare Viper per la sensibilità, perché è un tema che rallenta lo sviluppo economico del paese, ma soprattutto incide profondamente sulla vita di tutte le donne. È un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Viper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio, per lo sviluppo di un lavoro femminile che in questo paese fa molta fatica a decollare. Al confronto europeo sul gender gap del 2025 l'Italia è 35esima su 40 paesi. Ecco, credo che anche questo sia un tema che ci debba molto far riflettere. Tutto questo incide sulla vita quotidiana.

0: quotidiana delle donne del nostro paese, quindi anche della nostra città, ma anche, come dicevo prima, sulla velocità alla quale corre e con la quale corre il nostro paese. Ecco, quindi anche questo è un tema sul quale dobbiamo riflettere, perché è un paese nel quale le donne non riescono a lavorare, non riescono a fare impresa, non riescono a tenere un lavoro. Ricordiamo che il part time ha una sproporzione totale tra uomini e donne e l'81% dei precari in Italia sono donne. Quindi questi sono tutti temi che vanno affrontati con serietà e vanno, diciamo, aiutati con iniziative come questa.
1: Noi abbiamo fatto alcune ricerche, abbiamo visto che ci sono almeno 21.000 imprese che sono proprio a guida femminile sul nostro territorio, nella nostra provincia, ma soprattutto abbiamo visto che ci sono alcuni settori, parlo del commercio, parlo del turismo, parlo della ristorazione, parlo dei servizi alla persona, in cui la percentuale di imprenditoria femminile è praticamente molto molto importante. Siamo convinti che questa attività sia giusta e siamo convinti che queste imprese qualche problema in termini anche di merito di credito e di credito in qualche modo ce l'abbiano. Quindi il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
2: È nella nostra intenzione, naturalmente, collaborare al massimo per diffonderla verso le nostre imprenditrici.
3: Vediamo spesso, ecco, imprese, soprattutto nel territorio ligure, che sono in cerca di finanziamenti. Sappiamo benissimo che è molto difficile per loro avere l'accesso sia al credito che alla formazione, quindi iniziative come quella di oggi sono fondamentali per noi. Abbiamo visto una ampia concentrazione di attività, appunto, imprenditorie femminili nel territorio genovese, che sono molto più concentrate su Genova che sulle altre province, ed è fondamentale, appunto, per Genova, diciamo, dare loro supporto.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1.000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e

0: temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. L'unica parola della settimana era svolta, svolta, una svolta parziale in casa Genoa, perché certamente il pareggio con Frosinone non accontenta assolutamente nessuno. Invece la sconfitta di Mantova ha proprio demoralizzato totalmente tutti i tifosi sandoriani. Due squadre che purtroppo potevano fare un passo in avanti nella classifica, e invece le classifiche sono assolutamente deficitarie, perché dietro il Genoa c'è solamente il Venezia e purtroppo la Sampdoria, per una questione di gol segnati e gol subiti, e in questo momento è ultima in Serie B. E qui non hanno preso certamente bene i miei ospiti in studio. E saluto subito.
1: Benvenuto, sì, Marco. Benvenuto, volevi benvenuto dire benvenuto, Marco. Benvenuto, ma benvenuto, bene, Marco. Io dopo una roba del genere di presentazione, ragazzi, io non so proprio che cosa dire. Beh, ma se vuoi presentare Andrea, poi io torniamo. Vai, no, perché scalpita, che, di che scalpita.
0: Ma scalpita è un po' meno oggi, perché sai.
1: No, scalpitava, scalpitava. No,
2: io intanto saluto te, saluto Marco e saluto tutti a casa, chiaramente. Sì, ecco. Ma dopo questi convenevoli, vi dico che sono contrariato non tanto per il risultato quanto per alcuni episodi che secondo me, col senno del poi, sbollita

0: l'incavolatura.
1: Ma deve essere proprio sbollita.
0: Che avevo sabato, l'incavolatura che avevo sabato, al netto di quell'incavolatura, devo dire che ci sono due episodi che mi sono rimasti qui.
1: E adesso poi ci arriviamo. Adesso
2: ti ho visto particolarmente irata. Allora, prima di parlare della mia Sampdoria, io ti ho visto. Tu a un certo punto hai concluso uno dei tuoi reel che ormai ti hanno fatto diventare veramente celebre con tutti i tuoi follower, gli haters anche. E tu dici: a un certo punto bisogna darsi una regolata. Allora, sai che io ho provato un cacciavite perché il buon meccanico di una volta, oggi no, ma il buon meccanico di una volta si metteva lì con l'orecchio e quindi io questo. Cacciavite, te lo voglio portare perché se vuoi al conduttore
1: tu dici che,
2: cacciavite
1: tu dici
2: ci regola
1: che manca il meccanico?
2: No,
1: il cacciavite ce l'abbiamo,
0: il meccanico lo abbiamo, il meccanico lo abbiamo ed è un meccanico in capo, è un capo meccanico,
2: però un cacciavite ti può servire per regolare,
0: possiamo dire di dare una regolatina.
2: Mentre per quanto riguarda la mia Sampdoria, quindi vado a guardare in casa, cosa dire, non è che non so cosa dire. Intanto avrei voluto portare, ma non ce l'ho fatta, una lavagnetta, perché oggi è il giorno di inizio delle scuole. Intanto auguri a tutti quelli che iniziano la scuola. Facevamo una bella lavagnetta, ci dovevamo somari e va bene. Ho portato invece una spugnetta, mi manca
1: oggi,
2: il detersivo, la spugnetta, la spugnetta, perché serve per cancellare qualsiasi cosa di questa Sampdoria. La spugnetta. Allora, poi detto questo, brevemente, leggevo Corradi sotto la critica tutti, a partire dal tecnico. Io ho cercato di guardare in maniera molto attenta la partita, non c'è un progetto di gioco, zero. Io non so,
1: cominciamo bene però,
2: non so se il partito, diciamo così, del buon umore che si sta
1: buio profondo.
2: Sprofondo Sampdoria, tutto quello che volete. Vado a chiudere, non so se il partito del buon umore che si era palesato nella gara di Palermo non c'erano segnali, perché le partite bisogna, uno mi ha scritto in separata sede, il calcio prima bisogna giocarlo e poi parlarne, ma sono d'accordo, 9 su 11 insufficienti a Palermo, 11 su 11 insufficienti a Mantova, la farsa del calcio di rigore e vabbè, ma la farsa più grossa che ha riguardato Lauritsen, e poi mi taccio, è all'83esimo quando Lauritsen va sul fondo a fare un cross a chi? Al fantasma di se stesso, cioè il pilungone che dovrebbe ricevere va a fare il cross per se stesso. 35 giocatori indistinti in 5 partite, 4 sconfitte, un pareggio. Corradi, che non ha mai vinto una partita da allenatore professionista, ne ha fatto 5, nessun progetto di gioco, Insigne che vaga per il campo nella prima fase, poi si avvicina, è un po' più pericoloso.
0: Mamma mia,
2: la spugnetta.
1: Vengo da te, perché allora
0: sì.
1: Vergogniamoci dall'altra parte, cosa succederà.
0: Allora io voglio dire, in modo sintetico, a mio avviso la partita con il Frosinone, al netto delle necessità di fare un po' più di chiarezza nel gioco del Genoa e cercare di trovare un po' più equilibrio, che questo è abbastanza evidente, lo ha detto anche il mister in conferenza stampa. Voglio dire, mi concentrerei su due episodi.
1: La classifica, ma volevamo altro. È normale.
0: Mi concentro su due episodi. Il primo nel primo tempo. Rimessa dal fondo, il giocatore del Genoa rimette la palla, Osmaic da
1: rimessa laterale di Vasquez,
0: Osmaic da una ripresa che è stata fatta vedere posteriore, non tocca la palla che passa in mezzo alle gambe. Poi tu mi dirai c'è stato un impercettibile tocco.
1: No, ma io non
0: ti dico
1: niente.
0: E anche qualora ci fosse stato un impercettibile tocco, a mio avviso non c'è stato, e comunque l'impercettibile tocco lo devi interpretare. Fatto sta che questa palla arriva a Ellerson, che la mette in maniera maestra.
1: E il gol annullato per fuorigioco.
0: E dai, questa non va bene, perché la partita poteva svoltare. E l'altro episodio che mi ha fatto andare su tutte le furie,
1: irato, leggero,
0: cai. Il rigore,
1: ma va,
0: sbagliato,
1: ma va.
0: Da Colombo.
1: Oh.
0: È come hai giustamente ricordato tu.
1: No, ma credo che questo forse sia un episodio ancora più significativo, perché al di là di quello è

0: questo te lo prometto. È chiaro che noi non abbiamo visto le immagini che ci hanno fatto vedere a Dazon, ma è un'immagine sia frontali che laterali, hanno detto che c'è stato questo qua. Ti prometto, sì, perché domani sono di nuovo su a Mediaset, ti prometto che vado a cercarle e poi magari il giovedì le faremo vedere con le cose.
1: Questa cosa non va giù.
0: Però quella del rigore.
1: E quella del rigore non mi va giù ulteriormente, perché sbagliare in quella maniera un calcio di rigore sotto la Nord è criminoso. Sì, perché se tu realizzi questo calcio di rigore, cavoli, quante colpe ha Daniele De Rossi? Secondo me Daniele De Rossi non ritengo che abbia colpe, ritengo che debba trovare, diciamo, il bandolo della matassa, o meglio cercare di far collimare e far entrare in partita e in gioco determinati soggetti che lui stesso ha detto che è difficile tenere,
0: certo,
1: fuori.
0: Assolutamente.
1: Però dire che ci sono delle colpe dopo le prestazioni, dopo
0: lo sanno tutti, ragazzi, quando si perde o si ottengono risultati. Poi il metodo di giudizio per gli allenatori sono i risultati.
1: È chiaro.
0: Lo sanno tutti,
1: chiaro,
0: no?
1: Se tu perdi,
2: ti lascio dire noi,
1: se tu perdi, ovviamente ti guardano storto.
0: Certo.
1: Se tu pareggi in casa con una squadra che sulla carta, ma solo sulla carta, ti è inferiore, e le critiche arrivano. Io mi domando e pongo la questione, ma da un punto di vista fisico, sì, da un punto di vista fisico, il Genoa, alcuni giocatori del Genoa mi paiono sottotono. Uno su tutti, Marcandalli nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo, è andato in difficoltà abbastanza evidente. Lasciamo perdere lo svarione per il in occasione del gol, del vantaggio del Frosinone.
0: È
1: stato molto bravo, ma da un punto di vista fisico, atletico, lo
0: mi sembra in difficoltà.
1: E idem giocatori come giocatori come Ellerson, che hanno chiesto il cambio e pagheranno forse il fatto di avere partecipato ai mondiali?
0: Probabilmente sì. Comincio con i messaggi perché ne ho già tantissimi. Allora, Marco, intanto un caro saluto. Ce la facciamo a far giocare Krastev o anche Corradi non ha la libertà di fare giocare chi vuole? Lombardo, è già caldo, siamo stanchi, forza Doria.
2: Dunque, per quanto riguarda,
0: sapete che leggo,
2: andiamo. Sì, vuoi che rispondiamo. Allora, sul discorso del portiere, io è ben nota la mia posizione. In questo caso c'è stato un errore palese. Mi ha sembrato Vindal, hai presente, non so, ormai non usano più quei Pinocchio di legno che erano tenuti in una cordicella che tu schiacciavi e Pinocchio andava giù. Ecco, ha fatto un intervento di quel genere lì. Io ho chiesto, in più di una volta l'ho chiesto qua, a Corradi di fare l'uomo di calcio. Allora, io reputo che Corradi, con un suo curriculum, al di là del fatto di essere un buon allenatore o meno, certe dinamiche le conosce, certi valori li sa apprezzare, faccia l'uomo di calcio, perché se no comunque la società non lo salva.
1: Ti servirà mica il calciavite?
0: Devo passare di nuovo?
2: Il discorso Lombardo, lì si apre un cinema, siamo sempre alle solite, anche il partito di Lombardo a pro e contro, però secondo me, ora io non riesco nemmeno a comprendere perché si debba attendere la partita col Catanzaro, però andrà così. Il Catanzaro sarà l'ultima spiaggia, quindi con Palette, Secchiari, tutte queste cose qua che ho già sentito.
0: Devo già cominciare a fare l'impact con Beach, Cambelloni,
2: che è il massimo, del luogo nel calcio. Però poi ci sarà le due settimane di sosta, che si dice che sono foriere per il cambio di allenatore, insomma è il solito pasticcio.
0: Allora vado di qua e vado dall'altra parte, perché
2: ma ce n'è per tutti.
0: E Sharawi Terzino, un insulto al gioco del calcio, punto, ferma, via De Rossi subito, Fabio, perché se c'è una parte ce n'è anche per l'altra.
1: Fabio. Manteniamo un po' di equilibrio. Via De Rossi subito mi sembra un'esagerazione. El Sharawi è entrato facendo il quinto, è un giocatore che ha comunque nelle sue corde, se entra, diciamo, da un punto di vista fisico, in forma,
0: se sta bene, anche, chi lo discute, dai,
1: anche,
0: su,
1: anche

0: La possibilità di giocare da quinto in quel momento serviva in quella posizione lì, e devo dire che per quello spezzone di partita che ha fatto bene, e questo lascia ben sperare.
1: E qui coinvolgo tutti e due.
2: Una cosa, scusa, sì, perdona, certo. Mi anticipo.
1: Dimmi pure.
2: Ma è lo stesso discorso di Insigne. Cioè, è un giocatore che nella prima parte della partita è stato mandato a spasso per tutto il campo. Ora, io non penso che Insigne, uomo di calcio, faccia come, perché sennò allora dovremmo dire, beh, ognuno fa come vuole. Quindi aveva ed è stato mandato a spasso per tutto il campo. A un certo punto ha fatto delle chiusure difensive. E ha fatto anche bene, perché quando sai giocare, ma che senso ha?
1: Mi dai la risposta, che perché non è stato mandato a spasso quando doveva tirare il calcio di rigore?
2: Dammi quello è
0: il tema vero. Pronunciati su questo.
2: Su questo, ed è un tema, io ripeto, qua è un po' come sulle sostituzioni, su certi casi se tu non sei dentro e non chiedi direttamente non puoi avere contezza, perché in quel momento lì non puoi avere contezza, perché magari in quel momento lì uno aveva, non lo so, aveva le sue motivazioni, però per logica viene che tu debba, non è, perché poi se vai a vedere le statistiche, Lauritsen, sì, che è apparso un fantasma, era arrivato a 17 rigori, ne aveva sbagliato uno, ha tirato una cioffecata che avrebbe fatto, come dire, la gioia della giallo la pass, e però
1: vi ricordo che l'anno scorso quando Sancho è arrivato col Milan hanno detto è appena entrato e fa il battere il calcio di rigore lui, e Sancho l'aveva sbagliato, c'era anche la buca, attenzione,
2: ma no, lì è stata una scelta, se è andata
0: con la contezza di Marco mi devo asciugare la fronte,
2: perché tu trasudi saggezza,
1: trasudi saggezza, così come trasuda saggezza Cinzia. Se mettiamo assieme portiere del Genoa e portiere della Sampdoria, non ne fanno uno.
0: Non mi pare, mi pare di poter dire una cosa del genere, perché sul portiere della Sampdoria non mi pronuncio perché non mi compete. Sul portiere del Genoa invece, secondo me, nella partita contro il Frosinone ha salvato il punto, voglio dire, è stato, ha fatto degli interventi importanti e significativi. Poi se gli danno male alla palla indietro sul sinistro, come ha detto Daniele De Rossi, e lo mettono in difficoltà, poi magari ci può anche essere che non sia brillantissimo, come peraltro non è brillantissima neanche la difesa, perché lo stesso Leosti, Marcandalli non sono brillanti come l'anno scorso.
1: Questo
0: è un appunto tecnico che io mi sento di fare a Daniele De Rossi.
1: Voglio dire, suggerito naturalmente.
0: Sei la mia memoria, perché io perdo colpi. Ma voglio dire, Frendrup centrale come volante centrale non si può vedere. Cioè, fai giocare un altro giocatore, fai giocare Amorim piuttosto. Lui ha nelle corde quel ruolo, e Frendrup da un punto di vista tecnico non ha le competenze calcistiche per poter fare il regista.
1: E invece tu cosa devi fare ora?
0: In questo momento state tutti ben sintonizzati, perché c'è la reclame.
1: Ecco, bravo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Due corpi a Chantan Lee desiste. Quando è a separarli resta solo

Regordus lavou, prima e dopo ogni culure, che de lungo giancu. A nostra prima magia da stoia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da u comenso, pe sempre.

0: Va avanti, vi leggo ancora qualche messaggio perché ce ne sono tanti. Spero di no, ma il capo meccanico non lo mangia il panettone. Bastavano cancellieri e mandragola, mi dice Gianni.
1: Ma allora io penso
2: capo meccanico,
0: vedi che ti dico che adesso i messaggi, anzi vi dico anche a voi, i messaggi chiaramente sono tutti pessimistici, sono tutti negativi. La settimana prossima cambiano il risultato e noi leggeremo gli altri messaggi.
1: Io voglio dire, il tema,
0: anzi sarà domani magari, esatto, perché il Genoa è impegnato da domani.
1: Il tema dell'allenatore, il tema dell'allenatore non deve essere in questo senso posto, cioè se vogliamo fare delle critiche costruttive le facciamo, ma non dobbiamo ragionare nell'ottica che deve cambiare il Genoa, deve cambiare l'allenatore. Ora le partite che abbiamo visto, al netto del gravissimo errore contro il Napoli, al netto del, a mio avviso, errore duplice fatto da l'arbitro e un calciatore, voglio dire, poteva portare ad avere 3 punti in più, francamente parlando, e allora tutti in silenzio. E il tema De Rossi deve essere preservato, cioè l'allenatore deve essere preservato e cercare di portarlo a avere la convinzione e la fiducia nei propri mezzi per far svoltare questa squadra.
0: Allora Luigi mi dice la parte sandoriana: sono stanco di sentire Corradi che dice sempre e comunque abbiamo giocato, dobbiamo cambiare, non abbiamo la mentalità. Ma lui che sta a fare in panchina?
2: No, io sono ovviamente d'accordo, ma torno a ripetere, io, ma non per dire, ma bisogna sempre parlare prima che inizi a piovere, poi quando piove magari bisogna prendere l'ombrello e cercare di fare anche fronte comune sotto questo aspetto. Però rispetto a De Rossi, che come tutti gli umani può commettere degli errori in fase di preparazione, in fase di impostazione, però come dire, abbiamo una linea logica. Su Corradi io temo che sia, ma non entro nei giudizi dell'uomo che non conosco, anzi penso una persona stimabile, ma che sia perlomeno ritenuto dalla gente blucerchiata in gran parte succube della società. Cioè, e questo è un discorso che veniva fatto anche con Donati, cioè ti abbiamo preso, ti diamo una chance, perché sia per Donati sia per Corradi, però tu devi essere aziendalista. Io torno a ripetere il consiglio che posso dare a Corradi, per quello che ne sa, per quello che io penso che ne sappia più di quello che dimostra. Però a partire dal portiere non puoi andare dietro alle fisime della società, perché sennò poi le paghi queste cose, ma le paga lui, il pan dolce rischia di non mangiarlo.
0: Certo. Come direbbe il grande Nero Rocco, mi scrive Gino, un portiere che para, un difensore che lui dice spacca gambe, ma insomma di quelli belli importanti, un centrocampista che ragiona e una punta che fa gol, poi sette mona.
2: Se vuoi ti do, no guarda, però questa definizione era più di Fulvio Bernardini, mentre invece rispetto allo spacca gambe Rocco diceva nel Padova, dava l'indicazione di colpire tutto quello che si poteva, poi nel caso la palla, ecco, questo era un mantra di Nereo Rocco.
1: Ma fammi dire una cosa, il Genoa oggi si ritrova, anzi già ieri si sono ritrovati a Novara, perché il campo del Pio è in fase di rizzolatura. Il fatto di stare assieme, il fatto di allenarsi questi 2 giorni e poi domani partecipare alla Coppa Italia contro il Sud Tirol, può essere l'occasione, soprattutto per questi nuovi che sono stati inseriti in rosa sul finire, addirittura anche dopo la fine del calciomercato, può essere l'occasione per creare quel cementare il gruppo e creare quell'amalgama, perché poi quello che si vede, quello che si nota a mio avviso è che mancano quegli automatismi, quelle conseguenzialità tattiche che sono tipiche di chi, diciamo, interpreta il gioco assieme da un po' di tempo.
0: Allora leggo anche il messaggio di Daniela che mi dice, la ringrazio, l'ho già ringraziata anche in privato. Io invece sono ottimismo sul Genoa, perché

0: Non mi preoccuperei, quando De Rossi inserirà i nuovi, le cose si aggiusteranno. Se poi anche non subissimo errori arbitrali così evidenti e buttassimo
1: Daniela.
0: Dentro... Ferma, non è finita. E buttassimo dentro un rigore...
1: Brava Daniela, è così che ti voglio.
0: Ho capito.
1: Positiva, ma anche giustamente critica nei confronti degli errori arbitrali, perché dobbiamo essere, rimarcarli questi errori arbitrali, cioè ci vuole la penna blu da mettere sotto l'errore.
2: Però lui ha il dito, purtroppo gli diventa il dito blu, a forza di fare così, gli diventa il dito blu.
0: Prova a puntarla anche tu, perché qui mi dicono, Sergio mi dice, difesa forte... Per la difesa forte della Samp, fuori il portiere Cicconi e gioco all'italiana, non mente mai, pallone avanti e ragazzi,
2: questa no, vabbè, sì. Vabbè. Allora, sulla difesa forte,
0: cioè,
2: mi sembra che anche De Licardi
0: quando vedi quei passaggi dal portiere al centrale e va avanti indietro, ma voi
2: figure, per uno che ha vissuto un calcio che era quello del contropiede sicuramente no, però capisco anche che ogni tanto sulla difesa forte Gartman e De Licardi si sono fatti uccellare in occasione del primo gol, specialmente Gartman e gli esterni Di Pardo e Cecconi sono, come dire, io sospendo anche un attimo il giudizio, io le vedo le prestazioni indegne, ma non so come dire, sono adattati e si adattano male, molto male, ma sono lì perché questo è colpa di una campagna acquisti deficitaria che è andata dietro non so a quali logiche, ma alla fine ho scoperto che abbiamo speso
0: forse,
2: una cifra che pare a quella che potrebbe spendere una squadra di interregionale, cioè, e io poi per l'amor di Dio, l'abbiamo già detto una volta, nel momento in cui tu fai queste operazioni a decine di giocatori svincolati, giocatori che una vita che non giocano, poi è normale che ti ritrovi delle robe del genere, quindi motivo nulla caso per caso e il motivo è spiegato.
0: Franco, bisogna smettere di fare i governativi. A noi?
1: Ma dove?
0: Abbiamo due squadre che non mettono la serie che occupano.
1: Ma Franco, cosa stai dicendo? Nel senso che voglio dire, io parlo
2: per... benedicente oggi.
1: Io parlo per le cose che mi riguardano e lascio a Marco la parola sulla Sampdoria. Ma francamente dire che questa squadra non merita la massima categoria, vi attendo quando il faraone entrerà in forma, quando Traoré scenderà e calcherà i campi da calcio, quando Tommaso Baldanzi prenderà un po' di forma,
2: che tra un po' ti finiscono le dita.
0: Voglio dire, c'è una famosa canzone che diceva dimmi quando tu verrai, la cantava Tony
1: molto
0: Ellis.
1: molto presto
0: speriamo.
1: dimmi quando brevissimo e poi ne ripariamo.
0: Corradi ormai sono veramente
2: infervorato,
0: è da ieri sera che c'è un diavolo per capello,
1: però i riflessi sono
0: d'ambito
2: nonostante Corradi, 200 anni è rimasto
0: Corradi ormai è arrivato al capolino. Ieri ha dato tutte le colpe alla squadra lavandosene le mani, la colpa più grande è la sua che fa giocare un burattino in porta. Mauro Samplorianissimo, ma ormai logorato.
2: Sì, mi immagino, potevo usare anche un altro termine oltre che logorato anche vabbè, e che non si può ripetere, però come dire, allora a me hanno insegnato nelle valutazioni degli allenatori, gente sicuramente molto più competente più dentro di me, che non è tanto il problema. Ecco, Radice, c'è grande arrabbiatura, cambiamo atteggiamento, è la fiera dei luoghi comuni. Ma invece il tema importante quando noi dobbiamo giudicare un allenatore e capire che possa essere arrivato alla fine del suo percorso è se hai un allenatore in confusione. Se hai in confusione l'allenatore, poi andrà da un'altra parte, farà bene, ma in quello specifico momento lui è in grande confusione.
1: In quel contesto?
2: Sì. Ieri ho visto un'enorme confusione, non ho visto nessun progetto tattico, ho visto dei giocatori che giravano, a un certo punto Beggi si è andato a fare una chiusura in difesa. Non è, cioè, l'esaltazione della disponibilità non è un vantaggio nel calcio, Non è che tornando indietro, facendo le corse di 80 metri, dimostri. No, il problema è essere posizionati dove essere posizionati. Non si è visto nulla, poi lo so anch'io, perché poi magari qualcuno dice sì, tu parli bene, dai addosso, poi se Tobia metteva il rigore dentro poteva, se però
0: se,

0: Ma se
1: nel calcio non contano nulla, no, assolutamente.
0: Andiamo con pensiero
1: sciato.
0: Magico, poteva essere, poteva non essere.
1: Allora, Paolo mi dice, ragazzi, non scrivetemi delle pappardelle così, che mi tocca riassumere.
0: Sintesi, velocità.
1: Allora,
0: ragazzi, dai.
1: Didier aveva anche le sue colpe, ma ha sbagliato lui il rigore con il portiere che ha sull'alto palla, ha tirato lui addosso al portiere con la porta spalancata. È stato lui o Vitinho a non passare la palla a due compagni meglio piazzati. Ho capito, ma se non contano assolutamente.
2: Diciamo, quello che dice il nostro telespettatore mi sento di condividerlo, perché gettare la croce addosso a Didier quando comunque il portiere del Frosinone ha fatto una prestazione
1: Palmisani, bravo.
2: Molto, molto positiva. Sabato è stato secondo me il migliore in campo, vorrà dire qualcosa, perché anche il tanto
0: e non ha un nome astruso,
1: no,
0: Si chiama
2: il vostro?
0: Vida.
2: Lo voglio dire.
1: Il tuo come si chiama?
2: Justin. Voglio dire Palmisani. Italico Palmisani. Ha dimostrato grande capacità di reazione, perché quella sassata di Victor Vitinha l'ha presa molto bene, e non era tanto semplice.
1: Sulla sassata ti prego di andare
2: in reclamo.
0: Sassata. Bah.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Ah, il mio compito è quello del valletto che legge tutti i messaggi oggi.
1: Oh,
0: perché siete,
1: bravo,
0: siete fantastici già a casa, assolutamente
1: casa
0: sì. E io vi ringrazio perché il vostro contributo è molto importante. Vabbè. Per me in studio, per i nostri ospiti.
2: È di stimolo, è di stimolo.
0: Esatto. Allora,
1: e allora?
0: Questo arriva da Lori, aspettate un attimo. Ti dico, ti dico dove Lori. Facciamo veramente schifo.
1: Beh, insomma,
0: secca, così
2: lapidaria.
1: Sandoria, detto così,
0: no,
1: non è propriamente una connotazione tecnico-tattica, però torno a ripetere la cosa che sarà apparsa evidente, la grande confusione, ad esempio il centrocampo abbiamo Makumbu, cioè un altro di quei squadre che abbiamo trasformato in una squadra di Bob Marley, no? Cioè io anche queste cose ovviamente non mi trovano, come dire, felicemente d'accordo. Ma Makumbu ha la velocità

0: tecnico, come dire, tattica, tecnico neuronale di un bradipo. Cioè, prima di muoversi è quasi
1: sul
0: babbo.
1: È quasi tecnico babbo neuronale. Io
0: no, ma sai che cosa?
1: Un altro, ancora un pochettino mi asciugo.
0: Per usare un termine breriano, è babbo unghiano nei movimenti. Cioè, e poi sono tutti appoggi laterali, non una verticalizzazione.
1: Devo continuare qua.
0: Il sudore e la classifica fa male.
2: La pochette hai usato.
0: La classifica fa male.
2: La classifica fa molto.
0: Calcisticamente uccide.
1: Sì, sì.
0: Uccide, ma voglio però, però voglio dire, non c'è nulla che non fosse stato dichiarato alla prima giornata. Perché mi ricordo che ero qua a commentare la partita col Cesena e l'ipotesi di potersi trovare in vista della gara col Catanzaro, quindi dopo quattro giornate, a un punto era stata palesata in modo evidente.
1: Mamma mia.
0: È andata così.
2: Però dobbiamo dire, fare una
0: riflessione.
2: Però ascoltatemi, noi guardiamo le partite e prendiamo posizione sulle partite. Ma è difficile per noi che facciamo un mestiere di opinione.
0: La raccontiamo, cerchiamo di raccontarla.
2: È tifoso sentire dire: ci sarà un mercato ambizioso, ci sarà un salto in classifica, mi riferisco a tutte e due le squadre, e poi tu prendi la classifica, è quella dell'anno scorso, è quella degli altri anni, perché è ripetitiva, perché sei sempre lì in fondo.
0: Ma io parlo per la Sampdoria ovviamente, ma lì è stata veramente,
2: che succede?
0: Come dire, anche lì si è presi, sono stati presi per i fondelli coloro i quali sono in buona fede, e che magari, voglio dire, vogliono vedere la Sampdoria, hanno dato il loro contributo dal punto di vista degli abbonamenti, si sobbarcano trasferte anche a Mantova, gente che è andata a Palermo, e per quanto riguarda la Sampdoria sono stati traditi in maniera veramente disdicevole.
2: Assolutamente sì, perché guardate che il calendario delle prossime cinque partite non è così facile, al di là che poi ci sarà la sosta, però il Catanzaro adesso io l'ho visto, perché sono andato a vedere anche il Catanzaro, dico,
1: è
2: che
1: una bella
2: succede?
1: Squadra il Catanzaro.
2: Il Catanzaro, ragazzi, con Gorgone si è messo a posto,
1: e
2: con Mello sono in questo. L'Avellino,
1: l'Avellino
2: Palermo.
0: No, no,
2: cioè,
0: ma
2: lascia stare, poi ci sarà la sosta, quindi dopo il Sampdoria Catanzaro ci sono le due o tre settimane di sosta, quella sosta lunghi. Però sono tutte squadre che nel campionato di Serie B,
0: ma sai,
2: avete
0: sosta,
2: sentito se cosa ha detto Corradi?
0: Non vuol dire niente, ti ritrovi con gli stessi giocatori.
2: Corradi,
0: qualcuno, ma
2: cosa ha detto in Serie B Corradi? Quando sei in difficoltà, palla lunga. È inutile fare il fraseggio se non c'hai i piedi, o se questo.
0: No, ma c'è il problema, c'è il problema che l'unico che c'ha il piede centrato è Vindal. Dietro, da dietro, e comunque nel centrocampo, dove tutti dovresti aspettare delle verticalizzazioni, o perché no, anche dei lanci. Allora, così, tra le tante sciocchezze che mi capita di dire, io avrei visto anche una diversa connotazione tattica. Versharen, che secondo me è veramente un giocatore valido, tanto se gioca davanti si pesta i piedi con Insigne, e francamente
2: esatto,
0: si tolgono spazio, arretrano nel ruolo di play, lo proteggi con dei nerboruti, lo proteggi con dei nerboruti e gli fai fare queste verticalizzazioni, gli fai fare questi lanci,
2: certo.
0: Ma si muova il dottor Corradi, difesa, faccia fragile, qualcosa, intervenga,
1: ecco.
0: Ci sono le soluzioni,
2: ce n'è anche per te, ce n'è anche per Sergio, questo Sergio. Mercato naturalmente genuano, sì. è stato peggio dello scorso anno, in quanto lo scorso anno i giocatori, tra parentesi, grami, come si dice in genovese, te li hanno regalati, quelli di quest'anno, tra parentesi, grammi anche loro, ma li hai pagati, hai speso male i tuoi soldi.
1: Sergio, io penso che dare un giudizio in questi termini così lapidari e negativi dopo quattro partite di campionato sia quantomeno prematuro. Voglio dire, ci sono degli acquisti che scalpitano ed è compito di Daniele De Rossi metterli in campo, mi riferisco a McTree, mi riferisco a Vaife, che sono acquisti che costituiscono patrimonio per il Genoa. Abbiamo comprato un giocatore che ha fatto i mondiali e si chiama So, che sarà anche un po' giù fisicamente, ma comunque
2: però,
1: ha un pedigree, un curriculum di primo livello. Abbiamo comunque confermato Tommaso Baldanzi, che è una prima scelta richiesta da Daniele De Rossi. Abbiamo preso nell'ambito
2: guardi
1: del
2: quel
1: mercato
2: sotto pancia che è passato, si gioca tanto a Parma De Rossi.
1: Domani si gioca tanto a Parma De Rossi,
2: la Coppa Italia.
1: Io penso che domani sia un avvicinamento alla partita con il Parma. Stasera gioca al Parma e gioca

0: con il Como, se tutto va come dovrebbe andare, la corazzata Como schiaccia i parmensi, e quindi ci troviamo domenica prossima a giocare una partita a Parma con un punto a testa, e lì è una partita importante, e io lì confido che Daniele De Rossi abbia il coraggio di mettere in campo quei giocatori che secondo me hanno dimostrato in queste quattro partite, quando sono entrati, di meritare la maglia da titolare.
1: Allora guardate, qua c'è poi i tecnici come Andrea Rivelini, come Marco Benvenuto, si scatenano, no? E quindi tre centrali che non sanno impostare senza regista, allora meglio 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2, decidetevi, perché sennò io divento pazzo. Cioè, Stefano Danelli, deciditi che modulo vuoi.
0: Il tema del centrale al centrocampo, chiedete i tempi. È vero, però ha spiegato Daniele De Rossi in conferenza stampa post partita, ha detto l'ho impostata in questa maniera cercando di superare il centrocampo perché comunque volevo togliere un'arma a quelli del Frosinone, che sono molto forti nell'aggressività quando la palla è nel centrocampo dell'avversario. Ha dato una spiegazione, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, ce l'ha spiegata.
1: Egregio Marco, egregio,
2: tattico, però Corradi mi aveva illuso in settimana, perché nel corso della conferenza stampa ad esempio aveva parlato di Insigne come falso 9,
0: un uomo di esperienza come te.
2: E quindi mi ero innamorato di questa idea, perché secondo me in assenza di punte giochi senza punte. Io ricordo, non la metto
0: con
2: la
0: falso 9,
2: ma mi ricordo
0: con Insigne,
2: no, io mi ricordo quando anni fa su intuizione di Gasperini la posizione di Sculli, e Nunderby ci fece molto male. Fu una grande intuizione notturna, posso immaginare.
1: È vero, il falso 9,
2: ecco, il falso 9. Quindi falso mi era parso già. Poi invece ho trovato un falso 2, cioè nel senso, questo girava per tutto il campo, ho capito che devi, come dire, e tra l'altro avresti potuto mettere in difficoltà una difesa un po' legnosa come quella del Marco.
1: Sei grigio, signor Marco, sì, mi scrive Giorgio D'Arenzano.
2: Già la sento con la
1: ecco. Andiamo lei avanti. lei non c'entra, il problema, i giocatori non sono scarsi, dice, i giocatori per uno scarsi, il problema è il numero uno, il portiere, e Tuttino. Perché lui non è d'accordo con te, perché la squadra secondo lui c'è.
2: No, fermi. Io non ho detto che ci sono, salvo alcuni giocatori, io non uso nemmeno il termine, ma non all'altezza. Abbiamo i due esterni bassi che non sono scarsi se messi da un'altra parte, ma risultano scarsi per la loro, vedi che il portiere non ne parlo perché sono assolutamente d'accordo. Tuttino non sarebbe nemmeno, uso un condizionale, non sarebbe nemmeno scarso, perché nei casi in cui ha fatto l'1-2, ma
0: Quindi bisogna cambiare la guida tecnica.
2: Sono fuori posizione, ci sono giocatori fuori posizione, e alcuni insomma un po' deficitari, perché se Makumbu, voglio dire,
0: tu ce l'hai con Makumbu, no, perché c'hai i capelli lunghi.
1: Io vi dico una cosa, la Gumina va via di qua. Ma Salerno e fa tre gol.
2: Ho capito, ma l'avevo pronosticato anch'io. Ma te li ricordi che c'erano i giocatori di categoria in Serie B?
1: Tra un'alta Serie C e una bassa Serie B.
0: Che differenza c'è?
2: Falla finita,
1: perché c'è un messaggio.
2: Falla finita,
1: perché
2: ti becchi il messaggio.
1: Certo, mi dice Marco da San Pietro in Arena: Graziano, puoi chiedere all'avvocato se ciò che ha appena detto equivale al video dell'estate scorsa?
0: Perché qua io ne ho fatti tanti.
1: Il Genoa sontuoso.
0: Apriamo una parentesi e la chiudiamo.
1: Hai 30 secondi per rispondere. Ti tolgo dagli studi.
2: Devi fare un reel.
0: Il Genoa è sontuoso, e lo ricordo a casa a tutti, anche a quelli che ci guardano, per poi ripeterlo da altre parti. Il Genoa è sontuoso, ci sono degli interpreti sontuosi, perché il Faraone è un giocatore di prima fascia, perché comunque giocatori come come si chiama?
1: Traore
0: è un giocatore di prima fascia. Sono tutti giocatori di livello. E voglio dire,
1: senti dalla regia.
0: No, voglio dire,
1: no. Un gatto.
2: C'è un gatto.
1: Andai in pubblicità, no. Cosa dici?
3: Reclama.

0: andiamo dopo. Andiamo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Continuiamo nonostante la defiance del nostro avvocato Andrea Rivelini.
1: No,
0: che
1: no, non ma è... l'abbiamo fatto riprendere.
2: Mi sento di contraddirti. avevo la necessità che mi venisse suggerito il nome di Traoré, che in quel momento mi stava sfuggendo, e voglio dire, voi ovviamente siete stati
3: ma
2: tutti in silenzio, chiaramente.
3: Mai
2: chiaramente. Mai aggiungo So è un giocatore, secondo me, che ha dato dimostrazione di un decimo delle sue capacità.
0: Ne sono d'accordo anch'io. Fabio Sandoiano, ma secondo voi una società che vuole tentare la promozione, puntini puntini, fa puntini puntini un mercato con svincolati? Dai, non si può sentire.
3: La risposta sta nella premessa, se una società che vuole tentare la promozione, io ho risposto.
2: I vostri dirigenti hanno dichiarato entro il 2028,
3: allora, vedi,
2: quindi non
3: Freiberg
2: c'era
3: fosse
2: un imperativo categorico.
3: Imperativo categorico,
2: non c'era scritto vincere, scritto vinceremo.
3: Vincerà anche un altro, non sai che deve vincere Remo,
0: come sempre, ragazzi. Quando mi scrive nonno Luci, a me si apre il cuore, perché c'è grandissimo. È colpa di De Rossi se si sbaglia a rigore.
3: Hai sentito Luci, come sembrava Goffi, è colpa di De Rossi,
2: perché fa una disamina,
0: perché riassume tutto, ragazzi. Se avessero tirato due calci di rigore, bene, come si fa? Non staremo qua, passiamo qua a parlare di altre cose.
2: Ma certo, ma tu hai
0: le occasioni, bisogna coglierle.
2: Ti danno un calcio di rigore sacrosanto sul finire del primo tempo, sotto la Nord, e tira la bomba e fai gol. Poi vai al riposo in parità.
3: Speculare per quanto riguarda la Sampdoria, perché in effetti, pur senza meriti eccessivi, però avresti potuto riagguantare la partita. Per la Sampdoria, però, c'è ancora, torno su questo che abbiamo detto prima, il mistero agonistico per cui tu sei andato alla scelta del rigorista.
0: Paolo non ce la faccio più, perché mi ha scritto che è stato sintetico. Paolo mi ha scritto un'altra roba così, ragazzi.
3: Sintetico, ecco,
0: è ancora
2: sintesi,
0: un po' di più.
2: Sintesi
0: che è la cosa migliore in assoluti. Allenatori di un certo livello qui non vengono, fino a che Fredbe venga allenatori e miei agenti che non hanno potere decisionale, non ne usciremo mai. Il problema è Fredbe.
3: È una lettura
0: assolutamente.
3: Mi fai proprio dire, ma 15 secondi?
0: Cioè, ma 30 secondi?
3: Ci aveva messaggiato Luca, simpaticissimo, e aveva posto un tema sul calendario della Sampdoria, sai, le famose partite in esterno, l'inizio, che in effetti è un dato di fatto che può anche aver inciso anche sotto questo aspetto, per l'amor di Dio. Sono andato un po' a vederlo e devo dire che forse lo avevamo liquidato un po' troppo, almeno io l'avevo liquidato in maniera un po' troppo frettolosa, perché poi l'analisi del calendario della Sampdoria, visto alla 38esima, ti dice che dalla prima alla nona tu hai 6 partite fuori e 3 in casa.
0: Esatto.
3: Poi le altre sequenze invece, non è che tu dici sono stato 6 fuori e 3, poi mi hai restituito qualcosa da qualche parte. No, perché le altre sequenze sono sempre 5 casa,
0: è
3: 4
0: vero.
3: Fuori, via discorrendo. Però anche lì io dico, ma Cristo, in una situazione come quella della Sampdoria, dove la partenza è importantissima, più importante che per altri che magari hanno squadre rodate, ma come non puoi ritenere, seppur nel

0: lecito l'attività di monitoraggio della formulazione del calendario come una questione prioritaria. Voglio dire, vai a Milano per 15
1: vabbè,
0: giorni
1: ci saranno,
0: e beviti due
1: ci
0: caffè,
1: saranno, ci
0: ma non
1: saranno,
0: te ne devo spiegare io società.
1: Ci saranno degli algoritmi che, di cui voi siete maestri, certo. a presiedere ai calendari. Ma il tema del calendario è un tema che può essere posto anche in casa Genoa.

0: quarta con la rivelazione del effettiva del campionato.
1: Ormai, ormai non è una rivelazione, ormai è una
0: realtà. Altre squadre che adesso si trovano a 6 punti, segnatamente mi riferisco al Lecce, hanno giocato comunque con il Venezia e con il Monza, esatto, che sono due neopromosse. Ma io mi voglio dire, il tema della classifica in questo momento deve essere preso con le pinze, con le mollette, perché
2: però una volta quando c'era il ragionier Molinari, che a fine anni 60 inizio 70 si metteva lì, non faceva le ferie, e con i cartoncini faceva i calendari e teneva conto se a Genova c'era la fiera di Sant'Agata, se arrivava al Nautico, a Lecce probabilmente se c'era la pizzica, i calendari venivano,
0: adesso c'è l'algoritmo. Dobbiamo farci un
1: sì, però sono penalizzanti,
2: poi comunque i calendari sono anche migliori,
1: c'è ancora una partita, poi la sosta, quindi mi dice Daniele, quindi i ragazzi si devono rimboccare le maniche e non sempre tutte le colpe sono di Daniele.
0: Ci sono due partite, perché mi permetto di ricordare che domani alle 18 il Genoa incontra il Sud Tirol in Coppa Italia, e se passiamo andiamo agli ottavi a Milano.
1: Come se?
0: La partita va giocata, e quindi devo
2: giochi
0: usare
2: con un'alta Serie B, dovresti passare. Sì, se il tuo concetto quello.
0: Tu adesso
2: non mi punti.
0: Non venire in casa mia, e stai in casa tua.
2: Con quel dito lì che è pericoloso,
0: sta in casa tua, perché noi giochiamo quella Coppa Italia che voi non giocate. Come mai?
1: E allora l'obbligo di passare il turno.
0: Ovvio che c'è l'obbligo di passare il turno. Però io devo dire se, perché deve essere ancora giocata la partita.
2: Dubitativa.
0: C'è un tema di dover ancora affrontare l'avversario. Ma poi abbiamo la partita delle partite, che è la partita di Parma. Quella è effettivamente una cartina di tornasole. Io mi aspetto che migliora la condizione dei giocatori che hanno maggiore qualità, e Daniele De Rossi fa tesoro delle esperienze precedenti e fa giocare giocatori che meritano di scendere in campo dal primo minuto. McTree dal primo minuto, lo vogliamo dal primo minuto. E poi speriamo di vedere più a lungo in campo il Faraone.
1: Questo ci sperano tutti.
0: Secondo me questi sono due giocatori che per qualità e freschezza McTree, e qualità soprattutto il Faraone,
1: però, ragazzi, scusate,
0: possono dare una svolta.
1: Io vi dico adesso, quando tu sei ti urge qualche cosa, sei in difficoltà, perché a un certo punto bisogna anche riuscire a salvare questo tipo di situazioni, perché non è che si possa dire questo non gioca, quell'altro non gioca, quell'altro sta male. Ci devono essere anche dei momenti in cui dici: ragazzi, cerchiamo di fare gruppo tutti insieme, mi riferisco a Genoa e Sampdoria, siamo una squadra che è in difficoltà, siamo a corto di preparazione, abbiamo giocatori infortunati, abbiamo giocatori che in questo momento sono fuori condizione, cerchiamo un punto, va bene anche un punto.
0: Graziano.
1: Ma continuare a vedere queste situazioni, io mi riferisco chiaramente alla partita con la Lazio, per quello che riguarda Genova, mi riferisco ieri alla
0: partita col Mantova.
1: Primo tempo col Mantova, io l'ho visto, ragazzi, ma non si può guardare una partita del
2: Folle! Anche pure, lasciatemi dire, ora avendo visto le prime della classifica, sia Palermo che Mantova, Serie B è veramente una roba.
0: La Serie B è sempre stata però voglio dire, tranne l'anno del Genoa, Juve e Napoli, dove lì si faceva calcio.
2: Non puoi farmi così con tre dita. Sono armi armi pericolose con tre dita.
0: Ve lo siete dimenticato nella Serie B dopo quell'anno?
1: Avete visto lo Spezia ieri? No, voi non l'avete visto.
0: Io il calcio minore
1: io l'ho visto, il calcio minore, e sono ben felice di aver visto il calcio minore, perché c'erano 8.000 persone allo stadio. Perché con Livorno c'era Lucarelli in panchina, dall'altra parte c'era Durati, perché ho visto una partita eccezionale, e ve lo posso garantire, perché io ho gli schermi, quindi vedo tutto, e non c'è stata tanta differenza tra le altre partite, come ritmo, come gioco, come intuizione, come gol, tutto molto molto bello. E allora è cambiato il direttore sportivo, direttore generale
0: Angelozzi,
1: è cambiato l'allenatore, non ci sono nomi altisonanti, perché io
0: però sono una squadra.

0: squadra.
1: Però sono una squadra.
0: Sono una squadra.
1: Allora qualche cosa ci sa.
2: Questo dovrà dimostrare, parlo per la mia parte, la Sampdoria contro il Catanzaro. Intanto vedere e valutare quanto i giocatori, perché poi insomma, non per alimentare storie ben note nel calcio, quanto i giocatori possono essere dalla parte di Corrati. Perché poi i giocatori, insomma, in generale, qui parlo volubili. Poi tu hai un valore aggiunto, ma come lo ha a mio avviso nel Genoa Shaarawy, la Sampdoria Insigne sono giocatori, voglio dire, di peso fondamentale, sulle quali sicuramente, se tu hai una squadra specialmente un po' in difficoltà, non puoi non puntare. Però li devi ascoltare. Io non penso che Insigne ieri volesse andarsi a fare tutto il giro di campo. Poi magari la voglia di giocare, il fatto di non voler porre ostacoli all'allenatore, ma insomma all'altezza.
1: Ho capito,
2: Insigne,
1: ragazzi.
2: Insigne,
1: ma io ho visto la partita dell'Entella col Pisa, 4 pere. Col Pisa!
0: Quello mi ha, è un risultato che mi ha sorpreso,
1: non, sorpreso
0: e non poco.
1: Perché non l'avete vista voi la partita?
0: No,
1: perché voi non l'avete vista la partita. Io non so come si chiama, non lo so come. È un fior di giocatore, ragazzi. È un fior di. Franzoni è un fior di giocatore.
0: E questo ti dà la dimensione che la Sampdoria, scusa, mi permetto di entrare un po' nel tuo campo, si deve dare una svegliata. Perché anche l'Entella, che sembrava, invece va contro una pretendente alla Serie A e gliene fa 4.
1: Allora chiudo con un messaggio che sono uguali ma sono diversi, perché uno è rossoblu e uno bucercato. Roberto mi dice: per cortesia signor Cesare, avverta l'avvocato che di dire non ci sarà la ripresa dopo la sosta, purtroppo rimane questa società. Punto. Ferma l'altro messaggio dall'altra parte, è Carlo che mi dice: caro signor Cesare, dica al signor Marco, l'egregio signor Marco, che dopo la sosta non ci sarà più Corradi, ma rimangono sempre Volker, Tei e Fred.
0: Meno male che siamo ottimisti, perché con l'ottimismo andiamo avanti, chiaramente. Voi vi fate del male da soli, perché mandate via l'allenatore, criticate la società, ma scusate, sembrate quasi godere delle disgrazie della vostra squadra. Ma guardate un po' al futuro in positivo.
1: È sul godere, noi chiudiamo la trasmissione.
2: Bene.
1: Ciao Marco, ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
1: In regia c'erano Andrea e Mario. Naturalmente, cosa vi consiglio sempre? Di continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Primo giorno di scuola anche in Liguria con il ministro dell'istruzione Valditara ad Andorra, ma anche il primo giorno degli orari invernali di AMT. Come sta andando? Quali sono le prime segnalazioni? E abbiamo insomma raccolto la voce dei genovesi, non solo, ma anche di chi si muove con il trasporto extraurbano. E poi l'assemblea questa mattina dei lavoratori di Ericsson, i lavoratori sono usciti in corteo con i 131 licenziamenti. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con il primo giorno di scuola per 160.000 liguri. Oggi ad Andorra il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha inaugurato l'indirizzo turistico.
1: Quest'anno partirà un grande progetto che ha visto un investimento di 420 milioni di euro per mandare gli studenti delle quarte superiori, saranno circa un terzo, 150.000 giovani, all'estero a imparare, a potenziare la conoscenza delle lingue. Detto questo, il fatto che qui ad Andorra si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale. Una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali.

0: nazionali, cioè con i nuovi programmi scolastici. Intanto voglio dire con orgoglio, voglio ringraziare tutta la scuola italiana per quegli straordinari risultati che abbiamo registrato la scorsa settimana all'OCSE, in un contesto di crollo generalizzato delle competenze, ha registrato un sistema solido, quello italiano appunto, del sistema scolastico italiano.
1: E oggi è stato anche il primo giorno dell'orario invernale di AMT, le preoccupazioni di chi si sposta, di chi fa il pendolare con l'entroterra, ma non solo, e anche insomma di chi si deve spostare in città, le abbiamo raccontate facendo proprio insomma il paragone anche degli orari che sono stati pubblicati nella giornata di venerdì pomeriggio. Ebbene, dati alla mano, orari alla mano, i tagli sono ben superiori del 10% che era stato annunciato. Ma come sta andando in città? Allora vado a collegarmi e dare il mio buongiorno a Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
2: Prende il via il nuovo orario invernale AMT, primo test con l'inizio della scuola, tanti ritardi, meno 10% per quanto riguarda le frequenze su alcune linee, ma tagli che non riguardano solamente l'entroterra ma anche alcune linee urbane come il 18, il 42 e il 35. Allora andiamo ad ascoltare chi vive quotidianamente la situazione.
3: Lì a Uscio c'è un disastro perché ne saltano tante, eh?
4: Le corriere poi sono strapiene, che non bisogna viaggiare in piedi, a parte quello, però è un caso. Stamattina io l'ho presa alle 7:10, ma era piccolina la corriera, che i ragazzi andavano a scuola, al mattino ne mettono sempre piccole, cioè poi magari alle 10 mettono i corrieroni grossi, cioè non ha senso.
5: No comment.
6: È già mezz'ora che sono arrivata qua. Io adesso vado a Staglieno, poi devo tornare indietro, devo andare a prendere mia nipote con un biglietto, speriamo di farcela, ma ho forti dubbi.
2: Quindi in totale San Pier d'Arena a Staglieno quando ci vorrà?
6: Non lo so, un'ora forse.
7: Adesso vedremo che cosa succederà, perché ovviamente l'orario invernale farà la differenza. Noto che sono qua a prendere il 34 da diversi minuti e il 34 non arriva.
8: Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro, 36 e 43. Da Castelletto a via Montezovetto mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
9: Disastro, guardi, disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè è una cosa allucinante.
2: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
9: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri, sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.
10: Ritardi, bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone. Però intanto quando uno deve andare a pagare i 350 euro di abbonamento, lì va tutto bene, no?
2: Avete l'abbonamento?
10: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
1: E questa mattina assemblea dei dipendenti Ericsson, vado a salutare Aurora Bottino. Aurora, buongiorno.
11: Buongiorno Tiziana, sì, un'assemblea che è iniziata alle 9:30 si è conclusa intorno alle 11:00 e proprio in quel momento i dipendenti hanno deciso di scendere in corteo e poi un piccolo presidio per manifestare la loro rabbia, la loro preoccupazione rispetto alla sorte di 131 dipendenti di Ericsson, una sorte che al momento risulta ancora incerta dopo che è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. Una procedura di licenziamento collettivo che rischia di dimezzare l'organico del polo genovese. Allora andiamo a sentire le parole di Sonia Montaldo, la segretaria generale della SCL CGL Genova. Sentiamo.
5: Sonia Montaggio, segretaria generale FLGIGI Genova. Questa mattina una manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori neri che sono per protestare contro 131 licenziamenti. Qual è la situazione?
12: La situazione è molto preoccupante. I lavoratori al momento in forza sono circa 310. 131 esuberi significa il 40% della forza.

0: forza lavoro. Abbiamo fatto un'assemblea e poi siamo scesi per fare un presidio e un piccolo corteo, proprio per cercare di esprimere la rabbia e il malessere, la grande preoccupazione che provano questi lavoratori, dietro a cui ovviamente ci sono delle famiglie, perché 131 famiglie sono, non solo 131 esuberi.
1: Quali saranno le prossime iniziative sindacali?
0: Andiamo domani in consiglio regionale e mercoledì ci ha convocato la sindaca di Genova per un incontro a Palazzo Tursi. Cercheremo in tutti i modi di sollecitare l'attenzione delle istituzioni locali e anche del governo, perché comunque l'azienda ha ricevuto contributi pubblici nel corso degli anni e nonostante questo continua a licenziare.
1: Di quali lavoratori si tratta e cosa fai?
0: Si tratta di 131 lavoratori di due reparti che si occupano prevalentemente di ricerca e sviluppo. Ericsson si occupa di trasformazione delle tecnologie, infrastrutture di rete, apparati, software. È un'azienda, una grande azienda di telecomunicazione che ha sede in Svezia, una multinazionale. Da quello che abbiamo potuto capire, il mercato italiano è in contrazione, non lo ritengono competitivo e quindi probabilmente porteranno il lavoro all'estero.
2: E c'è da parlare, così intanto do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli, dei fischi che la sindaca Silvia Salis ha ricevuto ieri sera, direi primi fischi in un avvenimento pubblico, in un evento pubblico.
3: Assolutamente sì, un inedito, insomma ha sorpreso ovviamente anche lei, insomma chi era lì ha raccontato proprio di un viso anche un po' contratto da parte proprio del sindaco, e naturalmente ha sorpreso anche molte delle persone che erano lì, tra l'altro c'erano più di 2000 persone, insomma questa attesa finale molto, molto anche spettacolare, come sempre la Owen Challenger del Memorial Messina tutti gli anni regala, quindi insomma un appuntamento tra i più importanti della nostra regione dell'anno. E c'è stato questo colpo a sorpresa. Tra l'altro mi ricordavano anche molti appassionati di tennis che erano presenti anche l'anno scorso, mentre a distanza di 12 mesi, mentre lo scorso anno era stata applaudita a più riprese, quest'anno invece ha avuto dopo un anno un'accoglienza totalmente opposta. Quindi c'è anche questa cosa, lo scorso anno era stata applaudita e molto quando aveva preso la parola, e dopo un anno c'è stato questi fischi che hanno, ripeto, un po' anche sorpreso tutti, perché insomma intanto perché arrivano dal mondo dello sport, no? Quindi insomma il suo mondo. Lei tra l'altro ha la delega proprio allo sport, anche in comune non c'è un assessore ma c'è lei che ha la delega allo sport, e poi quindi insomma il suo mondo che l'ha fischiata. Poi ognuno può avere, naturalmente può dare la lettura che vuole a questo successo, però come fatto di cronaca va riportato.
2: E allora vediamo proprio il momento di ieri sera quando sono arrivati questi fischi, primi fischi per Silvia Salis.
4: Da in rappresentanza del comune di Genova la sindaca Silvia Salis.
2: E questo appunto è stato il momento.
3: Perché ci sono anche altri, abbiamo caricato anche sul nostro sito primocanale.it anche altri video, sui nostri canali social naturalmente, un altro video preso da angolazione differente, questo è quello che è accaduto ieri sera.
2: Grazie a Matteo Angeli, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, Newsroom 28.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Eccoci ancora insieme Newsroom 28, andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani, già al lavoro per la puntata di Viaggio Liguria di mercoledì. Elisabetta, dove ti trovi?
1: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, guardate che vista meravigliosa che vi regaliamo. Mi trovo con Francesco Righi sulle alture di Rapallo. Nelle immagini vedete la costa rocciosa e promontori da Chiavari, Zoagli e poi Rapallo. Appunto, io sto realizzando il materiale per la puntata di Viaggio in Liguria che vedrete in onda mercoledì alle 21. Alessandra Rotta, storica paesaggista, diciamo, architetto paesaggista, dove ci porti in questa puntata?
2: Oggi vi porto a scoprire un itinerario molto particolare, il sentiero dei sestieri, un sentiero che ci siamo inventati collegando varie tracce di percorso alla scoperta e alla, possiamo dire, celebrazione di quelli che sono i sestieri che ormai da quasi 500 anni tengono viva la tradizione delle feste di luglio. Ognuno ha una propria cappelletta, un proprio santo e fanno di tutto perché questo sia sempre vivo nel cuore di tutti quanti.
1: Dove siamo qua nella cartina noi?
2: Noi qui siamo sestiere Costa Guta e stiamo per arrivare alla chiesetta di San Gervasio e Protasio.
1: E poi quale?
2: Poi andremo a vedere quella di San Michele, andremo a vedere Seglio, Borzoli, Cerisola e Cappelletta, ciascuno col proprio santo e la propria o la santa di riferimento e ciascuno con i propri tesori, perché è un sentiero che nasconde, nonostante sia tra città e montagna, moltissimi tesori anche di arte.
1: Ideali per le passeggiate di fine estate e inizio autunno?
2: Sicuramente sì, perché non fa più troppo caldo e non fa neanche tanto freddo, quindi si può passare dal bosco alla città senza grossi problemi.
1: Sono sentieri impegnativi o li può fare anche chi non è proprio abituato?
2: Li può fare chiunque, il sentiero di per sé è lungo 13 km se fatto complessivamente, ma lo si può fare anche per piccoli pezzi, perché ovviamente sono molto collegati alla città, vedrete che non ci perderemo mai e quindi lo potete fare anche una sola cappelletta al giorno, tutti i giorni, per 7 giorni, e sapete che cosa fare.
1: Grazie mille, Viaggio in Liguria alle 21 di mercoledì su Primo Canale, lì nello studio.
0: Grazie, grazie Elisabetta. E ieri a Lavagna si è tenuta la quarta giornata, il quarto raduno dedicato ai volontari di protezione civile proprio del territorio. Vediamo le voci raccolte da Michele Vari.
3: Io studio ancora.
4: Io sono pensionato, facevo il preside a Ricco.
5: E le verifiche dei contatori dell'acqua.
6: La mia adesso sono in pensione.
7: Al momento sono uno studente.
8: Lavoravo in Costa Crociere.
9: Operaio metalmeccanico.
10: Non fa legname.
11: Avvocato.
12: Lavoravo al terminal portuale.
13: Comandante sulle navi.
14: Cameriere.
15: Studente universitario.
16: Sono impiegato dell'ASL.
17: Riparo navi.
18: Eugenio Caropresi, sono uno degli organizzatori di questo raduno di Lavagna, il quarto raduno dei volontari di protezione civile della provincia di Genova. Insieme ai colleghi delle squadre locali e di tutte le altre 25 organizzazioni che oggi hanno aderito, siamo qui a rappresentare quella che è un po' la nostra attività sul territorio e è un momento di incontro al di fuori dell'emergenza.
19: Ecco, chi c'è qui?
18: Qui ci sono i rappresentanti di tutte le associazioni e organizzazioni che sul territorio intervengono quando le persone si chiudono in casa perché c'è brutto tempo, perché ci sono delle altre tipi di problematiche e sono quelli che escono di casa per andare ad aiutare e a collaborare con le amministrazioni per cercare di risolvere l'evento. Non si tratta di una cosa improvvisata, tutti i volontari sono obbligati a frequentare dei corsi di formazione molto, molto professionali e quindi è assolutamente necessario che...
19: Sindaco, l'importanza della protezione civile per una città come la Lavagna?
20: Mai per gli ambienti in cui viviamo diventa indispensabile l'aiuto che queste persone portano ai nostri territori. È un'iniziativa stupenda perché dà modo alle associazioni di confrontarsi e al tempo stesso alla popolazione di toccare con mano chi sono questi angeli che mettono una mano sulle loro teste e li difendono sulle ormai tanto ripetitive azioni di disturbo che il maltempo e le necessità ci danno.
0: E vado a salutare Graziano Cesare come tutti i lunedì. Buongiorno Graziano.
21: Ciao Tiziano, buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, com'è andata?
21: Ci si aspettava molto di più. Ci si aspettava la svolta sia in casa Genoa che in casa Sampdoria, parziale quella del Genoa, ma chiaramente i tifosi sono delusi perché si aspettavano i 3 punti, una partita assolutamente accessibile come quella col Frosinone e poi quando si sbagliano i calci di

0: È chiaro che il momento diventa ancora più negativo. La Samp, dopo la buona prova col Palermo, abbiamo detto che ha giocato bene, beh, si è rimangiata di nuovo tutto e a Mantova purtroppo ha perso per 2-0, anche lei sbagliando un calcio di rigore che poteva portarlo sull'1-1, quindi due risultati che non convincono assolutamente e che lasciano problemi in tutte e due le squadre. Chissà se l'ultima partita prima della sosta sarà decisiva anche per i due allenatori, De Rossi e Corradi. Tutto molto bello invece in casa Spezia. Ho visto la partita con Livorno, è stata bellissima, 8.000 spettatori al picco, 2-0, tantissimi, che non ammette repliche. Il Vado invece si fa male da solo, sbaglia un rigore al 103esimo, ha giocato in superiorità numerica per quasi un tempo e perde col campo basso. Peccato, veramente molto peccato. E poi partita perfetta dell'Entella. L'Entella va al Pisa, vince 4-1, è stata una partita meravigliosa per gli uomini di Chiappella. La salvezza è l'obiettivo, forse anche qualche cosa di più, chissà.
1: Vedremo, vedremo. Grazie a Graziano Cesari, vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia.
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva?
1: Età? 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus.

0: sono stata in coma e i medici a mia mamma e mio papà avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando, quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola. Certo. E mi ricordo che alla Colletta facevo da lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 piovette.
1: Sì.
0: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 piovette, vorrei 6 piovette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 piovette. Le piovette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
2: Era una conquista. Allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra, perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
2: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
2: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di

0: 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
0: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero, diciamo,
1: una promessa, mi hanno detto. Promessa.
0: E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri. E con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Uh-huh. Tra l'altro lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio,
0: sì.
1: Esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
1: casa.
0: Esatto, però mi piace da morire.
1: E perché quale sarebbe il suo sogno?
0: Diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus? Non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva. E quindi, perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica.
1: Ah, domenica! Dove?
0: A Villa Gentile, faccio il 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, sì.

Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia, grazie. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Avanti nel raccontare nuove storie, benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute a Kate. Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
2: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri e quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
1: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
2: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia,

0: nella logopedia, nella psicomotricità, però io non volevo solo un qualcosa di classico. Mm-hmm. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con i Terranova. Sì,
1: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
0: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
1: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del Cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia, oppure no?
0: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: Un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa. Mm-hmm. Tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti, qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca, infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi, e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, il cammino inglese, wow!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, uh-huh, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza.

0: ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no, a quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire.

0: Uscire dalla ennesima comfort zone, non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie ad
1: Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille. Grazie.

Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro. Miro per gli amici, e ce la racconta

0: Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli

0: Prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. E inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo siamo andati in diversi studi, uh-huh, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG, e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, uh-huh, faceva anche fatica nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se è veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto,
1: lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale. Lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... Basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. È entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo

0: credo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi.
1: Eccolo questo.
0: Esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo vedere.
0: Sì.
1: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre. O uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori secondo me un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura infatti all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
1: Ah.
0: Quindi era proprio
1: sempre movimento,
0: sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa
1: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Quando si raccontano queste storie non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: No.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è un

0: mano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che
0: certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo, no.
0: Ai ai ai, allora adesso poi allora, se facciamo casine. La scelta sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: allora,
1: poesia.
0: Allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, ma vediamo, non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia fai. Mi taglio ancora.
1: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me. Fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente, senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
0: E la tua?
1: La mia è un po' più lunghina.
0: No, un pezzettino solo della tua.
1: Sì, allora, pagina 26.
0: Pagina 26.
1: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. È parecchio lunga, però.
0: Scegli il pezzetto, tanto se la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
1: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono finito? Chi sei? Ma io che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore e sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono.

0: Buono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica, poi, ecco, veramente
1: Perché questa è la
0: lunga.
1: tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui nasce c'è un altro fiore, quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole, lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela, perché e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente insomma, è la vita, vi ama, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo, ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli, ma
0: mente.
1: non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello. Comunque.
1: Allora, ti ringraziamo, salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama.
0: Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po'
0: Non lo so,
1: le
0: secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio. Insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, una
0: Sicuramente.
1: prossima volta, insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia? Sì. Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro, purtroppo, la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente.

0: Mentre vedrai che troviamo una macchina, insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
1: niente. Non si trovava,
0: non
1: si è riusciti a trovare una
0: macchina con la mano sinistra.
1: Anche per i mancini, voglio dire,
0: nemmeno per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo
1: guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
0: E
1: guarda, io sono un brutto soggetto una volta che la fa Tizia.
0: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimani ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così e la macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, insomma tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom, ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Beh, Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera, non riesce proprio a fermarsi Tiziana a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase. Che avevamo.
2: È tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco: si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Mm-hmm.

0: quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so,
2: sì.
1: Un aiuto. Quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come io al solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana, grazie a Roberto.
2: Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Donata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato di della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese che c'ero alla donata di Vicenza. Alla donata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora. Altro perché noi siamo...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, bambini, giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato

0: girato per le strade di Genova. E se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono come qua, mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori. Ci viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli alpini e la Dunata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente in realtà le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita che è il calcio amputato.
1: Sì.
0: E com'è andata?
1: È stata...
0: Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
1: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo
0: la nostra festa. Bevevamo in maniera responsabile?
1: Sì, in maniera responsabile.
0: Sì, televisione si dice così? Sì?
1: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice, Paolo, ma nel senso mi dice... Ma cosa ti è successo? Ho voluto sapere la mia storia e mi fa, io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
0: Tu che ti porti dietro gli altri.
1: Sì.
0: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
1: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi.
0: Che si chiama?
1: È Rosa Gaffaro, provincia di Villafranca di Verona.
0: E che cosa rappresenta?
1: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti per la Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
0: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni, qual è il messaggio?
1: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
0: Grazie Paolo. Grazie
1: per
0: le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, uh-huh. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per dare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille.
0: Sì.
1: Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
0: Bisogna che le persone lo usino.
1: Utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale grazie ad una mozione, ed è stato approvato all'unanimità, e ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile, e

0: dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura
1: e darlo, e dare quel dignità. Nome, pronunciare quel termine,
0: esatto.
1: E i prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, anche esatto, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può
0: un sogno
1: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e io ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
2: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
2: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
2: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
2: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
2: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
2: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
2: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
2: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
2: Non ha degli amici?
0: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
2: aggressivo.
0: Io faccio...
2: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato.

0: Dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di, ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno, prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere. Cioè, è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu, crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio sta battaglia, ho perso anche il lavoro, con mio...
1: E tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di, lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto
1: sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12 anni
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, quale io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, del contatto di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quello, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento ai metti come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma e diventa
0: mi dice
1: gestibile.
0: Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è so piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e
0: sì,
1: il figlio,
0: sì.
1: Nella stessa cameretta?
0: Nella camera,
1: così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è

0: per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi, aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto, allora la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto, io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore, io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevo consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicura, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato.
1: E un altro lavoro non lo trovi?
0: Niente, niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni in cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire a arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella,
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino, e poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono, sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per stare, sì, lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no. Lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, un'amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere perché con lui... questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, estendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè...
1: E non poi, si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro perché dico com'è possibile che mi lasciano così.
1: Anche senti solidarietà?
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che non mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti...
1: Sì, sì, dico, però...
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti,
0: per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però...
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri, vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari anche

0: Magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
1: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No. Anche facendo la domanda, non me la danno.
0: C'è un'emergenza abitativa la tua?
1: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto. Io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa...

0: braccio, cioè voglio dire, roba di testa, no. Ti dirò, non mi, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Ho paura che possa far del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io, ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101, lui ha bisogno di una CAUP, perché lui...
1: La CAUP cos'è? Una residenza?
0: La CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore...
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini, devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano... Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, la polizia, ho bisogno di rivolta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire, ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola, e perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra, e da lì
1: Enzo, noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: lo auguro
1: hai paura. Nessuno,
0: ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre.

0: I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquetrato.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacquetrà?
0: Sì, è un anno da sciacquetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacquetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantino o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi di trasferta non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente e ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo

0: Di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che, come ti dicevo prima, sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni nei Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
2: allora,
1: queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi 1 ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
2: Questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanica di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione

0: soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno. Quanta soddisfazione c'è? Quali sono state le tue difficoltà? Perché insomma, il ricambio generazionale è anche difficile. Quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
1: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali. È difficile investire, non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno, ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande, perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti. È difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre. Un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università. Le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio. È un apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma,
2: Simone, occupa
1: della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta delle Zedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, che sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, granaccia. Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso ne parliamo.
2: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così: nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino. Come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che

0: ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
1: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
0: Oltre alle persone.
1: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
0: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
1: Sì, allora, hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' far ripartire le piante con le foglioline nuove.
0: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate, e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
0: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
1: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine. Purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, quando non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè, io so, cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
0: Cioè, perché?
1: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
0: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire, o vi fate tanto nervoso? No, voi che vivete con la natura, e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
1: la natura
0: decide.
1: Non è governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non usiamo, non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
0: Ecco, vediamo un po', analizziamo un po' i grappoli.
1: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
0: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
1: Il sano lo vedi, che sono grappoli che sono
0: regaggiti, come si dice in dialetto.
1: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì,
0: allora fammene vedere uno se si può.
1: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla.
0: Non davanti.
1: O in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari, fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi il grado di zucchero.
0: Aspetti, lo spezzi e poi metti un reagente.
1: No, è un binocolo, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
0: sì,
1: se te lo facciamo
0: volentieri,
1: vedere.
0: Sono molto curiosa. E qua, se lo schiacci, cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
1: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
0: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
1: Tranquillamente. Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
0: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
1: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche diciamo,

0: artigianali propri che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
1: Rame zolfo a rame, cosa servono?
0: Rame è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno anche sono stati bravi peronospora?
0: Sono stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi.
1: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio...
0: Che sono difficoltà della pianta.
1: Difficoltà proprio della pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
1: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
0: No, no, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante, vini frizzanti,
1: sì,
0: diciamo come vuoi,
1: lì si possono raccogliere prima senza stare ad aspettare.
0: Loro hanno questa fortuna tra virgolette di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.
1: E comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di due settimane rispetto all'anno
0: scorso. Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
1: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Sui, abbiamo forse, siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo perché sono molto curiosa di vedere come si misura la...
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
1: Benissimo.
0: Quindi devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che è
0: coloniche.
1: vive, nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così
1: Sì,
0: presto.
1: ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
0: Serve per misurare?
1: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
0: Allora, tu hai
1: del...
0: messo dell'acqua dentro questo
1: Semplicemente
0: strumento.
1: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
0: E
1: su questo
0: guardi dentro
1: aspetto.
0: come se fosse un
1: No,
0: binocolo.
1: esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
0: Quindi qua hai misurato se è
1: Sì, siamo a
0: giusto,
1: zero.
0: perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente
0: Sarà un po' di
1: facciamo.
0: sudore, un po' di salino al
1: Esatto,
0: massimo.
1: prendiamo un
0: Un
1: acino,
0: acino
1: prendiamo
0: d'uva.
1: questo, ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: Ok.
1: mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
0: Allo
1: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno.
0: Tac.
1: E con questo, diciamo, sono sicuro che
0: Lo
1: l'acqua l'ho
0: schiacci
1: levata,
0: un po'
1: sì, e lo schiaccio un
0: in
1: po'.
0: modo che scalapolve
1: Esatto.
0: finisca qua dentro.
1: No, si rimane lì sopra
0: Sì.
1: e specchiandolo abbiamo un
0: Che
1: bel 26 di Brix, che è una
0: forte.
1: montagna di roba,
0: Cioè,
1: perché
0: vuol dire un 26
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di
1: E zucchero
0: zuccherina.
1: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
0: Sì,
1: fare.
0: ti tengo questo se vuoi.
1: Grazie. E
0: Che
1: andiamo a
0: forte, io
1: capire.
0: guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
0: Si
1: che
0: vede
1: è una
0: come proprio un
1: montagna.
0: termometro con i gradi.
1: Una montagna di
0: Allora,
1: roba.
0: 26 di Brix che misura la zuccherinità
1: Sì,
0: degli
1: esatto.
0: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: Sì,
0: dovrebbe
1: ve lo
0: essere
1: dico
0: invece
1: solo
0: e
1: io.
0: perché
1: Generalmente
0: invece è così tanto.
1: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato. Non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi
0: Ah
1: alcolici. Siamo
0: sì?
1: ben oltre i 14
0: E tu
1: gradi.
0: invece con
1: Guarda.
0: quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a
1: Posso fare niente,
0: 14 circa.
1: posso solo anticipare. Ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui
0: Andava troppo.

0: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera, per ottenere un vino rosso, diciamo che a certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenze.
1: Avete dato la precedenza al vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e quindi...
0: Sì, prendiamo dell'appassimento però.
1: Poi, facciamo,
0: poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
1: Quindi dovete fare presto adesso,
0: adesso
1: perché altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quale accortezza si devono prendere.
0: Ci vuole cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
1: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
0: Le classiche forbici da vendemmia, che sono diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
1: Ecco, li stacchi a che punto?
0: Sul picciolo.
1: Sul picciolo.
0: L'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
0: Sì. Poi come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
1: Ecco, perché di solito per agevolare...
0: La zona grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
1: avete dovuto correre per evitare...
0: L'abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente a un certo punto, era veramente... dura.
1: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
0: Allora, su queste io ho stabilito che quest'anno, su più o meno spannometricamente parlando, sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
1: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali poi fa?
0: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah, sì.
0: Sì. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, voi state...
0: Questo è quello che noi, diciamo, stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
1: Esatto, dovrebbe esserci... Iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
0: Vista l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato... nel Tigurio, lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che è previsto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche giorno?
0: Non credo,
1: no?
0: Non prima di mercoledì sarà
1: e
0: durissimo.
1: Quindi si guarda al cielo e si spera, no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5 magari per fare qualche ora fino...
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue?
0: Sì.
1: È una vita dura questa, mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché poi bisogna...
0: Lui lo sta
1: assaggiando,
0: tastando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian,
1: allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di far questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione.
2: Esatto.
1: In generazione, allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno. E quindi,
1: ecco, per come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante, esatto, anche lì il clima. Quanto deve essere?
2: Diciamo che

0: La fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: sì.
0: Dipende molto da, proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
0: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo...
1: Corretta.
0: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
0: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
0: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno, all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
0: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido,
1: okay.
0: Quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione, diciamo che questo,
0: esatto,
1: lavoro è più semplice,
0: e poi attraverso una pressa viene per l'appunto estratto,
1: sì.
0: Estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va avanti?
0: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande è questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto
2: sì.
1: Con questi climi.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per
2: sì.
1: 2 settimane.
2: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
2: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
2: Poi sì, sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che... E ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay.
2: In un torchio verticale,
1: sì.
2: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay.
2: Facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologia, quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità, e poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
2: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
2: no,
1: nel vino.
2: No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: appunto,
2: quindi lo zucchero
1: sarà un bel 14%.
2: Quest'anno,
1: anche.
2: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da sì. Quando entrate in cantina con queste sì. Cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
2: Due anni, noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare
1: pazienza.
2: La pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche
2: grazie.
1: Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa, perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
2: No, io ringrazio voi, veramente.
1: In bocca
2: grazie.
1: Al lupo, e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
2: Certamente, mio fratello è un
1: sempre...
2: pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per
2: grazie
1: viaggio
2: a
1: in
2: voi,
1: Liguria
2: grazie,
1: Francesco Righi.
2: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini,

0: l'archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Paglio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
1: Sì. Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel Palio. Regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'Officina Storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
0: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
0: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del Palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare

0: Dimmi, arriva non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
0: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il Palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del Palio compare il Palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla Festa del Mare, per la prima volta, alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di Festa del Mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del Palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa, porti il Palio in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax, stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che ma come dice un mio amico non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila, abbiamo vinto un Palio una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente, con le nostre idee. Abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
6: Capo, ma sono 49 anni che non vincevate il Palio.
7: Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel Palio perché avevo 6 anni. Parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte, faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un plauso ai ragazzi, un plauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il Palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il Palio, buon Palio e complimenti a tutti.
4: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivato l'ufficialità.
1: Qual è il segreto di allenare?

0: motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione, testa?
1: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione, testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono tre anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi tre anni di fila è una cosa bellissima.
2: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
3: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro, e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
0: La città ha comunque vinto con le donne.
3: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, e iniziamo.

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene, bene, bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti, tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno.

0: Poi mia, mia chi? Mia
1: chi? Chi è i bugi?
0: Mamma mia!
1: Chi che è i bugi? Guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace a noi! Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
1: Guarda, guarda, guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
1: Tre ore! Tre ore! Abbondanti!
0: Che carne è?
1: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
0: vabbè.
1: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
1: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
2: Ben. Ben, ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
2: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Mia cosa facciamo qui di bello, signora?
3: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
3: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
3: No, certo che no, certo.
0: Ormai è una tradizione.
3: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
3: sperare. Sì,
0: grazie, buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
5: Benissimo.
0: Tu sei alla?
5: Patatina.
0: Girati, girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
5: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
6: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
6: Salsiccia.
0: Poi.
6: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
6: Apri, apri,
0: apri.
6: Pollo.
0: Pollo. E? Costine.
6: No, ma bistecca di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
5: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
7: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
7: Grazie a
0: voi. Perché siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
8: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
9: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas.

Siamo amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15

0: aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Tre Beatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua, allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì. Noi abbiamo, tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora, presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: Sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità.

0: attività, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per insomma, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era il falò. E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervento?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre, cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata,

0: tutta torna a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama centesima edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande. Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Morosetta. Ma che nomi strani però che hanno!
1: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
0: Ah, pet therapy?
1: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
0: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
1: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi. E vanno, esatto, sono ottenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
0: Devo chiedere.
1: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline. Però
0: sono buone, sono commestibili.
1: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo. E le covano anche, quindi loro si riproducono.
0: Senti, la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
1: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
0: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
1: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
0: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormita, con le sue colline, il
2: non solo di Carcara ma di tutta la Valbormita e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180-190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
0: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca. E la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
0: Che bello.
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
0: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
0: Anche professionale? Poi.
3: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
0: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
0: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
0: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
0: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
0: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
0: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamolo.
3: Ma allora, c'è una. Non c'è una. Come dire,
0: un'etimologia particolare,
3: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili. quindi era una

0: presenza abituale in campagna per...
1: Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, ma non è un giovane perché già ormai lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
5: Lo si fa muovere, bisogna centrare e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo, tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa proprio di Carcere, che bello, grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green e Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore. Perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
1: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole e le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate

0: quarantina, e quindi parliamo di territorio che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi l'abbiamo fatto andare un po' in forno, poi l'abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligori, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina per esaltare proprio anche il profumo del dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
1: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è insomma conosciuto, non è che dobbiamo tanto ridire lo chef è arrivato.
0: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vede uno chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
1: ecco,
0: qua.
1: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
0: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
1: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
0: Beh, allora in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito, basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi, e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso, e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
0: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva. Ma è possibile 2 anni, 3 anni, arriva in Imperia. So è very important because lionfish pesce è delizioso.
1: È un pesce delizioso, come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce, è molto buono, fry, ceviche, crudo, nel forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto. Il problema è pescare.
1: Pescarlo?
2: Pescarlo.
1: Perché?
2: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso?
2: Sì, troppo for the dark. So

0: pratico pour la pêche différente. Mais quand arrive en marketo, j'utilise lionfish, c'est un bon bon fish.
1: Et tu lo cucini a Monte Carlo?
0: Sì, sì, è una cucina in Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo, okay, with the chef for the prince, lavora together to pratica la lion feet cooking.
1: Grazie, grazie Didier, insomma...
0: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
0: I love Italy.
2: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
1: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo
2: prima
1: la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o

0: sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare gli miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose, bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano, no, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo, allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo quindi.

0: sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
1: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che nel solo

0: Nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna, è ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
1: Innanzitutto voglio ringraziare Viper per la sensibilità, perché è un tema che rallenta lo sviluppo economico del paese, ma soprattutto incide profondamente sulla vita di tutte le donne. È un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Viper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio, per lo sviluppo di un lavoro femminile che in questo paese fa molta fatica a decollare. E al confronto europeo sul gender gap del 2025 l'Italia è 35esima su 40 paesi. Ecco, credo che anche questo sia un tema che ci debba molto far riflettere. E tutto questo incide sulla vita quotidiana delle donne del nostro paese, quindi anche della nostra città, ma anche, come dicevo prima, sulla velocità alla quale corre e con la quale corre il nostro paese. Ecco, quindi anche questo è un tema sul quale dobbiamo riflettere, perché è un paese nel quale le donne non riescono a lavorare, non riescono a fare impresa, non riescono a tenere un lavoro. Ricordiamo che il part-time ha una sproporzione totale tra uomini e donne, e l'81% dei precari in Italia sono donne. Quindi questi sono tutti temi che vanno affrontati con serietà e vanno, diciamo, aiutati con iniziative come questa.
2: Noi abbiamo fatto alcune ricerche, abbiamo visto che ci sono almeno 21.000 imprese che sono proprio a guida femminile sul nostro territorio, nella nostra provincia, ma soprattutto abbiamo visto che ci sono alcuni settori, parlo del commercio, parlo del turismo, parlo della ristorazione, parlo dei servizi alla persona, in cui la percentuale di imprenditoria femminile è praticamente molto molto importante. Siamo convinti che questa attività sia giusta, e siamo convinti che queste imprese qualche problema in termini anche di merito di credito e di credito in qualche modo ce l'abbiano. Quindi il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
3: È nella nostra intenzione, naturalmente, collaborare al massimo per diffonderla verso le nostre imprenditrici.
4: Vediamo spesso, ecco, imprese, soprattutto nel territorio ligure, che sono in cerca di finanziamenti. Sappiamo benissimo che è molto difficile per loro avere l'accesso sia al credito che alla formazione, quindi iniziative come quella di oggi sono fondamentali per noi. Abbiamo visto una ampia concentrazione di attività, appunto, imprenditorie femminili nel territorio genovese, che sono molto più concentrate su Genova che sulle altre province, ed è fondamentale, appunto, per Genova, diciamo, dare loro supporto.
5: Il medico risponde. Diamo il buongiorno al professor Samir Succar, direttore della dietetica e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
5: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professore Succar, ritorniamo, insomma, tanti tornano dalle vacanze, anche io. Allora, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori per rimetterci in forma? Sappiamo che durante le vacanze magari abbiamo mangiato un po' di più, abbiamo mangiato ad orari diversi, abbiamo mangiato magari anche cose diverse, abbiamo tenuto un'alimentazione che non è quella nostra d'abitudine. Intanto sì, è necessario rimettersi a dieta. Quali consigli possiamo dare?
6: Allora, innanzitutto bisogna cercare di tornare su un regime alimentare un pochino più adeguato alla nostra medicina.

0: terraneità. Innanzitutto bisogna vedere un po' che vacanze abbiamo fatto, perché ci sono persone che d'estate perdono peso, stanno meglio, mangiano più verdura, più frutta, e altri invece che si dedicano a consumare tonnellate di gelati, a mangiare con gli amici, nulla di vietato ovviamente, però è evidente che sono comportamenti antitetici, no? Quindi fondamentalmente se abbiamo approfittato dell'estate per mangiare meglio, non variamo sicuramente la nostra alimentazione, altrimenti dedichiamoci un do di più a coloro i quali hanno passato a fare bagordi la loro estate, o quantomeno le vacanze passate con amici a mangiare, a fare grigliate, eccetera eccetera. Quindi si sono un po', diciamo, non dico intossicati, ma si sono accumulate tossine, soprattutto se si è mangiato carne alla brace, quindi tutta una serie di alimenti che contengono fondamentalmente composti aromatici policiclici, che possono essere considerati come il fumo di sigarette. Ora quindi ripetiamo il nostro consumo di frutta e verdura, cerchiamo di prevalere sui consumi di frutta prevalentemente con vitamina C, quindi agrumi, di kiwi, fragole, cerchiamo di rialimentarci con alimenti che sono prevalentemente poveri di grassi saturi, e quindi privilegiamo il pesce se vogliamo mangiare appunto alimenti di origine animale o le uova, privilegiamo invece la nostra cultura mediterranea con legumi possibilmente ricchi di integrali e cereali ricchi di integrali, ma naturalmente ricordo sempre che la dieta mediterranea non è una dieta che mantiene facilmente il peso, bisogna adeguarla alle quantità e fabbisogni delle persone, per cui anche con la dieta mediterranea si corre il rischio di aumentare di peso, se questo è un problema. Teniamo conto poi anche della numerosità di persone che hanno problematiche diabetologiche, problematiche cardiovascolari, e quindi da questo punto di vista favorire un'alimentazione mediterranea ricca di frutta e verdura, cercando di ridurre il rapporto di carboidrati a quello giusto, e quindi se uno mangia la pasta non deve mangiare il pane, se uno mangia, che so io, le patate non mangia il pane, e viceversa. Questa è una regola d'oro che serve a mantenere, a bilanciare gli equilibri. C'è da dire che seguendo anche una schema dietetica che ormai da 30 anni abbiamo consolidato, ovvero alternare un giorno con quantità minore di calorie, soprattutto da carboidrati, che poi significa ridurre anche i lipidi, abbiamo un mantenimento maggiore del peso rispetto a chi continua a mangiare tutti i giorni una buona quantità di carboidrati e di grassi. Questo perché evidentemente bisognerebbe privilegiare un'alimentazione, soprattutto la frutta e la verdura, che forma volume, e questo è il nostro segreto.
1: Senta, professor Succar, quanto è importante l'idratazione, il sonno, l'attività fisica per, in generale, diciamo, no, rimetterci in forma, non è solo l'alimentazione?
0: Allora, io ritengo essenziale che insieme con l'alimentazione si curi rigorosamente l'attività fisica. Nel mio ultimo libro che ho fatto, Diete, digiuni, e ho aggiunto le principi della longevità, che sono sostanzialmente quelli legati a un'attività fisica costante e quotidiana, perché il fatto di farla saltuariamente sì, può essere vantaggioso, ma l'attività fisica deve essere quotidiana. Il segreto sarebbe quello di farla possibilmente a digiuno, in modo tale che la quantità di glicogeno, che è la fonte di zuccheri che si trova prevalentemente nel fegato al mattino, si consumi prima, e questo porta dei vantaggi notevoli per quello che viene considerata la cosiddetta autofagia, che è anticipata appunto dall'attività fisica. L'attività fisica, ecco, un segreto importante, farla possibilmente e provare a parlare, che quando si parla e si riesce a parlare bene, si fa un'attività fisica di bassa intensità. Se si fa un'attività fisica, si parla e non si riesce a parlare perché il fiato si spezza, allora a questo punto è eccessiva. L'attività fisica che va fatta per almeno 20 minuti al mattino è quella di fare una prova, parlare. Se si riesce a parlare in maniera un po' spezzettata, quella è un'attività fisica a moderata intensità.

0: E questo è un segreto importante che trasmetto sempre a tutti coloro i quali vogliono fare una buona attività, perché l'attività fisica appunto deve essere costante. E tra l'altro suggerisco spesso di farla in salita, fare delle salite se uno ha la possibilità di andare fuori di casa, deve camminare in salita, possibilmente a passo veloce o a corsetta, o altrimenti con un buon tapirulano, oppure con una cicletta, o con uno stepper a casa, o persino anche sulle scale di casa, se vogliamo essere un pochino più liberi, anche sulle scale delle proprie abitazioni, perché no? Perché non fare l'attività fisica?
1: Sukar, in questi ultimi mesi soprattutto si è molto parlato, no, anche dei farmaci per dimagrire. Abbiamo visto purtroppo anche come molte persone che non ne hanno effettivamente necessità le abbiano usate. Allora, quali sono gli errori più comuni? È la fretta, la voglia di perdere peso in poco tempo e non pensare invece a modificare il nostro stile di vita e a modificare il nostro modo di mangiare? Di alimentarsi.
0: Guardi, è evidente che la cura del sovrappeso complicato significa sovrappeso con un'associazione di patologie come diabete, ipertensione, dislipidemia, eccetera, eccetera, e l'obesità sono cure. Quindi diciamo che non possiamo demandare esclusivamente allo stile di vita questo. È ovvio che lo stile di vita è la base assoluta della nostra alimentazione, cioè l'alimentazione deve seguire lo stile di vita. L'altro aspetto fondamentale è l'utilizzo dei farmaci laddove ci sia la necessità di controllare meglio quello che è patologia, ovvero l'eccesso di apporto alimentare, e mantenere soprattutto nel tempo questo controllo, perché i sistemi di regolazione dell'organismo per riacquistare il peso purtroppo sono molto subdoli, e quindi è necessario ricorrere ai farmaci soprattutto quando appunto si sospende la terapia, cioè si vuole sospendere la terapia. In realtà non si dovrebbe sospenderla nell'immediato, perché questi farmaci hanno una loro azione importante e ne vanno mantenuti nel tempo fin tanto che il soggetto non raggiunge un equilibrio. Ora, questo abuso dei farmaci invece per le persone che sono normo peso, che può, o il modesto sovrappeso senza neanche complicanze, è un problema grosso, perché evidentemente dipende dal controllo che si fa di questi farmaci. Purtroppo evidentemente, facendo sì che i farmaci siano sempre più liberalizzati, se pensate, che so io, nei paesi arabi li vendono liberamente nelle farmacie, a Dubai, un posto di questo genere, evidentemente questi farmaci sono facilmente raggiungibili e sono facili, perché poi le vie facili sono le più più accettate dalle persone. Tenendo conto che ci sono dei rischi di perdere la massa muscolare, rischi di fare una dieta profondamente squilibrata, perché una dieta fatta con gli analoghi di GLP-1 o dai GLP-1, GIP o altri ancora che stanno affacciandosi, purtroppo porta a una riduzione importante dell'appetito e delle scelte alimentari, per cui si finisce per avere delle problematiche, soprattutto di calo della massa muscolare e eventualmente anche dei rischi se appunto abbiamo persone che hanno delle problematiche alla policisti o altro, vanno affrontate con una certa attenzione. Quindi attenzione, non abusiamo di questi farmaci, e soprattutto qualora si utilizzino per motivi appunto di salute, bisogna farsi seguire da medici e dietisti, eventualmente per aspetto dietetico, specialisti del settore.
1: Allora, dovremmo avere la prima telefonata all'800 640 771. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Margherita. Colgo l'occasione. Mi sente?
1: Sì, la sento, Margherita.
2: Ecco, colgo l'occasione per ringraziare dopo tanti anni il dottor Sukar, perché io ci ho sempre a portata di mano il suo libro di tanti anni fa, Il cibo sia la sua medicina, e di lì prendo sempre spunti su cosa bisogna mangiare in certe malattie e tutto. Grazie dottore, mi ha fatto piacere vederla. Grazie. Buongiorno.
0: Grazie, un intervento, non una domanda, ma mi ha fatto molto piacere a distanza di anni, ormai 20, sicuro anche di più.
1: Ah, Insomma, Margherita allora è una sua

0: come dire, fan dai primi tempi, professor Succar.
1: Sì, ma le dico la verità, la cosa molto bella di quest'anno è che abbiamo pubblicato uno studio, che adesso è stampa, in cui appunto la dieta alternante, la carbo switch, una dieta in cui si mangia un giorno pochi carboidrati e pochi grassi, quindi molte verdure e un po' di proteine, e il giorno successivo si mangia una dieta equilibrata, dimostra nel tempo, a distanza di 10-15 anni, di mantenere e far mantenere il peso con uno schema due volte alla settimana di mantenimento senza carboidrati e senza lipidi, il peso rispetto alla normale, diciamo, dieta ipocalorica. E questo è uno studio interessante, e quindi di lì poi è nata anche, come dicevo, il nuovo libro Diete di Tuni, e in cui faccio una panoramica di tutte le diete, perché in realtà molte sono competenti diete per fare calare di peso, ma soprattutto esistono diete preventive, esistono diete che hanno un significato importantissimo nell'apparato digerente, il microbioma è un altro aspetto essenziale, per cui la fibra, la verdura e altro deve essere uno dei punti cruciali, però non sempre sono tollerate, perché ad esempio pazienti che hanno soggetti che hanno colon irritabile, il sindrome dell'intestino irritabile, hanno la necessità di ridurre tutta una serie di alimenti che fermentano. Infatti si parla di dieta low FODMAP proprio per queste patologie che necessitano di un controllo maggiore per il gonfiore intestinale, per i diverticoli e altro. Quindi insomma, panoramica su un po' tutti i sistemi, anche sui digiuni, digiuno intermittente, restrizione calorica oraria, che sono tutti meccanismi estremamente vantaggiosi e utili soprattutto nelle malattie metaboliche, perché le malattie metaboliche si giovano moltissimo di un controllo, un cronocontrollo, la crononutrizione, quindi l'apporto alimentare in determinate fasce della giornata.
0: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme col professor Samir Sukar, stiamo parlando del ritorno dalle vacanze, rimettersi in forma, un'alimentazione corretta, insomma se ci siamo un po' lasciati andare durante le ferie, andiamo con le vostre domande al 347-67-66291. Buongiorno, è vero che bere acqua e limone al mattino aiuta davvero a dimagrire o è un falso mito? Grazie Patrizia.
1: Ma sostanzialmente è un falso mito, sicuramente.
0: La sua faccia ha detto tutto.
1: Sì, il limone è un buon agrume ricco di vitamina C, può essere utile stranamente per chi soffre di problemi digestivi, perché l'acido citrico è un acido debole, aiuta appunto a ridurre l'acidità, peraltro qualcuno non lo tollera affatto. Sicuramente non è un presidio né terapeutico né di non aiuta sicuramente a dimagrire. Certo, se poi uno non mangia in generale, allora mi scusi la battuta, ma a questo punto evidentemente l'acqua e il limone sicuramente non sono fonti energetiche, questo è certo.
0: Per tornare in forma è consigliato eliminare completamente i carboidrati, soprattutto a cena? Grazie Massimo.
1: E in realtà no, però può essere vantaggioso ridurre fortemente i carboidrati a cena, perché generalmente i carboidrati vengono utilizzati prevalentemente di giorno, mentre di notte si tende appunto a creare grassi, quindi un eccesso di carboidrati serale può portare evidentemente a una maggiore sintesi di grassi, ma non solo, a una minore tolleranza glucidica. Infatti le restrizioni caloriche orarie, che sono una variazione di quello che viene un po' del mondo del digiuno intermittente, permette di migliorare le performance, diciamo, diabetologiche, quindi l'insulino resistenza, grazie al, diciamo, consumo maggiore di carboidrati nelle fasce orarie del mattino e del mezzogiorno, con una riduzione dei carboidrati, per cui è parzialmente vero. Naturalmente non è necessario la completa esclusione dei carboidrati, ma questo può essere invece molto vantaggioso se i carboidrati sono ridotti e possibilmente vengono utilizzati integrati la sera.
0: Buongiorno, esiste

0: Qualche alimento o bevanda è in grado di accelerare il metabolismo? Grazie Simona.
1: Dunque, l'epigallo catechin gallato, che è contenuto nel tè verde, ma insieme anche alle catechine sempre del tè, ha delle azioni sul metabolismo. Sicuramente poi esistono, queste azioni si esprimono soprattutto sui beta 3 recettori del tessuto adiposo e quindi diciamo esistono sostanze

0: ovviamente il nostro sistema del tessuto adiposo bruno e diciamo una minore attenzione a coprirci quando viene inverno è associata a un potenziamento del tessuto adiposo bruno. Non dico di mettersi nel frigo o nel freezer, però diciamo questo può essere associato. Comunque dicevo, per quanto riguarda gli alimenti, ricordo i dati più importanti sono sul tè verde.
1: Visto insomma la sua carriera in questi anni, lei si è reso conto, ha notato una attenzione maggiore in quest'ultimo periodo del mangiare sano, di che cosa si mangia, non solo vorrei dimagrire, ma restare in forma, oppure sono un po' mode così anche soprattutto sui social e anzi molto spesso persone si affidano a consigli che trovano, una volta si diceva al dottor Google, adesso ormai insomma sono i social ed è l'intelligenza artificiale?
0: Ma evidentemente l'intelligenza naturale è preferibile all'intelligenza artificiale, sebbene l'intelligenza artificiale appropriatamente associata a un'intelligenza naturale consente di avere una marcia in più su tutti i livelli. Tornando invece al fatto della discussione a proposito di alimentazione sana, eccetera, e io ho visto crescere in tutti questi anni, da quando mi sono laureato, non dico quando, ma sono passati diversi annetti, una maggiore attenzione sia agli aspetti di salute in senso lato, non soltanto alla dieta come perdita di peso. Grazie a Dio i dietologi ormai non sono configurabili solo come quelli che fanno dimagrire, ma coloro i quali fanno, diciamo, esprimono delle competenze in tutto l'ambito della nutrizione. Uh-huh. Io mi sono occupato moltissimo di nutrizione artificiale, continuo a occuparmi di nutrizione artificiale, di disfagia, di disturbi alimentari, di un grande obesità, però evidentemente questo è 360 gradi. Tornando un pochino alla domanda che mi ha fatto lei, io credo che si parli molto di dieta, ma con scarsissima competenza. Questo è un problema grave, perché ma in generale un po' su tutto, basta pensare alla politica, e comunque chiunque si improvvisa, ormai esistono dei blogger che fondamentalmente parlano di nutrizione senza avere minimamente una cultura in questa tematica. La visione dovrebbe essere globale, purtroppo bisogna considerare l'uomo nell'ambito della specie umana, una specie animale che evidentemente ha avuto nei secoli una variazione notevole dei suoi consumi alimentari. Questo porta sicuramente a delle conflittualità anche culturali, perché dal fatto che noi eravamo nell'età della pietra, prevalentemente dei consumatori, dei cacciatori e raccoglitori, alla cultura poi neolitica che invece ha portato alla coltivazione delle piante, evidentemente questo ha portato a una diversa cultura alimentare. Prima si cacciava, quindi si cacciavano piccole prede, si raccoglievano radici, si prendevano semi oleaginosi, si raccoglieva un po' tutto, e quindi bene o male era un'alimentazione molto equilibrata nonostante tutto, sebbene i soggetti dovevano praticamente andare tutto il giorno a cercare alimenti, e il passaggio al neolitico ha fatto sì che invece è nata la cultura del consumo dei cereali e quindi del consumo di grosse quantità di carboidrati complessi che prima non erano facente parte della nostra cultura. Cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente nascono delle scuole di pensiero che sono scientifiche e non scientifiche, che dicono bisogna mangiare carboidrati, non bisogna mangiare carboidrati, bisogna mangiare solo proteine, bisogna attaccarci. Io ho una visione ovviamente legata alla medicina evoluzionistica, per cui attraverso l'evoluzione noi siamo in grado di comprendere veramente una miriade di meccanismi fisiologici, per cui se seguiamo i nostri principi evoluzionistici possiamo dare dei suggerimenti corretti. Però ricordiamoci che, come tutti gli esseri viventi, il nostro DNA muta anche in rapporto all'ambiente, quindi certo. Se un ambiente comincia a creare le coltivazioni, se si cominciano a produrre quantità di cereali, anche il nostro organismo poi nel tempo

0: varia e incomincia a trovare naturale il mangiare appunto carboidrati in grandi quantità. Quindi tutto questo cosa produce? Da una parte una falsa informazione, dall'altra la necessità di differenziare sempre di più gli organismi animali, gli organismi umani, in base alla loro genetica, e nascono infatti studi sulla nutrigenetica, sulla genomica, sulla epigenetica e quindi le interazioni su determinate popolazioni degli alimenti. Alcune persone tollerano meglio, sappiamo ad esempio il glutine. Il glutine è un qualcosa che è nella cultura prevalentemente medio orientale, una fascia della popolazione anatolica che si è trasferita in Europa ha una più elevata tolleranza al glutine, mentre popolazioni che sono di origine invece slaviche, germaniche, che avevano meno contatti con il glutine, hanno una più elevata frequenza di intolleranza al glutine. Quindi questo cosa vuol dire? Che non siamo tutti uguali, che la nostra alimentazione va personalizzata, e la personalizzazione non può essere personalizzata attraverso il blogger che dice mangia quello, ma perché?
1: Che è tutto uguale. Lei è a Berlino, la lascio andare perché insomma so che il congresso insomma ha i suoi tempi, poi magari ci sentiamo al suo ritorno, perché mi sembra di capire che al centro ci sia anche ancora di più l'importanza della nutrizione in vista della prevenzione poi di determinate malattie, professor Zucker. Quindi una volta poi, insomma, che poi ritorno magari ci sentiamo e facciamo il punto su quello che è emerso.
0: Benissimo, vi saluto e saluto tutto il pubblico che è stato a sentire, anche la signora Margherita che mi ha fatto piacere.
1: Grazie, grazie professor Samir Zucker, buona giornata e buon lavoro.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

160.000 studenti liguri sono tornati oggi sui banchi e il ministro Valditara ha scelto Andorra per inaugurare una nuova scuola. Al via oggi il nuovo piano invernale di AMT, siamo stati alle fermate dei bus per sentire il parere dei genovesi, situazione molto pesante. Firmato oggi l'accordo che prevede altri finanziamenti per le zone di Certosa e Rivarolo, milioni anche per il parco urbano di Via Ardoino a San Pier d'Arena. Al termine di un'assemblea i dipendenti di Ericsson hanno scelto questa mattina la strada della mobilitazione immediata scendendo in corteo per le vie della città.

Buonasera dalla redazione di Primo Canale, primo giorno di scuola anche in Liguria. Il ministro dell'istruzione e al merito Giuseppe Valditara è stato oggi ad Andorra insieme al governatore Marco Bucci, ha partecipato infatti all'inaugurazione del nuovo istituto tecnico economico a indirizzo turistico. Alessandra Boero.

0: Un taglio del nastro destinato a rimanere nella storia. Andorra, alla presenza del ministro dell'istruzione Valditara, ha inaugurato il suo primo istituto tecnico superiore, indirizzo turistico. Un iter burocratico durato diversi anni, Valditara ha evidenziato l'importanza della scelta di indirizzo, rimarcando le caratteristiche della Liguria e del Ponente.
1: Il fatto che qui ad Andorra si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale.
0: Presente anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha insistito sull'importanza della formazione, della conoscenza delle lingue straniere e della blue economy. Evidentemente emozionato e soddisfatto il sindaco di Andorra Mauro De Michelis per aver dato un'importante opportunità di crescita al territorio e ai giovani.
2: Primo giorno oggi del nuovo orario invernale di AMT, disagi sin dalle prime ore della mattinata, siamo andati alle fermate dell'autobus con Chiara Oro.
3: Uscio c'è un disastro perché ne saltano tante.
4: Le corriere poi sono strapiene, che non bisogna viaggiare in piedi, a parte quello, però è un caso. Stamattina io l'ho presa alle 7:10, ma era piccolina la corriera, che i ragazzi andavano a scuola, al mattino le mettono sempre piccole, cioè poi magari alle 10 mettono i corrieroni grossi, cioè non ha senso.
5: No comment.
6: È già mezz'ora che sono arrivata qua. Io adesso vado a Staglieno, poi devo tornare indietro, devo andare a prendere mia nipote con un biglietto, speriamo di farcela, ma ho forti dubbi.
7: Quindi in totale San Pier d'Arena a Staglieno quando ci vorrà?
6: Non lo so, un'ora forse.
8: Adesso vedremo che cosa succederà, perché ovviamente l'orario invernale farà la differenza. Noto che sono qua a prendere il 34 da diversi minuti e il 34 non arriva.
9: Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro, il 36 e 43. Da Castelletto a via Montezovetto mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
10: Disastro, guardi, disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè una cosa allucinante.
7: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
10: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passa.

0: Benvenute, benvenuti alle persone che sono qui alla Terrazza Colombo, in un luogo meraviglioso. Chi ci segue a distanza non può vedere tutto, ma qui intorno siamo in mezzo al mare, di fatto. Vediamo il mare di Genova da tutte le parti. Oggi parliamo di mare, ma di mare come motore della crescita, come possibilità per questo paese di essere quello che è, una delle economie principali del mondo. Mare che vale 220 miliardi, vale l'11% del PIL, mare che significa grandi gruppi e capacità artigiana, significa altissima tecnologia e capacità di risolvere problemi apparentemente minimi che servono però perché il Made in Italy conservi la posizione che ha, che non è una rendita di posizione, ma va guadagnata momento per momento. Io sono Nicola Saldutti e con me c'è Giovanni Stringa, che peraltro è nato a Genova, quindi lui gioca in casa.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo una cosa, poi abbiamo tantissimi ospiti, e anzi grazie a tutti di essere, a tutte di essere con noi. C'è un aspetto che ti colpisce sul tema del mare, quello della ciliera?
1: Sì, quello che mi colpisce di più, quello che mi ha colpito in questi giorni in cui mi sono preparato per questo convegno, è il fatto che l'economia del mare non abbia un riflesso positivo solo sulle grandi imprese, i grandi alberghi, le grandi navi, le grandi infrastrutture, ma anche sul piccolo, sulle piccole realtà dell'Italia che sono un po' anche la spina dorsale di questo paese, e questo soprattutto in Liguria, perché secondo un'indagine di Confartigianato la Liguria è la regione del nord-ovest, Lombardia inclusa, con la più alta incidenza di piccole imprese artigiane che beneficiano del turismo, e il turismo qui è soprattutto mare, più della Lombardia e del Piemonte che sono realtà industriali, ma anche più della Valle d'Aosta che pur essendo piccola è un colosso turistico. Il turismo di mare ha un effetto sull'artigianato locale più forte

0: di quello che il turismo di montagna ha invece, per esempio, in Val d'Aosta. Questo mi ha colpito e mi riempie di fiducia anche per questa regione.
1: Racconteremo di questo e di tante altre cose. Ti cedo il palco.
0: Grazie. Ecco, buonasera a tutti. Chiamo qui con noi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Qui. No, sono più comode di quello che sembrano. Ecco, Presidente, buonasera, ci siamo già visti diverse volte a parlare di regione, già quando lei era sindaco di città e ora di regione, parliamo appunto di regione e in questo caso di economia del mare. Economia del mare, dal suo punto di vista, significa soprattutto infrastrutture. Che cosa fa la regione, cosa sta facendo, cosa vorrà fare poi nei prossimi anni per le infrastrutture? Appunto, tra l'altro, una regione che è un po' sfortunata, fortunata per il mare, ma sfortunata per i pochi spazi che si ritrova ad avere per far scorrere l'economia.
2: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Volevo fare, prima di rispondere, che ovviamente rispondo, una piccola precisazione. È vero, parliamo del 15-16-17% del PIL italiano fatto dall'economia del mare, cosa verissima. È però riduttivo, nel senso che vorrei fare una sfida, proviamo a chiudere i porti di tutta Italia e nel giro di 15 giorni tutta l'economia d'Italia si ferma. Facciamo 15-16% del PIL, benissimo, ma poi alla fine l'importanza della portualità, della blue economy è così strategica che senza di quella tutto il resto crolla. E voglio dire, molti l'hanno già sperimentato purtroppo in tutte queste aree di crisi, cosa vuol dire bloccare i porti o bloccare i trasporti. Ecco, vorrei che questo fosse conosciuto però, perché forse una delle sfide più grosse che ha la blue economy non è tanto lo sviluppo, perché quello sono tutti capaci a fare, cioè quelli della blue economy sono bravi, sono capaci a fare lo sviluppo. Più che altro è quello di far conoscere l'importanza della blue economy, che per tanti anni, soprattutto in Italia, è stata veramente sottovalutata. E oggi, per fortuna, abbiamo al governo delle persone che sono anche, uno ce l'abbiamo qui, che è Edoardo Rixi, che ci aiuta a far sì che la blue economy abbia veramente un lancio, non solo come investimenti, ma anche come importanza nei momenti legislativi. Ecco, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della logistica, della blue economy, senza la quale ogni fabbrica si ferma. Detto questo, veniamo all'infrastruttura, che è una componente fondamentale di tutto il sistema. Senza infrastruttura non c'è blue economy, non c'è industria, non c'è nulla. Quindi già gli antichi romani costruivano le strade in un certo modo, perché sapevano che senza strade non ci sarebbe stato l'impero. E così, se andiamo avanti, io vorrei citare solo la riforma New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti, quando ha cominciato a costruire il sistema di autostrade a scacchiera, che voi conoscete negli Stati Uniti, con i pari e i dispari, anche lì, con idee mica banali. In morale della favola, cosa hanno fatto? Hanno investito un sacco di soldi, di dollari, per fare infrastruttura, consapevoli che a un dollaro di investimento pubblico sarebbero arrivati poi $2 o $3 di investimento privato, l'economia avrebbe circolato nel modo giusto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo oggi. Noi stiamo facendo in Liguria tutta una serie di investimenti infrastrutturali che ci porteranno ad avere, io ne sono assolutamente convinto, poi l'ingresso del settore privato e quindi un volano positivo nei confronti di tutto il sistema. Citiamo soltanto le cose principali, dal Terzo Valico, che tutti ormai conoscono e sanno che sarà un sistema per arrivare a Milano in meno di un'ora, ma anche per portare le merci nei posti al di là dell'Appennino, dove poi vengono smistate e gestite, dalla nuova diga, che consentirà l'ingresso in tutto il porto di Genova delle navi da 20.000 TEUs, TEUs sono i contenitori, da 20.000 contenitori e anche di più. Questa sarà una cosa fondamentale per lo sviluppo della portualità nella nostra regione. Ma non c'è solo quello, c'è Vado e Savona, noi stiamo facendo molto, c'è il mondo delle crociere, c'è la Spezia che sta facendo molto non soltanto dal punto di vista della croceristica e delle merci, essendo ben collegata col treno verso l'Emilia, la pianura padana, ma a Spezia c'è tutta la parte militare.

0: nella parte militare, che ovviamente costruisce navi, costruisce tecnologia, ci sono tante cose legate alla partecipazione militare, ma vorrei sottolineare la recente investimento sul polo nazionale della subacquea. Alla Spezia esiste il polo nazionale della subacquea, dove noi Regione Liguria abbiamo appena investito 10 milioni proprio per aiutare le aziende liguri che si occupano di subacquea a svilupparsi. Parliamo di PMI, parliamo di startups, parliamo di queste aziende che hanno bisogno di trovare uno sbocco sul mercato. E quando parlo di subacquea non parlo soltanto di delle maschere, delle pinne, di queste cose qui, parlo dei droni subacquei, parlo di tutti i mezzi che vanno sott'acqua, parlo dello sviluppo dei cavi sottomarini, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso il mare, lo sviluppo del fondo sottomarino per capire le materie prime, quelle che possono esserci utili per noi. Diciamo che noi ne conosciamo circa il 20% del fondo subacqueo. Pensate che terreno enorme c'è, di scoperta per poter arrivare ad avere degli effetti positivi sulla nostra civiltà. Ecco, quindi questa è una prospettiva enorme. Potrei paragonarla alla rivoluzione industriale, quello che stiamo facendo oggi nella subacquea, proprio perché sappiamo che c'è tanto da scoprire, ma non siamo a conoscenza di quello che scopriremo. Quindi questo è fondamentale. E quindi questa infrastruttura veramente deve riuscire a dare la possibilità alla Liguria, a Genova, a Savona, a Spezia, ai porti, ma diciamo a tutta la Liguria, perché anche il turismo fa parte della blue economy, e al turismo vuol dire che tutti vogliono andare nelle città, anche quelle più piccole. Stamattina ero in Andorra a inaugurare una scuola assieme al ministro Valditara. Andorra ha circa 6.000 cittadini durante l'anno e diciamo 65.000, da 6.000 a 65.000 nel periodo estivo. Ecco, pensate che sfida c'è per l'amministrazione pubblica soltanto per quello che riguarda i rifiuti, i trasporti, i servizi e così via, passare da 6.000 a 65.000. Quindi il turismo per noi è importantissimo, e tutte le comunicazioni attraverso l'autostrade, strade, ferrovie, eccetera, su tutta la Liguria diventano estremamente importanti, e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Potrei andare avanti a descrivere tutti i dettagli della diga e di tutti gli altri progetti, ma non so, forse mi fermo qui.
1: Sì, sì. Io prima ci siamo parlati un attimo appunto a proposito di autostrade, che sono comunque una delle ossature infrastrutturali della regione. Ci sono comunque dei problemi ancora quasi inevitabili per quanto riguarda il fatto dell'imbuto, del collo di bottiglia, però comunque migliorabili. Come lavora la regione, magari con la società Autostrade o comunque per cercare di migliorare la questione?
0: Noi lavoriamo assieme alla società Autostrade su base mensile, programmando i cantieri e programmando le chiusure. Le chiusure sono necessarie per fare i lavori di manutenzione che devono essere fatti, non possiamo pensare di non fare più manutenzione. Siamo già stati abbastanza scottati purtroppo da questa storia, per cui la manutenzione va fatta. Il nostro problema è che quando hanno progettato le autostrade negli anni 60 e 70 non hanno fatto le ridondanze. Questa è una cosa fondamentale. Per andare da A a B bisogna fare in modo che non ci sia un percorso solo. Devono esserci almeno due percorsi, in maniera tale da consentire la manutenzione su un percorso e sull'altro poter continuare a circolare. Questo è un concetto che negli Stati Uniti è assolutamente diffuso. Anche in Germania hanno cominciato a metterlo, anche se forse non hanno fatto ancora tutto il territorio con la ridondanza, ma è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista. Quindi ci sono ulteriori progetti che stiamo portando avanti, c'è l'Aurelia Bis, c'è la nuova Predosa Albenga, c'è il raddoppio della ferrovia, ci sono tante cose che stiamo portando avanti proprio perché si possa avere il concetto di ridondanza. Tenete presente che stamattina sono andato ad Andorra in meno di un'ora. Forse c'è stato qualche eccesso di velocità, può darsi, forse è meglio non dirlo. Però che vuol dire che tutta l'autostrada era libera, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E quest'estate diciamo abbiamo avuto molte meno conseguenze, perché molti cantieri sono stati programmati apposta per non andare a interferire durante i weekend e durante le giornate festive dove c'è il flusso dei turisti. Certo che quando ci sono gli incidenti questo è un problema grosso, e qui è un messaggio che voglio mandare a tutti quelli che guidano, dai turisti ai camionisti, perché dobbiamo assolutamente limitare gli incidenti, non soltanto per le conseguenze a noi stessi, ma pensate cosa vuol dire un incidente e le conseguenze che ci sono per tutti quelli che devono viaggiare. Ore di coda che sono dovute non all'autostrada, non ai lavori di manutenzione, ma a quelli che fa,

0: incidenti. Ecco, bisogna sempre pensarci bene a queste cose e avere questi messaggi diffusi, secondo me, si fa sempre qualcosa di buono. Detto questo, è ovvio che i lavori vanno avanti, prevediamo che all'inizio del 27 la 26, cioè la Voltri Santià, non abbia più lavori di manutenzione, se non altro quelli programmati, e lo stesso vale per il percorso A12, e quindi dovremo riuscire a liberare queste due. C'è ancora la A7 che invece avrà bisogno di un ulteriore anno di manutenzione, e poi la Savona Ventimiglia, che è quella forse più critica, dove ci sono due punti che continueranno ad avere lavori di manutenzione per almeno altri due anni. Dopodiché avremo un sistema che funziona, ma avremo già iniziato i lavori per la ridondanza.
1: Perfetto. Economia del mare, la Liguria naturalmente, ma la Liguria non è solo costa, la Liguria ha anche dei tesori nell'entroterra che però non rimangono insensibili a quello che succede sul mare, perché spesso appunto l'economia del mare ha un vantaggio anche nei territori nascosti o meno toccati almeno in passato dalla crescita che si registrava invece sulla costa. Cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista in Liguria e come la regione si sta dando da fare?
0: Beh, intanto diciamo che quest'anno che ha avuto un grosso aumento del turismo in tutta la Liguria, molto turismo si è spostato nell'entroterra, e questa è già una cosa positiva, cioè l'entroterra ha avuto un revamping superiore nettamente a quello degli anni prima per quanto riguarda la parte turistica. Sono borghi bellissimi quelli che abbiamo noi, che sono molto apprezzati, tanto è vero che nel Ponente ad esempio abbiamo borghi dove la gente viene a vivere dall'estero, dalla Danimarca, dall'Olanda, dal Belgio, perché lì si vive bene, c'è alta qualità di vita, c'è la fibra ottica, per cui si può assolutamente anche lavorare da lì. Quindi questo è un dato positivo. C'è poi un altro dato importante: nella Blue Economy ci sono molte aziende, diciamo piccole e medie aziende, ma anche medie aziende, anzi anche più grosse di medie aziende, che non sono sulla costa ma sono nell'entroterra. Chi si immaginerebbe che a Casella ci fosse il sistema più conosciuto al mondo per il telecomando dei motori fuori bordo? Ecco, è a Casella, lo fanno a Casella con un'azienda ligure. Ecco, per dire, la Blue Economy è sparsa su tutto il territorio ligure, e questo è molto positivo, per non parlare poi di quelli che saranno, anche voi, ho citato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. E quindi la Blue Economy non è solo limitata alla costa, ma assolutamente entra anche nel territorio dell'entroterra e crea posti di lavoro che sono in crescita, e questo per noi è un grandissimo vantaggio. Poi ci sono anche molte attività artigianali che vanno a finire nella Blue Economy, cioè che servono alla Blue Economy, e anche queste non sono necessariamente sulla costa ma sono nell'entroterra. Quindi tutta l'economia ligure ha il suo riflesso anche nell'entroterra, non dobbiamo mai dimenticarlo. Certamente ci sono alcuni borghi che hanno problemi di strade, perché voglio dire, quando c'è da fare un'ora e mezza di strada per arrivare sul mare è un discorso importante, però diciamo sono limitati ad alcune valli. Nelle altre valli stanno lavorando bene anche con le strade, abbiamo il tunnel della Fontana Buona che ci consentirà di avere un grosso risparmio di tempo per tutte le aziende che sono nella Fontana Buona, e così stiamo facendo anche nel Ponente. Quindi l'infrastruttura è fondamentale per consentire a queste aree di avere lo sbocco sull'economia del mare e sullo sbocco delle altre economie che sono nelle grandi città.
1: E a proposito di entroterra, l'entroterra genovese per eccellenza, tra virgolette, cioè Milano.
0: Una bella definizione, mi piace parecchio. Direi che bisognerebbe riprenderla.
1: Come siamo messi come collegamenti? Quando partirà il primo treno? Un'ora?
0: Oggi il Vice Ministro l'ha detto chiaro e tondo: fine 27, al massimo inizio 28. Io vado per il fine 27.
1: Quindi il primo
0: saliremo sul treno. Se viene anche lei,
1: sì, sì, volentieri.
0: Assieme. D'accordo.
1: Aspetto l'invito e spero appunto che sia il prima possibile.
0: Assolutamente sì. Ma già ora noi potremmo andare, guardate che già ora si potrebbe andare a 1:10, 1:12.
1: Forse c'era stato anche qualche tentativo.
0: Certo, perché bisognerebbe eliminare le fermate intermedie. Però ci sono i nostri colleghi della Lombardia che vogliono Pavia e Voghera assolutamente, e così via. Quindi voglio dire, se mettiamo le fermate intermedie è chiaro che il treno è rallentato, ma il treno ce la può fare, in 1:10 può arrivare a Milano.
1: Perfetto. E anche per le merci ci sarà?
0: Beh, ovviamente, per le merci più che le velocità contano le tracce. Quindi le tracce danno la possibilità alle merci di poter viaggiare continuamente ed avere tanti treni merci. Perché fatti i conti.

0: se noi raddoppiamo i volumi dal porto di Genova, bisogna che poi riusciamo a portarli verso l'interno. E allora c'è bisogno di più tracce. Il terzo valico serve proprio per questo, per avere più tracce disponibili o perlomeno per lasciare passeggeri da una parte e sugli altri valichi le merci. Se si chiama terzo valico vuol dire che ce ne sono altri due, giusto? Altrimenti si chiamerebbe primo valico o secondo valico, non lo so, però vuol dire che ne abbiamo altri. In effetti è vero,
1: I due
0: ne abbiamo altri
1: storici.
0: due. Ne abbiamo uno addirittura di prima del Novecento, però voglio dire, va bene così e questi li possiamo utilizzare senza problemi, no, perché alcuni sono molto pendenti, quindi se facciamo i treni lunghi certamente non potranno passare di lì. Però con tre diverse linee ferroviarie, di qui alla pianura, c'è possibilità di gestirle in maniera ottimale.
1: Grazie mille,
0: Grazie a voi,
1: Presidente, dei suoi
0: grazie.
1: spunti e del suo intervento. Bene, adesso chiamo a parlare con noi Matteo Paroli, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e Alessandro Terrile, Vice Sindaco del Comune di Genova. E volevo chiedere a entrambi che cosa l'uno può fare per l'altro, cioè cosa la città può fare per aiutare il porto a lavorare meglio e cosa il porto può fare per aiutare l'economia genovese a crescere di più. Vice Sindaco.
2: Intanto grazie per l'invito. Ma qualcuno diceva che a Genova ci sono due sindaci, il sindaco della città e poi il presidente dell'autorità portuale. Allora, la prima cosa che devono fare il porto della città è provare ad avere una visione condivisa. Ovviamente ciascuno per le proprie competenze, credo sia molto importante, diciamo, non confondere le competenze, però avere una visione condivisa soprattutto sulle scelte a medio termine e quindi la redazione del nuovo piano regolatore è certamente un grande banco di prova e devo dire che condividiamo molto il metodo che sta mettendo in atto l'autorità portuale, il presidente Paroli, il segretario Vespasiani, cioè iniziare la vera e propria redazione poi di un atto che anche dal punto di vista amministrativo è molto complesso, con una serie di consultazioni e questo serve a cercare questa ampia condivisione che credo che sia fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
1: Presidente.
3: Il porto fa già moltissimo per la città perché dà lavoro a circa 120.000 lavoratori dipendenti che tutti i giorni entrano nei nostri varchi portuali, lavorano nel nostro sistema portuale, producono ricchezza per il paese. Quindi il porto è come dire, un elemento di grandissimo pregio per il territorio. Il nostro sistema portuale, lo dico sempre, non è soltanto il porto di Genova e di Savona, è il porto d'Italia. Noi movimentiamo l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale, movimentiamo 6 miliardi e 400 milioni di gettito IVA soltanto per le merci che scalano sulle nostre banchine. Quindi il nostro sistema contribuisce alla ricchezza del territorio, della regione, della città, dei comuni che accolgono il nostro sistema portuale, ma contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese. Che cosa può fare il porto per la città? Ascoltarne le necessità, ascoltarne i bisogni. Io sono solito dire che il porto deve crescere, ma non può farlo in danno della città. Deve essere una crescita armonica. Il porto è un settore industriale di grandissima rilevanza, come dicevo, ma non può sacrificare la qualità della vita dei cittadini. Siamo molto impegnati da questo punto di vista. Ringrazio il vice sindaco per la condivisione sul metodo che abbiamo voluto avviare. Siamo la prima autorità di sistema a aver fatto qualcosa di simile in Italia. Stiamo lavorando sul piano regolatore portuale, un piano ambizioso, ma che vogliamo fare spiegando alla città le ricadute positive, perché ci attendiamo conforto dalla città su alcune scelte che andremo ad effettuare, ma non ci può essere conforto se non c'è consapevolezza. Per dare ai cittadini la consapevolezza di ciò che stiamo facendo, occorre che i cittadini siano coinvolti ed è il percorso che abbiamo voluto avviare spiegando la nostra idea di piano regolatore, i benefici, gli sforzi fatti perché il porto impatti sempre meno sulla qualità di vita dei cittadini, ma questi possano apprezzare il vantaggio che un porto ricco come Genova può loro conferire.
1: Vice Sindaco, una delle infrastrutture più importanti della città sul mare è il waterfront. Cos'è esattamente e quali sono i tempi? Quando sarà pronto? Come?

0: sarà pronto e qualche dettaglio.
1: Ma allora, intanto io credo che un grande risultato della nostra città sia stato, diciamo, in qualche modo fare pace tra la rigenerazione urbana di un territorio che ha cambiato destinazione come Waterfront e l'area delle riparazioni navali che invece è un volano dello sviluppo industriale della nostra città. Non è sempre stato così, ci sono stati momenti di tensione, di scontro e oggi invece possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e anche grazie alla collaborazione dell'associazione di categoria, Confindustria, i principali attori industriali di quel settore, si è raggiunto un punto di equilibrio che siamo certi sarà confermato, anche sarà ancora più avanzato nel nuovo piano regolatore. E questo è importante perché la giusta spinta della città a riappropriarsi di spazi non deve andare a discapito dello sviluppo economico, quindi ci deve essere un punto di equilibrio e anche chi governa la città deve essere sempre attento a questo punto di equilibrio. Il Waterfront, tra poche settimane avremo l'inaugurazione della prima parte del parco di Piazzale Kennedy, quindi diciamo per l'inaugurazione del salone nautico sarà già accessibile. E poi abbiamo le ultimi due edifici sostanzialmente che devono essere realizzati. Una è la fabbrica delle idee o centro del mare disegnato da Renzo Piano, per cui non voglio anticipare nulla, ma nelle prossime settimane ci sarà un annuncio sull'avvio dei lavori, ma appunto è questione proprio di poco tempo. E poi l'ultimo edificio è l'albergo, insomma l'edificio che ha funzioni residenziali, che è nella parte più di ponente, dove prima c'era l'edificio del Nira. Ecco, questi due edifici completeranno in modo definitivo l'area del Waterfront. I lavori, appunto, siamo convinti che potranno partire già entro la fine dell'anno, all'inizio del 2027, ci saranno 2 anni di lavori, quindi siamo vicini alla meta.
0: E quindi ci sarà un continuo...
1: Ci sarà il completamento del quartiere del Waterfront con tutte le funzioni, e compreso il parco, diciamo, che erano state ideate da Renzo Piano, e poi per il collegamento invece pedonale o ciclopedonale con il Porto Antico, che tutti auspichiamo, bisogna prima risolvere in modo definitivo il tema dell'interferenza dell'uscita mediana del tunnel subportuale, ma anche su questo dal commissario Bucci abbiamo notizie che insomma si sta avanzando, e a quel punto sarà chiaro il destino di quella parte di sopraelevata che sta tra il Porto Antico e il Waterfront, con la possibilità anche di riutilizzare una parte per fare un collegamento sopraelevato pedonale o ciclopedonale. Anche questo ha un senso perché avrebbe 2 risultati: uno, che si utilizza un camminamento rialzato che consente anche di avere una vista sul porto, sull'orizzonte, molto più facile, molto più bello che non quello di camminare nell'area delle riparazioni navali, ma soprattutto si consente all'area industriale di mantenere la funzione industriale, che credo che sia una necessità, visto anche i volumi di valore aggiunto che stanno generando sia nella parte dell'industria navale meccanica che in quella del refitting della nautica.
0: Presidente, per quanto riguarda appunto il porto, una delle sfide che da decenni affronta Genova è quella di riconquistare parte dei traffici che vanno verso Nord Europa, magari arrivano dall'America e vanno a Rotterdam o ad Amburgo invece che arrivare qui. Ora poi, tra l'altro, la situazione geopolitica sul versante invece più orientale è sempre più complicata. Come sta affrontando questa situazione il porto, sia per riconquistare i traffici che vanno, dico io, per esempio a Rotterdam, sia per affrontare le crisi mediorientali su tutti i possibili canali di comunicazione che piano piano stanno saltando?
2: La domanda al vice sindaco era più facile rispetto alla mia. Ma infatti, prima di rispondere alla mia, mi consento una battuta ad Alessandro. O hai spiato il mio piano regolatore portuale, ma è dubito perché ancora non te lo abbiamo mostrato in questi dettagli, oppure mi fa molto piacere perché ciò che hai detto sulla parte del Waterfront va esattamente a sposarsi con la qualificazione di un collegamento Waterfront-Porto Artico che noi abbiamo voluto, che abbiamo studiato, facendo salva tutta la parte delle riparazioni navali, che ovviamente è un valore aggiunto al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Quindi, quando avremo occasione di confrontarci sul punto, do per già acquisito il parere favorevole dell'amministrazione comunale. Battute a parte. Lo diceva prima lei e lo confermava il presidente Bucci,

retroporto ligure è la Lombardia. E se pensiamo che l'80% delle merci prodotte in Lombardia e con destinazione un mercato extraeuropeo passano dalle nostre banchine, ho detto l'80%, lei si può rendere conto di quanto sia collegato l'elemento produttivo virtuoso dell'entroterra lombardo, piemontese e in parte anche emiliano, con le banchine dei porti di Genova e di Savona. Questo collegamento è oggi, è un collegamento importantissimo che noi contiamo di ulteriormente sviluppare nel momento in cui il terzo valico sarà pienamente operativo. Questo ci consentirà di accorciare i tempi di trasferimento delle merci, ma soprattutto ci consentirà di renderli più sicuri, più compatibili dal punto di vista ambientale e soprattutto più economici. Questo sarà un cambio epocale per il nostro sistema portuale, sia per quanto riguarda l'export, sia per quanto riguarda l'import. Accennava giustamente lei, oggi il paradosso è che molti prodotti base destinati alla manifattura, all'industria lombarda, piemontese, emiliana, veneta, non sbarcano dai porti, nei porti nazionali. Preferiscono un collegamento diretto Sud America, Nord America con i grandi porti del Nord Europa, Anversa, Rotterdam. Paradossalmente questo è un qualcosa di inspiegabile. Com'è possibile che si preferisca sbarcare merci destinate a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri porti piuttosto che farle sbarcare appunto qui da noi, preferendo un mercato nordeuropeo che è distante migliaia di chilometri? È molto semplice. I tempi di sdoganamento erano fino a qualche tempo fa più rapidi, la rapidità nella logistica corrisponde al risparmio e soprattutto il collegamento terrestre garantiva tempi certi a destino. Le connessioni rapide, infrastrutturali sulle quali lo Stato italiano ha investito tantissimo, centinaia di miliardi di euro per la realizzazione del terzo valico delle connessioni stradali, ci consentiranno nel brevissimo periodo, nel giro di 2 anni, di poter competere con quel mercato, sottraendo quindi traffici ai porti nord europei e acquisendo come porti tirrenici e liguri una connessione diretta, rapida, economica con il settore industriale del nostro paese. Ma non solo. Nella nostra ambizione l'utilizzo del terzo valico, unito alle grandi opere infrastrutturali in corso su Genova per 3,6 miliardi, la grande diga è soltanto quella più iconica, più famosa, più discussa, ma ve ne sono molte altre dal punto di vista ferroviario, così come stradale, così come telematico, informatico e addirittura in grande connessione con l'Agenzia delle Dogane, elemento spesso sottovalutato ma a torto. Un grande porto non può funzionare se all'interno dello stesso non vi è un'agenzia delle dogane efficiente, rapida, ma al contempo scrupolosa che preservi la qualità delle merci che integriamo. Ecco, questa connessione ferroviaria che andremo a avere fra pochissimi anni, fra 2 anni, ci consentirà anche di metterci in competizione con l'arrivo delle merci oggi destinate non al territorio nazionale, ma al territorio europeo, in particolar modo alla Francia, alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, perlomeno per la parte sud. Quote di mercato che oggi noi non siamo nelle condizioni di sfidare e di acquistare proprio perché la competizione dei porti nord europei ci taglia fuori dalla catena logistica di efficienza, semplicità ed economicità. Le grandi opere infrastrutturali a cui accennavo cambieranno completamente lo scenario, dobbiamo farci trovare pronti perché sarebbe un paradosso avere il terzo valico ma non aver ancora completato le opere portuali che invece sono in stretta simbiosi. Dopodiché un cambio di mentalità. L'Italia è un paese nell'ambito del quale la merce viaggia sostanzialmente su gomma per la stragrande maggioranza, dei casi. Ecco, è molto comodo far viaggiare la merce su gomma perché il camion si sposta, va sotto gru quando serve e quindi è molto più economico da questo punto di vista, quasi sempre sfruttare il camion rispetto alla ferrovia. Occorre un cambio di passo. Noi come autorità portuale stimoleremo tantissimo la intermodalità ferroviaria, incentivando i terminal portuali, incentivando gli armatori, gli spedizionieri a usare la ferrovia anziché il camion, perché diversamente avremo costruito opere titaniche, colossali, importantissime, destinate poi ad essere sottosfruttate. Questo non possiamo permettercelo. Il terzo valico è un'opera strategica, può cambiare l'economia del nostro paese, ma va sfruttata al 100% della propria capacità. E anche il nostro sistema portuale farà il proprio gioco, incentivando i terminalisti, che sono i nostri primi interlocutori, così come i grandi armatori, ad utilizzare la modalità ferroviaria in maniera molto più importante di quanto non facciano fino ad oggi.

0: Tempo stringe, una piccola domanda velocissima a tutte e due. Come vedete la città e il porto fra 2 o 3 anni?
1: Ma i collegamenti, cioè la conclusione dei collegamenti infrastrutturali sono una grandissima opportunità per Genova, e che possono cambiare anche non dico il volto di Genova, ma anche la percezione che ha il paese intero e una buona parte d'Europa dalla nostra città. È un'occasione che va colta e la riusciremo a cogliere solo mettendo insieme pubblico e privato per mettere a terra gli investimenti e per fare un'azione anche di marketing territoriale che insomma diventa essenziale.
2: Io sposo tutto ciò che dice il vice sindaco, aggiungo che i primi risultati insieme li abbiamo già ottenuti, grazie a un continuo dialogo. Genova per la prima volta in 20 anni ha avuto un'estate senza le congestioni di traffico derivanti dall'afflusso e dal deflusso dei traghettisti che in grandissimo numero si riversano sulle nostre banchine. Abbiamo lavorato insieme ai concessionari, Stazione Marittima, alla Polizia Locale, alla Regione. Abbiamo costituito un gruppo di interscambio continuo con Polizia di Frontiera, Capitanerie e Dogane e per la prima volta in 20 anni Genova ha passato un'estate priva di congestioni, priva di intoppi di traffico, priva di malessere per i cittadini. È la dimostrazione che il porto e la città possono convivere in armonia se si parlano più spesso, se coordinano le loro azioni e se costruiscono opere integrate le une rispetto alle necessità dell'altro. Fra 2 anni vedo una città molto più ordinata, molto più competitiva nel settore internazionale e con una vocazione all'economia del mare che è veramente la caratterizzazione del nostro territorio, su quello dobbiamo puntare tantissimo.
0: Benissimo, grazie a entrambi per il
1: Grazie.
0: vostro
1: Grazie.
0: tempo e per i vostri spunti. Ora guardiamo insieme l'intervista di Nicola Saldutti a Mario Zanetti, presidente di Confitarma e special advisor per l'economia del mare.
3: Do il benvenuto a Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'economia del mare e presidente di Confitarma. Benvenuto.
4: Grazie, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità.
3: Allora, questa economia del mare, ci sono molti studi che ne dimostrano la centralità, però poche volte si ragiona sull'economia del mare come un pilastro della politica industriale italiana, non solo per chi le navi le costruisce, ma chi attraverso le navi costruisce possibilità di trascorrere delle ore meravigliose. Chi costruisce le navi perché su quelle navi, e ce ne siamo accorti in questi giorni maledetti, in questi mesi maledetti di guerra, ha la possibilità di far andare avanti la vita quotidiana delle persone. Ecco, ci dica un po' che cos'è questa economia del mare?
4: Allora, beh, le considerazioni con cui lei sta aprendo e aperto sono assolutamente, diciamo, il nodo centrale. L'economia del mare è un comparto verticale importantissimo, ma che ha in realtà una trasversalità nella nostra economia che è stata per decenni sottovalutata, sottovalutata come impatto e sottovalutata, se vogliamo, anche come narrativa, come raccontare l'Italia come un paese di mare e non soltanto un paese che si affaccia sul mare. Se vogliamo partire da due numeri che credo rappresentino molto bene la situazione, parliamo del valore complessivo che l'economia del mare genera. Parliamo di quasi 225 miliardi, parliamo di oltre 1.100.000 di occupati diretti e oltre 250.000 imprese che vi lavorano. La parte interessante è che dei 225 miliardi di valore complessivo attivato, un terzo riguarda quello diretto, ma 2/3 in realtà è il valore attivato sul resto dell'economia. Quindi parliamo di un comparto che ha numeri molto importanti di per sé, moltiplicatori di valore molto importanti, ma ha un effetto sul resto dell'economia che è il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto.
3: Ecco, diciamo, torno sulla guerra perché ce ne siamo accorti, abbiamo tutti scoperto quanto fosse importante lo stretto di Hormuz, negli anni trascorsi abbiamo scoperto quanto era importante il canale di Suez e qualche anno fa quando ci fu quel blocco di quelle navi, quella nave che si mise di traverso, ci accorgiamo.

0: dell'importanza. Ecco, però volevo tornare sul numero che lei ci ha ricordato, 225 miliardi, è una cifra enorme che rappresenta possibilità di lavoro, possibilità di investimenti, capacità tecnologica, innovazione. Ricordiamo che in Italia ci sono cantieri navali che sono vere e proprie eccellenze mondiali. Ecco, c'è un altro passaggio che l'economia del mare sta attraversando, che è la transizione energetica. E su questo forse i costruttori e gli armatori sono più avanti del paese?
1: È un'affermazione forte, ma credo che sia assolutamente rappresentativa della realtà. Anche qui, due numeri per inquadrare il tema. Al mondo il 90% delle merci viaggiano via mare. Al mare, quindi al trasporto marittimo, sono imputabili poco più del 2% delle emissioni inquinanti. Quindi di per sé il mondo del mare è un metodo di trasporto di persone e merci decisamente fra i più ecocompatibili. Poi questo è dovuto alla struttura stessa del trasporto, ma è dovuto anche agli investimenti che comunque il settore ha sempre fatto e sta continuando a fare. Se guardo all'Italia, quindi all'armamento italiano, ad oggi abbiamo 60 navi in ordine, ad esempio, e delle 60 navi in ordine l'80% è già costruito pensando all'utilizzo dei carburanti alternativi. Parliamo di circa 2,5 miliardi di investimento. Se guardo all'età delle navi, per quanto riguarda l'armamento italiano, noi abbiamo che fra i 10 e i 20 anni abbiamo una parte sostanziale della flotta italiana. Quindi è una flotta che sta continuando a rinnovarsi ed è una flotta che sta guardando al futuro, perché comunque parliamo appunto di un terzo della flotta italiana che ha meno di 10 anni e un 40% che è un'età compresa fra i 10 e i 20, quindi quasi il 70% della flotta è di fatto di ultima generazione.
0: Ecco, su questo mi piace dire che anche questo è made in Italy. C'è sicuramente la meraviglia della moda, la meraviglia dell'agroalimentare, però la capacità di costruire navi è una capacità che questo paese conserva, in grado di competere con paesi molto più potenti di noi. Abbiamo ancora un minuto e volevo dedicarlo a un aspetto particolarmente delicato, che è il lavoro. Sappiamo tutte le complessità che le trasformazioni tecnologiche, la transizione energetica stanno generando. Eppure, secondo le vostre previsioni, le competenze, le nuove competenze di cui ci sarà bisogno sono tantissime. 175.000 persone, quindi giovani, ragazzi, ragazze, ingegneri, ingegnere o qualunque altra competenza, nostromi, qualunque capitani di lungo corso, che potranno avere la possibilità di lavorare. Ecco, ci racconta un po' che cosa ci possiamo aspettare sul fronte del lavoro.
1: Sì, il lavoro è decisamente uno dei tre pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare, insieme alle infrastrutture, insieme al supporto ad un'ulteriore transizione energetica. E il lavoro è una parte molto delicata, perché giustamente lei ricordava 175.000 nuovi addetti nel settore nei prossimi 5 anni, che è un numero enorme. È un numero enorme perché un terzo va a coprire la normale rotazione generazionale, ma 2/3 sono nuove competenze. Abbiamo la tecnologia delle navi che va sempre più avanti, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i grandi mestieri, perché l'Italia è leader anche nella costruzione dei grandi yacht. Quindi è una, diciamo così, uno spettro di professionalità che si stanno esaurendo, che dobbiamo continuare a costruire e che dobbiamo cercare di costruire anticipando quelle che saranno le necessità del mercato.
0: La ringrazio molto e abbiamo dato forse qualche strada e qualche speranza in una fase così complessa. Le possibilità attraverso il mare di lavorare sono molte di più di quelle che noi terrestri pensiamo. La ringrazio molto e le auguro.

0: auguro buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a lei.
2: Questa è la meraviglia della tecnologia, uno sta nel video e poi appare in carne e ossa, diciamo, questa è la potenza del Corriere della Sera. Allora, presento gli ospiti che molti di voi conoscono e che forse le persone che ci seguono in diretta magari meno. Allora, Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, benvenuto, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, benvenuto.

0: funzionano e ci sono. Vedremo a controllare se questa armonia che abbiamo visto è così concreta, come mi pare di vedere. Allora, poi siamo entrati con le imprese. Sentiremo anche altre, cioè le imprese che fanno di questo ecosistema un elemento di competitività per il nostro paese. Comincio da Confindustria Nautica, perché la nautica è un pezzo rilevante di quella politica industriale, è un pezzo rilevante dell'innovazione. Ho visto da una parte un dato, mi corregga se non è giusto, un euro investito ne genera 5,8, quindi una leva enorme. A che punto, come siamo messi?
1: Non solo,
0: Non so, è basso il numero.
1: anche per, no, quello è il numero degli euro investiti, quindi il moltiplicatore finanziario, ma il moltiplicatore occupazionale è 7,2, cioè per ogni addetto dell'industria nautica italiana diretto se ne generano 7,2 sull'indotto diretto e indiretto, che è un numero eclatante che non ha nessuna delle componenti, nessuno dei comparti industriali italiani ce l'ha così alto, soprattutto la parte del moltiplicatore occupazionale. È un'industria che è leader nel mondo, lo ha citato prima il Presidente Zanetti, i nostri cantieri che fabbricano Superyacht sono leader nel mondo, vi posso dare dei dati su 1093 Superyacht prodotti in un anno nel mondo, ordinati nel mondo, 568 sono italiani ed è un dato eclatante. Per non parlare del fatto
0: Cioè, se
1: che,
0: faccio il calcolo, più della metà.
1: certo, siamo al 53%, qualcosa del genere. Abbiamo 2025, abbiamo avuto massimo storico di fatturato 8,6 miliardi di fatturato globali. Oltre 13 miliardi di valore aggiunto, circa quasi 170 mila addetti, quelli diretti, pensiamo poi ai moltiplicatori, 90% di produzione de destinata all'estero, quindi siamo esportatori proprio di istinto, di professione, noi soprattutto siamo esportatori, quindi diamo molto al sistema paese come valore aggiunto. Infatti 4,4 miliardi degli 8,6 miliardi sono destinati all'estero. E poi i moltiplicatori che vi ho appena descritto. Questa è la fotografia del 2025. Il 2026 è un anno un po' più complesso, perché sicuramente nella parte alta, quindi superyacht, continuiamo a essere leader, continuiamo a essere comunque la più grande industria nautica al mondo, per la piccola Italia è qualcosa di eclatante. Ma già la media nautica, quindi per misure tra i 24 e i 15 metri comincia a esserci un minimo di rallentamento, pur essendo comunque in crescita. Nella piccola nautica, quindi sotto i 13 metri, invece è lì che si subisce perché c'è un clima un poco di insicurezza dovuto alle guerre, ultimamente anche a quello di cui hanno appena parlato, della chiusura dello Stretto di Hormuz, che causa aumento di prezzi, di costi delle materie prime, soprattutto quelle generate, quelle che derivano dal petrolio. Devo dire che comunque per quanto riguarda la piccola nautica c'è una parte in crescita, che è quella del charter e noleggio. E devo dire che nel mio primo anno di mandato, qui c'è il vice ministro Rixi con cui abbiamo lavorato tanto, ma anche il presidente Messina, anche il presidente Zanetti. È stato un anno combattuto, battagliato, ma abbiamo trovato la quadra e abbiamo fatto qualcosa di importante, perché il charter è un motore importante e oltretutto io sono anche vicepresidente di Federturismo, la nautica, l'industria nautica è anche un motore importante del turismo, particolarmente col charter, sia per quanto riguarda le coste che poi nel territorio, sull'interno, per quanto riguarda le città costiere e non. Quindi ciò che genera l'industria nautica italiana è molto di più di quello che si vede. Molto spesso si pensa agli stereotipi dei grandi yacht, dei super ricchi, ma questi generano un valore sia diretto, ma anche sul territorio, altissimo. Poi qua in Liguria, devo dire, noi portiamo il massimo della nostra espressione, siamo già a 66 saloni, se poi volete vi parlo, io ho due numeri anche del salone, ma ve lo lascio per dopo.
0: I nostri incontri quando si è deciso di parlare dell'economia del mare, di cui chi ne è protagonista è totalmente consapevole.

0: il paese un po' meno. Perciò li facciamo questi incontri, proprio perché si sappia che questo pezzo del nostro paese è un pezzo di crescita e sviluppo. Arrivo a Messina. Allora, il mestiere di armatore è complicato e affascinante ed è diventato un mestiere, lo è sempre stato nella storia, ma in questa fase strategico. Perché torno sul punto di quelle navi che abbiamo visto ferme nello stretto di Hormuz, quanto la preoccupazione è stata forte. A che punto siamo? Non sullo stretto di Hormuz, ma su questo pezzo di economia.
1: Buongiorno, grazie. Corriere, è una cosa molto interessante per noi operatori della Blue Economy e genovesi che anche il Corriere segua questa parte di economia. Le rispondo, ma innanzitutto nel trasporto marittimo, dimostrato dal Covid, dalle guerre, anche il simbolo di Ever Given, nave che a marzo del 2021 di traverso al canale di Suez ferma il passaggio, dimostra che comunque è un'architettura indispensabile ed è una infrastruttura insostituibile. Hormuz, cos'è accaduto? 28 di febbraio, blocco di circa il 30% dell'export mondiale di petrolio e 25% di gas. Nonostante questo il mondo va avanti, perché comunque tramite il trasporto marittimo le fonti di approvvigionamento cambiano geografia, ma la modalità marittima è comunque garantita da una pluralità di servizi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle conseguenze macroeconomiche, ovvero alle quali stiamo assistendo e assisteremo nel corso dei prossimi mesi. Aumento dei prezzi. Ovviamente le conseguenze geopolitiche stanno portando un aumento dei costi al consumatore finale, che non è solo il prezzo della materia prima, quindi il Brent o il WTI o il megawattora come unità di misura, ma anche tutta l'architettura logistica che richiede. Tuttavia non ci sono preoccupazioni sulla garanzia di approvvigionamenti, perché comunque certamente anche a fronte di questa guerra ingiusta, iniqua, assurda, che negli ultimi giorni peraltro sta coinvolgendo anche altre aree oltre Hormuz, determinerà sicuramente un ulteriore aumento dei prezzi, che stiamo già vedendo semplicisticamente, non sono un economista, sul rialzo dei tassi di interesse.
0: Ecco, una cosa volevo chiederle. Della centralità del mare abbiamo detto, della centralità delle navi abbiamo detto, della centralità dei nostri porti. No? Prima sentivamo di quanto è importante il porto di Genova, di quanto importanti sono anche gli altri. E prima Bucci ha detto una cosa, dice nella premessa, lei mi ha criticato un po', ha detto nella premessa, lei ha fatto un sacco di dati, ma non ha detto una cosa, la strategicità di quell'infrastruttura. È così per un paese come il nostro?
1: Io non l'ho criticata.
0: Amore di battuta.
1: Ma altrettanto lo accetto simpaticamente. Ho voluto enfatizzare, ecco, non ho usato il termine strategicità, ho detto che è una infrastruttura insostituibile, no? Il significato è un po' questo. Ma sui porti italiani, ecco, ora vorrei magari concentrarmi un minuto sull'Italia, perché ho fatto un po' così un disegno generale sui traffici mondiali, perché oggi la geopolitica sta governando in effetti anche sul piano degli effetti quello che accade sui prezzi. Porti italiani, allora, innanzitutto vorrei sottolineare una competitività dei porti, perché comunque in questo momento c'è congestione in numerosi porti. Le faccio un esempio: l'India, anche a causa di Hormuz e delle restrizioni, non della chiusura, dello stretto di Bab el-Mandeb, quindi della riduzione di

0: traffici che dal Mar Mediterraneo, che impattano molto il nostro paese, sino all'Oceano Indiano, abbiamo una forte riduzione di volumi. A causa di questo c'è stata una rivoluzione di tutto il ciclo della logistica, tra queste componenti ovviamente il porto di imbarco della merce, sia un coils di acciaio o un container di pasta, se parliamo dell'Italia, è uno snodo fondamentale. In Italia oggi i porti continuano a funzionare con una certa efficienza e competitività rispetto a tariffe che magari si vedono in America, in Nord Europa o anche in paesi dell'Estremo Oriente. C'è un tema però, non vorrei passare per quello che dice tutto va bene, eccetera, eccetera, c'è un tema di crescita, dobbiamo crescere. Gli investimenti pubblici che il paese sta facendo, Genova, lei nell'introduzione ha citato la vista di questo paesaggio meraviglioso dal promontorio di Portofino a Capomele, ma rischia di vedere la Corsica, la diga, gli investimenti pubblici dell'ultimo miglio ferroviario citati dal presidente Paroli, il terzo valico. Questi devono essere giustificati però da una crescita che dobbiamo portare avanti, perché oggi il paese va a generare una ricchezza dall'aumento del trasporto, dalla lavorazione della merce, che giustifica l'investimento pubblico, mentre gli operatori sono tutti privati. Torno sul concetto di filiera: ci sono le grandi aziende multinazionali, italiane tante, straniere altrettante, che investono billion, parliamo di miliardi, dalla cantieristica alla portualità, alla rete, alla logistica in Italia. E poi c'è un ecosistema, ed è la filiera, di tante PMI italiane private che entrano un po' nel ciclo semplicistico della fornitura a tutta quella delle attività accessorie che oggi compongono le attività produttive. Lei mi dica negli ultimi 10 anni se nel nostro settore si è sentito parlare di disoccupazione, chiusure, salario, come si chiama, il salario minimo?
1: Minimo.
0: Mancanza di contrattazione collettiva, tutele. È una cosa, io dico, noi imprenditori del settore dobbiamo essere orgogliosi del fatto che continuiamo ad assumere. Comunque c'è una contrattazione collettiva di secondo livello molto molto spinta. Si cercano figure, si cercano in Italia e si partecipa, noi privati, a creare proprio anche la filiera formativa. Lo citava il collega Mario Zanetti o qualcuno, cioè il fatto di nuove professioni, sia di old economy, il comandante della nave, l'operatore della gru ai terminal, gli agenti marittimi, le spedizioni, sia nella new economy, quindi tutti i fenomeni di digitalizzazione. Non c'è un caso, toccando ferro, negli ultimi 10 anni in cui in Italia un'impresa della blue economy abbia generato fenomeno di disoccupazione. Mi viene in mente l'Ilva, capisce? Cioè, ma non esiste. Nel nostro settore noi cresciamo, dobbiamo crescere ancora di più.
1: Questo posso dire, si merita un applauso. L'idea.
0: Un applauso. L'idea. Va alle imprese.
1: Sì, sì.
0: C'è un termine che si chiama impresa. L'idea, è l'impresa.
1: L'idea di puntare sulla crescita in un tempo così complicato, in cui la crescita è 0,8-0,9, è probabilmente la sfida più complicata. Ci aggiungo una cosa: il grande paradosso. Da un lato viviamo l'emergenza occupazione per i giovani in tante situazioni, dall'altra viviamo l'emergenza lavoro che non si trova. Questa equazione va in qualche modo risolta, non so chi lo debba fare, probabilmente tutti insieme. Torno da Formenti perché Genova è una bellissima, e tante cose, anche tanti aspetti complessi, ma è anche una meravigliosa vetrina il Salone di Genova.
2: Beh, direi che possiamo orgogliosamente dire che Ucine e Confindustria Nautica portano a Genova da 66 anni, in collaborazione con le istituzioni, con la città, portano il più grande, il salone nautico tra i 3 più grandi al mondo, e non è quello di Cannes, non è quello di Monte Carlo, stiamo parlando di Genova, Düsseldorf e Fort Lauderdale in Florida. E

0: Noi aspiriamo, come dice, come ci chiede sempre il presidente Bucci, a diventare i primi. E forse qualcosa si sta cominciando a muovere e stiamo andando verso quella direzione. E se volete, vi racconto due cose adesso. Quindi, intanto, vabbè, vi do due numeri. Noi abbiamo previste più di 1000 imbarcazioni, 215 novità, 45 paesi da 5 continenti rappresentati nel comparto espositivo, un layout in acqua cresciuto del 4%, e abbiamo, e questa è la notizia buona, un rafforzamento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni. Arrivano barche più grandi e abbiamo un più 28% nei multiscafi, più 28% rispetto all'anno prima come presenze. Abbiamo più di 120.000, abbiamo avuto e speriamo di avere anche di più, più di 120.000 visitatori. E in questo parliamo solo di tornelli, non stiamo parlando degli operatori, dei media, di tutti coloro che entrano con le tessere, parliamo dei visitatori ai tornelli, con un impatto, un indotto di 70-80 milioni sul territorio in quei 15 giorni, quello che portiamo. E questo credo che sia fondamentale. Abbiamo due novità,
1: delle novità
0: importantissime secondo noi. Allora, io da Foresto, perché io vengo dall'entroterra ligure, sono lombardo, e quindi ok, da Foresto ho avuto la possibilità di, da lombardo ho avuto la possibilità di fare una cosa che un ligure, un genovese non avrebbe mai fatto. Noi apriamo il Palasport con il progetto Blue Arena gratis per il pubblico. Lo consideriamo un abbraccio che Confindustria Nautica, che lo fa in proprio, fa alla città. Alla città, ai suoi cittadini, ai giovani. All'interno della Blue Arena abbiamo costituito 5 aree. Ah, attenzione, noi non sappiamo ancora quanto di preciso, ma la paghiamo l'area nel palazzetto.
1: Magari fanno uno sconto.
0: Così come paghiamo. Non lo so, vediamo se ce lo fanno. Prima ci devono dire quant'è, poi ci diranno quant'è lo sconto, ma è facile così, ci dicono di più e poi cioè, così è facile, no? Però insomma, io lo chiedo, c'è qua il vice sindaco, l'ho chiesto alla sindaca, insomma, non chiediamo soldi, ma al limite un aiuto su quella parte, no? Dove, tra l'altro non abbiamo neanche le minime idee di cosa ci chiederanno, quindi per ora è facile dirci di più e poi dire, vabbè, abbiamo fatto, su quello vi facciamo lo sconto. Beh, scherzi a parte, è una cosa seria. Abbiamo pensato di fare quest'area completamente gratuita, quindi un pre-ingresso al salone dove tutti potranno entrare gratuitamente ed è dedicata al star boating, quindi alle barche, ai gommoni piccoli con sottopatente, massimo 20.000 euro di acquisto totali, il mondo della vela con i foil, le start-up e le innovazioni, quindi le start-up le mettiamo lì così chi va a vedere i giovani e le nuove aziende che nascono avranno più pubblico perché lì entreranno tutti, è gratuito l'ingresso, formazione e professioni del mare, dove parleremo anche di patenti, le nuove patenti per i giovani e anche per i disabili, e poi, importantissimo, istituzioni militari del mare con i simulatori, quindi Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, che hanno anche i loro stand all'interno istituzionale assieme a tutti gli altri, i carabinieri, all'esercito, ma lì hanno la possibilità di mostrare i loro simulatori. Ecco, credo che questa sia una novità eclatante, non è mai successo in 66 anni e credo che sia da darci merito perché lo facciamo per il momento tutto a spese nostre perché non pagano questi per esporre queste cose.
1: Forse si merita un applauso anche la...
0: E magari un aiuto, lo ridico perché prima che passi, no, un aiuto importante che arrivi, non chiediamo soldi, al limite un aiuto sui servizi,
1: sulla possibilità sui costi di far accedere diretti, più no? Alto numero di persone
0: esatto.
1: Possibile.
0: Poi abbiamo un'altra cosa importante che ci ha dato la possibilità di fare lo spostamento della data. Noi abbiamo spostato la data di 8 giorni, non è tanto. Siamo dall'1 al 6 ottobre. Questo ci ha permesso, prima di tutto, di smarcarci dal gioco di essere in mezzo tra Cannes e Monte Carlo. Noi siamo la più grande industria nautica del mondo, decidiamo noi quando facciamo il nostro salone e lo facciamo nel momento in cui è più conveniente, più interessante per le nostre industrie. Guarda caso, riusciamo a costituire in banchina H, vicino dove c'è, per intenderci, l'atterraggio dell'elicottero, una lounge dedicata, anche qui, soprattutto spesata anche da noi, in collaborazione questa volta con ICE, che ci sta aiutando, per i super yacht

0: superiori che vanno o tra i 35 e i 50 metri. Questo è un ritorno che è quello che vi dicevo per portare Genova sempre più su, sempre più in alto, per essere comunque quello non tra i tre saloni più importanti al mondo di nautica internazionale,
1: ma cercare di diventare il salone
0: il più importante. Ci ha dato una mano, una grossa mano, ci hanno dato una grossa mano anche i nostri grandi che hanno finalmente deciso di sposare con noi, anzi qualcuno di loro l'ha spinta, la data spostata di 8 giorni. Qualche problema l'abbiamo avuto, non pochi, in città per cercare di, perché chiaramente per la città è un cambiamento, quindi hanno dovuto un po' adeguarsi, qualcuno si è un po' arrabbiato. Un grande aiuto è arrivato dal presidente Parolin, che ci ha aiutati a gestire un po' le criticità. E devo dire anche stiamo cominciando a trovare anche un modus operandi anche con Porto Antico, quindi non è facile, perché
1: ma alla fine si riesce a
0: alla
1: fare.
0: Fine, cioè, i genovesi non sono facili alle novità, ma poi quando capiscono ti seguono,
1: le sposano. grazie. Noi siamo un po' fuori tempo, però una cosa voglio chiedergliela sugli ETS. Cioè, abbiamo parlato di transizione energetica, le chiedo di rispondermi in poco tempo. Che cosa si può fare?
2: Il Green Deal è nato per spingere alla decarbonizzazione, quindi tutte le persone civili sono orientate a questo obiettivo e anche le imprese del settore sono già partite, anche perché il nostro è un settore molto regolamentato, quindi già ben prima dell'introduzione da parte della von der Leyen di queste normative che hanno imposto nuove tasse al nostro settore, l'IMO, quindi l'agenzia dell'ONU che regola il trasporto marittimo internazionale, ha attivato delle regole per diminuire le emissioni. E noi lo abbiamo fatto. Mario Zanetti ha detto 90% delle merci trasportate al mondo, 2.3 di emissioni. Poi è arrivato l'ETS, una tassa che dall'anno scorso le imprese in Europa pagano, solo in Europa, imprese mondiali in Europa, con una sorta di penalizzazione rispetto a imprese concorrenti operanti fuori Europa. E va bene, ci siamo messi lì e abbiamo strutturato anche i nostri budget finanziari per pagare queste tasse, la cui formula è pay to pollute, cioè paghi per inquinare. Noi non andiamo verso un minore inquinamento, noi paghiamo una tassa per poter continuare a inquinare. Una stortura. Paghiamo e diciamo, va bene, questi soldi che paghiamo possiamo investirli, che era l'obiettivo del Green Deal del 2021, per attivare investimenti materiali di CAPEX, quindi di batterie, combustibili alternative, cold ironing, eccetera, per ridurre l'inquinamento? Sì, sul piano dei principi, sul piano esecutivo non è accaduto, quindi noi ormai da 2 anni, l'anno scorso c'è stato un gettito delle imprese di 600 milioni, quest'anno raggiungerà quasi 1 miliardo, che le imprese versano in un conto del Ministro dell'Economia e della Finanza, il Vice Ministro Rixi, autorevolissimo esponente, se non altro per le teste che gli abbiamo fatto come operatori. Il 30 di dicembre c'è il conto corrente al MEF, dove ci sono miliardi che in gran parte vanno in Europa o vengono destinati a funzioni diverse. Questa è un'ingiustizia sulla quale noi ci arrangiamo, perché più che protestare, oggi le nostre proteste sono state piuttosto inefficaci. La cosa che diciamo fondamentale è, in un mercato internazionale sottoposto a concorrenza è accettabile, però aumentiamo i prezzi, ed è quello che è accaduto, perché noi stiamo aumentando i prezzi. Su un nolo della pasta asciutta che le dicevo prima, da Genova al Sudafrica, che è di $1,000, noi applichiamo una percentuale di sovrattassa che paga la merce. Ma quello che è paradossale, dove ci stiamo facendo male e dove il Vice Ministro Rixi insieme a una serie di nostri parlamentari europei, a partire dal Vice Presidente della Commissione Raffaele Fitto, stanno lavorando, è per fare in sì che nel trasporto marittimo

0: nazionale. Quindi per la specificità del nostro paese questa penalizzazione venga meno. Se non altro, priorità assoluta, ho terminato, nei collegamenti tra la penisola e le isole.
1: E le isole, almeno la continuità territoriale. Io la ringrazio molto, grazie del vostro contributo, prego di accomodarvi. Grazie. Adesso invito Roberto Alberti, CFO di Costa Crociere, benvenuto, e Marco Valle, CEO del gruppo Azimut Benetti, benvenuto. Allora, comincio dalle crociere.
2: Vediamo, funziona?
1: Sì, penso di sì.
2: Sentite?
3: Sì. Ok.
1: E allora sono... l'abbiamo sentito prima, no? Le crociere hanno un impatto sui territori. Ci sono fasi nelle quali dice l'impatto è complicato, e invece ho la sensazione che l'impatto sui territori sia molto positivo, non solo per la scoperta dei territori, ma per le filiere che attivano, è così?
2: Sì, decisamente. Permettetemi solo di dare due numeri. Il settore crocieristico per l'Italia...
1: Sto guardando se il microfono, se il suo microfono è...
4: Riproviamo, ora
1: ecco,
4: funziona.
1: Adesso sì.
4: Ok, benissimo. Buongiorno a tutti. Dicevo, permettetemi di partire da alcuni numeri a livello nazionale. Ecco, il settore crocieristico genera annualmente circa oltre 18 miliardi di euro di impatto economico e sostiene oltre 110 mila posti di lavoro, quindi numeri importanti in continua crescita. Mediamente il settore cresce, è proiettato a crescere il 5% all'anno, con degli effetti immediati sui territori, perché ricordiamo che il settore crocieristico non è solo turismo, è anche turismo, perché l'Italia è il primo paese in Europa a beneficiare del settore e dei flussi turistici, con oltre 14 milioni di passeggeri movimentati ogni anno, ma poi il settore crocieristico ha anche un volano su quello che è l'industria. Abbiamo parlato dei cantieri. Mentre il 90% delle navi commerciali sono ormai costruite in Asia, il settore crocieristico rimane un primato europeo ed italiano. Oltre una nave su due da crociera è costruita in Italia, generando un effetto moltiplicatore sul paese e sui territori importante. Il dialogo con i territori è fondamentale, perché il settore crocieristico può diventare davvero una opportunità nuova per alcuni porti. Nel caso di Costa Crociere pensiamo a Savona, dove il declino dell'industria pesante per la città si è accompagnato con una collaborazione forte tra le istituzioni locali e il privato per supportare un cambiamento della città verso una transizione turistica, che poi ha portato Savona a diventare uno dei principali porti italiani.
1: Cioè, in questo tempo in cui cambiano le geografie, il ruolo delle città di attrarre e diventare destinazione, magari riconvertirsi, perché il tema abbiamo usato, cioè il vocabolario che sta cambiando, no? Rigenerarsi, riconvertirsi, sono occasioni che, quando accadono le trasformazioni, sono l'unico modo per restare competitivi.
4: Assolutamente, e diventano, come dire, un elemento dinamico del territorio, perché poi questo porta altri cambiamenti, altri effetti positivi. Un esempio più recente è Taranto, dove Taranto è una realtà industriale, storica, importante, ed ormai da qualche anno Costa, con il supporto, ecco, il forte supporto delle istituzioni locali, ha portato stabilmente una nave ad operare in quel territorio, generando flussi turistici, impatti sul territorio in termini di approvvigionamento.

0: in termini di spesa diretta degli ospiti sulle destinazioni. E quindi ecco, il modello nostro è quello di lavorare in maniera integrata con i territori. È importante puntare poi sulle nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare. Abbiamo parlato di infrastrutture, della necessità di avere collegamenti sempre più efficienti tra porto, aeroporto e ferrovie, in modo da facilitare l'accesso al porto, ma anche favorire la circolazione dei flussi e magari una circolazione che sia la più sostenibile possibile, quindi portarla dalla strada alla ferrovia. E lì ecco, il lavoro che si deve fare insieme deve portare ecco, a supportare questi cambiamenti. Un'altra sfida importante che dobbiamo insieme affrontare riguarda il ruolo dei porti come hub energetici. La transizione energetica è ormai, come dire, è avviata, non si può tornare indietro. Ed è importante che il nostro sistema portuale sia in grado di competere e di diventare attrattivo, permettendo di offrire soluzioni energetiche nuove, penso agli investimenti che sono stati fatti sullo shore power, supportati dai fondi del PNRR, penso altresì alla necessità che nei porti sia poi disponibile il fuel alternativi a costi sostenibili per le compagnie crocieristiche. Ed infine la formazione. È un settore in crescita, l'economia del mare in generale è un settore che sta crescendo molto, abbiamo sentito dei numeri in apertura nello speech del presidente Zanetti e su questo ecco un altro elemento su cui istituzioni e aziende devono lavorare insieme per
1: Ce lo teniamo
0: garantire.
1: per dopo. Questo perché questo della formazione, delle occasioni di lavoro, ci voglio tornare in maniera ancora più approfondita. Devo dire che ai porti si chiedono un sacco di cose. Sentivo che se io fossi un presidente di autorità o una presidente di autorità portuale, insomma, i compiti che vi vogliono affidare sono tantissimi. Però il tema dell'ecosistema o del sistema effettivamente è un tema dove il ruolo dei privati e del pubblico, delle istituzioni in questo campo forse è ancora più delicato che altrove. Marco Valle, voi fate un
2: Buonasera.
1: sacco di bellissime cose. Il ritmo di crescita è stato impressionante in questi anni, addirittura non solo crescita a doppia cifra, ma raddoppio in un arco di tempo molto breve, in un mercato molto competitivo, perché non è che le. Voi forse fate tra le più belle al mondo, ma ci sono anche altri che le fanno belle, quindi dovete stare su un mercato dove bisogna essere innovativi, le soluzioni di design più accattivanti, competitivi, bisogna investire un sacco.
2: Sicuramente, bisogna continuare a investire per essere competitivi. Quello che ha detto prima il Presidente Formenti è verissimo. Come Italia siamo riconosciuti al mondo, siamo i primi super yachts, come Azimut Benetti siamo i primi di questa classifica mondiale. Lo siamo da 26 anni, non è un caso, perché è un investimento continuativo. Cercare di capire quali sono i trend di questo mercato e anche cercare di deviare il mercato seguendo le nostre innovazioni.
1: Cioè, tipo, che vuol dire deviare il
2: Nel
1: mercato?
2: senso
1: Per
2: che
1: adesso, qual è una
2: creare.
1: cosa che voi state facendo che gli altri non fanno?
2: Allora, un po' di segreti non posso
1: Vabbè, ma giusto
2: rivelarli,
1: una cosa,
2: ovviamente.
1: diciamo, che non mette gli altri
2: Però
1: sulla strada buona.
2: abbiamo lanciato delle imbarcazioni. Faccio un esempio per tutte, che può essere il Benetti Oasis, che era un 40 metri, che ha spiazzato un po' tutto il mondo della nautica mondiale, perché all'inizio non è stato neanche capito e poi è stato copiato su larga scala su tutti i cantieri del mondo. Questo è uno dei tanti esempi che noi abbiamo messo in pista, che stiamo sviluppando quello che può essere il prossimo futuro. È vero, il mercato dei mega yacht sta crescendo, nonostante le incertezze geopolitiche, nonostante le incertezze, diciamo, economiche, ma il mega yacht sta continuando a crescere. C'è un po' di

0: rallentamento su quello che è la nautica da diporto, che ha sostenuto la crescita di questo bellissimo business in Italia. Stiamo ripensando come entrare in quello che è un segmento di entry level, che per noi consideriamo entry level, intorno tra i 40 e i 45 piedi, qualcosa che in questo momento è molto competitivo e difficile da far innovazione, ma è quello che serve per poter ricominciare a guadagnare quote di mercato in un settore che in questo momento qua è frastagliato da una quantità enorme di brands, di qualunque tipo, in particolare quelli non solo italiani ma anche americani. Per quanto riguarda invece il mercato attuale, è vero che c'è un po' di problema di situazione economica, come dicevo prima, sopra il cosiddetto 24-30 metri in su non ci sono delle flessioni di mercato, e lo dimostriamo anche portando un 44 metri al Salone di Genova, e ci crediamo.
1: Il primo ottobre.
0: Il primo ottobre saremo là.
1: Bene, grazie. Grazie. Torno da Alberti per la questione delle competenze, delle occasioni di lavoro. Lo dico perché penso che, se ho capito una cosa, è che nel mare c'è un sacco di lavoro. Bisogna andarsela a prendere e formarsi per andarsi. Quindi, che cosa state facendo voi e che cosa si sta facendo per attirare competenze, attirare persone? Capitale umano, come si dice.
2: Sì, che il capitale umano per un settore labor intensive come il nostro è fondamentale. E il fabbisogno, diciamo, di competenze è chiave. Abbiamo sentito parlare del fabbisogno di 175.000 nuovi lavoratori tra il 2026 e il 2030, quindi un'opportunità concreta per i nostri territori, per il nostro paese. E la sfida è garantire che le competenze che verranno in qualche modo preparate siano in linea con quelle che sono i fabbisogni delle aziende. E da qui la necessità di una formazione che sia una formazione efficace. E perché la formazione sia efficace, è bene che sia costruita su ruoli che realmente sono richiesti, e che il percorso formativo veda il coinvolgimento attivo e importante delle aziende, in modo proprio da ridurre la distanza tra ciò che si studia e poi ciò che il mondo del lavoro richiede. E la nostra azienda sta lavorando ormai da anni in questo modo. Collaboriamo con, organizziamo con le regioni e in collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, che è un elemento di pregio del nostro paese, che ha sede anche tra l'altro a Genova, e la nostra azienda è proprio coinvolta nel percorso formativo, dalla definizione dei ruoli alla progettazione dei contenuti formativi, alle docenze, laboratori, agli stage, fino all'inserimento professionale. E un dato: negli ultimi anni abbiamo formato più di 2.000 giovani, e oltre il 90% di questi giovani sono stati poi occupati a bordo, quindi con un successo davvero importante. E questo proprio perché è un percorso fatto insieme. E su questo dobbiamo puntare, perché la crescita è una crescita imponente. Le professionalità sono numerose. A bordo delle nostre navi abbiamo oltre 200 professionalità, dalla cucina, alla pasticceria, all'hospitality, all'amministrazione, alle escursioni, all'animazione, ai ruoli tecnici. E poi ci sono i ruoli nuovi, perché con la transizione energetica e la transizione digitale c'è necessità di formare competenze, nuove competenze, quindi con figure specializzate nella gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, pensiamo, e ripeto, la sostenibilità. Quindi ecco, sul futuro

0: credo che tre siano veramente le azioni pragmatiche che si possono realizzare per supportare il volano occupazionale del settore. Uno è il rafforzare l'orientamento, perché molte famiglie, molti giovani non conoscono le professionalità del mare, non conoscono la qualità che le professionalità del mare richiedono e non conoscono le opportunità che l'economia del mare può offrire. Il secondo è assicurare dei programmi continuativi di formazione che siano in linea con le esigenze, con il fabbisogno delle aziende. E infine una collaborazione strutturale tra istituzioni, quindi regione, scuole, università, ITS e aziende, proprio per scaricare le potenzialità che questo settore ha sul nostro paese, in particolare sui territori, e fare in modo che il talento dei giovani diventi davvero un elemento di crescita sostenibile.
1: Un fattore di crescita per questo paese, perché se ne parla sempre troppo male di questi giovani, si dice sempre che non vogliono fare, non vogliono dire. Ci sono tanti che non sanno qual è il campo nel quale potrebbero dare il meglio di sé. Mi piace molto quel concetto di formazione efficace, un misto tra quello di cui c'è bisogno nelle imprese e quello di cui hanno bisogno i sistemi formativi. Valle, un'azienda grande come la sua, come quella che lei governa, ha una grande responsabilità, perché la filiera, la parola filiera è affiorata molto in questo nostro pomeriggio, e dipende tanto da voi, perché voi siete, come dire, la parte visibile e forte. Ecco, funziona il meccanismo di filiera o qualcosa le istituzioni potrebbero aiutare, o anche le banche, ci metto anche loro?
2: Allora, per filiera del settore nautico la considero strategica. Nessun tipo di nuovo prodotto, nessun tipo di nuova innovazione può essere concepita o aver successo se non c'è tutta una struttura dietro che supporta fin dall'inizio. Credo che soprattutto per quello che riguarda il mega yacht e super yacht si lavora con centinaia di ditte. Per dare un'idea, solo per dare un'idea di numeri, perché i numeri sono già stati dati, però almeno così si può
1: si
2: anche
1: dire anche due della sua dell'impresa.
2: Diciamo che il nostro gruppo è un gruppo da 1,5 miliardi di fatturato, 2500 persone, ma 2500 persone hanno circa 5000 di persone che lavorano come l'indotto. Nel cantiere di Livorno, che facciamo imbarcazioni da 50 metri fino a oltre 100 metri, di dipendenti di Benetti ce ne sono 280, ma ogni giorno entrano 2000 persone a lavorare. È un effetto concatenante, e questo solo a livello di costruzione, perché poi dopo a livello di consegna imbarcazione, turismo imbarcazione, dell'imbarcazione che può navigare, problema delle marine, difficoltà delle marine, difficoltà diciamo di problemi burocratici di registrazione delle navi stesse, le bandiere. Questo è un altro problema che dobbiamo trattare, che in Confindustria se ne parla spesso, perché la bandiera italiana dovrebbe essere quella preferita, invece quella più difficile da gestire, così come l'equipaggio di una bandiera italiana rispetto a quella di una bandiera straniera. Questi sono temi fondamentali per poter sviluppare sempre di più quello che è l'economia del mare per quanto riguarda lo yacht di lusso, che non deve essere considerato una cosa negativa, ma una cosa positiva, perché crea valore in tutta la filiera e in tutto quello che tocca e quello che porta. Sono numeri che ha detto prima il Presidente, ma li condivido perché li vedo giornalmente. Credo che dal punto di vista invece di persone che lavorano all'interno dell'azienda, o quantomeno persone che lavorano in questo settore, condivido il fatto che c'è una carenza di disponibilità. E credo che ci debba fare un po' più di attività di marketing, fra virgolette, di quello che può essere l'opportunità per i nuovi giovani, quantomeno i giovani che possono entrare in questo settore, perché ci sono delle opportunità enormi. Noi cerchiamo dall'ingegnere al carrozziere, all'elettricista e al marinaio in tutte le specializzazioni. Noi abbiamo creato la nostra Academy,

0: i cantieri grossi tendono a fare la propria academy, la propria formazione, proprio per carenza di questo processo tra scuola, o questo collegamento tra scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo supportato un ITS a Viareggio per creare delle nuove professionalità che possono servire per il nostro mondo, e così anche stiamo collaborando con tanti nautici per deviare un po' il percorso formativo all'interno, perché un conto andare sul mercantile, un'altra cosa lavorare su uno yacht. E non se ne parla ancora di stipendi per questi ragazzi, perché sono alti, e questo è il punto che nessuno tocca. È un ambiente, secondo me, positivo, e questa positività va trasmessa in tutti i canali possibili.
1: Grazie, grazie anche per questa cosa, perché dove c'è domanda i salari sono più alti, questo è evidente. Speriamo che tra le persone che ci stanno seguendo ci siano alcuni giovani che magari dalle conversazioni che hanno ascoltato hanno cominciato a prendere qualche pezzo di decisione. Io vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie a tutti.
1: Adesso concludiamo con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Benvenuto. Allora, innanzitutto devo dire una cosa. Spesso le istituzioni arrivano alla fine. In questo caso, invece, è dall'inizio di alcune cose che probabilmente conosce, ma è venuto a sentire quali sono i punti di forza e anche le complessità. Allora chiedo a lei, dal suo osservatorio, che non è un osservatorio perché è un luogo dove si prendono decisioni, dove in questi anni alcuni di quegli investimenti di cui si è parlato del PNRR sono stati decisi, come sta la nostra blue economy?
3: Ma la nostra blue economy è una delle eccellenze che abbiamo come paese. Prima si ricordavano i numeri, noi non siamo un paese geograficamente molto esteso, siamo anche un paese che ha un'economia abbastanza matura, e anche nei settori industriali dove eccellevamo in molti casi abbiamo perso posizioni. La blue economy è una delle eccezioni. Oggi a livello internazionale l'Italia è riconosciuta a livello mondiale sul tema della blue economy. Mi riferisco non solo alla parte della nautica da diporto, dove siamo un'eccellenza mondiale. Certo, è un mercato relativamente piccolo, ma dove l'Italia oggi ha una capacità di innovazione, di progettazione, di dinamicità anche sui mercati. Non a caso si ricordava prima che le grandi imbarcazioni stanno tirando fortemente il mercato, facciamo più fatica sul mercato interno, sul mercato europeo, dove le situazioni anche contingenti dovute alle crisi, diciamo, dell'aumento dei costi delle materie prime, della difficoltà che un continente come quello europeo, che non sta crescendo anche dal punto di vista dei salari, fa nei confronti di un settore che è cresciuto molto, soprattutto negli anni scorsi, diciamo così, su quella che veniva da alcuni definita la nautica sociale, ma comunque delle imbarcazioni medio-piccole, che oggi fanno più fatica, perché sono quelle che riguardano più che altro il mercato interno, mentre invece è molto dinamico su quello estero. Poi abbiamo il tema invece più ampio della blue economy, cioè il fatto che noi siamo un paese manifatturiero, se non uno dei più grandi paesi manifatturieri, ancora siamo il secondo del continente di fatto. Noi importiamo e esportiamo buona parte dei nostri manufatti e delle materie prime con il trasporto marittimo. L'Europa, dopo la crisi ucraina, sostanzialmente è collegata con gli altri continenti esclusivamente via mare e via cielo. Ora via cielo è particolarmente dispendioso spostare le merci, via mare è molto più conveniente, quindi noi abbiamo tutto il nostro commercio, diciamo, fuori dal continente europeo, che viene gestito via mare. E sul marittimo abbiamo, forse siamo l'unico paese europeo che ha una capacità sia dal punto di vista cantieristico, sia delle compagnie, sia anche il know-how, sia del lavoro portuale, sia anche di tutto l'ecosistema marittimo. Dopo l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, diciamo che la capacità marittima del nostro paese è, per mille motivi, forse la più sviluppata a livello europeo. Però noi non siamo un paese marittimo, cioè l'Italia nasce con una vocazione

0: dimensione continentale, quindi non ha ancora la consapevolezza delle opportunità che gli dà il mare. Questo governo ha fatto il Ministero del Mare, oltre che il mio ministero, abbiamo fatto per la prima volta il piano del mare, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, ma sicuramente la conoscenza anche dei luoghi. Prima lei parlava del rapporto porto-città, è stato uno dei grandi temi. Moltissimi non si accorgono dell'importanza del mare se non quando varcano la soglia delle autorità portuali. E questo è un tema.
1: Anche questa,
0: è un tema perché ridurlo.
1: La interrompo su questo. È che il rapporto tra i porti e le città è stato un rapporto. Io sono napoletano, quindi c'è stato un momento in cui il porto aveva dei muri che a un certo punto sono stati tolti. Quindi c'è stata un'evoluzione. Forse la sfida adesso è quella di cui si diceva prima, cioè di come la città e il porto si vivano come due dimensioni della stessa realtà.
0: Sì, ma poi c'è un tema ancora più forte. Noi abbiamo un sistema portuale che ha circa 53 porti di interesse internazionale, altre nazioni molto più grandi di noi, come ad esempio la Germania, ne ha uno, due. Quindi cosa vuol dire? Che la facilità degli investimenti e della creazione di linee logistiche efficienti è molto più semplice. Quindi quello che noi dobbiamo fare è sfruttare la nostra particolarità geografica, fare sistema. Poi noi siamo un paese europeo, a differenza della Germania, che ha tutte le coste sul Mediterraneo, quindi un mare molto complesso, qua passa il 23% del traffico mondiale, però è anche un mare che è frontiera sud dell'Europa, con tutti i rischi geopolitici connessi e quindi con la necessità di creare un ecosistema unico tra tre continenti diversi, con regole diverse. E ad esempio un tema come l'ETS, che non è così problematico per i porti del nord Europa, per noi avere una tassazione diversa rispetto ai porti nordafricani o quelli medio orientali è un problema, perché banalmente rischiamo che anche le compagnie europee decidano di investire sui porti nordafricani drenando traffico dai porti del sud Europa. Quindi qua abbiamo grossi problemi da affrontare, non a caso noi abbiamo fatto anche un incontro ultimamente con tutti i paesi del Mediterraneo per trovare anche di spostare il baricentro della marittimità tra il nord Europa e il Mediterraneo, perché o il Mediterraneo sarà un mare che parlerà in qualche modo la stessa lingua dal punto di vista commerciale o diventerà sempre di più un mare di conflitti, con un problema che poi si riverserà sostanzialmente.
1: E su questo qualcosa si sta facendo, perché poi è un mare piccolo, no? Perché solo l'1%
0: è un mare piccolo, però densamente frequentato, anche se andiamo sulla, questo vale per la parte commerciale, ma anche sulla nautica di porto. Noi vediamo in giro del mondo dove vanno i maxi yacht, ci accorgiamo che la grande nautica per buona parte è nel Mediterraneo, quindi se abbiamo un Mediterraneo tranquillo, vendiamo più barche, abbiamo più turisti, abbiamo più commercio, se abbiamo un mar Mediterraneo che inizia a avere dei problemi, è chiaro che blocchiamo anche quel tipo di mercati. Quindi per noi è anche questo un tema. Quindi la proiezione del nostro paese non solo sul fare le infrastrutture, sistemare i conflitti porto-città, fare una regia nazionale, ma essere anche promotore all'interno del Mediterraneo di una cultura del mare che possa andare in qualche modo a creare un vantaggio competitivo a tutti i paesi del Mediterraneo con delle regole comuni per evitare potenziali conflitti in futuro. E questo è un altro elemento che è in capo al nostro paese per la centralità geografica, perché tra i grandi paesi europei siamo l'unico ad avere tutte le coste nel Mediterraneo, quindi non è che possiamo esimerci da questo ruolo.
1: Non abbiamo alternative geografiche, se non altro.
0: Assolutamente.
1: Ecco, a proposito dei porti, la riforma, no, lei diceva ce ne sono 53, ci sono modifiche in corso, la possibilità di rendere una governance generale ancora più efficace?
0: Il tema della riforma è l'unica riforma strutturale che ha voluto questo governo che venisse discussa in Parlamento, quindi ovviamente noi siamo pronti a fare delle modifiche. I temi cardine della riforma sono alcuni: il fatto di avere regole omogenee su tutti i porti nazionali, perché banalmente si parlava prima degli sdoganamenti, ma noi non possiamo avere sdoganamenti diversi a seconda delle latitudini, avere un sistema informatico nazionale omogeneo, riuscire a fare in modo di esportare le buone pratiche di un porto in un altro porto contaminandoli, evitando ognuno che si tenga per sé le proprie conoscenze come vantaggio competitivo all'interno dello Stato, e fare un sistema che sia competitivo con i porti del nord Europa. Questo vuol dire anche Quindi non solo aiutare a fare una carta

0: di servizi nazionale, ma aiutare, agevolare gli investimenti, cercare di aiutare le autorità portuali, perché le autorità portuali sono grandi ma piccole per la mole di investimenti che dovranno essere fatte per adeguare gli scali italiani nel futuro. Faccio un esempio: diga su Genova, sappiamo bene che l'autorità portuale di Genova, che sta facendo un grandissimo lavoro e ha due importanti lavori, uno ribaltamento a mare di Fincantieri per creare finalmente un cantiere anche in Italia che può fare navi anche superiori ai 400 metri, e l'altro la diga di Genova, che però sono opere epocali. Quindi la gestione di opere di questo tipo presuppongono per lo Stato la creazione di commissari, la creazione di tutta una serie di strutture che invece dal mio punto di vista bisognerebbe avere una stazione appaltante a livello nazionale che garantisca la capacità di gestire questi progetti senza andare a colpire poi la finanza della singola autorità portuale, che di fronte magari ai problemi di caro materiale o di altre cose poi si trova in difficoltà.
1: Questo suo schema sta camminando?
0: Questo schema sta camminando, oltretutto questo schema deve servire anche per dare una proiezione estera ai porti italiani, come hanno fatto i cinesi hanno comprato 73 porti nel mondo, noi non abbiamo quell'ambizione, ma sicuramente iniziare a pensare di poter avere investimenti di una società di Stato italiana anche in paesi terzi, in Nord Africa piuttosto dalle altre parti, può consentire, ripeto, la creazione di questo ecosistema che deve essere un ecosistema win-win. E questo per andare a fare in modo di evitare che invece altri continenti, come ad esempio l'Asia, prenda possesso di porti diciamo di fronte alle nostre coste che diventano nostri competitori. Quindi abbiamo bisogno di avere nuovi strumenti, il mondo si sta evolvendo, abbiamo bisogno di attrarre investimenti privati, di dare certezza agli armatori e utilizzare la grande forza che abbiamo, perché vorrei ricordare che l'Italia, al netto che ogni tanto siamo un po' conflittuali perché abbiamo anche due confederazioni d'arma, che spero che prima o poi arriviamo a una, come è successo sulla nautica da diporto, che da due siamo arrivati a uno, però se li vediamo entrambi sono leader a livello mondiale, chi nel settore del ro-ro dei traghetti, chi nel settore del container e diciamo della crociere, però noi mettendo insieme tutte le forze che abbiamo come paese oggi rappresentiamo una fetta importante delle flotte mondiali. Guardi, io l'altro giorno ho fatto una riunione con Cipro, Malta, Grecia e noi italiani rappresentiamo il 60% delle flotte, quindi in realtà noi abbiamo una grandissima posizione che non sfruttiamo anche nei confronti dei nostri partner. E questo è un tema, quindi quello che noi stiamo cercando di fare, di dare centralità alla marittimità. L'Italia su quello non ha mai investito, gli investimenti oggi che ci sono nei porti, storicamente che fa il nostro paese nei porti, sono una minima parte rispetto agli investimenti che si fanno in ferrovie e sulle strade. Abbiamo bisogno di dare visibilità a questo settore che altrimenti rimane solo per gli addetti ai lavori. Anche sul tema delle opportunità dei giovani, tra l'altro stiamo allargando qua anche l'Accademia della Marina Mercantile, che l'abbiamo portata finalmente all'interno del porto di Genova e gli abbiamo dato anche più visibilità e più spazi, ma oggi noi sul settore marittimo abbiamo praticamente richieste di occupazioni esponenzialmente infinite con stipendi medio-alti. Il problema è che tre quarti dei giovani italiani non sanno neanche che queste opportunità esistono. Quindi stiamo parlando sia sul settore della nautica da diporto, sia sul settore della marina mercantile e commerciale, la possibilità anche di formare nuove generazioni di italiani.
1: Ecco, un'iniziativa come questa ha anche questo scopo, e ci impegniamo come Corriere della Sera a immaginare una cosa finalizzata solo al tema del lavoro. Troveremo un modo per farlo attraverso Persone e Talenti, che è un mensile che è dedicato a questo, attraverso un incontro, perché questo e lo si può fare proprio con la collaborazione di tutti.
0: Io le dico una cosa: vicino a Napoli, dove viene, c'è un ente privato che forma equipaggi e che formerà prossimamente ad esempio tutti gli equipaggi per le navi della Disney, che fa una nuova flotta, e una marea di altri equipaggi paragonali a decine di migliaia di occupati, e nessuno ne ha visibilità. Cioè abbiamo delle eccellenze a livello italiano

italiano che non siamo in grado di veicolare alle nuove generazioni. Quindi io credo che noi questo know-how lo dobbiamo mettere, non può essere solo il fatto che l'Italia è in potenza, può essere una grande potenza marittima, lo deve diventare in eminenza, e per farlo un percorso che va fatto insieme al cluster, alle autonomie locali, perché avere tanti porti vuol dire coinvolgere tutto. Il tema dell'ETS sul nazionale è un problema anche per l'autostrada del mare, è

0: 350.000 camion, perché con l'entrata dell'ETS molti camion hanno preferito tornare sulle autostrade, così come è folle che io devo rincarare i beni e i servizi a territori come soprattutto la Sardegna, che si trova a 12 ore di navigazione dal continente e che oggettivamente sull'ETS rischia di una recessione importante da un punto di vista economico. Quindi abbiamo bisogno, come posso dire, di togliere l'ideologia e di arrivare a una valutazione di carattere economico sulle misure anche adottate dall'Unione Europea, perché a volte rischiano di essere un po' tafazziste.
1: Grazie, io le auguro buon lavoro. Grazie a tutte le persone che sono state con noi e a chi ci ha seguito a distanza. Buon lavoro a tutti e buon impegno.

0: che tutto questo non può continuare, perché la Sampdoria rischia veramente di rimanere ancorata al fondo della classifica. Lo stesso Corradi potrebbe perdere il posto. Dopo il Catanzaro ci sarà una lunga sosta, addirittura due weekend senza campionato, e dunque un'eventuale sconfitta contro il Catanzaro, facendo tutti i dovuti scongiuri, potrebbe però portare a un cambio di guida tecnica. Gli errori di Mantova sono lampanti, quelli difensivi, quello di Lauritsen dagli 11 metri. C'è sicuramente un rimedio che deve essere posto sia a livello di attenzione sia a livello proprio di impegno, perché come ha detto Abilgard non è accettabile essere battuti senza lottare. Con questo chiuso vi restituisco la linea.
1: Grazie, grazie quindi a Simone Galdi. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni, sia in casa rosso-blu che in quella blu-cerchiata. Grazie per essere stati con noi questa sera. Noi appuntamento con il Primo Giornale, come sempre, tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Bene, telespettatori, ritorna con noi Fiorenzo Pampolini. Chi è Fiorenzo Pampolini? Fiorenzo Pampolini fa parte da tempi non sospetti

0: dell'associazione Utenti Trasporto Pubblico Genovese, direi. Pampolini, grazie per essere, sì, grazie per essere con noi. Da tempi non sospetti, insomma.
1: Sì, è una nostra associazione dell'82, quindi sono anni che ci si occupa.
0: Perché prima non siete, certo, nuovi da questo. Certo. Allora, il 14 settembre a Genova è partito l'orario invernale. Ci sono, attenzione a quelli che erano le linee prima, quelli sono i tagli oggi. Qual è la vostra osservazione sul nuovo orario?
1: Ma l'osservazione, intanto ringrazio te, ringrazio Primo Canale per l'ospitalità, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. La prima osservazione che ci viene in mente è quella di una bugia raccontata da questa amministrazione, perché la nostra sindaca ha detto che l'orario invernale, il nuovo orario invernale, sarebbe stato ridotto del 10%. Noi abbiamo provato proprio come col pallottoliere proprio a mettere a confronto i due orari, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, sono venute fuori delle cose allucinanti, soprattutto su quelle che sono le linee più importanti della rete, perché noi abbiamo fatto un confronto sulle quattro direttrici cittadine: Ponente, Levante, Valpolcevera e Valbisagno. Allora, la Valpolcevera ne
0: esce. Ma lei parla di bugia, Pampolini.
1: Sì, perché
0: cioè,
1: quando...
0: Forse magari hanno espresso male un concetto.
1: Ma quando mi si parla del 10%,
0: sì, il 10%,
1: e poi la realtà è quella che, non so se si vede, ma la realtà è quella che si vede in questa tabella, e beh, dico,
0: cioè 10%
1: o è stata,
0: sono 1000 su...
1: o è stata male informata o ci ha raccontato una bugia, i casi sono due, perché la realtà in Valpolcevera addirittura abbiamo un taglio del 36,8%, che mi sembra un pochino diverso dal 10%.
0: Ma magari compenserà, stato... io devo fare l'avvocato della sindaca, cioè magari compenserà.
1: Sì, però tieni conto che queste qua sono le quattro direttrici, quindi il grosso delle corse è proprio su queste linee qua, quindi arrivare al medio del 10%, bisognerebbe che ci fossero delle linee che hanno addirittura aumentato. Invece non, questo assolutamente non esiste. Il servizio serale, viva Dio, è rimasto invariato, però su queste direttrici è veramente un'apocalisse. E poi c'è un'altra cosa che ha dichiarato la nostra sindaca, sulla quale per ora non mi esprimo, ma che mi riservo di valutare nei prossimi giorni.
0: Sì, cos'è?
1: Perché ha detto che comunque questo orario sarà ridotto, ma non ci saranno più soppressioni di corse come avviene da 15 mesi a questa parte. Lo verificheremo nei prossimi giorni, perché l'orario è partito da poco, quindi vedremo se almeno questa, diciamo, è giusta e l'ha azzeccata. Sì. C'è un'altra cosa che la nostra sindaca ha detto e che mi ha lasciato un po' perplesso, perché si parla ormai da anni di questo benedetto progetto Assi, che dovrebbe migliorare il
0: questo
1: trasporto
0: progetto
1: pubblico.
0: Precedente, le colpe, diciamo, io lo dico subito.
1: Certo.
0: Non insista. No, non insista. Io dico subito, le colpe sono...
1: sono precedenti. Diciamo che
0: quando
1: hanno ereditato,
0: quando c'era lui,
1: hanno ereditato questo progetto Assi, che, sul quale ci sarebbe da fare una trasmissione solo per verificarlo nel dettaglio e vedere quali sono le critiche, ma lasciamo stare. Questo progetto Assi è stato finanziato con 497 milioni di euro dal governo centrale, e sulla base di questo finanziamento sono già arrivati a Genova 112 filobus, ma siccome nessuno si preoccupa di mettere la rete aerea, cioè si chiamano filobus perché hanno bisogno di fili, mi pare. E quindi se nessuno si preoccupa di mettere la rete aerea, questi filobus continueranno a rimanere accantonati in eterno. L'unico che si è mosso in questo senso è stato l'assessore Ferrante, al quale va dato atto che si è messo di buona lena e ha realizzato tutti i cavidotti sotterranei che serviranno per questi filobus, però bisogna anche mettere i fili. Al momento abbiamo i fili soltanto sulla linea 20, che è una parte del progetto centro dei quattro assi, però ma la cosa assurda è che da almeno un anno, dalla Foce a De Ferrari, pur essendoci i fili, non c'è corrente. Quindi, cioè, io dico, ma è possibile che in un anno non si riesca a dare corrente a 2 chilometri di linea? Cioè, è una roba...
0: Forse è aumentata l'energia elettrica, la bolletta è aumentata, forse per quello.
1: Non lo so,
0: Pampolini.
1: Però se consideriamo che... diciamo che saranno 112 poi i mezzi che dovranno viaggiare con questo sistema, è vero che hanno anche una marcia a batteria di emergenza, cioè possono percorrere alcuni tratti senza fili, però il fatto che non ci sia un metro ancora di nuovo bifilare messo, qui andiamo a finire le calende greche. E questo rientra nel discorso dei tagli, si collega al discorso dei tagli.

0: Perché i 497 milioni di euro che sono arrivati per questo progetto, se questo progetto prende corpo e va avanti, noi almeno sulle linee interessate dal progetto Assi riusciamo ad evitare l'ecatombe che c'è stata di tagli con l'orario invernale. E mi sembra importante. Invece sembra che dall'amministrazione, dall'assessore ai trasporti, cioè tutto tace. Cioè il progetto Assi non se ne parla più, ormai si taglia, si prendono le forbici e basta. Io credo che in 15 mesi, perché sono 15 e quasi 16 mesi ormai che c'è la nuova amministrazione, si sarebbero dovute trovare delle risorse, perché questa è un'emergenza. Cioè lasciare decine di migliaia di persone ad aspettare l'autobus per delle mezz'ore al freddo d'inverno e sotto il sole d'estate è un'emergenza e quindi come tale va gestita, cioè si deve trovare qualche risorsa. Io non voglio mettere in discussione che la colpa sia di quelli di prima, perché questo è un disco rotto che sentiamo da quando ci sono, e colpa è di quelli di prima, e va bene, non lo voglio mettere in discussione, però se c'è un'emergenza bisogna darsi da fare. Cioè a me ha meravigliato anche che la sindaca 15 giorni fa, quando i sindaci dei comuni dell'entroterra hanno fatto un po' di rimostranze, lei ha detto: sono insoddisfatta di AMT. Ragazzi, ci ha messo 15 mesi però a dirsi insoddisfatta di AMT. Cioè, è un problema. La mobilità, io dico sempre, la mobilità è un problema che riguarda tutti, paradossalmente anche chi sta a letto infermo, perché la sua assistenza è garantita grazie a chi si muove in città per andarlo ad assistere. Quindi la mobilità riguarda tutti i cittadini e anche quelli che sono i turisti.
1: Visto che siete così critici, non vi ameranno molto.
0: Ma io credo di no, però ecco, anche questo noi avevamo mentre siamo sempre stati come dire, ricevuti, ascoltati da amministrazioni sia di sinistra che di destra, perché io qui non ne faccio una questione politica, io ne faccio una questione tecnica, assolutamente. Però voglio dire, invece, con questa associazione, con questa amministrazione, i rapporti si sono interrotti. Abbiamo provato a chiedere qualche incontro anche con le altre associazioni ambientaliste, dei consumatori, eccetera, ma sembra che loro si siano chiusi nel loro Fortino d'Avorio e con noi non vogliono parlare.
1: Senta Mavolini, banalmente lei parla di tagli in maniera superiore a quella che è l'indicazione, le osservazioni dell'amministrazione, ma meno bus significa bus più carichi di persone.
0: E certo, ora lo vedremo in questi giorni in cui appunto sta partendo l'orario invernale, però c'è anche da ricordare che questo l'entrata in vigore di questo orario coincide con l'apertura delle scuole, quindi si potrebbe anche verificare il fenomeno che alcuni genitori, sapendo che i figli hanno dei problemi a tornare a casa da scuola, si mettano in macchina e vadano a parcheggiare in doppia fila davanti alle scuole, sappiamo benissimo. Io questo da una... cioè veramente per me è una cosa intollerabile. E ripeto, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, su questo siamo tutti d'accordo, però io non vedo l'impegno che ci dovrebbe essere. Io in 15 mesi non ho visto nuove corsie riservate, non ho visto asservimenti semaforici, non ho visto far rispettare quelle che ci sono di corsie riservate, perché sono sistematicamente invase. Adesso venendo in qua, in via 25 aprile l'autobus ha fatto molta fatica a passare perché c'erano le macchine parcheggiate in mezzo alle fioriere. Per cui voglio dire, se non c'è attenzione su questo, non si potrà mai avere un trasporto pubblico di qualità.
1: Quindi il primo passo è capire quali siano veramente i tagli, perché da 10 voi parlate di una media che può essere di 30?
0: Arrivato 26, a 40, diciamo 26. La media è 26 sulle direttrici.
1: E quindi vorremmo capire, anche perché 10 su 100 significa 100 su 1000, no? Quindi esatto, le posizioni sono queste, bus sempre pieni, e quindi reclamate anche semplicemente un'attenzione doverosa ai percorsi.
0: Certo.
1: La soppressione, ha detto, staremo a vedere.
0: Le soppressioni adesso lo valuteremo, noi infatti monitoreremo nei prossimi giorni che cosa succede, se è vero che le corse, almeno quello, visto che sono già poche, almeno che quelle corse riescano ad essere garantite. Però l'azienda ha anche un problema di personale, perché molti autisti se ne sono andati, avendo tra l'altro questo problema di crisi, non riesce nemmeno ad assumere, per cui c'è anche questo problema.
1: È un capitolo enorme. Sul capitolo evasione, cavallo di battaglia, noi non potremo mai, unica città al mondo, salire sul bus mostrando il biglietto.
0: No, ma questa,
1: noi non potremo mai. Siamo in sigla, Pappolini.

0: Però è un'utopia, perché è un'utopia. Ci sono mai delle fermate dove ci sono 100 persone che salgono, se controllassimo uno alla volta ci staremmo mezz'ora su quella fermata. Sì. Altrove lo fanno perché gli autobus in tutto il mondo sono mezzi di adduzione, le linee principali sono fatte con tram e metropolitane. Certo. Invece da noi, caso strano, abbiamo l'autobus e quindi è un po' difficile riuscire a controllare.
1: Fiorenzo Mampolini, grazie, penso grazie che ci ritroveremo, grazie per questo ritorno sul primo canale, grazie a voi per l'attenzione, penso che ci ritroveremo su questi temi, attenzione appunto all'Associazione Utenti Trasporto Pubblico a Genova. Grazie Mampolini,
0: grazie a voi, grazie.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Torna come ogni lunedì il programma politico di Primo Canale, ancora una volta dedicato esclusivamente a quello che riguarda il caos AMT. Oggi primo giorno di scuola, primo giorno del nuovo orario invernale, i primi disagi, anzi gli ultimi disagi di una lunga serie, non sono appunto solo che i disagi che abbiamo visto e conosciuto purtroppo negli ultimi mesi, ai quali ovviamente si sono arrivati altri, quelli relativi ai nuovi tagli. Ne parleremo questa sera con tanti compagni di viaggio che sono venuti a trovarci in studio. Naturalmente parleremo dei problemi delle linee extraurbane, parleremo dei problemi delle linee urbane, naturalmente, e tutti i problemi proprio legati al discorso AMT. Buonasera e bentrovato a Federico Boiolo, che è il presidente del municipio Levante.
1: Buonasera e grazie per l'invito a voi.
0: A Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera,
2: voi, grazie.
0: E bentrovato. Buonasera anche a Edgardo Fano, che è il segretario regionale Faisa CISAL.
3: Buonasera.
0: E alle sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami, che avete imparato un po' a conoscere, non solo ovviamente gli abitanti di Torriglia, ma ormai anche un po' tutti i genovesi, e non solo, perché è stato forse la persona che, questo lo dico io ovviamente, si è preso un po' più degli altri, ma non che sia un merito o vuole essere un, però conoscendo la materia gli è venuto anche piuttosto facile, dico io, inserirsi anche nella lotta che molti sindaci hanno fatto proprio per ottenere quello che sembrava invece essere un problema enorme, con questi tagli che erano stati paventati. Poi grazie anche al vostro alzate di scudi di diversi sindaci di tutta l'area metropolitana praticamente di Genova, proprio grazie al vostro contributo avete se non altro fatto sì che non si arrivasse al peggio. Insomma, ci sono stati dei tagli, ci sono stati dei problemi, ce ne saranno anche altri, però se non altro ci avete messo una pezza, Beltrami.
4: Sì, diciamo limitate i danni per ora, è chiaro che adesso devono funzionare i tavoli, nel senso che l'impegno che si è presa la sindaca con noi e si è presa l'azienda è quella di continuare il confronto.

0: conto, perché quello che era stato prospettato all'inizio logicamente era insostenibile, perché toccava il vivo del servizio, quindi proprio i servizi essenziali, quelli che riguardavano gli studenti e i lavoratori. Su quello, diciamo, dal lunedì al venerdì c'è ancora qualche pecca, stamattina qualche problemino c'è stato, però abbiamo la convinzione che nei prossimi giorni verrà risolto. È chiaro che poi bisogna iniziare a ragionare su tutto il servizio, ma velocemente, non possiamo permetterci di aspettare troppo tempo.
1: Edgardo Fano, ovviamente poi entreremo un pochino nel corso della puntata un po' più nel dettaglio, anche dal punto di vista naturalmente dei lavoratori, di chi tutti i giorni è su questi mezzi. Il primo giorno, il sindaco Beltrami ha detto, insomma, oggi è un giorno importante, un giorno che si aspettava da tempo, tra l'altro, e forse un giorno che sarebbe dovuto arrivare con più calma, nel senso che non ovviamente dal punto di vista del calendario, ma come i sindaci hanno detto, immagino anche voi, che insomma da tempo lamentavate questa situazione, si è arrivati proprio all'ultima curva, all'ultimo metro di questa affannosa corsa, che probabilmente si poteva correre, per carità, nessuno dice che non si dovesse correre, però probabilmente tutti questi problemi legati soprattutto al nuovo orario, ci riferiamo in questo momento, forse, anzi non senza forse, avrebbero dovuto essere risolti prima dell'estate o comunque i primi mesi dell'estate.
2: Allora, noi è solamente da giugno del 2025 che diciamo che bisogna offrire un servizio che è realmente portabile alla città, nel senso che se si programmano dei servizi che non si riescono a fare è un danno nel danno. E oggi infatti il servizio, per quanto insufficiente, perché di questo parliamo, è stato puntuale, nel senso che non ci sono stati grandi problemi sul servizio urbano. Ovvio che la differenziazione dell'ingresso di scolastici ha contribuito, perché non c'è stato il picco classico delle 7 e delle 9, e ha retto abbastanza bene sull'urbano. È ovvio che c'è un problema di scorte, di veicoli, cioè le vetture che sono disponibili sul servizio urbano sono esattamente quelle che servono. Quindi nel momento in cui c'è una rottura di un mezzo che deve essere portato in rimessa, incomincia la difficoltà. Per cui il vero test, secondo noi, sarà verso mercoledì, giovedì. C'è stato qualche altro problema sulle linee ex urbane, Alta Valpolcevera, qualcosa su Rossiglione e una corsa su Toriglia, dovuta alla mancanza di materiale rotabile.
1: Questo poi torneremo anche su questo argomento, perché Fano, insomma, da sempre, ormai seguiamo, lei lo sa, come primo canale, questa vicenda molto, molto da vicino, ormai da tanto tempo. Lei ha sempre detto, quello che poi ho sempre ribadito io durante le trasmissioni, che un conto sono i conti economici, un conto è il servizio, perché questo lo dice anche Beltrami, anche di più di una volta. Lui dice, ho gestito anche l'azienda di trasporto della provincia qualche anno fa, avevamo dei problemi anche all'epoca, però se non altro il giornaliero dovevamo garantirlo nella maniera migliore, al netto dei problemi dei conti, che quello rimangono, per carità, però lei, su questo penso che vi troviate d'accordo, lei l'ha sempre detto, il servizio a chi, all'utente, va garantito, quindi se i turni sono sbagliati o se vengono fatti male o se i mezzi arrivano tre di seguito poi non arriva tre per non arriva uno per 20 minuti, c'è qualcosa che non va, al netto di quello che è il problema economico. Questa è la gestione dell'ordinario. Su questo poi io penso che il presidente Berruti, che abbiamo spesso criticato, ha fatto la cosa che forse doveva fare, quella di chiedere scusa, quindi più di chiedere scusa vuol dire che tutto quello che abbiamo detto tutti insieme per tanti mesi, forse non eravamo tanto pazzi a criticare l'azienda quando sbagliava. Questo ha ammesso di aver sbagliato, quindi penso che sia un po' la firma, no, su questo che è stato fatto, anzi che non è stato fatto. Boiolo, il Levante in generale, com'è la situazione dalle vostre parti? Cosa è successo nella giornata di oggi? Ha qualche notizia particolare? Che tagli avete subito?
3: Abbiamo la situazione non è rosea, non è positiva, come d'altronde del resto ci aspettavamo. Siamo una delle arterie principali che portano dal Levante al centro città, e benché i paventati tagli dei primi giorni della settimana scorsa, due settimane fa, non siano già stati attuati ma siano stati rinviati a gennaio, si dice, comunque è stata effettuata una riduzione del servizio che non è del 10%. Perché è una riduzione del servizio del 10% sull'effettivo dell'anno scorso, che su alcune linee tocca il 30-35%. Prendiamo ad esempio la linea 15, una linea fondamentale che parte da Quinto, Nervi, arriva fino a Piazza Verdi, quindi fino al centro città. Da 126 corse da Levante in direzione centro siamo passati a 91 corse. 91 corse vuol dire 35 corse in meno, che sommate alle ulteriori 35 ovviamente sulla direttrice ponente levante vanno ad essere 70 corse in meno. È inevitabile che su una linea come il 15 ci sia un disagio, perché soprattutto

0: soprattutto nell'orario di punta, va a confluire su quella linea una serie di utenti che non può fare diversamente e che prende quell'autobus, perché magari non prende il 17, non prende il 16, banalmente perché abita sul litorale e non abita ovviamente nella parte più a monte o più a nord ovviamente della zona municipale. E non è l'unica, purtroppo, è un esempio, ma se andiamo a vedere le zone collinari, le zone di Apparizione, le zone della Valle Sturla, di San Desiderio, di Bavari e di Premanico, noi oltre al taglio del servizio del 15, 20, 25% su alcune linee, abbiamo avuto anche l'eliminazione di alcune linee. Parliamo ad esempio dell'integrativo 16 e dell'integrativo 18, quindi della zona di Premanico sulle alture della Valle Sturla e su via Montefasce l'integrativo 18, che non sono dei taxibus come sono stati tagliati mesi fa, sono degli integrativi che sono una cosa completamente differente rispetto al taxibus e peraltro sono dei costi che vanno ad essere sostenuti nel momento in cui ci sono. Mi spiego meglio, il taxi, l'integrativo è un mezzo che non è un bus, ovviamente non è un autobus come tutti quelli che vediamo in Corso Europa o comunque sulle arterie principali, che viene utilizzato su chiamata dall'utenza. Se la chiamata non c'è, ammetti, non sostiene il costo e stiamo parlando di poche centinaia di euro, ok? Migliaia su tutta la città. Quindi andare a tagliare da prima i taxibus e poi anche alcuni integrativi, tra i quali gli 16 e gli 18 del Levante genovese, io penso che sia davvero un'assurdità. Vero è che magari le famiglie che abitano in Valle Sturla o ad Apparizione non sono le stesse di San Fruttuoso, di Sestri Ponente, di Voltri, è vero, è verissimo, però è anche vero che gli abitanti di Premanico e di Apparizione sono abitanti del comune di Genova e quindi andare a tagliare totalmente delle linee di persone che non hanno più un'autonomia e una libertà, io la ritengo una scelta totalmente sbagliata. E concludo, come si sarebbe potuto fare? Vabbè, innanzitutto aprendo un dialogo sul territorio e con il territorio, parlo del comune di Genova ma immagino anche su tutta la città metropolitana, perché se ci sono da fare delle riduzioni dei servizi e dei tagli ci si parla, ci si confronta e magari una soluzione la si trova, non che prima adottiamo i tagli o perlomeno proclamiamo i tagli, annunciamo le riduzioni di servizi e poi dopo ci confrontiamo con le realtà del territorio.
1: Vabbè, è successa una cosa così. Sì, no, mentre parlava Bogliolo mi veniva in mente la situazione
0: anche a livello di
1: se loro non avessero urlato come hanno urlato,
0: perché io vi faccio, lo dico con grande onestà intellettuale, con grande sincerità, quando successivamente abbiamo avuto l'incontro con il vice sindaco, con l'assessore Robotti e con tutta quella parte di personale di MT deputata a decidere, io non ho detto avete sbagliato e me ne sono andato, ho detto bene, ci sono da fare dei tagli, c'è da ragionare su delle riduzioni, ragioniamo sull'utenza, su chi prende un autobus e sulla portata di una determinata linea andremo a capire se c'è qualcosa che si può tagliare e vi posso assicurare, concludo, che perlomeno a Levante qualcosa da fare c'è.
1: Ceraudo, dalle vostre parti invece?
2: Le nostre parti le problematiche ci sono, abbiamo già avuto delle segnalazioni, sicuramente il 10% del taglio oggi crea delle condizioni di difficoltà soprattutto sulle alture di Sestri, per, naturalmente iniziando le scuole c'è una difficoltà, ma partiamo dall'idea che qua c'è un piano di risanamento che oggi ancora, finora negli interventi che ho ascoltato, va bene, ma partiamo da un regresso che è un danno esagerato all'amministrazione pubblica. Io voglio ricordare che sostanzialmente il debito creato da MT poteva mandare in default lo stesso bilancio comunale e questo ha creato le condizioni oggi che ci troviamo ad avere un servizio pubblico con delle limitazioni enormi. È vero, la condivisione deve essere una condivisione totale con tutti, ma tutti devono mettersi in testa che c'è un'emergenza che è stata ereditata e che qualcuno forse stava minimizzando fino all'ultimo giorno, dando la gratuità di un servizio quando l'azienda perdeva negli ultimi due anni quasi 80 milioni di euro. Cioè stiamo parlando di una società e un'azienda che era in continua perdita, non faceva manutenzione, non pagava i fornitori e oggi ci troviamo in questa situazione. Con ciò, ripeto, si chiama servizio pubblico e deve essere dato un servizio pubblico. Io parlo anche nel mio ruolo da sindacalista, con tante vertenze che ho visto negli anni con aziende e anche con cui ho vissuto di persona. Sono situazioni non facili, complicate, difficili, in cui tante volte bisogna entrare nel merito e capire perché si è arrivati in quella condizione. C'è una gestione, c'è un'amministrazione, c'è un servizio, ci sono dei lavoratori.

0: e c'è anche l'indirizzo politico. Se l'indirizzo politico è stato quello che, quando noi abbiamo ottenuto da Roma il più grosso finanziamento del PNRR per i quattro assi e non siamo riusciti a capire che in quel momento questa azienda, col Covid sicuramente, con situazioni di criticità ed emergenza, non andava risanata in una certa maniera, lasciando ad esempio dei mezzi dislocati all'interno di un parcheggio per due anni, hanno fatto il primo collaudo questi mezzi senza mai aver toccato la strada, e un'infrastruttura che ancora deve essere costruita. La domanda che mi pongo io, oltre il problema che oggi stanno vivendo logicamente i consumatori e l'ultimi che dovrebbero subirlo, perché il servizio pubblico deve dare un servizio al cittadino, è: cosa si è fatto in precedenza, Gerardo, oggi cosa faremo?
1: Lei l'ha messo sul piano politico, naturalmente, per ora eravamo rimasti sul piano dell'organizzazione dell'azienda. Allora, siccome sul piano politico le faccio sentire quello che ha detto proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa, proprio dopo la commissione che c'è stata in comune, l'ex vice sindaco Pietro Picciocchi, che era anche assessore al bilancio, quindi conosce bene la materia. Sentiamo allora quello che era stato il suo punto di vista, che naturalmente va un po' contro quello che dice Gerardo, ma è giusto far sentire entrambe le campane.
2: Questa ricerca ossessiva di colpevoli io credo che non abbia giovato in questi mesi, e penso che il piano potesse essere gestito diversamente. Non mi rassegno, questo è il punto politico credo di fondo, non mi rassegno a questo piano lacrime e sangue, perché vedete, noi possiamo anche salvare l'azienda con la famosa omologa del tribunale, ma cosa resterà del servizio pubblico locale di questa città? Perché poi la domanda che si fanno i cittadini è esattamente questa: bene, azienda salva, operazione perfettamente riuscita, paziente morto. Lo squilibrio strutturale di AMT da dopo il Covid è fatto noto, esattamente come per tutte le grandi aziende di TPL italiano. Guardate cosa ha dichiarato il sindaco Sala sulla condizione economica del TPL del comune di Milano, ed è il comune di Milano. Bene, come si è cercato di tenere in piedi l'azienda in questi anni? Chiaramente in attesa di un lavoro che andava fatto sui contratti di servizio, si sono cercate risorse straordinarie, che ci sono state e sono state anche importanti. Tra queste risorse straordinarie, i contributi del Ministero dell'Ambiente, che andavano a pagare che cosa? Le politiche di gratuità. Allora, una delle più grandi bugie che è stata detta all'inizio di questa vicenda, oggi forse meno, anche perché non trova riscontro nei dati del piano di risanamento, è che la situazione di crisi di AMT è stata originata dalle gratuità, che invece hanno fatto esplodere enormemente il numero degli utenti del servizio. Questo non è vero, perché quelle politiche di gratuità hanno inciso molto marginalmente sul bilancio dell'azienda, perché come diceva lei il bilancio dell'azienda si regge solo molto marginalmente sui biglietti, sugli abbonamenti, sulle tariffe. Quello che conta veramente sono i contributi, ma soprattutto questi contributi del Ministero dell'Ambiente di fatto sono stati sovrabbondanti rispetto alla diminuzione di gettito che nel breve periodo aveva determinato questa politica di gratuità. Quindi questa non è la causa, e sicuramente, ripeto, esiste un tema di riequilibrio strutturale. Io non dico che il futuro di AMT, come di qualunque azienda di TPL in Italia, possa essere affidato a contributi straordinari una tantum, però ecco, francamente credo che forse si potessero intrattenere delle relazioni con i ministeri diverse rispetto a quello che abbiamo assistito.
1: Va bene, questa era ovviamente la posizione dell'ex vice sindaco Picciocchi. Torniamo un attimo al momento. Beltrami, lei il piano di risanamento l'ha visto?
3: Finalmente sì, dico finalmente perché noi erano mesi che lo chiedevamo e finalmente ci è stato consegnato. Sono onesto, e io ho iniziato a leggerlo, sono tante pagine, ho provato a entrarci un po' dentro con la testa, ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso e mi riservo ancora qualche giorno, ma poi esprimerò la mia opinione. Io lì dentro per ora ho visto veramente non tantissime cose di trasporto, nel senso che è un piano di risanamento che, se oggi a dove sono arrivato dovessi esprimere un giudizio, dico che potrebbe essere un piano che lo si può attuare anche in altre situazioni che non è trasporto pubblico. Io credo che lì dentro andavano inserite delle cose un po' più strutturali, anche perché è vero, io poi l'ho detto da mesi, io non voglio entrare nella polemica politica, non ci voglio entrare, non mi interessa e mi interessa poco. A me quello che mi interessa è oggi, quindi oggi quello che facciamo. E oggi, guardando quel piano, Mettiamola così,

0: se io devo tener conto di quel piano, devo sperare per il fatto che rimanga un'azienda pubblica che a ottobre venga in qualche modo approvato. Però poi dal giorno dopo bisogna lavorare seriamente, perché lì dentro azioni vere che vanno poi a far sì che l'azienda rimanga in piedi successivamente, senza poi creare quello che piace a tanti, lacrime e sangue, o nel trasporto per i dipendenti, allora poi diventa complicato. A me sto giochino, ecco, non piace. Ci sono due
1: visioni diverse, scusate. La prima è quella di Picciocchi, che addirittura dice, insomma, c'è anche la possibilità che il paziente, l'operazione è riuscita, il paziente è morto, che è una sua frase che ha detto prima, l'avete sentita. Poi c'è Terrile, che adesso vi faccio sentire, che invece dice, come presidente Berruti ha detto, nei prossimi anni AMT potrebbe diventare, a tutte le potenzialità per diventare un'azienda, una delle migliori aziende di trasporto in Italia.
0: Allora io, allora, su questo posso dirle, io ho la convinzione di questo, eh? Io ho la convinzione che all'interno dell'azienda ci siano, efficientando quello che si deve efficientare, ci sono delle eccellenze, e anche a livello proprio di dipendenti, ma a livello di autisti, a livello di, io credo che sia una delle aziende migliori d'Italia, perché se in questi periodi qua, in qualche modo, io parlo dell'extraurbano perché chiaramente è quello che conosco di più, in qualche modo è rimasto in piedi il servizio, e in qualche modo anche oggi stesso, con le difficoltà che ci sono state grazie proprio all'interessamento locale dei capi piazza locali, degli autisti locali, che troppo spesso dall'azienda vengono ascoltati poco.
1: Fano, giusto?
2: È più che giusto, nel senso che da noi i tranvieri sono ancora attaccati alla maglia, sono persone che credono nel lavoro che fanno, nell'azienda in cui vivono, e spesso si accorge troppo poco di quello che fanno, perché il servizio poi non lo fanno girare i dirigenti, lo fanno girare le persone che sono sulla piazza. Sono state dette una serie di cose che sono vere: i ricavi da tariffazione nel post-Covid non sono mai arrivati ai livelli ante-Covid in nessuna città d'Italia, quindi c'è stato un calo netto. Quello che secondo me dovrebbe distinguere la dinamica politica in questo scontro continuo che c'è, che non credo che faccia bene, infatti abbiamo cercato di starne sempre fuori, è che bisogna vedere da che paradigma si parte. Se si parte da un paradigma dove l'obiettivo è trasportare più persone, che poi è quello che diceva il PNRR, perché prevedeva uno shift modale verso la mobilità collettiva di 10 punti percentuali, oppure il tema è, dobbiamo mantenere i conti in ordine. Il piano di risanamento non è un piano trasportistico, è un piano che serve a rimettere in bonus la società. È ovvio che dopo, noi speriamo e crediamo che si arrivi all'omologa, nel momento in cui si arriva all'omologa bisogna fare un discorso diverso, che è tarato su come dare un servizio di qualità alla città, ma un servizio di qualità alla città ha dei costi. Non si può immaginare che i contratti di servizio non siano indicizzati, tutto è indicizzato nel mondo, ogni giorno aumentano i prezzi, però i contratti di servizio del TPL non aumentano mai. C'è il caro gasolio, solo AMT diceva Terrile 500.000 euro al mese, in Italia sono 80 milioni di euro al mese, chi li paga?
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
1: Eccoci qui ancora a parlarvi di quello che sta accadendo in AMT, ma soprattutto sperando che accada qualcosa di migliore nei prossimi mesi. Un po' di speranza è arrivata anche dalle parole sia di Beltrami che di Fano, però...

0: però i fatti, la cronaca raccontano ancora invece giornate molto difficili. Prima Boiola ha raccontato di una situazione particolare, quella che si sta vivendo lungo le direttrici del centro del Levante, insomma questo è quello che accade oggi. Poi la speranza, Boiola, che un domani davvero MT diventi un'azienda sana, che si rimetta in piedi, che gli autisti possano tornare a lavorare con il sorriso.
1: Partendo dal presupposto che tutti noi aspettiamo l'omologa del Tribunale, speriamo che ci sia e che ci sarà, e soprattutto siamo tutti in attesa di capire il contenuto ovviamente di questo piano di risseramento. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno no, io ad esempio non ho avuto modo di leggerlo perché non c'è stato ovviamente trasmesso. E
0: ecco, tra l'altro, e soprattutto c'era un cartello che passava prima, mostrateci i conti, che era un
1: stava arrivando a questo
0: che molti sindaci hanno fatto nelle tante lettere, no? Uno dei conti, o comunque era i conti e il piano di risanamento. Allora, il piano di risanamento è arrivato ed è già, insomma, diceva Beltrani prima, già un passo. Manca ancora il bilancio, mancano ancora i numeri veri e propri, perché si parla per ora di una previsione di bilancio.
1: Il secondo tema infatti è capire i bilanci, che noi oggi non abbiamo ancora visto, se non erro parliamo del 2025, perché anche banalmente andando sul sito DMT amministrazione trasparente, se arriva al 2024, quali sono i numeri di questi bilanci, perché nel frattempo è successo qualcosa di abbastanza significativo: i tagli, la riduzione dei servizi, i prospettati futuri tagli che sono stati, come dicevo, posticipati a gennaio, ma è successo anche qualcosa che da un punto di vista legislativo ed economico non è di trascurabile rilevanza: la votazione da parte del Consiglio regionale di Regione Liguria di un contributo di 40 milioni di euro, oltre al contributo che già Regione Liguria eroga in ambito di trasporto pubblico locale in favore di AMT, ovviamente.
0: Allora,
1: con la mediazione del Comune di Genova.
0: Il primo canale qualche giorno fa, AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo. È una frase forte.
1: Io direi che è una questione matematica. Se noi oggi ragioniamo su 40 milioni di euro in più, oltre al contributo che già Regione Liguria erogava e continua ad erogare, AMT non ha mai avuto così tanti soldi. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra. Nel momento in cui andremo ad analizzare e a verificare quelli che sono i bilanci di AMT che oggi noi non conosciamo, relativi al 2025, sul quale c'è stato effettivamente un ampio dibattito politico, la situazione era a posto, non era a posto, c'è un buco di 150 milioni, di 120, no, non c'è. Ma se dovessimo andare a verificare effettivamente che l'asserito buco non è quello che si palesa o che si palesava, e nel frattempo Regione Liguria ha votato una legge di questo tipo che prevede un contributo di 40 milioni di euro, a quel punto cosa succede? I 40 milioni di euro, per carità, serviranno sempre, però a quel punto la situazione non tanto politica quanto più giuridica è un po' differente rispetto all'asserito buco di bilancio che si è sempre prospettato ma che non ha mai trovato conforto in documenti oggettivi e contabili.
0: Guarda, lei che bazzica in regione, sì, di numeri, sa
1: giusto di martedì
0: questo bilancio che non è stato ancora messo, dovrebbe andare nel consolidato del comune,
1: assolutamente, sì,
0: però non è stato messo,
1: esatto,
0: e quindi cosa potrebbe succedere se dovesse andare?
1: È proprio quello, sarebbe una situazione da un punto di vista giuridico che non so spiegare, complicata e difficile, perché nel momento in cui vengono fatte delle conferenze stampa viene manifestata e paventata una situazione complicata e difficile, e noi tutti ci crediamo.
0: Conferenze stampa, perdoni, non sono state fatte.
1: No, perché chiedo scusa.
0: Quindi io su questo è stato fatto un reel dalla sindaca di Genova, e Beltrami era ospite insieme ad altri quattro sindaci.
1: No, diciamo che all'inizio
0: l'azienda, la sera commentando il reel, nessuno dei sindaci, 4 più 2 che aveva contattato al telefono, se non sbaglio in 6, avete detto o siamo scemi, no, o
1: io,
0: non abbiamo capito niente. Quindi non è normale.
1: Vado un po' più,
0: sì,
1: indietro,
0: però voglio dire, situazioni come queste meritano forse qualche approfondimento in più, qualche domanda in più, ma va bene, questa
1: però
0: è la mia considerazione.
1: E questo, per carità, lo dico anche da colui che mastica un pochino il diritto, da laureato in giurisprudenza e da avvocato. È bene parlare e rappresentare situazioni con documenti oggettivi alla mano, che poi, per carità, magari esistono, non lo posso dire perché io non li ho visti, ma questi bilanci andavano presentati subito, fin da subito. La realtà e la situazione economica di questa azienda andava manifestata fin da subito, perché oggi noi brancoliamo nel buio perlomeno fino a che non vedremo il piano di risanamento e i bilanci adesso allegati.
0: Vi faccio sentire, Geraldo, faccio sentire uno dei tanti box che abbiamo raccolto questa mattina per le vie della città, così poi lo commentiamo insieme.

0: Arriva.
1: 43. Ogni adesso, ieri ho aspettato 35 minuti. Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro, 36 e 43. Da Castelletto a via, abbiamo detto Vetto, mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
2: Ci si può affidare?
1: No, assolutamente.
3: C'è scritto 7 minuti, invece altri 7 minuti.
4: Un disastro, guardi. Un disastro perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè è una cosa allucinante.
2: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
4: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti. Poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri, sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.
5: I tardi, i bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone, però intanto quando uno deve andare a pagare i 350 euro di abbonamento, lì va tutto bene, no?
2: Avete l'abbonamento?
5: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
0: Bene, ma non benissimo, Bogliolo.
6: No, assolutamente, anche perché diciamo che questa situazione rappresentata dall'utenza è proprio quella che basta, è proprio quella che abbiamo vissuto in queste ore.
0: Geraldo, ne sorprendono un po' queste dichiarazioni di questi
7: genovesi? Che ci siano dei disagi è scontato, naturalmente. Però voglio ricordare che, ripeto, se ci deve essere un'omologa da parte di un tribunale e come chiedevo anche io quando ero in consiglio comunale, il bilancio del 2024 io lo chiedevo ad alta voce ma non ci veniva presentato, la risposta era che c'era un debito chiaro e infatti 40 milioni della regione sono, e la legge che avete approvato anche in regione dove tu ci sei, sono proprio in virtù dell'omologa del tribunale, quindi 40 milioni vengono se l'omologa del tribunale viene, quindi specifica e chiarisce che c'è un debito all'interno di AMT che giustifica la legge che avete proclamato in regione, quindi non è che si fa beneficenza, vuol dire che c'è un intervento straordinario da parte della regione, perché è vero che probabilmente, come dice Bucci, AMT non ha mai avuto così tanti soldi, ma probabilmente non ha mai avuto così tanti debiti, questo forse se lo ricorda l'ex sindaco di Genova, nonché gestore di AMT in un periodo che perdeva nel biennio 80 milioni, quindi voi ci date la metà di quello che ha perso AMT in due anni, quindi non mi sembra beneficenza, mi sembra un atto dovuto da parte di chi dovrebbe gestire la mobilità pubblica in un contesto di difficoltà, in un contesto difficile, e sicuramente oggi stiamo vivendo queste situazioni, ripeto, non scaricando la colpa e la responsabilità solo a quelli del passato, perché oggi noi poi dobbiamo prenderci la responsabilità di portare avanti un servizio pubblico e di trovare le soluzioni, ma un conto è creare debiti e dire che va tutto bene, un conto è guardarsi in faccia e dire oggi ci troviamo in una situazione d'emergenza e dobbiamo trovare le soluzioni, sediamoci a un tavolo tutti quanti e se avete la soluzione in mano, come dovevate avercela forse nello scorso ciclo amministrativo, tiratelo
0: però
7: fuori.
0: Geraldo, lei
7: e
0: ovviamente dal suo punto di vista naturalmente difende un po'
7: sul lato politico,
0: che è la politica.
7: Non voglio metterla
0: però
7: sul lato politico.
0: Se i sindaci di destra, sinistra, centro, nord, sud sono lamentati del modo di operare dell'azienda.
7: Ripeto, è mancato il dialogo,
0: qualcosa è successo, qualche...
7: ripeto, probabilmente le modalità,
0: il Presidente ha chiesto scusa, qualcosa è successo,
7: probabilmente le modalità, e lo ripeto, non è che le giustifico, non sono corrette, la condivisione è la base di tutto ed è anche la linea amministrativa che abbiamo voluto dare nel nuovo ciclo amministrativo e quindi probabilmente c'è stata delle mancanze, se infatti ci sono state delle scuse sicuramente ci sono delle mancanze, oggi però bisogna trovare delle soluzioni, secondo me il PNRR e i quattro assi possono essere una realtà che può rilanciare certamente la mobilità pubblica con una nuova tipo di mobilità. Oggi però dobbiamo trovare anche delle soluzioni economiche per rinquadrare la situazione senza far pagare troppo

0: all'azienda e ai lavoratori, e naturalmente chi ne sta pagando le conseguenze sono i fruitori, e quindi oggi siamo in difficoltà.
1: Fano, le faccio vedere un cartello, anzi due cartelli che sono riferiti proprio invece a quello che sta succedendo. Tanto vado a salutare anche Furio Truzzi, che tra poco avremo anche ospite. Eccolo qua, buonasera e ben trovato anche a lei. Fano, due cartelli le faccio vedere, sono quelli inerenti ai numeri relativi agli autisti di AMT. Lei qualche giorno fa, insomma da noi tante volte durante l'anno, ha appunto dichiarato, insomma, questo non è ancora un esodo vero e proprio, ma una prova di fuga in qualche modo, qualcosa sta succedendo guardando i numeri. Ecco, queste sono 50 dimissioni volontarie negli ultimi mesi, i dipendenti ovviamente sono scesi un po' perché sono andati in pensione qualcuno ovviamente invece se n'è andato, però insomma stanno scendendo. Lei più di una volta addirittura mi aveva messo la grande fuga, perché obiettivamente i numeri dicono questo. Una volta lei diceva andare in AMT significava insomma il posto fisso, uno dei tanti posti fissi garantiti e quindi anche molto, molto ambiti. Oggi invece che cosa succede?
2: Oggi succede che il mercato del lavoro, con il possesso delle patenti e delle abilitazioni professionali, offre migliori condizioni di lavoro a stipendi nettamente più alti, ma nettamente parliamo di differenze mensili dell'ordine di 1000 euro. Cioè, se uno va a lavorare sulle semoventi o sul merci, prende degli stipendi che sono di 1000 euro superiori. E il sabato e la domenica sta a casa, i festivi sta con la famiglia, e in un nastro lavorativo di 10-12 ore a casa, i tranvieri questo ancora ad oggi non lo riescono a fare. Se uno ha 50 anni come me ed è 25 anni che è in azienda, magari prima di cambiare ci pensa. Probabilmente io stesso a 25 anni avrei cambiato lavoro. Quello, i dati mi tornano, sono corretti, e sono un problema serio, perché c'è un abbandono da questa professione generalizzato che si è accentuato con il periodo di crisi. E quando sento dire qualcheduno che la soluzione nell'efficienza, nell'abbattere i salari e peggiorare la normativa di riferimento del personale, vuol dire che quel dato lì esploderà e non si troverà più nessuno che viene a fare questo lavoro. Quindi è uno dei tanti motivi per i quali i lavoratori, che già sono penalizzati di loro, non devono pagare in termini economici e normativi questa crisi, perché è un dato pesante da leggere, molto pesante. Consideri che 20 anni fa, quando c'era una selezione in MT, prendevano Palazzetto dello Sport per fare i quiz. Oggi probabilmente stiamo in questa stanza.
1: Truzzi, ha sentito naturalmente le parole di Fano, che aprono un problema nel problema. Oggi l'abbiamo chiamata anche per questo, naturalmente, il parere degli utenti, quelli che poi alla fine pagano, e pagano di tasca loro, naturalmente. Tra l'altro, qualche ora fa, diverse lettere, anche sia mail che sui social, ci hanno scritto per esempio che è stato annunciato l'accordo tra l'azienda e l'università per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, che era una tradizione ormai da tanti anni, è stato annunciato proprio dall'azienda anche in commissione, se non vado errato, di qualche giorno fa, e invece sul sito dell'azienda, intanto Furio Truzzi è sparito, ecco, no, eccolo qua, sul sito dell'azienda non è possibile proprio fare questo accordo, quindi prendere questo abbonamento gratuito come è sempre successo in azienda. Questo è uno dei tanti problemi che si stanno verificando. Qualcuno, per fortuna, Fano diceva oggi, insomma, i primi giorni stanno reggendo dal punto di vista dell'urto, probabilmente c'era anche tanta attenzione mediatica, posso dirlo io anche sulla giornata di oggi, quindi penso che anche in azienda abbiano fatto tutto in modo che oggi andasse tutto bene, che sarebbe stato devastante dal punto di vista mediatico avere una giornata peggio delle altre, perché c'era molta attenzione anche dei media, quindi se anche alle fermate degli autobus. Com'è andata dal suo punto di vista? Insomma, qui Beltrami, sindaco di Torino, ha detto più o meno, insomma, siamo andati abbastanza bene, a parte una corsa saltata. Fano, che ha il polso della situazione, dice, insomma, la prima giornata ha retto, poi vedremo le prossime quello che accadrà. Dal vostro punto di vista, che report avete avuto nella giornata di oggi?
3: Beh, direi che sono emerse due tipologie di commenti. Da un lato, e sono quelli più ridotti, sono i minori, qualche apprezzamento. Ad esempio, qualcuno ci ha scritto che finalmente è stato ripristinato il collinare per Voltri, eccetera. Peraltro però ricordo che i bus taxi sono ancora fuori servizio per la scelta dell'azienda di disdire questo tipo di servizio.
1: Deve avere schiacciato involontariamente probabilmente qualche tasto del computer, è quello che diceva lei, Boglio.
4: È la stessa cosa, sì, ma anche perché è una scelta incomprensibile, perché come dicevo

0: Prima i taxibus e gli integrativi sono veramente dei servizi a chiamata e parliamo veramente di poche migliaia di euro su tutta la città, e se un buco c'è, come diceva il collega amico Ceraudo, non penso siano le risorse recuperate dal taxibus o dagli integrativi a colmare questo gap, e peraltro sono un servizio veramente indispensabile, perché quando parliamo di una linea sull'arteria principale abbiamo parlato del 15, del 17, del 16, si è parlato poi del 7, dell'8 in Valpolcevera, congestionati, pieni, è pieno, ne passerà un altro tra 20 minuti, mezz'ora, per quanto sia tanto, comunque passa il bus. Sugli integrativi, sui taxibus non passa niente.
1: Per non parlare di
0: è un po' come la situazione dell'entroterra, quindi io ho vissuto una realtà incredibile
1: di una
0: famiglia di via Montefascia, Apparizione, sono le ultime case sotto il fascio, no? Di un figlio che mi ha chiamato dicendo che mio padre ha perso la sua libertà, perché il papà nel pomeriggio di anni 95 si prendeva il taxibus, scendeva a Borgoratti, si faceva tre commissioni e tornava a casa. Questa era una libertà, non lo può più fare.
1: Allora, verso la chiusura siamo, vi chiedo a Beltrami soprattutto e a Faro naturalmente, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
2: Io se
1: avesse quella sfera di cristallo però.
2: Io quello che mi auguro è chiaro che ci è stato detto in tutte le lingue che bisogna stare all'interno del piano, bisogna stare all'interno di quello che c'è scritto, lo sa che io ho criticato quello che c'è scritto perché secondo me si potevano scrivere anche altre cose. Tolto quello, durante la riunione in città metropolitana abbiamo detto tiriamo una riga e vediamo quello che si riesce a fare adesso, che potevamo farlo a luglio, ma un dettaglio. Quello che a me preoccupa è che oggi qualche problemino c'è stato, perché è chiaro che nei primi giorni, soprattutto per chi non conosce bene il servizio dell'entroterra, finché non ci sono gli orari definitivi nella scuola, i ragazzi si scaglionano nella mattinata e magari in alcuni casi i primini, i genitori li accompagnano con la macchina perché è la prima volta che scendono a Genova, e quindi domani mattina è la verità, cioè domani mattina se salta la corsa che è saltata stamattina sulla linea principale della Valtrevi Alta Valbisagno, succede quello che è successo stamattina, che non c'erano tutti i ragazzi della scuola, sono rimaste 40 persone a piedi a Bargagli. E sono riusciti poi a salire sulla 715 della Fontana Buona, grazie anche all'autista che si è assunto una responsabilità, non lo dovrei dire, ma magari di caricare qualcuno in piedi più del dovuto per portarli a Genova. Ma mezz'ora dopo, quindi facendo arrivare già il primo giorno di scuola i ragazzi in ritardo, e chi andava a lavorare ha avuto qualche problema perché poi deve giustificarsi al lavoro per il ritardo. Ma domani mattina quasi tutte le scuole iniziano alle 8. Quindi ci sono quelle corse che io chiamo vitali, che non possono saltare per nessun motivo. Quindi bisogna mettere nella condizione, perché io quello, e poi davvero faccio il bravo, ma le corse, quelle principali delle valli, per chi conosce l'urbano, le deve vedere come il 13, il 17, l'1, il 7, cioè le deve vedere come gli assi portanti dell'urbano. Gli assi portanti dell'extraurbano sono la Fontana Buona, la Valtrevi Alta Valbisagno, la Valle Stura, la Valle Scrivia. Quelle sono vitali, anche perché se perdi quella corsa, ora che siamo riusciti a far inserire un po' di corsa, dopo un'ora ne hai un'altra. Per come era uscita all'inizio ce l'avevi dopo due ore.
1: Fanno quindi, invece i genovesi, invece, questo ovviamente per quanto riguarda l'extra, arriva anche da Truzzi.
3: Per me MT è una unica, urbana e extraurbana.
1: Sì, certo, però
3: vorrei solo segnalare una cosa. Quando è stato fatto il primo piano, che è stato presentato in Consiglio Comunale, c'è stato dato cartaceo il 15 ottobre dell'anno scorso, la previsione di rivisitazione del contratto di servizio era di 35 milioni e mezzo. Quindi tu ogni anno il contratto di servizio doveva essere rivisto per 35,5 milioni, poi sono scesi magicamente per disponibilità a 28, poi a 24, adesso a 20. Questi 15 milioni di euro che mancano da quel dato sono quelli che servono per rifare un servizio adeguato. È molto chiara la situazione. Per noi bisogna uscire da questa situazione di crisi, rincominciare a fare delle assunzioni, fare un piano straordinario delle manutenzioni, perché ad oggi non abbiamo i veicoli, utilizzare l'accordo che abbiamo fatto con la Regione per 80 milioni di investimento regionale sui fondi dedicati per il rinnovo del parco veicolare, e puntare sui quattro assi. Ma puntare sui quattro assi vuol dire anche ragionare in una logica

Ve la dico chiara, Galileo Ferraris, non fare Galileo Ferraris è stato un danno trasportistico abbastanza evidente, perché lo capiscono tutti con le linee di adduzione, solo chi non lo vuol vedere. Cioè il trasporto va sulle linee principali e poi c'è il servizio residuale sull'adduzione, riducendo le vetture piccole o possibilità.

0: Per rispondere al posto di Fano, ovviamente con due punti di differenti di punti di vista, che autunno ci aspetta secondo voi?
1: Tocca a me?
0: Sì, 30 secondi però.
1: Diciamo che largamente coincide l'opinione, torno a ripetere, avremmo preferito una rimodulazione discussa e condivisa piuttosto che questa imposizione di taglio tra virgolette lineare che è ben superiore al 10%, i nostri calcoli nel feriale parlano del 18%, per l'extraurbano non mi pronuncio, ha già detto il sindaco di Torriglia, e quindi la situazione è molto semplice, è un piano non di risanamento, è un piano di aumento dei disagi per i passeggeri, quindi va rivisto da capo a fondo.
0: Grazie Truzzi, a presto. Allora, siamo arrivati alla fine, Ceraudo, insomma, lei ci crede in questa MT?
2: No, io
0: più
2: credo,
0: sana?
2: Credo in una MT
0: migliore,
2: che venga rilanciata con il PNRR, con la possibilità di assunzioni e investimenti e anche di investimenti sulle manutenzioni, perché quello che l'intervento che è stato fatto racchiude quello che serve per rilanciare MT, però per fare quello logicamente serve economia, per fare economia o troviamo delle risorse che arrivano da fuori o difficilmente riusciremo a risanare pienamente il servizio, con ciò la speranza è una speranza forte e con la condivisione da parte di tutti, perché questo è un problema che racchiude tutta la città e va affrontato tutti insieme.
0: Vedremo allora quello che accadrà nei prossimi giorni. Il sindaco di Torriglia ha detto, insomma, già domani potrebbe già essere un giorno importante per capire un po' che aria tira, che autunno, inverno ci aspetta, se insomma oggi è stata una giornata particolarmente tranquilla, dicendolo sottovoce, insomma, per andare incontro anche a qualche discorso di fortuna o sfortuna, diciamolo in silenzio, è andata piuttosto bene, quindi prendiamolo e portiamolo a casa, però è un giorno, ce ne aspettano tanti altri e già nei prossimi giorni vedremo se sarà sempre così, insomma, se terrà questa situazione potremmo già dire di essere abbastanza soddisfatti, anche se ricordiamo che nessuno sarà soddisfatto perché siamo reduci da un anno di questa situazione, quindi non è da dire siamo soddisfatti perché non è peggiorata, ma siamo sempre insoddisfatti come utenti, no? Quindi questa è la base di partenza. Beltrami? In 30 secondi davvero, perché continuiamo a parlare di una soddisfazione su un anno di insoddisfazione, questa
3: è
0: non ce lo dobbiamo dimenticare.
3: In un ultimo periodo che, visto la carenza dei mezzi, saltavano dalle nostre parti 7, 8, 10 corse al giorno, quindi lasciando delle persone a piedi, l'ho già detto, sulla parte alta della Val Trebbia 3-4 ore per strada e non potevano andare a casa, quindi è chiaro che c'è grande insoddisfazione. Lo ridico, bisogna stringere tutti la cinghia bene, sia gli utenti che tutti quanti noi che l'azienda, però quello che deve succedere da domani mattina è che ci deve essere veramente questa collaborazione tra tutti e non dobbiamo essere più messi da parte, perché allora poi la prossima volta diventa difficile mediare.
0: Continuo anche a dire, e l'ho anche scritto sul nostro sito in un'ultima occasione, perché non hanno chiamato, parlo della provincia, della città metropolitana, tre rappresentanti della città metropolitana insieme ai dirigenti di AMT per fare questo piano, non si sarebbe arrivati all'ultimo momento con questo pandemonio che è accaduto, con la rivoluzione, la rivolta dei sindaci, il caos nel Partito Democratico, insomma è successo di tutto in quest'estate. Va bene, cosa fatta capo A, come dice Beltrami, ormai prendo come linea, tiriamo una linea e andiamo avanti, vedremo se l'azienda insieme al comune a rimettersi in sesto, in attesa sempre di questo attesissimo bilancio che ancora non abbiamo visto. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21.

0: Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
10: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, man, fidati, da Conad, vai da Conad!
11: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
13: Perché conviene!

0: Benvenute, benvenuti alle persone che sono qui alla Terrazza Colombo, in un luogo meraviglioso. Chi ci segue a distanza non può vedere tutto, ma qui intorno siamo in mezzo al mare, di fatto. Vediamo il mare di Genova da tutte le parti. Oggi parliamo di mare, ma di mare come motore della crescita, come possibilità per questo paese di essere quello che è, una delle economie principali del mondo. Mare che vale 220 miliardi, vale l'11% del PIL, mare che significa grandi gruppi e capacità artigiana, significa altissima tecnologia e capacità di risolvere problemi apparentemente minimi che servono però perché il Made in Italy conservi la posizione che ha, che non è una rendita di posizione, ma va guadagnata momento per momento. Io sono Nicola Saldutti e con me c'è Giovanni Stringa, che peraltro è nato a Genova, quindi lui gioca in casa.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo una cosa, poi abbiamo tantissimi ospiti, e anzi grazie a tutti di essere, a tutte di essere con noi. C'è un aspetto che ti colpisce sul tema del mare, quello della filiera?
1: Sì, quello che mi colpisce di più, quello che mi ha colpito in questi giorni in cui mi sono preparato per questo convegno, è il fatto che l'economia del mare non abbia un riflesso positivo solo sulle grandi imprese, i grandi alberghi, le grandi navi, le grandi infrastrutture, ma anche sul piccolo, sulle piccole realtà dell'Italia che sono un po' anche la spina dorsale di questo paese, e questo soprattutto in Liguria, perché secondo un'indagine di Confartigianato la Liguria è la regione del nord-ovest, Lombardia inclusa, con la più alta incidenza di piccole imprese artigiane che beneficiano del turismo, e il turismo qui è soprattutto mare, più della Lombardia e del Piemonte che sono realtà industriali, ma anche più della Valle d'Aosta che, pur essendo piccola, è un colosso turistico. Il turismo di mare ha un effetto sull'artigianato locale più forte di quello che il turismo di montagna ha invece, per esempio, in Val d'Aosta. Questo mi ha colpito e mi riempie di fiducia anche per questa regione.
0: Racconteremo di questo e di tante altre cose. Ti cedo il palco.
1: Grazie. Ecco, buonasera a tutti, chiamo qui con noi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Qui. No, sono più comode di quello che sembrano. Ecco Presidente, buonasera, ci siamo già visti diverse volte a parlare di regione, già quando lei era sindaco di città e ora di regione, parliamo appunto di regione e in questo caso di economia del mare. Economia del mare dal suo punto di vista significa soprattutto infrastrutture.

0: infrastrutture. Che cosa fa la Regione, cosa sta facendo, cosa vorrà fare poi nei prossimi anni per le infrastrutture? Appunto, tra l'altro, una Regione che è un po' sfortunata, fortunata per il mare, ma sfortunata per i pochi spazi che si ritrova ad avere per far scorrere l'economia.
1: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Volevo fare, prima di rispondere, che ovviamente rispondo, una piccola precisazione. È vero, parliamo del 15, 16, 17% del PIL italiano fatto dall'economia del mare, cosa verissima. È però riduttivo, nel senso che vorrei fare una sfida, proviamo a chiudere i porti di tutta Italia e nel giro di 15 giorni tutta l'economia d'Italia si ferma. Facciamo 15-16% del PIL, benissimo, ma poi alla fine l'importanza della portualità, della blue economy è così strategica che senza di quella tutto il resto crolla. E voglio dire, molti l'hanno già sperimentato purtroppo in tutte queste aree di crisi, cosa vuol dire bloccare i porti o bloccare i trasporti. Ecco, vorrei che questo fosse conosciuto però, perché forse una delle sfide più grosse che ha la blue economy non è tanto lo sviluppo, perché quello sono tutti capaci a fare, cioè quelli della blue economy sono bravi, sono capaci a fare lo sviluppo, più che altro è quello di far conoscere l'importanza della blue economy, che per tanti anni, soprattutto in Italia, è stata veramente sottovalutata, e oggi per fortuna abbiamo al governo delle persone che sono anche, uno ce l'abbiamo qui, che è Edoardo Rixi, che ci aiuta a far sì che la blue economy abbia veramente un lancio, non solo come investimenti ma anche come importanza nei momenti legislativi. Ecco, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della logistica della blue economy, senza la quale ogni fabbrica si ferma. Detto questo, veniamo all'infrastruttura, che è una componente fondamentale di tutto il sistema. Senza infrastruttura non c'è blue economy, non c'è industria, non c'è nulla. Quindi già gli antichi romani costruivano le strade in un certo modo, perché sapevano che senza strade non ci sarebbe stato l'impero. E così, se andiamo avanti, io vorrei citare solo la riforma New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti, quando ha cominciato a costruire il sistema di autostrade a scacchiera, che voi conoscete negli Stati Uniti, con i pari e i dispari, anche lì con idee mica banali, in morale della favola cosa hanno fatto? Hanno investito un sacco di soldi, di dollari, per fare infrastruttura, consapevoli che a un dollaro di investimento pubblico sarebbero arrivati poi due o tre dollari di investimento privato, l'economia avrebbe circolato nel modo giusto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo oggi. Noi stiamo facendo in Liguria tutta una serie di investimenti infrastrutturali che ci porteranno ad avere, io ne sono assolutamente convinto, poi l'ingresso del settore privato e quindi un volano positivo nei confronti di tutto il sistema. Citiamo soltanto le cose principali, dal Terzo Valico, che tutti ormai conoscono e sanno che sarà un sistema per arrivare a Milano in meno di un'ora, ma anche per portare le merci nei posti al di là dell'Appennino, dove poi vengono smistate e gestite, la nuova diga che porterà che consentirà l'ingresso in tutto il porto di Genova delle navi da 20.000 TEUs. TEU sono i contenitori, da 20.000 contenitori e anche di più. Questa sarà una cosa fondamentale per lo sviluppo della portualità nella nostra regione. Ma non c'è solo quello, c'è a Vado e Savona noi stiamo facendo molto, c'è il mondo delle crociere, c'è la Spezia che sta facendo molto non soltanto dal punto di vista della croceristica e delle merci, essendo ben collegata col treno verso l'Emilia, la pianura padana. Ma a Spezia c'è tutta la parte militare, e nella parte militare, che ovviamente costruisce navi, costruisce tecnologia, ci sono tante cose legate alla parte militare, ma vorrei sottolineare il recente investimento sul Polo Nazionale della Subacquea. Alla Spezia esiste il Polo Nazionale della Subacquea, dove noi Regione Liguria abbiamo appena investito 10 milioni proprio per aiutare le aziende liguri che si occupano di subacquea a svilupparsi. Parliamo di PMI, parliamo di start-ups, parliamo di queste aziende che hanno bisogno di trovare uno sbocco sul mercato. E quando parlo di subacquea non parlo soltanto di delle maschere, delle pinne, di queste cose qui, parlo dei droni subacquei, parlo di tutti i mezzi che vanno sott'acqua, parlo dello sviluppo dei cavi sottomarini, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso il mare, lo sviluppo del fondo sottomarino per capire le materie prime, quelle che possono esserci,

0: utili per noi. Diciamo che noi ne conosciamo circa il 20% del fondo subacqueo. Pensate che terreno enorme c'è, di scoperta, per poter arrivare ad avere degli effetti positivi sulla nostra civiltà. Ecco, quindi questa è una prospettiva enorme. Potrei paragonare alla rivoluzione industriale quello che stiamo facendo oggi nella subacquea, proprio perché sappiamo che c'è tanto da scoprire, ma non siamo a conoscenza di quello che scopriremo. Quindi questo è fondamentale. E quindi questa infrastruttura veramente deve riuscire a dare la possibilità alla Liguria, a Genova, a Savona, a Spezia, ai porti, ma diciamo a tutta la Liguria, perché anche il turismo fa parte della blue economy. Il turismo vuol dire che tutti vogliono andare nelle città, anche quelle più piccole. Stamattina ero in Andorra a inaugurare una scuola assieme al ministro Valditara. Andorra ha circa 6.000 cittadini durante l'anno e diciamo 65.000, da 6.000 a 65.000 nel periodo estivo. Ecco, pensate che sfida c'è per l'amministrazione pubblica soltanto per quello che riguarda i rifiuti, i trasporti, i servizi e così via, passare da 6.000 a 65.000. Quindi il turismo per noi è importantissimo e tutte le comunicazioni attraverso autostrade, strade, ferrovie, eccetera, su tutta la Liguria diventano estremamente importanti e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Potrei andare avanti a descrivere tutti i dettagli della diga e di tutti gli altri progetti, ma non so, forse mi fermo qui.
1: Sì, sì, io prima ci siamo parlati un attimo appunto a proposito di autostrade, che sono comunque una delle ossature infrastrutturali della regione. Ci sono comunque dei problemi ancora quasi inevitabili per quanto riguarda il fatto dell'imbuto, del collo di bottiglia, però comunque migliorabili. Come lavora la regione, magari con la società Autostrade o comunque per cercare di migliorare la questione?
0: Noi lavoriamo assieme alla società Autostrade su base mensile, programmando i cantieri e programmando le chiusure. Le chiusure sono necessarie per fare i lavori di manutenzione che devono essere fatti, non possiamo pensare di non fare più manutenzione. Siamo già stati abbastanza scottati purtroppo da questa storia, per cui la manutenzione va fatta. Il nostro problema è che quando hanno progettato l'autostrada negli anni 60 e 70 non hanno fatto le ridondanze. Questa è una cosa fondamentale. Per andare da A a B bisogna fare in modo che non ci sia un percorso solo, devono esserci almeno due percorsi, in maniera tale da consentire la manutenzione su un percorso e sull'altro poter continuare a circolare. Questo è un concetto che negli Stati Uniti è assolutamente diffuso, anche in Germania hanno cominciato a metterlo, anche se forse non hanno fatto ancora tutto il territorio con la ridondanza, ma è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista. Quindi ci sono ulteriori progetti che stiamo portando avanti, c'è l'Aurelia Bis, c'è la nuova Predosa Albenga, c'è il raddoppio della ferrovia, ci sono tante cose che stiamo portando avanti proprio perché si possa avere il concetto di ridondanza. Tenete presente che stamattina sono andato ad Andorra in meno di un'ora. Forse c'è stato qualche eccesso di velocità, può darsi, forse è meglio non dirlo, però che vuol dire che tutta l'autostrada era libera, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E quest'estate diciamo abbiamo avuto molte meno conseguenze, perché molti cantieri sono stati programmati apposta per non andare a interferire durante i weekend e durante le giornate festive dove c'è il flusso dei turisti. Certo che quando ci sono gli incidenti questo è un problema grosso, e qui è un messaggio che voglio mandare a tutti quelli che guidano, dai turisti ai camionisti, perché dobbiamo assolutamente limitare gli incidenti, non soltanto per le conseguenze a noi stessi, ma pensate cosa vuol dire un incidente e le conseguenze che ci sono per tutti quelli che devono viaggiare. Ore di coda che sono dovute non all'autostrada, non ai lavori di manutenzione, ma a quelli che fanno gli incidenti. Ecco, bisogna sempre pensarci bene a queste cose e avere questi messaggi diffusi, secondo me si fa sempre qualcosa di buono. Detto questo, è ovvio che i lavori vanno avanti, prevediamo che all'inizio del 27 la 26, cioè la Voltri Santià, non abbia più lavori di manutenzione, se non altro quelli programmati, e lo stesso vale per il percorso A12, e quindi dovremo riuscire a liberare queste due. C'è ancora la A7 che invece avrà bisogno di un ulteriore anno di manutenzione, e poi la Savona 20 miglia, che è quella forse più critica, dove ci sono due punti che continueranno ad avere lavori di manutenzione per almeno altri due anni. Dopodiché avremo un sistema che funziona, ma avremo già iniziato i lavori per la ridondanza.
1: Perfetto. Economia del mare, la Liguria naturalmente, ma la Liguria non è solo costo.

0: costa. La Liguria ha anche dei tesori nell'entroterra che però non rimangono insensibili a quello che succede sul mare, perché spesso appunto l'economia del mare ha un vantaggio anche nei territori nascosti o meno toccati almeno in passato dalla crescita che si registrava invece sulla costa. Cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista in Liguria e come la regione si sta dando da fare?
1: Beh, intanto diciamo che quest'anno che ha avuto un grosso aumento del turismo in tutta la Liguria, molto turismo si è spostato nell'entroterra, e questo è già una cosa positiva. Cioè l'entroterra ha avuto un revamping superiore nettamente a quello degli anni prima per quanto riguarda la parte turistica. Sono borghi bellissimi, quelli che abbiamo noi, che sono molto apprezzati, tanto è vero che nel Ponente, ad esempio, abbiamo borghi dove la gente viene a vivere dall'estero, dalla Danimarca, dall'Olanda, dal Belgio, perché lì si vive bene, c'è alta qualità di vita, c'è la fibra ottica, per cui si può assolutamente anche lavorare da lì. Quindi questo è un dato positivo. C'è poi un altro dato importante: nella Blue Economy ci sono molte aziende, diciamo piccole e medie aziende, ma anche medie aziende, anzi anche più grosse di medie aziende, che non sono sulla costa ma sono nell'entroterra. Chi si immaginerebbe che a Casella ci fosse il sistema più conosciuto al mondo per il telecomando dei motori fuori bordo? Ecco, è a Casella, lo fanno a Casella con un'azienda ligure. Ecco, per dire, la Blue Economy è sparsa su tutto il territorio ligure, e questo è molto positivo. Per non parlare poi di quelli che vanno, anche voi, ho citato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. E quindi la Blue Economy non è solo limitata alla costa, ma assolutamente entra anche nel territorio dell'entroterra e crea posti di lavoro che sono in crescita, e questo per noi è un grandissimo vantaggio. Poi ci sono anche molte attività artigianali che vanno a finire nella Blue Economy, cioè che servono alla Blue Economy, e anche queste non sono necessariamente sulla costa ma sono nell'entroterra. Quindi tutta l'economia ligure ha il suo riflesso anche nell'entroterra, non dobbiamo mai dimenticarlo. Certamente ci sono alcuni borghi che hanno problemi di strade, perché voglio dire, quando c'è da fare un'ora e mezza di strada per arrivare sul mare è un discorso importante, però diciamo sono limitati ad alcune valli. Nelle altre valli stanno lavorando bene anche con le strade. Abbiamo il tunnel della Fontana Buona che ci consentirà di avere un grosso risparmio di tempo per tutte le aziende che sono nella Fontana Buona, e così stiamo facendo anche nel Ponente. Quindi l'infrastruttura è fondamentale per consentire a queste aree di avere lo sbocco sull'economia del mare e sullo sbocco delle altre economie che sono nelle grandi città.
0: E a proposito di entroterra, l'entroterra genovese per eccellenza, tra virgolette, cioè Milano. Come
1: Questa siamo... è una bella definizione, mi piace parecchio, direi che bisognerebbe riprenderla.
0: Come siamo messi come collegamenti? Quando partirà il primo treno a un'ora?
1: Oggi il Vice Ministro l'ha detto chiaretondo, fine 27, al massimo inizio 28. Io vado per il fine 27.
0: Quindi il primo
1: saliremo sul treno. Se viene anche lei,
0: lo sì, sì, volentieri.
1: Sì, d'accordo.
0: Aspetto l'invito e spero appunto che sia il prima possibile.
1: Assolutamente sì. Ma già ora noi potremmo andare, guardate che già ora si potrebbe andare a 1:10, 1:12.
0: Forse c'era stato anche qualche tentativo.
1: Certo, perché bisognerebbe eliminare le fermate intermedie. Però ci sono i nostri colleghi della Lombardia che vogliono Pavia e Voghera assolutamente, e così via. E quindi voglio dire, se mettiamo le fermate intermedie è chiaro che il treno è rallentato, ma il treno ce la può fare, in 1:10 può arrivare a Milano.
0: Perfetto, e anche per le merci ci sarà?
1: Beh, ovviamente, per le merci più che altro, più che le velocità, contano le tracce. Quindi le tracce danno la possibilità alle merci di poter viaggiare continuamente ed avere tanti treni merci, perché fatti i conti, se noi raddoppiamo i volumi dal porto di Genova bisogna che poi riusciamo a portarli verso l'interno, e allora c'è bisogno di più tracce. Il terzo valico serve proprio per questo, per avere più tracce disponibili, o perlomeno per lasciare i passeggeri da una parte e sugli altri valichi le merci. Se si chiama terzo valico vuol dire che ce ne sono altri due, giusto? Altrimenti si chiamerebbe primo valico o secondo valico, non lo so, però vuol dire che ne abbiamo altri, in effetti è vero, abbiamo altri due. Ne abbiamo uno addirittura di prima del Novecento, però voglio dire, va bene così, e questi li possiamo utilizzare senza problemi, no, perché alcuni sono molto pendenti, quindi se facciamo i treni lunghi certamente non potranno passare di lì, però con tre diverse linee ferroviarie di qui alla pianura c'è possibilità di gestirle in maniera ottimale.
0: Grazie mille Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Suoi spunti e del suo intervento.
2: Quest'anno i saldi

0: cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Due corpi a Chantan Li desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Bene, adesso chiamo a parlare con noi Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, e Alessandro Terrile, vice sindaco del comune di Genova. E volevo chiedere a entrambi che cosa l'uno può fare per l'altro, cioè cosa la città può fare per aiutare il porto a lavorare meglio e cosa il porto può fare per aiutare l'economia genovese a crescere di più. Vice sindaco.
2: Intanto grazie per l'invito. Ma qualcuno diceva che a Genova ci sono due sindaci, il sindaco della città e poi il presidente dell'autorità portuale. Allora, la prima cosa che devono fare il porto e la città è provare ad avere una visione condivisa. Ovviamente ciascuno per le proprie competenze, credo sia molto importante, diciamo, non confondere le competenze, però avere una visione condivisa soprattutto sulle scelte a medio termine, e quindi la redazione del nuovo piano regolatore è certamente un grande banco di prova, e devo dire che condividiamo molto il metodo che sta mettendo in atto l'autorità portuale, il presidente Paroli, il segretario Vespasiani, cioè iniziare la vera e propria redazione poi di un atto che anche dal punto di vista amministrativo è molto complesso, con una serie di consultazioni, e questo serve a cercare questa ampia condivisione, che credo che sia fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
1: Presidente.
3: Il porto fa già moltissimo per la città, perché dà lavoro a circa 120.000 lavoratori, dipendenti, che tutti i giorni entrano nei nostri varchi portuali, lavorano nel nostro sistema portuale, producono ricchezza per il paese. Quindi il porto è un elemento di grandissimo pregio per il territorio. Il nostro sistema portuale, lo dico sempre, non è soltanto il porto di Genova e di Savona, è il porto d'Italia. Noi movimentiamo l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale, movimentiamo 6 miliardi e 400 milioni di gettito IVA soltanto per le merci che scalano sulle nostre banchine. Quindi il nostro sistema contribuisce alla ricchezza del territorio, della regione, della città, dei comuni che accolgono il nostro sistema portuale, ma contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese. Che cosa può fare il porto per la città? Ascoltarne le necessità, ascoltarne i bisogni. Io sono solito dire che il porto deve crescere, ma non può farlo in danno della città. Deve essere una crescita armonica. Il porto è un settore industriale di grandissima rilevanza, come dicevo, ma non può sacrificare la qualità della vita dei cittadini. Siamo molto impegnati da questo punto di vista. Ringrazio il vice sindaco per la condivisione sul metodo che abbiamo voluto avviare. Siamo la prima autorità di sistema a aver fatto qualcosa di simile in Italia. Stiamo lavorando sul piano regolatore portuale, un piano

0: ambizioso, ma che vogliamo fare spiegando alla città le ricadute positive, perché ci attendiamo conforto dalla città su alcune scelte che andremo ad effettuare, ma non ci può essere conforto se non c'è consapevolezza. Per dare ai cittadini la consapevolezza di ciò che stiamo facendo occorre che i cittadini siano coinvolti, ed è il percorso che abbiamo voluto avviare spiegando la nostra idea di piano regolatore, i benefici, gli sforzi fatti perché il porto impatti sempre meno sulla qualità di vita dei cittadini, ma questi possano apprezzare il vantaggio che un porto ricco come Genova può loro conferire.
1: Vice Sindaco, una delle infrastrutture più importanti della città sul mare è il waterfront. Cos'è esattamente e quali sono i tempi? Quando sarà pronto? Come sarà pronto? E qualche dettaglio.
2: Ma allora, intanto io credo che un grande risultato della nostra città sia stato, diciamo, in qualche modo fare pace tra la rigenerazione urbana di un territorio che ha cambiato destinazione come waterfront e l'area delle riparazioni navali, che invece è un volano dello sviluppo industriale della nostra città. Non è sempre stato così, ci sono stati momenti di tensione, di scontro, e oggi invece possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e anche grazie alla collaborazione dell'associazione di categoria, Confindustria, i principali attori industriali di quel settore, si è raggiunto un punto di equilibrio che siamo certi sarà confermato, anche sarà ancora più avanzato nel nuovo piano regolatore. E questo è importante perché la giusta spinta della città a riappropriarsi di spazi non deve andare a discapito dello sviluppo economico, quindi ci deve essere un punto di equilibrio, e anche chi governa la città deve essere sempre attento a questo punto di equilibrio. Il waterfront, tra poche settimane avremo l'inaugurazione della prima parte del parco di Piazzale Kennedy, quindi diciamo per l'inaugurazione del salone nautico sarà già accessibile. E poi abbiamo le ultimi due edifici sostanzialmente che devono essere realizzati. Uno è la fabbrica dell'Ideo, centro del mare, disegnato da Renzo Piano, per cui non voglio anticipare nulla, ma nelle prossime settimane ci sarà un annuncio sull'avvio dei lavori, ma appunto è questione proprio di poco tempo. E poi l'ultimo edificio è l'albergo, insomma l'edificio che ha funzioni residenziali, che è nella parte più di ponente, dove prima c'era l'edificio del Nira. Ecco, questi due edifici completeranno in modo definitivo l'area del waterfront. I lavori, appunto, siamo convinti che potranno partire già entro la fine dell'anno, all'inizio del 2027, ci saranno 2 anni di lavori, quindi siamo vicini alla meta.
1: E quindi ci sarà un continuo...
2: Ci sarà il completamento del quartiere del waterfront con tutte le funzioni, e compreso il parco, diciamo, che erano state ideate da Renzo Piano, e poi per il collegamento invece pedonale, ciclo pedonale con il porto antico che tutti auspichiamo, bisogna prima risolvere in modo definitivo il tema dell'interferenza dell'uscita mediana del tunnel subportuale, ma anche su questo dal commissario Bucci abbiamo notizie che insomma si sta avanzando, e a quel punto sarà chiaro il destino di quella parte di sopraelevata che sta tra il porto antico e il waterfront, con la possibilità anche di riutilizzare una parte per fare un collegamento sopraelevato pedonale o ciclopedonale. Anche questo ha un senso, perché avrebbe 2 risultati. Uno, che si utilizza un camminamento rialzato che consente anche di avere una vista sul porto, sull'orizzonte, molto più facile, molto più bello che non quello di camminare nell'area delle riparazioni navali, ma soprattutto si consente all'area industriale di mantenere la funzione industriale, che credo che sia una necessità, visto anche i volumi di valore aggiunto che stanno generando sia nella parte dell'industria navale meccanica che in quella del refitting della nautica.
1: Perfetto. Presidente, per quanto riguarda appunto il porto, una delle sfide che da decenni affronta Genova è quella di riconquistare parte dei traffici che vanno verso Nord Europa, magari arrivano dall'America e vanno a Rotterdam o ad Amburgo invece che arrivare qui. Ora poi, tra l'altro, la situazione geopolitica sul versante invece più orientale è sempre più complicata. Come sta affrontando questa situazione il porto, sia per riconquistare i traffici che vanno, dico io, per esempio a Rotterdam, sia per affrontare le crisi medio orientali su tutti i possibili canali di comunicazione che piano piano stanno saltando.
0: La domanda al vice sindaco era più facile.

Ma infatti, prima di rispondere alla mia, mi consento una battuta ad Alessandro. O hai spiato il mio piano regolatore portuale, ma è dubito perché ancora non te lo abbiamo mostrato in questi dettagli, oppure mi fa molto piacere perché ciò che hai detto sulla parte del waterfront va esattamente a sposarsi con la qualificazione di un collegamento waterfront Porto Artico che noi abbiamo voluto, che abbiamo studiato, facendo salva tutta la parte delle riparazioni navali, che ovviamente è un valore aggiunto al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Quindi quando avremo occasione di confrontarci sul punto, do per già acquisito il parere favorevole dell'amministrazione comunale. Battute a parte. Vede, lo diceva prima lei e lo confermava il presidente Bucci, il retroporto ligure è la Lombardia. E se pensiamo che l'80% delle merci prodotte in Lombardia e con destinazione un mercato extraeuropeo passano dalle nostre banchine, ho detto l'80%, lei si può rendere conto di quanto sia collegato l'elemento produttivo virtuoso dell'entroterra lombardo, piemontese e in parte anche emiliano, con le banchine dei porti di Genova e di Savona. Questo collegamento è oggi, è un collegamento importantissimo che noi contiamo di ulteriormente sviluppare nel momento in cui il terzo valico sarà pienamente operativo. Questo ci consentirà di accorciare i tempi di trasferimento delle merci, ma soprattutto ci consentirà di renderli più sicuri, più compatibili dal punto di vista ambientale e soprattutto più economici. Questo sarà un cambio epocale per il nostro sistema portuale, sia per quanto riguarda l'export, sia per quanto riguarda l'import. Accennava giustamente lei, oggi il paradosso è che molti prodotti base destinati alla manifattura, all'industria lombarda, piemontese, emiliana, veneta, non sbarcano dai porti, nei porti nazionali. Preferiscono un collegamento diretto Sud America, Nord America con i grandi porti del Nord Europa, Anversa, Rotterdam. Paradossalmente questo è un qualcosa di inspiegabile. Com'è possibile che si preferisca sbarcare merci destinate a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri porti piuttosto che farle sbarcare appunto qui da noi, preferendo un mercato nord europeo che è distante migliaia di chilometri? È molto semplice. I tempi di sdoganamento erano fino a qualche tempo fa più rapidi. La rapidità nella logistica corrisponde al risparmio e soprattutto il collegamento terrestre garantiva tempi certi a destino. Le connessioni rapide infrastrutturali sulle quali lo Stato italiano ha investito tantissimo, centinaia di miliardi di euro per la realizzazione del terzo valico delle connessioni stradali, ci consentiranno nel brevissimo periodo, nel giro di 2 anni, di poter competere con quel mercato, sottraendo quindi traffici ai porti nord europei e acquisendo come porti tirrenici e liguri una connessione diretta, rapida, economica con il settore industriale del nostro paese. Ma non solo. Nella nostra ambizione l'utilizzo del terzo valico, unito alle grandi opere infrastrutturali in corso su Genova per 3,6 miliardi, la grande diga è soltanto quella più iconica, più famosa, più discussa, ma ve ne sono molte altre dal punto di vista ferroviario, così come stradale, così come telematico, informatico e addirittura in grande connessione con l'Agenzia delle Dogane, elemento spesso sottovalutato ma a torto. Un grande porto non può funzionare se all'interno dello stesso non vi è un'Agenzia delle Dogane efficiente, rapida, ma al contempo scrupolosa che preservi la qualità delle merci che integriamo. Ecco, questa connessione ferroviaria che andremo a avere fra pochissimi anni, fra 2 anni, ci consentirà anche di metterci in competizione con l'arrivo delle merci oggi destinate non al territorio nazionale, ma al territorio europeo e in particolar modo alla Francia, alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, perlomeno per la parte sud. Quote di mercato che oggi noi non siamo nelle condizioni di sfidare e di acquistare, proprio perché la competizione dei porti nord europei ci taglia fuori dalla catena logistica di efficienza, semplicità ed economicità. Le grandi opere infrastrutturali a cui accennavo cambieranno completamente lo scenario, dobbiamo farci trovare pronti perché sarebbe un paradosso avere il terzo valico ma non avere ancora completato le opere portuali che invece sono in stretta simbiosi. Dopodiché un cambio di mentalità. L'Italia è un paese nell'ambito del quale la merce viaggia sostanzialmente su gomma per la stragrande maggioranza dei casi. Ecco, è molto comodo far viaggiare la merce su gomma perché il camion si sposta, va sotto gru quando serve e quindi è molto più economico da questo punto di vista, quasi sempre

0: sfruttare il camion rispetto alla ferrovia, occorre un cambio di passo. Noi come autorità portuale stimoleremo tantissimo la intermodalità ferroviaria, incentivando i terminal portuali, incentivando gli armatori, gli spedizionieri a usare la ferrovia anziché il camion, perché diversamente avremo costruito opere titaniche, colossali, importantissime, destinate poi ad essere sottosfruttate, e questo non possiamo permettercelo. Il Terzo Valico è un'opera strategica, può cambiare l'economia del nostro paese, ma va sfruttata al 100% della propria capacità, e anche il nostro sistema portuale farà il proprio gioco incentivando i terminalisti, che sono i nostri primi interlocutori, così come i grandi armatori, ad utilizzare la modalità ferroviaria in maniera molto più importante di quanto non facciano fino ad oggi.
1: Perfetto. Tempo stringe, una piccola domanda velocissima a tutte e due. Come vedete la città e il porto fra 2-3 anni?
2: I collegamenti, cioè la conclusione dei collegamenti infrastrutturali, sono una grandissima opportunità per Genova, e che possono cambiare anche non dico il volto di Genova, ma anche la percezione che ha il paese intero e una buona parte d'Europa della nostra città. È un'occasione che va colta, e la riusciremo a cogliere solo mettendo insieme pubblico e privato, per mettere a terra gli investimenti e per fare un'azione anche di marketing territoriale che insomma diventa essenziale.
0: Io sposo tutto ciò che dice il vice sindaco, aggiungo che i primi risultati insieme li abbiamo già ottenuti grazie a un continuo dialogo. Genova per la prima volta in 20 anni ha avuto un'estate senza le congestioni di traffico derivanti dall'afflusso e dal deflusso dei traghettisti, che in grandissimo numero si riversano sulle nostre banchine. Abbiamo lavorato insieme al concessionario, stazione marittima, alla polizia locale, alla regione, abbiamo costituito un gruppo di interscambio continuo con Polizia di Frontiera, Capitanerie e Dogane, e per la prima volta in 20 anni Genova ha passato un'estate priva di congestioni, priva di intoppi di traffico, priva di malessere per i cittadini. È la dimostrazione che il porto e la città possono convivere in armonia se si parlano più spesso, se coordinano le loro azioni e se costruiscono opere integrate le une rispetto alle necessità dell'altro. Fra 2 anni vedo una città molto più ordinata, molto più competitiva nel settore internazionale e con una vocazione all'economia del mare, che è veramente la caratterizzazione del nostro territorio, su quello dobbiamo puntare tantissimo.
1: Benissimo, grazie a entrambi. Grazie. Per il vostro grazie. Tempo e per i vostri spunti.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Ora guardiamo insieme l'intervista di Nicola Saldutti a Mario Zanetti, presidente di Confitarma e special advisor per l'economia del mare.
7: Do il benvenuto a Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'economia del mare e presidente di Confitarma. Benvenuto.
8: Grazie, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti, e grazie dell'opportunità.
7: Allora, questa economia del mare, ci sono molti studi che ne dimostrano la centralità, però poche volte si ragiona sull'economia del mare come un pilastro della politica industriale italiana. Non solo per chi le navi le costruisce, ma chi attraverso le navi costruisce possibilità di trascorrere delle ore meravigliose, chi costruisce le navi perché su quelle navi, e ce ne siamo accorti in questi giorni maledetti, in questi mesi maledetti di guerra, ha la possibilità di far andare avanti la vita quotidiana delle persone. Ecco, ci dica un po' che cos'è questa economia del mare?
8: Allora, le considerazioni con cui lei sta aprendo e aperto sono assolutamente il nodo centrale. L'economia del mare è un comparto verticale importantissimo, ma che ha in realtà una trasversalità nella nostra economia che è stata per per decenni sottovalutata, sottovalutata.

0: come impatto e sottovalutata, se vogliamo, anche come narrativa, come raccontare l'Italia come un paese di mare e non soltanto un paese che si affaccia sul mare. Se vogliamo partire da due numeri che credo rappresentino molto bene la situazione, parliamo del valore complessivo che l'economia del mare genera. Parliamo di quasi 225 miliardi. Parliamo di oltre 1.100.000 di occupati diretti e oltre 250.000 imprese che vi lavorano. La parte interessante è che dei 225 miliardi di valore complessivo attivato, un terzo riguarda quello diretto, ma due terzi in realtà è il valore attivato sul resto dell'economia. Quindi parliamo di un comparto che ha numeri molto importanti di per sé, moltiplicatori di valore molto importanti, ma ha un effetto sul resto dell'economia che è il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto.
1: Ecco, diciamo, torno sulla guerra perché ce ne siamo accorti, abbiamo tutti scoperto quanto fosse importante lo Stretto di Hormuz, negli anni trascorsi abbiamo scoperto quanto era importante il canale di Suez e qualche anno fa quando ci fu quel blocco di quelle navi, quella nave che si mise di traverso, ci accorgemmo dell'importanza. Ecco, però volevo tornare sul numero che lei ci ha ricordato, 225 miliardi, è una cifra enorme che rappresenta possibilità di lavoro, possibilità di investimenti, capacità tecnologica, innovazione. Ricordiamo che in Italia ci sono cantieri navali che sono vere e proprie eccellenze mondiali. Ecco, c'è un altro passaggio che l'economia del mare sta attraversando, che è la transizione energetica. E su questo forse i costruttori e gli armatori sono più avanti del paese?
0: È un'affermazione forte, ma credo che sia assolutamente rappresentativa della realtà. Anche qui, due numeri per inquadrare il tema. Al mondo il 90% delle merci viaggiano via mare. Al mare, quindi al trasporto marittimo, sono imputabili poco più del 2% delle emissioni inquinanti. Quindi, di per sé, il mondo del mare è un metodo di trasporto di persone e merci decisamente fra i più ecocompatibili. Poi questo è dovuto alla struttura stessa del trasporto, ma è dovuto anche agli investimenti che comunque il settore ha sempre fatto e sta continuando a fare. Se guardo all'Italia, quindi all'armamento italiano, ad oggi abbiamo 60 navi in ordine, ad esempio, e delle 60 navi in ordine l'80% è già costruito pensando all'utilizzo di carburanti alternativi. Parliamo di circa 2,5 miliardi di investimento. Se guardo all'età delle navi per quanto riguarda l'armamento italiano, noi abbiamo che fra i 10 e i 20 anni abbiamo una parte sostanziale della flotta italiana, quindi è una flotta che sta continuando a rinnovarsi ed è una flotta che sta guardando al futuro, perché comunque parliamo appunto di un terzo della flotta italiana che ha meno di 10 anni e un 40% che è un'età compresa fra i 10 e i 20, quindi quasi il 70% della flotta è di fatto di ultima
1: Ultima
0: generazione.
1: generazione. Ecco, su questo mi piace dire che anche questo è made in Italy. C'è sicuramente la meraviglia della moda, la meraviglia dell'agroalimentare, però la capacità di costruire navi è una capacità che questo paese conserva in grado di competere con paesi molto più potenti di noi. Abbiamo ancora un minuto e volevo dedicarlo a un aspetto particolarmente delicato, che è il lavoro. Sappiamo tutte le complessità che le trasformazioni tecnologiche, la transizione energetica stanno generando. Eppure, secondo le vostre previsioni, le competenze, le nuove competenze di cui ci sarà bisogno sono tantissime. 175.000 persone, quindi giovani, ragazzi, ragazze, ingegneri, ingegnere o qualunque altra competenza, nostromi, qualunque capitani di lungo corso.

0: capitani di lungo corso che potranno avere la possibilità di lavorare. Ecco, ci racconta un po' che cosa ci possiamo aspettare sul fronte del lavoro.
1: Sì, il lavoro è decisamente uno dei tre pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare, insieme alle infrastrutture, insieme al supporto ad un'ulteriore transizione energetica. E il lavoro è una parte molto delicata, perché giustamente lei ricordava 175.000 nuovi addetti nel settore nei prossimi 5 anni, che è un numero enorme. È un numero enorme perché un terzo va a coprire la normale rotazione generazionale, ma 2/3 sono nuove competenze. Abbiamo la tecnologia delle navi che va sempre più avanti, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i grandi mestieri, perché l'Italia è leader anche nella costruzione dei grandi yacht. Quindi è una, diciamo così, uno spettro di professionalità che si stanno esaurendo, che dobbiamo continuare a costruire e che dobbiamo cercare di costruire anticipando quelle che saranno le necessità del mercato.
0: La ringrazio molto e abbiamo dato forse qualche strada e qualche speranza in una fase così complessa. Le possibilità attraverso il mare di lavorare sono molte di più di quelle che noi terrestri pensiamo. La ringrazio molto e le auguro buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a lei.
2: Questa è la meraviglia della tecnologia, uno sta nel video e poi appare in carne e ossa, diciamo, questa è la potenza del Corriere della Sera. Allora, presento gli ospiti che molti di voi conoscono e che forse le persone che ci seguono in diretta magari meno. Allora, Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, benvenuto, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, benvenuti. Abbiamo cominciato questo pomeriggio con le istituzioni e poi lo dico, noi forse l'anno prossimo e sicuramente tra 2 anni veniamo a vedere se quelle cose che avete detto funzionano e ci sono. Veremo a controllare se questa armonia che abbiamo visto è così concreta, come mi pare di vedere. Allora, poi siamo entrati con le imprese. Ne sentiremo anche altre, cioè le imprese che fanno di questo ecosistema un elemento di competitività per il nostro paese. Comincio da Confindustria Nautica, perché la nautica è un pezzo rilevante di quella politica industriale, è un pezzo rilevante dell'innovazione. Ho visto da una parte un dato, mi corregga se non è giusto, un euro investito ne genera 5,8, quindi una leva enorme. A che punto, come siamo messi?
3: Non solo,
2: è basso il numero.
3: Anche per, no, quello è il numero degli euro investiti, quindi il moltiplicatore finanziario, ma il moltiplicatore occupazionale è 7,2, cioè per ogni addetto dell'industria nautica italiana diretto se ne generano 7,2 sull'indotto diretto e indiretto, che è un numero eclatante che non ha nessuna delle componenti, nessuno dei comparti industriali italiani ce l'ha così alto, soprattutto la parte del moltiplicatore occupazionale. È un'industria che è leader nel mondo, lo ha citato prima il presidente Zanetti, i nostri cantieri che fabbricano super yacht sono leader nel mondo. Vi posso dare dei dati: su 1093 super yacht prodotti in un anno nel mondo, ordinati nel mondo, 568 sono italiani. Ed è un dato eclatante. Per non parlare del fatto che.
2: Se faccio il calcolo, più della metà.
3: Certo, siamo al 53%, qualcosa del genere. Abbiamo 2025, abbiamo avuto massimo storico di fatturato, 8,6 miliardi di fatturato globali, oltre 13 miliardi di valore aggiunto, circa quasi 170.000 addetti, quelli diretti, pensiamo poi ai moltiplicatori, 90% di produzione destinata all'estero, quindi siamo esportatori proprio di istinto, di professione, noi soprattutto siamo esportatori, quindi diamo molto al sistema paese come valore aggiunto, e infatti 4,4 miliardi degli 8,6 miliardi sono destinati all'estero. E poi i moltiplicatori che vi ho appena descritto. Questa è la fotografia del 2025. Il 2026 è un anno un po' più complesso, perché sicuramente nella parte alta, quindi super yacht, continuiamo a essere leader, continuiamo a essere comunque la più grande industria nautica al mondo, per la piccola Italia è qualcosa di eclatante. Ma già la

0: E di anautica, quindi per misure tra i 24 e i 15 metri comincia a esserci un minimo di rallentamento, pur essendo comunque in crescita. Nella piccola nautica, quindi sotto i 13 metri, invece è lì che si subisce, perché c'è un clima un poco di insicurezza dovuto alle guerre, a ultimamente anche a quello di cui hanno appena parlato, della chiusura dello Stretto di Hormuz, che causa aumento di prezzi, di costi delle materie prime, soprattutto quelle generate, quelle che derivano dal petrolio. Devo dire che comunque, per quanto riguarda la piccola nautica, c'è una parte in crescita, che è quella del charter e noleggio, e devo dire che nel mio primo anno di mandato, qui c'è il vice ministro Risi con cui abbiamo lavorato tanto, ma anche presidente Messina, anche presidente Zanetti, è stato un anno combattuto, battagliato, ma abbiamo trovato la quadra e abbiamo fatto qualcosa di importante, perché il charter è un motore importante. E oltretutto io sono anche vicepresidente di Federturismo, la nautica, l'industria nautica è anche un motore importante del turismo, particolarmente col charter, sia per quanto riguarda le coste che poi nel territorio, sull'interno, per quanto riguarda le città costiere e non. Quindi ciò che genera l'industria nautica italiana è molto di più di quello che si vede. Molto spesso si pensa agli stereotipi dei grandi yacht, dei super ricchi, ma questi generano un valore sia diretto, ma anche sul territorio, altissimo. Poi qua in Liguria, devo dire, noi portiamo il massimo della nostra espressione, siamo già a 66 saloni, se poi volete vi parlo, io ho due numeri anche del salone, ma ve lo lascio per dopo. Okay.
1: Che è il senso di questi nostri incontri, quando si è deciso di parlare dell'economia del mare, di cui chi ne è protagonista è totalmente consapevole, il paese è un po' meno. Perciò li facciamo questi incontri, proprio perché si sappia che questo pezzo del nostro paese è un pezzo di crescita e sviluppo. Arrivo a Messina. Allora, il mestiere di armatore è complicato e affascinante, ed è diventato un mestiere, lo è sempre stato nella storia, ma in questa fase strategico. Perché torno sul punto di quelle navi che abbiamo visto ferme nello Stretto di Hormuz, quanto la preoccupazione è stata forte. A che punto siamo? Non sullo Stretto di Hormuz, ma su questo pezzo di economia.
2: Buongiorno, grazie. Corriere, è una cosa molto interessante per noi operatori della Blue Economy e genovesi che anche il Corriere segua questa parte di economia. Le rispondo, ma innanzitutto nel trasporto marittimo, dimostrato dal Covid, dalle guerre, anche il simbolo di Ever Given, nave che a marzo del 2021 di traverso al canale di Suez ferma il passaggio, dimostra che comunque è un'architettura indispensabile ed è una infrastruttura insostituibile. Hormuz, cosa è accaduto? 28 di febbraio, blocco di circa il 30% dell'export mondiale di petrolio e 25% di gas. Nonostante questo il mondo va avanti, perché comunque tramite il trasporto marittimo le fonti di approvvigionamento cambiano geografia, ma la modalità marittima è comunque garantita da una pluralità di servizi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle conseguenze macroeconomiche, ovvero alle quali stiamo assistendo e assisteremo nel corso dei prossimi mesi: aumento dei prezzi. Ovviamente le conseguenze geopolitiche stanno portando un aumento dei costi al consumatore finale, che non è solo il prezzo della materia prima, quindi il Brent o il WTI o il megawattora come unità di misura, ma anche tutta l'architettura logistica che richiede. Tuttavia non ci sono preoccupazioni sulla garanzia

0: di approvvigionamenti, perché comunque certamente anche a fronte di questa guerra ingiusta, iniqua, assurda, che negli ultimi giorni peraltro sta coinvolgendo anche altre aree oltre Hormuz, determinerà sicuramente un ulteriore aumento dei prezzi, che stiamo già vedendo semplicisticamente, non sono un economista, sul rialzo dei tassi di interesse.
1: Ecco una cosa.

0: No? Prima sentivamo di quanto è importante il porto di Genova, di quanto importanti sono anche gli altri. E prima Lucia ha detto una cosa, dice nella premessa, lei mi ha criticato un po', ha detto nella premessa, lei ha fatto un sacco di dati, ma non ha detto una cosa, la strategicità di quell'infrastruttura. È così per un paese come il nostro?
1: Ma io non l'ho criticata.
0: Amore di battuta.
1: Ma altrettanto lo accetto simpaticamente. Ho voluto enfatizzare, ecco, non ho usato il termine strategicità, ho detto che è una infrastruttura insostituibile, no? Il significato è un po' questo. Ma sui porti italiani, ecco, ora vorrei magari concentrarmi un minuto sull'Italia, perché ho fatto un po' così un disegno generale sui traffici mondiali, perché oggi la geopolitica sta governando in effetti anche sul piano degli effetti quello che accade sui prezzi. Porti italiani, allora, innanzitutto vorrei sottolineare una competitività dei porti, perché comunque in questo momento c'è congestione in numerosi porti. Le faccio un esempio: l'India, anche a causa di Hormuz e delle restrizioni, non della chiusura, dello stretto di Bab el Mandeb, quindi della riduzione di traffici che dal mar Mediterraneo, che impattano molto il nostro paese, sino all'Oceano Indiano, abbiamo una forte riduzione di volumi. A causa di questo c'è stata una rivoluzione di tutto il ciclo della logistica, tra queste componenti ovviamente il porto di imbarco della merce, sia un coils di acciaio o un container di pasta, se parliamo dell'Italia, è uno snodo fondamentale. In Italia oggi i porti continuano a funzionare con una certa efficienza e competitività rispetto a tariffe che magari si vedono in America, in Nord Europa o anche in paesi dell'Estremo Oriente. C'è un tema però, non vorrei passare per quello che dice tutto va bene, eccetera, eccetera, c'è un tema di crescita, dobbiamo crescere. Gli investimenti pubblici che il paese sta facendo, Genova, lei nell'introduzione ha citato la vista di questo paesaggio meraviglioso dal promontorio di Portofino a Capomele, ma rischia di vedere la Corsica, la diga, gli investimenti pubblici dell'ultimo miglio ferroviario citati dal presidente Paroli, il terzo valico. Questi devono essere giustificati però da una crescita che dobbiamo portare avanti, perché oggi il paese va a generare una ricchezza dall'aumento del trasporto, dalla lavorazione della merce, che giustifica l'investimento pubblico, mentre gli operatori sono tutti privati. Torno sul concetto di filiera: ci sono le grandi aziende multinazionali, italiane tante, straniere altrettante, che investono billion, parliamo di miliardi, dalla cantieristica alla portualità, alla rete, alla logistica in Italia. E poi c'è un ecosistema, ed è la filiera, di tante PMI italiane private che entrano un po' nel ciclo semplicistico della fornitura a tutta quella delle attività accessorie che oggi compongono le attività produttive. Lei mi dica negli ultimi 10 anni se nel nostro settore si è sentito parlare di disoccupazione, chiusure, salario, come si chiama, il salario minimo?
0: Minimo.
1: Mancanza di contrattazione collettiva, tutele. È una cosa, io dico, noi imprenditori del settore dobbiamo essere orgogliosi del fatto che continuiamo ad assumere. Comunque c'è una contrattazione collettiva di secondo livello molto molto spinta. Si cercano figure, si cercano in Italia e si partecipa, noi privati, a creare proprio anche la filiera formativa. Lo citava il collega Mario Zanetti o qualcuno, cioè il fatto di nuove professioni, sia di old economy, il comandante della nave, l'operatore della gru ai terminal, gli agenti marittimi, le spedizioni, sia nella new economy, quindi tutti i fenomeni di digitalizzazione. Non c'è un caso, toccando ferro, negli ultimi 10 anni in cui in Italia

0: un'impresa della blue economy abbia generato fenomeno di disoccupazione. Mi viene in mente l'Ilva, capisci? Cioè, ma non esiste. Nel nostro settore noi cresciamo, dobbiamo crescere ancora di più.
1: Questo posso dire si merita un applauso. L'idea.
0: Un applauso l'idea. Va alle imprese.
1: Sì, sì.
0: C'è un termine l'idea, che si chiama impresa, l'idea, è l'impresa.
1: L'idea di puntare sulla crescita in un tempo così complicato in cui la crescita è 0,8-0,9 è probabilmente la sfida più complicata. Ci aggiungo una cosa, il grande paradosso. Da un lato viviamo l'emergenza occupazione per i giovani in tante situazioni, dall'altra viviamo l'emergenza lavoro che non si trova. Questa equazione va in qualche modo risolta, non so chi lo debba fare, probabilmente tutti insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Due corpi a cent'anni lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Torno da Formenti perché Genova è una bellissima, e tante cose, anche tanti aspetti complessi, ma è anche una meravigliosa vetrina il Salone di Genova.
11: Beh, direi che possiamo orgogliosamente dire che Ucine e Confindustria Nautica portano a Genova da 66 anni, in collaborazione con le istituzioni, con la città, portano il più grande tra il salone nautico tra i tre più grandi al mondo, e non è quello di Cannes, non è quello di Monte Carlo, stiamo parlando di Genova, Düsseldorf e Fort Lauderdale in Florida. E noi aspiriamo, come ci chiede sempre il presidente Bucci, a diventare i primi, e forse qualcosa si sta cominciando a muovere e stiamo andando verso quella direzione. E se volete vi racconto due cose adesso. Quindi intanto vi do due numeri, noi abbiamo previste più di 1000 imbarcazioni, 215 novità, 45 paesi da 5 continenti rappresentati nel comparto espositivo, un layout in acqua cresciuto del 4% e abbiamo, e questa è la notizia buona, un rafforzamento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, arrivano barche più grandi e abbiamo un più 28% nei multiscafi, più 28% rispetto all'anno prima come presenze. Abbiamo più di 120.000, abbiamo avuto e speriamo di avere anche di più di 120.000 visitatori, e in questo parliamo solo di tornelli, non stiamo parlando degli operatori, dei media, di tutti coloro che entrano con le tessere, parliamo dei visitatori ai tornelli, con un impatto, un indotto di 70-80 milioni sul territorio in quei 15 giorni, quello che portiamo, e questo credo che sia fondamentale. Abbiamo due novità,
1: delle novità
11: importantissime secondo noi. Allora, io da Foresto, perché io vengo dall'entroterra ligure, sono lombardo, e quindi da Foresto ho avuto la possibilità, tipo da lombardo, ho avuto la possibilità di fare una cosa che un ligure, un genovese non avrebbe mai fatto. Noi apriamo il Palasport con il

0: progetto Blu Arena gratis per il pubblico. Lo consideriamo un abbraccio che Confindustria Nautica, che lo fa in proprio, fa alla città, ai suoi cittadini, ai giovani. All'interno della Blu Arena abbiamo costituito 5 aree. Attenzione, noi non sappiamo ancora quanto di preciso, ma la paghiamo l'area nel palazzetto.
1: Magari fanno uno sconto.
0: Così come paghiamo. Non lo so, vediamo se ce lo fanno. Prima ci devono dire quant'è, poi ci diranno quanto è lo sconto, ma è facile così, ci dicono di più e poi così è facile, no? Però insomma, io lo chiedo, c'è qua il vice sindaco, l'ho chiesto alla sindaca, insomma. Non chiediamo soldi, ma al limite un aiuto su quella parte, no? Dove tra l'altro non abbiamo neanche le minime idee di cosa ci chiederanno, quindi per ora è facile dirci di più e poi dire abbiamo fatto su quello, vi facciamo lo sconto. Beh, scherzi a parte, è una cosa seria. Abbiamo pensato di fare quest'area completamente gratuita, quindi un pre-ingresso al salone dove tutti potranno entrare gratuitamente ed è dedicata allo star boating, quindi alle barche, ai gommoni piccoli con sottopatente, massimo 20.000 euro di acquisto totali, il mondo della vela con i foil, le start-up e le innovazioni, quindi le start-up le mettiamo lì così chi va a vedere i giovani e le nuove aziende che nascono avranno più pubblico perché lì entreranno tutti, è gratuito l'ingresso, formazione e professioni del mare, dove parleremo anche di patenti, le nuove patenti per i giovani e anche per i disabili, e poi, importantissimo, istituzioni militari del mare con i simulatori, quindi marina militare, capitaneria di porto, guardia costiera, guardia di finanza, che hanno anche i loro stand all'interno istituzionale assieme a tutti gli altri, i carabinieri, all'esercito, ma lì hanno la possibilità di mostrare i loro simulatori. Ecco, credo che questa sia una novità eclatante, non è mai successo in 66 anni e credo che sia da darci merito perché lo facciamo per il momento tutto a spese nostre perché non pagano questi per esporre queste cose.
1: Forse si merita un applauso anche la...
0: E magari un aiuto, lo ridico perché prima che passi, no, un aiuto importante che arrivi, non chiediamo soldi, al limite un aiuto sui servizi, sulla
1: possibilità sui costi di far accedere diretti, più no? Alto numero di persone
0: esatto.
1: Possibile.
0: Poi abbiamo un'altra cosa importante, che ci ha dato la possibilità di fare lo spostamento della data. Noi abbiamo spostato la data di 8 giorni, non è tanto. Siamo dall'1 al 6 ottobre, questo ci ha permesso prima di tutto di smarcarci dal gioco di essere in mezzo tra Cannes e Monte Carlo. Noi siamo la più grande industria nautica del mondo, decidiamo noi quando facciamo il nostro salone e lo facciamo nel momento in cui è più conveniente e più interessante per le nostre industrie. Guarda caso, riusciamo a costituire in banchina H, vicino dove c'è per intenderci l'atterraggio dell'elicottero, una lounge dedicata e anche qui soprattutto spesata anche da noi, in collaborazione questa volta con ICE, che ci sta aiutando, per i superiori che vanno tra i 35 e i 50 metri. Questo è un ritorno, che è quello che vi dicevo, per portare Genova sempre più su, sempre più in alto, per essere comunque quello, non tra i 3 saloni più importanti al mondo di nautica internazionale,
1: ma cercare di diventare... Il più importante.
0: Ci ha dato una mano, una grossa mano, ci hanno dato una grossa mano anche i nostri grandi che hanno finalmente deciso di sposare con noi, anzi qualcuno di loro l'ha spinta, la data spostata di 8 giorni. Qualche problema l'abbiamo avuto, non pochi, in città per cercare di, perché chiaramente per la città è un cambiamento, quindi hanno dovuto un po' adeguarsi, qualcuno si è un po' arrabbiato, un grande aiuto è arrivato dal presidente Paroli che ci ha aiutati a gestire un po' le criticità e devo dire anche stiamo cominciando a trovare anche un modus operandi anche con Porto Antico, quindi non è facile perché
1: ma alla fine si riesce a
0: alla
1: fare.
0: Fine cioè, i genovesi non sono facili alle novità, ma poi quando capiscono ti seguono,
1: le sposano. grazie. Noi siamo un po' fuori tempo, però una cosa voglio chiedergliela sugli ETS. Cioè, abbiamo parlato di transizione energetica, le chiedo di rispondermi in poco tempo. Che cosa si può fare?
2: Il Green Deal è nato per spingere alla decarbonizzazione, quindi tutte le persone civili sono orientate a questo obiettivo e anche le imprese del settore sono già partite, anche perché il nostro è un settore molto

0: regolamentato, quindi già ben prima dell'introduzione da parte della von der Leyen di queste normative che hanno imposto nuove tasse al nostro settore, l'IMO, quindi l'agenzia dell'ONU che regola il trasporto marittimo internazionale, ha attivato delle regole per diminuire le emissioni. E noi lo abbiamo fatto. Mario Zanetti ha detto 90% delle merci trasportate al mondo, 2.3 di emissioni. Poi è arrivato l'ETS, una tassa che dall'anno scorso le imprese in Europa pagano, solo in Europa, imprese mondiali in Europa, con una sorta di penalizzazione rispetto a imprese concorrenti operanti fuori Europa. E va bene, ci siamo messi lì e abbiamo strutturato anche i nostri budget finanziari per pagare queste tasse, la cui formula è pay to pollute, cioè paghi per inquinare. Noi non andiamo verso un minore inquinamento, noi paghiamo una tassa per poter continuare a inquinare. Una stortura. Paghiamo e diciamo, va bene, questi soldi che paghiamo possiamo investirli, che era l'obiettivo del Green Deal del 2021, per attivare investimenti materiali di CAPEX, quindi di batterie, combustibili alternative, cold ironing, eccetera, per ridurre l'inquinamento? Sì, sul piano dei principi, sul piano esecutivo non è accaduto, quindi noi ormai da 2 anni, l'anno scorso c'è stato un gettito delle imprese di 600 milioni, quest'anno raggiungerà quasi 1 miliardo, che le imprese versano in un conto del Ministro dell'Economia e della Finanza, il Vice Ministro Rixi, autorevolissimo esponente, se non altro per le teste che gli abbiamo fatto come operatori. Il 30 di dicembre c'è il conto corrente al MEF, dove ci sono miliardi che in gran parte vanno in Europa o vengono destinati a funzioni diverse. Questa è un'ingiustizia sulla quale noi ci arrangiamo, perché più che protestare, oggi le nostre proteste sono state piuttosto inefficaci. La cosa che diciamo fondamentale è: in un mercato internazionale sottoposto a concorrenza è accettabile, però aumentiamo i prezzi, ed è quello che è accaduto, perché noi stiamo aumentando i prezzi. Su un nolo della pasta asciutta che le dicevo prima, da Genova al Sudafrica, che è di $1000, noi applichiamo una percentuale di sovrattassa che paga la merce. Ma quello che è paradossale, dove ci stiamo facendo male e dove il Vice Ministro Rixi insieme a una serie di nostri parlamentari europei, a partire dal Vice Presidente della Commissione Raffaele Fitto, stanno lavorando, è per fare in sì che nel trasporto marittimo nazionale, quindi per la specificità del nostro Paese, questa penalizzazione venga meno, se non altro, priorità assoluta, ho terminato, nei collegamenti tra la penisola e le isole.
1: Almeno la continuità territoriale. Io la ringrazio molto, grazie del vostro contributo, prego di accomodarvi.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura

0: e la sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
2: Adesso invito Roberto Alberti, CFO di Costa Crociere, benvenuto, e Marco Valle, CEO del gruppo Azimut Benetti, benvenuto. Allora, comincio dalle crociere.
3: Vediamo, funziona? Che,
2: sì, penso di sì.
3: Sentite?
2: Sì. Ok. E allora sono... L'abbiamo sentito prima, no? Le crociere hanno un impatto sui territori, ci sono fasi nelle quali dice l'impatto è complicato, e invece ho la sensazione che l'impatto sui territori sia molto positivo, non solo per la scoperta dei territori, ma per le filiere che attivano, è così?
3: Sì, decisamente. Permettetemi solo di dare due numeri. Il settore crocieristico per l'Italia...
2: Sto guardando se il microfono, se il suo microfono è...
4: Riproviamo, ora
2: ecco,
4: funziona.
2: Adesso sì.
4: Ok, benissimo, buongiorno a tutti. Dicevo, permettetemi di partire da alcuni numeri a livello nazionale. Ecco, il settore crocieristico genera annualmente circa oltre 18 miliardi di euro di impatto economico e sostiene oltre 110 mila posti di lavoro, quindi numeri importanti in continua crescita. Mediamente il settore cresce, è proiettato a crescere il 5% all'anno, con degli effetti immediati sui territori, perché ricordiamo che il settore crocieristico non è solo turismo, è anche turismo, perché l'Italia è il primo paese in Europa a beneficiare del settore e dei flussi turistici, con oltre 14 milioni di passeggeri movimentati ogni anno, ma poi il settore crocieristico ha anche un volano su quello che è l'industria. Abbiamo parlato dei cantieri. Mentre il 90% delle navi commerciali sono ormai costruite in Asia, il settore crocieristico rimane un primato europeo ed italiano. Oltre una nave su due da crociere è costruita in Italia, generando un effetto moltiplicatore sul paese e sui territori importante. Il dialogo con i territori è fondamentale, perché il settore crocieristico può diventare davvero una opportunità nuova per alcuni porti. Nel caso di Costa Crociere pensiamo a Savona, dove il declino dell'industria pesante per la città si è accompagnato con una collaborazione forte tra le istituzioni locali e il privato per supportare un cambiamento della città verso una transizione turistica, che poi ha portato Savona a diventare uno dei principali porti italiani.
2: Cioè, in questo tempo in cui cambiano le geografie, il ruolo delle città di attrarre e diventare destinazione, magari riconvertirsi, perché il tema abbiamo usato, cioè il vocabolario che sta cambiando, no? Rigenerarsi, riconvertirsi, sono occasioni che, quando accadono le trasformazioni, sono l'unico modo per restare competitivi.
4: Assolutamente, e diventano, come dire, un elemento dinamico del territorio, perché poi questo porta altri cambiamenti, altri effetti positivi. Un esempio più recente è Taranto, dove Taranto è una realtà industriale, storica importante.

0: parte, ed ormai da qualche anno Costa, con il supporto, ecco, delle il forte supporto delle istituzioni locali, ha portato stabilmente una nave ad operare in quel territorio, generando flussi turistici, impatti sul territorio in termini di approvvigionamento, in termini di spesa diretta degli ospiti sulle destinazioni. E quindi, ecco, il modello nostro è quello di lavorare in maniera integrata con i territori. È importante puntare poi sulle nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare. Abbiamo parlato di infrastrutture, della necessità di avere collegamenti sempre più efficienti tra porto, aeroporto e ferrovie, in modo da facilitare l'accesso al porto, ma anche favorire la circolazione dei flussi, e magari una circolazione che sia la più sostenibile possibile, quindi portarla dalla strada alla ferrovia. E lì, ecco, il lavoro che si deve fare insieme portare, ecco, a supportare questi cambiamenti. Un'altra sfida importante che dobbiamo insieme affrontare riguarda il ruolo dei porti come hub energetici. La transizione energetica è ormai è avviata, non si può tornare indietro, ed è importante che il nostro sistema portuale sia in grado di competere e di diventare attrattivo, permettendo di offrire soluzioni energetiche nuove. Penso agli investimenti che sono stati fatti sullo shore power, supportati dai fondi del PNRR. Penso altresì alla necessità che nei porti sia poi disponibile il fuel alternativi costi sostenibili per le compagnie croceristiche. Ed infine la formazione. È un settore in crescita, l'economia del mare in generale è un settore che sta crescendo molto. Abbiamo sentito dei numeri in apertura nello speech del presidente Zanetti, e su questo, ecco, un altro elemento su cui istituzioni e aziende devono lavorare insieme per garantire.
1: Ci per dopo. Questo perché questo della formazione, delle occasioni di lavoro, ci voglio tornare in maniera ancora più approfondita. Devo dire che ai porti si chiedono un sacco di cose. Sentivo che se io fossi un presidente di autorità o una presidente di autorità portuale, insomma, i compiti che vi vogliono affidare sono tantissimi. Però il tema dell'ecosistema o del sistema effettivamente è un tema dove il ruolo dei privati e del pubblico, delle istituzioni in questo campo, forse è ancora più delicato che altrove. Marco Valle, voi fate un
2: buonasera
1: di bellissime cose. Il ritmo di crescita è stato impressionante in questi anni, addirittura non solo crescita a doppia cifra, ma raddoppio in un arco di tempo molto breve, in un mercato molto competitivo, perché non è che voi forse fate tra le più belle al mondo, ma ci sono anche altri che le fanno belle, quindi dovete stare su un mercato dove bisogna essere innovativi, le soluzioni di design più accattivanti, competitivi. Bisogna investire un sacco.
2: Sicuramente, bisogna continuare a investire per essere competitivi. Quello che ha detto prima il presidente Formenti è verissimo. Come Italia siamo riconosciuti al mondo, siamo i primi super yachts, come Asimo Benetti siamo i primi di questa classifica mondiale. Lo siamo da 26 anni, non è un caso, perché è un investimento continuativo, cercare di capire quali sono i trend del questo mercato e anche cercare di deviare il mercato seguendo le nostre innovazioni.
1: Cioè, tipo, che vuol dire deviare il mercato?
2: Nel senso che
1: per adesso, creare, qual è una cosa che voi state facendo che gli altri non fanno?
2: Allora, un po' di segreti non posso rivelarli.
1: Una ovviamente cosa, diciamo, che non mette gli
2: però
1: altri sulla
2: abbiamo,
1: strada buona.
2: Abbiamo lanciato delle imbarcazioni, faccio un esempio per tutte, che può essere il Benetti Oasis, che era un 40 metri, che ha spiazzato un po' tutto il mondo della nautica mondiale, perché all'inizio non è stato neanche capito e poi è stato copiato su larga scala su tutti i cantieri del mondo. Questo è

0: uno dei tanti esempi che noi abbiamo messo in pista, che stiamo invece stiamo sviluppando quello che può essere il prossimo futuro. È vero, il mercato dei mega yacht sta crescendo nonostante le incertezze geopolitiche, nonostante le incertezze diciamo economiche, ma il mega yacht sta continuando a crescere. C'è un po' di rallentamento su quello che è la nautica da diporto, che ha sostenuto la crescita di questo bellissimo business in Italia. Stiamo ripensando come entrare in quello che è un segmento di entry level, che per noi consideriamo entry level, intorno tra i 40 e i 45 piedi, qualcosa che in questo momento è molto competitivo e difficile da far innovazione, ma è quello che serve per poter ricominciare a guadagnare quote di mercato in un settore che in questo momento qua è frastagliato da una quantità enorme di brands di qualunque tipo, in particolare quelli non solo italiani ma anche americani. Per quanto riguarda invece il mercato attuale, è vero che c'è un po' di problema di situazione economica, come dicevo prima, sopra il cosiddetto 24-30 metri in su non ci sono delle flessioni di mercato, e lo dimostriamo anche portando un 44 metri al Salone di Genova, e ci crediamo.
1: Il primo ottobre.
0: Il primo ottobre saremo là.
1: Bene, grazie. Grazie. Torno da Alberti per la questione delle competenze, delle occasioni di lavoro. Lo dico perché penso che, se ho capito una cosa, è che nel mare c'è un sacco di lavoro, bisogna andarsela a prendere e formarsi per andarsi. Quindi che cosa state facendo voi e che cosa si sta facendo per attirare competenze, attirare persone? Capitale umano, come si dice.
2: Sì, che il capitale umano per un settore labor intensive come il nostro è fondamentale. E il fabbisogno, diciamo, di competenze è chiave. Abbiamo sentito parlare del fabbisogno di 175.000 nuovi lavoratori tra il 2026 e il 2030, quindi un'opportunità concreta per i nostri territori, per il nostro paese, e la sfida è garantire che le competenze che verranno in qualche modo preparate siano in linea con quelle che sono i fabbisogni delle aziende, e da qui la necessità di una formazione che sia una formazione efficace. E perché la formazione sia efficace è bene che sia costruita su ruoli che realmente sono richiesti, e che il percorso formativo veda il coinvolgimento attivo e importante delle aziende, in modo proprio da ridurre la distanza tra ciò che si studia e poi ciò che il mondo del lavoro richiede. E la nostra azienda sta lavorando ormai da anni in questo modo. Collaboriamo con, organizziamo con le regioni e in collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, che è un elemento di pregio del nostro paese, che ha sede anche tra l'altro a Genova, e la nostra azienda è proprio coinvolta nel percorso formativo, dalla definizione dei ruoli alla progettazione dei contenuti formativi, alle docenze, laboratori, agli stage, fino all'inserimento professionale. Un dato: negli ultimi anni abbiamo formato più di 2.000 giovani, e oltre il 90% di questi giovani sono stati poi occupati a bordo, quindi con un successo davvero importante. E questo proprio perché è un percorso fatto insieme, e su questo dobbiamo puntare, perché la crescita è una crescita imponente. Le professionalità sono numerose. A bordo delle nostre navi abbiamo oltre 200 professionalità, dalla cucina alla pasticceria, all'hospitality, all'amministrazione, alle escursioni, all'animazione, ai ruoli tecnici. E poi ci sono i ruoli nuovi, perché con la transizione energetica e la transizione

0: digitale c'è necessità di formare nuove competenze, quindi con figure specializzate nella gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, pensiamo, e ripeto, la sostenibilità. Quindi ecco, sul futuro credo che tre siano veramente le azioni pragmatiche che si possono realizzare per supportare il volano occupazionale del settore. Uno è il rafforzare l'orientamento, perché molte famiglie, molti giovani non conoscono le professionalità del mare, non conoscono la qualità che le professionalità del mare richiedono, e non conoscono le opportunità che l'economia del mare può offrire. Il secondo è assicurare dei programmi continuativi di formazione che siano in linea con le esigenze, con il fabbisogno delle aziende. E infine una collaborazione strutturale tra istituzioni, quindi regione, scuole, università, ITS e aziende, proprio per scaricare le potenzialità che questo settore ha sul nostro paese, in particolare sui territori, e fare in modo che il talento dei giovani diventi davvero un elemento di crescita sostenibile,
1: un fattore di crescita per questo paese, perché se ne parla sempre troppo male di questi giovani, si dice sempre che non vogliono fare, non vogliono dire, ci sono tanti che magari non sanno qual è il campo nel quale potrebbero dare il meglio di sé. Mi piace molto quel concetto di formazione efficace, un misto tra quello di cui c'è bisogno nelle imprese e quello di cui hanno bisogno i sistemi formativi. Valle, un'azienda grande come la sua, come quella che lei governa, ha una grande responsabilità, perché la filiera, la parola filiera è affiorata molto in questo nostro pomeriggio, e dipende tanto da voi, perché voi siete, come dire, la parte visibile e forte. Ecco, funziona il meccanismo di filiera o qualcosa le istituzioni potrebbero aiutare, o anche le banche, ci metto anche loro?
2: Allora, per filiera nel settore nautico la considero strategica. Nessun tipo di nuovo prodotto, nessun tipo di nuova innovazione può essere concepita o aver successo se non c'è tutta una struttura dietro che supporta fin dall'inizio. Credo che soprattutto per quello che riguarda il mega yacht e super yacht si lavora con centinaia di ditte. Per dare un'idea, solo per dare un'idea di numeri, perché i numeri sono già stati dati, però almeno così si può
1: dell'impresa,
2: diciamo che il nostro gruppo è un gruppo da 1,5 miliardi di fatturato, 2500 persone, ma 2500 persone hanno circa 5000 di persone che lavorano come l'indotto. Nel cantiere di Livorno, che facciamo imbarcazioni da 50 metri fino a oltre 100 metri, di dipendenti di Benetti ce ne sono 280, ma ogni giorno entrano 2000 persone a lavorare. È un effetto concatenante, e questo solo a livello di costruzione, perché poi dopo a livello di consegna imbarcazione, turismo imbarcazione, dell'imbarcazione che può navigare, problema delle marine, difficoltà delle marine, difficoltà diciamo di problemi burocratici di registrazione delle navi stesse. Le bandiere, questo è un altro problema che dobbiamo trattare, che in Confindustria se ne parla spesso, perché la bandiera italiana dovrebbe essere quella preferita, invece quella più difficile da gestire, così come l'equipaggio di una bandiera italiana rispetto a quella di una bandiera straniera. Questi sono temi fondamentali per poter sviluppare sempre di più quello che è l'economia del mare per quanto riguarda lo yacht di lusso, che non deve essere considerato una cosa negativa, ma una cosa positiva, perché crea valore in tutta la filiera e in tutto quello che tocca e quello che porta. Sono numeri che ha detto prima il Presidente, ma li condivido perché li vedo giornalmente. Credo che dal punto di vista di invece di persone che lavorano all'interno dell'azienda, o quantomeno persone che lavorano in questo settore, condivido il fatto che c'è una carenza di disponibilità, e credo che ci debba fare un po' più di attività di marketing, fra virgolette, di quello che può essere l'opportunità.

0: per le nuove, i nuovi giovani, quantomeno i giovani che possono entrare in questo settore, perché ci sono delle opportunità enormi. Noi cerchiamo dall'ingegnere al carrozziere, all'elettricista e al marinaio in tutte le specializzazioni. Noi abbiamo creato la nostra Academy, i cantieri grossi tendono a fare la propria Academy, la propria formazione, proprio per carenza di questo processo tra scuola, o questo collegamento tra scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo supportato un ITS a Viareggio per creare delle nuove professionalità che possono servire per il nostro mondo, e così anche stiamo collaborando con tanti nautici per deviare un po' il percorso formativo all'interno, perché un conto andare sul mercantile, un'altra cosa lavorare su uno yacht. E non se ne parla ancora di stipendi per questi ragazzi, perché sono alti, e questo è il punto che nessuno tocca. È un ambiente, secondo me, positivo. E questa positività va trasmessa in tutti i canali possibili.
1: Grazie, grazie anche per questa cosa. Perché dove c'è domanda i salari sono più alti, questo è evidente. Speriamo che tra le persone che ci stanno seguendo ci siano alcuni giovani che magari dalle conversazioni che hanno ascoltato hanno cominciato a prendere qualche pezzo di decisione. Io vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie a tutti.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
12: Perché conviene!
1: Adesso concludiamo con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Benvenuto.
13: Mi vedo la mano sulla nera.
1: Allora, innanzitutto devo dire una cosa. Spesso le istituzioni arrivano alla fine. In questo caso, invece, è dall'inizio. Di alcune cose che probabilmente conosce, ma è venuto a sentire quali sono i punti di forza e anche le complessità. Allora chiedo a lei, dal suo osservatorio, che non è un osservatorio perché è un luogo dove si prendono decisioni, dove in questi anni alcuni di quegli investimenti di cui si è parlato del PNRR sono stati decisi, come sta la nostra Blue Economy?
14: La nostra Blue Economy è una delle eccellenze che abbiamo come paese. Prima si ricordavano i numeri, noi non siamo un paese geograficamente molto esteso, siamo anche un paese che ha un'economia abbastanza matura, e anche nei settori industriali dove eccellevamo in molti casi abbiamo perso posizioni. La Blue Economy è una delle eccezioni. Oggi a livello internazionale l'Italia è riconosciuta a livello mondiale sul tema della Blue Economy, mi riferisco non solo alla parte della nautica da diporto dove siamo un'eccellenza mondiale, certo è un mercato relativamente piccolo, ma dove l'Italia oggi ha una capacità di innovazione, di progettazione, di dinamicità anche sui mercati. Non a caso si ricordava prima che le grandi imbarcazioni stanno tirando fortemente il mercato, facciamo più fatica sul mercato interno, sul mercato europeo, dove le situazioni anche contingenti dovute alle crisi, diciamo, dell'aumento dei costi delle materie prime, della difficoltà che un continente come quello europeo, che non sta crescendo anche dal punto di vista dei salari, fa nei confronti di un settore che è cresciuto molto, soprattutto negli anni scorsi, diciamo così, su quella che

0: veniva da alcuni definita la nautica sociale, ma comunque delle imbarcazioni medio-piccole che oggi fanno più fatica, perché sono quelle che riguardano più che altro il mercato interno, mentre invece è molto dinamico su quello estero. Poi abbiamo il tema invece più ampio della blue economy, cioè il fatto che noi siamo un paese manifatturiero, se non uno dei più grandi paesi manifatturieri, ancora siamo il secondo del continente, di fatto noi importiamo e esportiamo buona parte dei nostri manufatti e delle materie prime con il trasporto marittimo. L'Europa, dopo la crisi ucraina, sostanzialmente è collegata con gli altri continenti esclusivamente via mare e via cielo. Ora via cielo è particolarmente dispendioso spostare le merci, via mare è molto più conveniente, quindi noi abbiamo tutto il nostro commercio, diciamo, fuori dal continente europeo, che viene gestito via mare. E sul marittimo abbiamo, forse siamo l'unico paese europeo che ha una capacità sia dal punto di vista chiantieristico, sia delle compagnie, sia anche il know-how, sia del lavoro portuale, sia anche di tutto l'ecosistema marittimo. Dopo l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, diciamo che la capacità marittima del nostro paese è, per mille motivi, forse la più sviluppata a livello europeo. Però noi non siamo un paese marittimo, cioè l'Italia nasce con una vocazione continentale, quindi non ha ancora la consapevolezza delle opportunità che gli dà il mare. Questo governo ha fatto il Ministero del Mare, oltre che il mio ministero, abbiamo fatto per la prima volta il Piano del Mare, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, ma sicuramente la conoscenza anche dei luoghi. Prima lei parlava del rapporto porto-città, è stato uno dei grandi temi, moltissimi non si accorgono dell'importanza del mare se non quando varcano la soglia delle autorità portuali. E questo è un tema.
1: Anche questa,
0: è un tema, perché ridurre.
1: La interrompo su questo. È che il rapporto tra i porti e le città è stato un rapporto. Io sono napoletano, quindi c'è stato un momento in cui il porto aveva dei muri che a un certo punto sono stati tolti. Quindi c'è stata un'evoluzione. Forse la sfida adesso è quella di cui si diceva prima, cioè di come la città e il porto si vivano come due dimensioni della stessa realtà.
0: Sì, ma poi c'è un tema ancora più forte. Noi abbiamo un sistema portuale che ha circa 53 porti di interesse internazionale, altre nazioni molto più grandi di noi, come ad esempio la Germania, ne ha uno, due. Quindi cosa vuol dire? Che la facilità degli investimenti e della creazione di linee logistiche efficienti è molto più semplice. Quindi quello che noi dobbiamo fare è sfruttare la nostra particolarità geografica, fare sistema. Poi noi siamo un paese europeo, a differenza della Germania, che ha tutte le coste sul Mediterraneo, quindi un mare molto complesso, qua passa il 23% del traffico mondiale, però è anche un mare che è frontiera sud dell'Europa, con tutti i rischi geopolitici connessi, e quindi con la necessità di creare un ecosistema unico tra tre continenti diversi, con regole diverse, e ad esempio un tema come l'ETS, che non è così problematico per i porti del nord Europa, per noi avere una tassazione diversa rispetto ai porti nordafricani o quelli medio orientali è un problema, perché banalmente rischiamo che anche le compagnie europee decidano di investire sui porti nordafricani, drenando traffico dai porti del sud Europa. Quindi qua abbiamo grossi problemi da affrontare, non a caso noi abbiamo fatto anche un incontro ultimamente con tutti i paesi del Mediterraneo per trovare anche di spostare il baricentro della marittimità tra il nord Europa e il Mediterraneo, perché o il Mediterraneo sarà un mare che parlerà in qualche modo la stessa lingua dal punto di vista commerciale, o diventerà sempre di più un mare di conflitti, con un problema che poi si riverserà sostanzialmente.
1: E su questo qualcosa si sta facendo, perché poi è un mare piccolo, no? Perché è solo l'1%.
0: È un mare piccolo, però densamente frequentato, anche se andiamo sulla. Questo vale per la parte commerciale, ma anche sulla nautica di porto. Noi vediamo in giro del mondo dove vanno i maxi yacht, ci accorgiamo che la grande nautica per buona parte è nel Mediterraneo. Quindi se abbiamo un Mediterraneo tranquillo, vendiamo più barche, abbiamo più turisti, abbiamo più commercio. Se abbiamo un mar Mediterraneo che inizia a avere dei problemi, è chiaro che blocchiamo anche quel tipo di mercati. Quindi per noi è anche questo un tema. Quindi la proiezione del nostro paese non solo sul fare le infrastrutture, sistemare i conflitti porto-città, fare una regia nazionale, ma essere anche promotore all'interno del Mediterraneo di una cultura del mare.

0: mare che possa andare in qualche modo a creare un vantaggio competitivo a tutti i paesi del Mediterraneo con delle regole comuni per evitare potenziali conflitti in futuro. E questo è un altro elemento che è in capo al nostro paese per la centralità geografica e perché tra i grandi paesi europei siamo l'unico ad avere tutte le coste nel Mediterraneo, quindi non è che possiamo esimerci da questo ruolo.
1: Non abbiamo alternative geografiche se non altro.
0: Assolutamente.
1: Ecco, a proposito dei porti, la riforma, no, lei diceva ce ne sono 53, ci sono modifiche in corso, la possibilità di rendere una governance generale ancora più efficace?
0: Il tema della riforma è l'unica riforma strutturale che ha voluto questo governo che venisse discussa in Parlamento, quindi ovviamente noi siamo pronti a fare delle modifiche. I temi cardine della riforma sono alcuni: il fatto di avere regole omogenee su tutti i porti nazionali, perché banalmente si parlava prima degli sdoganamenti, ma noi non possiamo avere sdoganamenti diversi a seconda delle latitudini, avere un sistema informatico nazionale omogeneo, riuscire a fare in modo di esportare le buone pratiche di un porto in un altro porto contaminandoli, evitando ognuno che si tenga per sé le proprie conoscenze come vantaggio competitivo all'interno dello Stato e fare un sistema che sia competitivo con i porti del Nord Europa. Questo vuol dire anche quindi non solo aiutare a fare una carta di servizi nazionale, ma aiutare a agevolare gli investimenti, cercare di aiutare le autorità portuali, perché le autorità portuali sono grandi ma piccole per la mole di investimenti che dovranno essere fatte per adeguare gli scali italiani nel futuro. Faccio un esempio: diga su Genova, sappiamo bene che l'autorità portuale di Genova, che sta facendo un grandissimo lavoro e ha due importanti lavori, uno ribaltamento a mare di Fincantieri per creare finalmente un cantiere anche in Italia che può fare navi anche superiori ai 400 metri, e l'altro la diga di Genova, che però sono opere epocali. Quindi la gestione di opere di questo tipo presuppongono per lo Stato la creazione di commissari, la creazione di tutta una serie di strutture che invece dal mio punto di vista bisognerebbe avere una stazione appaltante a livello nazionale che garantisca la capacità di gestire questi progetti senza andare a colpire poi la finanza della singola autorità portuale che di fronte magari problemi di caro materiale o di altre cose poi si trova in difficoltà.
1: E questo suo schema sta camminando?
0: Questo schema sta camminando, oltretutto questo schema deve servire anche per dare una proiezione estera ai porti italiani, come hanno fatto i cinesi hanno comprato 73 porti nel mondo, non abbiamo quell'ambizione, ma sicuramente iniziare a pensare di poter avere investimenti di una società di Stato italiana anche in paesi terzi, in Nord Africa piuttosto dalle altre parti, può consentire, ripeto, la creazione di questo ecosistema che deve essere un ecosistema win-win, e questo per andare a fare in modo di evitare che invece altri continenti come ad esempio l'Asia prenda possesso di porti diciamo di fronte alle nostre coste che diventano nostri competitori. Quindi abbiamo bisogno di avere nuovi strumenti, il mondo si sta evolvendo, abbiamo bisogno di attrarre investimenti privati, di dare certezza agli armatori e utilizzare la grande forza che abbiamo, perché vorrei ricordare che l'Italia al netto che ogni tanto siamo un po' conflittuali perché abbiamo anche due confederazioni d'arma che spero che prima o poi arriviamo a una, come è successo sulla nautica da diporto, che da due siamo arrivati a uno, però se li vediamo entrambi sono leader a livello mondiale, chi nel settore del roro dei traghetti, chi nel settore del container e della crociere. Però noi, mettendo insieme tutte le forze che abbiamo come paese, oggi rappresentiamo una fetta importante delle flotte mondiali. Guardi, io l'altro giorno ho fatto una riunione con Cipro, Malta, Grecia e noi italiani rappresentiamo il 60% delle flotte. Quindi in realtà noi abbiamo una grandissima posizione che non sfruttiamo anche nei confronti dei nostri partner, e questo è un tema, quindi quello che noi stiamo cercando di fare di dare centralità alla marittimità. L'Italia su quello non ha mai investito, gli investimenti oggi che ci sono nei porti, storicamente che fa il nostro paese nei porti, sono una minima parte rispetto agli investimenti che si fanno in ferrovie e sulle strade. Abbiamo bisogno di dare visibilità a questo settore che altrimenti rimane solo per gli addetti ai lavori. Anche sul tema delle opportunità dei giovani, tra l'altro stiamo allargando qua anche l'Accademia della Marina Mercantile.

0: che l'abbiamo portata finalmente all'interno del porto di Genova e gli abbiamo dato anche più visibilità e più spazi, ma oggi noi sul settore marittimo abbiamo praticamente richieste di occupazioni esponenzialmente infinite con stipendi medio-alti. Il problema è che tre quarti dei giovani italiani non sanno neanche che queste opportunità esistono. Quindi stiamo parlando sia sul settore della nautica da diporto, sia sul settore della marina mercantile e commerciale, la possibilità anche di formare nuove generazioni di italiani.
1: Ecco, un'iniziativa come questa ha anche questo scopo, e ci impegniamo come Corriere della Sera a immaginare una cosa finalizzata solo al tema del lavoro. Troveremo un modo per farlo attraverso Persone e Talenti, che è un mensile che è dedicato a questo, attraverso un incontro, perché questo e lo si può fare proprio con la collaborazione di tutti.
0: Io le dico una cosa: vicino a Napoli, dove viene, c'è un ente privato che forma equipaggi e che formerà prossimamente ad esempio tutti gli equipaggi per le navi della Disney, che fa una nuova flotta, e una marea di altri equipaggi paragonali a decine di migliaia di occupati, e nessuno ne ha visibilità. Cioè, abbiamo delle eccellenze a livello italiano che non siamo in grado di veicolare alle nuove generazioni. Quindi io credo che noi questo know-how lo dobbiamo mettere, non può essere solo il fatto che l'Italia in potenza può essere una grande potenza marittima, lo deve diventare in eminenza, e per farlo un percorso che va fatto insieme al cluster, alle autonomie locali, perché avere tanti porti vuol dire coinvolgere tutto. Il tema dell'ETS sul nazionale è un problema anche per l'autostrada del mare, è folle che io debba magari raddoppiare la rete autostradale quando potrei far viaggiare camion su nave. Peccato che oggi abbiamo perso quasi 350.000 camion, perché con l'entrata dell'ETS molti camion hanno preferito tornare sulle autostrade, così come è folle che io devo rincarare i beni e i servizi a territori come soprattutto la Sardegna, che si trova a 12 ore di navigazione dal continente e che oggettivamente sull'ETS rischia di una recessione importante da un punto di vista economico. Quindi abbiamo bisogno, come posso dire, di togliere l'ideologia e di arrivare a una valutazione di carattere economico sulle misure anche adottate dall'Unione Europea, perché a volte rischiano di essere un po' tafazziste.
1: Grazie, io le auguro buon lavoro. Grazie a tutte le persone che sono state con noi e a chi ci ha seguito a distanza. Buon lavoro a tutti e buon impegno.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Ben trovato a Calogero Mauceri, commissario straordinario del progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Ben trovato.
1: Ben trovati a voi e agli spettatori che ci seguono.
0: Allora, commissario, oggi è una giornata importante perché, insomma, quando arrivano i soldi, tanto sono sempre giornate importanti. Ci fa un po' il punto, la fotografia di quello che è successo oggi.
1: Sì, no, grazie innanzitutto di questo spazio che mi dedicate, uno spazio informativo importante. Oggi è stata una giornata dal mio punto di vista veramente importantissima.

Perché oggi abbiamo dato, come dire, un'attuazione concreta agli impegni che avevamo preso a dicembre, sul quale devo dire sia il ministro Salvini che anche soprattutto il vice ministro Rixi mi avevano molto sollecitato perché si arrivasse nel più breve tempo possibile.

0: Ferrovie dello Stato che mi supportano in questa attività. Cosa abbiamo fatto oggi? Giustamente parlava di risorse. Oggi ho firmato i decreti a seguito dei progetti presentati dal Comune e dell'istruttoria che è stata condotta dagli uffici, i decreti con cui assegno direttamente al Comune di Genova i finanziamenti necessari per realizzare le prime due, i primi due interventi nell'area del Campasso, cioè il progetto del parco urbano sopra la galleria di via Ardoino, il tratto di ferrovia che verrà coperto da una galleria artificiale e sopra ci sarà un parco urbano. E l'altro intervento è importante, è che entriamo nella fase, diciamo così, operativa degli espropri e demolizioni che riguardano l'area di Certosa a Rivarolo, con gli indennizzi da dare ai cittadini per un importo di 42.250.000 euro. Quindi interventi concreti, diamo una risposta e mi sembra importante che oggi ci sia stato il concorso di tutti e quindi un risultato per la città, perché per il quartiere.
1: Andiamo con ordine, perché sono due grandi temi, soprattutto. Allora, il parco della Galleria Ardoino è un progetto che vedrà alla luce, insomma, una nuova ambientazione, un nuovo quartiere praticamente, insomma un nuovo scenario, quindi gli abitanti avranno tanto verde, avranno tanti spazi, sì, e avranno, gli cambierà proprio la vita, possiamo
0: spero
1: dirlo?
0: Spero di sì, è un parco urbano di 8.000 metri quadri, una lunghezza di 300 metri quadri, di 300 metri lineari, quindi penso e spero che con questo cambiamento urbano cambierà in meglio la vita dei cittadini.
1: Poi c'è il discorso Campasso, quindi anche qui il discorso legato agli edifici che dovranno essere demoliti. Quanti sono?
0: Sono 8 edifici che verranno demoliti e in queste aree sorgeranno parcheggi, spazi pubblici, una importante riqualificazione chiesta dal territorio, che è l'edificio cosiddetto dell'orologio, un po' simbolo di quell'area, che è bene che rimanga in un percorso partecipato. La cosa importante che mi piace dire in questo occasione è che i cittadini cominceranno a percepire, perché questo era previsto nel protocollo che abbiamo firmato, gli indennizzi da espropri e gli indennizzi derivanti dalle demolizioni, perché è giusto che ci sia questo ristoro e che dia avvio alla fase di riqualificazione del quartiere.
1: Quindi discorso importantissimo quello di oggi, perché intanto, come diceva lei, insomma, l'idea che un quartiere possa finalmente, possiamo anche dire, insomma, rivedere la luce e vedere un altro quartiere, vedere quindi anche un altro modo di vivere, è già questa una notizia, perché insomma tanti l'hanno naturalmente atteso da tempo. E poi i finanziamenti anche per portare avanti l'altro progetto, che è quello del Campasso. Quanti soldi, le faccio una domanda proprio tecnica e matematica, quanti soldi sono arrivati nel tempo per questo progetto e quanti oggi ne lasciate al comune?
0: Ecco, guardi, questo mi dà modo anche di dire una cosa importante che forse talvolta diamo per scontato. Questo di Genova, del Campasso, è il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana più grande che viene fatto in Italia. Devo dire che su questa è stata una scommessa che è richiesta ovviamente dal territorio, sulla quale ha creduto molto questo governo, in particolare il ministro Salvini e Rixi, perché parliamo di complessivamente quasi 200 milioni di euro destinati proprio a quest'area. 89, va bene, è bene dirlo, stanziati in un primo momento dal governo Draghi, ma ben 110 aggiunti proprio da questo governo.
1: Si era arrivati a 189, se non erro, e poi c'erano stati famosi tagli lineari ammontavano circa 13 milioni di euro.
0: Esatto. Ricorda benissimo, perché i fondi vengono stanziati, ma poi c'è quella che si usa dire la messa a terra, che non è soltanto una messa a terra costruttiva, ma c'è anche le procedure amministrative, gli atti contabili che servono a mettere in sicurezza. Mi piace dire che al valle di quell'incontro che abbiamo fatto a dicembre con l'aiuto i 186 milioni che sono formalmente impegnati su questo progetto.
1: Quindi non c'è più alcun rischio
0: di tagli lineari, no, ma bisogna dare gambe a questi progetti, e quindi ben venga i miei provvedimenti firmati oggi con cui assegno i finanziamenti al Comune di Genova, che per norma è il soggetto attuatore di questo

0: di questo grande intervento di riqualificazione urbana, come giusto che sia, finora sono stati erogati circa 82 milioni di euro dei 186, quindi un intervento credo importante. Ne restano a disposizione, giusto per fare una piccola sottrazione, 104, col quale bisognerà completare il progetto di riqualificazione, ma soprattutto indennizzare i cittadini dal cosiddetto disagio da circolazione, anch'esso espressamente previsto nel protocollo che abbiamo firmato a dicembre e che è la priorità di tutto l'intervento del Campasso.
1: Ecco, come diceva lei, il soggetto autore è il Comune di Genova, però ovviamente quindi voi non è che ve ne lavate le mani, una volta dati i finanziamenti avrete dato anche delle linee, dei tempi, dei diktat importanti, insomma, certo. Bisognerà seguire un cronoprogramma, sì, molto severo, immagino.
0: Certo, l'obiettivo che avevamo teorico è quello di completare tutto prima della messa in esercizio della linea del Campasso. Temo che arriveremo prima con l'intervento ferroviario, perché gli interventi sul tessuto urbano sono complessi, difficili, bisogna, come dire, io credo molto nel meccanismo partecipativo, quindi prendiamo atto, come dire, del passo in avanti, ma bisogna lavorare. Quello che va detto come passi successivi, che dopo questa riunione di oggi e dopo la firma dei miei decreti andrà fatta, ma a tamburo battente, ne ho già parlato col Comune di Genova, la convenzione attuativa che tetterà tempi e modalità proprio di condivisione del percorso di realizzazione, uso volutamente questa espressione.
1: Allora, facciamo anche poi un riassunto, perché magari chi ci ha guardato, chi sta seguendo, naturalmente magari ha perso un po' il filo. Abbiamo fatto la fotografia di oggi, facciamo una fotografia a qualche anno, mi dà delle date?
0: Sì, con piacere vi dico un po' i progressi che stiamo facendo, il cantiere...
1: Per esempio, mi perdoni, gli abitanti della zona di Via Arduino e tutto, quando potranno avere questo nuovo scenario davanti alle loro finestre?
0: Ecco, io immagino, l'ipotesi sulla quale stiamo lavorando è di chiudere questo processo entro la fine dell'anno, per avviare la fase un po' operativa nel corso del 27, e a quel punto c'è una fase anche un po' complessa, perché gli edifici, i residenti che sono lì si devono spostare, la fase di di accordo che bisogna raggiungere possibilmente con i cittadini. Io immagino che nel 28 tutto questo possa essere realizzato.
1: Speriamo che siano davvero tempi garantiti e certi, perché insomma lo sappiamo cosa vogliono dire spesso anche l'incertezza dei tempi. Abbiamo parlato di tutto quello che riguarda l'area di Genova, che insomma finalmente anche gli abitanti, dopo tanta sofferenza, intravedono la luce anche grazie a questi nuovi finanziamenti. Ora passa la palla al Comune.
0: Sì, esatto.
1: Quindi ormai
0: in questo momento con i decreti di oggi il Comune ha tutti gli strumenti per poter procedere, e sono certo che farà la sua parte. Noi vigileremo.
1: Ecco, invece, prima di salutarla, visto che è qui naturalmente, non posso che farle la domanda più classica del mondo: terzo valico, a che punto siamo?
0: Ecco, prima del terzo valico, una piccola digressione, così chiudiamo il discorso su Genova. Oggi ho fatto un sopralluogo sul sesto plegamento, i lavori vanno avanti in modo abbastanza celere, il sesto plegamento sarà completato sicuramente prima dell'entrata in esercizio del nuovo orario di dicembre, quindi siamo veramente alle battute finali, e vi anticipo che mercoledì è già prevista l'esercitazione dei vigili del fuoco per le prove di esodo in caso di incidente, perché sapete che quando si realizzano opere ferroviarie non basta realizzare l'infrastruttura fisica, i binari e quant'altro occorre, ma prima di far passare un treno bisogna assicurarsi che tutti i meccanismi di sicurezza siano perfettamente funzionanti. Quindi questo mi fa ben sperare sul nodo di Genova, che è un importantissimo completamento degli interventi qui in città. Aggiungo così una piccola notazione, ma se mi consente ancora qualche minuto, col sesto plegamento si mette in collegamento la linea ferroviaria con la metropolitana a Brignole. Oggi sono stato nel mio sopralluogo fino a Santa Limbania, e a Santa Limbania si sta realizzando anche il collegamento

0: con la stazione marittima, cosa che completerà il disegno del nodo, da un lato collegando ferrovia metropolitana e dall'altro collegando la ferrovia con la stazione marittima, per un migliore utilizzo delle infrastrutture e quindi con un miglioramento in generale per il servizio passeggeri, per i turisti, ma io credo anche per la città.
1: Mentre lei parlava, naturalmente stavo immaginando, no, quello che poi diventerà il quadro generale. A quel punto avremo sicuramente una città più funzionale, più moderna.
0: Sì, questo è, come dire, l'auspicio finale, perché sa, questi interventi che sono importanti, difficili, complessi, che comportano disagi per i cittadini. Anzi, a questo proposito, quello che volevo dirle, ma semplicemente come numeri, in questa fase di cantieri nei quali ci sono disagi, rumori, polveri, ecco, soprattutto nell'area del Campasso, che è fortemente urbanizzata, ci tenevo a dire che Ferrovie dello Stato, sul quale ovviamente io esercito la dovuta, come dire, pressione, sta svolgendo un grande lavoro per erogare ai residenti di quell'area i cosiddetti indennizi di cantiere. Qualche numero, perché sennò non diamo l'idea di che cosa parliamo di circa, in tutta l'area del Campasso, di 4.000 unità abitative coinvolte. Di queste 4.000 sono suddivise, grosso modo, vado un po' a memoria con i numeri, circa 3.000 riguardano l'area di Rivarolo e Certosa, 1.200 riguardano l'area di San Pier d'Arena. Sono state quasi tutte contattate, siamo al 90% dei verbali sottoscritti, che riguardano ovviamente l'anno passato. Molti di questi sono già stati rinnovati per l'anno in corso, e quindi garanzia che finché ci saranno i cantieri attivi, ai residenti verranno erogati gli indennizi previsti dalla normativa vigente e che sono già stati definiti in accordo con le parti.
1: Commissario, ho firmato anche l'accordo per il nuovo polo tecnologico nell'area ex Facchini.
0: Sì, oggi abbiamo definito anche l'accordo per quanto riguarda la realizzazione del liceo tecnologico nell'area cosiddetta Facchini, con un accordo che prevede la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Istruzione, Comune e Regione, e poi anche delle realtà genovesi, a cominciare dalla Fondazione Alpim e l'Ordine degli Architetti. Cosa è stato definito oggi? È stato definito un percorso strutturato e importante che disegna un po' l'architettura amministrativa che porterà, mi auguro, in tempi brevi alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area Facchini, che è importante che ci sia questo intervento, diciamo così, edilizio, ma credo che sia ancora più importante che si realizzi questa nuova e importante e innovativa funzione, come dire, formativa per i ragazzi qui a Genova. E a questo proposito è importante che partecipa all'accordo il Ministero della Pubblica Istruzione, perché l'idea che abbiamo condiviso è che parta nel più breve tempo possibile la sperimentazione didattica e formativa del liceo tecnologico, in un liceo già, quindi in un'istituzione scolastica già presente su Genova, in modo tale che nel tempo necessario a reperire i finanziamenti e a fare l'intervento edilizio ci siano già le classi di ragazzi con i docenti che possano trasferirsi nel nuovo plesso didattico. Una precisazione, un ringraziamento devo darlo alla grande collaborazione che è stata assicurata al progetto dal gruppo Ferrovie dello Stato, in particolare da Trenitalia, che si è impegnata con la sottoscrizione di questo accordo a cedere a titolo gratuito per 99 anni il diritto di superficie al comune per realizzare proprio il distretto educativo. Aggiungo che non è solo il liceo, ma è tutto l'istituto comprensivo, quindi con gli altri istituti delle classi inferiori, quindi un vero e proprio polo didattico che mi auguro possa contribuire a segnare quella differenza in questo quartiere, che a questo punto potrà giovarsi di una innovazione formativa, credo, con i tempi attuali, veramente importante.
1: L'ultimo Miglio, e l'ultima battuta è proprio quella invece del terzo.

0: Terzo valico.
1: Io vedo qua un numero che ho su un foglio che lei mi ha dato prima di andare in onda, vedo un circolo finale, un circolettato finale 97,4%.
0: Sì, questo cosa significa? Siamo al 97,4% degli scavi della galleria, che ricordo per tutti è la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, quando verrà completata. Gli scavi, con le difficoltà, la complessità proprio del contesto geologico attraversato, vanno avanti, e quindi un ringraziamento ai tecnici, agli ingegneri di RFI, della ditta esecutrice dei lavori, alle maestranze che sono ogni giorno impegnate lì nello scavo, nel tratto più breve della galleria, quello tra Castagnolo e Cravasco. La previsione degli scavi alla fine di questo mese è meno di 200 metri all'abbattimento del diaframma, che ecco, mi fa piacere ricordarlo in questa sede, metterà in collegamento Piemonte e Liguria.
1: Commissario, insomma, ci rivediamo quando per
0: ma spero
1: una prima notizia ancora più bella di quella che ha dato oggi?
0: Ecco, spero che in un nuovo appuntamento prima della fine dell'anno con il sestuplicamento, e mi auguro con l'abbattimento del diaframma, che spero possa intervenire vivamente prima della fine dell'anno, ma come dico sempre in questi casi, la sicurezza sul lavoro e sullo scavo in galleria è la prima priorità che dobbiamo assicurare.
1: Grazie al commissario Calogero Mauceri, buon lavoro.
0: Grazie a voi.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
1: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa

0: televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però... Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però... ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè

0: e non due
1: non domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo. Gliel'ha anche regalata. Generosi siamo, quindi.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

160.000 studenti liguri sono tornati oggi sui banchi e il ministro Valditara ha scelto Andorra per inaugurare una nuova scuola. Al via oggi il nuovo piano invernale di AMT, siamo stati alle fermate dei bus per sentire il parere dei genovesi, situazione molto pesante. Firmato oggi l'accordo che prevede altri finanziamenti per le zone di Certosa e Rivarolo, milioni anche per il parco urbano di Via Ardoino a San Pier d'Arena. Al termine di un'assemblea i dipendenti di Ericsson hanno scelto questa mattina la strada della mobilitazione immediata scendendo in corteo per le vie della città.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale, primo giorno di scuola anche in Liguria. Il ministro dell'istruzione e al merito Giuseppe Valditara è stato oggi ad Andorra insieme al governatore Marco Bucci, ha partecipato infatti all'inaugurazione del nuovo istituto tecnico economico a indirizzo turistico. Alessandra Boero.
1: Un taglio del nastro destinato a rimanere nella storia. Andorra, alla presenza del ministro dell'istruzione Valditara, ha inaugurato il suo primo istituto tecnico superiore, indirizzo turistico. Un iter burocratico durato diversi anni, Valditara ha evidenziato l'importanza della scelta di indirizzo, rimarcando le caratteristiche della Liguria e del Ponente.
2: Il fatto che qui ad Andorra si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale una regione che hanno straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale.
1: Presente anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha insistito sull'importanza della formazione, della conoscenza delle lingue straniere e della blue economy. Evidentemente emozionato e soddisfatto il sindaco di Andorra Mauro De Michelis per aver dato un'importante opportunità di crescita al territorio e ai giovani.
0: Primo giorno oggi del nuovo orario invernale di AMT, disagi sin dalle prime ore della mattinata, siamo andati alle fermate dell'autobus con Chiara Oro.
3: Lì a Uscio c'è un disastro perché ne saltano tante.
4: Le corriere poi sono strapiene, che non bisogna viaggiare in piedi, a parte quello, però è un caso. Stamattina io l'ho presa alle 7.10, ma era piccolina la corriera, che i ragazzi andavano a scuola, al mattino le mettono sempre piccole, cioè poi magari alle 10 mettono i corrieroni grossi, cioè non ha senso.
5: No comment.
6: È già mezz'ora che sono arrivata qua. Io adesso vado a Staglieno, poi devo tornare indietro, devo andare a prendere mia nipote con un biglietto, speriamo di farcela, ma ho

0: forti dubbi.
1: Quindi in totale San Pier d'Arena Saglieno quando ci vorrà?
0: Non lo so, un'ora forse.
2: Adesso vedremo cosa succederà, perché ovviamente l'orario invernale farà la differenza. Noto che sono qua a prendere il 34 da diversi minuti e il 34 non arriva.
3: Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro, il 36 e 43. Da Castelletto a via, abbiamo detto Vetto, mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
4: Disastro, guardi, disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè una cosa allucinante.
1: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
4: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro.
5: E sempre in tema di scuola, siamo andati questa mattina nel centro a Genova per incontrare tre studenti di quinta, quindi all'ultimo anno del liceo. Emozione, nostalgia e voglia di godersi gli ultimi mesi insieme, ma qualche preoccupazione anche per quello che sarà il loro futuro. Sentiamo.
1: Il primo giorno di scuola è già una corsa contro il tempo. Lunedì 14 settembre oltre 160.000 studenti liguri sono tornati in classe e a Genova il rientro coincide anche con l'avvio del nuovo orario invernale AMT. Ma tra autobus pieni, corse saltate e ritardi, per alcuni ragazzi arrivare a scuola è già stata una piccola sfida. Al liceo linguistico Colombo però c'è un'altra corsa che è appena cominciata, quella verso la maturità. Per Matteo, Carlotta e Luca è il loro primo, ultimo giorno di scuola.
6: Aspettative, ma mi aspetto di creare ancora tanti ricordi con i miei compagni, spero di vivermi al meglio quest'anno e niente, aspettativa, voglio fare una bella maturità, spero che vada tutto bene.
7: Anch'io spero di vivere un bel anno scolastico, soprattutto di uscire con un buon punteggio dalla maturità e quindi dovrò impegnarmi molto affinché ciò accada.
8: L'obiettivo si punta al 70, 80, 100?
9: L'importante è uscire, io punto più a fare ricordi quest'anno.
1: Ma ritorno a scuola a Genova significa anche fare i conti con il trasporto pubblico e per chi arriva da quartieri periferici o addirittura da fuori città, la sveglia suona molto prima del previsto.
6: Allora stamattina sono venuta col bus, io devo prendere due bus per arrivare a scuola, purtroppo le prime due corse sono saltate, e quelle sotto casa mia diciamo, e ultimamente è proprio così, nel senso che spesso le corse saltano, ci sono vari ritardi, però alla fine sono riuscita ad arrivare.
9: Anche oggi mi è successo a me che la prima corriera fosse saltata perché era al completo e ho preso la seconda che ha fatto a sua volta ritardo, quindi non sono riuscito a prendere la prima metro da Brignole ma ho dovuto prendere la seconda alle 7.57.
8: In totale quanto ci hai messo per arrivare qua?
9: Quasi un'ora.
5: Fischi per la sindaca di Genova Silvia Sales durante la cerimonia conclusiva della On Challenger di Genova, andato in scena sui campi di Valletta Cambiaso. Il momento si è verificato durante la premiazione finale del torneo, appunto, che si è svolto nel quartiere genovese di Albaro. Sentiamo il servizio.
10: In rappresentanza del comune di Genova la sindaca Silvia Sales.
11: Fischi per la sindaca Silvia Sales durante la cerimonia conclusiva dell'Aon Challenger di Genova sui campi di Valletta Cambiaso davanti a oltre 2.000 spettatori. Al momento della premiazione una parte del pubblico ha accolto la prima cittadina con sonori fischi, un episodio che non è passato inosservato in una serata dedicata al grande tennis. Sul campo invece la festa è stata tutta per il brasiliano Thiago Seibot Wild, vincitore della finale contro lo spagnolo Pedro Martinez, 6-4, 6-2 il punteggio. Ma fuori dal rettangolo di gioco resta il segnale politico arrivato dagli spalti proprio in un ambiente sportivo particolarmente vicino alla sindaca che in comune mantiene anche la delega allo sport.
5: E allora se vediamo al servizio invece di Mauceri, perché oggi è giornata importante per quanto riguarda il Terzo Valico ma soprattutto per i finanziamenti che la città di Genova avrà, è stata firmata una nota importante con pioggia di milioni per la riqualificazione del quartiere di Certosa e Rivarolo ma anche per San Pier d'Arena. Sentiamo allora questa intervista al commissario Mauceri, poi dopo il telegiornale andrà invece l'intero intervista proprio rilasciata qui nei nostri studi. Sentiamo.
12: Oggi ho firmato i

0: decreti a seguito dei progetti presentati dal Comune e dell'istruttoria che è stata condotta dagli uffici, i decreti con cui assegno direttamente al Comune di Genova i finanziamenti necessari per realizzare i primi due interventi nell'area del Campasso, cioè il progetto del parco urbano sopra la galleria di via Ardoino, il tratto di ferrovia che verrà coperto da una galleria artificiale e sopra ci sarà un parco urbano. E l'altro intervento è importante, è che entriamo nella fase, diciamo così, operativa degli espropri e demolizioni che riguardano l'area di Certosa a Rivarolo, con gli indennizzi da dare ai cittadini per un importo di 42.250.000 euro.
1: Al termine di un'assemblea, i dipendenti di Ericsson hanno scelto la strada della mobilitazione immediata, scendendo in corteo questa mattina per le vie della città, e domani faranno sentire le loro voci in regione e in comune. Sentiamo il servizio.
2: La sorte di 131 lavoratori di Ericsson è ancora incerta, travolta da una pesante procedura di licenziamento collettivo che rischia di dimezzare l'organico del polo genovese. Al termine dell'assemblea dei lavoratori, convocata d'urgenza in mattinata, i dipendenti hanno scelto la strada della mobilitazione immediata, scendendo in corteo per le vie della città.
3: La situazione è molto preoccupante. I lavoratori al momento in forza sono circa 310. 131 esuberi significa il 40% della forza lavoro. Cercheremo in tutti i modi di sollecitare l'attenzione delle istituzioni locali e anche del governo, perché l'azienda ha ricevuto contributi pubblici nel corso degli anni e nonostante questo continua a licenziare.
2: Prima l'incontro in consiglio regionale, poi a Palazzo Tursi. Intanto però i lavoratori si sono riuniti per cercare di esprimere la rabbia, il malessere e la grande preoccupazione per il futuro.
1: Finita la pausa estiva, sulla Genova Sera Valle ripartono i lavori e si annuncia un settembre difficile per chi viaggia. Da martedì domani quindi torna il cantiere sul nodo di Busalla in direzione nord, e restano inoltre i lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Ci saranno ovviamente pesanti ripercussioni. Sentiamo il servizio.
4: Dopo la pausa estiva, sulla 7 Genova Sera Valle tornano i cantieri e per gli automobilisti liguri ricomincia la stagione dei restringimenti e delle code. Da martedì 15 settembre riprendono i lavori sul nodo di Busalla, uno dei punti che negli ultimi mesi ha creato maggiore disagio alla viabilità. Tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione nord si viaggerà infatti su una sola corsia, mentre ne resteranno due verso Genova. Dal 6 ottobre poi la situazione cambierà ancora a una sola corsia per senso di marcia. Un cantiere che gli automobilisti conoscono bene. Proprio qui, prima della pausa estiva, i restringimenti avevano già provocato chilometri di coda, con una situazione che diventava ancora più critica in caso di incidenti. E mentre Autostrade riapre il cantiere di Busalla, più a nord ce n'è un altro che non si è mai fermato. Tra Roncoscrivia e Isola del Cantone proseguono infatti i lavori nella galleria Monreale. In direzione Serravalle e Milano il traffico viene deviato su una corsia della carreggiata opposta, mentre resta una sola corsia per chi viaggia verso Genova. Il risultato per chi percorre la A7 è che due dei punti più delicati della Genova-Serravalle saranno contemporaneamente interessati dai cantieri, e dopo una breve tregua estiva per migliaia di automobilisti si torna a fare conti con corsie ridotte, scambi di carreggiata e il rischio concreto di nuove code chilometriche. Un copione già visto troppe volte sulle autostrade liguri.
1: E veniamo al sport e al calcio. Insomma, un fine settimana così e così, con le male per le due squadre genovesi. Genoa e Sampdoria, che ha raccolto solo un punto, quello del Genoa in casa con il Frosinone, male invece la Sampdoria, molto bene invece Spezia e Entella, male invece il Vado, sconfitto in casa. Insomma, chiaro e scuro un weekend così e così, con qualcuno che sorride e qualcuno che sorride un po' meno. Molta preoccupazione naturalmente in casa a Genoa per quanto riguarda la classifica, un solo punto nelle prime quattro partite, e domani c'è una gara importante alle 18 al Ferraris contro il Sud Tirol, per quanto riguarda naturalmente il passaggio del turno in Coppa Italia. Ma per le ultime notizie ci colleghiamo con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
5: Buonasera, vola la prevendita per la trasferta di Parma. Domenica allo stadio Tardini il Genoa potrà contare su migliaia di tifosi al seguito. Prima però c'è la Coppa Italia, un turno che capita in un momento piuttosto delicato per una squadra

0: alle prese con una partenza difficoltosa in campionato. Un punto in 4 partite non può che rappresentare un bilancio già moderatamente preoccupante. Domani si comincia alle 18, arbitra Manganiello con Giua al VAR. Scontato il turnover per permettere a qualche titolare del campionato di riprendere fiato, eppure per concedere minutaggio a chi ha bisogno di recuperare la migliore condizione. I primi nomi che vengono in mente sono quelli di Traoré, El Shaarawy, Maitre, Mitai e Otoa. L'avversario è il Sud Tirol, formazione di Serie B che nel torneo cadetto è partita con il piede giusto, terzo posto solitario, conquistando 8 punti, 2 vittorie, altrettanti pareggi e nemmeno una sconfitta. Insomma, avversario su di giri che arriva al Ferraris col morale alto. Esaurito il mini ritiro di Novarello, mercoledì il Genoa tornerà ad allenarsi al Centro Signorini. Lo farà su campi rizzollati di nuovo in questi giorni.
1: Brutta aria anche in casa blucerchiata, la sconfitta di Mantova brucia e come, la Sampdoria come l'anno scorso è stata spesso nelle zone basse della classifica e anche quest'anno dopo 4 giornate si ritrova in ultima posizione, traballa naturalmente la panchina dell'allenatore Corradi. Ma per le ultime notizie Simone Galdi, ciao Simone.
2: Buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. È già crisi per la Sampdoria, la terza sconfitta consecutiva in campionato, quarta sconfitta in 5 incontri ufficiali in questa stagione, contando anche la Coppa Italia, nessuna vittoria, appena un punto strappato a un Cesena in 10, peraltro negli ultimi minuti della partita giocata in Romagna. Dunque questo progetto di Bernardo Corradi, questo progetto firmato a 4 mani da Jesper Fredberg e Americo Branco non sta portando alcun risultato, anzi sta rendendo ancora più nervoso l'ambiente blucerchiato, perché i tifosi non possono più accettare di vedere una Sampdoria che esce sempre umiliata dal campo, costantemente battuta da avversari come il Mantova, che certamente meritano il massimo rispetto, ma non sono avversari da Champions League. Dunque questa settimana che porta alla quinta giornata di Serie B contro il Catanzaro in casa, sabato sarà una settimana veramente molto difficile anche a livello di nervosismo. Abbiamo visto tanti giocatori nervosi a Mantova, però allo stesso tempo con la consapevolezza nella rosa, nello staff tecnico e in società che tutto questo non può continuare, perché la Sampdoria rischia veramente di rimanere ancorata al fondo della classifica. Lo stesso Corradi potrebbe perdere il posto, dopo il Catanzaro ci sarà una lunga sosta, addirittura 2 weekend senza campionato, e dunque un'eventuale sconfitta contro il Catanzaro facendo tutti i dovuti scongiuri potrebbe però portare a un cambio di guida tecnica. Gli errori di Mantova sono lampanti, quelli difensivi, quello di Lauritsen dagli 11 metri, c'è sicuramente un rimedio che deve essere posto sia a livello di attenzione sia a livello proprio di impegno, perché come ha detto Abilgard non è accettabile essere battuti senza lottare. Con questo chiuso vi restituisco la linea.
1: Grazie quindi a Simone Galdi, staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni sia in casa rosso-blu che in quella blucerchiata. Grazie per essere stati con noi questa sera, il nuovo appuntamento con Primo Giornale come sempre tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Bene, telespettatori, ritorna con noi Fiorenzo Pampolini. Chi è Fiorenzo Pampolini? Fiorenzo Pampolini fa parte da tempi non sospetti dell'associazione Utenti Trasporto Pubblico Genovese, direi. Pampolini, grazie per essere, sì, grazie per essere con noi. Da tempi non sospetti, insomma.
1: Sì, la nostra associazione è dell'82, quindi sono, sì, anni che ci si occupa.
0: Quindi anche
1: di...
0: prima,

0: Non è siete nuovi da questo. Certo. Allora, il 14 settembre a Genova è partito l'orario invernale. Ci sono, attenzione a quelli che erano le linee prima, quelli sono i tagli oggi. Qual è la vostra osservazione sul nuovo orario?
1: Ma l'osservazione, intanto ringrazio te, ringrazio Primo Canale per l'ospitalità, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. La prima osservazione che ci viene in mente è quella di una bugia raccontata da questa amministrazione, perché la nostra sindaca ha detto che l'orario invernale, il nuovo orario invernale, sarebbe stato ridotto del 10%.
0: Sì,
1: noi abbiamo provato proprio come col pallottoliere proprio a mettere a confronto i due orari, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, sono venute fuori delle cose allucinanti, soprattutto su quelle che sono le linee più importanti della rete, perché noi abbiamo fatto un confronto sulle quattro direttrici cittadine, Ponente, Levante, Valpolcevera e Val Bisagno. Allora, la Valpolcevera ne
0: esce. Ma lei parla di bugia, Pampolini.
1: Sì, perché
0: cioè,
1: quando.
0: Forse magari hanno espresso male un concetto.
1: Ma quando mi si parla del 10%,
0: sì, il 10%,
1: e poi la realtà è quella che, non so se si vede, ma la realtà è quella che si vede in questa tabella, e beh.
0: Dico, cioè, 10% sono 1000 su.
1: O è stata male informata o ci ha raccontato una bugia. I casi sono due, perché la realtà in Valpolcevera addirittura abbiamo un taglio del 36,8%, che mi sembra un pochino diverso dal 10%.
0: Ma magari compenserà. Io devo fare l'avvocato della sindaca, cioè magari compenserà.
1: Sì, però tieni conto che queste qua sono le quattro direttrici, quindi il grosso delle corse è proprio su queste linee qua. Quindi arrivare al medio del 10%. Bisognerebbe che ci fossero delle linee che hanno addirittura aumentato. Invece non, questo assolutamente non esiste. Il servizio serale, viva Dio, è rimasto invariato, però su queste direttrici è veramente un'apocalisse. E poi c'è un'altra cosa che ha dichiarato la nostra sindaca, sulla quale per ora non mi esprimo, ma che mi riservo di valutare nei prossimi giorni.
0: Sì, cos'è?
1: Perché ha detto che comunque questo orario sarà ridotto, ma non ci saranno più soppressioni di corse come avviene da 15 mesi a questa parte. Lo verificheremo nei prossimi giorni, perché l'orario è partito da poco, quindi vedremo se almeno questa, diciamo, è giusta e l'ha azzeccata. Sì. C'è un'altra cosa che la nostra sindaca ha detto e che mi ha lasciato un po' perplesso, perché si parla ormai da anni di questo benedetto progetto Assi, che dovrebbe migliorare il
0: questo
1: trasporto
0: progetto
1: pubblico.
0: Precedente, le colpe, diciamo, io lo dico subito.
1: Certo.
0: Non insista. Io dico subito, le colpe
1: sono precedenti. Diciamo che hanno ereditato questo progetto Assi, che, sul quale ci sarebbe da fare una trasmissione solo per verificarlo nel dettaglio e vedere quali sono le critiche, ma lasciamo stare. Questo progetto Assi è stato finanziato con 497 milioni di euro dal governo centrale e sulla base di questo finanziamento sono già arrivati a Genova 112 filobus, ma siccome nessuno si preoccupa di mettere la rete aerea, cioè si chiamano filobus perché hanno bisogno di fili, mi pare. E quindi se nessuno si preoccupa di mettere la rete aerea, questi filobus continueranno a rimanere accantonati in eterno. L'unico che si è mosso in questo senso è stato l'assessore Ferrante, al quale va dato atto, che si è messo di buona lena e ha realizzato tutti i cavidotti sotterranei che serviranno per questi filobus, però bisogna anche mettere i fili. Al momento abbiamo i fili soltanto sulla linea 20, che è una parte del progetto centro dei quattro assi, però
0: c'era già.
1: Ma la cosa assurda è che da almeno un anno, dalla Foce a De Ferrari, pur essendoci fili, non c'è corrente. Quindi, cioè, io dico, ma è possibile che in un anno non si riesca a dare corrente a 2 chilometri di linea? Cioè, è una roba.
0: Forse è aumentata l'energia elettrica, la bolletta è aumentata, forse per quello.
1: Non lo so,
0: Pampolini.
1: Però se consideriamo che saranno 112 poi i mezzi che dovranno viaggiare con questo sistema, è vero che hanno anche una marcia a batteria di emergenza, cioè possono percorrere alcuni tratti senza fili, però il fatto che non ci sia un metro ancora di nuovo bifilare messo, qui andiamo a finire le calende greche. E questo rientra nel discorso dei tagli, si collega al discorso dei tagli, perché i 497 milioni di euro che sono arrivati per questo progetto, se questo progetto prende corpo e va avanti, noi almeno sulle linee interessate dal progetto Assi riusciamo ad evitare l'ecatombe che c'è stata.

0: di tagli con l'orario invernale. E mi sembra importante. Invece sembra che dall'amministrazione, dall'assessore ai trasporti, cioè tutto tace. Cioè il progetto Assi non se ne parla più, ormai si taglia, si prendono le forbici e basta. Io credo che in 15 mesi, perché sono 15 e quasi 16 mesi ormai che c'è la nuova amministrazione, si sarebbero dovute trovare delle risorse, perché questa è un'emergenza. Cioè lasciare decine di migliaia di persone ad aspettare l'autobus per delle mezz'ore al freddo d'inverno sotto il sole d'estate è un'emergenza e quindi come tale va gestita. Cioè si deve trovare qualche risorsa. Io non voglio mettere in discussione che la colpa sia di quelli di prima, perché questo è un disco rotto che sentiamo da quando ci sono, e colpa è di quelli di prima. E va bene, non lo voglio mettere in discussione. Però se c'è un'emergenza bisogna darsi da fare. Cioè a me è meravigliato anche che la sindaca 15 giorni fa, quando i sindaci dei comuni dell'entroterra hanno fatto un po' di rimostranze, lei ha detto: sono insoddisfatta di AMT. Ragazzi, ci ha messo 15 mesi però a dirsi insoddisfatta di AMT. Cioè, è un problema. La mobilità, io dico sempre, la mobilità è un problema che riguarda tutti, paradossalmente anche chi sta a letto infermo, perché la sua assistenza è garantita grazie a chi si muove in città per andarlo ad assistere. Quindi la mobilità riguarda tutti i cittadini e anche quelli che sono i turisti.
1: Visto che siete così critici, non vi ameranno molto.
0: Ma io credo di no, però ecco, anche questo, noi avevamo mentre siamo sempre stati come dire, ricevuti, ascoltati da amministrazioni sia di sinistra che di destra, perché io qui non ne faccio una questione politica, io ne faccio una questione tecnica, assolutamente. Però voglio dire, invece, con questa associazione, con questa amministrazione, i rapporti si sono interrotti. Abbiamo provato a chiedere qualche incontro anche con le altre associazioni ambientaliste, dei consumatori, eccetera, ma sembra che loro si siano chiusi nel loro d'avorio e con noi non vogliono parlare.
1: Senta, Mavolini, banalmente lei parla di tagli in maniera superiore a quella che è l'indicazione, le osservazioni dell'amministrazione, ma meno bus significa bus più carichi di persone.
0: E certo, ora lo vedremo in questi giorni in cui appunto sta partendo l'orario invernale, però c'è anche da ricordare che questo l'entrata in vigore di questo orario coincide con l'apertura delle scuole, quindi si potrebbe anche verificare il fenomeno che alcuni genitori, sapendo che i figli hanno dei problemi a tornare a casa da scuola, si mettano in macchina e vadano a parcheggiare in doppia fila davanti alle scuole, sappiamo benissimo. E io questo da una... cioè veramente per me è una cosa intollerabile. E ripeto, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, su questo siamo tutti d'accordo, però io non vedo l'impegno che ci dovrebbe essere. Io in 15 mesi non ho visto nuove corsie riservate, non ho visto asservimenti semaforici, non ho visto far rispettare quelle che ci sono di corsie riservate, perché sono sistematicamente invase. Adesso, venendo in qua, in via 25 aprile l'autobus ha fatto molta fatica a passare perché c'erano le macchine parcheggiate in mezzo alle ferriere. Per cui voglio dire, se non c'è attenzione su questo, non si potrà mai avere un trasporto pubblico di qualità.
1: Quindi il primo passo è capire quali siano veramente i tagli, perché da 10 voi parlate di una media che può essere di 30?
0: È arrivato 26, a 40. Diciamo 26. La media è 26 sulle direttrici.
1: E quindi vorremmo capire, anche perché 10 su 100 significa 100 su 1000, no? Quindi esatto. Le posizioni sono queste, bus sempre pieni, e quindi reclamate anche semplicemente un'attenzione doverosa ai percorsi.
0: Certo.
1: La soppressione, ha detto, staremo a vedere.
0: Le soppressioni adesso lo valuteremo, noi infatti monitoreremo nei prossimi giorni che cosa succede, se è vero che le corse, almeno quello, visto che sono già poche, almeno che quelle corse riescano ad essere garantite. Però l'azienda ha anche un problema di personale, perché molti autisti se ne sono andati. Avendo tra l'altro questo problema di crisi, non riesce nemmeno ad assumere, per cui c'è anche questo problema.
1: È un capitolo enorme. Sul capitolo evasione, cavallo di battaglia, noi non potremo mai, unica città al mondo, salire sul bus mostrando il biglietto.
0: No, ma questa,
1: noi non potremo mai. Perdonami, siamo in sigla, Pappolini.
0: Perdonami, è un'utopia, perché è un'utopia. Ci sono mai delle fermate dove ci sono 100 persone che salgono, se controllassimo uno alla volta ci staremmo mezz'ora su quella fermata. Sì. Altrove lo fanno perché gli autobus in tutto il mondo sono mezzi di adduzione, le linee principali.

0: ali sono fatte con tram e metropolitane. Certo. Invece da noi, caso strano, abbiamo l'autobus e quindi è un po' difficile riuscire a controllare.
1: Fiorenzo Mampolini, grazie, penso grazie che ci ritroveremo, grazie, grazie per questo ritorno sul primo canale, grazie a voi per l'attenzione, penso che ci ritroveremo su questi temi, attenzione appunto all'Associazione Utenti Trasporto Pubblico a Genova. Grazie,
0: grazie
1: Mampolini,
0: grazie a voi, grazie.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
7: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
6: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Torna come ogni lunedì il programma politico di Primo Canale, ancora una volta dedicato esclusivamente a quello che riguarda il caos AMT. Oggi primo giorno di scuola, primo giorno del nuovo orario invernale, i primi disagi, anzi gli ultimi disagi di una lunga serie, non sono appunto solo che i disagi che abbiamo visto e conosciuto purtroppo negli ultimi mesi, ai quali ovviamente si sono arrivati altri, quelli relativi ai nuovi tagli. Parleremo questa sera con tanti compagni di viaggio che sono venuti a trovarci in studio. Naturalmente parleremo dei problemi delle linee extraurbane, parleremo dei problemi delle linee urbane, naturalmente, e tutti i problemi proprio legati al discorso AMT. Buonasera e bentrovato a Federico Boiolo, che è il presidente del municipio Levante.
1: Buonasera e grazie per l'invito a voi.
0: A Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera,
2: voi, grazie.
0: E bentrovato. Buonasera anche a Edgardo Fano, che è il segretario regionale Faesa CISAL.
3: Buonasera.
0: E alle sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami, che avete imparato un po' a conoscere, non solo ovviamente gli abitanti di Torriglia, ma ormai anche un po' tutti i genovesi, e non solo, perché è stato forse la persona che, questo lo dico io ovviamente, si è preso un po' più degli altri, ma non che sia un merito o vuole essere un, però conoscendo la materia gli è venuto anche piuttosto facile, dico io, inserirsi anche nella lotta che molti sindaci hanno fatto proprio per ottenere quello che sembrava invece essere un problema enorme, con questi tagli che erano stati paventati. Poi grazie anche al vostro alzate di scudi di diversi sindaci di tutta l'area metropolitana praticamente di Genova, proprio grazie al vostro contributo avete se non altro fatto sì che non si arrivasse al peggio. Insomma, ci sono stati dei tagli, ci sono stati dei problemi, ce ne saranno anche altri, però se non altro ci avete messo una pezza, Beltrami.
4: Sì, diciamo limitate i danni per ora. È chiaro che adesso devono funzionare i tavoli, nel senso che l'impegno che si è presa la sindaca con noi e si è presa l'azienda è quella di continuare il confronto, perché quello che era stato prospettato all'inizio logicamente era insostenibile, perché toccava il vivo del servizio, quindi proprio i servizi essenziali, quelli che riguardavano gli studenti e i lavoratori. Su quello, diciamo, dal lunedì al venerdì c'è ancora qualche pecca, stamattina qualche problemino c'è stato, però a

0: abbiamo la convinzione che nei prossimi giorni verrà risolto, è chiaro che poi bisogna iniziare a ragionare su tutto il servizio, ma velocemente, non possiamo permetterci di aspettare troppo tempo.
1: Edgardo Fano, ovviamente poi entreremo un pochino nel corso della puntata, un po' più nel dettaglio anche dal punto di vista naturalmente dei lavoratori, di chi tutti i giorni è su questi mezzi. Il primo giorno, il sindaco Beltrami ha detto, insomma, oggi è un giorno importante, un giorno che si aspettava

0: tempo lamentavate questa situazione, si è arrivati proprio all'ultima curva, all'ultimo metro di questa affannosa corsa che probabilmente si poteva correre, per carità, nessuno dice che non si dovesse correre, però probabilmente tutti questi problemi legati soprattutto al nuovo orario, ci riferiamo in questo momento, forse, anzi non senza il forse, avrebbero dovuto essere risolti prima dell'estate o comunque i primi mesi dell'estate.
1: Allora, noi è solamente da giugno del 2025 che diciamo che bisogna offrire un servizio che è realmente portabile alla città, nel senso che se si programmano dei servizi che non si riescono a fare è un danno nel danno. E oggi infatti il servizio, per quanto insufficiente, perché di questo parliamo, è stato sul servizio urbano, ovvio che la differenziazione dell'ingresso di scolastici ha contribuito perché non c'è stato il picco classico delle 7 e delle 9 e ha retto abbastanza bene sull'urbano. È ovvio che c'è un problema di scorte, di veicoli, cioè le vetture che sono disponibili sul servizio urbano sono esattamente quelle che servono, quindi nel momento in cui c'è una rottura di un mezzo che deve essere portato in rimessa incomincia la difficoltà, per cui il vero test secondo noi sarà verso mercoledì, giovedì. C'è stato qualche altro problema sulle linee extraurbane, Alta Valpolcevera, qualcosa su Rossiglione e una corsa su Toriglia dovuta alla mancanza di materiale rotabile.
0: Questo poi torneremo anche su questo argomento perché fanno insomma da sempre, ormai seguiamo, lei lo sa come primo canale, questa vicenda molto, molto da vicino ormai da tanto tempo. Lei ha sempre detto, quello che poi ho sempre ribadito io durante le trasmissioni, che un conto sono i conti economici, un conto è il servizio, perché questo lo dice anche Beltrami anche più di una volta. Lui dice ho gestito anche l'azienda di trasporto della provincia qualche anno fa, avevamo dei problemi anche all'epoca, però se non altro il giornaliero dovevamo garantirlo nella maniera migliore, al netto dei problemi dei conti, che quello rimangono, per carità, però lei, su questo penso che vi troviate d'accordo, lei l'ha sempre detto, il servizio a chi, all'utente va garantito, quindi se i turni sono sbagliati o se vengono fatti male o se i mezzi arrivano tre di seguito poi non arriva tre per non arriva uno per 20 minuti, c'è qualcosa che non va, al netto di quello che è il problema economico. Questa è la gestione dell'ordinario, su questo poi io penso che il presidente Berruti, che abbiamo spesso criticato, ha fatto la cosa che forse doveva fare, quella di chiedere scusa, quindi più di chiedere scusa vuol dire che tutto quello che gli abbiamo detto tutti insieme per tanti mesi, forse non eravamo tanto pazzi a criticare l'azienda quando sbagliava, questo ha ammesso di aver sbagliato, quindi penso che sia un po' la firma, no, su questo che è stato fatto, anzi che non è stato fatto. Boiolo, il Levante in generale, com'è la situazione dalle vostre parti? Cosa è successo nella giornata di oggi? Ha qualche notizia particolare? Che tagli avete subito?
2: Abbiamo la situazione non è rosea, non è positiva, come d'altronde del resto ci aspettavamo. Siamo una delle arterie principali che portano dal Levante al centro città e benché i paventati tagli dei primi giorni della settimana scorsa, di due settimane fa, non siano già stati attuati ma siano stati rinviati a gennaio, si dice, comunque è stata effettuata una riduzione del servizio che non è del 10%. Perché è una riduzione del servizio del 10% sull'effettivo dell'anno scorso, che su alcune linee tocca il 30-35%. Prendiamo ad esempio la linea 15, una linea fondamentale che parte da Quinto, Nervi, arriva fino a Piazza Verdi, quindi fino al centro città. Da 126 corse da Levante in direzione centro siamo passati a 91 corse. 91 corse vuol dire 35 corse in meno, che sommate alle ulteriori 35, ovviamente sulla direttrice ponente Levante, vanno ad essere 70 corse in meno. È inevitabile che su una linea come il 15 ci sia un disagio, perché soprattutto nell'orario di punta va a confluire su quella linea una serie di utenti che non può fare diversamente e che prende quell'autobus, perché magari non prende il 17, non prende il 16, banalmente perché abita sul litorale e non abita ovviamente nella parte più a monte, ovviamente della zona municipale. E non è l'unica, purtroppo, è un esempio, ma se andiamo a vedere le zone collinari, le zone di Apparizione, le zone della Valle Sturla, di San Desiderio, di Bavari e di Premanico, noi oltre al taglio del servizio del 15-20-25% su alcune linee, abbiamo avuto anche l'eliminazione di alcune linee. Parliamo ad esempio dell'integrativo 16 e dell'integrativo 18, quindi della zona di Premanico sulle alture della Valle Sturla e su via Montefasce integrativo 18, che non sono dei taxibus come sono stati tagliati mesi fa, sono degli integrativi che sono una cosa completamente differente rispetto al taxibus e peraltro sono dei costi che vanno ad essere sostenuti nel momento in cui ci

0: sono, mi spiego meglio, il taxi, l'integrativo è un mezzo che non è un bus, ovviamente non è un autobus come tutti quelli che vediamo in Corso Europa o comunque sulle arterie principali, che viene utilizzato su chiamata dall'utenza. Se la chiamata non c'è, ammetti, non sostiene il costo, e stiamo parlando di poche centinaia di euro, ok? Migliaia su tutta la città. Quindi andare a tagliare da prima i taxibus e poi anche alcuni integrativi, tra i quali gli 16 e gli 18 del Levante genovese, io penso che sia davvero un'assurdità. Vero è che magari le famiglie che abitano in Valle Sturla o ad Apparizione non sono le stesse di San Fruttuoso, di Sestri Ponente, di Voltri, è vero, è verissimo, però è anche vero che gli abitanti di Premanico e di Apparizione sono abitanti del comune di Genova, e quindi andare a tagliare totalmente delle linee di persone che non hanno più un'autonomia e una libertà, io la ritengo una scelta totalmente sbagliata. E concludo. Come si sarebbe potuto fare? Beh, innanzitutto aprendo un dialogo sul territorio e con il territorio. Parlo del comune di Genova, ma immagino anche su tutta la città metropolitana, perché se ci sono da fare delle riduzioni dei servizi e dei tagli, ci si parla, ci si confronta e magari una soluzione la si trova. Non che prima adottiamo i tagli, o perlomeno proclamiamo i tagli, annunciamo le riduzioni di servizi e poi dopo ci confrontiamo con le realtà del territorio.
1: È successa la stessa cosa con i sindaci, mentre parlava Bogliolo mi veniva in mente la situazione.
0: Anche a livello di
1: se loro non avessero urlato come hanno urlato.
0: Perché io vi faccio, lo dico con grande onestà intellettuale, con grande sincerità, quando successivamente abbiamo avuto l'incontro con il vice sindaco, con l'assessore Robotti e con tutta quella parte di personale di MT deputata a decidere, io non ho detto avete sbagliato e me ne sono andato, ho detto bene, ci sono da fare dei tagli, c'è da ragionare su delle riduzioni, ragioniamo sull'utenza, su chi prende un autobus e sulla portata di una determinata linea, andremo a capire se c'è qualcosa che si può tagliare, e vi posso assicurare, concludo, che perlomeno a Levante qualcosa da fare c'è.
1: Ceraudo, dalle vostre parti invece?
2: Dalle nostre parti le problematiche ci sono, abbiamo già avuto delle segnalazioni, sicuramente il 10% del taglio oggi crea delle condizioni di difficoltà soprattutto sulle alture di Sestri, naturalmente iniziando le scuole c'è una difficoltà, ma partiamo dall'idea che qua c'è un piano di risanamento che oggi ancora, finora negli interventi che ho ascoltato, va bene, ma partiamo da un regresso che è un danno esagerato all'amministrazione pubblica. Io voglio ricordare che sostanzialmente il debito creato da MT poteva mandare in default lo stesso bilancio comunale, e questo ha creato le condizioni oggi che ci troviamo ad avere un servizio pubblico con delle limitazioni enormi. È vero, la condivisione deve essere una condivisione totale con tutti, ma tutti devono mettersi in testa che c'è un'emergenza che è stata ereditata e che qualcuno forse stava minimizzando fino all'ultimo giorno, dando la gratuità di un servizio quando l'azienda perdeva negli ultimi due anni quasi 80 milioni di euro. Cioè stiamo parlando di una società e un'azienda che era in continua perdita, non faceva manutenzione, non pagava i fornitori, e oggi ci troviamo in questa situazione. Con ciò, ripeto, si chiama servizio pubblico e deve essere ha dato un servizio pubblico. Io parlo anche nel mio ruolo da sindacalista, con tante vertenze che ho visto negli anni con aziende e anche con cui ho vissuto di persona. Sono situazioni non facili, complicate, difficili, in cui tante volte bisogna entrare nel merito e capire perché si è arrivati in quella condizione. C'è una gestione, c'è un'amministrazione, c'è un servizio, ci sono dei lavoratori e c'è anche l'indirizzo politico. Se l'indirizzo politico è stato quello che, quando noi abbiamo ottenuto da Roma il più grosso finanziamento del PNRR per i quattro assi, e non siamo riusciti a capire che in quel momento questa azienda, col Covid sicuramente, con situazioni di criticità ed emergenza, non andava risanata in una certa maniera, lasciando ad esempio dei mezzi dislocati all'interno di un parcheggio per due anni, hanno fatto il primo collaudo questi mezzi senza mai aver toccato la strada, e un'infrastruttura che ancora deve essere costruita. La domanda che mi pongo io, oltre il problema che oggi stanno vivendo logicamente i consumatori e l'ultimi che dovrebbero subirlo, perché il servizio pubblico deve dare un servizio al cittadino, è cosa si è fatto in precedenza, cioè, oggi cosa faremo?
1: Lei l'ha messa sul piano politico, naturalmente per ora no, eravamo rimasti sul piano dell'organizzazione
2: dell'organizzazione

0: l'azienda. Allora, siccome sul piano politico le faccio sentire quello che ha detto proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa, proprio dopo la commissione che c'è stata in comune, l'ex vice sindaco Pietro Picciocchi, che era anche assessore al bilancio, quindi conosce bene la materia. Sentiamo allora quello che era stato il suo punto di vista, che naturalmente va un po' contro quello che dice Ceraudo, ma è giusto far sentire entrambe le campane.
1: Questa ricerca ossessiva di colpevoli io credo che non abbia giovato in questi mesi e penso che il piano potesse essere gestito diversamente. Non mi rassegno, questo è il punto politico credo di fondo, non mi rassegno a questo piano lacrime e sangue, perché vedete, noi possiamo anche salvare l'azienda con la famosa omologa del tribunale, ma cosa resterà del servizio pubblico locale di questa città? Perché poi la domanda che si fanno i cittadini è esattamente questa: bene, azienda salva, operazione perfettamente riuscita, paziente morte. Lo squilibrio strutturale di AMT da dopo il Covid è fatto noto, esattamente come per tutte le grandi aziende di TPL italiano. Guardate cosa ha dichiarato il sindaco Sala sulla condizione economica del TPL del comune di Milano, ed è il comune di Milano. Bene, come si è cercato di tenere in piedi l'azienda in questi anni? Chiaramente in attesa di un lavoro che andava fatto sui contratti di servizio, si sono cercate risorse straordinarie, che ci sono state e sono state anche importanti. Tra queste risorse straordinarie, i contributi del Ministero dell'Ambiente, che andavano a pagare che cosa? Le politiche di gratuità. Allora, una delle più grandi bugie che è stata detta all'inizio di questa vicenda, oggi forse meno, anche perché non trova riscontro nei dati del piano di risanamento, è che la situazione di crisi di AMT è stata originata dalle gratuità, che invece hanno fatto esplodere enormemente il numero degli utenti del servizio. Questo non è vero, perché quelle politiche di gratuità hanno inciso molto marginalmente sul bilancio dell'azienda, perché come diceva lei il bilancio dell'azienda si regge solo molto marginalmente sui biglietti, sugli abbonamenti, sulle tariffe. Quello che conta veramente sono i contributi, ma soprattutto questi contributi del Ministero dell'Ambiente di fatto sono stati sovrabbondanti rispetto alla diminuzione di gettito che nel breve periodo aveva determinato questa politica di gratuità. Quindi questa non è la causa, e sicuramente, ripeto, esiste un tema di riequilibrio strutturale. Io non dico che il futuro di AMT, come di qualunque azienda di TPL in Italia, possa essere affidato a contributi straordinari una tantum, però ecco, francamente credo che forse si potessero intrattenere delle relazioni con i ministeri diverse rispetto a quello che abbiamo assistito.
0: Va bene, questa era ovviamente la posizione dell'ex vice sindaco Picciocchi. Torniamo un attimo al momento. Beltrami, lei il piano di risanamento l'ha visto?
2: Finalmente sì, dico finalmente perché noi erano mesi che lo chiedevamo e finalmente ci è stato consegnato. Sono onesto, e io ho iniziato a leggerlo, sono tante pagine, ho provato a entrarci un po' dentro con la testa, ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso e mi riservo ancora qualche giorno, ma poi esprimerò la mia opinione. Io lì dentro per ora ho visto veramente non tantissime cose di trasporto, nel senso che è un piano di risanamento che, se oggi a dove sono arrivato dovessi esprimere un giudizio, dico che potrebbe essere un piano che lo si può attuare anche in altre situazioni che non è trasporto pubblico. Io credo che lì dentro andavano inserite delle cose un po' più strutturali, anche perché è vero, io poi l'ho detto da mesi, io non voglio entrare nella polemica politica, non ci voglio entrare, non mi interessa e mi interessa poco. A me quello che mi interessa è oggi, quindi oggi quello che facciamo. E oggi, guardando quel piano, mettiamola così, se io devo tener conto di quel piano, devo sperare, per il fatto che rimanga un'azienda pubblica, che a ottobre venga in qualche modo approvato. Però poi dal giorno dopo bisogna lavorare seriamente, perché lì dentro azioni vere che vanno poi a far sì che l'azienda rimanga in piedi successivamente, senza poi creare quello che piace a tanti, lacrime e sangue, o nel trasporto per i dipendenti, allora poi diventa complicato. A me sto giochino,
0: ecco,
2: non piace.
0: Visioni diverse, scusate. La prima è quella di Picciocchi, che addirittura dice, insomma, c'è anche la possibilità che il paziente, l'operazione è riuscita, il paziente è morto, che è una sua frase che ha detto prima, l'avete sentita.
2: Sì,
0: poi c'è Terrile, che adesso vi faccio sentire, che invece dice come il presidente Berruti ha detto nei prossimi anni AMT potrebbe diventare, ha tutte le potenzialità per diventare un'azienda, una delle migliori aziende di trasporto in Italia.
2: Allora, io allora, su questo posso dirle, io

0: la convinzione di questo, eh? Io ho la convinzione che all'interno dell'azienda ci siano, efficientando quello che si deve efficientare, ci sono delle eccellenze, e anche a livello proprio di dipendenti, ma a livello di autisti, a livello di, io credo che sia una delle aziende migliori d'Italia, eh? Perché se in questi periodi qua, in qualche modo, io parlo dell'extraurbano perché chiaramente è quello che conosco di più, in qualche modo è rimasto un piede di servizio, e in qualche modo anche oggi stesso, con le difficoltà che ci sono state grazie proprio all'interessamento locale, dei capi piazza locali, degli autisti locali, che troppo spesso dall'azienda vengono ascoltati poco.
1: Fano, giusto?
2: È più che giusto, nel senso che da noi i tranvieri sono ancora attaccati alla maglia, sono persone che credono nel lavoro che fanno, nell'azienda in cui vivono, e spesso si accorge troppo poco di quello che fanno, perché il servizio poi non lo fanno girare i dirigenti, lo fanno girare le persone che sono sulla piazza. Sono state dette una serie di cose che sono vere: i ricavi da tariffazione nel post-Covid non sono mai arrivati ai livelli ante-Covid in nessuna città d'Italia, quindi c'è stato un calo netto. Quello che secondo me dovrebbe distinguere la dinamica politica in questo scontro continuo che c'è, che non credo che faccia bene, infatti abbiamo cercato di starne sempre fuori, è che bisogna vedere da che paradigma si parte. Se si parte da un paradigma dove l'obiettivo è trasportare più persone, che poi è quello che diceva il PNRR, perché prevedeva uno shift modale verso la mobilità collettiva di 10 punti percentuali, oppure il tema è dobbiamo mantenere i conti in ordine. Il piano di risanamento non è un piano trasportistico, è un piano che serve a rimettere in bonus la società. È ovvio che dopo, noi speriamo e crediamo che si arrivi all'omologa, nel momento in cui si arriva all'omologa bisogna fare un discorso diverso che è tarato su come dare un servizio di qualità alla città, ma un servizio di qualità alla città ha dei costi, non si può immaginare che i contratti di servizio non siano indicizzati, tutto è indicizzato nel mondo, ogni giorno aumentano i prezzi, però i contratti di servizio del TPL non aumentano mai, c'è il caro gasolio, solo MT diceva Terrile 500.000 euro al mese, in Italia sono 80 milioni di euro al mese, chi li paga?
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito. La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
1: Eccoci qui ancora a parlarvi di quello che sta accadendo in AMT, ma soprattutto sperando che accada qualcosa di migliore nei prossimi mesi. Un po' di speranza è arrivata anche dalle parole sia di Beltrami che di Fano, però i fatti, la cronaca raccontano ancora invece giornate molto difficili. Prima Boiolo ha raccontato di una situazione particolare, quella che si sta vivendo lungo le direttrici del centro del Levante, insomma questo è quello che accade oggi. Poi la speranza, Boiolo, che un domani davvero MT diventi un'azienda sana, che si rimetta in piedi, che gli autisti possano tornare a lavorare con il sorriso.
6: Partendo dal presupposto che tutti noi aspettiamo l'omologa del Tribunale, speriamo che ci sia e che ci sarà, e soprattutto siamo tutti in attesa di capire il contenuto ovviamente di questo piano di risanamento. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno no, io ad esempio non ho avuto modo di leggerlo perché non c'è stato ovviamente trasmesso. E
1: ecco, tra l'altro, soprattutto, c'era un cartello che passava prima, mostrateci i conti, che era un
6: invito
1: che molti sindaci hanno fatto nelle tante lettere, no? Uno dei conti, o comunque erano mostrati i conti, e il piano di risanamento. Allora, il piano di risanamento è arrivato ed è già, insomma, diceva Beltrami prima, già un passo. Manca ancora il bilancio, mancano ancora i numeri veri e propri, si parla per ora di una previsione di bilancio.
6: Il secondo tema infatti è capire i bilanci, che noi oggi non abbiamo ancora visto, se non erro parliamo del 2025, perché anche banalmente andando sul sito di MT amministrazione trasparente, se arriva al 2024, quali sono i numeri di questi bilanci, perché nel frattempo è successo qualcosa di abbastanza significativo.

0: significativo. I tagli, la riduzione dei servizi, i prospettati futuri tagli che sono stati, come dicevo, posticipati a gennaio, ma è successo anche qualcosa che da un punto di vista legislativo ed economico non è di trascurabile rilevanza: la votazione da parte del Consiglio regionale di Regione Liguria di un contributo di 40 milioni di euro, 40 milioni di euro oltre al contributo che già Regione Liguria eroga in ambito di trasporto pubblico locale in favore di AMT, ovviamente con la mediazione del Comune di Genova.
1: Qualche giorno fa, AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo. È una frase forte.
0: Io direi che è una questione matematica. Se noi oggi ragioniamo su 40 milioni di euro in più, oltre al contributo che già Regione Liguria erogava e continua ad erogare, AMT non ha mai avuto così tanti soldi. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra. Nel momento in cui andremo ad analizzare e a verificare quelli che sono i bilanci di AMT che oggi noi non conosciamo, relativi al 2025, sul quale c'è stato effettivamente un ampio dibattito politico, la situazione era a posto, non era a posto, c'è un buco di 150 milioni, di 120, no, non c'è. Ma se dovessimo andare a verificare effettivamente che l'asserito buco non è quello che si palesa o che si palesava, e nel frattempo Regione Liguria ha votato una legge di questo tipo che prevede un contributo di 40 milioni di euro, a quel punto cosa succede? I 40 milioni di euro, per carità, serviranno sempre, però a quel punto la situazione non tanto politica quanto più giuridica è un po' differente rispetto all'asserito buco di bilancio che si è sempre prospettato ma che non ha mai trovato conforto in documenti oggettivi e contabili.
1: Guarda, lei che bazzica in regione, sì, di numeri, sa
0: giusto di martedì
1: questo bilancio che non è stato ancora messo, doveva andare nel consolidato del comune,
0: assolutamente, sì,
1: però non è stato messo,
0: esatto,
1: quindi cosa potrebbe succedere se dovesse andare?
0: È proprio quello, sarebbe, che è proprio quello che sarebbe una situazione da un punto di vista giuridico che non so spiegare, complicata e difficile, perché nel momento in cui vengono fatte delle conferenze stampa viene manifestata e paventata una situazione complicata e difficile, e noi tutti ci crediamo.
1: Conferenze stampa, perdoni, non sono state fatte.
0: No, perché chiedo scusa.
1: Quindi io su questo è stato fatto un reel dalla sindaca di Genova, e Beltrami era ospite insieme ad altri quattro sindaci.
0: No, diciamo che all'inizio
1: la sera commentando il reel, nessuno dei sindaci, 4 più 2 che aveva contattato al telefono, se non sbaglio in 6, avete detto o siamo scemi, no, o non abbiamo capito niente. Quindi non è normale.
0: Vado un po' più,
1: sì,
0: indietro,
1: però voglio dire, situazioni come queste meritano forse qualche approfondimento in più, qualche domanda in più, ma va bene, questa
0: però
1: è la mia considerazione.
0: E questo, per carità, lo dico anche da colui che mastica un pochino il diritto, da laureato in giurisprudenza e da avvocato. È bene parlare e rappresentare situazioni con documenti oggettivi alla mano, che poi, per carità, magari esistono, non lo posso dire perché io non li ho visti, ma questi bilanci andavano presentati subito, fin da subito. La realtà e la situazione economica di questa azienda andava manifestata fin da subito, perché oggi noi brancoliamo nel buio perlomeno fino a che non vedremo il piano di risanamento e i bilanci adesso allegati.
1: Vi faccio sentire, Geraldo, faccio sentire uno dei tanti box che abbiamo raccolto questa mattina per le vie della città, così poi lo commentiamo insieme. Arriva.
2: 43. Ieri ho aspettato 35 minuti. Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro. 36 e 43. Da Castelletto a via Montezzo Vetto mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
3: Non ci si può affidare?
2: No, assolutamente.
4: C'è scritto 7 minuti, invece cacchio, altre 7 minuti.
5: Un disastro, guardi, un disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè, una cosa allucinante.
3: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
5: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due, uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri, sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.
6: Ritardi, bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone, però intanto quando uno deve andare a pagare i 30, 350 euro di abbonamento.

0: lì va tutto bene, no?
1: Se avete l'abbonamento.
0: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
2: Bene, ma non benissimo, Bogliolo.
3: No, assolutamente, anche perché diciamo che questa situazione rappresentata dall'utenza è proprio quella che abbiamo vissuto in queste ore.
2: Gerardo, ne sorprendono un po' queste dichiarazioni di questi
4: genovesi? Che ci siano dei disagi è scontato, naturalmente. Però voglio ricordare che, ripeto, se ci deve essere un'omologa da parte di un tribunale e come chiedevo anche io quando ero in consiglio comunale, il bilancio del 2024 io lo chiedevo ad alta voce ma non ci veniva presentato, la risposta era che c'era un debito chiaro e infatti 40 milioni della regione sono, e la legge che avete approvato anche in regione dove tu ci sei, sono proprio in virtù dell'omologa del tribunale, quindi 40 milioni vengono se l'omologa del tribunale viene, quindi specifica e chiarisce che c'è un debito all'interno di AMT che giustifica la legge che avete proclamato in regione, quindi non è che si fa beneficenza, vuol dire che c'è un intervento straordinario da parte della regione, perché è vero che probabilmente, come dice Bucci, AMT non ha mai avuto così tanti soldi, ma probabilmente non ha mai avuto così tanti debiti, questo forse se lo ricorda l'ex sindaco di Genova, nonché gestore di AMT in un periodo che perdeva nel biennio 80 milioni, quindi voi ci date la metà di quello che ha perso AMT in 2 anni, quindi non mi sembra beneficenza, mi sembra un atto dovuto da parte di chi dovrebbe gestire la mobilità pubblica in un contesto di difficoltà, in un contesto difficile, e sicuramente oggi stiamo vivendo queste situazioni, ripeto, non scaricando la colpa e la responsabilità solo a quelli del passato, perché oggi noi poi dobbiamo prenderci la responsabilità di portare avanti un servizio pubblico e di trovare le soluzioni, ma un conto è creare debiti e dire che va tutto bene, un conto è guardarsi in faccia e dire oggi ci troviamo in una situazione d'emergenza e dobbiamo trovare le soluzioni, sediamoci a un tavolo tutti quanti e se avete la soluzione in mano, come dovevate avercela forse nello scorso ciclo amministrativo, tiratelo
2: però
4: fuori.
2: Però Gerardo, lei
4: e
2: ovviamente dal suo punto di vista naturalmente difende un po'
4: sul lato politico,
2: che è la politica.
4: Non voglio metterla
2: però
4: sul lato politico.
2: Però sì, sindaci di destra, sinistra, centro, nord, sud, sono lamentati del modo di operare dell'azienda.
4: Allora, ripeto,
2: è mancato il dialogo, qualcosa è successo.
4: Ripeto, probabilmente le modalità.
2: Il presidente ha chiesto scusa, qualcosa è successo.
4: Probabilmente le modalità, e lo ripeto, non è che le giustifico, non sono corrette. La condivisione è la base di tutto ed è anche la linea amministrativa che abbiamo voluto dare nel nuovo ciclo amministrativo e quindi probabilmente c'è stata delle mancanze, se infatti ci sono state delle scuse sicuramente ci sono delle mancanze, oggi però bisogna trovare delle soluzioni, secondo me il PNRR e i quattro assi possono essere una realtà che può rilanciare certamente la mobilità pubblica con una nuova tipo di mobilità. Oggi però dobbiamo trovare anche delle soluzioni economiche per rinquadrare la situazione senza far pagare troppo all'azienda e ai lavoratori, e naturalmente chi ne sta pagando le conseguenze sono i fruitori e quindi oggi siamo in difficoltà.
2: Fano, le faccio vedere un cartello, anzi due cartelli che sono riferiti proprio invece a quello che sta succedendo. Tanto vado a salutare anche Furio Truzzi che tra poco avremo anche ospite, eccolo qua, buonasera e ben trovato anche a lei. Fano, due cartelli le faccio vedere, sono quelli inerenti ai numeri relativi agli autisti di AMT. Lei qualche giorno fa, insomma da noi tante volte durante l'anno, ha appunto dichiarato, insomma questo non è ancora un esodo vero e proprio ma una prova di fuga in qualche modo, qualcosa sta succedendo guardando i numeri. Ecco, queste sono 50 dimissioni volontarie negli ultimi mesi, i dipendenti ovviamente sono scesi un po' perché sono andati in pensione qualcuno ovviamente invece se n'è andato, però insomma stanno scendendo. Lei più di una volta addirittura mi aveva messo la grande fuga perché obiettivamente i numeri dicono questo. Una volta lei diceva andare in AMT significava insomma il posto fisso, uno dei tanti posti fissi garantiti e quindi anche molto, molto ambiti. Oggi invece che cosa succede?
5: Oggi succede che il mercato del lavoro, con il possesso delle patenti e delle abilitazioni professionali, offre migliori condizioni di lavoro a stipendi nettamente più alti, ma nettamente parliamo di differenze mensili dell'ordine di 1.000 euro. Cioè se uno va a lavorare sulle semoventi o sul merci,

0: prende degli stipendi che sono di 1000 euro superiori, e il sabato e la domenica sta a casa, i festivi sta con la famiglia, e in un nastro lavorativo di 10-12 ore a casa i tranvieri questo ancora ad oggi non lo riescono a fare. Se uno ha 50 anni come me ed è 25 anni che è in azienda, magari prima di cambiare ci pensa. Probabilmente io stesso a 25 anni avrei cambiato lavoro. Quello, i dati mi tornano, sono corretti, e sono un problema serio, perché c'è un abbandono da questa professione generalizzato che si è accentuato con il periodo di crisi. E quando sento dire qualcheduno che la soluzione nell'efficienza, nell'abbattere i salari e peggiorare la normativa di riferimento del personale, vuol dire che quel dato lì esploderà e non si troverà più nessuno che viene a fare questo lavoro. Quindi è uno dei tanti motivi per i quali i lavoratori, che già sono penalizzati di loro, non devono pagare in termini economici e normativi questa crisi, perché è un dato pesante da leggere, molto pesante. Consideri che 20 anni fa, quando c'era una selezione in MT, prendevano Palazzetto dello Sport per fare i quiz. Oggi probabilmente stiamo in questa stanza.
1: Struzzi, ha sentito naturalmente le parole di Fano che aprono un problema nel problema. Oggi l'abbiamo chiamata anche per questo, naturalmente il parere degli utenti, quelli che poi alla fine pagano, e pagano di tasca loro naturalmente. Tra l'altro qualche ora fa, diverse lettere anche sia mail che sui social ci hanno scritto, per esempio, che è stato annunciato l'accordo tra l'azienda e l'università per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, che era una tradizione ormai da tanti anni, è stato annunciato proprio dall'azienda anche in commissione, se non vado errato, di qualche giorno fa, e invece sul sito dell'azienda, tanto Furio Truzzi è sparito, ecco, no, eccolo qua, sul sito dell'azienda non è possibile proprio fare questo accordo, quindi prendere questo abbonamento gratuito come è sempre successo in azienda. Questo è uno dei tanti problemi che si stanno verificando. Qualcuno, per fortuna Fano diceva oggi, insomma, i primi giorni stanno reggendo dal punto di vista dell'urto, probabilmente c'era anche tanta attenzione mediatica, posso dirlo io anche sulla giornata di oggi, quindi penso che anche in azienda abbiano fatto tutto in modo che oggi andasse tutto bene, che sarebbe stato devastante dal punto di vista mediatico avere una giornata peggio delle altre, perché c'era molta attenzione anche dei media, quindi se anche alle fermate degli autobus. Com'è andata dal suo punto di vista? Insomma, qui Beltrami, sindaco di Torino, ha detto più o meno, insomma, siamo andati abbastanza bene, a parte una corsa saltata. Fano, che ha il polso della situazione, dice, insomma, la prima giornata ha retto, poi vedremo le prossime quello che accadrà. Dal vostro punto di vista, che report avete avuto nella giornata di oggi?
2: Beh, direi che sono emerse due tipologie di commenti. Da un lato, e sono quelli più ridotti, sono i minori, qualche apprezzamento. Ad esempio, qualcuno ci ha scritto che finalmente è stato ripristinato il collinare per Voltri, eccetera. Peraltro però ricordo che i bus taxi sono ancora fuori servizio per la scelta dell'azienda di disdire questo tipo di servizio.
1: Deve avere schiacciato involontariamente probabilmente qualche tasto del computer, è quello che diceva lei, Boglio.
3: È la stessa cosa, sì, ma anche perché è una scelta incomprensibile, perché come dicevo prima i taxibus e gli integrativi sono veramente dei servizi a chiamata, e parliamo veramente di poche migliaia di euro su tutta la città, e se un buco c'è, come diceva il collega amico Ceraudo, non penso siano le risorse recuperate dal taxibus o dagli integrativi a colmare questo gap. E peraltro sono un servizio veramente indispensabile, perché quando parliamo di una linea sull'arteria principale, abbiamo parlato del 15, del 17, del 16, si è parlato poi del 7, dell'8 in Valpolcevera, congestionati, pieni, è pieno, ne passerà un altro tra 20 minuti, mezz'ora, per quanto sia tanto, comunque passa il bus. Sugli integrativi e sui taxibus non passa niente.
1: Per non parlare di
3: è un po' come la situazione dell'entroterra, quindi io ho vissuto una realtà incredibile
1: di
3: una famiglia di via Montefascia, Apparizione, sono le ultime case sotto il fascio, no? Di un figlio che mi ha chiamato dicendo: mio padre ha perso la sua libertà, perché il papà nel pomeriggio di anni 95 si prendeva il taxibus, scendeva a Borgoratti, si faceva tre commissioni e tornava a casa. Questa era una libertà, non lo può più fare.
1: Allora, verso la chiusura siamo, vi chiedo a Beltrami soprattutto e a Faro naturalmente, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
4: Io se
1: avesse la sfera di cristallo,
4: io quello che mi auguro, è chiaro che

0: C'è stato detto in tutte le lingue che bisogna stare all'interno del piano, bisogna stare all'interno di quello che c'è scritto. Lo sa che io ho criticato quello che c'è scritto, perché secondo me si potevano scrivere anche altre cose. Tolto quello, durante la riunione in città metropolitana abbiamo detto tiriamo una riga e vediamo quello che si riesce a fare adesso, che potevamo farlo a luglio, ma è un dettaglio. Quello che è, che a me preoccupa, è che oggi qualche problemino c'è stato, perché è chiaro che nei primi giorni, soprattutto per chi non conosce bene il servizio dell'entroterra, finché non ci sono gli orari definitivi nella scuola, i ragazzi si scaglionano nella mattinata e magari in alcuni casi i primini, i genitori li accompagnano con la macchina, perché è la prima volta che scendono a Genova. E quindi domani mattina è la verità, cioè domani mattina, se salta la corsa che è saltata stamattina sulla linea principale della Val Trevi Alta Val Bisagno, succede quello che è successo stamattina, che non c'erano tutti i ragazzi della scuola, sono rimaste 40 persone a piedi a Bargagli e sono riusciti poi a salire sulla 715 della Fontana Buona, grazie anche all'autista che si è assunto una responsabilità, non lo dovrei dire, ma magari di caricare qualcuno in piedi più del dovuto per portarli a Genova. Ma mezz'ora dopo, quindi facendo arrivare già il primo giorno di scuola i ragazzi in ritardo, e chi andava a lavorare ha avuto qualche problema, perché poi deve giustificarsi al lavoro per il ritardo. Ma domani mattina quasi tutte le scuole iniziano alle 8. Quindi ci sono quelle corse che io chiamo vitali, che non possono saltare per nessun motivo. Quindi bisogna mettere nella condizione, perché io quello, e poi davvero faccio il bravo, ma le corse, quelle principali delle valli, per chi conosce l'urbano, le deve vedere come il 13, il 17, l'1, il 7, cioè le deve vedere come gli assi portanti dell'urbano. Gli assi portanti dell'extraurbano sono la Fontana Buona, la Val Trevi Alta Val Bisagno, la Valle Stura, la Valle Scrivia. Quelle sono vitali, anche perché se perdi quella corsa, ora che siamo riusciti a far inserire un po' di corsa, dopo un'ora ne hai un'altra. Per come era uscita all'inizio, ce l'avevi dopo due ore.
1: Fanno quindi, invece da, gli genovesi invece, questo ovviamente per quanto riguarda l'extra, arriva anche da Tuzzi.
2: Per me MT è una unica, urbana e extraurbana.
1: Sì, certo,
2: però vorrei solo segnalare una cosa. Quando è stato fatto il primo piano, che è stato presentato in Consiglio Comunale, c'è stato dato cartaceo il 15 ottobre dell'anno scorso, la previsione di rivisitazione del contratto di servizio era di 35 milioni e mezzo. Quindi tu ogni anno il contratto di servizio doveva essere rivisto per 35,5 milioni, poi sono scesi magicamente per disponibilità a 28, poi a 24, adesso a 20. Questi 15 milioni di euro che mancano da quel dato sono quelli che servono per rifare un servizio adeguato. È molto chiara la situazione. Per noi bisogna uscire da questa situazione di crisi, rincominciare a fare delle assunzioni, fare un piano straordinario delle manutenzioni, perché ad oggi non abbiamo i veicoli, utilizzare l'accordo che abbiamo fatto con la Regione per 80 milioni di investimento regionale sui fondi dedicati per il rinnovo del parco veicolare e puntare sui quattro assi. Ma puntare sui quattro assi vuol dire anche ragionare in una logica, ve la dico chiara, Galileo Ferraris. Non fare Galileo Ferraris è stato un danno trasportistico abbastanza evidente, perché lo capiscono tutti con le linee di adduzione, solo chi non lo vuol vedere. Cioè il trasporto va sulle linee principali e poi c'è il servizio residuale sull'adduzione. Riducendo le vetture piccole ho possibilità di utilizzare di più, aumento le frequenze, cioè il servizio alla cittadinanza migliora, non peggiora. È un po' come nell'extraurbano, quando si hanno i servizi a chiamata, lì hanno un senso completamente diverso, perché nelle circoscrizioni non ci può andare una corriera per portare quattro persone, ma se c'è un autobus piccolo che fornisce, l'utente ha un servizio di qualità e si rientra in dei costi compatibili. Per cui bisogna fare un piano trasportistico.
1: A 30 secondi per rispondere al posto di Fano, ovviamente con due punti di differenti di punti di vista, che autunno ci aspetta secondo voi?
3: Tocca a me?
1: Sì, 30 secondi però.
3: Diciamo che largamente coincide l'opinione, torno a ripetere, avremmo preferito una rimodulazione discussa e condivisa piuttosto che questa imposizione di taglio tra virgolette lineare, che è ben superiore al 10%. I nostri calcoli nel feriale parlano del 18%. Per l'extraurbano non mi pronuncio, ha già detto il sindaco di Torriglia. E quindi la situazione è molto semplice, è un piano non di risanamento, è un piano di aumento dei disagi per i passeggeri.

0: e quindi va rivisto da capo a fondo.
1: Grazie Truzzi, a presto. Allora, siamo arrivati alla fine, c'era, insomma, lei ci crede in questa MT?
2: No, io
1: più
2: credo,
1: sana?
2: Credo in una MT
1: migliore,
2: che venga rilanciata con il PNRR, con la possibilità di assunzioni, investimenti e anche di investimenti sulle manutenzioni, perché quello che l'intervento che è stato fatto racchiude quello che serve per rilanciare MT. Però per fare quello logicamente serve economia. Per fare economia o troviamo delle risorse che arrivano da fuori o difficilmente riusciremo a risanare pienamente il servizio. Con ciò la speranza è una speranza forte e con la condivisione da parte di tutti, perché questo è un problema che racchiude tutta la città e va affrontato tutti insieme.
1: Vedremo allora quello che accadrà nei prossimi giorni. Il sindaco di Torino ha detto, insomma, già domani potrebbe già essere un giorno importante per capire un po' che aria tira, che autunno, inverno ci aspetta, se insomma oggi è stata una giornata particolarmente tranquilla, dicendolo sottovoce, insomma, per andare incontro anche a qualche discorso di porta di fortuna o sfortuna, diciamolo in silenzio, è andata piuttosto bene, quindi prendiamolo e portiamolo a casa, però è un giorno, ce ne aspettano tanti altri e già nei prossimi giorni vedremo se sarà sempre così, insomma, se terrà questa situazione potremmo già dire di essere abbastanza soddisfatti, anche se ricordiamo che non nessuno sarà soddisfatto perché siamo reduci da un anno di questa situazione, quindi non è da dire siamo soddisfatti perché non è peggiorata, ma siamo sempre insoddisfatti come utenti, no? Quindi questa è la base di partenza. Beltrami, in 30 secondi davvero, perché continuiamo a parlare di una soddisfazione su un anno di insoddisfazione, questa non
3: così,
1: ce lo dobbiamo dimenticare.
3: È un ultimo periodo che, visto la carenza dei mezzi, saltavano dalle nostre parti 7, 8, 10 corse al giorno, quindi lasciando delle persone a piedi, l'ho già detto, sulla parte alta della Val Trebbia 3-4 ore per strada e non potevano andare a casa, quindi è chiaro che c'è grande insoddisfazione. Lo ridico, bisogna stringere tutti la cinghia bene, sia gli utenti che tutti quanti noi che l'azienda, però quello che deve succedere da domani mattina è che ci deve essere veramente questa collaborazione tra tutti e non dobbiamo essere più messi da parte, perché allora poi la prossima volta diventa difficile mediare.
1: Continuo anche a dire, e l'ho anche scritto sul nostro sito in un'ultima occasione, perché non hanno chiamato, parlo della provincia, della città metropolitana, tre rappresentanti della città metropolitana insieme ai dirigenti di AMT per fare questo piano, non si sarebbe arrivati all'ultimo momento con questo pandemonio che è accaduto, con la rivoluzione, la rivolta dei sindaci, il caos del Partito Democratico, insomma è successo di tutto in quest'estate. Va bene, cosa fatta capo A, come dice Beltrami, ormai prendo come linea, tiriamo una linea e andiamo avanti, vedremo se l'azienda insieme al comune a rimettersi in sesto, in attesa sempre di questo attesissimo bilancio che ancora non abbiamo visto. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21.

Benvenute, benvenuti alle persone che sono qui alla Terrazza Colombo, in un luogo meraviglioso. Chi ci segue a distanza non può vedere tutto, ma qui intorno siamo in mezzo al mare, di fatto. Vediamo il mare di Genova da tutte le parti. Oggi parliamo di mare, ma di mare come motore della crescita, come possibilità per questo paese di essere quello che è, una delle economie principali del mondo. Mare che vale 220 miliardi, vale l'11%.

0: 10% del PIL. Mare che significa grandi gruppi e capacità artigiana, significa altissima tecnologia e capacità di risolvere problemi apparentemente minimi che servono però perché il Made in Italy conservi la posizione che ha, che non è una rendita di posizione, ma va guadagnata momento per momento. Io sono Nicola Salduti e con me c'è Giovanni Stringa, che peraltro è nato a Genova, quindi lui gioca in casa.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo una cosa, poi abbiamo tantissimi ospiti, e anzi grazie a tutti di essere, a tutte di essere con noi. C'è un aspetto che ti colpisce sul tema del mare, quello della filiera?
1: Sì, quello che mi colpisce di più, quello che mi ha colpito in questi giorni in cui mi sono preparato per questo convegno, è il fatto che l'economia del mare non abbia un riflesso positivo solo sulle grandi imprese, i grandi alberghi, le grandi navi, le grandi infrastrutture, ma anche sul piccolo, sulle piccole realtà dell'Italia che sono un po' anche la spina dorsale di questo paese, e questo soprattutto in Liguria, perché secondo un'indagine di Confartigianato la Liguria è la regione del nord-ovest, Lombardia inclusa, con la più alta incidenza di piccole imprese artigiane che beneficiano del turismo, e il turismo qui è soprattutto mare, più della Lombardia e del Piemonte che sono realtà industriali, ma anche più della Valle d'Aosta che, pur essendo piccola, è un colosso turistico. Il turismo di mare ha un effetto sull'artigianato locale più forte di quello che il turismo di montagna ha invece, per esempio, in Val d'Aosta. Questo mi ha colpito e mi riempie di fiducia anche per questa regione.
0: Racconteremo di questo e di tante altre cose. Ti cedo il palco.
1: Grazie. Ecco, buonasera a tutti, chiamo qui con noi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. No, sono più comode di quello che sembrano. Ecco Presidente, buonasera, ci siamo già visti diverse volte a parlare di regione, già quando lei era sindaco di città e ora di regione, parliamo appunto di regione e in questo caso di economia del mare. Economia del mare dal suo punto di vista significa soprattutto infrastrutture. Che cosa fa la regione, cosa sta facendo, cosa vorrà fare poi nei prossimi anni per le infrastrutture? Appunto, tra l'altro, una regione che è un po' sfortunata, fortunata per il mare, ma sfortunata per i pochi spazi che si ritrova ad avere per far scorrere l'economia.
2: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Volevo fare, prima di rispondere, che ovviamente rispondo, una piccola precisazione. È vero, parliamo del 15-16-17% del PIL italiano fatto dall'economia del mare, cosa verissima, è però riduttivo, nel senso che vorrei fare una sfida, proviamo a chiudere i porti di tutta Italia e nel giro di 15 giorni tutta l'economia d'Italia si ferma. Facciamo 15-16% del PIL, benissimo, ma poi alla fine l'importanza della portualità, della blue economy è così strategica che senza di quella tutto il resto crolla. E voglio dire, molti l'hanno già sperimentato purtroppo in tutte queste aree di crisi, cosa vuol dire bloccare i porti o bloccare i trasporti. Ecco, vorrei che questo fosse conosciuto però, perché forse una delle sfide più grosse che ha la blue economy non è tanto lo sviluppo, perché quello sono tutti capaci a fare, cioè quelli della blue economy sono bravi, sono capaci a fare lo sviluppo, più che altro è quello di far conoscere l'importanza della blue economy, che per tanti anni, soprattutto in Italia, è stata veramente sottovalutata, e oggi per fortuna abbiamo al governo delle persone che sono anche, uno ce l'abbiamo qui, che è Edoardo Rixi, che ci aiuta a far sì che la blue economy abbia veramente un lancio, non solo come investimenti ma anche come importanza nei momenti legislativi. Ecco, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della logistica della blue economy, senza la quale ogni fabbrica si ferma. Detto questo, veniamo all'infrastruttura, che è una componente fondamentale di tutto il sistema. Senza infrastruttura non c'è blue economy, non c'è industria, non c'è nulla. Quindi già gli antichi romani costruivano le strade in un certo modo, perché sapevano che senza strade non ci sarebbe stato l'impero. E così, se andiamo avanti, io vorrei citare solo la riforma New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti, quando ha cominciato a costruire il sistema di autostrade a scacchi.

0: IERA, che voi conoscete negli Stati Uniti, con i pari e i dispari, non so, anche lì, con idee mica banali. In morale della favola, cosa hanno fatto? Hanno investito un sacco di soldi, i dollari, per fare infrastruttura, consapevoli che a un dollaro di investimento pubblico sarebbero arrivati poi 2 o 3 dollari di investimento privato, l'economia avrebbe circolato nel modo giusto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo oggi. Noi stiamo facendo in Liguria tutta una serie di investimenti infrastrutturali che ci porteranno ad avere, io ne sono assolutamente convinto, poi l'ingresso del settore privato e quindi un volano positivo nei confronti di tutto il sistema. Citiamo soltanto le cose principali, dal Terzo Valico, che tutti ormai conoscono e sanno che sarà un sistema per arrivare a Milano in meno di un'ora, ma anche per portare le merci nei posti al di là dell'Appennino, dove poi vengono smistate e gestite, dalla nuova diga, la nuova diga che porterà a, che consentirà l'ingresso in tutto il porto di Genova delle navi da 20.000 TEUs, TEUs sono i contenitori, da 20.000 contenitori e anche di più. Questa sarà una cosa fondamentale per lo sviluppo della portualità nella nostra regione, ma non c'è solo quello, c'è Vado e Savona, noi stiamo facendo molto, c'è il mondo delle crociere, c'è la Spezia che sta facendo molto non soltanto dal punto di vista delle crocieristica e delle merci, essendo ben collegata col treno verso l'Emilia, la pianura padana, ma a Spezia c'è tutta la parte militare, e nella parte militare che ovviamente costruisce navi, costruisce tecnologia, ci sono tante cose legate alla operazione militare, ma vorrei sottolineare il recente investimento sul Polo Nazionale della Subacquea. Alla Spezia esiste il Polo Nazionale della Subacquea, dove noi Regione Liguria abbiamo appena investito 10 milioni proprio per aiutare le aziende liguri che si occupano di subacquea a svilupparsi. Parliamo di PMI, parliamo di start-ups, parliamo di queste aziende che hanno bisogno di trovare uno sbocco sul mercato. E quando parlo di subacquea non parlo soltanto di delle maschere, delle pinne, di queste cose qui, parlo dei droni subacquei, parlo di tutti i mezzi che vanno sott'acqua, parlo dello sviluppo dei cavi sottomarini, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso il mare, lo sviluppo del fondo sottomarino per capire le materie prime, quelle che possono esserci utili per noi. Diciamo che noi ne conosciamo circa il 20% del fondo subacqueo. Pensate che terreno enorme c'è di scoperta per poter arrivare ad avere degli effetti positivi sulla nostra civiltà. Ecco, quindi questa è una prospettiva enorme. Potrei paragonarla alla rivoluzione industriale, quello che stiamo facendo oggi nella subacquea, proprio perché sappiamo che c'è tanto da scoprire, ma non siamo a conoscenza di quello che scopriremo, quindi questo è fondamentale. E quindi questa infrastruttura veramente deve riuscire a dare la possibilità alla Liguria, a Genova, a Savona, a Spezia, ai porti, ma diciamo a tutta la Liguria, perché anche il turismo fa parte della blue economy, e al turismo vuol dire che tutti vogliono andare nelle città, anche quelle più piccole. Stamattina ero in Andorra a inaugurare una scuola assieme al ministro Valditara. Andorra ha circa 6.000 cittadini durante l'anno e diciamo 65.000, da 6.000 a 65.000 nel periodo estivo. Ecco, pensate che sfida c'è per l'amministrazione pubblica soltanto per quello che riguarda i rifiuti, i trasporti, i servizi e così via, passare da 6.000 a 65.000. Quindi il turismo per noi è importantissimo, e tutte le comunicazioni attraverso autostrade, strade, ferrovie eccetera, su tutta la Liguria diventano estremamente importanti, e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Potrei andare avanti a descrivere tutti i dettagli della diga e di tutti gli altri progetti, ma non so, forse mi fermo qui.
1: Sì, sì, io prima ci siamo parlati un attimo appunto a proposito di autostrade, che sono comunque una delle ossature infrastrutturali della regione. Ci sono comunque dei problemi ancora quasi inevitabili per quanto riguarda il fatto dell'imbuto, del collo di bottiglia, però comunque migliorabili. Lavora la regione magari con la società Autostrade o comunque per cercare di migliorare la questione?
0: Noi lavoriamo assieme alla società Autostrade su base mensile, programmando i cantieri e programmando le chiusure. Le chiusure sono necessarie per fare i lavori di manutenzione che devono essere fatti, non possiamo pensare di non fare più manutenzione, siamo già stati abbastanza scottati purtroppo da questa storia, per cui la manutenzione va fatta. Il nostro problema che quando hanno progettato l'autostrada negli anni

0: 60 e 70 non hanno fatto le ridondanze. Questa è una cosa fondamentale. Per andare da A a B bisogna fare in modo che non ci sia un percorso solo, devono esserci almeno due percorsi, in maniera tale da consentire la manutenzione su un percorso e sull'altro poter continuare a circolare. Questo è un concetto che negli Stati Uniti è assolutamente diffuso, anche in Germania hanno cominciato a metterlo, anche se forse non hanno fatto ancora tutto il territorio con la ridondanza, ma è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista. Quindi ci sono ulteriori progetti che stiamo portando avanti, c'è l'Aurelia Bis, c'è la nuova Predosa Albenga, ci sono tante, c'è il raddoppio della ferrovia, ci sono tante cose che stiamo portando avanti proprio perché si possa avere il concetto di ridondanza. Tenete presente che stamattina sono andato ad Andorra in meno di un'ora. Forse c'è stato qualche eccesso di velocità, può darsi, forse è meglio non dirlo, però che vuol dire che tutta l'autostrada era libera, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E quest'estate diciamo abbiamo avuto molte meno conseguenze, perché molti cantieri sono stati programmati apposta per non andare a interferire durante i weekend e durante le giornate festive dove c'è il flusso dei turisti. Certo che quando ci sono gli incidenti questo è un problema grosso, e qui è un messaggio che voglio mandare a tutti quelli che guidano, dai turisti ai camionisti, perché dobbiamo assolutamente limitare gli incidenti, non soltanto per le conseguenze a noi stessi, ma pensate cosa vuol dire un incidente e le conseguenze che ci sono per tutti quelli che devono viaggiare, ore di coda, che sono dovute non all'autostrada, non ai lavori di manutenzione, ma a quelli che fanno gli incidenti. Ecco, bisogna sempre pensarci bene a queste cose e avere questi messaggi diffusi, secondo me si fa sempre qualcosa di buono. Detto questo, è ovvio che i lavori vanno avanti, prevediamo che all'inizio del 27 la 26, cioè la Voltri Santià, non abbia più lavori di manutenzione, se non altro quelli programmati, e lo stesso vale per il percorso A12, e quindi dovremo riuscire a liberare queste due. C'è ancora la A7 che invece avrà bisogno di un ulteriore anno di manutenzione, e poi la Savona 20 miglia, che è quella forse più critica, dove ci sono due punti che continueranno ad avere lavori di manutenzione per almeno altri due anni. Dopodiché avremo un sistema che funziona, ma avremo già iniziato i lavori per la ridondanza.
1: Perfetto. E economia del mare, la Liguria naturalmente, ma la Liguria non è solo costa, la Liguria ha anche dei tesori nell'entroterra che però non rimangono insensibili a quello che succede sul mare, perché spesso appunto l'economia del mare ha un vantaggio anche nei territori nascosti o meno toccati almeno in passato dalla crescita che si registrava invece sulla costa. Cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista in Liguria e come la regione si sta dando da fare?
0: Beh, intanto diciamo che quest'anno che ha avuto un grosso aumento del turismo in tutta la Liguria, molto turismo si è spostato nell'entroterra, e questa è già una cosa positiva, cioè l'entroterra ha avuto un revamping superiore nettamente a quello degli anni prima. Per quanto riguarda la parte turistica, sono borghi bellissimi, quelli che abbiamo noi, che sono molto apprezzati, tanto è vero che nel Ponente, ad esempio, abbiamo borghi dove la gente viene a vivere dall'estero, dalla Danimarca, dall'Olanda, dal Belgio, perché lì si vive bene, c'è alta qualità di vita, c'è la fibra ottica, per cui si può assolutamente anche lavorare da lì. Quindi questo è un dato positivo. C'è poi un altro dato importante: nella Blue Economy ci sono molte aziende, diciamo piccole e medie aziende, ma anche medie aziende, anzi anche più grosse di medie aziende, che non sono sulla costa ma sono nell'entroterra. Chi si immaginerebbe che a Casella ci fosse il sistema più conosciuto al mondo per il telecomando dei motori fuori bordo? Ecco, è a Casella, lo fanno a Casella con un'azienda ligure. Ecco, per dire, la Blue Economy è sparsa su tutto il territorio ligure, e questo è molto positivo, per non parlare poi di quelli che saranno, anche io ho citato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. E quindi la Blue Economy non è solo limitata alla costa, ma assolutamente entra anche nel territorio di entroterra e crea posti di lavoro che sono in crescita, e questo per noi è un grandissimo vantaggio. Poi ci sono anche molte attività regionali che vanno a finire nella Blue Economy, cioè che servono alla Blue Economy, e anche queste non sono necessariamente sulla costa ma sono nell'entroterra. Quindi tutta l'economia ligure ha il suo riflesso anche nell'entroterra, non dobbiamo mai dimenticarlo. Certamente ci sono alcuni borghi che hanno problemi di strade, perché voglio dire, quando c'è da fare un'ora e mezza di strada per arrivare sul mare è un discorso importante, però diciamo sono limitati ad alcune valli. Nelle altre valli stanno lavorando bene anche con le strade.

Abbiamo il tunnel della Fontana Buona che ci consentirà di avere un grosso risparmio di tempo per tutte le aziende che sono nella Fontana Buona, e così stiamo facendo anche nel Ponente. Quindi l'infrastruttura è fondamentale per consentire a queste aree di avere lo sbocco sull'economia del mare e sullo sbocco delle altre economie che sono nelle grandi città.

0: tondo, fine 27, al massimo inizio 28. Io vado per il fine 27.
1: Quindi il primo
0: saliremo sul treno. Se viene anche lei,
1: sì, volentieri. Sì,
0: d'accordo.
1: Aspetto l'invito e spero appunto che sia il prima possibile.
0: Assolutamente sì. Ma già ora noi potremmo andare, guardate che già ora si potrebbe andare a 1:10, 1:12.
1: Forse c'era stato anche qualche tentativo.
0: Certo, perché bisognerebbe eliminare le fermate intermedie. Però ci sono i nostri colleghi della Lombardia che vogliono Pavia e Voghera assolutamente e così via. E quindi voglio dire, se mettiamo le fermate intermedie è chiaro che il treno è rallentato, ma il treno ce la può fare, in 1:10 può arrivare a Milano.
1: Perfetto, e anche per le merci ci sarà...
0: Beh, ovviamente, per le merci più che altro, più che le velocità, contano le tracce. Quindi le tracce danno la possibilità alle merci di poter viaggiare continuamente ed avere tanti treni merci. Perché, fatti i conti, se noi raddoppiamo i volumi dal porto di Genova, bisogna che poi riusciamo a portarli verso l'interno. E allora c'è bisogno di più tracce. Il terzo valico serve proprio per questo, per avere più tracce disponibili, o perlomeno per lasciare i passeggeri da una parte e sugli altri valichi le merci. Se si chiama terzo valico vuol dire che ce ne sono altri due, giusto? Perfetto. Altrimenti si chiamerebbe primo valico o secondo valico, non lo so, però vuol dire che ne abbiamo altri, in effetti è vero,
1: due
0: abbiamo
1: storici.
0: Altri due, ne abbiamo uno addirittura di prima del Novecento, però voglio dire, va bene così e questi li possiamo utilizzare senza problemi, no, perché alcuni sono molto pendenti, quindi se facciamo i treni lunghi certamente non potranno passare di lì, però con tre diverse linee ferroviarie di qui alla pianura c'è possibilità di gestirle in maniera ottimale.
1: Grazie mille Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Suoi spunti e del suo intervento.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bene, adesso chiamo a parlare con noi Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, e Alessandro Terrile, vice sindaco del comune di Genova. E volevo chiedere a entrambi che cosa l'uno può fare per l'altro, cioè cosa la città può fare per aiutare il porto a lavorare meglio e cosa il porto può fare per aiutare l'economia genovese a crescere di più. Vice sindaco.
1: Intanto grazie per l'invito. Ma qualcuno diceva che a Genova ci sono due sindaci, il sindaco della città e poi il presidente dell'autorità portuale. Allora, la prima cosa che devono fare il porto e la città è provare ad avere una visione condivisa. Ovviamente ciascuno per le proprie competenze, credo sia molto importante, diciamo, non confondere le competenze, però avere una visione condivisa soprattutto sulle scelte a medio termine, e quindi la redazione del nuovo piano regolatore è certamente un grande banco di prova, e devo dire che condividiamo molto il metodo che sta mettendo in atto l'autorità portuale, il presidente Paroli, il segretario Vespasiani, cioè iniziare la vera e propria redazione poi di un atto che anche dal punto di vista amministrativo è molto complesso, con una serie di consultazioni, e questo serve a cercare questa ampia condivisione che credo che sia fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
0: Presidente.
2: Il porto fa già moltissimo per la città, perché

0: dà lavoro a circa 120.000 lavoratori, dipendenti, che tutti i giorni entrano nei nostri varchi portuali, lavorano nel nostro sistema portuale, producono ricchezza per il paese. Quindi il porto è una, come dire, un elemento di grandissimo pregio per il territorio. Il nostro sistema portuale, lo dico sempre, non è soltanto il porto di Genova e di Savona, è il porto d'Italia. Noi movimentiamo l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale, movimentiamo 6 miliardi e 400 milioni di gettito IVA soltanto per le merci che scalano sulle nostre banchine. Quindi il nostro sistema contribuisce alla ricchezza del territorio, della regione, della città, dei comuni che accolgono il nostro sistema portuale, ma contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese. Che cosa può fare il porto per la città? Ascoltarne le necessità, ascoltarne i bisogni. Io sono solito dire che il porto deve crescere, ma non può farlo in danno della città. Deve essere una crescita armonica. Il porto è un settore industriale di grandissima rilevanza, come dicevo, ma non può sacrificare la qualità della vita dei cittadini. Siamo molto impegnati da questo punto di vista. Ringrazio il Vice Sindaco per la condivisione sul metodo che abbiamo voluto avviare. Siamo la prima autorità di sistema che aver fatto qualcosa di simile in Italia. Stiamo lavorando sul piano regolatore portuale, un piano ambizioso, ma che vogliamo fare spiegando alla città le ricadute positive, perché ci attendiamo conforto dalla città su alcune scelte che andremo ad effettuare, ma non ci può essere conforto se non c'è consapevolezza. Per dare ai cittadini la consapevolezza di ciò che stiamo facendo occorre che i cittadini siano coinvolti, ed è il percorso che abbiamo voluto avviare spiegando la nostra idea di piano regolatore, i benefici, gli sforzi fatti perché il porto impatti sempre meno sulla qualità di vita dei cittadini, ma questi possano apprezzare il vantaggio che un porto ricco come Genova può loro conferire.
1: Vice Sindaco, una delle infrastrutture più importanti della città sul mare è il waterfront. Cos'è esattamente e quali sono i tempi? Quando sarà pronto? Come sarà pronto? E qualche dettaglio.
2: Ma allora, intanto io credo che un grande risultato della nostra città sia stato, diciamo, in qualche modo fare pace tra la rigenerazione urbana di un territorio che ha cambiato destinazione come waterfront e l'area delle riparazioni navali, che invece è un volano dello sviluppo industriale della nostra città. Non è sempre stato così, ci sono stati momenti di tensione, di scontro, e oggi invece possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e anche grazie alla collaborazione dell'associazione di categoria, Confindustria, i principali attori industriali di quel settore, si è raggiunto un punto di equilibrio che siamo certi sarà confermato, anche sarà ancora più avanzato nel nuovo piano regolatore. E questo è importante perché la giusta spinta della città a riappropriarsi di spazi non deve andare a discapito dello sviluppo economico, quindi ci deve essere un punto di equilibrio, e anche chi governa la città deve essere sempre attento a questo punto di equilibrio. Il waterfront, tra poche settimane avremo l'inaugurazione della prima parte del parco di Piazzale Kennedy, quindi diciamo per l'inaugurazione del salone nautico sarà già accessibile, e poi abbiamo le ultimi due edifici sostanzialmente che devono essere realizzati. Uno è la fabbrica dell'Ideo, centro del mare, disegnato da Renzo Piano, per cui non voglio anticipare nulla, ma nelle prossime settimane ci sarà un annuncio sull'avvio dei lavori, ma appunto è questione proprio di poco tempo. E poi l'ultimo edificio è l'albergo, insomma l'edificio che ha funzioni residenziali, che è nella parte più di ponente, dove prima c'era l'edificio del Nira. Ecco, questi due edifici completeranno in modo definitivo l'area del waterfront. I lavori, appunto, siamo convinti che potranno partire già entro la fine dell'anno, all'inizio del 2027, ci saranno 2 anni di lavori, quindi siamo vicini alla meta.
1: E quindi ci sarà un continuo?
2: Ci sarà il completamento del quartiere del waterfront con tutte le funzioni, e compreso il parco, diciamo, che erano state ideate da Renzo Piano, e poi per il collegamento invece pedonale, ciclopedonale con il porto antico che tutti auspichiamo, bisogna prima risolvere in modo definitivo il tema dell'interferenza dell'uscita mediana del tunnel subportuale, ma anche su questo dal commissario Bucci abbiamo notizie che insomma si sta avanzando, e a quel punto sarà chiaro il destino di quella parte di sopraelevata che sta tra il porto antico e il waterfront, con la possibilità anche

0: di riutilizzare una parte per fare un collegamento sopraelevato pedonale o ciclopedonale. Anche questo ha un senso, perché avrebbe due risultati: uno, che si utilizza un camminamento rialzato che consente anche di avere una vista sul porto, sull'orizzonte, molto più facile, molto più bello che non quello di camminare nell'area delle riparazioni navali, ma soprattutto si consente all'area industriale di mantenere la funzione industriale, che credo che sia una necessità, visto anche i volumi di valore aggiunto che stanno generando sia nella parte dell'industria navale meccanica che in quella del refitting della nautica.
1: Perfetto. Presidente, per quanto riguarda appunto il porto, una delle sfide che da decenni affronta Genova è quella di riconquistare parte dei traffici che vanno verso Nord Europa, magari arrivano dall'America e vanno a Rotterdam o ad Amburgo invece che arrivare qui. Ora poi, tra l'altro, la situazione geopolitica sul versante invece più orientale è sempre più complicata. Come sta affrontando questa situazione il porto, sia per riconquistare i traffici che vanno, dico io, per esempio a Rotterdam, sia per affrontare le crisi medio orientali su tutti i possibili canali di comunicazione che piano piano stanno saltando?
2: La domanda al vice sindaco era più facile rispetto alla mia. Ma infatti, prima di rispondere alla mia, mi consenta una battuta ad Alessandro. O hai spiato il mio piano regolatore portuale, ma è dubito perché ancora non te lo abbiamo mostrato in questi dettagli, oppure mi fa molto piacere, perché ciò che hai detto sulla parte del waterfront va esattamente a sposarsi con la qualificazione di un collegamento waterfront Porto Artico che noi abbiamo voluto, che abbiamo studiato, facendo salva tutta la parte delle riparazioni navali, che ovviamente è un valore aggiunto al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Quindi, quando avremo occasione di confrontarci sul punto, do per già acquisito il parere favorevole dell'amministrazione comunale. Battute a parte. Vede, lo diceva prima lei e lo confermava il presidente Bucci, il retroporto ligure è la Lombardia, e se pensiamo che l'80% delle merci prodotte in Lombardia e con destinazione un mercato extraeuropeo passano dalle nostre banchine, ho detto l'80%, lei si può rendere conto di quanto sia collegato l'elemento produttivo virtuoso dell'entroterra lombardo, piemontese e in parte anche emiliano, con le banchine dei porti di Genova e di Savona. Questo collegamento è oggi, è un collegamento importantissimo che noi contiamo di ulteriormente sviluppare nel momento in cui il terzo valico sarà pienamente operativo. Questo ci consentirà di accorciare i tempi di trasferimento delle merci, ma soprattutto ci consentirà di renderli più sicuri, più compatibili dal punto di vista ambientale e soprattutto più economici. Questo sarà un cambio epocale per il nostro sistema portuale, sia per quanto riguarda l'export, sia per quanto riguarda l'import. Accennava giustamente lei, oggi il paradosso è che molti prodotti base destinati alla manifattura, all'industria lombarda, piemontese, emiliana, veneta, non sbarcano nei porti nazionali. Preferiscono un collegamento diretto Sud America, Nord America con i grandi porti del Nord Europa, Anversa, Rotterdam. Paradossalmente questo è un qualcosa di inspiegabile. Com'è possibile che si preferisca sbarcare merci destinate a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri porti piuttosto che farle sbarcare appunto qui da noi, preferendo un mercato nord europeo che è distante migliaia di chilometri? È molto semplice. I tempi di sdoganamento erano fino a qualche tempo fa più rapidi. La rapidità nella logistica corrisponde al risparmio e soprattutto il collegamento terrestre garantiva tempi certi a destino. Le connessioni rapide infrastrutturali, sulle quali lo Stato italiano ha investito tantissimo, centinaia di miliardi di euro per la realizzazione del terzo valico delle connessioni stradali, ci consentiranno nel brevissimo periodo, nel giro di 2 anni, di poter competere con quel mercato, sottraendo quindi traffici ai porti nord europei e acquisendo come porti tirrenici e liguri una connessione diretta, rapida, economica con il settore industriale del nostro Paese. Ma non solo. Nella nostra ambizione l'utilizzo del terzo valico, unito alle grandi opere infrastrutturali in corso su Genova per 3,6 miliardi, la grande diga è soltanto quella più iconica, più famosa, più discussa, ma ve ne sono molte altre dal punto di vista ferroviario, così come stradale, così come telematico.

0: informatico e addirittura in grande connessione con l'agenzia delle dogane, elemento spesso sottovalutato ma a torto. Un grande porto non può funzionare se all'interno dello stesso non vi è un'agenzia delle dogane efficiente, rapida, ma al contempo scrupolosa, che preservi la qualità delle merci che integriamo. Ecco, questa connessione ferroviaria che andremo a avere fra pochissimi anni, fra 2 anni, ci consentirà anche di metterci in competizione con l'arrivo delle merci oggi destinate non al territorio nazionale, ma al territorio europeo, in particolar modo alla Francia, alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, perlomeno per la parte sud. Quote di mercato che oggi noi non siamo nelle condizioni di sfidare e di acquistare, proprio perché la competizione dei porti nord europei ci taglia fuori dalla catena logistica di efficienza, semplicità ed economicità. Le grandi opere infrastrutturali a cui accennavo cambieranno completamente lo scenario, dobbiamo farci trovare pronti, perché sarebbe un paradosso avere il terzo valico ma non avere ancora completato le opere portuali, che invece sono in stretta simbiosi. Dopodiché un cambio di mentalità. L'Italia è un paese nell'ambito del quale la merce viaggia sostanzialmente su gomma per la stragrande maggioranza dei casi. Ecco, è molto comodo far viaggiare la merce su gomma, perché il camion si sposta, va sotto gru quando serve e quindi è molto più economico da questo punto di vista quasi sempre sfruttare il camion rispetto alla ferrovia. Occorre un cambio di passo. Noi come autorità portuale stimoleremo tantissimo la intermodalità ferroviaria, incentivando i terminal portuali, incentivando gli armatori, gli spedizionieri a usare la ferrovia anziché il camion, perché diversamente avremo costruito opere titaniche, colossali, importantissime, destinate poi ad essere sottosfruttate, e questo non possiamo permettercelo. Il terzo valico è un'opera strategica, può cambiare l'economia del nostro paese, ma va sfruttata al 100% della propria capacità, e anche il nostro sistema portuale farà il proprio gioco incentivando i terminalisti, che sono i nostri primi interlocutori, così come i grandi armatori, ad utilizzare la modalità ferroviaria in maniera molto più importante di quanto non facciano fino ad oggi.
1: Perfetto. Tempo stringe, una piccola domanda velocissima a tutte e due. Come vedete la città e il porto fra 2 o 3 anni?
2: I collegamenti, cioè la conclusione dei collegamenti infrastrutturali, sono una grandissima opportunità per Genova, e che possono cambiare anche non dico il volto di Genova, ma anche la percezione che ha il paese intero e una buona parte d'Europa della nostra città. È un'occasione che va colta, e la riusciremo a cogliere solo mettendo insieme pubblico e privato, per mettere a terra gli investimenti e per fare un'azione anche di marketing territoriale che insomma diventa essenziale.
0: Io sposo tutto ciò che dice il vice sindaco, aggiungo che i primi risultati insieme li abbiamo già ottenuti grazie a un continuo dialogo. Genova per la prima volta in 20 anni ha avuto un'estate senza le congestioni di traffico derivanti dall'afflusso e dal deflusso dei traghettisti, che in grandissimo numero si riversano sulle nostre banchine. Abbiamo lavorato insieme ai concessionari, stazione marittima, alla polizia locale, alla regione, abbiamo costituito un gruppo di interscambio continuo con polizia di frontiera, capitanerie e dogane, e per la prima volta in 20 anni Genova ha passato un'estate priva di congestioni, priva di intoppi di traffico, priva di malessere per i cittadini. È la dimostrazione che il porto e la città possono convivere in armonia se si parlano più spesso, se coordinano le loro azioni e se costruiscono opere integrate le une rispetto alle necessità dell'altro. Fra 2 anni vedo una città molto più ordinata, molto più competitiva nel settore internazionale e con una vocazione all'economia del mare, che è veramente la caratterizzazione del nostro territorio, su quello dobbiamo puntare tantissimo.
1: Benissimo, grazie a entrambi. Grazie. Per il vostro grazie. Tempo e per i vostri spunti.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Ora guardiamo insieme l'intervista di Nicola Saldutti a Mario Zanetti, presidente di Confitarma e special advisor per l'economia del mare.
4: Do il benvenuto a Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'economia del mare e presidente di Confitarma. Benvenuto.
5: Grazie.

0: grazie, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità.
1: Allora, questa economia del mare, ci sono molti studi che ne dimostrano la centralità, però poche volte si ragiona sull'economia del mare come un pilastro della politica industriale italiana, non solo per chi le navi le costruisce, ma chi attraverso le navi costruisce possibilità di trascorrere delle ore meravigliose. Chi costruisce le navi, perché su quelle navi, e ce ne siamo accorti in questi giorni maledetti, in questi mesi maledetti di guerra, ha la possibilità di far andare avanti la vita quotidiana delle persone. Ecco, ci dica un po' che cos'è questa economia del mare?
0: Allora, beh, le considerazioni con cui lei sta aprendo e aperto sono assolutamente, diciamo, il nodo centrale. L'economia del mare è un comparto verticale importantissimo, ma che ha in realtà una trasversalità nella nostra economia che è stata per decenni sottovalutata, sottovalutata come impatto e sottovalutata, se vogliamo, anche come narrativa, come raccontare l'Italia come un paese di mare e non soltanto un paese che si affaccia sul mare. Se vogliamo partire da due numeri che credo rappresentino molto bene la situazione, parliamo del valore complessivo che l'economia del mare genera. Parliamo di quasi 225 miliardi. Parliamo di oltre 1.100.000 di occupati diretti e oltre 250.000 imprese che vi lavorano. La parte interessante è che dei 225 miliardi di valore complessivo attivato, un terzo riguarda quello diretto, ma due terzi in realtà è il valore attivato sul resto dell'economia. Quindi parliamo di un comparto che ha numeri molto importanti di per sé, moltiplicatori di valore molto importanti, ma ha un effetto sul resto dell'economia che è il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto.
1: Ecco, diciamo, torno sulla guerra perché ce ne siamo accorti, abbiamo tutti scoperto quanto fosse importante lo Stretto di Hormuz, negli anni trascorsi abbiamo scoperto quanto era importante il canale di Suez e qualche anno fa quando ci fu quel blocco di quelle navi, quella nave che si mise di traverso, ci accorgemmo dell'importanza. Ecco, però volevo tornare sul numero che lei ci ha ricordato, 225 miliardi, è una cifra enorme che rappresenta possibilità di lavoro, possibilità di investimenti, capacità tecnologica, innovazione. Ricordiamo che in Italia ci sono cantieri navali che sono vere e proprie eccellenze mondiali. Ecco, c'è un altro passaggio che l'economia del mare sta attraversando, che è la transizione energetica. E su questo forse i costruttori e gli armatori sono più avanti del paese?
0: È un'affermazione forte, ma credo che sia assolutamente rappresentativa della realtà. Anche qui, due numeri per inquadrare il tema. Al mondo il 90% delle merci viaggiano via mare. Al mare, quindi al trasporto marittimo, sono imputabili poco più del 2% delle emissioni inquinanti. Quindi, di per sé, il mondo del mare è un metodo di trasporto di persone e merci decisamente fra i più ecocompatibili. Poi questo è dovuto alla struttura stessa del trasporto, ma è dovuto anche agli investimenti che comunque il settore ha sempre fatto e sta continuando a fare. Se guardo all'Italia, quindi all'armamento italiano, ad oggi abbiamo 60 navi in ordine, ad esempio, e delle 60 navi in ordine l'80% è già costruito pensando all'utilizzo di carburanti alternativi. Parliamo di circa 2,5 miliardi di investimento. Se guardo all'età delle navi, per quanto riguarda l'armamento italiano, noi abbiamo che fra i 10 e i 20 anni abbiamo una parte sostanziale della flotta italiana, quindi è una flotta che sta continuando a rinnovarsi ed è una flotta che sta guardando al futuro, perché comunque parliamo appunto di un terzo

0: della flotta italiana che a meno di 10 anni è un 40%, che è una età compresa fra i 10 e i 20, quindi quasi il 70% della flotta è di fatto di ultima
1: L'ultima
0: generazione.
1: generazione. Ecco, su questo mi piace dire che anche questo è made in Italy. C'è sicuramente la meraviglia della moda, la meraviglia dell'agroalimentare, però la capacità di costruire navi è una capacità che questo paese conserva in grado di competere con paesi molto più potenti di noi. Abbiamo ancora un minuto e volevo dedicarlo a un aspetto particolarmente delicato, che è il lavoro. Sappiamo tutte le complessità che le trasformazioni tecnologiche, la transizione energetica stanno generando. Eppure, secondo le vostre previsioni, le competenze, le nuove competenze di cui ci sarà bisogno sono tantissime. 175.000 persone, quindi giovani, ragazzi, ragazze, ingegneri, ingegnere o qualunque altra competenza, nostromi, qualunque capitani di lungo corso, capitani di lungo corso, che potranno avere la possibilità di lavorare. Ecco, ci racconta un po' che cosa ci possiamo aspettare sul fronte del lavoro.
0: Sì, il lavoro è decisamente uno dei tre pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare, insieme alle infrastrutture, insieme al supporto ad un'ulteriore transizione energetica. E il lavoro è una parte molto delicata, perché giustamente lei ricordava 175.000 nuovi addetti nel settore nei prossimi 5 anni, che è un numero enorme. È un numero enorme perché un terzo va a coprire la normale rotazione generazionale, ma 2/3 sono nuove competenze. Abbiamo la tecnologia delle navi che va sempre più avanti, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i grandi mestieri, perché l'Italia è leader anche nella costruzione dei grandi yacht. Quindi è diciamo così, uno spettro di professionalità che si stanno esaurendo, che dobbiamo continuare a costruire e che dobbiamo cercare di costruire anticipando quelle che saranno le necessità del mercato.
1: La ringrazio molto e abbiamo dato forse qualche strada e qualche speranza in una fase così complessa. Le possibilità attraverso il mare di lavorare sono molte di più di quelle che noi terrestri pensiamo. La ringrazio molto e le auguro buon lavoro.
0: Grazie, grazie anche a lei.
2: Questa è la meraviglia della tecnologia, uno sta nel video e poi appare in carne e ossa, diciamo, questa è la potenza del Corriere della Sera. Allora, presento gli ospiti che molti di voi conoscono e che forse le persone che ci seguono in diretta magari meno. Allora, Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, benvenuto, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, benvenuti. Abbiamo cominciato questo pomeriggio con le istituzioni e poi lo dico, noi forse l'anno prossimo e sicuramente tra 2 anni veniamo a vedere se quelle cose che avete detto funzionano e ci sono. Veremo a controllare se questa armonia che abbiamo visto è così concreta, come mi pare di vedere. Allora, poi siamo entrati con le imprese. Ne sentiremo anche altre, cioè le imprese che fanno di questo ecosistema un elemento di competitività per il nostro paese. Comincio da Confindustria Nautica perché la nautica è un pezzo rilevante di quella politica industriale, è un pezzo rilevante dell'innovazione. Ho visto da una parte un dato, mi corregga se non è giusto, 1 euro investito ne genera 5,8, quindi una leva enorme. A che punto, come siamo messi?
3: Non solo,
2: Non solo, è basso il numero.
3: anche per, no, quello è il numero degli euro investiti, quindi il moltiplicatore finanziario, ma il moltiplicatore occupazionale è 7,2, cioè per ogni addetto di industria nautica italiana diretto se ne generano 7,2 sull'indotto diretto e indiretto, che è un numero eclatante che non ha nessuna delle componenti, nessuno dei comparti industriali italiani ce l'ha così alto, soprattutto la parte del moltiplicatore occupazionale. È un'industria che è leader nel mondo, lo ha citato prima il Presidente Zanetti, i nostri cantieri che fabbricano superyacht sono leader nel mondo. Vi posso dare dei dati: su 1093 superyacht prodotti in un anno nel mondo, ordinati nel mondo, 568 sono italiani, ed è un dato eclatante. Per non parlare del fatto
2: Cioè,
3: che
2: faccio il calcolo,

0: Più della metà.
1: Certo, siamo al 53%, qualcosa del genere. Abbiamo 2025, abbiamo avuto massimo storico di fatturato, 8,6 miliardi di fatturato globali, oltre 13 miliardi di valore aggiunto, circa quasi 170 mila addetti, quelli diretti, pensiamo poi ai moltiplicatori, 90% di produzione destinata all'estero, quindi siamo esportatori proprio di istinto, di professione, noi soprattutto siamo esportatori, quindi diamo molto al sistema paese come valore aggiunto, e infatti 4,4 miliardi degli 8,6 miliardi sono destinati all'estero. E poi i moltiplicatori che vi ho appena descritto. Questa è la fotografia del 2025. Il 2026 è un anno un po' più complesso, perché sicuramente nella parte alta, quindi superiore, continuiamo a essere leader, continuiamo a essere comunque la più grande industria nautica al mondo, per la piccola Italia è qualcosa di eclatante. Ma già la media nautica, quindi per misure tra i 24 e i 15 metri, comincia a esserci un minimo di rallentamento, pur essendo comunque in crescita. Nella piccola nautica, quindi sotto i 13 metri, invece è lì che si subisce, perché c'è un clima un poco di insicurezza dovuto alle guerre, ultimamente anche a quello di cui hanno appena parlato, della chiusura dello Stretto di Hormuz, che causa aumento di prezzi, di costi delle materie prime, soprattutto quelle generate, quelle che derivano dal petrolio. Devo dire che comunque, per quanto riguarda la piccola nautica, c'è una parte in crescita, che è quella del charter e noleggio, e devo dire che nel mio primo anno di mandato, qui c'è il vice ministro Risi con cui abbiamo lavorato tanto, ma anche il presidente Messina, anche il presidente Zanetti, è stato un anno combattuto, battagliato, ma abbiamo trovato la quadra e abbiamo fatto qualcosa di importante, perché il charter è un motore importante. E oltretutto io sono anche vicepresidente di Federturismo, l'industria nautica è anche un motore importante del turismo, particolarmente col charter, sia per quanto riguarda le coste che poi nel territorio, sull'interno, per quanto riguarda le città costiere e non. Quindi ciò che genera l'industria nautica italiana è molto di più di quello che si vede. Molto spesso si pensa agli stereotipi dei grandi yacht, dei super ricchi, ma questi generano un valore sia diretto ma anche sul territorio altissimo. Poi qua in Liguria, devo dire, noi portiamo il massimo della nostra espressione. Siamo già a 66 saloni, se poi volete vi parlo, io ho due numeri anche del salone, ma ve lo lascio per dopo.
2: Okay. Che poi è il senso di questi nostri incontri, quando si è deciso di parlare dell'economia del mare, di cui chi ne è protagonista è totalmente consapevole, il paese un po' meno, perciò li facciamo questi incontri, proprio perché si sappia che questo pezzo del nostro paese è un pezzo di crescita e sviluppo. Arrivo a Messina. Allora, il mestiere di armatore è complicato e affascinante, ed è diventato un mestiere, lo è sempre stato nella storia, ma in questa fase strategico, perché torno sul punto di quelle navi che abbiamo visto ferme nello Stretto di Hormuz. Quanto la preoccupazione è stata forte. A che punto siamo? Non sullo Stretto di Hormuz, ma su questo pezzo di economia.
3: Buongiorno, grazie. Corriere, è una cosa molto interessante per noi operatori della Blue Economy e genovesi, che anche il Corriere segua questa parte di economia. Le rispondo. Ma innanzitutto nel trasporto marittimo, dimostrato dal Covid, dalle guerre, anche il simbolo di Ever Given, nave che a marzo del 2021 di traverso al canale di Suez ferma il passaggio, dimostra che comunque è un'architettura indispensabile ed è una infrastruttura insostituibile. Hormuz, cos'è accaduto? 28 di febbraio, blocco di circa il 30%.

0: 25% dell'export mondiale di petrolio e 25% di gas. Nonostante questo, il mondo va avanti, perché comunque tramite il trasporto marittimo le fonti di approvvigionamento cambiano geografia, ma la modalità marittima è comunque garantita da una pluralità di servizi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle conseguenze macroeconomiche, ovvero alle quali stiamo assistendo e assisteremo nel corso dei prossimi mesi: aumento dei prezzi. Ovviamente le conseguenze geopolitiche stanno portando un aumento dei costi al consumatore finale, che non è solo il prezzo della materia prima, quindi il Brent o il WTI o il megawattora come unità di misura, ma anche tutta l'architettura logistica che richiede. Tuttavia non ci sono preoccupazioni sulla garanzia di approvvigionamenti, perché comunque certamente anche a fronte di questa guerra ingiusta, iniqua, assurda, che negli ultimi giorni peraltro sta coinvolgendo anche altre aree oltre Hormuz, determinerà sicuramente un ulteriore aumento dei prezzi, che stiamo già vedendo semplicisticamente, non sono un economista, sul rialzo dei tassi di interesse.
1: Ecco, una cosa volevo chiederle. Della centralità del mare abbiamo detto, della centralità delle navi abbiamo detto, della centralità dei nostri porti, no? Prima sentivamo di quanto è importante il porto di Genova, di quanto importanti sono anche gli altri. E prima Lucia ha detto una cosa, dice nella premessa, lei mi ha criticato un po', ha detto nella premessa, lei ha fatto un sacco di dati, ma non ha detto una cosa, la strategicità di quell'infrastruttura. È così per un paese come il nostro?
0: Io non l'ho criticata.
1: Amore di battuta.
0: Ma altrettanto lo accetto simpaticamente. Ho voluto enfatizzare, ecco, non ho usato il termine strategicità, ho detto che è una infrastruttura insostituibile, no? Il significato è un po' questo. Ma sui porti italiani, ecco, ora vorrei magari concentrarmi un minuto sull'Italia, perché ho fatto un po' così un disegno generale sui traffici mondiali, perché oggi la geopolitica sta governando in effetti anche sul piano degli effetti quello che accade sui prezzi. Porti italiani, allora, innanzitutto vorrei sottolineare una competitività dei porti, perché comunque in questo momento c'è congestione in numerosi porti. Le faccio un esempio: l'India, anche a causa di Hormuz e delle restrizioni, non della chiusura, dello stretto di Bab el Mandeb, quindi della riduzione di traffici che dal mar Mediterraneo, che impattano molto il nostro paese, sino all'Oceano Indiano, abbiamo una forte riduzione di volumi. A causa di questo c'è stata una rivoluzione di tutto il ciclo della logistica, tra queste componenti ovviamente il porto di imbarco della merce, sia un coils di acciaio o un container di pasta, se parliamo dell'Italia, è uno snodo fondamentale. In Italia oggi i porti continuano a funzionare con una certa efficienza e competitività rispetto a tariffe che magari si vedono in America, in Nord Europa o anche in paesi dell'Estremo Oriente. C'è un tema però, non vorrei passare per quello che dice tutto va bene, eccetera, eccetera, c'è un tema di crescita, dobbiamo crescere. Gli investimenti pubblici che il paese sta facendo, Genova, lei nell'introduzione ha citato la vista di questo paesaggio meraviglioso dal promontorio di Portofino a Capomele, ma rischia di vedere la Corsica, la diga, gli investimenti pubblici dell'ultimo miglio ferroviario citati dal presidente Paroli, il terzo valico. Questi devono essere giustificati però da una crescita che dobbiamo portare avanti, perché oggi il paese va a generare una ricchezza dall'aumento del trasporto, dalla lavorazione della merce, che giustifica l'investimento.

0: pubblico, mentre gli operatori sono tutti privati. Torno sulla, sul concetto di filiera. Ci sono le grandi aziende multinazionali, italiane, tante, straniere, altrettante, che investono billion, parliamo di miliardi, dalla cantieristica alla portualità, alla rete, alla logistica, in Italia. E poi c'è un ecosistema, ed è la filiera, di tante PMI italiane private che entrano un po' nel ciclo semplicistico della fornitura a tutta quella delle attività accessorie che oggi compongono le attività produttive. Lei mi dica negli ultimi 10 anni se nel nostro settore si è sentito parlare di disoccupazione, chiusure, salario, come si chiama, il salario minimo?
1: Minimo.
0: Mancanza di contrattazione collettiva, tutele. È una cosa, io dico, noi imprenditori del settore dobbiamo essere orgogliosi del fatto che continuiamo ad assumere. Comunque c'è una contrattazione collettiva di secondo livello molto molto spinta. Si cercano figure, si cercano in Italia e si partecipa, noi privati, a creare proprio anche la filiera formativa. Lo citava il collega Mario Zanetti o qualcuno, cioè il fatto di nuove professioni, sia di old economy, il comandante della nave, l'operatore della gru ai terminal, gli agenti marittimi, le spedizioni, sia nella new economy, quindi tutti i fenomeni di digitalizzazione. Non c'è un caso, toccando ferro, negli ultimi 10 anni in cui in Italia un'impresa della blue economy abbia generato fenomeno di disoccupazione. Mi viene in mente l'Ilva, capisce? Cioè, ma non esiste. Nel nostro settore noi cresciamo, dobbiamo crescere ancora di più.
1: Questo posso dire si merita un applauso. L'idea.
0: Un applauso.
1: L'idea.
0: Va alle imprese.
1: Sì, sì.
0: C'è un termine l'idea, che si chiama impresa. L'idea, è l'impresa.
1: L'idea di puntare sulla crescita in un tempo così complicato in cui la crescita è 0,8-0,9 è probabilmente la sfida più complicata. Ci aggiungo una cosa, il grande paradosso. Da un lato viviamo l'emergenza occupazione per i giovani in tante situazioni, dall'altra viviamo l'emergenza lavoro che non si trova. Questa equazione va in qualche modo risolta, non so chi lo debba fare, probabilmente tutti insieme. Torno da Formenti perché Genova è una bellissima, e tante cose, anche tanti aspetti complessi, ma è anche una meravigliosa vetrina il Salone di Genova.
2: Direi che possiamo orgogliosamente dire che Ucine e Confindustria Nautica portano a Genova da 66 anni, in collaborazione con le istituzioni, con la città, portano il più grande, il salone nautico tra i 3 più grandi al mondo, e non è quello di Cannes, non è quello di Monte Carlo, stiamo parlando di Genova, Düsseldorf e Fort Lauderdale in Florida. E noi aspiriamo, come ci chiede sempre il presidente Bucci, a diventare i primi, e forse qualcosa si sta cominciando a muovere e stiamo andando verso quella direzione. E se volete vi racconto 2 cose adesso. Quindi intanto vi do 2 numeri, noi abbiamo previste più di 1000 imbarcazioni, 215 novità, 45 paesi da 5 continenti rappresentati nel comparto espositivo, un layout in acqua cresciuto del 4%, e abbiamo, e questa è la notizia buona, un rafforzamento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, arrivano barche più grandi e abbiamo un più 28% nei multiscafi, più 28% rispetto all'anno prima come presenze. Abbiamo più di 120.000, abbiamo avuto e speriamo di avere anche di più di 120.000 visitatori, e in questo parliamo solo di tornelli, non stiamo parlando degli operatori, dei media, di tutti coloro che entrano con le tessere, parliamo dei visitatori ai tornelli, con un impatto, un indotto di 70-80 milioni sul territorio in quei 15 giorni, quello che portiamo, e questo credo che sia fondamentale. Abbiamo 2 novità importantissime secondo noi. Allora, io da Foresto, perché io vengo dall'entroterra ligure, sono lombardo, e quindi
3: ah,
2: ok, da Foresto

0: da Foresto ho avuto la possibilità, tipo da Lombardo, ho avuto la possibilità di fare una cosa che un ligure, un genovese non avrebbe mai fatto. Noi apriamo il Palasport con il progetto Blu Arena gratis per il pubblico. Lo consideriamo un abbraccio che Confindustria Nautica, che lo fa in proprio, fa alla città, ai suoi cittadini, ai giovani. All'interno della Blu Arena abbiamo costituito 5 aree, attenzione, noi non sappiamo ancora quanto di preciso, ma la paghiamo l'area nel palazzetto.
1: Magari fanno uno sconto.
0: Così come paghiamo, non lo so, vediamo se ce lo fanno. Prima ci devono dire quant'è, poi ci diranno quanto è lo sconto, ma è facile così, ci dicono di più e poi cioè, così è facile, no? Però insomma io lo chiedo, c'è qua il vice sindaco, l'ho chiesto alla sindaca, insomma. Non chiediamo soldi, ma al limite un aiuto su quella parte, no? Dove tra l'altro non abbiamo neanche le minime idee di cosa ci chiederanno, quindi per ora è facile dirci di più e poi dire abbiamo fatto su quello, vi facciamo lo sconto. Beh, scherzi a parte, è una cosa seria. Abbiamo pensato di fare quest'area completamente gratuita, quindi un pre-ingresso al salone dove tutti potranno entrare gratuitamente ed è dedicata allo star boating, quindi alle barche, ai gommoni piccoli con sottopatente, massimo 20.000 euro di acquisto totali, il mondo della vela con i foil, le start-up e le innovazioni, quindi le start-up le mettiamo lì così chi va a vedere i giovani e le nuove aziende che nascono avranno più pubblico perché lì entreranno tutti, è gratuito l'ingresso, formazione e professioni del mare, dove parleremo anche di patenti, le nuove patenti per i giovani e anche per i disabili, e poi importantissimo, istituzioni militari del mare con i simulatori, quindi marina militare, capitaneria di porto, guardia costiera, guardia di finanza, che hanno anche i loro stand all'interno istituzionale assieme a tutti gli altri, i carabinieri, all'esercito, ma lì hanno la possibilità di mostrare i loro simulatori. Ecco, credo che questa sia una novità eclatante, non è mai successo in 66 anni e credo che sia da darci merito perché lo facciamo per il momento tutto a spese nostre perché non pagano questi per esporre queste cose.
1: Forse si merita un applauso anche la...
0: E magari un aiuto, lo ridico perché prima che passi, no, un aiuto importante che arrivi, non chiediamo soldi, al limite un aiuto sui servizi o
1: sulla possibilità sui costi di far accedere diretti, più no? Alto numero di persone
0: esatto.
1: Possibile.
0: Poi abbiamo un'altra cosa importante che ci ha dato la possibilità di fare lo spostamento della data. Noi abbiamo spostato la data di 8 giorni, non è tanto. Siamo dall'1 al 6 ottobre, questo ci ha permesso prima di tutto di smarcarci dal gioco di essere in mezzo tra Cannes e Monte Carlo. Noi siamo la più grande industria nautica del mondo, decidiamo noi quando facciamo il nostro salone e lo facciamo nel momento in cui è più conveniente e più interessante per le nostre industrie. Guarda caso, riusciamo a costituire in banchina H, vicino dove c'è per intenderci l'atterraggio dell'elicottero, una lounge dedicata e anche qui soprattutto spesata anche da noi, in collaborazione questa volta con ICE, che ci sta aiutando, per i superiori che vanno tra i 35 e i 50 metri. Questo è un ritorno che è quello che vi dicevo per portare Genova sempre più su, sempre più in alto, per essere comunque quello, non tra i 3 saloni più importanti al mondo di nautica,
1: per cercare di diventare il più importante.
0: Ci ha dato una mano, una grossa mano, ci hanno dato una grossa mano anche i nostri grandi che hanno finalmente deciso di sposare con noi, anzi qualcuno di loro l'ha spinta la data spostata di 8 giorni. Qualche problema l'abbiamo avuto, non pochi, in città per cercare di, perché chiaramente per la città è un cambiamento, quindi hanno dovuto un po' adeguarsi, qualcuno si è un po' arrabbiato. Un grande aiuto è arrivato dal presidente Paroli, che ci ha aiutati a gestire un po' le criticità, e devo dire anche stiamo cominciando a trovare anche un modus operandi anche con Porto Antico, quindi non è facile perché
1: ma alla fine si riesce a
0: alla
1: fare.
0: Fine cioè, i genovesi non sono facili alle novità, ma poi quando capiscono ti seguono,
1: le sposano. Grazie. Noi siamo un po' fuori tempo, però una cosa voglio chiedergliela sugli ETS. Cioè, abbiamo parlato di transizione energetica, le chiedo di rispondermi in poco tempo. Che cosa si può fare?
2: Il Green Deal è nato per spingere alla decarbonizzazione.

0: quindi tutte le persone civili sono orientate a questo obiettivo e anche le imprese del settore sono già partite, anche perché il nostro è un settore molto regolamentato, quindi già ben prima dell'introduzione da parte della von der Leyen di queste normative che hanno imposto nuove tasse al nostro settore, l'IMO, quindi l'agenzia dell'ONU che regola il trasporto marittimo internazionale, ha attivato delle regole per diminuire le emissioni, sì, sì. E noi lo abbiamo fatto. Mario Zanetti ha detto 90% delle merci trasportate al mondo 2.3 di emissioni. Poi è arrivato l'ETS, una tassa che dall'anno scorso le imprese in Europa pagano, solo in Europa, imprese mondiali in Europa, con una sorta di penalizzazione rispetto a imprese concorrenti operanti fuori Europa. E va bene, ci siamo messi lì e abbiamo strutturato anche i nostri budget finanziari per pagare queste tasse, la cui formula è pay to pollute, cioè paghi per inquinare. Noi non andiamo verso un minore inquinamento, noi paghiamo una tassa per poter continuare a inquinare. Una stortura. Paghiamo e diciamo, va bene, questi soldi che paghiamo possiamo investirli, che era l'obiettivo del Green Deal del 2021, per attivare investimenti materiali di CAPEX, quindi di batterie, combustibili alternative, cold ironing, eccetera, per ridurre l'inquinamento? Sì, sul piano dei principi, sul piano esecutivo non è accaduto, quindi noi ormai da 2 anni, l'anno scorso c'è stato un gettito delle imprese di 600 milioni, quest'anno raggiungerà quasi 1 miliardo, che le imprese versano in un conto del Ministro dell'Economia e della Finanza, il Vice Ministro Rixi, autorevolissimo esponente, se non altro per le teste che gli abbiamo fatto come operatori. Il 30 di dicembre c'è il conto corrente al MEF, dove ci sono miliardi che in gran parte vanno in Europa o vengono destinati a funzioni diverse. Questa è un'ingiustizia sulla quale noi ci arrangiamo, perché più che protestare, oggi le nostre proteste sono state piuttosto inefficaci. La cosa che diciamo fondamentale è, in un mercato internazionale sottoposto a concorrenza è accettabile, però aumentiamo i prezzi, ed è quello che è accaduto, perché noi stiamo aumentando i prezzi su Nolo, della pasta asciutta che le dicevo prima, da Genova al Sudafrica, che è di $1000, noi applichiamo una percentuale di sovrattassa che paga la merce. Ma quello che è paradossale, dove ci stiamo facendo male e dove il Vice Ministro Rixi insieme a una serie di nostri parlamentari europei, a partire dal Vice Presidente della Commissione Raffaele Fitto, stanno lavorando, è per fare in sì che nel trasporto marittimo nazionale, quindi per la specificità del nostro Paese, questa penalizzazione venga meno, se non altro priorità assoluta, ho terminato, nei collegamenti tra la penisola e le isole.
1: Almeno la continuità territoriale. Io la ringrazio molto, grazie del vostro contributo, prego di accomodarvi. Grazie. Adesso invito Roberto Alberti, CFO di Costa Crociere, benvenuto, e Marco Valle, CEO del gruppo Azimut Benetti, benvenuto. Allora, comincio dalle crociere.
2: Vediamo, funziona? Che,
1: sì, penso di sì.
2: Sentite?
3: Sì. Ok.
1: E allora sono... l'abbiamo sentito prima, no? Le crociere hanno un impatto sui territori. Ci sono fasi nelle quali dice l'impatto è complicato, e invece ho la sensazione che l'impatto sui territori sia molto positivo, non solo per la scoperta dei territori, ma per... le filiere che attivano, è così?
2: Sì, decisamente. Permettetemi solo di dare 2 numeri. Il settore crocieristico per l'Italia.
1: Sto guardando se il microfono, se il suo microfono è.
4: Riproviamo, ora
1: ecco, adesso sì.
4: Ok, benissimo, buongiorno a tutti. Dicevo, permettetemi di partire da alcuni numeri a livello nazionale. Ecco, il settore crocieristico

0: genera annualmente circa oltre 18 miliardi di euro di impatto economico e sostiene oltre 110 mila posti di lavoro, quindi numeri importanti in continua crescita. Mediamente il settore cresce, è proiettato a crescere il 5% all'anno, con degli effetti immediati sui territori. Perché ricordiamo che il settore crocieristico non è solo turismo, è anche turismo, perché l'Italia è il primo paese in Europa a beneficiare del settore e dei flussi turistici, con oltre 14 milioni di passeggeri movimentati ogni anno. Ma poi il settore crocieristico ha anche un volano su quello che è l'industria. Abbiamo parlato dei cantieri. Mentre il 90% delle navi commerciali sono ormai costruite in Asia, il settore crocieristico rimane un primato europeo ed italiano. Oltre una nave su due da crociere è costruita in Italia, generando un effetto moltiplicatore sul paese e sui territori importante. Il dialogo con i territori è fondamentale, perché il settore crocieristico può diventare davvero una opportunità nuova per alcuni porti. Nel caso di Costa Crociere pensiamo a Savona, dove il declino dell'industria pesante per la città si è accompagnato con una collaborazione forte tra le istituzioni locali e il privato per supportare un cambiamento della città verso una transizione turistica, che poi ha portato Savona a diventare uno dei principali porti italiani.
1: Cioè, in questo tempo in cui cambiano le geografie, il ruolo delle città di attrarre e diventare destinazione, magari riconvertirsi, perché il tema abbiamo usato, cioè il vocabolario che sta cambiando, no? Rigenerarsi, riconvertirsi, sono occasioni che, quando accadono le trasformazioni, sono l'unico modo per restare competitivi.
0: Assolutamente, e diventano, come dire, un elemento dinamico del territorio, perché poi questo porta altri cambiamenti, altri effetti positivi. Un esempio più recente è Taranto, dove Taranto è una realtà industriale, storica, importante, ed è ormai da qualche anno Costa, con il supporto, il forte supporto delle istituzioni locali, ha portato stabilmente una nave ad operare in quel territorio, generando flussi turistici, impatti sul territorio in termini di approvvigionamento, in termini di spesa diretta degli ospiti sulle destinazioni. E quindi, ecco, il modello nostro è quello di lavorare in maniera integrata con i territori. È importante puntare poi sulle nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare. Abbiamo parlato di infrastrutture, della necessità di avere collegamenti sempre più efficienti tra porto, aeroporto e ferrovie, in modo da facilitare l'accesso al porto, ma anche favorire la circolazione dei flussi, e magari una circolazione che sia la più sostenibile possibile, quindi portarla dalla strada alla ferrovia. E lì, ecco, il lavoro che si deve fare insieme portare, ecco, a supportare questi cambiamenti. Un'altra sfida importante che dobbiamo insieme affrontare riguarda il ruolo dei porti come hub energetici. La transizione energetica è ormai, è avviata, non si può tornare indietro, ed è importante che il nostro sistema portuale sia in grado di competere e di diventare attrattivo, permettendo di offrire soluzioni energetiche nuove. Penso agli investimenti che sono stati fatti sullo

Power, supportati dai fondi del PNRR, penso altresì alla necessità che nei porti sia poi disponibile il fuel alternativi a costi sostenibili per le compagnie crocieristiche.

0: nello speech del presidente Zanetti, e su questo ecco un altro elemento su cui istituzioni e aziende devono lavorare insieme per garantire.
1: Ci torniamo per dopo. Questo perché questo della formazione, delle occasioni di lavoro, ci voglio tornare in maniera ancora più approfondita. Devo dire che ai porti si chiedono un sacco di cose. Sentivo che se io fossi un presidente di autorità o una presidente di autorità portuale, insomma i compiti che vi vogliono affidare sono tantissimi, però il tema dell'ecosistema o del sistema effettivamente è un tema dove il ruolo dei privati e del pubblico, delle istituzioni in questo campo forse è ancora più delicato che altrove. Marco Valle, voi fate un
2: buonasera
1: di bellissime cose. Il ritmo di crescita è stato impressionante in questi anni, addirittura non solo crescita a doppia cifra, ma raddoppio in un arco di tempo molto breve, in un mercato molto competitivo, perché non è che voi forse fate tra le più belle al mondo, ma ci sono anche altri che le fanno belle, quindi dovete stare su un mercato dove bisogna essere innovativi, le soluzioni di design più accattivanti, competitivi. Bisogna investire un sacco.
2: Sicuramente, bisogna continuare a investire per essere competitivi. Quello che ha detto prima il presidente Formenti è verissimo. Come Italia siamo riconosciuti al mondo, siamo i primi super yachts, come Asimo Benetti siamo i primi di questa classifica mondiale. Lo siamo da 26 anni, non è un caso, perché è un investimento continuativo, cercare di capire quali sono i trend del questo mercato e anche cercare di deviare il mercato seguendo le nostre innovazioni.
1: Cioè tipo, che vuol dire deviare il mercato?
2: Nel senso che
1: adesso, creare... Qual è una cosa che voi state facendo che gli altri non fanno?
2: Allora, un po' di segreti non posso rivelarli.
1: Giusto una
2: ovviamente.
1: Cosa, diciamo... che non mette gli
2: però
1: altri sulla
2: abbiamo,
1: strada buona.
2: Abbiamo lanciato delle imbarcazioni, faccio un esempio per tutte, che può essere il Benetti Oasis, che era un 40 metri, che ha spiazzato un po' tutto il mondo della nautica mondiale, perché all'inizio non è stato neanche capito e poi è stato copiato su larga scala su tutti i cantieri del mondo. Questo è uno dei tanti esempi che noi abbiamo messo in pista, che stiamo sviluppando quello che può essere il prossimo futuro. È vero, il mercato dei mega yacht sta crescendo, nonostante le incertezze geopolitiche, nonostante le incertezze diciamo economiche, ma il mega yacht sta continuando a crescere. C'è un po' di rallentamento su quello che è la nautica da diporto, che ha sostenuto la crescita di questo bellissimo business in Italia. Stiamo ripensando come entrare in quello che è un segmento di entry level, che per noi consideriamo entry level, intorno tra i 40 e i 45 piedi, qualcosa che in questo momento è molto competitivo e difficile da far innovazione, ma è quello che serve per poter ricominciare a guadagnare quote di mercato in un settore che in questo momento qua è frastagliato da una quantità enorme di brands di qualunque tipo, in particolare quelli non solo italiani ma anche americani. Per quanto riguarda invece il mercato attuale, è vero che c'è un po' di problema di situazione economica, come dicevo prima, sopra il cosiddetto 24-30 metri in su non ci sono delle flessioni di mercato, e lo dimostriamo anche portando un 44 metri al Salone di Genova, e ci crediamo.
1: Il primo ottobre.
2: Il primo ottobre saremo là.
1: Bene, grazie. Torno da Alberti per la questione delle competenze, delle occasioni di lavoro. Lo dico perché penso che, se ho capito una cosa, è che nel mare c'è un sacco di lavoro. Bisogna andarsela a prendere e formarsi per andarsi. Quindi, che cosa state facendo voi e che cosa si sta facendo per attirare competenze, attirare persone? Capitale umano, come si dice.
0: Sì, che il capitale umano per un settore labor intensive come il nostro è fondamentale. E il fabbisogno, diciamo, di competenze è chiave. Abbiamo sentito parlare del fabbisogno di 175.000 nuovi lavoratori tra il 2026 e il 2030.